portare i loro agrumi, i loro pomodori, le loro fragole, di già che ci siamo, i loro tessuti e, se niente di tutto questo è possibile, la loro gente. È perché non si può, cari amici e compagni, decidere che noi siamo una bella cittadella ricca e piena, che vogliamo il camembert biologico che costa più di un diamante, tra un po' lo quotiamo in borsa il camembert biologico. I loro prodotti non ne parliamo e la loro gente neppure, anche perché francamente ce lo dobbiamo pure dire, non si lavano. E per favore, e vogliamo essere un minimo coerenti, perché poi diventa poi difficile, capisco, ci si può vedere a Porto Alegre, tanto tra di noi che problema c'è? E forse bisognerebbe, forse con questi paesi e con le organizzazioni di questi paesi che vivono non tanto e non solo un dato di povertà economica, vivono soprattutto, muoiono e patiscono una mancanza di libertà. E non ho mai visto, su globalizzare i diritti civili, la democrazia, non ho mai visto per il momento né global, né anti-global, né Porto Alegre e neppure il prossimo San Paolo. Perché questo è il problema. Il terzo luogo comune è quello di dire, ormai veramente lo dicono tutti, io voglio smettere di dirlo perché non ce ne può più, ma la domenica e nel weekend tutti dicono il mondo ha bisogno di più democrazia. E abbiamo scoperto l'acqua calda e anche un po' l'acqua tiepida. Certamente, ma una volta ci avevano detto, e invece andava molto di moda a dire, che la democrazia era un lusso dei paesi ricchi e che certo in Africa mica li faremo votare, quelli sono anche analfabeti, e che quindi la democrazia era la libertà, la responsabilità individuale, la democrazia era un lusso dei paesi sviluppati, mo chi è sottosviluppato, ma francamente, insomma. Un bel dittatore abbiamo fatto, che magari inizia, come dice il mio amico egiziano, inizia come un despota benevolente. Tutti iniziano come despoti benevolenti, eh? Non c'è uno che abbia fatto un colpo di Stato contro il popolo. A me risulta che l'hanno fatto tutti i colpi di Stato per il popolo e per salvare il popolo, dove per popolo si intende probabilmente se stesso e, se va bene, la propria famiglia. Oggi è diventato quasi di moda l'opposto, lo signore, senza democrazia, e certo, finalmente ci siamo arrivati. Finalmente Amartya Sen non resta un libro, che ci dice che non c'è sviluppo senza libertà, che non c'è, che possiamo andare avanti, non c'è libertà senza regole allora, non c'è libertà senza Stato di diritto, non c'è libertà economica, e badate bene che Amartya Sen non sta parlando delle libertà solo civili e quant'altro, sta parlando delle libertà economiche, e chi abbia letto quel libro ben legge che sta parlando di Stato di diritto, di libertà economica, di tutela legale della proprietà. Sarà anche lui un capitalista sfrenato, e che dobbiamo fare? Un liberista selvaggio, e va bene, avrà anche lui questo crimine, ma forse andrebbe letto un pochino più attentamente. La nostra ambizione è quella di passare da questo slogan che comincia a diventare noioso ad un passo in più per dare appunto una organizzazione alla Community of Democracy o all'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Io non torno su questo perché questo congresso è stato nutrito, credo, da documenti importanti, da un dibattito di ore, voglio solo mettere in guardia da una banalizzazione. L'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, forse bisogna fare un'aggiunta in più, perché quelli antidemocratici non sono solo i regimi più facili da definire, da Saddam Hussein, Sudan o quant'altro. C'è un pericolo più vero, o altrettanto vero, più mascherato, più sottile,
che è quello che noi chiamiamo le democrazie reali, cioè di paesi che hanno tutta la facciata della democrazia, hanno elezioni, hanno più o meno libere, hanno sicuramente una stampa che non è libera, hanno sicuramente apparati militari o servizi segreti, ma che passano credo per regimi moderati e che forse faremmo bene invece ad analizzare molto meglio, perché forse oggi non è neanche più necessario, credo che Tunisia o Pakistan ci insegnano che non è neanche più necessario il colpo di Stato militare, esistono dei referendum in cui ci si autoproclama presidente per la vita, che è sicuramente un modo, come si fa per dire, la caricatura legale e quindi stiamo attenti, perché quando parliamo di Organizzazione Mondiale delle Democrazie bisogna avere un'attenzione in più a capire di che cosa parliamo. Io conosco ancora troppo poco il mondo arabo per parlarne con una qualche conoscenza, quindi non approfondisco, ma per quanto io ho capito, e non lo dico solo io, credo che la mancanza di Stato di diritto, di regole, di democrazia del mondo arabo siano la causa principale del loro arretramento economico, civile, culturale e quindi anche politico. Perché io credo che tra i vari fattori che rendono apparentemente irresolubile la crisi o comunque il nostro rapporto con questo tipo di mondo, c'è sicuramente l'incapacità dei dirigenti arabi nel loro insieme a dare o ad accettare o a darsi o a promuovere un cammino democratico che certamente metterebbe in discussione il potere loro così come l'hanno costituito. Ed è per questi regimi, pure nel suo orrore, il conflitto arabo-palestinese è diventato l'alibi perfetto. Non si può fare nessuna riforma perché siamo in guerra. Ce ne sono vari di alibi in questi regimi. Per esempio l'islamismo politico. Guardate, secondo me, per quello che io posso leggere, non c'è proprio questo pericolo. Questi regimi hanno molta più paura, non tanto dell'estremismo islamico con cui sono abituati a giocare da tanto tempo o a farsi giocare, fa niente, ma quello che davvero li preoccupa è la nascita di qualunque forma organizzata di gruppi laici, democratici e secolari. Questi sono quelli che stanno in galera da queste parti del mondo. Da queste parti del mondo sta in galera Saad Ibrahim. Saad Ibrahim è un intellettuale, un professore, un signore che ha fatto un documentario e che si è beccato 7 anni di carcere con le accuse delle più stravaganti, francamente. Ma potrei dire l'altra, se ho capito bene, è ecuadoregno. E quindi improvvisamente scopriamo l'Ecuador. Ma il vero problema dell'Ecuador è che non resisterà. Da non sapere che le risorse prime dei paesi del nord, del Turkmenistan, del Tagikistan e l'oleodotto e l'acquedotto e tutto quello che volete. Lo sapevamo noi come lo sapevano tutti gli altri, ma quello che era inaccettabile e realista per noi era che un paese così sensibile dal punto di vista geostrategico, quindi proprio per le stesse ragioni, non poteva essere lasciato in mano a un gruppo di pazzi scatenati. Quindi era la stessa analisi realista e che in più, con l'acquiescenza di tutti quanti, aveva deciso che milioni di donne potevano tranquillamente essere messe in carcere sostanzialmente nel giro di 24 ore e che tutti i diritti che avevano acquisiti dovevano sparire in 24 ore in base ad una serie di barbuti più o meno impresentabili ma sostenuti invece da presentabilissimi regimi. Ed è stato questo filo di Candide, in qualche modo, a dire no, la campagna per le donne di Kabul, che vogliamo rivedere al governo, e saluto qui con molta affezione, con molta tenerezza, la vice ministra della condizione femminile, Soraya, che prenderà la parola dopo, perché questa era, e non perché in termini vetero-femministi ci interessino, tra virgolette, in modo più o meno patetico nel senso che
da accarezzare è povere donne. No, non è proprio questo. Kadiko Itá, che parlerà anche lei dopo, protagonista di una campagna sulle mutilazioni femminili che cerchiamo di appoggiare, non è affatto una povera donna, voi la sentirete e spero che comincerete ad apprezzarla come lei, credo, sta cominciando ad apprezzare noi. È che una parte del mondo di sesso femminile è una delle più oppresse storicamente, tradizionalmente, e che quindi viene quasi automatico pensare innanzitutto a loro e con loro, né più né meno. Non perché io pensi, e me l'avete sentito dire tante volte, che basta essere donne per essere migliori, ce ne sono alcune, molte con cui c'ho poche affinità, ma è altrettanto vero che non basta essere uomini per essere migliori. La differenza è che quest'altro sesso lo ha invece pensato, praticato e continua a pensarlo e a praticarlo in molte parti del mondo. Queste sono, cari amici, le nostre ragioni, che molti non esitano a riconoscere fondate. E non è nuova una certa frustrazione che provo nel raffrontare la modestia dei nostri mezzi con la dovizia di riconoscimenti di volta in volta resi alla lucidità di Marco, all'intelligenza di Caio e alla lungimiranza di Sempronio. Sono i tre, sempre Marco volevo dire. Ma se riceviamo così tanti attestati, se riusciamo a sorprendere tanti osservatori, non è, dicevo, perché siamo dei geni, ma forse perché riusciamo o possiamo o ci sforziamo di non farci far velo da pregiudizi o difendere presunti dati di potere. Ma resta tutto intero a questo congresso, a noi tutti, il problema della sproporzione tra gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo e la limitatezza delle risorse di cui disponiamo. Vedete, non per essere venale, ma questo congresso, che riunisce 250 o 300 persone provenienti da, che ci emoziona e ci sprona, che però ha voluto dire l'impegno nel farlo, nel crearlo, nell'organizzarlo, nel portarci qui, nell'esserci, di buona parte di chi lavora a Torre Argentina o a Bruxelles negli ultimi mesi o nelle ultime settimane, questa riunione costa più di 600.000 euro. E cioè, praticamente, per essere chiari, quasi la capacità di autofinanziamento di circa un anno. Allora, il problema non è Joao, che non vedo in sala, e che ci sono troppi italiani. A me pare che ce ne sono comunque troppo pochi. Ma il problema è che non ce ne sono ancora abbastanza di militanti iscritti attivi di passaporto non italiano. Non è che noi siamo troppi, è che non riusciamo a far crescere e a trovare altri. E che per pensare di riunirci nel prossimo Consiglio federale che qui eleggerete bisogna pure trovare 100.000 dollari. E che ad oggi io con grande emozione guardo Coxor perché di tutti questi anni e di tutti questi sforzi la prima gruppo organizzato che a decine si sono iscritti al Partito Radicale è Coxor e i Montagliani. Ma questo è, capisco che è difficile perché anche perché in giro per il mondo la parola radicale ha strani significati. Timo Fierci diceva: non mi sono iscritto 10 anni fa perché per noi russi partito voleva dire polizia, quindi per carità, ci mancavate pure voi che mi venivate a chiedere di iscrivermi al Partito Radicale. E capisco perché non è facile essere antiproibizionisti sulla droga, sull'alcol, sul sesso, sulla ricerca scientifica, e non è chic, non va bene, non va di moda, eccetera, eccetera. Tutto questo va bene. Sono pure, e però senza un salto di qualità
e di quantità, non c'è qualità senza, se la quantità è zero, la qualità non la discutiamo neppure, cioè non c'è niente da discutere. E io credo che in queste ragioni debbano poter trovare per vivere, per non essere delle velleità, delle facce, delle gambe, degli assegni, dei soldi, e perché così è, se no non andiamo avanti. Sicché, cari compagni e cari amici, perché vivano le nostre ambizioni ci vogliono anche energie umane, intellettuali, risorse finanziarie. Noi ce la facciamo tutta, ce la mettiamo tutta, credo siamo stati i primi a tentare di utilizzare le nuove tecnologie anche per ragioni, come dire, che oggi vengono riconosciute in molti altri campi. E però è anche vero, come forse ci diceva in un messaggio un nostro amico, che forse potremmo chiedere a chi normalmente ci dà una pacca sulla spalla, molto gentile, dice grazie di esistere, provare a dire che per esistere ci vuole l'impegno di molti di più di quanti siamo qua e di quanti riusciamo a raggiungere. E però, credo per noi, per chi ci segue, per il mondo come sta andando, io credo che sia importante che troviamo il modo perché, cari amici e cari compagni, per gli albanesi o per gli europei, per i Balcani o per quant'altro, troviamo il modo perché vivano le nostre ragioni, vivano gli ideali, vivano le speranze del Partito Radicale. Grazie.

0: E con l'intervento di Emma Bonino al 38esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale a Tirana il 2 novembre del 2002, chiudiamo questo ricordo che abbiamo voluto dedicare anche questa notte ad Emma Bonino. Proseguiamo con la programmazione notturna della nostra emittente. Quella che vogliamo farvi ascoltare ora è la prima giornata, quella di venerdì, di Azzurra Libertà, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia in corso a Montesilvano. Tema di quest'anno è Innamorati del futuro. Ascolteremo i saluti istituzionali di Fabio Roscioli, amministratore nazionale di Forza Italia, Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, Alessandro Pompei, vice sindaco di Montesilvano. E poi ancora i vari panel: il primo, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, con Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Edoardo Degli Innocenti, amministratore delegato di Behind, Roberta Loconte, docente all'Università La Sapienza di Roma, e Andrea Pancani. Poi ancora un altro panel: il centrodestra alla sfida delle grandi città, con Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, Carlo Masci, sindaco di Pescara, ed ancora un panel dedicato a casa, miraggio o realtà, con Sestino Giacomoni, presidente di Consap, Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, e poi un panel dal titolo Un paese per giovani, con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un altro panel su generazione sotto pressione e l'importanza della salute mentale, con Maura Manca, psicologa e presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza, Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, Martina Ratta, responsabile nazionale sociale di Forza Italia Giovani, Luca Zanon, responsabile per le relazioni istituzionali di Uno Bravo. Ed ancora un panel su combattere l'inverno demografico, con Livia Bonaccini, responsabile nazionale formazione di Forza Italia, Giovanni Lisa di Forza Italia Giovani, chiedo scusa, Lisa di Felice Antonio, responsabile delle relazioni istituzionali di Vodafone, Fanny Nardi, cofondatrice di Maggie Car, e Alessia Romito, ginecologa del Policlinico Umberto I di Roma. Buon ascolto.
1: Quanti siete? Buonasera al nostro segretario nazionale. Approfitto del fatto che siete ancora tutti in piedi per chiedervi di cantare tutti insieme l'inno nazionale. Con questi applausi è impossibile provare a riprendere la parola.
2: Ho i brividi, veramente.
1: Vai, cazzi.
2: Passiamo ora all'inno alla gioia.
1: Presidente, nostro segretario nazionale Antonio Tajani.
2: Facciamo un applauso.

Allora, possiamo dircelo finalmente, benvenuti alla quarta edizione di Azzurra Libertà! Quest'anno, Antonio, mi tocca iniziare questo saluto con delle scuse, perché mi devo scusare con oltre 200 ragazzi che avrebbero potuto e voluto essere qua, ma non ci sono riusciti perché eravamo in sold out totale con 1200 presenze da tutta Italia. E lo dico anche e soprattutto per i giornalisti che sono qua e li ringrazio perché fanno un lavoro fondamentale. Poi noi abbiamo un segretario che è stato a lungo giornalista e quindi li ringraziamo per essere qua. Sono 1200 ragazzi che si sono pagati di tasca propria, e non è banale nel 2026, il trasporto, il pernotto per essere qui tutti insieme a parlare tre giorni di buona politica. E quindi io li ringrazio perché... Perché, caro Antonio, questo successo è merito di una squadra, della nostra segreteria nazionale, dei nostri segretari regionali, dei segretari provinciali, dei segretari locali, ma è merito, più di ogni altra cosa, dei nostri militanti, ed è a loro che dedichiamo questa edizione. Un'edizione che, come sapete bene, vedrà dibattiti, idee, confronti con tanti temi della sicurezza, l'economia, perché noi pensiamo che un movimento giovanile, e così ci ha tirati su Antonio da questo punto di vista, e prima di lui il presidente Berlusconi, a cui mandiamo un grande abbraccio.

Silvio Berlusconi prima e Antonio Tajani poi ci hanno formati, ci hanno insegnato che un movimento giovanile non è solo un gruppo politico, non deve fare protesta, può criticare ma deve anche fare soprattutto proposta, e questo è lo spirito di Azzurra Libertà. E allora avremo 3 giorni molto densi di dibattiti, di idee, di confronti, caro Antonio, ma io lo dico anche con orgoglio perché siamo giovani, quindi anche di divertimento! Abbiamo chiamato questa edizione Innamorati del Futuro perché, ne parlavamo anche con te l'altro giorno, noi pensiamo che sia quello che serve all'Italia, una generazione innamorata del futuro che combatta per questo futuro e che lavori per realizzarlo.

Grazie, grazie caro Simone, grazie a tutti quanti voi. Siete la speranza. Un grande movimento politico non può non avere e dare speranza. Quando ci sono tanti ragazzi che scelgono di dedicare 3 giorni del loro tempo, quando si è ancora clima di vacanza, alla politica, all'impegno, al dibattito, per costruire il futuro, vuol dire che possiamo essere ottimisti anche sul futuro. Come diceva Berlusconi, come dice un po' lo slogan anche di questa 3 giorni con il sole in tasca. Essendo ottimisti, sapendo che la determinazione, la forza, l'impegno sono quelli che permettono a una grande forza politica di vincere, ma permettono anche a ciascuno di voi di vincere le grandi sfide della vita. La politica non è un mestiere, la politica è un impegno, è difesa dei valori, è difesa di un modello di società, è difesa di quelli che sono gli elementi fondamentali della nostra forza politica. Diceva sempre Berlusconi, siamo un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Impegnarsi a difendere questi principi significa anche realizzarsi. E il giornale mi ha chiesto ieri che cosa vorrei fare io dopo le elezioni. Vorrei continuare a fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, combattere per le cose in cui credo. E tutti quanti voi combattete per le cose in cui credete. La politica non è la ricerca di un posto, non è la ricerca di un seggio. La politica non è allora o mi fai così o me ne vado. La politica è impegno giornaliero, è servizio per gli altri, è il modo migliore per aiutare le altre persone combattendo per un modello di società che è quello nel quale noi crediamo. I risultati ci sono, tante presenze oggi, caro Simone, dimostrano che dentro Forza Italia c'è una forza viva che dà coraggio, da stimolo, a volte anche con idee differenti, non bisogna sempre essere come movimento giovanile per forza omologati. Un dibattito vivace e anche qualche idea un po' rivoluzionaria fa bene anche a chi come noi, insomma, non ha i capelli scuri come voi. Questo è importante, questa 3 giorni è dedicata a voi, saluto anche il sindaco di Pescara che vedo adesso, che mi auguro possa essere anche il sindaco della nuova Pescara, l'ho appena detto. Vedete, noi crediamo talmente tanto nei giovani, e parlando con la stampa ho detto perché proporremo ai nostri alleati come candidato sindaco di Milano Matteo Perego, che è un giovane politico. È poco più grande di voi, ma ha già una vasta esperienza. È un modello per dire noi guardiamo al futuro, noi ci saremo domani, dopodomani, nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Offrire agli alleati, alla città di Milano, un giovane, significa dire noi crediamo in voi. Forza Italia crede in voi, il centrodestra crede in voi. Non siete soltanto quelli che devono allestire gazebo, non siete soltanto quelli che devono dare i volantini e attaccare i manifesti. Bisogna fare anche questo per crescere in politica. Ma voi siete i semi che dovranno germogliare per essere la futura classe dirigente non solo di Forza Italia, ma del nostro Paese. Perché noi siamo una grande forza di governo. Berlusconi ha creato Forza Italia perché potessimo governare il nostro Paese in alternativa ai comunisti. Berlusconi ha sconfitto il comunismo, non ci sono altri che ci devono dire come si sconfigge la sinistra. Nessuno deve venirci a dire come si sconfigge la sinistra, perché gli unici che l'hanno sconfitta siamo stati noi in questo paese. E lo faremo ancora alle prossime elezioni. A cominciare da Reggio Calabria, dove si voterà per le suppletive, noi eleggeremo il nostro tesoriere Fabio Roscioli, deputato della Repubblica, sconfiggendo la sinistra, e chi ha tradito il centrodestra, aiutando la sinistra, vince.

Temo comunque, senza compromessi, senza piegare la testa, senza arrendersi a chi pensa di trasformare la politica in una grande occasione per i propri interessi. E oggi però, aprendo questa 3 giorni, non posso non ricordare un nostro amico che è venuto a mancare proprio questa mattina, Raffaele Costa, è il papà. È il papà del nostro capogruppo alla Camera. Dedichiamogli un minuto di silenzio con un grande applauso.

Raffaele è stato un grande politico, ministro del governo Berlusconi, parlamentare, parlamentare europeo, in precedenza segretario del Partito Liberale, un uomo che si è battuto per garantire più libertà ai nostri cittadini. Erano famose le sue azioni per ridurre il fardello burocratico, ma si è anche battuto a lungo, e Maurizio Gasparri se lo ricorda, contro le dipendenze, contro la tossicodipendenza. Mi fa piacere che le comunità Incontro e la comunità di San Patrignano abbiano uno stand qui proprio a dimostrare quanto per noi sia fondamentale la difesa della libertà anche dei nostri giovani, perché la dipendenza è privazione della libertà. E Raffaele Costa queste battaglie le ha condotte. Un grande politico, un grande protagonista, una persona per bene, un liberale. Lunedì ci saranno i funerali di Stato a Mondovì. Io sarò lì per rendergli omaggio, ma anche per dimostrargli, e lo voglio fare di fronte a tutti quanti voi, la mia immensa gratitudine per quello che ha fatto per me. Che cosa ha fatto per me? Mi ha dato fiducia. Io ero un giovanissimo studente universitario, appena rientrato da Pescara, dove ho fatto il servizio militare, all'epoca era obbligatorio, e lui, avendo fiducia in me, mi prese come suo assistente. Era la sua prima legislatura e scelse un ragazzo come suo principale collaboratore. Se non ci fosse stato lui, se lui non mi avesse dato fiducia, io non avrei mai fatto politica, non sarei mai diventato quello che sono e non avrei potuto dare all'Italia, al centrodestra, al liberalismo nel nostro paese, quello che ho cercato di dare e quello che cerco di continuare a dare. Questi sono uomini, leader politici illuminati, che danno fiducia ai giovani, gli permettono anche di sbagliare, perché sbagliando si cresce. E Raffaele Costa è stato veramente, per me, un uomo che mi ha incoraggiato. Mi ha aiutato anche a iniziare la mia carriera da giornalista. Vedete, non con egoismo, mi ha trattenuto nel suo ufficio. Mi ha aiutato a diventare praticante giornalista e poi giornalista. Ecco, questo credo che debba essere un esempio, lo è innanzitutto per me. Per questo io sono grato e lo porto a voi come esempio. Voi conoscete bene il figlio, che è Enrico, il nostro capogruppo. Doveva venire qui, credo che non potrà farlo perché purtroppo il papà è venuto a mancare questa mattina, quindi non ci sarà, però a lui inviamo un forte abbraccio. Un saluto da tutti i giovani di Forza Italia, anche da noi parlamentari. Caro Raffaele, caro Lello, grazie per aver combattuto grandi battaglie liberali con noi, grazie per essere stato fin dall'inizio nel 94 a fianco di Berlusconi e grazie per avermi dato la possibilità di crescere. È quello che io cercherò di fare con ciascuno di voi. Bene, è mancata anche oggi Emma Bonino.

Ricordo che il Partito Radicale faceva parte della maggioranza che Berlusconi era riuscito ad organizzare nel 1994 e grazie a quella vittoria, grazie anche al contributo dei radicali, Emma Bonino poi divenne commissario europeo, indicata proprio da Silvio Berlusconi, che la preferì ad altri. C'era chi voleva che nominasse in nome di una sorta di scelta bipartisan, scegliesse un commissario di sinistra. Lui scelse Emma Bonino perché era convinto che l'europeismo di Pannella e di Bonino fosse in perfetta sintonia con quello di Forza Italia. È venuta a mancare, non condividevo tutto quello che lei diceva, non condividevo le sue idee molto spesso, però condividevamo uno stesso europeismo e condividevamo entrambi un grande amore per la libertà. Bene. A differenza di altri, noi ricordiamo anche i grandi protagonisti che possono insegnarci qualche cosa, anche se quando non condividiamo le loro idee. Ma con il Partito Radicale ci saranno anche rappresentanti del Partito Radicale che verranno qui a discutere con noi. Abbiamo avviato, ricorderete, 2 anni fa la grande campagna sulla situazione carceraria insieme ai radicali. Bene, io ci tenevo a salutarvi all'inizio di questa giornata. Adesso mi levo di torno perché non sono io il protagonista, siete voi ragazzi i protagonisti. Restituisco alle nostre ragazze complimenti come conduttrici. So che ci saranno tante ragazze come gli scorsi anni, ragazze e ragazzi protagonisti. Ecco, diamo spazio alle ragazze. Se permettete, visto che purtroppo in queste ultime settimane ci sono state tante donne uccise perché donne, perché non disposte a trasformare un vincolo d'amore in un progetto di schiavitù. Ecco, voglio dirlo ai ragazzi, i femminicidi si combattono dall'inizio. Dobbiamo avere una svolta culturale, dobbiamo rispettare le nostre mogli, i nostri figli, le nostre figlie, insegnare ai nostri figli a rispettare le sorelle. Così come all'interno del nostro movimento politico dobbiamo, soprattutto nel movimento giovanile, cominciare a ricordare sempre che le nostre ragazze devono essere rispettate.

Anche io credo che il reato di femminicidio sia giusto che ci sia, perché non è soltanto l'assassinio di una donna, è l'assassinio di una donna, perché voleva rifiutarsi di avere le manette ai polsi per legare, rimanere legata con la forza e con la violenza ad una persona. L'amore non è violenza. L'amore non è costrizione e credo che questa scelta, questa visione del rapporto tra donna e uomo debba essere elemento fondamentale per una grande forza politica come Forza Italia, ma per tutto il centrodestra. Non possa non essere un elemento cardine della nostra visione della società, della nostra visione di una forza politica che mette al centro sempre la persona. Quando si compie un femminicidio si distrugge una persona. È ancora più grave di un semplice omicidio, che già di per sé è il reato più grave che esista, ma farlo perché donna, perché non sottomessa, è ancora più grave. Poi parleremo del nostro modello di società, del nostro modello di intendere e soprattutto, ragazzi, quello che vi dico sempre, credete nei vostri ideali, battetevi per i vostri ideali, non cambiate col crescere, rimanete sempre dei grandi idealisti, perché quello che conta non è essere generale di un esercito. Quello che conta è essere un buon soldato dell'esercito. E se non sei un buon soldato non puoi neanche fare il colonnello e il generale. Perché chi non crede nelle battaglie che combatte, ma le combatte soltanto per incassare qualche cosa, è destinato a perdere. Non soltanto non sarà mai un buon comandante, ma sarà sempre un pessimo soldato. Perché soltanto coloro che combattono per difendere delle idee e dei valori sono quelli che vincono, lo ricordava lo stesso Berlusconi sempre. Chi ci crede combatte, chi ci crede vince. Per questo non temiamo il canto di sirene stonate, proprio perché ci crediamo. Non abbiamo bisogno di lezioni che ci vengano da fuori. Non ci piacciono lezioni che minano la dignità della persona, non ci piacciono lezioni di partiti che per esempio in Germania dicono che bisogna fare le scuole differenziali perché un bambino disabile è diverso da un bambino abile. Ma chi lo dice qual è il bambino abile e qual è il bambino disabile? E guarda caso, dopo aver detto che sono i difensori di una visione della società, con molte cose sbagliate, poi che cosa fanno? Cercano di fare l'accordo con l'estrema sinistra. Ecco svelato l'arcano, sempre così. Invece se tu credi, non cedi, non abbassi la testa, non scendi a compromessi, i compromessi in politica si fanno, ma non scendi a compromessi morali, non ti arrendi perché sai che puoi vincere. Ma perché i russi non riescono a sconfiggere gli ucraini? Perché gli ucraini credono nella guerra che combattono, perché difendono la loro casa, la loro terra, i genitori, i figli, i mariti, le mogli. È quello che accade sempre. Quando c'è chi combatte per le cose in cui crede, state tranquilli, è destinato a vincere. Può perdere una battaglia, ma vince sempre la guerra. E io sono convinto che noi vinceremo tutte le battaglie. Vinceremo le amministrative, anche laddove è difficile. Vinceremo le prossime elezioni politiche. Grazie a voi, grazie al vostro impegno. Buon lavoro a tutti, buona festa. Avanti così anche con le vostre proposte economiche che ho molto apprezzato. Caro Simone, le proposte economiche
per dare risposte ai nostri giovani, per permettere ai nostri giovani di continuare a vivere dove sono nati, dove hanno studiato, dove hanno le loro famiglie, sono proposte di buonsenso che il partito ha deciso di fare proprie anche in occasione della prossima discussione sul bilancio dello Stato. Buon lavoro a tutti!

0: Grazie ancora, segretario. Prima però di dare il via a questi giorni di festa, sentiamo il dovere di fermarci ancora un attimo, perché oggi ricorrono i 25 anni dall'attentato che ha cambiato per sempre la storia dell'Occidente.
1: Ci sono ferite che il tempo non può cancellare e vite che la memoria non deve abbandonare, perché non possiamo costruire il futuro senza custodire la memoria.
0: Alle vittime e a chi sacrificò la propria vita per salvare quella degli altri, dedichiamo ancora un minuto di silenzio.

0: Bene ragazzi, ci siamo?
1: Direi proprio di sì.
0: Benvenuti a Monte Silvano.
1: E benvenuti alla quarta edizione di Azzurra Libertà.
0: Io sono Federica.
1: E io sono Kartika. Saremo insieme a voi per aprire queste tre giornate dedicate alle idee, alla partecipazione e alla nostra grande comunità.
0: Bene. Prima di iniziare, ricordiamo ai nostri ospiti l'unica regola di questa apertura. Gli interventi non dovranno superare i 3 minuti.
1: Sappiamo che per un politico 3 minuti rappresentano quasi uno sport estremo.
0: Però noi siamo innamorati del futuro e quindi non vorremmo farlo attendere troppo. Confidiamo quindi nella vostra buona dote di sintesi. Orologio alla mano e iniziamo.
1: Iniziamo subito con una figura centrale della vita nazionale del nostro movimento.
0: Perché la sua presenza qui ci dice una cosa importantissima. I giovani non sono al margine del progetto di Forza Italia, ma sono al centro.
1: Salutiamo l'amministratore nazionale di Forza Italia con un grande applauso,
0: Fabio Roscioli.

0: Allora, io la prima cosa che faccio è colgo l'invito sui 3 minuti, così rimango fedele. E per questo vi parlerò della filosofia e dei grandi pensatori del Novecento. Ovviamente scherzo, non sarà così, non vi fate un problema. No, io riprenderò dalle parole che ha appena pronunciato Antonio sul significato del centrodestra e del centrosinistra. E non mi piace parlare di me, ma vi dirò che, come sapete, come hanno ricordato prima, noi ci presentiamo alle suppletive con il sottoscritto come candidato e queste suppletive hanno preso una strada diversa da quella che avevamo immaginato all'inizio, perché doveva essere una contesa tra noi e il centrosinistra, è diventata una contesa in cui ci si sono inseriti degli altri pezzi che mirano appunto a farci perdere questa scommessa. Noi non la perderemo, le elezioni non le perderemo. Grazie. E anzi, mi farebbe piacere avere qui, se ci sono dei ragazzi proprio calabresi che venissero vicino a me qui sul palco. Non lo perderemo perché il nostro presidente Brusconi, lo ha ricordato prima molto bene Antonio, ha sempre creduto nella forza di centrodestra, che sebbene le varie forze politiche che compongono, quindi i nostri alleati, possiamo avere idee diverse, noi abbiamo sempre trovato una sintesi e continueremo a trovarla. Non condividiamo questo modo di fare, di aggredire la politica con dei temi che non fanno parte ovviamente dei valori del centrodestra, ma che in qualche modo tentano di riconoscersi nel centrodestra pur aggredendolo e pur attaccandolo. Noi non siamo così, noi poi come Forza Italia, anche grazie al nostro segretario Antonio Tajani, siamo dei moderati e crediamo che invece fare squadra sia una cosa importante e che questo ci porterà invece molto lontano. Dicevo prima che il centrodestra è stato ideato da Silvio Berlusconi, sono passati 30 anni, Silvio Berlusconi è ancora qui tra noi e mi piace pensare che le cronache di questi giorni che parlano ancora di Silvio Berlusconi in un modo che noi non condividiamo siano dettate proprio dalla paura che ancora si ha di quest'uomo a cui dobbiamo tutti noi un pezzo della nostra vita e anche un pezzo del nostro futuro, e vi invito anche a un applauso. Grazie. Io molto brevemente vi dico che essendo qui in una manifestazione di giovani, vorrei che voi vi faceste motore anche di idee per noi, e cioè i giovani non devono soltanto seguire quello che fanno gli adulti, devono essere anche degli innovatori e anche un movimento che ci aiuta come ci aiutate, però ci aiuta anche nelle idee, anche nel modo di fare politica, anche nel modo di affrontare la politica e di comunicare la politica. Quindi io vi esorto anche in questi giorni a esercitarvi in questa dialettica, perché è molto importante e questo è veramente per noi sarebbe una fonte di grandissimo aiuto. Ed è bello stare con i giovani proprio perché è il confronto, che è quello a cui faceva prima riferimento anche Antonio, è un confronto continuo ed è un confronto anche per noi, quindi manteniamola viva questa manifestazione. Simone Leoni lo sa, io penso che quando c'è un movimento giovanile siano sempre, devono essere i giovani protagonisti e loro a parlare e loro a divulgare. Quindi fateci delle proposte. Noi abbiamo ovviamente delle ricette, è compito di un partito ovviamente elaborare delle ricette, lo fa molto bene Antonio Tajani, lo fa anche nel solco di quelli che sono stati appunto i valori del berlusconismo ai quali noi ovviamente ci uniformiamo, ma occorre che anche voi diate ovviamente il vostro contributo e la vostra spinta. Chiudo soltanto dicendo che in Calabria abbiamo cercato anche, questo noi non dobbiamo mai perderlo come movimento, abbiamo cercato anche di motivare gli elettori dando loro una responsabilità. Cioè noi possiamo dare le ricette, possiamo comunicare tante cose, ma occorre anche che la responsabilità del voto sia rimessa in capo agli elettori. Quindi esorto anche voi giovani a fare in questo proseliti tra di voi, non abbandonate mai la passione per la politica, ma non abbandonate mai anche la comunicazione verso gli altri ed esortarli anche a votare. Queste votazioni molto si reggeranno anche sul senso di responsabilità che avranno gli elettori, perché dovranno decidere se effettivamente questa formula del centrodestra è una ricetta vincente o se invece, vedete, può essere una ricetta non vincente, ma tendenzialmente contro il capo largo, secondo noi altre forze non ce ne sono. Quindi mi raccomando, forza ragazzi, aiutateci, perché noi contiamo su di voi, come prima brillantemente detto Antonio Tajani. Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Accogliamo con grande piacere tutti i consigli e tutti gli inviti che ci sono stati fatti.
2: Il prossimo ospite guida Forza Italia in Abruzzo dal 2013. Cioè, per rendere l'idea, la maggior parte dei ragazzi qua in sala nel 2013 forse era alle scuole elementari.
1: Loro sono cresciuti, Forza Italia in Abruzzo anche, e l'onorevole Nazario Pagano è ancora saldamente al suo posto a lavorare.
2: E evidentemente l'onorevole Pagano conosce la più importante delle regole non scritte. Una comunità cresce solo quando qualcuno la vive, l'ascolta e la costruisce ogni giorno.
1: Perché in politica...
3: Saluto.
1: No, niente, prego, la volevo presentare.
3: Prego.
1: Salutiamo il segretario regionale e il presidente della Commissione Affari Costituzionali e facciamo un grande applauso all'onorevole Nazario Pagano.
3: Intanto un saluto affettuoso a tutti voi, un saluto cordiale a Simone Leoni, dove sei Simone, eccoti. Complimenti, facciamogli un ulteriore applauso perché è stato bravissimo a raccogliere il testimone dato da Stefano Benigni, che ha lavorato in modo straordinario negli anni immediatamente precedenti a quelli di Simone. Ma quello che c'è intorno a noi oggi qui a Montesilvano è straordinario, perché, come raccontava lui stesso, siete davvero tantissimi. Voglio salutare anche il nostro rappresentante abruzzese Sebastiano Di Nunzio e Luca Conti, che sono stati i veri motori di Forza Italia Giovani in questi anni qui in Abruzzo. Quindi grazie per quello che ha fatto Luca e per quello che sta facendo Sebastiano. Ci credono tantissimo e sono davvero molto orgoglioso di loro. L'Abruzzo vi ha accolto a braccia aperte e vi ama. Vuole voi, Forza Italia in Abruzzo, e Antonio lo sa bene, è un partito molto forte. Alle regionali abbiamo raccolto, poi lo dirà anche il nostro Presidente del Consiglio regionale, quasi il 14%, e udite udite, a Pescara e a Chieti Forza Italia è il primo partito in assoluto, sia nel centrodestra che nel campo largo. In due capoluoghi su quattro Forza Italia è divenuta il primo partito, e anche qui a Montesilvano. E ringrazio il vice sindaco Pompei, che tanto si è impegnato, e saluto anche il sindaco di Montesilvano. Forza Italia qui a Montesilvano è fortissima, ha preso oltre il 20% alle ultime elezioni. Quindi capite bene che qui non siamo una forza politica di poco conto. Ed è proprio questo il motivo per il quale mi rivolgo a voi giovani, perché Silvio Berlusconi, al quale noi tutti quanti dobbiamo tantissimo, perché è giusto ricordarlo, a cominciare dal sottoscritto, veniva raccontato da loro perché fui scelto da lui inizialmente. Ebbene, Silvio Berlusconi credeva tantissimo in voi giovani. Lui pensava al movimento giovanile come la vera anima, perché far politica, lo dite voi stessi, innamorati del futuro, significa pensare al futuro. Quindi innanzitutto pensare a voi. E com'è possibile parlare di futuro se non si discute con voi, con coloro i quali erediteranno l'azione politica di oggi, le scelte di oggi per la vita che si terrà domani. Antonio lo ha detto con chiarezza, i valori nei quali ha creduto Silvio Berlusconi sono gli stessi in cui crediamo noi, i valori della libertà, della centralità della persona, dell'europeismo, la nostra capacità di dialogare con il prossimo, di non pensare di avere sempre ragione, ma di aprirci, di saperci collocare in uno spazio politico nel quale noi sappiamo discutere con chiunque. Ed è questa la capacità che ognuno di noi e ognuno soprattutto di voi giovani deve avere. Noi pensiamo che bisogna credere nella formazione, nella cultura, ma è ovvio che tutto questo significa dare a voi la voglia, lo stimolo, l'ambizione di crescere e di fare qualcosa per voi stessi e per i vostri simili, per il vostro futuro. Ecco, io credo che questo sia Forza Italia. Credere nei valori liberali, pensare che alcuni valori come garantire la sicurezza a voi come agli altri, pensare per esempio che essere coinvolti in politica significa anche sfidare se stessi, magari candidandosi ad elezioni comunali, provinciali, regionali, ecco, valutare su se stessi il dialogo con la gente, fare campagna elettorale, discutere con le persone e credere in quello che fanno. Ecco, tutto questo è fondamentale per il futuro del nostro partito. Forza Italia Abruzzo confida in voi, Forza Italia Abruzzo crede tantissimo nella speranza che il futuro sia migliore, quindi Forza Italia Abruzzo è innamorato del futuro di questo partito. In bocca al lupo e forza Azzurra Libertà.
2: Grazie, grazie mille. Queste sono le parole che ci servono per continuare.
1: Il nostro prossimo ospite sa molto bene che cosa significa cominciare da un movimento giovanile.
2: Eh sì, perché anche lui ha iniziato proprio da qui. Poi però deve aver preso molto sul serio l'idea di fare strada.
1: 4 mandati in consiglio regionale e oggi il 2º mandato da presidente.
2: La sua storia ci dimostra che l'impegno dei giovani non è un passatempo e che da una comunità giovanile può nascere una vera classe dirigente.
1: Un grande applauso al presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri.
4: E mai avrei immaginato, quando animato dallo spirito di questo bellissimo adesivo che ho ricevuto in dono, siete sempre i soliti poveri comunisti che non vedo l'ora di attaccare da qualche parte, mi sarei ritrovato a fare per 2 volte, caro Nazario, grazie, il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. E non era quello lo scopo di quando abbiamo iniziato questo percorso, caro Antonio, benvenuto, e caro Maurizio, ben rivisto. Quando con Simone abbiamo fatto la prima passeggiata lungo questo lungomare, abbiamo immaginato questo spazio. Era grandissimo, e certo non ben allestito come ora. E gli ho detto, Simone, insomma, con tutto il cuore, mi ha chiamato Maurizio Gaspari, so che Antonio ci tiene, tu ci metti tutta questa passione, sei sicuro che vogliamo intraprendere questa iniziativa? E io, nella risposta che Simone mi ha dato, i suoi amici, le sue amiche, i militanti che erano con lui in quel momento, ho capito che questa sfida sarebbe stata vinta. E complimenti. Non solo e non soltanto quella della partecipazione imponente, ricordiamolo, sono ragazzi che hanno pagato personalmente le loro spese di viaggio e di pernotto, ma soprattutto la sfida dei contenuti. Il programma che è stato allestito per questi 3 giorni è bellissimo, è pieno delle domande e delle risposte che i giovani italiani si danno o cercano di darsi ogni giorno. Quindi complimenti per la partecipazione, la mobilitazione e i contenuti che esprimete. Io sono molto felice di vedere questa stanza piena di ragazzi e di ragazze. Che vi devo dire? È la mia storia, un po' come quella che ha raccontato Antonio, come quella che potrebbe raccontare o che racconterà Maurizio. Caro Maurizio, come hai visto, non c'era bisogno delle 400-500 telefonate durante quest'estate. Le 2-3 mila in abruzzese si dice cazziate, vuol dire partacce, essere ripresi per l'impegno. Mi pare che abbiamo onorato il compito che ci avevi assegnato e che abbiamo organizzato come sempre tutto per il meglio. E quindi benvenuto e benvenute a tutti. Siete nella città di Montesilvano, permettetevi di ringraziare il mio amico sindaco Ottavio De Martinis, il mio super amico vice sindaco Alessandro Pompei, che ci hanno messo a disposizione tutto quello che potevano per mallevarci delle difficoltà. Siete in una regione che ha fatto dell'unità del partito nel dialogo e nel confronto e qualche volta anche nella discussione il sale del suo stare insieme, e così si raggiungono grandi risultati. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie a lei. Un evento può avere un grande programma e tantissimi ospiti, ma per sentirsi davvero a casa serve qualcuno che apra le porte della città.
2: E quindi facciamo un caloroso applauso al sindaco di Monte Silvano, Ottavio De Martinis.
5: Buon pomeriggio a tutti. Rivolgo un caloroso saluto a tutti i presenti a Montesilvano per questa importante 3 giorni. Mi si contenta di salutare intanto il segretario nazionale Antonio Tajani, gli onorevoli Nazario Pagano e Maurizio Gasparri, ma anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore Daniele Damario, l'assessore regionale, e anche la componente di Montesilvano di Forza Italia di cui parlava Nazario, che è una componente non soltanto nutrita ma molto importante per quello che si sta portando avanti sul nostro territorio e in modo particolare nella nostra città. E ultimo ma non ultimo, un ringraziamento il più grande lo faccio, e un saluto davvero caloroso lo faccio a tutti i ragazzi che sono qui per questa 3 giorni, e mi si contenta in modo particolare per il segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni e per il segretario regionale Forza Italia Giovani Abruzzo Sebastiano Di Nunzio. Ecco, a loro va il mio ringraziamento, anche perché io mi auguro insomma ci sia tutto quello di cui avevano bisogno in questi 3 giorni, ma sono certo che se tutto andrà per il meglio lo si dovrà soprattutto a un lavoro meticoloso che hanno fatto loro. E li ringrazio anche per aver scelto Montesilvano quale sede di questo importante incontro. Lo dico con gioia ma anche con orgoglio. Si parla tanto di disinteresse giovanile per quello che riguarda la res pubblica e la politica. Ecco, eventi come questo sono la dimostrazione invece che tanti giovani sono non soltanto interessati, presenti, ma anche attivi e partecipativi. E mai titolo di un convegno è più azzeccato di quello che avete scelto, Innamorati del futuro. È un futuro che sicuramente sarà migliore e sicuramente sarà quello che tutti noi aspichiamo, grazie alla visione e all'entusiasmo che solo le nuove generazioni possono dare, quindi grazie anche per questo. E negli anni abbiamo lavorato, io parlo ovviamente della mia amministrazione, affinché Montesilvano diventasse una città dinamica, viva, aperta, capace di ospitare eventi di carattere sportivo, musicale, ma anche eventi come questo. E abbiamo da sempre messo al centro della nostra azione la vostra categoria, quella dei giovani, a cui teniamo tanto e della quale, dicevo, siamo certi possa rappresentare un futuro, il miglior futuro che tutti quanti noi auspichiamo. E voglio usare una frase che abbiamo utilizzato qualche giorno fa per ricordare un grande amico scomparso. C'è una frase che prendo in prestito pronunciata in vita da Walt Disney, che è quella che conoscete tutti: e se puoi sognarlo puoi farlo. Ecco, io vi lascio con questo auspicio. L'auspicio è quello che intanto da questi 3 giorni possano emergere idee, proposte che possano anche accendere, perché no, il dibattito a livello nazionale, ma soprattutto che voi ragazzi possiate veramente realizzare tutti i vostri sogni. Questo è l'auspicio più grande che vi faccio, e vi auguro una 3 giorni ricca di spunti di riflessione, una 3 giorni importante, così come è stato sottolineato dai vertici, e perché no, riprendendo le parole di Simone, anche una 3 giorni durante i quali godere delle nostre bellezze, godere della nostra città, del nostro territorio e anche di quel sano divertimento di cui si deve nutrire il mondo dei giovani. Grazie a tutti e buon proseguimento.
2: Grazie a lei, sindaco. Ed ora passiamo a chi è vice solo per nome.
1: Un grande applauso al vice sindaco Alessandro Pompei.
6: Grazie. Grazie.
7: Buon pomeriggio a tutti. Sono sinceramente emozionato, onorato di poter essere qui oggi insieme a voi su questo bellissimo palco a condividere l'apertura di questa bellissima tre giorni. Per cui ringrazio ovviamente il partito, il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, tutto il coordinamento regionale, tutto insomma anche le autorità nazionali e regionali che ci hanno permesso di essere qui oggi a Montesilvano. Ma a differenza di chi mi ha preceduto non vi darò il benvenuto. Il benvenuto solitamente si dà un ospite, no? Quando qualcuno viene a casa siamo soliti dargli il benvenuto, ma Forza Italia qui non è ospite, Forza Italia qui è a casa. Come diceva bene anche l'onorevole Pagano, Forza Italia a Montesilvano le scorse elezioni amministrative nel 2024 ha raggiunto il 20%, a Pescara il 19%, le scorse regionali, Presidente, mi pare siamo andati vicino al 15%, e quindi è quasi naturale trovarci qui oggi. Quindi grazie ancora per aver scelto Montesilvano, grazie Simone, grazie a tutta la tua squadra, avete fatto un lavoro straordinario e trovo bellissimo anche lo slogan "Innamorati del futuro", perché il futuro non appartiene a chi lo aspetta, no? Ma il futuro appartiene probabilmente a chi ha il coraggio di costruirlo. Il fatto di trovarci oggi, domani e domenica qui proprio per costruire il futuro vuol dire che stiamo evidentemente andando verso la direzione giusta, verso la direzione giusta. Sono tempi difficili. Sono tempi difficili questi, come anche il ministro Tajani ci evidenziava. E quindi onore a tutti voi, giovani amministratori, che avete scelto di metterci la faccia e di esporvi in prima persona in questi tempi difficili. E si dice però, è vero, che tempi difficili fanno donne e uomini forti. E allora probabilmente la nostra missione, la vostra missione, l'idea con cui dobbiamo andare via da questi tre giorni è proprio questa: essere forti, avere la responsabilità, sentire la responsabilità di essere forti oggi per combattere la cattiva politica, quella brutta sinistra a cui accennava Simone nei saluti istituzionali, che grida, che strilla, che porta avanti una vuota propaganda, una politica del wok. E noi a questo dobbiamo rispondere con quello che ci è stato insegnato in questi anni, ovvero con la cultura dei valori, con la cultura delle idee, con la cultura dei programmi, con la cultura della lungimiranza. E sono certo che questa tre giorni servirà tantissimo per poter consolidare questa responsabilità. E quindi qual è la nostra missione da ormai io ex giovane amministratore? Probabilmente è proprio quella di difendere in questo momento la verità, ovvero in questo periodo di chi grida più forte, no? Magari una bugia fa più velocemente il giro del mondo attraverso i social e non abbiamo ancora nemmeno il tempo di poterla contestare. E quindi il nostro dovere forse è questo, la nostra mission è forse questa: difendere la verità oltremodo, perché solo così potremo rimettere al centro del dibattito politico quello che è il reale valore che bisogna portare sul territorio e non le chiacchiere vuote a cui ci stiamo purtroppo abituando. Combattere quindi questo pessimismo dilagante, combattere tutta la cattiva politica di cui qualcuno dell'opposizione vuole magari coinvolgerci, e come ha detto tempo fa qualcuno, penso molto caro a tutti in questa stanza, io personalmente non ho mai visto nessuno raggiungere dei grandi risultati partendo da una posizione di pessimismo. Quindi vi auguro di essere forti, ma siccome ci troviamo in Abruzzo vi auguro di essere forti e gentili come è questa terra. E vi saluto, grazie, vi saluto con l'auspicio che questo slogan "Innamorati del futuro" possa essere veramente il punto di partenza. Lo vorrei parafrasare un attimo con un invito, che è quello di innamorarci tutti del futuro, perché il futuro inizia oggi, qui e ora. Buon lavoro a tutti, e viva Forza Italia, e viva Azzurra Libertà, e viva Montesilvano e viva questo bellissimo Abruzzo. Grazie.
2: Grazie, grazie mille. Anche perché, vice sindaco, immaginiamo che vedendo arrivare tutti questi ragazzi voi abbiate subito capito che non sarebbe stato un fine settimana tranquillo. Noi però vi promettiamo di farvi ritrovare Montesilvano come ce l'avete lasciata, forse solo un pochino più azzurra. Grazie, grazie mille.
1: Noi vi ringraziamo, vi lasciamo con il primo panel dal titolo La rivoluzione dell'intelligenza artificiale
2: e vi auguriamo una buona
1: azzurra libertà.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
8: Vai, signori, buongiorno, riprendono i lavori, se gentilmente ci accomodiamo tutti.
6: Grazie.
8: Così introduciamo il primo panel.
6: Grazie.
8: Prendiamo posto in sala.
6: Vi chiedo gentilmente di sedervi, grazie.
8: Il problema è che c'è tagliato.
6: Ragazzi,
8: qua.
6: Gentilmente potete prendere posto, così possiamo iniziare col primo panel.
8: Ragazzi, prendiamo posto e iniziamo.
6: Ragazze, iniziamo a presentare col Vai. Primo panel. Benvenuti ad Azzurra Libertà. Libertà. Oggi per noi che siamo innamorati del futuro, quel futuro ha un nome ben preciso: intelligenza artificiale. Giusto, Francesco?
8: Una rivoluzione che non riguarda soltanto la tecnologia, ma dati, potere, libertà e responsabilità. La sfida non è fermarla né subirla, è capire come governarla. Ed è da qui che oggi partiremo.
6: La nostra prima ospite è l'avvocato esperto in intelligenza artificiale, Roberta Loconte, docente di diritto pubblico dell'economia. Insieme a lei parleremo di dati e sovranità digitale. Benvenuta.
8: Segue Edoardo Degli Innocenti, imprenditore tech e componente della commissione AI per l'informazione. Con lui parleremo di competitività ed innovazione.
6: Diamo il benvenuto al giornalista Andrea Pancani, vice direttore del TG La 7, conduttore del programma Coffee Break. Con lui parleremo di informazione e fiducia.
8: E poi Alberto Baracchini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione, all'editoria e responsabile AI e cybersicurezza di Forza Italia. A lui affideremo la sintesi politica.
6: Ricordo ai nostri ospiti che hanno 4 minuti per la risposta, i tempi sono un po' così. Avvocato Loconte, parto da lei, prego. Stati Uniti, Cina e Unione Europea stanno costruendo modelli digitali diversi. Che cosa dovrebbe significare concretamente sovranità digitale europea e come proteggere i dati e gli interessi strategici senza trasformare le regole in un freno all'innovazione?
9: Allora, innanzitutto, brevemente e velocemente, ringrazio l'organizzazione, ecco, e questa bellissima manifestazione per l'invito. L'anno scorso ho partecipato da semplice auditrice, quindi sono onorata, ecco, di dare un mio parere, ecco, su un argomento molto importante come quello dell'intelligenza artificiale. Brevemente, ecco, faccio una piccola premessa prima di affrontare la tematica della sovranità digitale europea. Sappiamo ormai tutti che l'intelligenza artificiale non è più uno strumento del futuro. L'intelligenza artificiale è già qui, sta cambiando ormai il modo in cui lavoriamo, studiamo, in cui ovviamente affrontiamo quella che è la vita quotidiana. E la vera sfida quindi oggi è capire quale ruolo vogliamo avere dentro questa trasformazione. E l'Europa, e dentro di essa appunto automaticamente l'Italia, deve avere un'ambizione chiara, cioè non limitarsi semplicemente ad utilizzare le tecnologie che vengono prodotte, ecco, da altre nazioni, da altri colossi come appunto la Cina, gli Stati Uniti, ma diventare appunto protagonista di questa trasformazione. Nella mia, diciamo, giovane esperienza da libera professionista e da docente universitaria, spesso mi capita di analizzare due grandi rischi che ci sono collegati all'intelligenza artificiale. Da una parte c'è la paura della tecnologia e quindi paradossalmente si pensa di intervenire con delle normative che possano vietarne l'utilizzo. Dall'altra invece notiamo l'atteggiamento dei giovani che sono, si lasciano affascinare dall'innovazione e quindi finiscono, diciamo, di smettere a volte di esercitare quello che può essere definito un punto di vista critico. La strada giusta, secondo me, sta nel mezzo, quindi innovare, innovare molto, ma innovare bene, proprio perché l'intelligenza artificiale oggigiorno non può essere paragonata alla tecnologia del passato, quindi semplici strumenti che producono un output, ma penetra all'interno di quelli che sono i processi decisionali oramai di tutti i settori. Sappiamo benissimo che oramai un algoritmo può valutare un curriculum, prendere delle decisioni, analizzare un'ingente, diciamo, quantità di dati e addirittura, come accade ad esempio nel settore sanitario, affiancare, ecco, l'attività del medico. Quindi quando una decisione automatizzata interviene in maniera così pregnante, diciamo, nel lavoro e quindi nella vita di tutti i giorni, andando così ovviamente ad incidere su quelli che sono i diritti e le libertà di una persona, a mio avviso non possiamo diciamo limitarci a dire che il sistema ha funzionato tecnicamente, quindi a dire la decisione presa è giusta solo perché lo ha detto l'algoritmo, e quindi è proprio a questo punto che entra in gioco appunto il diritto. Il diritto, perché appunto le regole servono per regolamentare e servono ovviamente buone regole. Innovazione e regolamentazione possono essere immaginate nella visione collettiva come due concetti in antitesi tra loro, ma non è affatto così a mio parere, anzi non sono nemici. Le regole migliori sono quelle che appunto creano della fiducia, e creando fiducia ovviamente rendono possibile quella che può essere definita un'innovazione più solida, quindi senza frenarla del tutto. Ma regolare meglio non significa necessariamente regolare di più. Facciamo l'esempio dell'AI Act, quindi questa normativa che ha messo al centro appunto della tutela quella che è la persona, quindi i diritti fondamentali della persona. Però dobbiamo, ecco, a livello europeo evitare quello che è un paradosso molto concreto. L'Europa non può diventare, diciamo, continente che va a regolamentare perfettamente quelle che sono le tecnologie e gli sviluppi appunto digitali di altri colossi. Esatto, quindi diciamo che proprio a questo si collega la nozione di sovranità digitale europea. Sovranità digitale europea che a mio parere non va intesa come una sorta di autarchia tecnologica, quindi diciamo che la comunità europea al contrario deve collaborare con questi grandi colossi e avere allo stesso tempo però la capacità di scegliere e comunque di agire in maniera proattiva complementare nella creazione di nuove infrastrutture. Quindi diciamo che utilizzata in tal senso l'intelligenza artificiale è una grande opportunità. E non soltanto per le grandi realtà, come ad esempio con le multinazionali, ma anche e soprattutto per le piccole e medie imprese. Sappiamo che in Italia è, ecco, una nazione ricca di piccole e medie imprese, quindi definirei l'intelligenza, ecco, artificiale come uno strumento che sì dà potere a chi è già grande, ma può essere interpretato, ecco, può essere interpretata anche come un vero e proprio strumento di democratizzazione delle opportunità.
2: La ringrazio, professoressa.
8: Grazie, professoressa. Edoardo, se cloud, chip e modelli sono ancora soprattutto americani o cinesi, L'Europa può parlare davvero di sovranità digitale senza costruire una tecnologia propria? E che cosa manca oggi invece alle start-up italiane per crescere qui e competere a livello globale?
10: Allora, intanto ringrazio a tutti per l'invito, è un piacere essere qui. E è una domanda pazzesca questa, non è veramente incredibile, perché l'Europa sta provando a costruire qualcosa. Ricordiamoci che noi un piccolo, dico piccolo in confronto agli americani e cinesi, campione ce l'abbiamo, che è Mistral. Peccato però che i numeri siano abbastanza impietosi rispetto alla concorrenza americana-cinese. Pensate che Mistral ha chiuso il round più grande nel mondo tech in Europa. Quanti miliardi? 3. Stanno in una mano. Quanti soldi sta cercando Anthropic con la sua tanto chiacchierata IPO? Sta cercando 100 miliardi, per una valutazione di 2.000 miliardi. Quindi capite che stiamo parlando proprio di scale completamente diverse. Però non possiamo arrendersi come Europa, anzi, proprio di recente ho acquistato l'ultimo libro di Mario Draghi, che ha un titolo abbastanza diretto: competere o sparire? Questo è il tema. E come facciamo a essere competitivi? Questa è la domanda che almeno io, da italiano, da imprenditore, da membro della commissione, da persona che è innamorata follemente del futuro, ma anche del proprio paese e dell'Europa, e che vuole vedere un'Europa competitiva, si fa tutti i giorni questa domanda. Quindi la risposta ovviamente è complessa, è molto difficile. Di sicuro partiamo dalle start-up, ovviamente sì, perché anche Anthropic era una start-up, OpenAI era una start-up. Tutto incredibilmente diventa facile quando si è grandi, ma ci si dimentica troppo presto che si è partiti dal piccolo, quindi era una start-up. E di certo l'Italia, l'Europa, non siamo a corto né di genio, né di persone che hanno inventiva, né di buone idee. Quello che ci manca a volte è un po' l'unione, no? Fare gioco insieme, ecco. Questa è una delle cose che di sicuro devono essere fatte, con politiche che ci aiutino in Europa a far crescere queste start-up, a raccogliere i soldi che servono per poi sviluppare le tecnologie senza lasciarle andare troppo presto. La Cina, per esempio, è un altro mondo che sta giocando una partita un po' diversa, perché laddove l'America sta puntando tantissimo nelle aziende private, in quelli che sono i sistemi chiusi, okay? Perché quando voi usate ChatGPT, Claude, eccetera, ricordate che state usando un sistema chiuso, i vostri dati finiscono lì, in mano a queste aziende. La Cina sta giocando una partita diversa, sta creando dei modelli aperti invece, che potrebbe sembrare strano, no? Noi ci aspettiamo che giochino lo stesso gioco.

0: poi la differenza tra chi li utilizza bene e chi li utilizza male. C'è un altro aspetto però fondamentale che dobbiamo portarci a casa, almeno una cosa su cui credo molto, ossia che l'intelligenza artificiale o la fai o la subisci. Non ci sono mezze misure. Cioè, quando noi ci iscriviamo a ChatGPT, a Claude, a chi volete, a Google, ci iscriviamo e utilizziamo quel modello, lì stiamo implicitamente accettando quello che in gergo tecnico si chiama allineamento, cioè come questi modelli eticamente devono risponderti. È etico o non è etico per un modello spiegare, raccontare come si costruisce un'arma, punto di domanda? Ovviamente no, non deve spiegarlo, non deve dirlo, ma chi l'ha deciso? Non è che non sia in grado di farlo, l'abbiamo deciso noi, l'hanno deciso i loro produttori. Quindi ricordiamoci che quando usiamo questi modelli stiamo accettando il modo in cui sono stati allineati. Quindi qualcuno dentro una stanza ha deciso cosa deve dire e cosa non deve dire, perché la tecnologia è ovviamente agnostica, la tecnologia non decide cosa è bene e cosa è male, è l'essere umano che deve essere messo al centro di tutto questo, ed è il motivo per cui giustamente quando parliamo di regolamentazione, quando parliamo di AI, quando parliamo anche del lavoro che facciamo banalmente in commissione, è fondamentale ricordarci quello che in inglese si chiama human in the loop, cioè mettere l'essere umano al centro, al controllo di questa tecnologia, proprio perché da quel punto di vista lì rischiamo sostanzialmente che ci sfugga di mano, rischiamo di portare a casa più danni che benefici. Credo però fortemente anche che appunto le PMI italiane abbiano una occasione come mai precedentemente. L'AI è come l'elettricità, come se scoprissimo la nuova elettricità, è trasversale, colpirà tutto, proprio perché si chiamano large language models, sono modelli in grado di elaborare perfettamente il linguaggio, esso sia linguaggio di programmazione, guardate cosa è successo al mondo della programmazione, sia esso il linguaggio del DNA, sia esso il linguaggio della musica, sia esso il linguaggio parlato, sostanzialmente queste macchine toccheranno qualunque cosa. Se io oggi fossi il fondatore di una PMI italiana, dovrei veramente, veramente vedere questo come un'opportunità, come usare questi modelli per riuscire a dare di più, come usare questi modelli per essere, proprio come dice Draghi, competitivo e per non sparire domani.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: grazie Edoardo.
2: Grazie mille. Direttore Pancani, tra deepfake e algoritmi che selezionano ciò che vediamo, la fiducia rischia di diventare il bene più raro dell'informazione. Come cambia il ruolo del giornalista e la verifica sul campo torna ad essere ancora più importante?
3: Buonasera, non so quanto tempo vi dovrei tenere tutti in ostaggio perché è una domanda che pesa come un macigno. Voglio dire però due cose siccome si parlava di fiducia. La vostra manifestazione si intitola Innamorati del futuro, no? Qualcuno ha detto recentemente, anzi più che recentemente, ormai è passato, il futuro non è più quello di una volta. Il futuro vuol dire avere fiducia nei nostri mezzi, avere fiducia in quello che possiamo fare ogni giorno. Io vado molto in giro per l'Italia e incontro imprenditori, ragazzi, accademici, straordinari, con grande talento. Poi uno dei problemi del nostro paese è fare sistema di tutto questo. Quindi la parola fiducia è una parola essenziale, necessaria, così come la parola reputazione, che si collega un po' a quello che tu mi chiedevi. Cioè lì c'è un grande lavoro professionale che il giornalista, non so se definirlo 2.0, 3.0, deve fare, perché abbiamo una ridondanza di informazioni e di anche informazione verosimile, di informazioni fasulle e false, su cui bisogna fare una cernita, bisogna discernere. Io potrei oggi nei miei social fare vedere tutti voi, non in carne ed ossa, io sono qui che parlo e magari è un video assolutamente costruito dall'intelligenza artificiale. Meno male che ci siete, siete vivi, partecipate diciamo a questi 3 giorni di eventi che aiutano a fare network, aiutano a conoscersi, aiutano a costruire un senso critico e una coscienza civile. Non svio la domanda. Dico un'altra cosa, prima si parlava della competizione Europa-Stati Uniti-Cina. Nel nuovo piano quinquennale della Cina gli investimenti per ricerca e sviluppo sono del 7% sul PIL cinese, cioè basterebbe questo dato per capire che quello che può fare l'Europa, che possiamo fare noi e l'Europa, insomma è un cammino difficilissimo, ma io voglio credere diciamo sempre nel futuro e pensare che se ci rimbocchiamo le maniche e se cominciamo a capire che ci sono

0: sfide straordinarie e dobbiamo fare massa critica, forse qualcosa si può fare. Sull'altra parte della domanda ti rispondo così: per quanto riguarda noi in televisione, l'intelligenza artificiale ancora è molto poco sfruttata, o è sfruttata per fare delle ricerche, per mettere insieme delle cose, quindi non è stata così invasiva nel nostro, io parlo per me, lavoro televisivo. Vedo purtroppo che sempre più colleghi e giornalisti la utilizzano. Mi resta una convinzione che un po' si lega a quanto dicevi tu prima, cioè no, io ho fatto anche, faccio politica, faccio il talk show, ho fatto l'inviato di guerra a proposito dell'11 settembre. Io ho passato più di un mese e mezzo come inviato in Israele nella prima guerra del Golfo. Io non so se l'intelligenza artificiale o tutto questo progresso può restituire quello che tu guardi sul campo quando sei testimone, gli odori, gli sguardi, le emozioni, i drammi, le paure. Non lo so se lo può fare, forse una mia illusione, sperando che un domani l'intelligenza artificiale non lo possa fare. Certo c'è un discorso, e chiudo, non so se l'intelligenza artificiale potrà mai avere una coscienza umana, e qui c'è tutta la discussione che si fa anche in questi giorni di quanto può essere pericolosa. Io, siccome credo nel futuro, dico una cosa molto banale: bisogna governarla e far sì che serva a tutti noi, ma già in alcuni campi, grazie all'intelligenza artificiale, pensa alla medicina, si fanno dei progressi straordinari. Come la dobbiamo governare è un grande punto interrogativo. Chiudo, perché tutti lo sapete, l'Europa si dice è una fonte di regolamentazione e regole forsennate, dall'altra parte ovviamente gli Stati Uniti non ne vogliono sapere. Trovare un punto di caduta, una quadra per governarla non sarà facile, ma quella è la direzione, oltre che investire un sacco di cervelli e di risorse in tutto questo. Mi taccio.
1: Grazie mille.
2: Grazie direttore. Sottosegretario Baracchini, come può una forza liberale governare l'intelligenza artificiale senza subirla, ma anche senza soffocarla, come diceva il direttore, senza troppe regole? E quali sono a questo punto per Forza Italia le priorità su cui investire adesso?
3: Governare l'intelligenza artificiale, governare l'innovazione, governare il nostro futuro, per avere un futuro migliore si può. Un filosofo, poeta inglese famosissimo, John Milton, diceva: libertà per tutti tranne ai nemici della libertà. Ecco, il confine della libertà è questo: quando c'è un pericolo si deve essere liberali fino a incorrere in quel pericolo. Allora, quando si è parlato dell'obbligo vaccinale si è posto questo tema: quali sono i confini della libertà individuali? È il pericolo della collettività il confine. Del resto il presidente Berlusconi fece una cosa straordinaria, il divieto di fumo, e ricordate quante polemiche ci furono quando fu imposto il divieto di fumo nei locali pubblici e nelle aree pubbliche. Beh, è stata una cosa che ha salvato le vite, quel limite alle cosiddette libertà individuali in quel caso. C'è un elemento: l'innovazione e l'intelligenza artificiale e l'applicazione dell'innovazione dell'intelligenza artificiale non è uguale in tutti i campi, perché nel campo della ricerca scientifica, nel campo della medicina, pur con dei limiti, ha un impatto e uno sviluppo straordinario. Pensate a quello che oggi è la possibilità di fare una call internazionale in tre lingue e avere la traduzione in tempo reale. Allo stesso tempo invade un campo, che è quello del quale il direttore Pancani ed io ci occupiamo, cioè quello dell'informazione. Beh, lì ci sono problemi un po' diversi. Oggi si celebra l'11 settembre, io come il direttore Pancani da giornalista l'ho vissuto in quei giorni e ho vissuto quanto drammatico è stato quel racconto. Voi siete giovani e non sapete che poco tempo dopo l'11 settembre, non so quanti di voi lo hanno saputo, ci fu un francese, Thierry Maissan, che scrisse un libro che si chiamava Nessun aereo è caduto sul Pentagono. Ecco, questo libro, pur affascinante, teorizzava che praticamente l'attentato alle Torri Gemelle fosse tutto un falso. Pensate se invece di un libro oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale, questo contenuto fosse moltiplicato per mille volte, per centinaia di volte, per miliardi di volte, condizionando la percezione dei cittadini che non hanno modo di verificare quello che è successo. Beh, sta accadendo. È accaduto nelle elezioni in Romania, che sono state annullate per infiltrazioni russe. È accaduto probabilmente nel referendum islandese, che ha annullato la partecipazione dell'Islanda all'Europa, e sta accadendo in Germania, perché c'è uno studio recente molto forte che dice che la percentuale di persone che votano l'ultradestra nell'ex DDR, cioè nell'ex Repubblica dell'Est, è collegata all'utilizzo di TikTok. Allora, perché questo sta avvenendo? Perché TikTok è sostanzialmente controllato dai cinesi e ci sono forze internazionali che operano nell'innovazione, negli over the top, per distruggere l'identità europea, perché l'Europa è l'unica forza che noi abbiamo. Se noi abbiamo una forza, è quella di stare insieme in Europa. L'Italia è too small to fail, è troppo piccola per farcela, no? Non è too big to fail, è davvero piccola, ma in Europa possiamo fare delle cose. L'Europa ha fatto l'AI Act, che è una legge importante, l'Italia ha fatto una legge sull'intelligenza artificiale e noi siamo il primo governo che ha introdotto la fattispecie di reato del deepfake, cioè di dire quello e di identificare quello che non è reale. Perché se noi non cominciamo a spiegare ai cittadini cosa è reale e cosa non lo è, noi erodiamo la fiducia e quindi poi sarà troppo tardi. Dobbiamo imparare dal recente passato per evitare gli errori del futuro. I ragazzi di Forza Italia hanno fatto una proposta molto interessante con il loro dipartimento sull'intelligenza artificiale, quella dell'istruzione sull'innovazione e sull'intelligenza artificiale a scuola. È una strada da seguire, perché la formazione, rendere tutti consapevoli di questa rivoluzione, io penso sia un passo decisivo per regolamentare eticamente questa innovazione e per stare nell'human envelope, nel controllo antropocentrico di questa innovazione.
1: Grazie mille, sottosegretario. Vorrei concludere questo panel facendo un'ultima domanda molto veloce. Se doveste definire la rivoluzione dell'intelligenza artificiale con una parola soltanto, quale scegliereste, avvocato Lacorte?
4: Allora, con una parola soltanto, sceglierei opportunità.
5: Allora, mi piace molto opportunità, era esattamente quello a cui avevo pensato, però dall'altra parte credo che sia anche una forma di competizione, da quel punto di vista. O, anche meglio, come dicono, co-petition, per cui okay. È una versione un po' diversa.
1: Beh. Direttore?
0: Dirompente.
1: Sottosegretario, conclude lei.
3: Distopico.
2: Grazie mille. Quattro parole, quattro prospettive sulla stessa rivoluzione. Essere innamorati del futuro significa proprio questo: non subirlo, ma avere la capacità di governarlo. Grazie ai nostri,
1: grazie
2: ospiti,
1: mille,
2: e
1: nostri ospiti.
2: Buona azzurra libertà,
1: grazie,
2: a tutti.
1: Grazie.
6: Buonasera a tutti. Siamo a presentare il secondo panel dal titolo Il Centrodestra 2027, Centrodestra sfida delle grandi città. Io sono Edoardo Gentili, consigliere comunale di Perugia e membro della segreteria nazionale di Forza Italia Giovani, con la responsabilità di guidare con la delega agli enti locali. E rispetto a questo panel, dove ci interroghiamo e proveremo a scoprire qual è e quale può essere e deve essere il ruolo di Forza Italia nelle sfide che attenderanno il 2027, quindi nelle sfide delle città, delle grandi città che andranno al voto, sia nella costruzione di candidature, prospettive, progetti, alleanze, ma anche nella prospettiva poi di governo, quale può essere il ruolo di Forza Italia anche nel governo delle grandi città. E per affrontare questi temi presentiamo i nostri due ospiti. Il primo lo invito a salire sul palco, è il padrone di casa, praticamente il sindaco di Pescara, Carlo Mascia, a cui chiediamo un grande applauso. Il secondo ospite invece sarà collegato, è anche lui un grandissimo sindaco di Forza Italia, neoletto sindaco di Reggio Calabria con il 65% e anche da poco confermato segretario regionale di Forza Italia in Calabria, Francesco Cannizzara, a cui chiediamo un grandissimo applauso.
7: Buonasera.
6: Per affrontare appunto il tema del ruolo di Forza Italia all'interno della costruzione dei progetti, delle prospettive per vincere e per governare poi le grandi città, iniziamo con una prima domanda che in realtà è una domanda che riassumerà i due concetti. E la rivolgo prima al sindaco di Pescara, Carlo Masci, per poi passare al sindaco Cannizzaro, che è proprio quella legata sostanzialmente al ruolo di Forza Italia e soprattutto nella sua lunga esperienza, diciamo, amministrativa, in cui ha conosciuto veramente tante stagioni della sua città. qual è stato o qual è e quale dovrà continuare a essere il ruolo di Forza Italia nella scelta di candidature, nella scelta di costruire alleanze anche in grado di allargare e soprattutto nella scelta poi di costruire prospettive di governo? Qual è il ruolo che il nostro partito ha giocato e potrà ancora giocare?
7: Intanto buon pomeriggio a tutti, un caro saluto a tutti questi giovani che sono qui e che sono il nostro presente e il nostro futuro. Noi a Pescara governiamo oramai da 7 anni, abbiamo una coalizione coesa, compatta, che è guidata proprio da Forza Italia, nel senso che nelle ultime elezioni, perché a Pescara si è votato 3 volte perché abbiamo dovuto fare delle suppletive in alcuni seggi, tutte e 3 le volte noi siamo riusciti a vincere al primo turno sempre prendendo più voti rispetto alla volta precedente. E Pescara è il traino di una coalizione che riesce a dare risposte ai cittadini, perché per ottenere il consenso dei cittadini, il consenso non bisogna inseguirlo, il consenso bisogna crearlo, bisogna avere la capacità di convincere i cittadini che le scelte che si fanno sono quelle giuste, anche se comportano dei sacrifici, degli impegni, anche se comportano delle polemiche che si generano in chi difende dei privilegi che si sono consolidati nel tempo e che invece in un periodo storico come quello che stiamo vivendo devono essere necessariamente superati, perché altrimenti nella competizione fra le città si rimane bloccati. E noi abbiamo vissuto in questi 7 anni un periodo difficilissimo, ma che è stato un periodo di grandi innovazioni, di grandi speranze, di grandi prospettive, perché abbiamo prima affrontato il Covid che ci ha permesso di innovare in maniera determinante per quanto riguarda il discorso digitale. Io porto sempre un esempio: quando noi abbiamo dovuto consegnare i buoni spesa nel momento in cui c'erano persone, molte persone, che non potevano neanche mangiare quando c'è stata la prima ondata del Covid, la prima volta che li abbiamo consegnati, quando non avevamo ancora nessuna esperienza diretta digitale, sono arrivate 9.000 telefonate e ci abbiamo messo un mese per consegnare i buoni spesa. La volta successiva ci abbiamo messo un giorno attraverso le tessere digitali, perché eravamo entrati in un altro mondo, quel mondo che oggi ci permette di essere molto più competitivi e performanti su tanti servizi che dobbiamo rivolgere e dare ai cittadini. Quindi il primo passaggio è fare scelte chiare, senza avere paura di farle, perché i cittadini ti eleggono e ti concedono una fiducia che tu devi mantenere facendo quello che hai detto, sempre, anche rischiando direttamente. Qui a Pescara noi avevamo un edificio di 120 appartamenti, il Ferro di Cavallo, conosciuto in tutta Italia, dove non entravano più neanche le forze dell'ordine, per quanto era in mano alla criminalità. Quell'edificio oggi non esiste più, è stato totalmente demolito perché abbiamo messo fuori coloro che occupavano abusivamente quell'immobile, abbiamo risistemato le persone che avevano diritto agli alloggi in quel palazzo e purtroppo vivevano in una condizione terribile perché erano ovviamente tenuti sotto scacco da delinquenti. E siamo riusciti a farlo anche sapendo di rischiare direttamente, anche subendo minacce continue, perché abbiamo fatto una scelta chiara e devo dire che abbiamo vissuto una stagione veramente positiva in accordo con tutte le forze dell'ordine, la questura, il tribunale, tutti insieme siamo riusciti a fare un'operazione che rimarrà nella storia di questa città. A fianco a quell'edificio c'erano 5 strutture che da 40 anni occupavano spazi ed erano strutture scheletri di palazzi abbandonati che erano stati occupati da extracomunitari, da persone disperate, da coloro che non riuscivano ad avere una vita normale e che erano arrivate qui, ovviamente sappiamo come. Quei 5 edifici non esistono più, li abbiamo demoliti e di fronte a quegli edifici c'era un parco in mano alla criminalità dove si spacciava regolarmente. Quel parco è stato totalmente riqualificato e oggi lo abbiamo consegnato a 16 associazioni di volontariato che fanno attività sportiva, ludica, culturale per i ragazzi del quartiere. È chiaro che quando il quartiere e quando la città vede che si fanno operazioni del genere senza avere timore di nulla, ma soltanto per arrivare a un obiettivo chiaro, la città ti sostiene. Così come fra Pescara e Montesilvano adesso abbiamo un collegamento con la filovia che ti permette di arrivare al centro di Pescara in 15 minuti su un percorso dedicato che era l'ex percorso ferroviario. Per 30 anni quell'operazione non è stata portata a termine perché ci sono state polemiche infinite in chi voleva mantenere uno status privilegiato di avere di fronte casa uno spazio libero senza nulla, perché l'ex tracciato ferroviario rimesso ovviamente riqualificato. Siamo riusciti a far partire quella filovia con grande impegno, con grande costanza, con grande determinazione. Oggi su quella filovia viaggiano 10.000 persone al giorno e quel risultato è un altro fiore all'occhiello che abbiamo ottenuto. Così come sull'area di risulta, noi abbiamo l'area dell'ex stazione ferroviaria al centro della città, 13 ettari che per 30 anni sono rimasti una landa desolata per un parcheggio abbastanza improvvisato. Oggi su quell'area si sta costruendo un parcheggio nel lato sud e un grande parco al centro, in modo che chi arriverà a Pescara troverà questo grande palco. Scelte chiare, concrete, di un'amministrazione che vuole arrivare al risultato e che non ha paura di sfidare il tempo, perché siamo riusciti a fare cose che per 40 anni non si sono fatte. È per questo che poi i cittadini ci hanno dato il consenso continuamente.
6: Grazie, grazie Sindaco. Chiarezza nell'operato, capacità di tenere unione e unità della coalizione, sicurezza, sviluppo. Sicuramente questi sono temi su cui veramente l'impegno di Forza Italia dovrà continuare ad essere centrale. Adesso la stessa domanda la rivolgiamo al neoeletto sindaco di Reggio Calabria col 65% Francesco Cannizzaro, a cui chiedo però anche una riflessione, visto che su Reggio Calabria si giocherà non soltanto, si è giocata una partita strategica, ma si giocherà a breve una partita che nella logica del 2027 potrebbe avere un respiro anche più ampio. Anche qui il ruolo di Forza Italia sarà un ruolo e dovrà essere un ruolo determinante. Quindi la stessa domanda sulla costruzione dei progetti, delle coalizioni, sulle candidature, ma con un'accezione magari che può guardare ad un respiro più ampio già da quello che avverrà a Reggio Calabria tra qualche giorno. Veramente grazie mille al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, a cui veramente facciamo anche in bocca al lupo per la campagna elettorale che li aspetta, e anche in bocca al lupo per la festa padronale di questa sera. Sappiamo qual è la responsabilità di un sindaco alla sua prima uscita, e lo ringraziamo veramente, veramente di cuore. Io penso di aver su questo concluso. Ringrazio anche chiaramente il padrone di casa, sindaco Carlo Masci, per tutti gli spunti che ci ha dato, e passiamo la parola al prossimo panel. Grazie, ringraziando grazie. Tutti dopo aver fatto la foto e augurando a tutti una grande azzurra libertà.
8: Buon pomeriggio a tutti, prendete pure posto perché siamo pronti per cominciare. In questo panel parleremo di casa e giovani e proveremo a farlo da tre prospettive molto concrete: il mercato degli affitti, l'accesso alla prima casa e gli strumenti a disposizione, fino ad arrivare al ruolo e alle risposte della politica. Perché quando parliamo di casa, soprattutto per le nuove generazioni, parliamo inevitabilmente di alcuni passaggi fondamentali della vita: andare a vivere da soli, trasferirsi per studio o per lavoro, costruire la propria autonomia e magari immaginare una famiglia. E allora arriviamo subito alla domanda che dà il titolo al nostro panel: casa, miraggio o realtà? Quanto è realmente accessibile oggi una casa per un giovane? Quali sono gli ostacoli, quali strumenti già esistono e quali risposte possono arrivare dal mercato, dalle istituzioni e dalla politica? Abbiamo 30 minuti, quindi cercheremo di andare dritti al punto con tre ospiti che questo tema lo affrontano da osservatori diversi. Con noi Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Sestino Giacomoni, presidente di Consap, e il senatore Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato e responsabile nazionale Dipartimento Casa. Grazie. E direi proprio di partire dal primo gradino, che per moltissimi giovani rappresenta l'inizio dell'indipendenza: trovare una casa in affitto. Presidente Spassiani Testa, parto da lei. Quando parliamo di accesso alla casa, per i giovani pensiamo spesso all'acquisto, ma per moltissimi ragazzi il primo vero passo verso l'autonomia è inevitabilmente l'affitto. E proprio nelle città dove si concentrano maggiormente università e opportunità di lavoro, trovare una casa a un prezzo sostenibile sta diventando sempre più difficile. E allora, Presidente, dal vostro osservatorio, quali sono oggi gli ostacoli principali che rendono così difficile l'accesso alla casa in affitto e quali interventi potrebbero realmente aumentare l'offerta e rendere il mercato più accessibile, soprattutto per i giovani?
9: Grazie per la domanda e grazie per l'invito a Forza Italia Giovani. Noi rappresentiamo la proprietà immobiliare in Italia, quindi tantissimi proprietari di casa, sia della casa che abitano, sia della casa che danno in affitto. Quindi la prospettiva nostra è appunto doppia, di guardare ai proprietari come abitanti delle loro case, ma anche locatori, cioè chi dà in affitto. Intanto partiamo dall'acquisto, arrivo subito all'affitto. Cominciamo col dire che c'è ancora una grande attenzione e anche attrazione per la casa da parte anche dei giovani, perché si dice sempre che le cose cambiano, che le abitudini cambiano. È vero, chi ha 20 anni adesso è più predisposto, quando può, a muoversi, ad andare all'estero e a fare tante esperienze che prima non si facevano, però noi notiamo che c'è ancora, ma lo dicono anche i dati, che c'è ancora un'aspirazione all'abitazione di proprietà. Ciò detto, è vero però, e mi leggo subito alla domanda, che l'affitto, la locazione è il primo passaggio, almeno per alcuni è addirittura la scelta definitiva, ma per molti è il primo passaggio. Per favorire la locazione, l'affitto, quindi l'estensione del mercato, l'allargamento del mercato e l'abbassamento dei canoni, cosa non facile, io non ho la ricetta e la bacchetta magica, però so che ci sono alcune soluzioni che possono favorire questa tendenza all'ampliamento del mercato e quindi all'abbassamento dei canoni, e ci sono altre soluzioni, lo voglio dire subito, non so quanti giri abbiamo, uno solo, allora lo dico subito, ci sono altre soluzioni che invece dicono di favorirla ma in realtà la scoraggiano. Parto subito da un tema di attualità sul quale Forza Italia, io la ringrazio perché si è spesa moltissimo in queste ore, in questi giorni, che è quello della soluzione della Commissione Europea. Cioè, la Commissione Europea ci ha detto, in un atto che ha proposto qualche giorno fa, una proposta di regolamento europeo, che secondo questo atto, questa impostazione, per avere maggiore accesso alla casa si deve vietare la locazione breve, l'affitto breve, limitare e quindi di fatto vietare, limitare lo stesso uso, c'è scritto questo nell'atto, della casa da parte dei proprietari in alcuni casi quando non è prima casa, e limitare la compravendita addirittura di un immobile. Cioè, l'aspirazione della Commissione Europea, che spinge in questo senso poi i vari governi e le varie autorità anche locali, è a vietare e limitare al fine di ampliare il mercato e favorire l'accesso alla casa. Io credo che queste siano soluzioni sbagliate, oltre che sbagliate in via di principio, perché violano e anzi calpestano sia il diritto di proprietà, sia la libertà economica e la libertà contrattuale. Credo che siano stupide, permettetemi il termine, e comunque inutili, perché non arrivano all'obiettivo. A New York è stato vietato 3 anni fa, di fatto è stato vietato l'affitto di breve durata, perché lo si consente solo quando l'inquilino, chiamiamolo così, l'ospite, vive insieme al proprietario, quindi l'affitto di una stanza, poniamo. Non c'è una casa disponibile in più, lo dicono tutti i dati che girano negli Stati Uniti, non c'è una casa disponibile in più. I prezzi, i canoni di affitto non sono diminuiti, sono addirittura cresciuti. È cresciuta una cosa che forse era l'obiettivo di qualcuno, i prezzi delle camere d'albergo, oltre che il nero. Quindi il risultato non lo si ottiene. Arrivo alla parte construenza, alla proposta, e io dico che secondo noi, secondo Confedilizia, per facilitare, agevolare senza miracoli i giovani soprattutto, ma tutti coloro che cercano casa in affitto, bisogna allargare il mercato attraverso incentivi e garanzie. Poiché in Italia, a differenza ad esempio della Germania, la proprietà della casa in affitto è quasi esclusivamente in capo alle persone fisiche, alle famiglie, in Germania è in capo a grandi enti, a grandi soggetti, a grandi società immobiliari, noi diciamo diamo maggiori garanzie, quindi per la liberazione dell'immobile al termine del contratto o in caso di mancato pagamento dei canoni, certezza ai cittadini e diamogli maggiori incentivi fiscali. Questo porterà più proprietari a mettere sul mercato i propri immobili, a metterli in particolare sul mercato della locazione lunga, dell'affitto lunga, magari non portandoli all'affitto breve, che è una scelta a volte non voluta, ma una seconda scelta. E così potremmo allargare il mercato. Questo mi fa piacere dirlo nella sede della festa di una, sia pure della parte giovanile, ma di una forza di maggioranza. Questo lo sta facendo, una di queste cose la sta facendo il governo italiano. Noi siamo stati proprio ieri, abbiamo aperto il ciclo di audizioni in Senato sul disegno di legge che accelera, lo dico chiaro, i tempi degli sfratti. Apparentemente una cosa che può portare a problemi, in realtà bisogna vederla al contrario. Non si vuole con quel provvedimento, io credo di interpretare così il pensiero del governo, fare più sfratti, far sì che ci siano più sfratti. Si vuole dare maggiore fiducia ai proprietari e, dando maggiore fiducia ai proprietari, dicendo ai proprietari: guarda che quando finisce il contratto, quando non ti paga più l'inquilino, non ti rimane dentro 2 anni senza pagare, ma io te lo libero. Facendo così do più stimolo al proprietario di mettere in affitto il proprio immobile. Se ci sono più immobili, qui sono in un partito, nella sede di un partito che il libero mercato lo mastica tutti i giorni, le leggi del mercato ci dicono che se ci sono più immobili sul mercato i canoni scendono, i prezzi scendono. Questa è una cosa che questo governo sta facendo, noi l'abbiamo apprezzata e ci è piaciuto aprire il ciclo di audizioni parlamentari su questo provvedimento, dando atto al governo che ha fatto la scelta giusta. È stato approvato insieme al piano casa in Consiglio dei Ministri e spero diventi legge a breve. Dopodiché poi ci devono essere altre misure, mi avvio alla conclusione per non togliere spazio agli amici correlatori, diciamo così. Si deve fare altro, si devono fare case popolari, utilizzare quelle che ci sono e che non vengono utilizzate, anche questo il governo lo sta facendo. C'era lo scandalo di 60-70 mila case popolari non utilizzate, mettiamole a disposizione di chi ne ha bisogno. Bisogna fare iniziative pubblico-privato per ampliare anche quelle possibilità di intervento. Quindi più ricette, non una ricetta magica, ma più cose da fare, garanzie ai proprietari, sgravi fiscali quando ci sarà qualche risorsa, magari togliere l'IMU a chi fa gli affitti a canone concordato, a canone più basso rispetto a quello di mercato, come noi proponiamo, case popolari e iniziative pubblico-privato. Questo non porterà da un giorno all'altro sicuramente a far sì che una ventenne possa avere una casa a 500 euro in piazza davanti al Duomo, evidentemente, perché sarebbe demagogia dirlo, ma piano piano porterebbe, insieme ad altre misure, a garantire che il mercato si allarghi, che l'offerta si ampli, che i prezzi scendano.
8: Grazie Presidente. Siamo partiti quindi dall'affitto, che per tanti giovani rappresenta il primo passo verso l'autonomia, ma il sogno di avere una casa propria, di costruire qualcosa che ci appartenga, ci porta inevitabilmente a parlare anche di proprietà, di libertà e di futuro. E sono parole che per noi richiamano una storia politica molto precisa. Una storia iniziata più di 30 anni fa e che ha avuto al centro un uomo che ha sempre creduto nelle capacità delle persone di costruire il proprio futuro senza farselo costruire da qualcun altro. Parlo naturalmente del presidente Silvio Berlusconi. Presidente Giacomoni, prima della domanda mi permetta una battuta. Quando si parla di casa, diciamo che Silvio Berlusconi partiva leggermente avvantaggiato, disponendone di una ventina. D'altra parte era una battuta che faceva anche lui. Ma battute a parte, lei ha avuto il privilegio di conoscerlo molto da vicino. E quindi lei ha vissuto per 20 anni al fianco di Silvio Berlusconi, dalla nascita di Forza Italia fino agli incarichi a Palazzo Chigi. C'è un aneddoto, un episodio che racconti meglio di altri l'uomo Berlusconi e la sua idea di libertà, di giovani e di futuro. E quando quella visione, quanto di quella visione porta oggi nel suo impegno alla guida di Consap, in particolare attraverso strumenti come il Fondo di Garanzia Prima Casa e il Fondo Studio, che mirano proprio a dare ai giovani la possibilità concreta di costruirsi autonomamente il proprio futuro.
10: Innanzitutto grazie, lei già ha fatto un'ottima sintesi. Io voglio ringraziare innanzitutto voi ragazzi, perché stare qui dalle 3, prestare questa attenzione con tutti questi relatori, meritate voi un applauso da parte nostra. Quindi grazie. Lasciatemi ringraziare anche Antonio Tajani, perché onestamente quello che sta facendo per il Paese e per Forza Italia, da San Paolo in Brasile, venire a Monte Silvano, devo dire Antonio, complimenti per la resistenza e grazie per quello che fai. Poi fatemi ringraziare ovviamente Simone, perché quando mi ha chiamato mi ha detto: Sestino, verresti a parlarci di quello che stai facendo in Consap? Avevo un impegno, però ho detto vengo perché ho due cose importanti da dirvi, non sono promesse, sono cose concrete. Lei mi ricordava di Berlusconi. Beh, devo dire innanzitutto, lo sapete bene, Berlusconi era innamorato dei giovani. Senza malizia, non solo delle ragazze, Berlusconi era innamorato della gioventù in quanto tale. Cioè lui si voleva sempre circondare di giovani. E devo dire, a proposito di futuro, perché avete messo un titolo azzeccatissimo, innamorati del futuro, mi viene in mente c'era un inventore americano, Kettering, che diceva: io sono molto interessato al futuro perché ci dovrò passare il resto della vita. Quindi siamo tutti interessati al futuro. Berlusconi diceva a voi giovani: c'è un modo abbastanza sicuro per prevedere il futuro. Voi sapete qual è? E lui diceva: costruirvelo da voi stessi. Sembrava una battuta, ma il ruolo della politica, con la P maiuscola, è questo: darvi gli strumenti per costruire il vostro futuro. Personalmente l'esperienza di quei 20 anni fatta a fianco a Berlusconi, lei parlava di ricordi indelebili, uno è legato all'Abruzzo sicuramente, avete scelto non solo bene il titolo ma anche la location, questa regione è una regione che ha sofferto, ha provato dolore, era il 6 aprile del 2009, io ero a fianco al Presidente, c'era il terremoto e io vi faccio i complimenti. Avete avuto una capacità di resilienza, di resistenza e di ripartenza incredibile. E devo dire, a proposito delle case, lei ha fatto la battuta sulle 20 case. Io le posso fare non la battuta, ma la realtà sul progetto case che Berlusconi ha fatto qui. Perché quando ci fu quel terremoto, e io l'ho vissuto in prima persona, perché erano la mattina alle 3:30, alle 6 mi squilla il cellulare, Berlusconi doveva andare in Russia da Putin, decise invece di venire e sorvolare l'Aquila. Io a quel punto alle 6 di mattina mi feci trovare la caserma Macao, lui da Milano arrivò e con l'elicottero veremmo a sorvolare. Vedemmo l'Aquila che era distrutta, ragazzi, dall'alto si vedeva ancora la polvere, terremoto delle 3:30, alle 6 si vedeva la distruzione. Berlusconi in quel momento disse: chiamatemi Bertolaso perché noi non possiamo lasciare gli abruzzesi al freddo, perché in questa regione a ottobre non c'è più il sole ma fa il freddo. Sembrava una provocazione, con quel progetto case in 5 mesi, terremoto ad aprile, il 29 settembre, il giorno del suo compleanno, furono consegnate le chiavi per 30.000 persone. Ma questa è una realtà, è oggettiva. Quelle case sono ancora qui, nella testa di Berlusconi erano destinate a voi, perché lui disse: lo usiamo per l'emergenza, all'Aquila c'è un'importante università, diventerà uno studentato per gli studenti. Oggi quelle case vengono ancora utilizzate per le emergenze. Mi risulta che ci sono ancora i terremotati di Amatrice, perché Amatrice non è venuta la ricostruzione come è venuta all'Aquila. Questo è bene per la storia, perché il futuro è importante, ma il futuro fonda le sue radici sul passato. Abbiamo la fortuna di avere un grande passato, una grande storia, ne dobbiamo essere orgogliosi. Venga al mio ruolo in Consap, lei dice come ha portato la sua esperienza. Vi dico due cose concrete. Non si inventa nulla, si riprende quello che uno aveva fatto. Nel 2008 ero parlamentare, consigliere economico a Chigi, Berlusconi lanciò Fondo Studio e Fondo Casa. Li abbiamo oggi come presidente di Consap riadattati alle nuove tecnologie. Oggi voi ragazzi, ve lo dico perché se volete continuare a studiare, non solo a laurearvi, molti sono laureati, ma volete fare un master, specializzazioni, andate sul sito Consap, semplicemente con lo SPID, fondo studio, consap.it, troverete oggi dal 29 aprile, quindi è già realtà, la possibilità di avere una garanzia nostra di Consap dello Stato del 70%, vi rende bancabili grazie al merito. Un buon voto alla maturità, 75 su 100, un buon voto in triennale, 100 su 110, voi potete avere un finanziamento di 50.000 euro per studiare in Italia, 70.000 per studiare all'estero. Chiudo la parentesi del fondo studio e vengo velocemente alla casa. Vi do un'altra notizia concreta. Oggi il vostro titolo è Casa Miraggio Realtà. Oggi acquistare la prima casa per i giovani è una realtà. Già oggi c'è il fondo mutui garanzia prima casa gestito da Consap che dà una garanzia fino all'80% per 250.000 euro ai giovani sotto i 36 anni che vogliono acquistare la prima casa. Questo fondo funziona talmente bene che se voi prendete il Sole 24 Ore della scorsa settimana ci fanno l'apertura. Questo fondo ha consentito, da quando è nato, anche qui, intuizione di Berlusconi, Miloni, ministro della gioventù, noi l'abbiamo semplicemente riadattato e ovviamente adattato ai tempi e l'abbiamo riportato all'origine. Un fondo che durante la pandemia era stato utilizzato per tutti e quindi le banche avevano la garanzia dello Stato, avevano l'immobile e davano prestiti. Oggi l'abbiamo ricondotto soltanto ai giovani, alle famiglie numerose, alle famiglie con gravi disabilità. Il dato importante è che il 93,5% delle domande di adesione al fondo vengono da voi, giovani sotto i 36 anni, che possono acquistare la prima casa accendendo un mutuo. Qui lasciatemi dire che questi dati ci fanno vedere un'Italia diversa, un'Italia di giovani che vogliono rimanere in questo paese, che non vanno all'estero, un giovane che accende un mutuo, acquista casa, vuole rimanere qui, vuole studiare qui, vuole costruire qui il suo futuro. Vengo alla politica. C'è Antonio a cui volevo fare questa proposta, c'è Maurizio, c'è Roscioli, l'amministratore. Io vi dico questo, che oggi i giovani, 568.000 mutui garantiti da Consap, 370.000 ai giovani, realtà. Oggi c'è l'aumento dei tassi di interesse, BCE aumenta l'inflazione, noi non ci possiamo fare nulla, i tassi aumentano e aumenteranno. Ci possiamo lamentare, ma i tassi aumentano. Allora una proposta concreta da inserire in finanziaria, di fronte a una garanzia Consap dello Stato dell'80%, dobbiamo chiedere alle banche non di tassare gli extra profitti, perché da liberale per noi non esistono extra profitti. Dobbiamo chiedere alle banche di fare ai giovani condizioni migliori, perché c'è la garanzia, di rinunciare un po' del loro spread. E la proposta che vi faccio oggi, che faccio alla politica, è quella di dire: dove c'è la garanzia dell'80, le banche devono avere il coraggio di fare mutui più lunghi, anche di 40-50 anni. In altri paesi già avvengono, possono avvenire. Perché? Perché oggi un giovane mediamente vive fino a 100 anni, perché la vita media era 80-85, oggi si arriva a 100 e si arriverà anche a 120. La proposta alle banche è: per ridurre la rata dovete allungare ovviamente il mutuo. Molte banche lo stanno facendo. Come presidente Consap incontrerò l'ABI, porterò questa proposta. Mi auguro che la politica in Parlamento e soprattutto Forza Italia la faccia propria, perché altrimenti i ragazzi che hanno sottoscritto il mutuo, con i tassi che salgono, non saranno in grado di pagare le rate. Le banche devono allungare la rateizzazione, non perdono nulla, tengono questi giovani clienti per 50 anni e io credo che un giovane che compra casa vuol dire che vuole mettere qui le sue radici. Quindi erano due proposte concrete che ci tenevo a fare. Sono ovviamente a disposizione di tutti voi per i chiarimenti e anche per altre iniziative. Grazie,
8: grazie
10: ancora.
8: Grazie Presidente. Senatore Rosso, chiudiamo con lei. Abbiamo parlato di affitti, di accesso alla proprietà, di garanzie e degli strumenti a disposizione dei giovani. Ora portiamo il ragionamento sul piano politico. Qual è la ricetta di Forza Italia per rendere la casa nuovamente accessibile ai giovani, senza ricorrere a nuove forme di assistenzialismo, ma puntando su proprietà, libertà, crescita e autonomia?
11: Sì, grazie, grazie alla domanda. Scusate, mi alzo solo un attimo, faccio un po' di movimento e non vi...
12: Allora, intanto giovani ci siete, sì, ci siamo, viva! Allora, primo concetto, i miei giovani del Piemonte lo sanno, io dico sempre che il futuro del nostro paese nei giovani, è un partito senza giovani non è futuro, e dimostrate tutti gli anni che noi come Forza Italia avremo un grande futuro, bravi voi per organizzare sempre queste grandi kermesse. Allora, sulla casa, mi sono alzato in piedi perché quello che ho da dire non ce la faccio a dirlo da seduto. Allora, grazie dell'invito. Quattro argomenti veloci. Il primo l'ha lanciato Spaziani di testa. Allora, Berlusconi, Silvio Berlusconi ci ha insegnato una cosa importante. La casa è sacra. Per noi non è solo un investimento dove tenere i soldi al sicuro. Per noi è la vita, la storia della nostra vita, le cose belle, le cose brutte, la famiglia, i figli sono sempre cresciuti nelle nostre case. Ecco perché cito un anno e mezzo fa Antonio Tajani, quando ci fu un'idea di patrimoniale, disse a un nostro grande convegno: finché ci sarà Forza Italia al governo non si aumenteranno le tasse sulla casa. Bravo Antonio, io aggiungo: finché ci sarà Forza Italia al governo non si toccherà il diritto di proprietà, soprattutto il diritto di proprietà della casa, perché noi siamo europeisti convinti, però ogni tanto qualcuno, soprattutto i commissari socialisti, un pochettino scantonano, no? Prima con le case green, adesso hanno tirato fuori questa roba degli affitti brevi. Allora, ci perdo 2 minuti sugli affitti brevi. Allora, scusate, tra l'altro facciamo un sondaggio, dai, così mi seguite. Alzino la mano, ragazzi, quanti di voi stanno studiando o hanno già studiato qualcosa legato all'edilizia? Il geometra, l'agente immobiliare, l'ingegnere, l'architetto? Su, pochini, Il mio settore è un po' poco rappresentato, vabbè. Allora, ragazzi, l'edilizia è un grande futuro se la sosteniamo, ok? Per sostenerla bisogna rendere la casa libera. Quando dall'Europa si fa un regolamento, che per chi non è esperto di Europa ve lo spiego subito, vuol dire il regolamento è immediatamente applicabile nei vari stati membri. E si dice: non mi importa tanto che siano gli affitti brevi o sia un'altra destinazione d'uso delle nostre case. Quando si dice che casa tua che hai pagato sudando, che hai pagato dopo aver pagato le tasse perché le hai guadagnati quei soldi, ok? Poi hai di nuovo pagato per comprarla e poi, se non è prima casa, tutti gli anni continui a dare un contributo allo Stato. Lo Stato, in questo caso l'Europa, non si può permettere di stabilire come tu usi il tuo bene. Punto. Punto. Secondo ragionamento. Mancano le case. Allora vi dico così, guardate, io arrivo da Roma, adesso lì parliamo di legge elettorale, settimana faticosa. Allora, secondo voi, tutti sanno dov'è il Pantheon, no? Ci sarete stati una volta nella vita, il Pantheon, bellissimo, una piazza fantastica, un bel alloggio vista Pantheon, no? Dove io lo vado, faccio un bed and breakfast oppure faccio un affitto breve, no? Se io obbligo il proprietario a dire quello o lo usi tu o lo affitti 4+4, eccetera. Secondo voi il prezzo di affitto del centro storico di Roma, di Milano, di Venezia, di Firenze, dove volete, è competitivo per un cassa integrato che ha perso casa e non sa come fare a pagare un affitto di 400 euro al mese? Può permettersi 3, 4, 5 mila euro? Ecco che questa direttiva europea è inutile. Allora, noi abbiamo già prodotto, perché poi il problema è che se si informa, dico solo una cosa, abbiamo già parlato come Forza Italia sia in Europa che al Senato che alla Camera, appena arriverà questa direttiva, questo regolamento in Commissione Affari Costituzionali, io sono vicepresidente, noi faremo subito un parere contrario perché non viene rispettato la sussidiarietà, se 9 parlamenti europei su 27 farà, anzi 8 parlamenti su 27 faranno come l'Italia, il regolamento verrà stoppato. Quindi avremo poi bisogno dell'aiuto del nostro Antonio Tajani, che conosce tanti amici in tutta Europa, per fermarlo, perché è veramente una porcheria. Però voi dite, vabbè, hai criticato quello, ma voi cosa fate? Attenzione. Primo, secondo voi, perché le case sono vuote? Perché ci sono milioni di case vuote, dove poi comunque tu ci devi pagare sopra le tasse, comunque devi pagare le spese condominiali? Sono vuote perché il proprietario ha paura, perché se lo affitta e capita male, l'inquilino non paga, ci vogliono 3-4 anni. Allora una delle cose che dobbiamo fare, e stiamo facendo in Senato, è spingere quel disegno di legge che crea gli sfratti brevi. Spiego meglio, perché qualcuno ha detto siete contro gli inquilini. No. Noi non vogliamo che gli inquilini che non paghino continuino a usare un bene a discapito della proprietà. Liberare un alloggio consente agli altri proprietari dei milioni di alloggi vuoti di dire: ma lì, guarda, se mi va male in 3 mesi ho di nuovo il bene. E sapete cosa vuol dire se mettiamo sul mercato milioni di alloggi? Vuol dire che per la legge della domanda e l'offerta cala il prezzo. Prima risposta a chi non arriva a fine mese e non riesce ad avere un alloggio. Ma parliamo anche un po' di giovani. Fatto, approvata una legge. Piano casa. 60.000 alloggi di case popolari verranno ristrutturati nel prossimo anno. Però c'è un problema in Italia. Sapete cos'è la fascia grigia? Ve lo dico io. La fascia grigia è quella di quelle famiglie o di quelle persone singole, anche lo studente che deve andare fuori sede, che ha un reddito troppo alto per accedere alle case popolari, ok? E troppo basso per stare sul mercato, cioè non riesce né a fare un mutuo né a prendere in affitto un alloggio. Ebbene, il governo ha implementato un partenariato pubblico-privato per costruire 100.000 nuovi alloggi a prezzi calmierati, sia in affitto che in vendita, soprattutto per i giovani e per le famiglie giovani. Queste sono le risposte, non parole. Finisco. Queste sono cose fatte. Finisco per una grande battaglia che io, il senatore Gasparri, che sta qua, continuiamo a lottare ad oltranza. Qualcuno di voi ha giocato o gioca ai videogiochi? Alzare mano, non vergognarsi, forza. Ecco, benissimo. Allora, ai miei tempi, quando avevo la vostra età, ma ho visto che ci sono arrivati fino alla versione 5, quindi qualcuno l'avrà giocato, c'era un gioco che si chiamava SimCity. Qualcuno lo conosce SimCity? Benissimo. Allora, una figata, perché tu cosa facevi? Costruivi dal nulla delle città. Ma era così preciso che se sbagliavi, mettevi troppa industria, inquinamento, non ci sono i negozi, me ne vado, c'è troppa residenzialità, costa troppo caro, me ne vado, eccetera, a un certo punto capivi che avevi sbagliato tutto, cosa facevi? Cancellavi tutti e ricominciavi. Ora, nelle città italiane non è così semplice. Ecco che la grande rivoluzione che stiamo portando avanti, che si chiama rigenerazione urbana, e il primo firmatario del disegno di legge è proprio il nostro Maurizio Gasparri, che ringrazio perché è sempre sul pezzo. Ve la spiego in 2 parole, perché poi ho parlato troppo. In 2 parole. Noi dagli anni 50, voi sapete che i nostri centri storici di qualsiasi città italiana sono bellissimi. Ebbene, purtroppo c'era bisogno di abitazioni. Abbiamo cominciato a costruire con le spalle al centro e andando verso la periferia. A un certo punto siamo arrivati alla periferia, ci siamo girati e quello che abbiamo visto non ci piaceva. Casermoni, interi quartieri, io vi porto l'esempio di Torino, io sono di Torino, interi quartieri senza un negozio, senza un'attività, solo dormitori per, nel caso di Torino, la Fiat. Allora abbiamo capito che quella non è una città a misura d'uomo. Con la rigenerazione urbana, per la prima volta, gli architetti, gli ingegneri, i geometri non dovranno semplicemente decidere che tinta dare quando ristrutturano o se mettere il cappotto, ma potremo demolire le schifezze che ci sono nelle varie città e ricostruire interi quartieri a misura d'uomo. Questa è la rivoluzione ed è il SimCity che finalmente, grazie a Forza Italia, cerchiamo di portare avanti, perché ci vuole un nuovo modello delle città. Io non so se il futuro delle città sarà come l'ha definito il mio amico Carlos Moreno, che è uno dei più grandi urbanisti del mondo, che ha detto la città dei 15 minuti, cioè esci da casa in 15 minuti a piedi, devi avere tutti i servizi. Potrebbe essere anche una città multicentrica, iperconnessa, non importa, deve avere noi al centro, soprattutto voi che dovete vivere il futuro. Guardate, ho fatto, finito. Io dico sempre, il futuro dell'Italia abita nelle nostre case. Se salviamo le case, salviamo anche il futuro, che poi alla fine siete voi. Grazie.
8: Grazie, grazie senatore. Abbiamo provato in questi 30 minuti a guardare il tema della casa e a dare una risposta alla domanda del titolo del panel, e credo proprio che ci siamo riusciti. Grazie ai nostri relatori e grazie a tutti voi. Grazie a voi.
13: Buonasera Azzurra Libertà, che energia senatore, complimenti. Allora ragazzi, sono qui, ho il piacere di introdurvi un panel tematico che ci vedrà dialogare con i ministri di Forza Italia al governo. Io sono Luca Vassallo, sono il segretario della provincia di Milano, qualcuno mi avrà visto allo stand di Istituto Liberale. Ho il piacere di iniziare a parlare di un tema fondamentale per il futuro del nostro paese e di noi giovani, che è quello dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo faremo insieme al ministro Gilberto Pichetto Frattin in collegamento. Grazie ministro per aver trovato il tempo di collegarsi con noi.
14: Simone Leone, a Stefano Benigni, proprio mi era impossibile, essendo stato precettato per una parte di impegni di governo nella giornata e avendo impegni domani mattina e pure domenica mattina.
13: Grazie mille, Ministro.
14: Ma non potevo mancare. Ancora una considerazione.
13: Prima che faccio iniziare il suo intervento, devo invitare un altro ospite sul palco, che è il nostro responsabile del Dipartimento Ambiente, Lorenzo Sospiri.
14: Eccolo, ciao Lorenzo. Ciao.
15: Ciao Ministro.
14: Ciao,
13: microfono.
14: Ciao Lorenzo.
13: Ministro.
14: Allora, mentre ascoltavo
13: ci dica, finale, ci racconti
14: il dibattito di prima, così girando sulle varie notizie, ho voluto verificare la data di nascita di Raffaele Costa, che purtroppo ci ha lasciato oggi ed è il padre del nostro capogruppo alla Camera, al quale va la nostra vicinanza e condoglianze. Ma Raffaele Costa è nato l'8 settembre 1936 e Silvio Berlusconi è nato 21 giorni dopo, e devo dire che automaticamente il mio pensiero è andato a diversi incontri ai quali ho avuto la fortuna di partecipare, essendo allora della fascia dei giovani, poi la vostra fascia, con tra questi due grandi personaggi. Perché Costa era davvero un visionario della libertà, era un fustigatore di ogni errore, di ogni vizio, di ogni azione che fosse limitativa della libertà. E naturalmente, trovandosi con Silvio Berlusconi, era un automatismo che condividessero quelle che erano l'azione a difesa di quei principi di libertà che ho sentito declinare prima e che sono il filo conduttore, il veicolo, la motivazione.

0: efficientamento energetico. In 10 minuti che cosa ha fatto per rendere l'Italia un paese per giovani?
1: Sì, diciamo questo. Questi 4 anni sono stati 4 anni molto particolari, perché sono stati 4 anni dove è cambiato quello che era il modello geopolitico degli 80 anni precedenti, con la guerra in Ucraina dapprima, ultimamente con il Golfo Persico e negli ultimi giorni con gli Houthi che naturalmente hanno aggiunto ad Hormuz Bab el Mandeb, l'altro stretto. Che caratteristiche hanno avuto questi 4 anni? E beh, quella quindi di cambiare il quadro geopolitico e quindi il modello che ci ha accompagnati per i 70 anni, 80 precedenti, e avere così l'entrata in modo dirompente dell'intelligenza artificiale. Significa la tecnologia, significa altissima qualità, significa necessità di creare le condizioni per saper utilizzare questo moderno beneficio e bene, se mercifichiamo, che abbiamo a disposizione. Tutto questo significa istruzione, significa creare le migliori condizioni per accompagnare le nuove generazioni ad essere sempre più istruite, sempre più pronte ad affrontare quello che è il mare aperto, che è internazionale, che non è solo più un mare nazionale, localistico o provinciale. E naturalmente su questo l'azione del governo è stata su tanti fronti, strettamente sull'istruzione, sull'alta formazione. Credo che Anna Maria Bernini potrà rappresentare, o se non l'ha già fatto, quelle che sono le tante azioni che ha svolto da parte sua, ma complessivamente su quello che è il filone del governo, per creare un'altra condizione, la consapevolezza. Noi la sfida che noi abbiamo di fronte con quello che stiamo vivendo sotto l'aspetto ambientale, qual è? Cambiamento climatico. 4 anni fa c'era una quota percentuale molto alta che metteva in dubbio che ci fosse un cambiamento climatico. Noi che come partito avevamo invece fatto la considerazione che bisogna leggerlo nella realtà, con i piedi per terra, naturalmente, con tutte, come suol dirsi, le molle da utilizzare, ma signore, guardate che il fenomeno è in corso. Ora è molto più ridotto. Cambiamento della biodiversità. Signori, noi viviamo in un paese dove la consapevolezza che abbiamo avuto i mari più caldi di 3 gradi, abbiamo naturalmente specie non autoctone che si stanno, specie alloctone varie, estranee, che si stanno inserendo non solo sul mare ma anche su terra. La conseguenza di questo mare sarà quello di eventi sempre più violenti, perché guardate, piove la stessa quantità di pioggia, ma dobbiamo rendersi conto che scende in modo molto diverso rispetto al passato. E 1 millimetro di pioggia significa 1 litro su 1 metro quadro. Quando si dice 100-200 millimetri di pioggia, sono 200 bottiglie da 1 litro su 1 metro quadro. Questo è il quadro dove ci troviamo oggi e dove noi la parola d'ordine è consapevolezza e necessità di adattamento.
0: Grazie Ministro per averci fatto questa panoramica di quello che il governo fa. Permettetemi di dire che, a differenza di come fanno le piazze dell'opposizione, della sinistra, che pensano di poter essere solo loro a parlare del tema ambientale, noi abbiamo dimostrato con il lavoro del Ministero che è un argomento che è a cuore a tutti e a cuore soprattutto a noi giovani. Oltre a quello che viene fatto al governo, sicuramente Forza Italia ha altre proposte, altre attività che vuole proporre. Quindi chiederei adesso a Lorenzo, nel Dipartimento, cosa stiamo lavorando per rendere l'Italia un paese per giovani.
2: Allora, innanzitutto grazie, ciao Ministro, ti rubo un minuto, perché è corretto sottolineare l'attività di questo Ministro.

0: e di Forza Italia su queste materie. E voi che rappresentate i giovani avete il diritto e il dovere di conoscere un lavoro molto importante che il ministro ha fatto e che il ministero hanno fatto. In questi 4 anni sono state poste le basi, e anche con avanzamenti apprezzabili, di tanti dossier di cui avete sentito parlare per decenni. Se si dice cosa ha fatto un ministro per rendere l'Italia più un paese per giovani, innanzitutto ha creato le condizioni per non rendere la tutela del creato qualcosa che è contrario al progredire scientifico ed economico, che è il primo principio, l'equilibrio della posizione di questo ministro e quindi di Forza Italia. Fare non è nemico di salvaguardare, e si può fare salvaguardando. Noi non salveremo l'Italia, l'Europa ed il pianeta impedendo di fare. Noi lo salveremo con la ricerca scientifica, con le nuove tecnologie e facendo le infrastrutture necessarie. Pensate per esempio al riuso delle acque che provengono dalla depurazione per uso industriale o agricolo, senza consumare la risorsa idrica, sempre più scarsa e preziosa. Quindi, primo tema, cosa ha fatto lei per un paese per giovani? Innanzitutto ha posto le basi per tutelare questo paese, per consegnarvelo e per darvelo nelle condizioni di poterlo dare a chi verrà dopo di voi. E poi vi sta conquistando un pezzo di futuro, creando questo paese più forte dal punto di vista energetico, più indipendente, più capace di distinguere tra le fonti energetiche. Pensate al dossier sul nucleare. Il ministro, che perché è piemontese, quindi è più abituato a fare che dire, dovrebbe invece ascoltarmi un po' di più e iniziare a investire il suo tempo sul dire, oltre che sul fare. Per questo io lo spingo ad una grande assemblea programmatica di Forza Italia, che voglio convincerlo a chiamarla Verde Libertà e a spiegare prima tutto quello che abbiamo fatto e poi tutto quello che intendiamo fare, per esempio per ammodernare il nostro testo unico ambientale, che deve spingere a rigorosi controlli, ma non solo preventivi, ma con i risarcimenti, arrivando a spingere l'industria a tornare ad investire in questa nazione, chiaramente un'industria consapevole e moderna. Quando Berlusconi ha avuto l'intuizione con Tajani di prendere questo ministero, aveva capito che stava prendendo un ministero strategico, collegandolo alle politiche energetiche. Ora è anche il tempo, ministro, di raccontarla bene la storia del tuo silenzioso lavoro di questi anni.
1: Perché sicuramente è una storia che affascina noi giovani e che ci fa credere in questo partito. Grazie Lorenzo. Grazie ministro per il lavoro che fa.
2: Fabio però aggiungere una cosa.
1: Sì, un messaggio volevo chiederle ministro. Visto che molti giovani ci dicono soffrono di questa ecoansia, vogliamo lanciare un messaggio di speranza per il futuro, per l'innovazione, il progresso su cui stiamo lavorando?
2: Sì. Il messaggio del futuro è, io prima ho parlato di adattamento, ma l'adattamento passa dalla nostra capacità, utilizzando gli strumenti, la conoscenza, la consapevolezza, di creare le risposte per il futuro. Una delle risposte che noi dobbiamo dare è quella dell'intervento nel creare le condizioni di sufficienza energetica e la condizione di avere energia pulita, che non fa emissioni, che non ci siano emissioni. Superare quella che è la condizione del fossile. Superare significa qualche decennio. Io con onestà voglio essere chiaro, non chiudiamo nel giro di un decennio, ma ci vorrà molto di più. Ma questo significa anche rispondere a quella che è una domanda fondamentale sul fronte energetico. Ragazzi, oggi consumiamo 315 miliardi di kilowattore all'anno. Con gli strumenti che stiamo utilizzando in questo momento, io per parlare con voi, voi per vedermi anche da Pescara, Monte Silvano, con questi strumenti, con l'elettrificazione delle imprese, con l'efficientamento energetico di quelle case nel dibattito precedente, che significa renderle più salubri e farle costare di meno, con i data center, che sono poi il veicolo fondamentale dell'intelligenza artificiale e della comunicazione dei dati, fra 15 anni, non dico 50, fra 15 anni avremo bisogno di circa 150 miliardi di kilowattora in più. E questo cosa significa? Oggi noi che ne produciamo già solo 260 e ne consumiamo 315-320, il resto lo importiamo essenzialmente dalla Francia, la fonte nucleare. E allora cosa significa? Noi dobbiamo, stiamo creando le condizioni per avere nel futuro, nel prossimo decennio, ma a partire da oggi, energie rinnovabili, un mix di energie che sono geotermico, più idroelettrico, più fotovoltaico, più eolico, e in questo noi abbiamo aggiunto in 4 anni 28 gigawattora contro 1,5 di Conte nel 2021, e poi integrare con
1: Ministro, sicuramente tutti i successi del lavoro che abbiamo fatto meriterebbero una giornata a parte, come ha detto Lorenzo, quindi sicuramente avremo il piacere noi giovani ad essere a Verde Libertà, e la ringraziamo ancora per essere intervenuto. Grazie Ministro, grazie Lorenzo.
2: A voi tutti un grazie, un abbraccio a tutti.
1: Grazie. Andiamo avanti ragazzi, rimanete ancora qua perché il prossimo panel è interessantissimo.
3: Grazie a tutti e buonasera. Buonasera Montesilvano. Con me. Prego Serena. Bene, ci siamo, aspettiamo che finiscono di allestire il palco, ma intanto introduciamo l'argomento, un argomento molto importante per Forza Italia Giovani. Parliamo di salute mentale e con noi ci sono degli ospiti molto molto importanti che porteranno dei contenuti interessanti. Vi chiedo di rimanere in sala. Serena.
4: Allora, buonasera a tutti. Oggi parleremo di una tematica molto importante, che è la tematica della salute mentale, come diceva Antonio. Il tema della salute mentale è un tema che riguarda ciascuno di noi, non è un tema marginale. Soprattutto è un tema a cui ricorrere quando non si parla solo di una tragedia, ma è un tema che fa parte della nostra quotidianità, soprattutto per quanto riguarda la nostra generazione. La nostra generazione più delle altre è soggetta a pressioni su come realizzarsi, la paura di quello che diventeremo da grandi, la pressione che abbiamo confrontandoci con la socialità giorno per giorno, anche tramite i social network, ed è questa la ragione del panel di oggi, un'occasione di confronto per parlare della salute mentale dei giovani.
3: Benissimo, ragazzi, vi chiedo solo un momento di attenzione, visto che parliamo di salute mentale. Volevo ricordare appunto che settembre è il mese della prevenzione contro il suicidio, bisogna dire insomma i nomi per quello che sono. Vorrei che ci alzassimo tutti in piedi per ricordare un nostro grande amico che è ancora qui con noi, Luca Palmegiani. Voglio un grandissimo applauso per Luca. E ricordare che tutte le nostre battaglie sulla salute mentale sono dedicate anche a lui. Benissimo, iniziamo con gli ospiti. Iniziamo.
4: Luca Zanon, responsabile delle relazioni istituzionali di Uno Bravo.
3: Un applauso a Luca Zanon. Prego. Benissimo. Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Un applauso per la dottoressa Manca.
4: Chiamiamo anche Patrizia Marrocco, onorevole deputata della Repubblica Italiana.
3: E E devo introdurla con il suo titolo, ma è una grande amica, Martina Ratta, responsabile nazionale del sociale di Forza Italia Giovani. Benissimo, quest'anno ci avete dotato anche degli sgabelli. Mi sento quasi di dire che belva si sente, però iniziamo con le domande forse un po' più serie. Iniziamo,
4: Cominciamo
3: da Luca.
4: Con te, Luca. Allora, Luca, come dicevo, è il responsabile relazioni istituzionali di Uno Bravo. Uno Bravo è una piattaforma che permette online di costruire un percorso psicologico in base alle proprie esigenze. Quindi a Uno Bravo riconosciamo il merito di rendere molto più accessibile il supporto psicologico, anche meno stigmatizzato, perché come sappiamo è molto complicato fare il primo passo. Ed è qui che ti faccio questa domanda, Luca. Allora, se è così difficile fare il primo passo, come piattaforme online come Uno Bravo rendono più veloce, vicino, accessibile il supporto psicologico per la nostra generazione? Anzi, questa generazione si sente più agevolata a fare i conti con la propria salute mentale?
5: Sì, grazie a tutti dell'invito e grazie anche per la domanda. È sempre molto utile per noi confrontarsi con queste platee, soprattutto ovviamente per il pubblico di giovani. Come raccontavi, Serena, Uno Bravo nasce per normalizzare il ricorso al supporto psicologico e quindi per prendersi cura del proprio benessere mentale attraverso la tecnologia, che quindi per noi è il fine per realizzare questo processo di normalizzazione. Mi faceva piacere in questo contesto provare a darvi qualche numero nostro e un po' la fotografia di quello che noi vediamo nella nostra attività di tutti i giorni, anche per poi andare a rispondere alla tua domanda. Uno Bravo nasce nel 2019 e in questi 7 anni il nostro percorso ci ha visto supportare oltre 500.000 di pazienti, erogando più di 10 milioni di sedute di supporto psicologico online. Se andiamo a vedere quella che è la fotografia delle persone che si rivolgono ad Uno Bravo, oltre il 71% dei nostri pazienti è compreso nella fascia di età fra i 18 e i 39 anni. Se andiamo un po' più nel profondo, il 51% sono giovani tra i 25 e i 34 anni. Quindi già questa componente anagrafica un po' risponde alla tua domanda. La tecnologia è stato un fattore per rompere delle barriere, per aiutare il ricorso al supporto psicologico, soprattutto nelle nuove generazioni? Sicuramente sì, e i nostri numeri lo dimostrano. L'altro dato che avevo piacere di trasmettervi, anche per alimentare magari la discussione, è un po' il perché, quali sono i motivi per cui le persone si rivolgono a noi. E se andiamo a analizzare bene, oltre il 63% per problematiche legate all'ansia, più del 50% per temi di difficoltà relazionali, anche qui siamo sul 50% per tematiche legate al tono dell'umore, quindi anche alla depressione, ma intorno al 45% per tematiche legate alla crescita personale. Quest'ultimo dato, secondo me, è molto interessante perché dimostra che il ricorso al supporto psicologico sta passando da una fase di di situazione emergenziale, ho un bisogno legato magari a un qualcosa che sto vivendo molto problematico e chiedo un aiuto, a una tematica più strutturale. Quindi c'è un cambiamento in corso anche di riconoscere la normalità di prendersi cura della propria salute mentale. Questo però ovviamente, il percorso per abbattere poi tutte le barriere è ancora molto lungo. Altro dato che posso restituirvi, più del circa il 60% dei pazienti che noi raggiungiamo è nel nord Italia, situato nel nord Italia, quindi il 40% nelle regioni del centro e del sud. E questo vuol dire che c'è un tema di barriera sicuramente culturale e sociale che ancora è forte ed è importante, ma c'è anche un tema di barriera economica, perché una piccola rivoluzione che noi abbiamo portato avanti è sicuramente quello di migliorare l'accessibilità anche dal punto di vista economico. La nostra infrastruttura tecnologica ha consentito di poter accedere a prezzi inferiori al supporto psicologico, e quindi di migliorare sensibilmente questo aspetto. Se dovessimo andare ancora oggi a vedere quali sono le barriere principali, sicuramente restano quelle che ho citato in precedenza, la barriera culturale e sociale e quella economica. Ricollegandomi anche un po' al tema che avete citato all'inizio di questo panel, ieri è stata la giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi, leggevo un intervento della professoressa Curci dell'Università di Bari in cui ancora oggi citava come fattore penalizzante per l'accesso delle nuove generazioni al supporto psicologico il considerare questo servizio un ricorrere al medico dei pazzi, lei citava proprio questa parola qui. Quindi è chiaro che c'è ancora tantissima strada da fare da quel punto di vista. Noi siamo molto impegnati anche nel campo della divulgazione. Sui nostri canali noi realizziamo oltre 300 contenuti al mese di promozione, divulgazione per avvicinare le persone al supporto psicologico e pensiamo che questa strada debba continuare e che, come dicevo all'inizio, la tecnologia possa sicuramente essere un fattore abilitante per abbattere le barriere e che diciamo anche a livello pubblico possa essere considerato uno strumento tale per arrivare a questo fine. Abbiamo visto anche durante questa legislatura, per esempio, l'avvio del progetto Ascoltami del Ministero dell'Istruzione e del Merito per il supporto psicologico online nelle scuole. Crediamo che sia sicuramente una strada giusta, che va potenziata e dove anche magari il rapporto tra pubblico e privato può essere una leva importante per migliorare i servizi.
6: Benissimo, grazie Luca. Sicuramente uno bravo è uno degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, che ci ha donato anche, no, la tecnologia, per togliere anche un po' quello che è lo stigma, che è un po' un problema, no, per le persone quando si parla di salute mentale, no, affrontare magari un percorso psicologico. Dottoressa Manca, qui abbiamo, Luca ci ha citato tanti dati, tanti numeri, ma poi nel concreto, voi che siete sul campo, come facciamo, come agite, come facciamo ad agire?
7: Quello che fa la differenza è il come, perché abbiamo avuto una fotografia, sappiamo perché.
6: Scusate ragazzi, silenzio, grazie.
7: I perché li conosciamo, i perché ci sono, c'è un incremento di disagi, di disturbi e di problematiche che riguardano i giovani, lo sappiamo. Quindi che cosa sta succedendo lo sappiamo. Non si è mai parlato così tanto come oggi di disagio mentale. Siamo nell'epoca storica in cui si parla dai social, alle scuole, alla televisione, in qualsiasi contesto di disagio mentale, eppure i numeri continuano a crescere. Si fa formazione su formazione e i numeri continuano a crescere. E la domanda allora è il come. Quindi non è che cosa, e come lo stiamo facendo? Perché noi continuiamo a parlare di fragilità e a me continuano a chiedere perché sono così fragili. Il problema sta proprio in questa domanda, perché quando io mi faccio questa domanda c'è già una risposta dentro. E la risposta è che stiamo attribuendo ai giovani il problema della loro fragilità. E quando cambiamo questa domanda, e questa domanda diventa: quali opportunità non gli stiamo dando? Quali possibilità non gli stiamo dando? Quali strade noi non stiamo aprendo? Perché non basta stare sul campo, perché quello che manca oggi è veramente il sapere come fare. Entrare con le competenze giuste. Perché nelle scuole, quando si fanno quei servizi, ci dovrebbe stare il personale più formato e più preparato che abbiamo in assoluto. Non possiamo dare la responsabilità anche a giovani che sono neolaureati di assumersi una responsabilità di gestire problematiche così importanti, perché mandiamo in burnout anche i nostri operatori sanitari, anche chi lavora sul campo. Brava. Questa è una delle cose più importanti, perché quello che io vedo è che si va a parlare di loro. Noi parliamo dei giovani, ma noi non parliamo con loro. Questa è la differenza più importante. Perché nel momento in cui si scende realmente in campo e si parla con loro e gli si aprono quelle possibilità, i ragazzi si esprimono. I ragazzi sono in grado di iniziare a che cosa? A pensare a un futuro. Di iniziare a usare il verbo desiderare, che oggi non c'è più. Perché nel momento in cui io non vivo più quegli spazi lì di crescita reale, perché non ce li ho, perché non c'è l'attesa, perché c'è sempre chi mi dà la soluzione, c'è sempre chi mi dice cosa fare, c'è quell'immediato che mi blocca questo processo, io non ho la possibilità di strutturarmi. Quindi noi paradossalmente parliamo di fragilità e nello stesso momento non diamo le possibilità di diventare forti. Perché fragilità è una parola meravigliosa, perché ciò che avete voi di più fragile è ciò che ha più valore, è ciò che curate di più. E nel verbo curare c'è quello che significa riconoscere i bisogni dell'altro, e sono i bisogni che permettono a loro di crescere e di rinforzarsi e di poter parlare e di potergli dare quegli strumenti per uscire da quella crisalide senza dover stare sempre lì ad aprirgliela e sempre dover stare sempre lì a dire attenzione, è pericoloso. Perché se tu mi dici che là fuori è pericoloso, io col cavolo che esco da là dentro. Certo. E dove mi rinchiudo? In un mondo illusorio. Allora, visto che noi abbiamo questo, smettiamo di parlare di loro e affianchiamoli, non davanti, non dandogli gli strumenti, ma a fianco, ma col personale più formato che abbiamo. E qui subentra un altro problema, quello della formazione.
3: Benissimo. Grazie. Sì. Prego, prego. Guardi, la stanno ascoltando, penso, la platea più... Abbiamo una tifoseria, praticamente abbiamo una curva da quella parte. Per esempio, io mi chiedevo, no? Ma noi abbiamo oggi un serio rischio che a forza di dare per i nostri ragazzi un nome ad ogni disagio, finiamo alla fine per patologizzare qualsiasi emozione, giusta, negativa o positiva che sia, quando sono semplicemente emozioni normali come la paura, la frustrazione, il fallimento.
7: Perché le etichette rassicurano in tanti casi, dobbiamo dirci le cose come stanno. L'etichetta mi deresponsabilizza in tanti casi.
3: Benissimo. Io con Martina sono un po' emozionato perché è una mia amica, e a proposito di salute mentale, una di quelle amiche su cui puoi sempre contare, che è sempre importante soprattutto per noi. E Martina, ti volevo fare una domanda proprio del sociale, visto che sei responsabile. Se dovessimo uscire da questo panel con una priorità concreta, dove dovrebbe intervenire oggi la politica?
8: Beh, allora, permettetemi di dire, perché per me è davvero emozionante condividere questo panel con tre professionisti esperti del settore. Io qui non sto parlando chiaramente come un membro della segreteria nazionale di Forza Italia Giovani, ma soprattutto come una giovane che si rende conto del contesto in cui i miei coetanei vivono e le difficoltà che quotidianamente incontrano. Allora, secondo me la salute mentale è un tema, come è stato già detto, che non può più essere affrontato a bassa voce e che dal mio punto di vista ci deve portare a fare delle riflessioni più ampie. Secondo me una riflessione che dovremmo fare tutti insieme è capire la società, il presente in cui oggi un ragazzo nasce e cresce. Qual è il presente che noi viviamo? Ecco, da questo punto di vista, secondo me, questo è un presente che chiede ai nostri ragazzi, sotto tanti punti di vista, la perfezione. Bisogna essere sempre molto performanti in termini di rendimento scolastico, rendimento universitario, in termini di canoni estetici da perseguire, in termini di popolarità tra le persone sui social. E laddove questa perfezione non viene raggiunta, ecco che nasce il disagio. Perché il ragazzo in qualche modo non si sente completo, non si sente adatto, e questo sentirsi sbagliati porta poi a delle conseguenze inevitabili. Che cosa dobbiamo fare noi, secondo me, come Movimento Giovanile, come Forza Italia Giovani? Dobbiamo essere consapevoli dei dati, perché se noi andiamo a leggere, per esempio, i dati dell'OMS, i dati derivanti dall'Eurofound, noi vediamo che in Europa il suicidio è la terza causa di morte per i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Se c'è un ragazzo a 15, a 16 anni che pensa a come togliersi la vita invece di pensare al futuro, ai primi amori, alla vita, al futuro, ecco, allora dobbiamo essere consapevoli del fatto che la nostra società indubbiamente in qualcosa ha sbagliato e dobbiamo capire in che cosa ha sbagliato.
9: Grazie, e non abbiate paura a chiedere aiuto, perché non si è mai soli.
4: Ora abbiamo l'onore di avere qua con noi l'onorevole Patrizia Marrocco, scusate mi è volato un foglio, vabbè fa niente, è deputato della Repubblica Italiana. Lei si è dedicata molto ai temi dell'adolescenza, dei giovani, dell'infanzia e soprattutto ha proposto una cosa importante, l'introduzione dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Ed è qui che io le voglio fare una domanda. Lei è andata oltre un paradigma, perché comunque solitamente lo psicologo, come abbiamo detto, viene vista una cosa a cui ricorrere quando c'è un disagio, quando c'è un'emergenza. Invece introducendolo nelle scuole abbiamo un vero e proprio spazio di comporto, una cosa più per una prevenzione che effettivamente per un'emergenza. E quindi le volevo chiedere proprio questo: come far percepire ai giovani il supporto psicologico come una realtà a cui ricorrere nella normalità, non solo quando c'è un problema, così da poter andare oltre allo stigma che accompagna tutti coloro che chiedono aiuto molto spesso. Grazie.
10: Grazie a voi, grazie a Simone per l'invito. Grazie per la domanda. Allora, la domanda è molto complicata, perché in realtà la proposta nasce non per il tema che oggi, come ha ben detto prima la dottoressa Manca, è un tema diciamo all'ordine del giorno. La proposta nasce perché abbiamo ritenuto, dopo vari interventi fatti almeno nelle due legislature in cui io sono deputato, e quindi con la legge di bilancio abbiamo inserito vari bonus per lo psicologo, che erano diciamo dei bonus introdotti non solo per i giovani ma per tutti, abbiamo evidenziato quanto le richieste fossero più per i giovani, quindi abbiamo deciso di poter fare una proposta di legge che andasse a introdurre lo psicologo nelle scuole, già a partire dalle scuole di primo grado, come figura stabile. Questo però va detto, cioè siamo l'unico paese europeo a non avere lo psicologo nelle scuole come figura stabile. Cioè noi ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo a chiamata, quindi quando c'è un problema. Ma quale ragazzo o quale bambino oggi può isolarsi anche perché ha avuto un disagio che può essere soltanto un disagio legato al non sono bravo in matematica o non sono bravo in italiano? E dall'altra parte non ha trovato un supporto, cioè non ha trovato qualcuno che possa tirare fuori in realtà la sua abilità o la sua arte, perché come ben diceva prima la dottoressa Manca, poi non possiamo delegare tutto agli insegnanti o comunque alla questione legata al dirigente scolastico. Bisogna far. Quindi come nasce la prevenzione? Nasce dal fatto che abbiamo pensato che era importante far uscire fuori anche un talento che il ragazzo ha, quindi non vederla soltanto come una problematica, come una patologia, ma come una prevenzione, ma anche come qualcuno che può tirarti fuori un talento che magari hai nascosto e che non riusciresti a tirare fuori con nessuno. Il governo, questo governo di centrodestra, ha fatto molte cose per quanto riguarda la salute mentale giovanile. Abbiamo fatto anche un'altra proposta di legge, che è quella di Stefano Benigni, che sono delle proposte di legge che sono comunque nelle commissioni e sono comunque in fase di, in corso di lavorazione e di audizioni. Oltre quella a mia prima firma, che è quella dello psicologo nelle scuole, c'è anche quella di Stefano per quanto riguarda il suicidio. Quindi andare a sostenere tutti quei giovani e poter supportare e a capire come possiamo aiutarli, non perché lo fanno. prima la dottoressa ha detto anche un'altra cosa che mi ha lasciato un po', che volevo collegare a quello che sto dicendo, che mi ha lasciato un segno. Ha detto che in questo momento i giovani si sentono diversi perché i nostri social ci indicano che dobbiamo sempre raggiungere la perfezione, essere perfetti, quindi lo stereotipo è la perfezione. Io vorrei dire invece un'altra cosa. Lasciamo da parte tutto quello che riguarda quei 3 secondi che noi vediamo su Instagram o su qualsiasi social. Dovete essere diversi, ragazzi, perché nella diversità c'è la bellezza e nella diversità
9: Bravissima.
10: C'è l'unicità e bisogna essere unici.
9: Condividiamo al 100% e grazie di questa osservazione all'onorevole Marrocco. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo panel, vi ringrazio dell'attenzione assieme a Serena.
4: Grazie a tutti i nostri
9: Continuiamo
4: ospiti.
9: Sicuramente la nostra lotta politica dai consigli comunali al Parlamento affinché questo tema sia portato avanti da Forza Italia. Buona serata a tutti, buona continuazione e ci vediamo in questi 3 giorni. Grazie.
11: E allora continuiamo spediti questa primo giorno di Azzurra Libertà e allora presento subito colei che mi affiancherà in questo panel, un panel molto importante dal titolo Combattere l'inverno demografico, il calo preoccupante delle nascite. Quindi vi presento subito appunto la mia collega Sofia Pellizzari, responsabile
12: Grazie,
11: nazionale
12: Andrea.
11: Del Dipartimento Università e Ricerca, capogruppo di opposizione in Consiglio Comunale a Mazzano. Io sono Andrea Paparo, consigliere comunale a Belpasso e coordinatore provinciale a Catania. Forse è il tempo di una foto, ragazzi, e iniziamo subito.
12: Ok, grazie mille, grazie, ricominciamo.
11: E allora incominciamo subito presentando gli ospiti di oggi. Partiamo dalla dottoressa Alessia Romito, ginecologa del Policlinico Umberto I. Grazie dottoressa, applausi ovviamente ad accogliere ogni ospite. Continuiamo con Livia Bonaccini, dirigente nazionale di Forza Italia, la nostra Livia. Standing ovation. Fanny Nardi, fondatrice di Maggi Care. E chiudiamo con Lisa Di Felice Antonio, responsabile relazioni istituzionali Fastweb più Vodafone. E quindi possiamo ufficialmente iniziare questo panel. A te Sofia.
12: Grazie Andrea, grazie mille e benvenute ragazze. Questo panel è un panel che ha un'importanza particolare per la nostra generazione. Parlare di inverno demografico oggi è un tema di grande responsabilità. I dati ci dicono che è un qualcosa rispetto al quale occorre avere presto una grande consapevolezza. Alcuni numeri. L'anno scorso il saldo demografico nel nostro paese ha registrato 652.000 morti su 355 nati. È un tema questo e sono numeri che vanno in costante decrescita a partire dalla fine degli anni 70. E questi numeri non sono unicamente un campanello d'allarme per un tema di solitudine che si presenterà nei prossimi anni. Non è solo un tema di famiglie meno numerose, è un tema sociale, ma è per noi liberali anche un tema di natura economica, perché meno nati oggi sono meno lavoratori domani, meno contribuenti, meno gettito per le casse dello Stato e meno possibilità di sostenere la spesa pubblica come la conosciamo oggi e il welfare state come l'abbiamo avuto fino ad ora. Non possiamo però negare che un ruolo particolare lo rivestiamo noi donne. E dunque oggi vogliamo trattare quella che è la peculiarità per eccellenza della nostra femminilità e dunque un problema che dobbiamo affrontare nel momento in cui ci relazioniamo con il tema della genitorialità, cioè il nostro orologio biologico.
11: Dunque, ragazzi, se riusciamo per favore a fare un po' di silenzio, grazie.
12: Grazie mille. Dunque, ne parliamo con Alessia Romito. che è ginecologa dell'Umberto I. Alessia, tu vivi in prima persona il tema dell'orologio biologico, lo vedi affrontato da donne di varie età, di varie generazioni, più giovani e meno giovani. Oggi siamo la generazione un po' del botox e filler e quindi siamo abituate ad arrivare a 40 anni vedendocene 20 di meno. Ti chiedo, esiste un sistema analogo anche per il nostro organo e il nostro apparato riproduttivo?
13: Grazie per l'invito.
12: Abbiamo un problema coi microfoni.
11: Forse ecco, più vicino. Si sente? Forse più vicino. Okay.
13: Grazie per l'invito. Il tema della denatalità è un tema che è molto importante, soprattutto per noi sanitari, che vediamo tutti i giorni nei nostri ambulatori delle giovani coppie che arrivano per un consulto. E vorrei partire proprio da questo, da una domanda che generalmente faccio alle giovani coppie che vengono da noi in ambulatorio e gli chiedo se si vedono genitori nel loro futuro. E la risposta è sempre diciamo positiva, però il desiderio di genitorialità oggi viene posticipato per diversi tipi di motivi, per raggiungere comunque un'indipendenza economica, per completare gli studi. Però il problema è che quando noi ci sentiamo pronte di affrontare la genitorialità, il momento dal punto di vista biologico non è ideale e su questo tema ancora c'è poca informazione. L'orologio biologico interessa sia la donna che l'uomo, per quanto funziona in maniera leggermente diversa nei due generi. Nella donna abbiamo un numero di ovociti alla nascita. Gli ovociti sono sostanzialmente delle cellule che consentono poi di dare origine ad una vita.
11: Dottoressa, forse non la voglio interrompere, il microfono più vicino così tutti quanti la possono sentire bene, grazie. Sì.
13: Dicevo, gli ovociti sono le cellule che ci consentono di generare una vita e questi si riducono progressivamente nel corso del tempo, sia in termini di quantità che di qualità. E c'è un graduale decremento di questo potenziale che diventa più importante dopo i 35 anni nella donna. Questa informazione spesso ancora non è concreta ai giovani di oggi. L'impatto dell'età comunque influisce anche sul fattore maschile, perché anche negli uomini c'è un decremento del numero degli spermatozoi, della capacità di dare origine ad una vita. Diciamo che non è solo il fattore età che impatta sulla fertilità, ci sono anche altri fattori importanti, alcune patologie che oggi ancora rimangono misconosciute, come per esempio l'endometriosi oppure la sindrome dell'ovaio policistico o parallelamente nell'uovo per esempio il varicocele, comunque tutte patologie che potrebbero essere individuate tramite dei sintomi che magari a volte possono sembrare banali, come per esempio l'irregolarità del ciclo oppure il dolore mestruale. Questi sintomi non dovrebbero essere diciamo trascurati, ma un confronto con un consulto medico potrebbe consentire di evitare che diciamo questi problemi poi vadano ad impattare anche sul discorso della fertilità. Poi le coppie, diciamo, quando arrivano consapevolmente al concepimento, se non ci riescono vanno sulla procreazione medicalmente assistita. Che oggi...
12: Ma è una soluzione? Ha un impatto? Come funziona? Possiamo tenere aperta questa porta per sempre per noi donne?
13: Purtroppo no, anche la procreazione medicalmente assistita ha sicuramente i suoi limiti. Oggi le tecniche hanno fatto dei progressi molto importanti, pensate che l'anno scorso sono nati in Italia più di 16.000 bambini dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita, però non può rappresentare diciamo, la soluzione, perché anche le tecniche comunque hanno una probabilità di successo che si riduce con l'età della donna.
12: Grazie mille davvero Alessia, grazie per questo quadro medico che è fondamentale avere per comprendere la situazione generale che interessa a noi.
11: E allora passiamo alla prossima ospite di questo panel e andiamo alla nostra Livia Bonaccini. Livia, responsabile nazionale della formazione, potremmo dire anche la tuttofare del movimento giovanile, perché dove c'è Livia c'è sempre appunto una organizzazione straordinaria. Livia, andiamo subito alla domanda. I dati che emergono in materia di natalità in Italia sono allarmanti. Come si può ad oggi conciliare nel 2026 il fatto di essere donna, di intraprendere un percorso di studi, di lavorare magari a tempo pieno, e quindi come appunto si può non rinunciare alla maternità, viste ormai la moltitudine di impegni che la donna ha assunto all'interno della società?
7: Grazie Andrea, in realtà insomma grazie veramente a tutti i ragazzi che sono venuti qui oggi per questa prima giornata, ai relatori, alle relatrici anzi di questo panel. Io in realtà partirei proprio da un verbo che tu hai utilizzato, ossia il termine di rinunciare, perché il rinunciare in teoria implica una scelta volontaria, una volontà, una libertà di scelta, ma secondo me ad oggi il tema nel nostro paese è più che i giovani non sono veramente liberi di scegliere se avere o non avere un figlio, per più motivazioni, perché con la formazione, con l'università entriamo nel mercato del lavoro a 26 anni, un mercato del lavoro che sia diciamo a livello di stipendi che di stabilità è precario per più motivazioni sociali, internazionali con le nuove guerre, e poi in realtà siamo tra di noi, lo possiamo dire, anche un po' l'instabilità relazionale che è un purtroppo tipica della nostra generazione, un altro tassello che si unisce. E purtroppo, secondo me, ogni volta che c'è una giovane coppia che sceglie di non avere figli, è una sconfitta per la politica, perché questo dovrebbe essere il nostro ruolo, quello che ci ha sempre insegnato in realtà il presidente Berlusconi, ossia analizzare la società, vedere quali sono le emergenze, i fenomeni sociali e dare delle risposte concrete. Per riprendere un po' la tua domanda, una donna che si forma, che studia, che si impegna nella propria carriera ad oggi purtroppo è un dato di fatto, percepisce la maternità come un rischio, perché ha un rischio di diciamo avere uno stipendio minore, quindi di guadagnare molto meno, di perdere quei progressi a livello di carriera che sono stati fatti. Quindi in questo senso comunque la politica deve intervenire, e indubbiamente ad esempio il congedo parentale paritario obbligatorio è un tema che dobbiamo trattare, perché giustamente noi dobbiamo garantire e supportare le giovani coppie, ma tanto le donne che decidono di avere un figlio ma essere anche lavoratrici, e anche però gli uomini che vogliono viversi la paternità e godersi il tempo con i propri figli, perché la scelta di avere dei figli è una scelta di entrambi i genitori, e quindi è una scelta di buon senso dare a entrambi l'opportunità di viversi questa esperienza di vita. E poi un altro tema, e poi ecco sicuramente ne lo affronteremo un pochino meglio nello specifico con Feni Nardi di Maggie Care, è il tema dell'egg freezing, e quindi il congelamento degli ovuli, che è un tema che purtroppo in Italia ora diciamo è subentrato un po' nel dibattito politico più oltreoceano e ha un po' toccato anche noi. È un tema che dobbiamo trattare, perché oggettivamente dà l'opportunità a noi donne di non rinunciare né alla nostra carriera né alla nostra indipendenza economica, che è essenziale per tanti fenomeni sociali come il femminicidio, perché una donna che non ha un'indipendenza economica, non ha uno stipendio, non è una donna libera di scegliere, anche davanti a violenze e uccisioni come quelle che ci sono state ultimamente. E quindi è un qualcosa su cui noi dovremmo esporci o comunque parlarne. Penso che la presenza di questo panel oggi sia un messaggio politico importante, perché la natalità deve entrare nel dibattito, come diceva anche Sofia, è un elemento economico. Se non ci sono figli, se non ci sono persone che lavorano, ovviamente il sistema è messo in crisi, e quindi dobbiamo parlare di natalità. Ovviamente il congelamento degli ovuli non deve essere né un modo per forza rimandare a tutti i costi la maternità, ma non deve neanche essere un modo per dire adesso concentrati sul lavoro, produci e poi forse avrai appunto dei figli. Quindi ecco, io chiudo con questo mio pensiero personale. E lo dico non perché ho la tessera di questo partito e non perché sono in questo partito, penso che Forza Italia, proprio perché è il partito della libertà che viene e proviene dall'individuo, deve occuparsi di queste emergenze sociali. Grazie.
11: Grazie alla nostra Livia, grazie per aver fatto un focus preciso, puntuale sul tema. Sofia, a te la parola.
12: Grazie Livia. Ecco, Livia ha introdotto un tema che ha un carattere sicuramente che può essere letto anche come divisivo al nostro interno. Non c'è un parere unico su questo tema e proprio nella diversità che ci ha sempre caratterizzato è opportuno guardare a questo tema, cioè al tema del leg freezing, con grande responsabilità e con grande serietà. Oggi siamo qui a parlarne con Fanny Nardi. Io arrivo da una sensibilità differente da quella di Livia e venendo da una sensibilità cattolica non sono così sicura che la soluzione all'inverno demografico per noi che abbiamo il sole in tasca sia congelarci come donne.
14: No, però Sofia,
12: non ne sono
14: ci convinta. Tengo a fare una precisazione. Io non sostengo che la soluzione alla natalità è solo ed esclusivamente congelare gli ovuli. Bisogna trovare e supportare politiche del lavoro family friendly, e lo parleremo con le altre relatrici, ma questo è un altro tassello importante per tutelare la libertà delle donne.
12: Capisco Livi, è un'opinione
14: di pensarla come si vuole, bene, però bene. Dobbiamo parlarne.
12: Io a questo punto, però, visto che siamo già in flusso di applausi, vorrei parimenti chiedere un applauso a tutte le donne del nostro partito che hanno svolto gli incarichi più alti nel proprio mandato parlamentare diventando mamme, e tra queste voglio ricordare Stefania Prestigiacomo, che è diventata ministro e ha giurato incinta, è diventata ministro, è diventata mamma, come lei tante altre. Anna Grazia Calabria, che ha diretto il nostro movimento giovanile diventando mamma nel mentre del nostro movimento giovanile. Abbiamo con noi Patrizia Marrocco, anche lei è diventata mamma durante il suo percorso parlamentare, e abbiamo avuto e siamo il partito che vanta il più alto numero di donne che hanno accolto la gravidanza, hanno scelto di diventare mamme durante il proprio mandato parlamentare. Quindi è un tema che sicuramente va trattato con grande delicatezza e sapendo che la maternità è un atto di accoglienza prima di tutto. Io parlo ora con Fanny Nardi, voglio chiederti Fanny, voi avete visto una grande opportunità in un momento, come dice Livia, di stress importante per noi donne. Siamo messe sotto stress, Livia ha ragione, siamo sotto pressione e si arriva a un certo punto della nostra carriera dove diciamo, facciamo un bilancio e diciamo, caspita, ma io ho studiato, ho investito così tanto e adesso non ho più tempo. Voi avete visto un vuoto di mercato, leggevo in una vostra intervista, e tu dici, a me sono girate le ovaie, io non ci sto. E quindi è partito il vostro progetto. Dimmi Fanny, racconta come funziona il vostro business.
15: Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere parlare di questi temi di fronte a una platea così ampia. Il nostro business nasce da una mancanza di informazione. Io ora vi chiedo, quanti conoscevano prima di oggi il congelamento degli ovociti? Te l'alzate di mano? Adesso tutti. Ok, bene, vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. E quante donne qui dentro hanno fatto la valutazione della fertilità? Una. E oggi, ne abbiamo parlato prima con la dottoressa, c'è una disinformazione sulla fertilità della donna, perché ragazzi, a 30 anni la fertilità della donna cala e a 35 cala ancora molto di più drasticamente. E questa è un'informazione che oggi manca. E in un paese in cui si fa figli sempre più tardi e purtroppo la fertilità ha un TikTok, ha un orologio biologico, e la nostra società ci porta comunque a diciamo ampliare un po' per insomma la carriera, un po' perché studiamo di più, lavoriamo di più, un po' perché magari non troviamo anche il partner giusto, allora diventa fondamentale ragionare su quelle che possono essere alcune soluzioni per preservare la fertilità delle donne. Ora,
12: ma non vuole essere social freezing, Fanny?
15: Cos'è?
12: Il social freezing.
15: Allora, social freezing significa congelamento degli ovociti per motivi sociali, quelli che ci siamo detti poco fa. ed è un trattamento medico che ti permette appunto di congelare gli ovociti quando sei giovane per poi utilizzarli in futuro quando ti sentirai pronta di diventare mamma. Ora, noi non vogliamo rimandare la maternità, è semplicemente dare alla donna una possibilità in più di diventare mamma. Ma cosa significa? Significa che noi oggi abbiamo anche donne a 35 anni che cercano un figlio e non ce la fanno.
12: Ecco, tocchi un tema molto, molto rilevante. 35 anni, cosa significa fare gap freezing a 35 anni?
15: Ok, è un trattamento che di solito si divide in, normalmente in tre step. Il primo sono semplicemente degli esami del sangue che si fanno per assicurarsi che la donna sia in salute, per conoscere la sua fertilità, quindi anche da lì si capisce la tipologia di trattamento, e perché poi gli ovociti che verranno emergeranno saranno degli ovociti che dovranno essere sani.
12: È come farlo a 20, farlo a 35?
15: No, è meglio farlo prima, assolutamente. I tassi di probabilità sono più alti prima. Dai 25 ai 30 anni sarebbe l'ideale, 35 comunque è buono, però diciamo che se dovete scegliere
12: va fatto presto.
15: Prima.
12: Quindi ti chiedo, ma se io congelo i miei ovuli a 35 anni o anche a 28, quanti ovuli devo congelare per essere sicura di diventare mamma?
15: Dipende da diversi fattori, sicuramente. Allora, possiamo partire da uno studio americano del 2016 che evidenzia come in media una donna prima dei 35 anni, se congela circa 15 ovociti, ha un tasso di probabilità circa del 75%, cosa che se ne congela 24 arriviamo anche al 95%. Se una donna dopo i 35 congela, sui 10 ovociti siamo attorno al 40%, se ne ha molti di più, per esempio sulla ventina, tocchiamo il 70%. Dopo i 40, ci sono dei dati, abbiamo fatto un post proprio su questo che ho ricondiviso sulla nostra pagina Maggie Care, se volete dare un occhio, c'è anche la citazione a questo studio. Io credo però che ci sia un tema importante. Noi oggi siamo la voce di tutte quelle donne che oggi non ce l'hanno fatta a diventare mamme. E quindi anche solo una possibilità in più, vi assicuro che queste donne sarebbero felici di averla.
12: Grazie Fani, grazie. Io voglio ricordare che il nostro paese ci dà la possibilità di fare egg freezing già per tutte le persone che hanno avuto problemi di salute, hanno affrontato cure oncologiche, e quindi è una pratica importante farla diventare la soluzione. Personalmente ho delle riserve. Andrea, ti lascio la parola.
11: E allora concludiamo questo panel con Lisa Di Felice Antonio. Lunga carriera, facciamo un applauso a Lisa. Lunga carriera con l'esordio in Rai, poi ha lavorato alla realizzazione e lo sviluppo del network Orbit, la prima televisione satellitare digitale rivolta al Medio Oriente e al Nord Africa, poi Agicom. Nel 2009 entra in Fastweb e ricopre ruoli come politiche normative, affari europei, e dal gennaio del 2025 è responsabile della comunicazione e della sostenibilità, è membro del comitato esecutivo di Fastweb più Vodafone Italia. E allora passiamo subito a una piccolissima introduzione. Come funziona oggi in Italia il sistema della maternità? Ad oggi una donna ha 5 mesi, che lo Stato gli consente, di maternità obbligatoria, in cui riceve una retribuzione pari all'80% del suo stipendio. Dopo questi 5 mesi può avere altri 6 mesi, con una retribuzione per i primi 3 dell'80%, per gli altri 3, per i restanti 3 del 30%. Mentre un padre ha 10 giorni di paternità al 100%, e dopodiché può sempre, sulla falsariga della maternità per le mamme, avere l'80 e il 30. Ma voi di Vodafone credo che gestite in maniera completamente diversa rispetto allo Stato. Ci può spiegare qual è il vostro modello, che è stato definito modello virtuoso, così anche da capire?
16: Sì, intanto voglio precisare che non è compito di un'azienda fare politiche demografiche, ovviamente, ma compito di un'azienda è quello di trattenere i giovani e trattenere le competenze, i talenti. Questo è, in questo momento, probabilmente per un'azienda tecnologica che si confronta con una trasformazione enorme in questo, pensate all'intelligenza artificiale, alla cyber security, a tutto quello, diciamo, che in questo momento coinvolge un'azienda che offre connettività, che quindi è in qualche modo è veramente un po' la spina dorsale di tutto il sistema economico del paese. Abbiamo una responsabilità enorme e questa responsabilità, per questa responsabilità è fondamentale avere delle competenze che in questo momento vengono richieste da tutti. Quindi per noi è trattenere i talenti. Per trattenere i talenti e i talenti che hanno queste competenze.

0: scelte serene, nel senso che è evidente che il tema economico è, non, diciamo, è stato ricordato oggi giustamente, uno dei primi motivi che possono contribuire a rinviare certe scelte.
1: Questi dati che impatto hanno avuto proprio a livello reale sulle nascite? Magari attribuite ai vostri dipendenti?
0: Non abbiamo chiaramente delle statistiche che possono essere significative. Quello che ti posso dire è che, intanto scusami, le altre due misure importanti sono la paternità, anche ai padri noi diamo 4 mesi retribuiti al 100%, abbiamo poi delle politiche per delle politiche per accompagnare il rientro delle mamme in azienda. Appunto normalmente un work buddy, qualcuno che aiuti, perché dopo 7-8 mesi di allontanamento non è immediato, no? È un po' di reinserimento come per i bambini a scuola, insomma, in qualche modo, adesso a parte gli scherzi, è importante. Però, se posso permettermi, la politica che più è efficace, più è stata efficace in questi anni, che abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, è la flessibilità. Noi diamo ai nostri dipendenti la possibilità di fare 2/3 del lavoro da remoto, non calcolati sulla settimana, non sul mese, ma sul trimestre. Vuol dire che nei mesi estivi le mamme che lavorano nella nostra azienda possono stare 1 mese in azienda e 2 mesi scegliendo di lavorare da casa in un paese in cui, perdonatemi, la scuola purtroppo ha dei periodi di sospensione molto ampi. Sono politiche che è evidente che danno una mano enorme, nel senso che il problema non è l'anno del bambino in cui il bambino nasce, il problema è quello che si domandano dei genitori: sarò in grado di stare con mio figlio se ha la febbre un giorno, di portarlo dal dottore o dal dentista, di andare a un colloquio con un genitore? Quindi questo è il nostro avviso, e a mio avviso è quello che abbiamo toccato con mano, la politica più incoraggiante in questo senso.
1: Esistono per caso dei dati che ci possono far capire se c'è un sovraccarico dei dipendenti che restano in sostituzione ovviamente di chi riceve delle grandi agevolazioni o il burnout al rientro? Dico, avete affrontato questo tema?
0: Allora, il tema è evidente che c'è, il tema però è limitato nel tempo, quindi sinceramente non è quello, in certi casi nei team che per esempio avevano 2 maternità contemporaneamente, chiaramente si ricorre poi a assunzioni anche dall'esterno, a riorganizzazioni. Sono problemi che non vogliamo minimizzare, ma che possono essere affrontati serenamente in un'organizzazione aziendale.
2: Grazie.
1: Assolutamente, grazie a Lisa Di Felice Antonio.
2: Grazie,
1: e allora andiamo a conclusione, Sofia, di questo panel, un panel molto importante. A te la chiusura.
2: Grazie, è stato un piacere avervi qua, è stato bellissimo confrontarci, anche se con visioni leggermente diverse, ma per il bene di tutti.
1: Grazie a tutti. Subito la parola al nostro Michele.
3: Aspetta la foto di rito con i relatori. Veloce, perché siamo nei tempi, ma abbiamo cominciato un po' più tardi. Chiedo ai ragazzi di rimanere, perché sta per arrivare qui con noi l'ospite di eccezione della serata. E invito a raggiungerci sul palco Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Facciamo sentire il calore di questa sala al direttore. Ciao Daniele, dove preferisci? Senti quanto è calda questa sala per te, aspettavamo questo momento con ansia, cioè il direttore di sala che ci sta gestendo. Grazie. Allora, cominciamo col dire che ci avevano promesso 2 spritz, perché a quest'ora, orario aperitivo, l'intervista rovesciata, così come l'hanno chiamata nel programma, è un momento, il più alto, ma anche un momento leggero rispetto ai temi importanti che abbiamo trattato fino ad ora. e ti ringraziamo veramente per aver raccontato.

0: Accolto il nostro invito per aver anche aspettato il leggerissimo ritardo che ha accumulato la manifestazione. Io parto subito con un passo indietro personale, perché voglio approfittare di una cosa. Tu sei stato un ragazzo abbastanza o molto vivace da tutti i punti di vista e soprattutto sei stato uno studente universitario iscritto alla LUIS, come tanti amici che vedo qui in sala. Sei un ex luissino iscritto alla facoltà di giurisprudenza e avresti percorso una carriera, forse saresti diventato un avvocato, immagino, non, forse non penso un magistrato, un avvocato. Poi a un certo punto hai incontrato la politica e, come tanti di noi in questa sala, ha incontrato la distrazione e l'impegno mentale e fisico di una politica vissuta con la testa e con il corpo, e hai fatto una scelta coraggiosa. Hai scelto di lasciare l'università per perseguire i valori nei quali credevi e credi e per realizzarli con il tuo corpo, con il tuo impegno e con il tuo tempo. Allora, visto che in questa sala ci sono tanti ragazzi, studenti universitari che coniugano lo studio universitario con l'attività e la passione politica, una domanda che io volevo farti è: che cosa dici a questi ragazzi che si sforzano di coniugare queste due vite, questi due mondi, e se ritieni all'epoca di aver fatto la scelta giusta, cioè di lasciare l'università per inseguire il tuo sogno, cosa diresti al Daniele di 20 anni?
1: Prima di ogni cosa, grazie a te, grazie a Simone Leoni, grazie a tutti voi per questa bellissima accoglienza. Guarda, io diffido in tutti i campi, diffido in tutti i campi di quelli che pretendono di dare consigli, suggerimenti, meno che mai lezioni di vita. Appena si presentano di questi, scappate a gambe levate. Posso solo dirvi una cosa che credo di aver capito io. Ma prima di quella che credo di aver capito io, desidero farvi una citazione di cui forse riconoscerete l'autore, il papà. Queste non sono parole mie. Cari ragazzi, il futuro è incerto. Fare previsioni è difficilissimo. Ma se volete una sola certezza sul futuro, costruitevelo da voi. Lo diceva un certo Silvio Berlusconi. Qui, molto più in basso, subentro io, che sono un ragazzaccio, e vi dico: non confidate nello Stato, non confidate nel partito, nella politica, non confidate nemmeno troppo nell'aiuto della famiglia, di chi c'era prima, eccetera. Ricordatevi che l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima responsabilità, onore e onere è il vostro. E aggiungo un'altra cosa che ho creduto di capire: fate quella cosa per la quale sareste disposti la mattina ad alzarvi un'ora prima. Qui ci vuole un'altra citazione, che è quella della signora Thatcher. La signora Thatcher, che era tipaccio, avvisava, dice: guardate che i comunisti si svegliano presto per realizzare i loro obiettivi, quindi bisogna svegliarsi ancora prima per evitare che prevalgano. Se tu stai, come dire, fino a sera buttato sul divano e poi esageri con gli spritz, poi per carità divertiti come vuoi, ma devi essere in condizione, dopo che ti sei divertito, di essere molto bene attivo il mattino successivo. E aggiungo più seriamente Seneca: pigliatevi in mano De brevitate vitae o Le lettere a Lucilio. Guarda, una delle cose più banali che ti dicono e che a volte puoi correre il rischio di dirti tu stesso, da giovane o diventando più grande, è il rimpianto sul tempo. Ma guarda, abbiamo poco tempo, il tempo è volato via. Seneca, maestro di tutti noi, dice: guarda che non hai poco tempo, lo stai usando male. Dice a Lucilio: trattieni il tempo che ti stanno sottraendo, trattieni il tempo che ti stanno togliendo, e allora scopri che il tempo lo puoi dilatare e che per magia la tua vita diventa grande e meravigliosa. In bocca al lupo a ciascuno di voi.
0: Allora ne approfitto per ricordare una cosa, visto che i comunisti si svegliano presto, noi domani mattina cominciamo alle 9:15, quindi svegliamoci prima dei comunisti perché dobbiamo essere tutti qui alle 9:15. Poi faremo anche festa stasera alle 21:30 al Caleta Beach, ma ne parliamo dopo.
1: Guarda che i comunisti si svegliano
0: alle 22:30,
1: prima. Alle prima delle 9:15 hanno già cercato di sfilare la proprietà privata alle case degli italiani, quindi bisogna stare attenti, io te lo dico poi.
0: Va bene, sveglia presto. Allora, tu hai citato quelli che immagino siano stati dei tuoi riferimenti e dei maestri intellettuali del tuo percorso professionale e culturale, ma tu hai cominciato a fare attività politica perché a un certo punto hai incontrato un maestro che è Marco Pannella, uno che ci ha sempre detto: non abbiate paura di essere minoranza. Ci puoi raccontare qual è un aneddoto, un episodio, un messaggio che ti ha insegnato Pannella e che ha condizionato un po' il tuo percorso?
1: Beh, intanto un consiglio qui ci vuole: non fidatevi dei racconti o della stragrande maggioranza dei racconti che sono avvenuti post mortem, dopo la morte di Marco. È sano e rispettabilissimo che ciascuno abbia il proprio ricordo, però non accontentatevi del racconto secondo il quale c'è stato una specie di santone dei diritti civili e basta. Marco non era lo zio di Niki Vendola e non era il nonno di Elly Schlein, era tante cose, era un liberista, era un libertario, era un profondo credente nell'individuo e non nello Stato. Guarda, mettiamola così, l'insegnamento che io spero e credo di avere trattenuto è questo, che può valere per la vita di ciascuno, può valere per le scelte di giovani politici come voi siete e sarete, e vi auguro di essere. La grande differenza in ogni ambito, è fra quelli che vogliono allargare la sfera della decisione pubblica e collettiva e quelli che vogliono allargare la sfera della decisione personale, individuale, dell'individuo, della famiglia, dell'impresa, della parte privata. Non abbiate mai dubbio su quale sia la parte da allargare. La parte da allargare è individuo, famiglia, impresa. La parte da restringere un po', che in Italia è già larghissima, è quella della decisione pubblica. Lì sta lo spartiacque, non fatevi fregare. Guarda, arriverà sempre qualcuno che ti dirà che in nome di un bene superiore, per il tuo bene anzi, fai decidere un po' di più al ministro pro tempore, al sindaco, allo Stato, all'Unione Europea, a qualcun altro. Occhio che quello è il momento della fregatura. Nessuno meglio di te può sapere come allocare il tuo tempo, i tuoi soldi, il tuo stipendio, le tue speranze.
0: E questo che hai appena detto, diciamo, sottolinea anche la differenza ideologica con una persona, una protagonista della politica dello scorso secolo che abbiamo ricordato prima e che oggi purtroppo si è spenta, che è Emma Bonino, con la quale tu avevi una visione molto diversa e divergente rispetto ad alcuni temi. Volevo chiederti se avevi un pensiero da dedicare a lei o un ricordo su questo, anche sul come conciliare all'interno di uno stesso partito visioni che sono divergenti, anche, e scusami, con coraggio, perché tu sei uno che ha avuto il coraggio, da primo radicale ad essere presidente di una commissione parlamentare, a dimetterti per una scelta di coerenza politica. Quindi
1: sì, guarda, intanto questo è il giorno del ricordo, di una carezza nei confronti di una persona che non c'è più e che negli ultimi anni ha sofferto molto e ha dato una bellissima testimonianza di coraggio. Tanti consensi, tanti dissensi, tanti scontri, questo è pacifico, ma io voglio dirti questo, guarda, vale per le persone più vicine che tu incontri nel tuo percorso, vale per le persone meno vicine o per quelle che, con cui ti sei sentito vicino in una fase, meno vicine in altre, tu devi sempre ammirare il meglio dell'altra persona, apprendere dal meglio dell'altra persona. Emma Bonino era una persona dalla quale c'era molto da apprendere, per esempio, per la tenacia, la determinazione personale, la cocciutaggine. Questo è un grande insegnamento. Dopodiché, e questo riguarda tutti, ricordatevi sempre due regole, una rispetto a chi non c'è più. Una la citò Leonardo Sciascia evocando Pirandello. I morti sono pensionati della memoria, dobbiamo pensionarli di verità. Cioè non siate ipocriti, non inventatevi affetti ed entusiasmi quando non c'erano. Ricordate con onestà intellettuale i vostri consensi e i vostri dissensi con una persona che non c'è più. Questo fa onore a voi stessi e al tragitto di prima e al tragitto avanti. L'altra cosa però è anche Vincenzo Monti, quindi andiamo un poco più indietro. Oltre il rogo non c'è ira nemica. Quando una persona non c'è più occorre avere in primo luogo pietas, rispetto, compassione, ricordo positivo.
0: E a proposito di grandi liberali che hanno influenzato positivamente anche il nostro pensiero, Antonio Martino diceva che un liberale, un vero liberale, deve saper essere all'occorrenza un conservatore, un reazionario, un progressista e anche un radicale, sì. Sempre naturalmente avendo il faro della conservazione e della tutela dei diritti, delle libertà. Allora io volevo chiederti, in un perimetro di centrodestra attuale che ha comunque una radice ideologica importante, anche radici cristiane, cattoliche, come si riesce a coniugare la permanenza all'interno di questo contenitore con queste radici e la richiesta di un mondo che va avanti veloce, lo abbiamo visto anche nel panel di prima, a nuove idee, idee diverse, per esempio sul fine vita o sulla... sui diritti civili e chiede più laicità dello Stato.
1: Guarda, su quest'ultimo fronte io suggerisco a tutti di non affidare troppe cose alla politica, troppe cose al Parlamento, al governo pro tempore, eccetera. Non occorre essere d'accordo su tutto, è anche possibile mantenere molte cose nella propria sfera personale e privata, non occorre che lo Stato e la legge coprano tutto. Martino, guarda, Antonio Martino non è stato solo un grande liberale, è stato il più grande intellettuale liberale degli ultimi 50 anni. E la censura vergognosa della quale è stato oggetto per tantissimi anni della sua vita fanno sì che se oggi prendi un suo discorso e un suo scritto ti appaiono scritti oggi pomeriggio, ti appaiono di una freschezza assoluta. Martino ti diceva sempre: fai compromessi sui dettagli, non farli sui principi, non farli sui principi. Ti insegna anche un'altra cosa che è fondamentale, era quella che insegnava il suo maestro Milton Friedman: basta con i liberali pallosi, qua è pieno di liberali che ti parlano del PIL del terzo trimestre, ma tu non mi devi parlare, certo che è importante il PIL del terzo trimestre, ma tu mi devi parlare dei principi, della libertà, poi arriva come conseguenza il PIL del terzo trimestre. In questo, amici cari, dobbiamo imparare dalla propaganda comunista. I comunisti ti parlano di quelli che loro vorrebbero fossero creduti i loro valori, no? Ti parlano della giustizia, del bene comune, della bontà. Si guardano bene dal darti i risultati concreti, in genere disastrosi, di quella loro predicazione. Invece è paradossale che noi, che abbiamo la cosa più importante da proiettare, la speranza, la libertà, l'affermazione personale, a volte sembriamo più ripiegati sulle risposte del presente. Ricorda sempre i principi e gli obiettivi, poi da quelli discenderanno anche le buone risposte per il presente.
0: Grazie. Ne approfitto, a proposito di necessità di divertirsi, di chiedere ai ragazzi che sono in fondo, visto che qui si sente molto l'eco del chiacchiericcio, di pazientare un pochettino, perché la conversazione è molto interessante, poi dopo ci sarà modo di chiacchierare tra di noi. E a proposito di scelte di partecipare e di non partecipare, tu nel 2018 hai scelto di non presentarti alle elezioni politiche, di uscire, diciamo, dall'agone politico e di dedicarti alla scrittura, al mondo dell'editoria. Oggi sei direttore di un giornale molto seguito che spesso detta la linea, l'agenda su tanti temi, in particolar modo all'interno del perimetro del centrodestra. E quindi la mia domanda è: stante che la politica, come sappiamo, è una malattia dalla quale non si guarisce, si può continuare a fare politica e si può fare politica anche fuori dalla politica, e che ruolo ha in questo oggi l'editoria?
1: Ah, guarda, intanto sarebbe presuntuoso parlare di chissà quale significato della mia personale esperienza. La mia personale esperienza vale per me. Mi permetto di dire a tutti: la vita è più grande della politica e la politica è più grande di un'esperienza istituzionale. Si può fare tanta politica ed è la parte migliore di te stesso, militando in un partito, militando in un'associazione culturale. Poi può accadere nella vita che tu abbia il meraviglioso dono o il merito o entrambe le cose di poter anche servire le istituzioni per un determinato momento, ma non affezionarti troppo a quell'esperienza, che può esserci, può non esserci, può essere fortunata, può essere meno fortunata, può coincidere con un momento di minoranza, con un momento di maggioranza, con una vittoria, con una sconfitta. Quello che non cambia sono le tue idee, quelle devi cercare di servirle e di onorarle. Quella è la tua battaglia politica. La battaglia delle idee è una cosa dalla quale non ci si dimette, e io auguro a ciascuno di non dimettersi mai da quella, da adesso, dai vostri 20 anni fino ai prossimi 100 che dovete progettare.
0: Ritorno su un punto che prima hai accarezzato. Cito On Leadership di Tony Blair, sì, tra l'altro edito dalla Silvio Berlusconi Editore, e lui nelle prime pagine di questo libro fa una riflessione e dice: oggi i cittadini si aspettano troppo dallo Stato, che nasce come organizzazione semplicemente per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi i cittadini dovrebbero chiedere, pretendere, in cambio della loro libertà ceduta allo Stato, in cambio sicurezza. Oggi però c'è un pensiero socialista, definiamolo così, che un po' ha contagiato la collettività e rischia di influenzare anche parti di centrodestra. Addirittura oggi l'Occidente si vergogna un po' di se stesso e qualcuno guarda con attenzione o con curiosità anche alla Cina. Allora, come si può guarire o invertire la tendenza rispetto a questo virus del socialismo che sta contagiando un po' tutto?
1: Ma guarda, di virus ce ne sono tanti. Insomma, anniversario 11 settembre, per esempio. Ma ti sembra normale che oggi su tanti giornali italiani, a proposito di pagine sull'11 settembre, non si trovava la parola Islam e non si trovava l'aggettivo islamista? Ma ti sembra normale? Ma scusate, fatemi fare un momento capezzone, ma ci siamo rincoglioniti? Ma ci siamo rincoglioniti? Ma Oriana Fallaci ha parlato in vano, ha scritto in vano, eccetera. Cioè, sembra che improvvisamente ci sia stata una specie di colpa dell'Occidente che ha colpito l'Occidente stesso. Sembra che ci sia stato un incidente. E ora si ripete lo stesso meccanismo con la Cina. Ma l'avete visti i nostri leader, con poche eccezioni, in giro per il mondo, come omaggiano Xi Jinping e come poco ricordano quanto quello sia un sistema in cui molto semplicemente il dissenso non è possibile, il dissenso è premiato con la galera, la morte, l'esilio. Ragazzi, ma noi abbiamo, scusate, perché qua ci vuole un po' di orgoglio. Certo che ognuno di voi è impegnato in politica anche per cambiare le cose che non ci piacciono della nostra società e del nostro paese, no? Ognuno di noi si impegna anche per cambiare le cose meno buone della nostra società. Ma vogliamo ricordare che abbiamo estratto una carta altissima nel gioco della vita, nel nascere da questa parte del mondo, che avrà, per carità, errori, ingiustizie, eccetera, ma è un posto nel quale puoi opporti ad un governo, puoi scrivere contro una maggioranza pro tempore. Ma noi siamo in un paese, scusa, in cui ci si raccontano che ci sono i nuovi partigiani, i nuovi resistenti, eccetera. In genere, quelli che ti raccontano che sono partigiani, spesso partigiani con la Y, no? Più festa che altro, eccetera, c'hanno un bel contratto con la RAI, un bel contratto con i faretti delle telecamere che li illuminano al giorno, per dire che Fratelli Italia, Forza Italia e la Lega sono il fascismo che li opprime. E insomma, è ancora, no? Oh. Allora, prima questione. Seconda questione, apparentemente meno insidiosa, ma altrettanto insidiosa. È vero, quello che scrive Tony Blair è molto condivisibile, spero sia però anche da parte sua, che pure è stato un gigante della sinistra, che sia un pizzico di autocritica, perché lui, che pure è stato un bravissimo governante della sinistra, la parola libertà non la usava tanto nei suoi 13 anni di governo, anche lui aveva un piano per tutto, un piano del governo per tutto. Un piano per organizzare la vostra serata, il vostro cocktail, la vostra discoteca e anche il breakfast di domani mattina. Noi dobbiamo chiedere meno piani all'Europa, allo Stato, eccetera. Dobbiamo invece chiedere sempre di più, e vedo con molta simpatia, credo di sapere che voi domani presenterete una proposta molto buona, molto figa, bravi in anticipo. Voi dovete chiedere che lo Stato vi chieda una cosa di meno, non so se rendo l'idea, vi lasci più spazio, vi lasci più terreno, vi lasci più soldi in tasca, vi lasci meno intervento pubblico. Guarda, prima abbiamo citato Milton Friedman, suo figlio David, c'è sempre un figlio che scarta un po' rispetto al padre, ha rovesciato in modo intelligente la celebre frase di JFK, no? Non chiederti cosa
0: puoi fare.
1: David Friedman l'ha girata. Non chiederti cosa lo Stato possa fare per te, chiediti cosa ti ha già fatto. Chiediti cosa ti ha già fatto. Deve farti meno lo Stato, è chiaro. E aggiungo, guarda che se giochi invece sul terreno di quello che lo Stato deve fare, vince sempre la sinistra, perché troverai sempre un Giuseppe Conte che vuole più soldi, più redditi di cittadinanza, più super bonus, più papà che interviene. Apparentemente sembra buono, lì per lì qualcuno ci casca, belle le piazze in cui lui, te lo ricordi quando arrivava, diceva gratuitamente, com'è finito quel gratuitamente? 174 miliardi di buco. Poi lui ora si è rifatto trucco e parrucco, pochette, va in televisione e dice: ma ci vogliono più soldi per la sanità, per la scuola. Bella faccia come il culo, scusa, ma è sfuggito. Ma
0: ci come? ci vuole.
1: Ma come, scusate.
0: Si può sottoscrivere.
1: Scusate, ho detto faccia, non lo dovevo dire. Non lo
0: faccia
1: dovevo
0: non
1: dire.
0: Gli si addice.
1: Lo dovevo dire, scusate.
0: Senti, no, mi piace, sta uscendo fuori il capezzone che conosciamo e riconosciamo, si sta scaldando anche la sala, e allora la butto lì sempre per scaldare un po' gli animi. Parliamo di woke, ti prego. Persino la Cortez Rodriguez, AOC, ha rinnegato e ha detto forse abbiamo un po' esagerato, e a ruota in salsa italiana Giuseppi Conte ha detto forse abbiamo esagerato sul woke. Allora te la butto lì, quali sono le conseguenze di tutto questo, e tra l'altro ha impoverito un tema molto importante.
1: Ma guarda, i comunisti sono meravigliosi, no? Qualcuno dice ma che persona vede i comunisti da tutte le parti, ma non so io che vedo i comunisti, sono loro che sono rimasti comunisti e hanno un vizio. non solo ti dicono quello che devi pensare, ma poi a un certo punto, quando cambia il vento, ti vogliono convincere che loro non l'avevano mai detto, è chiaro, no? Questo è il meccanismo, questo è il gioco, no? Cioè, tendenzialmente loro... c'è la regola dei 20 anni, no? Che dopo 20 anni arrivano a quello che tu avevi capito prima, ma poi pretendono anche di spiegartelo. E adesso c'è il salto ulteriore, dice no, ma noi non l'abbiamo mai detto. Io ho visto un'intervista anche dell'onorevole Boldrini, che dice no, ma sì, ma forse c'è stata qualche esagerazione, però insomma... Ora, deve essere un'omonima dell'onorevole Boldrini che scriveva per la Camera dei Deputati...
0: C'è Gasparri che gongola intanto.
1: No, ma proprio lei che doveva sbianchettare gli obelischi a Roma con la scritta Dux, cioè, guarda, ti racconto un episodio, così appartiene alla mia vita precedente. Camera, presidente Boldrini, lunga giornata di votazioni parlamentari, guarda, è tutto agli atti, lo trovi sia per iscritto negli atti parlamentari che negli audiovideo che sono rimasti. Raffica di votazioni, in un momento di pausa la presidente Boldrini, sorridente, dà una bella notizia. Colleghe e colleghi, voglio darvi una bella notizia. La nostra collega, l'onorevole Celeste, ha avuto una bambina e quindi facciamo tanti auguri alla mamma e alla bimba. Si alza una voce nel silenzio, la mia, dice, facciamo gli auguri anche al papà. E la Boldrini, ma il papà che c'entra? Allora, voi capite che nel momento in cui, ed era sincera, nel momento in cui si è arrivati a questa... Io poi ho richiesto la parola dicendo che dopo lunga riflessione osavo supporre che anche il papà avesse avuto un qualche ruolo nel concepimento della piccola, però diciamo, avevo questo sospetto,
0: non la certezza del parto.
1: Il liberale dubita sempre, però diciamo, poteva esserci il sospetto che anche il papà avesse contribuito... Cioè, voi capite che quando si è arrivati a questo livello di negazione della realtà, ci volevano spiegare quali erano le parole giuste, quali erano i film giusti, qual era il teatro giusto, quali erano i romanzi giusti. Ci hanno rotto i coglioni per 10 anni e adesso dice no, non siamo stati noi. Dice no, ha detto anche una, dice no, ma c'era un wok di destra. Ora, per carità, la destra ci avrà tante colpe, tanti difetti, una volta faremo un bel convegno anche sui difetti della destra, ma questo difetto no, possiamo fare un elenco degli altri difetti del centrodestra e della destra, ma questo per favore no, è tutto vostro, compagni, grazie.
0: Senti, a proposito di noti moderati dello scenario globale, Donald Trump e... Musk,
1: sì.
0: Gli hai dedicato un libro, sì. Ti piacciono davvero, ti piacciono ancora o ti piace più godere la sinistra sfrigolare? Anche perché leggevo che un amico sinistro, un tale Ranucci,
1: sì,
0: pare che ti abbia attribuito un ruolo di mandante di un'intelligenza che vede te, Peter Thiel, una roba globale per sovvertire l'ordine mondiale. Quindi volevo chiederti, insomma, cosa ne pensi di questo?
1: Hai fatto molto bene, io vorrei da qui fare un appello, come vedrai, alle reti radiotelevisive pubbliche e private dopo questa tua osservazione. Sì, Sigfrido Ranucci l'altra sera è andato alla festa di AWS, era una bella festa, e ha spiegato che c'è stato un grande complotto mondiale con Peter Thiel, il perfido capezzone, i ragazzi di Esperia, c'entrava anche Alessandro Sallusti, e in particolare però c'è stato un incontro a Roma con Peter Thiel a cui ho partecipato anch'io, quindi Thiel è venuto apposta dagli Stati Uniti per vedere Capezzone perché Palantir deve attaccare Report, e mi è stata chiesta una reazione su questo. Io reagisco da qui e vorrei dire a tutti: ridategli subito la trasmissione a Ranucci, però non Report, io suggerirei Zelig oppure La Sai L'Ultima.
0: Ci faremo portavoce di questa proposta che condividiamo.
1: Ragazzi, ma se capitava la metà della metà della metà delle cose capitate a quello, dopo 2 minuti e mezzo, va bene, ci sequestravano il cellulare, e nel cellulare, che è la scatola nera della vita di tutti noi, venivano fuori tanti messaggi. Vabbè, in questo caso non è stato preso il cellulare a lui, hanno lasciato per 36 giorni anche il signor Lavitola, ma c'aveva un biglietto per l'Africa, ma non c'era pericolo di fuga. Riceveva persone al ristorante, rilasciava interviste, ma non c'era inquinamento delle prove. Adesso hanno scoperto, dice, ah, potrebbe mancare qualche chat nel telefono, ma pensa, potrebbe mancare qualche chat, però non svicolo invece dal tema di fondo. Sono due cose diverse, Trump e Musk. Trump ci ha fatto godere. Vi ricordate quando vi dicevano che Biden era lucidissimo, no? Cioè Biden vagava per i prati, salutava amici inesistenti e i nostri esperti dicevano Biden è lucidissimo. Poi avevano detto che avrebbe vinto Kamala, avrebbe vinto, eccetera, eccetera. Ah, stravinto Trump, ci ha fatto godere. Come ci ha fatto godere contro il politicamente corretto, come ci ha fatto godere anche nel capire il tema immigrazione che va governato in modo rigido. Su molte altre cose ci ha fatto disperare, perché se dai l'idea che ti metti a litigare anche con i tuoi partner, se dai l'idea dello zio che non si sa come si sveglia quella mattina, eccetera, questo diventa un problema. Musk è un'altra cosa. Io ammetto di avere una particolare debolezza e un particolare fascino per questa figura. È il Leonardo del nostro tempo, ragazzi, perché che si tratti di satelliti, che si tratti di razzi, ma guardate, adesso prendete la sua società di intelligenza artificiale Neuralink. Oh, lo verificheremo, in particolare lo verificherete voi. Sostengono nel giro di mesi, avete capito bene, mesi, di poter consentire alle persone prive della vista di tornare a vedere. Non è una guarigione miracolosa, ma telecamera, microchip, collegamento col tuo sistema nervoso, proiezione dell'immagine. Stiamo entrando in un tempo che è certamente carico di rischi, me ne rendo conto, ma è anche carico di opportunità e di positività. E io sono fortemente contrario ad un racconto solo centrato sulla parte negativa. Anche, sarei contrario anche a un racconto centrato solo su una parte positiva. Noi dobbiamo essere laici, pragmatici, vedere i rischi, ma vedere anche le opportunità del nostro tempo. E quando vedo, perdonami, il signor Ruotolo del PD che dice io mi cancello da X per litigare con Elon Musk, mi viene da ridere. Tu immagini a Musk in California, gli dicono guarda che baffone Ruotolo si toglie da X, e sai che problema per sarà Musk piangendo. Sarà questa cosa, eh. Ha risposto, possiamo dire in esclusiva che ha risposto Musk alla notizia, dice guardi Mr. Trump, baffone Ruotolo got out of X, e lui ha risposto ma sti cazzi, ha risposto.
0: Hai detto delle cose, soprattutto in quest'ultima parte, sono un po' il sottotesto di una frase che Silvio Berlusconi ha detto spesso. Lui diceva, non ho mai visto un pessimista fare qualcosa di buono nella vita. Allora, sulla scia di questo, ti ho chiesto di Pannella, di Bonino, un ricordo di Silvio Berlusconi.
1: Guarda, potrei dare tanti ricordi, ma te ne voglio dare uno soltanto, che forse non vi aspettate, no? Cioè, è evidente che stiamo parlando di un individuo eccezionale, straordinario, letteralmente extraordinario, no? Ma forse questa non te l'aspetti. Io credo di ho avuto il piacere e l'onore di stargli accanto, qualche passo indietro, in una campagna elettorale che era particolarmente difficile per lui, quella che per suo esclusivo merito nel 13 portò a una rimonta pazzesca, no? Ti ricordi la spolverata sulla sedia di Travaglio, eccetera. Si partiva con 7-8 punti di divario, è arrivato da solo, sostanzialmente quasi a un pareggio. Prestazione pazzesca. Io avevo fatto qualche proposta fiscale che gli piaceva, ma questo è irrilevante. Attento però all'episodio. Noi ci vedevamo la sera in quella campagna elettorale, e lui già non era un ragazzino, ma si spendeva in quelle campagne elettorali in modo incredibile. L'ultimo appuntamento delle sue serate, quando era a Roma in campagna elettorale, erano lunghe sessioni di registrazione per le televisioni locali. Lui diceva: guarda, gli altri leader non andranno nelle televisioni locali, io invece voglio farle anche a lungo. Quindi noi ci vedevamo, fai conto, 23:30, alla fine di una sua giornata complicatissima, no? E lui lucido, serissimo, fino alla fine. Una sera in particolare dovevamo mettere a punto una proposta che avrebbe presentato in una conferenza stampa il mattino successivo. Facciamo sta riunioncina finale a Roma, a casa sua, finiamo all'1:30 di notte, la conferenza sua sarebbe stata il mattino successivo alle 11 a Milano, alla Fiera, ancora lo ricordo. Mi saluta affettuosissimo all'1:30, dice: ma vieni a Milano? Sì, sì, certo, presidente, vengo. E arrivo molto prima a Milano, arrivo alle 10:15 presso la sala dove si sarebbe dovuta tenere la conferenza, che era ancora deserta, e dopo un attimo chi vedo entrare? Vedo entrare Silvio Berlusconi, che nella sala vuota faceva le prove delle luci e dei microfoni. Cioè Maradona che provava il pallone per capire se il pallone era gonfio, è chiaro? Allora, quando io vedo gente che vale tanto così rispetto a Berlusconi entrare negli studi televisivi senza sapere niente, senza sapere chi c'è, cosa succede, di che si parla, senza sapere niente della vita, e ripenso a Maradona che verificava pure se il pallone era gonfio, dico a tutti: ragazzi, occhio, c'era un Berlusconi sorridente, c'era il Berlusconi anche del divertimento e del sorriso, ma c'era poi un Berlusconi focalizzatissimo, concentratissimo, attento al dettaglio, che ti insegna che nella vita o ti prepari oppure il rischio di non fare bene o addirittura di fare una figuraccia è altissimo anche per i migliori come lui, figurati per chi migliore non è.
0: Sì. Il presidente ci ha insegnato che per fare la differenza dobbiamo comportarci diversamente rispetto a tutti gli altri, e lui lo ha dimostrato fino alla fine. E allora noi abbiamo parlato di passato, di presente, una domanda per il futuro, cioè secondo te, secondo Daniele, secondo il direttore di un giornale importante, tra l'altro apro una parentesi, tutti questi valori che sono raccontati qui si trovano all'interno di questo giornale, quindi io personalmente mi sento di invitare tutti gli amici presenti, ma lo faremo anche con un invito ufficiale, a iscriversi, a registrarsi al tuo giornale con un abbonamento per supportare e per sostenere questo pensiero che merita di essere presente nel dibattito pubblico, che altrimenti lasciamo soltanto ai comunisti che cercano di occupare tutti gli spazi possibili. Quindi questo è un invito.
1: Guarda,
0: che faccio.
1: L'abbonamento al tempo garantisce serate in discoteca favolose, prestazioni sessuali memorabili, eccetera, risultati universitari pazzeschi, fortuna nel lavoro, nell'amore, eccetera, anche gli altri, anche chi non è abbonato, però un po' meno, ecco, chi non è abbonato un po' meno.
0: Allora vedo già almeno 300 iscritti in più, abbonati in più molto da stasera, ma ci sono anche le registrazioni, poi ci sono i social, quindi saranno molto di più da domani. Ma ritornando alla domanda, passato, presente, futuro, secondo te che cosa deve fare il centrodestra per vincere le prossime elezioni politiche?
1: No, sarebbe presuntuoso da parte mia tirar fuori poi chi c'ha la ricetta, però vedo Maurizio Gasparri e dico: fate come lui. Ma prima cosa bisogna combattere, no? Ma io vedo adesso, tanto siamo tra amici, vedo alcuni amici della maggioranza, persone di grande qualità, eccetera, che tendono a volte a deprimersi. Allora, va male il referendum, siamo tutti dispiaciuti, per una settimana ho visto una serie di facce lunghe, eccetera. Poi va bene a Venezia, vedo di nuovo un po' di spirito positivo. No, Maurizio Gasparri è combattivo sempre, è chiaro? Cioè, la prima cosa, tu ci devi credere. Allora, io ho ricordato la campagna elettorale del 13. Ragazzi, Forza Italia era nel momento forse più negativo della sua storia, va bene? Mezzo partito stava con la valigia, sondaggi negativi, tutti convinti che Bersani fosse già primo ministro in pectore, tutte le televisioni contro, la Rai contro, la 7 contro, mezza media 7 contro, tutto contro, eccetera. L'unico che ci credeva era Berlusconi, da 7 punti sotto è arrivato a pareggiare, è chiaro il concetto? Oh. Allora, la prima cosa, cioè l'Italia di centrodestra c'è e sta lì. Poi ci sono anche quegli altri, che non sono pochi, che questa volta saranno uniti mentre l'altra volta erano divisi, quindi certamente è difficile, certamente è una battaglia dura. Ma ragazzi, ma voi veramente pensate che la maggioranza degli italiani voglia vedere Giuseppe Conte presidente del Consiglio, Elly Schlein ministro degli esteri, La Salis ministro della casa, Fratoianni ministro degli interni, Bonelli ministro della difesa? E allora combattiamo,
0: non abbiamo sentito.
1: E allora combattiamo, dai.
0: Mi pare che la risposta sia un netto no.
1: Ogni tanto anche qualche ministro della nostra parte non ci entusiasma, vabbè, però noi dobbiamo sempre, ecco, avere sempre ben presente le giuste critiche da fare ai nostri e l'orrore che c'è dall'altra parte, ragazzi. Poi, guarda, da un sottosegretario che ti delude, un parlamentare che quella volta poteva fare meglio, ok, puoi sempre mandarlo a quel paese, mandare a quel paese un parlamentare non è vietato e non è tassato al momento, va bene, però invece avere 5 anni di quelli là, no, è chiaro, no, quindi mi raccomando.
0: Va bene, allora se stasera dovessi lasciarci con una regola d'oro, un suggerimento... Dalla tua esperienza, nonostante la tua modestia, però te lo chiediamo, per essere ragazzi liberi, quale sarebbe il suggerimento?
1: Guarda, ci sono tante ragioni per arrabbiarsi nella vita, ma ci sono anche tante ragioni per sorridere, per guardare al futuro con complessivamente positività e ottimismo, ricordare che abbiamo tutti estratto una carta molto alta nel gioco della vita. Ognuno di noi, sotto questo tendone c'è tantissimo talento, ognuno ha il suo talento. La prima regola è riconoscerlo, coltivarlo, esprimerlo e soprattutto, scusate, prima si è parlato di temi molto importanti, se mi permettete mi aggiungo come emendamento aggiuntivo a quello che avete sentito prima. Crescere è un mestiere difficile, chiaro? Ognuno può avere un momento difficile, chi ce l'ha a 13 anni, chi ce l'ha a 18, chi ce l'ha a 24, chi ce l'ha a 30. Nessuno ha la vita perfetta, nessuno ha la mamma perfetta, il papà perfetto, la famiglia perfetta, la scuola perfetta, i compagni di classe perfetti, gli esami perfetti. Ognuno di noi ha il suo perimetro di difficoltà e di imperfezioni, ok? Molto bene. Ma non deve essere una scusa per cercare alibi, per cercare giustificazioni, per crogiolarsi in una sconfitta confortante. È chiaro? Guarda, un grande intellettuale, René Girard, che tutti ricordano per il suo libro Il capro espiatorio, eccetera, nell'ultima parte della sua vita profetica immaginava una società, e non poteva vedere i nostri giorni, e invece li aveva visti, in cui lui vedeva e temeva individui e categorie nella società del futuro quasi gareggiare per la posizione di vittima, quasi gareggiare per la posizione di vittima. Allora, ragazzi, può andare storta una giornata, può andare storto un incontro, può andare storta una prova della vita, ma non sei una vittima. Non sei nemmeno il tuo errore di un momento, ok? Non sei neanche la tua stronzata di un momento se l'hai fatta, ma diventi un po' stronzo tu se ti incolli a quell'errore, a quella sconfitta, a quella stronzata, o se cerchi sempre fuori di te la scusante per una tua non perfetta riuscita. Smuoviamoci e cerchiamo di estrarre il meglio da noi stessi.
0: Signore e signori, il direttore Daniele Capezzone, un forte applauso. Grazie. Da stasera almeno 400 abbonati in più. Grazie, ci vediamo alle 22.30 al Caleta Beach e domani mattina prima dei comunisti alle 9:15 qua.
2: Ma soprattutto stasera, innanzitutto il tempo non ci frega perché noi il sole ce l'abbiamo in tasca, ma stasera facciamo vedere ai comunisti come ci si diverte!
3: E questa era la prima giornata di Azzurra Libertà, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia in corso a Montesilvano, di cui abbiamo trasmesso nella giornata di ieri, sabato, in diretta i lavori che andranno a concludersi nella giornata di oggi e che chiaramente torneremo a proporvi in diretta nella mattinata. Ora un breve spot e poi 15° emendamento con Simone Santucci.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Torniamo dopo una pausa estiva ragionevole con quindicesimo emendamento. L'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo e lo facciamo come di consueto con Simone Santucci. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: Allora Simone, Germania, Sassonia, partiamo da qui insomma, anche perché è un tema che noi qui da quindicesimo emendamento non abbiamo mai sottovalutato, anzi.
1: No, è un tema che abbiamo sempre invece attenzionato con grande precisione, direi. Perdonami se prima di rispondere alla tua domanda voglio dare un saluto ad Emma Bonino, grazie anche alla quale io intervengo ormai alla quarta stagione, questa che si apre oggi, di quindicesimo emendamento. Io ovviamente per l'età che ho l'ho conosciuta nell'ultimo periodo, mi appresto a fare 40 anni tra poco. Soprattutto per quanto riguarda le battaglie della giustizia, ma ovviamente ho imparato a conoscerla, non solo in virtù dell'amicizia che c'è con la radio e in generale con il Partito Radicale, col suo editore, con tutta quella comunità, su cui non entro sulle divisioni eventuali che ci sono, ma veramente che c'erano soprattutto. Veramente è un ringraziamento a una figura gigantesca della politica italiana, della politica europea e della politica mondiale. Basti vedere, noi che di questo ci occupiamo, delle rassegne anche internazionali, l'omaggio che veramente tutti i paesi hanno dato e stanno dando ad Emma Bonino, la figura gigantesca di Emma Bonino per la sua storia e per tutto quello che ha rappresentato. Io vorrei solo, e poi qui concludo, ricordare un tema che poi ho visto poco nelle rassegne internazionali e che invece andrebbe sicuramente la radio. Ho seguito molto, molto di queste antologie che in questi giorni la radio sta dando, la moratoria sulla pena di morte. Ecco, se quella roba è arrivata all'ONU e all'ONU fu approvata, credo fosse il 2006. Era soprattutto grazie ad Emma Bonino e poi tutto il resto, ma non sono io a commentarlo perché lo fate, soprattutto voi e lo fate meglio di me.
0: Assolutamente, Simone, hai fatto bene a ricordare Emma, mi associo al tuo ricordo, davvero con grande affetto e grande gratitudine. Torniamo alla Sassonia.
1: Sì, la Sassonia Anhalt, perché poi di Sassonia ce ne sono tre, e poi vedremo anche il perché e cercheremo di vedere le evoluzioni storiche se abbiamo il tempo, però fa riemergere alcuni pensieri, alcuni aforismi. Io cito sempre volentieri in questa trasmissione Giulio Andreotti, non perché fosse il mio politico preferito, assolutamente no, tutto mi divide da lui e dal suo pensiero. Però a livello di aforismi forse è sempre stato il migliore, quando diceva nel periodo subito precedente la riunificazione della Germania, amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due. Perché questo? Beh, era una preoccupazione europea, una preoccupazione che veniva per esempio dal Regno Unito, di Margaret Thatcher, che ovviamente nota anti-tedesca, ma anti-tedesca per quanto riguarda soprattutto la riunificazione. Beh, François Mitterrand, per ragioni storiche, era allora presidente, credo fosse fino al 1990-95. Fece in tempo Silvio Berlusconi ad incontrarlo nel suo primo G7 a Napoli nel 1990-94. E poi soprattutto la politica italiana, che evidentemente con la Germania aveva rapporti alterni e rapporti anche molto buoni, sia con l'una Germania, la Repubblica Federale, sia con l'altra Germania, la Repubblica Democratica, perché comunque era la locomotiva del blocco sovietico. Su questo c'è poco da fare. Ecco, è proprio su questo che secondo me possiamo, come dire, cominciare a commentare il risultato in Sassonia, la Sassonia Anhalt, che è una delle tre, la regione sicuramente più povera della Sassonia storica. paese che Federico II, re di Prussia, odiava e che ha anche invaso e in parte ha annesso, salvo poi ricordiamo sempre che la Sassonia è terra di grandi regnanti europei. Beh, sapete che Re Carlo viene dalla dinastia Sassonico-Coburgo-Gotha, poi hanno cambiato nome in Windsor nel 1117, gli stessi belgi vengono da questa casata, sono stati regnanti di Grecia e anche di Romania, esponenti di questa casata. Maria José, regina d'Italia, era una sassone a Coburgo-Gotha. Quindi comunque parliamo di un territorio attenzionato dalla storia in modo forse più eclatante di quanto non meritasse, però di storia ne ha fatta. Partendo dai risultati che sanno già tutti, quindi però noi ne avevamo parlato abbondantemente anni fa, anzi, noi siamo oggi all'inaugurazione della quarta stagione di Quindicesimo Emendamento. E quante volte noi abbiamo detto qui attenzione ad Alternative for Deutschland, attenzione soprattutto ai risultati che Alternative for Deutschland, AIDF ovviamente nei notiziari, nei quotidiani, giustamente appare la sigla, ma il nome è questo, cioè un'alternativa per la Germania, ha raggiunto il 43,8% con 39 seggi in un land che è probabilmente il meno ricco, il meno importante del paese, ma il cordone sanitario che in tante altre regioni, ma parlo della Baviera, parlo della Nordrhein-Westfalia, che di solito è una regione molto di sinistra, anche a tradizione cattolica, ma anche del centro, parliamo del Württemberg, e poi le regioni tedesche per ragioni storiche e poi evidenti a tutti, i nomi sono cambiati, sono state accorpate perché la Germania storica non è più a livello regionale quella che noi conosciamo dagli Atlanti. Dai libri di storia, ecco, c'è un'avanzata gigantesca di questa formazione. Ora, la questione è, riuscirà Alternative for Deutschland ad esprimere il primo ministro presidente, diciamo lì, il presidente di regione si chiama così, ministro presidente. Probabilmente sì. Scusate, noi siamo in diretta, quindi io anche un bel pastore tedesco che commenta la situazione.
0: Tranquillo che non
1: Quindi
0: si sente.
1: quando si parla di Sassonia, evidentemente no, non concorda con me. Ecco, 39 seggi, ne mancano 4 per formare la maggioranza. Ora, di questa maggioranza, il problema è la CDU, il partito storico, il partito governo, il partito argine della storia della Germania Ovest, ma poi anche per un bel periodo della Germania Est, con 15 seggi, il 17,2%, può garantire poco rispetto ad una normalizzazione. La crisi dell'SPD, la crisi dei socialisti democratici, il partito più antico d'Europa, lo ricordo sempre qui, è il quindicesimo emendamento, è ormai

0: unificazione. Ora, io ogni volta che ho sentito parlare di unificazione tedesca, storcevo la bocca e storco ancora la bocca perché è stata di fatto un'annessione, se non altro, erano due repubbliche. La prima era la Repubblica Federale Tedesca, l'RDT. E la seconda, la Repubblica Federale Tedesca. Beh, il nome della Repubblica è rimasto esattamente quella della Germania Ovest. È stata di fatto un'annessione. Sì, ci sono stati un bel po', una bella pioggia di contributi pubblici che però non hanno funzionato. Cioè, quando io tra l'altro feci la diretta delle elezioni tedesche proprio diretta qui su Radio Radicale con Francesco De Leo alla presenza dell'ambasciatore tedesco nella sua
1: Come no?
0: residenza,
1: Come no?
0: ma poi anche prima, quando noi commentammo altre elezioni tedesche, noi avevamo visto esattamente che nei territori dell'ex Germania Est vinceva l'ultradestra.
1: Sì, ricordo,
0: Ora,
1: parlammo proprio di una cartina, cioè
0: esattamente, era
1: parlasti proprio di
0: impressionante.
1: andare a vedere la cartina geografica.
0: Esattamente, era una questione impressionante, perché andare a vedere gli ex confini dove poi i partiti politici si contendevano il primato. Ora, nella Germania Est, la parte più atea, perché anche questo ha grande importanza, in Germania, come in Russia, ha ripreso moltissimo la Chiesa. Ovviamente non parliamo di Chiesa cattolica, parliamo di Chiese riformate. Ora luterana, ora diciamo riformata, quindi la parte calvinista, dove aveva preso molto piede. Tutto questo però non è riuscito a fermare l'avanzata di un'ultradestra che però su certi temi va molto d'accordo con la sinistra estrema. Tanto è vero che il partito BSV, di questa passionaria di sinistra, ma anche lei per filo putinista, dunque Andrea, una eventuale maggioranza, ma non è detto che questo riesca, perché poi potrebbe scontentare l'elettorato di entrambi, e quindi però riandare a nuove elezioni. Ora, in Germania si sta anche discutendo seriamente, seriamente, perché alcuni alti esponenti della CDU, che ripeto è il partito che esprime il cancelliere, insomma, il principale protagonista politico e capo del governo della Germania Merz, di mettere al bando Alternative für Deutschland. Ma in molti analisti, anche di sinistra, ritengono che questo sia un grande errore. Sia un grande errore perché potrebbe, perché un po', se io non voglio fare mai riferimenti alla politica italiana, ma è un po' quello che è successo con alcune formazioni che si richiamano invece dichiaratamente al ventennio e che parlandone per metterle al bando hanno invece triplicato, quadruplicato i voti. In realtà io ho un'analisi differente che io metto a vostra disposizione e sono pronto assolutamente ad essere smentito. A me la destra di Alternative for Deutschland, che sta avendo grande successo nella Germania Est, che ripeto, io lo ricordo perché quante volte noi abbiamo detto che bisogna avere sotto mano la cartina geografica per ricordare la storia e per parlare di storia. Beh, guardate che la Prussia, gran parte della Grande Prussia, da Federico II fino a poi alla fondazione dell'impero del 1870, che si fece a Versailles, dopo la guerra franco-prussiana, dopo la caduta di prigioniero di Napoleone III, beh, gran parte della grande Germania che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni dell'Ottocento, del XIX secolo, e poi fino, se non altro, alla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, quindi con il Kaiser Guglielmo II, gran parte di quella Germania era la parte est. Quindi io credo che questa destra non sia propriamente come qualcuno in modo un po' così, forse superficiale, dice una destra neonazista, ma è una destra neo-bismarckiana, che lasciamo stare il che ha già una valenza tutta sua.

0: tutte le politiche che riguardavano la discriminazione, la persecuzione, l'uccisione, soprattutto degli ebrei, soprattutto degli omosessuali, soprattutto degli zingari, soprattutto di tutte le comunità minoritarie in Germania e dei paesi invasi dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma guardate che il SDAP, quello che era il Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi, il partito nazista, beh, riprendeva esattamente le teorie bismarckiane di destra. Ora mi pare evidente che, eppure, una connotazione anti-ebraica c'è ed è pesantissima, ma non si dice, non si dice. Quindi a me questa fa ricordare molto una destra pre-impero, quella destra di Bismarck, quella destra che poi ha governato la Germania fino praticamente allo scoppio della prima guerra mondiale, dove poi la Germania venne fatta sostanzialmente a pezzi dai trattati, senza pure perdere una battaglia sul campo, tant'è vero che nessuno mai invase la Germania, che fu poi il nucleo della rinascita di quei pazzi nazisti che poi fecero quello che fecero. È una destra molto strana, che non si richiama alla storia precedente, o almeno quella immediatamente precedente, quella nazista, a differenza di quella, per esempio, in Italia, dove tranquillamente abbiamo qualche ex esponente dell'esercito italiano che fa una X che invece di dire 10 dice decima, insomma. Ecco, ma lì perché i conti con la storia? Ne parlavamo qui, credo proprio con Lembo, una puntata di qualche anno fa sul 25 di luglio, dove poi noi i conti con la storia, con il fascismo, non li abbiamo fatti, mentre la Germania i conti li ha fatti talmente bene che pensa di riprendere consensi e purtroppo sta riuscendo a farlo, rifacendosi a una destra precedente, che praticamente ha fatto da mentore a quella destra che poi ha provocato lo sfacelo, le persecuzioni e quel abominio che poi è stato fatto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Beh, diciamo, sei stato delicato con quest'ultima annotazione. Senti, però questo che cosa significa per il resto d'Europa? Perché c'è un passaggio che vorrei, su cui vorrei tu tornassi, che è questo minimo comune denominatore tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in Germania, ma non solo in Germania. Che è questa connessione, questa vicinanza alla Russia di Putin?
0: Sì, ma siamo d'accordo, Andrea, perché poi il problema è che quando si è anti-Europa, come lo è Alternative for Deutschland, come lo sono i partiti rosso-bruni, ma scusate, ma non siamo ipocriti, per favore, come lo è gran parte del cosiddetto campo largo di oggi, perché alcuni proprio se vedono la bandiera europea, come faceva Montanelli, si turano il naso, ma come lo è in Francia, come lo è in parte purtroppo in Spagna, come purtroppo abbiamo già visto in Regno Unito e in Francia, ne vogliamo parlare, in Francia probabilmente noi avremo il primo presidente di destra della storia che porta come da noi oggi tranquillamente, poi nessuno ci fa più caso, anche perché insomma mi sembra molto normalizzata da noi sì la situazione, un partito che abbia la fiamma ha un significato, io lo dico ai nostri ascoltatori, chi non lo sa se lo vado a cercare, non ve lo dico io lo do per scontato. Ecco, il minimo comune denominatore, come dicevi tu poc'anzi, è l'allergia verso un'Europa unita, più stabile e più invadente, se vogliamo. Però poi noi abbiamo visto, io credo, poi questa è la mia opinione, in questi giorni se ne fa tanto dibattito, ovviamente dopo, beh, una grande europeista come Emma Bonino, quando è la stessa, diceva che ci voleva più Europa e meno nazionalismi, però l'Europa purtroppo sta andando su un altro verso. una storia al contrario che io faccio fatica a comprendere, probabilmente perché noi nati nelle noi generazioni anni 70, anni 80 abbiamo visto quel sogno, in molti quel sogno l'hanno visto già completato e non hanno visto i passaggi, ma io ricordo perfettamente, credo che fosse a metà degli anni 90, quando ci fu l'applicazione di Schengen, cioè quando per andare in Francia, per andare in Spagna,
1: Sì,
0: non c'era più bisogno del passaporto. Noi adesso diamo tutto
1: improvvisamente.
0: per scontato. E per non tornare poi a tutte le vicende di quest'estate, Ceuta, ma va bene, non ci interessa, non è il nostro tema. Ma guardate che fino a 20 anni fa, per andare a, non so, a Nizza, per andare a Dubrovnik, per andare a Mykonos, che sono, diciamo, le mete più popolari nei turisti italiani, bisognava esibire il passaporto. E questa è l'Europa anche, perché poi l'Europa è anche una cosa concreta. Purtroppo abbiamo di fronte una serie di partiti, una serie di formazioni che dicono che è proprio, lo guardate, l'avete mandato 2 giorni fa in onda, io ero in macchina, ho sentito per caso uno dei tanti contributi che avete mandato in onda, Emma Bonino diceva: è facile dare la colpa all'Europa, perché poi l'Europa non è che ti risponde con una sola voce. Quindi alla fine sì, è comodo, diciamo che è colpa dell'Europa tutto. Però queste formazioni, Alternative for Deutschland, il Front National, Vox in Spagna, l'Italia è un caso a parte, perché vabbè, l'Italia è sempre normalizzata. Vuoi o non vuoi, volente o nolente, ma vogliamo parlare di Farage nel Regno Unito? Ebbè, la colpa è sempre l'Europa. È facile, è troppo facile metterla in questi termini. Vedremo, vedremo. Io spero che si schiantino governando, come poi è successo a tante formazioni populiste ed antieuropee che poi, andate al governo, si sono dovute. Guardate il Regno Unito come è finito. Eccolo lì, e con una vittoria clamorosa di un primo ministro che 2 anni dopo si è dovuto dimettere, non abbiamo ancora capito il perché. E dare la colpa all'Europa di tutti i mali, quando poi abbiamo Trump che bombarda l'Iran, abbiamo la situazione a Gaza con Netanyahu e però con Hamas, e abbiamo poi attorno questi finti amici di Putin, Kim Jong-un, per esempio. Ma lasciamo stare gli altri, e poi noi ce la prendiamo con l'Europa, che è l'unico presidio di libertà. Ecco, questo è un po' lo smarrimento dell'elettorato europeo. Noi lo denunciamo da qualche anno. Oggi, che è la puntata inaugurale, credo, della quarta stagione, probabilmente il voto in Germania, della Sassonia-Anhalt, è un esempio. Ma guardate che andremo verso questo mondo qui, eh? E vedremo poi quello che succederà, soprattutto in quello che era il faro delle nostre libertà, gli Stati Uniti d'America, dove invece in certe questioni sembrano più estremisti dei nostrani, degli europei.
1: E allora, Simone, questi ultimi 5 minuti che ci sono rimasti, prendiamoli proprio per parlare di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove ci avviciniamo velocemente alle elezioni di midterm, con Trump che promette addirittura 5.000 dollari a testa in caso di vittoria del Partito Repubblicano. Vabbè, insomma, midterm e elezioni locali negli Stati Uniti.
0: Sì, allora a novembre sappiamo l'appuntamento, anzi spero di poter contribuire a una bella puntata di Radio Radicale come abbiamo fatto in passato per questi appuntamenti, quindi fare una bella nottata e vedere la nostra direttrice che verso le 6:30 del mattino ci porta i cornetti, come è successo nelle ultime presidenziali, bellissime, bellissime ma anche sconvolgenti per il risultato, ma perché non tanto per chi ha vinto, perché poi ho sempre detto che il Trump primo presidente era una persona, il Trump secondo presidente è totalmente un'altra persona, e lo dice l'indice di gradimento. Mai un presidente degli Stati Uniti è stato così impopolare come in questi 2 primi anni di Trump, perché poi a noi sembra tantissimo che Trump sia lì. Ragazzi, Trump è da lì da 2 anni. Cioè, e ne mancano altri due. Ci sono queste midterm dove lui si giocherà totalmente la sua popolarità, che è già molto bassa. E infatti, stiamo vedendo dei personaggi, parlo del Texas soprattutto, perché dico il Texas? Perché il Texas, dovete sapere, a me piace sempre ripercorrere la storia su certi frangenti, su certe analisi, il Texas è stato uno stato democratico da sempre, ma noi abbiamo spiegato più volte, chi vuole risentirsi troverà sul nostro sito di Radio Radicale tutta la storia. Da un certo punto, dagli anni 60, diciamo dagli anni 70 in poi, il Texas è diventato un feudo repubblicano. Perché? Perché i democratici del Sud erano notoriamente schiavisti e sono sempre stati democratici. Il Partito Democratico era quello che inizialmente, dal 1860 in poi, la presidenza Lincoln, ma poi tutto il resto della transizione si oppose, diciamo, all'abolizione della schiavitù. Sembra assurdo parlarne oggi, ma la politica americana è veramente complessa. Cioè, da quel punto di vista, il Partito Repubblicano era, col presidente Lincoln, che poi finì come finì, era il partito, se vogliamo, di sinistra. Il partito di destra era il Partito Democratico. Bene, fino alla presidenza Johnson, non il Johnson che subentrò a Lincoln, il secondo Johnson, Lyndon, che subentrò invece a Kennedy, quando lui poi mise in atto e sostanzialmente fece finire l'apartheid negli Stati Uniti, il Sud, ma soprattutto il Texas, è diventato un feudo repubblicano, soprattutto poi con la presenza dei Bush, di Bush padre, che poi divenne direttore della CIA, vicepresidente di Reagan e poi anche presidente degli Stati Uniti. Ecco, per la prima volta nel Senato, in un'elezione importantissima, questo, tra l'altro, Talarico si chiama, che è un predicatore evangelista, rischia di farcela contro i repubblicani, che lì vincono in modo da anni, da decenni, in modo tranquillissimo. E beh, quella sarebbe l'elezione che farebbe veramente saltare la presidenza. Oh, attenzione, perché io sto leggendo degli articoli che dicono che Vance sarà probabilmente il candidato. Sapete, c'è questa battaglia tra Vance e Rubio. Io non escludo che Trump, nella sua follia attuale, possa poi lanciare la provocazione, che per ora rimane una provocazione, di volersi ricandidare. L'ho sempre detto che è molto pericoloso fare affidamento alla Costituzione degli Stati Uniti, perché abbiamo visto, soprattutto negli ultimi tempi, purtroppo, che la Costituzione degli Stati Uniti, pur breve e apparentemente rigida, è molto flessibile. E se poi un tribunale accetta un'eventuale ricandidatura di Trump, e se poi Trump, come potrebbe fare a livello legale, si ripresentasse in alcuni stati e qualcuno lo votasse, come la mettiamo? Guardate che negli Stati Uniti c'è un'altra situazione completamente al buio, che noi dovremmo attenzionare sin da adesso. Lo dico da adesso, ma questa cosa l'avevo detta, credo, il giorno dopo le elezioni di Trump in questa trasmissione. Attenzione, perché noi diamo per scontato che sia l'ultimo mandato. Ma se lui forza la mano, magari non ce la fa, ma potrebbe farlo.
1: E con questo interrogativo noi ci fermiamo, Simone, anche per questa puntata, puntata di ripresa di Quindicesimo Emendamento. Torniamo, come sempre, tra 2 settimane. Grazie, Simone Santucci.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Grazie, Simone. Prosegue la programmazione di Radio Radicale. Ora è il momento della rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo. Al termine, stampa in regime con Marco Cappato.
2: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati, domenica 13 settembre 2026, tra Dio e Patria, le elezioni in Germania, Sassonia, che hanno visto la stravittoria di Alternative für Deutschland, ha indotto a interrogarsi una parte della società tedesca e in modo particolare la Chiesa tedesca, che aveva esplicitamente indicato nell'Alternative für Deutschland l'avversario da battere, e però i risultati sono stati ben diversi. Il cardinale Müller avverte i vescovi schierati contro Alternative Full Deutschland: non facciamo politica, scrive Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio, sul Foglio di martedì 8 settembre. Non è servita a nulla la campagna molto capillare delle chiese tedesche per scongiurare quanto poi le urne hanno prodotto, cioè il trionfo della formazione di estrema destra, Alternative Full Deutschland. Proprio domenica scorsa il vescovo di Magdeburgo, Monsignor Gerhard Feige, lo stesso che in Quaresima aveva diffuso tramite opuscolo l'appello a pensare bene a cosa votare prima di piangere sulle conseguenze della propria scelta nelle urne, si era lanciato nuovamente in un jacuzzi allo spirito nazionalista xenofobo, sempre più diffuso a suo parere. Aveva parlato della necessità di resistere a quelle teorie che si ripromettono di mettere da parte la dignità umana, la carità, la solidarietà, il dialogo e la convivenza tollerante e cosmopolita. Quali concezioni apocalittiche e razziste si sono ormai radicate nella mente di molti? L'amore per il prossimo diventa una parola tabù, mentre l'ostilità verso gli esseri umani diventa socialmente accettabile, aveva affermato. Il vescovo non ha mai menzionato Alternative für Deutschland, ma il riferimento era ovvio, soprattutto quanto accennato nell'omelia tenuta in occasione del pellegrinaggio diocesano, il monastero di Augsburg, a quelle forze politiche che seminano, affermato, discordia, alimentano diffidenza e paure, vogliono limitare drasticamente i diritti e le libertà finora esistenti e al contempo, nella loro presunzione messianica, promettono condizioni paradisiache. A risultati consolidati, però, al vescovo di Magdeburgo non resta che fare l'appello ai vincitori delle elezioni affinché rispettino pienamente la Costituzione del nostro Paese come la legge fondamentale e a preservare la dignità di tutte le persone. Il vescovo protestante Friedrich Kramer ha chiarito che anche dopo le elezioni noi chiese siamo fermamente al fianco di coloro che guardano con attenzione alla politica di Alternative für Deutschland. Insieme con tutti i cittadini impegnati continueremo a lottare per la dignità umana di ogni singola persona, per la carità e per una convivenza solidale. Questa è, insomma, posizione da parte del clero tedesco, ma neanche i cristiani hanno votato più la CDU. Scrive in un editoriale non firmato il Foglio di mercoledì 9 settembre: brutti segnali dall'analisi dei dati del voto. E fra i giovani cattolici va meglio l'SPD. Di solito si dice che in politica i giovani non votano gli estremi, preferiscono i liberali, i verdi o chiunque rappresenti il sogno europeo in tutta la sua purezza. Nel caso però delle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt, la storia è un po' diversa. Il dato interessante è che, se è vero che Alternative für Deutschland ha pescato per lo più tra chi non ha alcuna affiliazione religiosa, le analisi dimostrano che le teorie della formazione di estrema destra hanno conquistato i cuori e le menti più dei protestanti che dei cattolici. Nella fascia di età fino ai 34 anni, infatti, il 23% dei cattolici ha scelto Alternative für Deutschland, mentre la percentuale sale al 39% tra i protestanti. Una bella differenza. Fra i 35 e i 59 anni, invece, non vi è alcuna differenza. ha scelto Alternative für Deutschland il 38% dei protestanti contro il 37% dei cattolici. Il problema vero, anche per valutare le conseguenze a medio-lungo termine del voto di domenica scorsa, è il crollo di consenso che ha avuto la CDU tra i giovani cristiani cattolici e protestanti. Gli under 34 hanno infatti rifiutato in massa di votare il grande Partito Democristiano, che è stato scelto solo dal 6% dei cattolici e dall'8% dei protestanti. Vedete, sì, questo è l'effetto anche dello scollamento, solo della secolarizzazione, ma anche dello scollamento e dei bisogni sono mutati nell'ambito dell'elettorato cristiano. Senso sfide a cui fanno riferimento i vescovi tedeschi, tu devi fare i conti anche con il consensus fidelium in politica, soprattutto. L'infamia della barbarie russa. Allora, intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, signor Svatoslav Sevchuk, intervista conversazione di Vaticanista del Foglio Matteo Mazzuzzi sul Foglio del 7 settembre. Si sentono suonare le sirene d'allarme mentre sua beatitudine Svatoslav Sevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev, capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, si collega con il Foglio per questa conversazione. Sono i giorni del rientro a scuola qui e in tutta Ucraina e Vladimir Putin ha pensato che il modo migliore per ricordare agli invasi che la guerra c'è e continuerà finché lui vorrà sia quella di mandare i droni a guardare dall'alto i ragazzini che corrono verso le aule scolastiche. Un cupo memento mori. La guerra contro l'Ucraina già da mesi ha superato come è durata la prima guerra mondiale. Nell'immaginario collettivo quel conflitto di un secolo fa è passato alla storia come l'inutile strage, definizione perfetta che il Papa d'allora, Benedetto XV, coniò guardando i milioni di morti nelle trincee, trucidati o gasati per conquistare quel pezzo di terreno che irrimediabilmente andava perso il giorno dopo. Eppure sembra ormai che sia, per dirla con James Orr, l'ideologo di Nigel Farage, ora caduto in disgrazia, solo un conflitto slavo-regionale, un affare fra russi e ucraini, una perdita di tempo per gli occidentali che vogliono andare al mare, fare compere tranquillamente, una seccatura, una noia, come se non ci fossero già tanti problemi. Di solito sono quelli che gli allarmi, quelli che richiamano la guerra, non li hanno mai sentiti. Questa guerra è una grande emorragia del tessuto umano in Europa, afferma Monsignor Sevchuk. Purtroppo, diciamo, nel contesto medico le emorragie che non fanno del male, che non provocano il dolore, sono più pericolose. Di queste emorragie, prosegue, interne, si muore però. Vorrei ricordare le dimensioni di questa tragedia. Ovviamente è una guerra ibrida, da una parte molto simile a questa guerra di trincea della prima guerra mondiale, ma le dimensioni di questa guerra sono spaventose. Ad esempio, solo nei primi 2 mesi della guerra su vasta scala, le Nazioni Unite hanno stimato che 12 milioni e 700.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Alcuni sono stati sfollati all'interno del paese, altri all'estero. È un numero comparabile con più di tutta la popolazione del Belgio, che di abitanti ne ha quasi 12 milioni. Poco meno di 6 milioni si trovano all'estero come rifugiati, secondo i dati di inizio anno diffusi dalle agenzie. Grazie a Dio siamo stati capaci di accogliere queste persone e prevenire che questa crisi umanitaria deteriorasse in una tragedia umanitaria. L'altro numero molto delicato, che spesso viene dimenticato, è la linea dei combattenti, calcolato fra 1.000 e 1.200 chilometri. Se facciamo un paragone per far capire al lettore italiano, è il 55% della lunghezza dell'interno confine terrestre dell'Italia. È una guerra che contamina il terreno di materiale esplosivo. Non è semplicemente un combattimento tra gruppi, ma causa la contaminazione dell'ambiente e, secondo dati ufficiali, 132.000 chilometri quadrati del territorio ucraino è contaminato con materiale esplosivo. Pensiamo che la guerra degli Stati Uniti in Vietnam ha contato 2.640 dispersi ed è considerato una tragedia della nazione statunitense. Invece, domenica scorsa, quando tutto il mondo commemorava la giornata mondiale delle persone disperse durante i conflitti armati, in Ucraina eravamo consapevoli che noi di dispersi ne abbiamo già 114.000. 114.000 famiglie, cioè, che non conoscono il destino dei propri familiari. Si parlava di prima guerra mondiale. Ecco, dare numeri esatti è difficile, ma recentemente alcuni organismi delle Nazioni Unite hanno dichiarato che nelle trincee ci sono oggi 1.700.000 soldati fra russi e ucraini. I russi sono tanti, è un fenomeno per noi poco comprensibile. È una barbarie. In questi attacchi carnefici la Mosca mandano soldati e ancora soldati, non calcolando neppure il numero delle loro vittime, che sono tantissime. In questi attacchi, infatti, chi attacca perde di più rispetto a chi si difende. Secondo me, prosegue Monsignor Svecic, secondo me, finora l'Europa occidentale non ha capito bene che cos'è l'Ucraina come nazione, come Stato indipendente. Se ha una visione storica, la Russia vinceva le grandi guerre, ed è vero, e le vinceva anche perché gli ucraini combattevano al loro fianco. Oggi la Russia, senza le risorse ucraine, sia umane sia naturali, non è più una potenza mondiale. La Russia non ha la capacità di ricostruire l'impero, né la vecchia grandezza sovietica. Questa è la prima volta nella storia moderna che l'Ucraina non combatte a fianco della Russia. Molti, sia in Russia sia in Occidente, non l'hanno capito. Inoltre, questo fatto sta rovinando il mito della grande Russia invincibile. Non è più così. Molti schemi mentali e tanti modi di pensare restano disorientati. Una buona parte degli occidentali ha sempre pensato che l'Europa orientale fosse un mondo a sé, omogeneo, un mondo estraneo. La stessa parola Europa spesso veniva usata solo nel senso di Europa occidentale, ma non è più così. L'Ucraina ormai si dimostra come un soggetto e non oggetto della politica, diplomazia, economia europea, anzi, sta difendendo proprio l'Europa. Molti si domandano da dove scaturisca questa resistenza ucraina. Anche noi non lo capiamo, restiamo ogni giorno stupiti da questa forza. Noi stiamo riscoprendo la forza del nostro popolo. Siamo davanti a uno scontro fra due tipi diversi di società. Questo larghi, larghissimi stralci di questa intervista al vescovo, capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Monsignor Sveatoslav Svecik, sul foglio di lunedì 7 settembre. Andiamo avanti. Il Papa, a proposito di dignità umana, la dignità umana è dono di Dio. Superiamo falsificazioni e manipolazioni. Intervento pubblicato sia dall'Osservatore Romano di giovedì 10 settembre che da Avvenire. È la catechesi che il Papa Prevost sta svolgendo su documenti conciliari, questa volta sulla Gaudium et Spes. E fra l'altro, in questo intervento, il Papa afferma: nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona, in quanto il Figlio, cioè Cristo, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri, dunque un rapporto filiale con Dio Padre e un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Esclude chiusure autoreferenziali. Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio. Tale dignità, proseguito Papa Leoni, è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo, essa esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Infatti, prosegue, per le scelte contro la sua dignità, operate dunque la storia, ancora oggi l'uomo si trova diviso in se stesso e tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Questa condizione fragile e limitata, però, può essere guardata con speranza, perché il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza. La Costituzione, prosegue Papa Leone XIV, Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò devono essere superate le visioni dualistiche. L'essere umano è unità di anima e di corpo. La dimensione, la riduzione del corpo oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché è creato da Dio. Infine, conclude il Papa, tre sono le espressioni più significative della dignità della persona che la Gaudium et Spes richiama. L'intelligenza, che rende l'essere umano cercatore insaziabile della verità. Secondo, la coscienza, per mezzo della quale egli dà unità e senso alla propria vita. E terzo, la libertà, che lo rende protagonista responsabile delle proprie decisioni. Sono dimensioni strettamente connesse tra loro. È nella coscienza che la verità viene riconosciuta come tale e la libertà può sperimentarla come suo fondamento e possibilità. Dunque, i vescovi italiani si sono scordati di Vannacci. Allora, mi scrive sempre Matteo Mazzuzzi sul Foglio di giovedì 10 settembre. Dunque, c'è un silenzio che fa parecchio rumore in Italia ed è quello della Chiesa italiana rispetto ai programmi annunciati in ogni sede, perfino a Cernobbio, dall'ex generale Roberto Vannacci. Quest'ultimo parla di remigrazione di disabili da destinare a classi separate e da imprimere all'Italia una svolta securitaria e identitaria, memore di quando i treni arrivavano in orario. Insomma, contenuti amalgamati in quella che Mario Monti ha definito retorica fascista, che pare scaldare assai l'elettorato italiano, e possiamo togliere anche il verbo pare, che di settimana in settimana premia nei sondaggi appunto l'ambizioso futuro nazionale. E la Chiesa italiana non pervenuta, scrive Mazzuzzi, nessuna battaglia per strada, niente opuscoli come quelli diffusi in Sassonia-Anhalt in tempo di Quaresima per avvertire sui rischi di un'eventuale vittoria di Alternative für Deutschland. Certo, qualche vescovo ha parlato su richiesta, ma quando il graduato in pensione ha definito San Paolo un camerata, protestare con forza è stato un gruppo di 11 sacerdoti, quelli riuniti nella Fondazione Interesse Uomo, che lavora nel campo del contrasto all'usura e al sovraindebitamento. Come scrive, prosegue ancora Mazzuzzi, c'è stato una assenza, ecco qui con una serie di nomi di vescovi italiani che si sono passati, a cominciare poi da Monsignor Perego, che si è reso in questo latitante. Ma occorre tenere presente comunque che dichiarazioni sono una cosa, poi il voto come c'è stato in Germania è un altro paio di maniche, però evidentemente la Chiesa italiana rispetto a quella tedesca è più prudente, tenendo presente che il consensus fidelium in politica, come anche nella fede, ma in politica in particolare, è molto, molto importante. Contro odio, mafia e ingiustizia, ecco il volto dei martiri di oggi. Allora, mi scrive Giacomo Gambassi su Avvenire dell'11 settembre, venerdì, cresce il numero dei cristiani uccisi nel mondo. Dal 2000 a oggi sono più di 1700, perseguitati, uccisi perché in nome del Vangelo si sono opposti all'estremismo, alla criminalità, alle ingiustizie. Sono i nuovi martiri e testimoni della fede nel XXI secolo. come afferma anche il nome della commissione che raccoglie le loro storie all'interno del Dicastero delle Cause dei Santi. Solo nell'ultimo anno ci sono giunte fra le 100 e le 150 nuove testimonianze, afferma il segretario del Dicastero, l'arcivescovo Fabio Fabene, che presiede la commissione, appunto organismo, che finora ha censito 1734 martiri e testimoni della fede, uccisi dal 2000 al 2025. 304 sono vittime delle Americhe, 277 in Medio Oriente, nel Maghreb, e 153 nell'Europa, assassinati nel continente o in missione nel mondo. Il restante, soprattutto in Africa. In Asia. Già, però anche questo spesso, queste vittime non fanno, spessissimo non fanno notizie. Dunque, il nuovo presidente della Pontificia Accademia della Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, in un'intervista a Francesco Niebene su Avvenire del 6 settembre, afferma: nessuna resa al suicidio assistito, occorre spendere meno nelle armi, più nelle cure palliative. Allora, chiede il giornalista di Avvenire, qual è il suo pensiero sulla legge appena varata dalla Regione Veneta e Veneto, essendo questa la sua terra d'origine e di formazione? Innanzitutto, risposto al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, innanzitutto chiariamo i termini. In Italia esiste il reato di aiuto al suicidio, mai eliminato dal codice penale. In certe puntuali circoscritte situazioni tale reato è depenalizzato dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, pronuncia che auspica l'intervento del legislatore che, vista la delicatezza della materia, dovrebbe essere nazionale. Le regioni non possono fare altro che disciplinare una procedura. Credo che nel caso Veneto bisognasse però prendere ancora più tempo e ascoltare tante realtà territoriali al servizio dei malati e del buon funzionamento della rete di cure palliative. La fretta non è mai buona consigliera, soprattutto quando si mette mano a una norma sul senso stesso della famiglia. Domanda: il patriarca di Venezia, Monsignor Moravia, ha scritto che con la legge veneta un certo modello di vicinanza umano è stato ferito e limitato. Cosa sta succedendo alla nostra società? Risposta di Monsignor Pegoraro: il modello di vicinanza umana di cui parla il patriarca di Venezia è quello per i cristiani della compassione evangelica che si ispira al buon samaritano. Farsi vicino, rimanere accanto a chi soffre, ascoltare le domande, farsi carico di come alleviare il dolore e sostenere il senso della vita anche in una fase terminale dell'esistenza. La richiesta di anticipare la fine dei propri giorni, anche se non sempre, è domanda di vita curata, di eliminazione del dolore. O sorge dal timore di dover essere un peso per altri, e richiesto di non essere lasciati soli. Siccome il Veneto lo conosco, so bene ed è opportuno che tutti sappiano che alcune persone che avevano richiesto la procedura del suicidio assistito hanno deciso di continuare a affrontare la malattia grazie a colloqui, percorsi di cure palliative, informazioni dettagliate su quello che il Servizio Sanitario Nazionale poteva loro offrire per vivere fino alla fine, accettando la morte senza provocarla. Allora, dibattito aperto sulla questione fine vita, vedremo quali sviluppi ci saranno. Dunque, la notizia è stata diffusa in tutti i mezzi di comunicazione, chiunque la sa, attualmente gli ascoltatori di Radio Radicale. L'altro giorno si è spenta una clinica privata, Emma Bonino, all'età di 78 anni. Il quotidiano dei Vescovi, Avvenire di ieri sabato, in prima pagina ne dà notizia: l'addio a Emma Bonino, una vita di lotte radicali. Cordoglio trasversale, riconosce il quotidiano, per una donna coraggiosa, che però, scrive, pesa quel sì all'aborto. Scrive Roberta D'Angelo: scioccanti le sue campagne, sempre il suo Avvenire di sabato, ieri, le sue campagne pro aborto. Si spese però anche per la lotta alla fame e alla pena di morte, per la dignità nelle carceri. E poi un editoriale non firmato, sotto il titolo Avvenire, secondo noi, diritti, le battaglie e i costi. Insieme parlavano di pace, di migranti e di chi non ha voce. Si conobbero nel novembre 2015, quando lei andò in aula Paolo VI a presentare le iniziative della Fabbrica della Pace per i bambini profughi. Con Papa Francesco, Emma Bonino intrattenne un'amicizia sincera. Una volta lei ebbe a dire che gli voleva bene, e questa speciale empatia tra due anziani con una storia così diversa alle spalle trasmise un messaggio potente, anche se qualcuno non mancò di scandalizzarsi. La differenza di valori non toglie la parola. L'avversario è una persona da ascoltare. Emma Bonino davvero resterà nella storia di questo paese. Arrivò a un passo dal Quirinale e da europeista convinta, scrive ancora Avvenire, in seno alle istituzioni italiane e europee declinò i valori in cui credeva nel suo impegno per i profughi, per la fine della guerra nei Balcani, per eliminare il ricorso alla pena di morte nel mondo, per la nascita dei tribunali penali internazionali, per la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili. La sua eredità, si legge in un post dell'account ufficiale della Commissione europea, e nella sua dedizione a rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Ci sarebbe, prosegue Avvenire, da discutere però sul senso più profondo delle parole di giustizia e compassione, perché è bene ricordare che Mabonino negli anni giovanili visse la campagna per la legalizzazione dell'aborto con estremo furore, al pari di più di altri militanti radicali. Non ci fu in quegli anni compassione per la parte più debole della catena, il bambino non nato, a cui non si concedeva un pensiero, un nome, un appellativo di figlio. Emma Bonino giustamente ha lottato perché gli stati non si arrogassero il diritto di togliere la vita a un criminale condannato, ma nella battaglia per l'aborto, che fu dura e a tratti violenta, non ci si dava pena per tutti i bambini a cui non era concessa la possibilità di nascere. Emma Bonino collaborava con una clinica clandestina di Firenze, in cui per un anno si praticarono 50 aborti illegali al giorno, e che fu chiusa nel 1975 su ordine del giovane magistrato Carlo Cassini, fondatore anni dopo del Movimento per la Vita. Moltissimi, giustamente, hanno sottolineato al momento della scomparsa di Emma Bonino il coraggio e la coerenza della leader radicale, l'aver dedicato la sua intera vita all'affermazione dei diritti e delle libertà, a partire da quelle dell'individuo singolo. Meriterebbero però, per onestà, almeno un cenno anche i costi sociali di alcune di queste battaglie. Sicuramente un tema lancinante all'epoca, lo è ancora oggi, perché si parla di diritto, ovviamente. Il problema è che i diritti non sono tragedie, quanto si afferma un diritto all'aborto è sicuramente una tragedia, ma dall'altro lato c'è il tema della libertà di scelta delle donne, che in una democrazia è un valore in un certo senso quasi non negoziabile. Il quasi sta nel fatto della distinzione anche dello statuto dell'embrione, su cui con Marco Pannella si discusse molto approfonditamente e su cui ci fu anche un referendum. Comunque, questo editoriale si trova su Avvenire di sabato 12 settembre, lo segnalo a pagina 8, ed è un editoriale sostanzialmente da intendersi condiviso da tutto il quotidiano dei vescovi italiani. Dunque, si è chiusa ieri il Festival del Cinema di Venezia, a parte alcuni scriteriati momenti di antisemitismo che non hanno fatto onore alla manifestazione. Tuttavia, occorre dire che ci sono stati dei film anche di valore, e Angela Calvini, inviata a Venezia per Avvenire, a suo Avvenire di ieri scrive il rapporto tra la Chiesa e il cinema, perché c'è stato un dibattito, un confronto su come la Chiesa racconta il cinema, che è culminato appunto nell'incontro che si è avuto nei giorni scorsi a Venezia con il regista Giovanni Veronesi e con gli interpreti del film che ha chiuso l'83esima mostra del cinema di Venezia, e cioè Dio ride, che ha come protagonisti Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. Scrive alla giornalista di Avvenire: a dare il tono alla giornata è stato il segretario generale della Conferenza Episcopale, Monsignor Giuseppe Baturi. che ha affermato: l'occhio della fondazione Ente per lo Spettacolo è quello di chi vuole ammirare, stimare l'uomo. Per noi la comunicazione è fondamentale. Dio nella fede cristiana comunica, è un trasmettere, comunicare ciò che interessa e ama, ma anche ciò che provoca sdegno oppure orrore. Viviamo un mondo carico di tensione, ma anche attraversato da tanto bene. Amiamo il cinema perché è come un poeta che porta una luce. E di questo ne ha parlato anche Luce, che illumina anche il suo saluto, presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che ha detto: un grazie alla Chiesa italiana per essere sempre con noi nell'attestare un percorso di bellezza dove la verità incontra il coraggio, dove l'informazione latita si trincera tra censura o autocensura. La Chiesa italiana ha saputo dimostrare la necessità dell'incontro e del dialogo. Sulla stessa linea la senatrice Lucia Bergonzoni, sottosegretaria alla cultura, che ha rivendicato l'importanza del percorso a fianco dell'ente dello spettacolo per i giovani e per le sale della comunità. Bene, chiudo segnalando un libro appena uscito di Don Luigi Giussani. Ne è uscita la prefazione, il nuovo volume Rizzoli sulla verità di giovedì 10 settembre. Lo segnalo, ma ci ritornerò domenica prossima. E con questo si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli Urudas e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Radio Radicale 7 e 29 minuti, un buongiorno agli ascoltatori, buona domenica. Tra qualche istante stampa e regime, che questa mattina verrà condotta da Marco Cappato. Intanto dalle agenzie di stampa leggiamo di nuovi raid di droni che hanno colpito due importanti siti petroliferi in Russia la notte scorsa, a un grande complesso petrolchimico nel Tatarstan e la raffineria Slovyansk a Krasnodar, riferiscono emittenti media a ucraini, mentre continuano le tensioni tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che esiste un buon rapporto con il Messico, mentre il Canada cerca di imbrogliare gli Stati Uniti, e così, rispondendo alle domande della stampa sul futuro dell'accordo commerciale tra i tre paesi nordamericani: è una domanda strana da farmi qui, Trump si trova in Irlanda. Avremo un ottimo rapporto con il Messico, abbiamo davvero un buon rapporto con il Canada, ma il Canada ha derubato gli Stati Uniti per 50 anni. E secondo quanto riporta quanto rivela il Wall Street Journal, mentre Canada e Stati Uniti si trovano coinvolti nella peggiore guerra commerciale bilaterale della loro storia moderna, Mark Carney sta spingendo per portare le relazioni del Canada con l'Unione Europea ad un livello superiore. Per mesi il premier canadese ha tenuto conversazioni con i più importanti leader europei, sta spingendo per rendere il Canada un membro associato dell'Unione Europea. Questo è quanto riporta appunto il Wall Street Journal. Mentre l'Iran, il presidente iraniano Pezeschi, in intervista ad Al Jazeera, cerca di rassicurare l'Arabia Saudita: il regime non è coinvolto nello scontro in atto tra le milizie Houthi e l'Arabia Saudita. Teheran non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato ancora Pezeschi, appunto il presidente il presidente iraniano. Al contempo, sempre in Iran, colpita una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, vicino all'isola di Keshm, un morto e 3 feriti. Di bilancio ne dà notizia il governatore dell'area. Il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam, lungo la lunga costa digradante dell'isola di Keshm, appunto in Iran. E adesso allora il momento di stampa e regime a cura di Marco Cappato.
3: Buongiorno a chi ci ascolta, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 13 settembre, e sarà anche la domenica di apertura, il primo giorno di apertura della Camera Ardente di Emma Bonino, per Emma Bonino in Campidoglio, oggi e domani, e i funerali di Stato martedì. A questo dedicheremo la gran parte della rassegna stampa, approfondimenti, riflessioni, ci sono editoriali, diciamo, da diversi punti di vista, anche critici con la figura di Emma Bonino, e magari partiremo proprio da qui, e anche interviste. Ma prima, infatti, del giorno, in realtà non esiste un tema portante nella giornata di oggi, ci sono le prime pagine dei giornali che vengono dedicate a temi diversi. Per esempio, prendiamo, ecco, forse i due principali i due principali fronti di guerra, quello medio orientale e quello dell'Ucraina. Allora, da una parte l'apertura del Domani, Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20, l'inverno sta arrivando, Vladimir Zelensky lo sa ed è pronto quasi a tutto, in realtà lo era già. Quella annunciata ieri non è la prima apertura del presidente ucraino a un incontro bilaterale diretto con il suo principale avversario, l'uomo che ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel 2022, Vladimir Putin. Il faccia a faccia potrebbe tenersi negli Stati Uniti, ha suggerito il leader ucraino, qualora l'omologo russo decidesse di partecipare al G20 in programma a dicembre. Una svolta, secondo il numero uno di Kiev, si potrebbe avere in Florida, a Miami, a casa di Trump, e la risposta del Cremlino: venga lui a Mosca, e lo zar ribadisce no a truppe europee a Kiev. Se volete approfondire le ragioni o di Putin per non incontrare Zelensky o le condizioni di difficoltà che portano Zelensky a fare questa richiesta, per questa interpretazione la trovate con l'editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo sull'altro fronte, ed è l'apertura di Messaggero e Repubblica. Prendiamo il Messaggero: Marcos, offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. E su questa offensiva Houthi Repubblica fa un titolo più politico relativamente al ruolo degli Stati Uniti d'America. Trump non ferma gli Houthi. Donald Trump non interviene per fermare l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire. Lui ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence. Secondo i media, il principe saudita Bin Salman giovedì avrebbe chiamato due volte morte nello stesso giorno il tycoon, chiedendogli di autorizzare attacchi contro gli Houthi senza ricevere l'appoggio sperato. Il presidente USA sostiene che i miliziani gli avrebbero assicurato di non volere la guerra. Ed è questo il taglio di Repubblica. Poi c'è la vicenda La Vitola, 10 ore a quanto pare, addirittura l'interrogatorio della moglie di La Vitola, la vicenda intricata, personalmente ho approfondito molto poco, ma non mi pare che venga fuori molto libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, però poi quale sia questa verità e che impatto abbia

il messaggero a scomodare addirittura la definizione di commedia all'italiana. Ricordiamo le commedie all'italiana, forse questo può essere troppo, diciamo così, riduttivo rispetto all'importanza del caso, ma già che si usi questo tipo di evocazione di termine può essere significativo. Sulle elezioni in Svezia, il rischio di un'ulteriore, diciamo, della torsione a destra o ancora più a destra in un altro paese europeo, lo vediamo all'apertura del manifesto editoriale di Fabbrini sul Sole e di Mauro su Repubblica. Nel frattempo prendiamo subito anche il tema dell'intelligenza artificiale, perché è la scelta del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale pa fa paura, freniamo. E lo troviamo anche l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, i big dell'intelligenza artificiale, concordi, rallentiamo lo sviluppo. È sul taglio medio anche del Sole 24 Ore, vediamo il sommario un po' più per esteso. CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato l'allarme subito raccolto dagli altri big del tech. Amodei ha affermato in un post che il settore dell'intelligenza artificiale deve rallentare il ritmo di sviluppo dei nuovi modelli, citando le crescenti preoccupazioni riguardo a rischi gravi per gli esseri umani. A stretto giro si sono uniti ad Amodei il numero uno di OpenAI, Sam Altman ed Elon Musk. La convergenza giunge dopo giorni di allarmi e frenate arrivate dai principali gruppi dell'innovazione tecnologica. E poi qui un dibattito importante si potrebbe aprire sull'altro competitore in termini di area geopolitica nel versante dell'intelligenza artificiale, la Cina. Come eventualmente coinvolgere in questa ipotesi di rallentamento, ma che cosa significa? Insomma, il tema è enorme, devo dire forse malizioso accostare, ma mi aiuta proprio la prima pagina del Sole 24 Ore, perché un titolo è questo: allarme dei big del tech, rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Ma il titolo principale è questo: casa, in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori solare e infissi. Ovviamente parliamo dell'Italia, sarebbe, non è ovviamente che con le risorse di un bonus per condizionatori solari e infissi che potremmo raccogliere, con le risorse di un bonus che potremmo raccogliere la sfida dell'intelligenza artificiale, però una riflessione sul tipo di priorità, messaggi e attenzione che la politica riserva alla, diciamo così, con quali priorità allo sviluppo economico, della ricerca, dell'innovazione industriale. L'accostamento di questi due titoli, che ovviamente è anche malevolo da parte mia, qualche riflessione la dovrebbe e potrebbe indurre. Emma Bonino, innanzitutto, le notizie e le informazioni. Questa mattina alle 11:45 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accoglierà in Campidoglio il feretro di Emma Bonino. Dopodiché, in sala della Protomoteca, sarà aperta ufficialmente la camera ardente della storica leader dei radicali, morta venerdì scorso all'età di 78 anni.

per 2 giorni potrà ricevere un simbolico abbraccio da chiunque voglia salutarla per l'ultima volta. Negli orari indicati, oggi dalle ore 12 alle ore 19 e domani, lunedì, dalle ore 10 alle ore 19 è prevista l'apertura libera al pubblico, quindi sono questi gli orari alla sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma. Nella stessa sala martedì alle 12:30 si terranno poi i funerali di Stato in forma laica, probabilmente con accessi contingentati. Nell'occasione avverrà la commemorazione ufficiale. Sono annunciate le presenze delle più alte istituzioni nazionali, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è detto profondamente addolorato per la scomparsa di Bonino, prima di ricordarla come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, nonché punto di riferimento non soltanto in Italia. Il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale Penale Internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica. Queste le parole di Sergio Mattarella. Ai funerali sarà presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha definito Bonino una voce forte e riconoscibile della politica e che domani è attesa in Consiglio dei Ministri per l'esame del decreto sulla deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa. Aggiungiamo un saluto alla memoria di Raffaele Costa. Anche per lui i funerali di Stato a Mondovì, secondo le regole, spettano ai presidenti degli organi costituzionali, ai ministri deceduti durante la permanenza in carica, ma i funerali di Stato possono essere resi su delibera del Consiglio dei Ministri a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla patria o cittadini che abbiano illustrato la nazione, come spiega la Presidenza del Consiglio. La cerimonia sarà curata direttamente dal cerimoniale di Palazzo Chigi, che questa mattina effettuerà un primo sopralluogo in sala della Protomoteca per stabilire quante persone sarà possibile far entrare nel giorno delle esequie. Di sicuro saranno presenti il sindaco della capitale Gualtieri, insieme a tutta la giunta capitolina, ma ci saranno quasi tutti i ministri, dal titolare degli esteri Tajani, al responsabile dei trasporti Salvini, numerosi esponenti della politica, a partire dai leader dei vari schieramenti. I vertici più Europa, naturalmente, ma anche tutti quelli che nelle ore seguenti alla notizia della morte di Bonino hanno espresso il loro cordoglio. E qui si fanno nomi di Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Calenda, l'Associazione Nazionale Magistrati, che l'ha definita donna capace di lottare per i diritti, di portare avanti battaglie sociali e civili. Un lungo applauso alla ex leader dei radicali, all'esponente liberale Raffaele Costa, è salito ieri dalla platea della festa nazionale dell'UDC. Questo è l'articolo, diciamo, con le informazioni, Andrea Arzilli sul Corriere della Sera. Veniamo ai commenti, ricordi, gli approfondimenti della figura, del valore della figura di Emma Bonino. E in questi casi mi pare anche utile partire dalla critica, che poi in qualche modo, ma lo vedremo subito, è una critica molto, molto dura, ma che rende onore alla importanza e al ruolo di Emma Bonino. Ecco qua, siamo con Maurizio Belpietro sulla Verità e iniziamo da lui. No, c'è una. Intanto
una polemica, siamo al fine vita pure della parola. Ieri il titolo di apertura della Verità era appunto fine vita, e c'è stata una storica inviata di Repubblica, Alessandra Longo, che ha presentato un esposto all'ordine dei giornalisti, e quindi il quotidiano La Verità e Belpietro rivendicano la libertà di espressione. Siamo al fine vita pure della parola, questo il titolo scelto. Ma l'editoriale su Emma è quello di Marcello Veneziani. La vedevi fragile e minuta, col turbante in testa dopo la malattia, messa in ombra dalla gigantesca estroneria di Marco Pannella. Ma Emma Bonino è la donna che ha più inciso nella storia civile del nostro paese negli ultimi 50 anni e più. E questa è l'apertura, dell'editoriale di Veneziani. O, se preferite, è la donna più in vista, più in prima linea per più lungo tempo, che si è identificata più di ogni altra con lo spirito del nostro tempo, i principali mutamenti degli ultimi decenni. È la prima femminista che abbia portato a casa risultati concreti, non chiacchiere distintivi. Non ha solo predicato, ma anche praticato le sue convinzioni. Sono note le battaglie civili individuali che i radicali di Pannella e di Bonino hanno sposato negli anni: il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile, il riconoscimento delle coppie omosessuali e dei transgender, l'obiezione di coscienza, l'individualismo libertario, il primato del singolo su ogni comunità. A partire dalla famiglia, la scristianizzazione della società, ben oltre l'anticlericalismo, e poi l'animalismo, l'eutanasia, il suicidio assistito, la liberalizzazione della droga e del fumo, libera morte, il libero Stato, e l'estrema battaglia che l'ha vista sulla breccia. La sinistra di oggi è figlia di quella svolta, dai diritti sociali e collettivi del vecchio mondo socialista, comunista, sindacalista, ai diritti individuali e privati del mondo libertario, laicista, radicale. Temi che hanno esondato anche in altri ambiti, moderati, liberali, destrorsi, Forza Italia inclusa. Emma Bonino ne è stata l'interprete più nota e più duratura sulla scena politica e civile. Nessun'altra come lei. Non fu bello vedere Papa Francesco andare da lei sul suo terrazzo Campo dei Fiori e rendere omaggio a chi aveva combattuto per una vita contro temi, istanze e principi cruciali per la cristianità. Andò lui a trovarla nel suo luogo privato, come non ha mai fatto nei confronti di testimoni della fede, credenti, benemeriti, sofferenti o altre figure importanti, anche eretiche e controverse. Lei, che ha rappresentato con coerenza la negazione della vita, della nascita, della famiglia, della religione, come sono intese nella tradizione cristiana, il fine di umanità di quell'incontro non fu espresso dai due protagonisti, ma dalle carrozzelle in cui erano costretti il Papa e la papessa radicale, quel destino comune di fragilità e di mortalità. Bonino univa al profilo di militante radicale impegnata sul versante dei diritti anche la figura istituzionale di esponente europeista, atlantista, filo-israeliana, pronta a dimenticare il pacifismo di Gandhi, che non era pacifista ma non violento, l'antimilitarismo, l'obiezione di coscienza, che fu per anni bandiera dei radicali per sposare le cause belliche di marca occidentale con relative guerre e corsa alle armi. La stessa disinvoltura ebbe nell'oscillare tra liberismo e statalismo, tra defiscalizzazione e pressione fiscale, tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi, senza che nessuno osasse accusarla di essere voltagabbana, opportunista, mercenaria, come accade di solito in questi casi. Per anni Bonino e Pannella hanno spiazzato i loro elettori facendosi per metà di destra con il liberismo e il garantismo e per metà di sinistra con la liberalizzazione dei costumi e il permissivismo, e usando in modo vistoso la politica dei due forni sulla base di pratiche e convenienze. Berlusconi le dette corda col suo pragmatismo cinico e bonario di imprenditore senza scrupoli che ingaggia talenti di ogni provenienza. Ricordo tra le sue battaglie pure una curiosa coincidenza, e qui una battaglia contro il Chador,
La Bonino è stata poi l'unica donna seriamente candidata al Quirinale. Ricordo in quel tempo un ex radicale pentito, Danilo Quinto, pubblicò un pamphlet, ma Bonino dagli aborti al Quirinale. Si raccontava che la Bonino per combattere la piaga degli aborti clandestini avesse procurato più di 10.000 aborti. A volte servendosi di mezzi di fortuna come la pompa di una bicicletta. Una volta Bonino e Pannella, un impeto di intolleranza e libertaria, fecero saltare un dibattito in Rai perché non volevano che in studio ci fossi io. È il racconto che ci fa Marcello Veneziani su La Verità e conclude così: nonostante tutto, la pietas cristiana resta la pietas cristiana davanti alla sua morte e la consolante certezza che, malgrado tutto, la vita continua e ogni giorno qualcuno nasce e rinasce. Riconosco alla Bonino coerenza e passione ideale e civile nelle sue battaglie radicali, a voler esagerare. La Bonino è stata una Giovanna d'Arco al rovescio, con la sua fede capovolta. Aveva il sacro furore della santità abortita. Marcello Veneziani. Sulla verità, e naturalmente c'è molto di caricaturale e grossolano nella costruzione politica di Mobrino, ma ovviamente non è il mio compito ora andare a, come dire, a replicare questo tipo di analisi. Mi piace però ripetere l'incipit che parte da posizioni evidentemente più critiche possibili dei contenuti e degli obiettivi della lotta politica di Emma Bonino: è la donna che ha più inciso nella storia civile del nostro paese negli ultimi 50 anni e più. Marcello Veneziani sulla Verità. E sempre per privilegiare ciò che, diciamo, rientra di meno nel filone della gran parte dei commenti, delle analisi di ieri, della giornata di ieri e della giornata di oggi, prendiamo anche Aiello sul Messaggero, che parla, scrive oggi dell'anima liberale di Emma rimossa dalla sinistra. È in corso una vulgata in mortem di Bonino, nella quale Emma viene descritta come una sorta di santino laico della sinistra, come star del politicamente corretto, del mainstream progressista. Chi ha avuto il privilegio di conoscerla da vicino o di seguirne con attenzione l'attività politica sa bene che questa visione unilaterale di un personaggio complesso non rende onore alla leadership radicale. I funerali di Stato martedì prossimo possono essere un'occasione, da qui alla prossima settimana, per fare una diagnosi sull'esperienza boniniana e per tracciare un bilancio che comprenda anche gli aspetti di Emma meno spendibili nel politicamente corretto. È stata un personaggio che non a caso, per esempio, piaceva a Berlusconi. Ma questo dice Aiello, perché era liberista, oltre che liberale, non amava, non riamata, lo strapotere sindacale che considerava non migliore e perfino più asfissiante della burocrazia e della partitocrazia. Era amata tanto a parole e votata poco nelle urne. Questo è il mio più grande rammarico, così diceva. Proprio perché le sue posizioni, oggi fatte passare come fossero in linea con il pensiero andante e il conformismo facile, erano viceversa urticanti. Era a favore del nucleare. Qui andrebbe approfondita questa nettezza di
Mario Aiello, ma comunque scrive così, era a favore del nucleare e dell'agricoltura transgenica, questo certamente. Perché non sottolineare abbastanza questi due aspetti che invece ben descrivono la cultura politica della leadership radicale? Perché contrastano queste sue posizioni con la vulgata sinistrese, con l'annessione al politicamente corretto, con la costruzione unilaterale di un profilo sfaccettato e non classicamente incasellabile nella dicotomia destra-sinistra. E del resto aveva Bonino un suo cinismo tipicamente radicale, di scuola pannelliana, che la portava a giocare fuori dagli schemi. Perché quindi creargli addosso una gabbia? Il timore è che lo si faccia perché tutto fa gioco nella semplificazione mediatica e nella propaganda da campagna elettorale. Era una Emma che tra i diritti sociali e i diritti civili prediligeva i secondi. Come dice, con spirito di verità, una sinistrese vera di grande livello come Luciana Castellina, alla quale comunque sembra sfuggire che la distinzione tra diritti sociali e civili appartiene a un'idea archeologica dei diritti. La sinistra storica, del resto, ha guardato a lungo ai radicali di Pannella e Bonino con diffidenza e con aperta antipatia. E anche questo mi pare certo. L'ex parlamentare verde Roberto Della Seta ha ricordato in queste ore giustamente un dibattito in TV che risale a decenni fa, in cui l'allora segretario del PC Alessandro Natta maltrattò Bonino additandola come una ragazzotta borghese che si preoccupava soltanto di bisogni e aspirazioni da ricchi. Perché non ricordare fino in fondo il fossato che divideva il movimento comunista dal movimento radicale, al punto che la formula derisoria gratta, gratta, radicale, ci trovi liberale o il capitale, prima di essere rilanciata da forte braccio sulla prima pagina dell'Unità, viene fatta risalire alle controversie più feroci tra diverse famiglie antifasciste nel periodo tra le due guerre mondiali? Questo per dire quanto fossero ruvidamente contrapposte le diverse culture politiche sin dalle origini e per segnalare come nel tempo la distanza si sia in qualche modo attenuata, ma non al punto da assimilare sic et simpliciter Emma a uno dei fronti del bipolarismo muscolare in corso. Bonino, più di qua che di là, è un'immagine vera, ma fino a un certo punto. Fu candidata alla presidenza della Regione Lazio del centro-sinistra, ma in Europa come commissaria europea andò per conto del governo Berlusconi e non solo, come ha ricordato opportunamente Francesco Rutelli, il mezzo milione di voti che gli sarebbero serviti per battere il cavaliere nelle elezioni del 2001 mancarono proprio a causa della scelta radicale di fare una corsa solitaria. Sì, andrebbe approfondito anche questo, perché più che la scelta di fare una corsa solitaria, ci fu l'indisponibilità da una parte e anche dall'altra di andare a cercare un'alleanza politica, quindi forse ancora più grave da questo punto di vista del quadro descritto da Aiello. E Israele, molto filo israeliana, Emma, al netto delle ovvie critiche a Netanyahu, e voleva far entrare Israele nell'Unione Europea, terzomondista e multiculturalista, sì, ma a patto che l'Islam radicale venga combattuto con forza e anche militarmente, tramite le guerre giuste. Non solo le praticava Bush, ma le teorizzava anche il liberale Bobbio, in nome dei valori dell'Occidente. La sua posizione critica contro l'uso del burka nelle nostre società e contro l'oscurantismo e la violenza sulle donne resta agli atti. Anche l'arresto a Kabul. Aggiungiamo noi. Diceva che mai e poi mai bisogna chiudere gli occhi di fronte al fondamentalismo islamico e questo in certa sinistra veniva considerato collateralismo con la destra e finiva che qualcuno la paragonasse alla detestata Oriana Fallaci. Va raccontata tutta, ecco la Bonino, anche quella meno adatta ai palati radical chic. Questo Aiello sul Messaggero, Daniele Capezzone sul Tempo.
muove una critica in realtà a Bonino un po' diversa, cioè anzi, diversa nel senso che muove una critica, quella di Aiello, semmai è una critica a chi ne presenta un quadro, diciamo così, spostato sul quadrante, o meglio compatibile con il quadrante sinistro della politica italiana, ed invece una certa, diciamo, adattamento dal suo punto di vista eccessivo proprio alla, diciamo, alla sinistra italiana è il rimprovero, la critica politica naturalmente che muove a Bonino Daniele Capezzone sul tempo, speriamo di recuperarlo, e tratteggiando anche su questo una differenza con Marco Pannella, parte Capezzone dalle critiche, in tanti l'abbiamo evocata, dagli apprezzamenti, in tanti li abbiamo evocati in queste ore, la cocciutaggine, la tigna, scherzava lei, il tocco radicale, una superiore determinazione la sua che procurava il miracolo anche in una battaglia che a un certo punto sembrava perduta. Un insegnamento per tutti, quasi più di metodo, quello riportato da Capezzone. Dirò anche il resto, però, il non buono, ciò che non mi ha convinto. Da almeno 20 anni Babbo Nino aveva scelto molto più che una collocazione politica a sinistra, quella ovviamente legittima, ci mancherebbe, tanto quanto una di segno opposto. Aveva scelto, ecco il punto, di curvare la traiettoria radicale e di modellarla per renderla in tutto e per tutto compatibile con i gusti e l'accettabilità del conformismo progressista del potere italiano. Ecco allora l'europeismo acritico, ecco le asprezze verso Berlusconi e il centrodestra, nonostante la nomina a commissaria europea che aveva rotto un lunghissimo ostracismo antiradicale, ecco la progressiva attenuazione delle battaglie liberiste in economia, ecco la nascita di un partitino woke e politicamente corretto come più Europa, ecco un legame internazionale sempre più stretto con George Soros, che era divenuto la sua bussola geopolitica, ecco una selezione accorta del dicibile e dell'indicibile, tutto comprensibile, sia chiaro, se il perimetro della praticabilità politica e culturale scelto da Emma aveva come riferimenti Prodi, D'Alema, Napolitano, Monti, Repubblica e il PD, tutto ciò richiedeva necessariamente una scelta, nulla che potesse dispiacere a quei mondi, poteva restare in primo piano per far posto a tutto ciò che era compatibile con quel contesto. Sta qui, a me pare, rivista con occhi sereni e distanti nel tempo, la differenza di fondo insieme a umana e politica rispetto alla traiettoria di Marco Pannella. Pure lui, a mio avviso, negli ultimi anni della sua vita, aveva purtroppo selezionato temi e parole, sacrificando forse la parte più scandalosamente liberale e dunque meravigliosa, a mio avviso, della sua avventura. Ma in lui, scrive Capezzone sul tempo, l'irriducibilità non conformista era totale, la non omologabilità rimaneva assoluta, così come l'indisponibilità a compromessi su principi fondamentali. Non a caso a sinistra c'è stato rispetto post mortem, ma a ben vedere fretta di dimenticarlo, di archiviarlo, di liquidare la pratica, non era normalizzabile e fu trattato di conseguenza. L'Italia è così. Non basta vivere, devi pure morire dalla parte dei buoni e dei giusti. Una ragione in più, a me pare, per portare gran rispetto a tutti i morti, ma pure per combattere ancora con l'obiettivo di rendere l'Italia ufficiale, meno conformista, meno schiacciata da una sola parte, più liberale, più aperta, meno di sinistra.
Questo Daniele Capezzone, si potrebbe approfondire il tema, visto che ecco, il tema, diciamo, del liberalismo nel rapporto con la sinistra, ma anche nel rapporto con la destra, non dispiaccia a Daniele Capezzone, anche perché insomma ormai in termini di non soltanto di governo, ma anche di comunicazione, organi dell'informazione, insomma ci sarebbe tutta la possibilità per dare anche da destra spazio a un'impostazione liberale, se ci fosse questa volontà. Andiamo a vedere, ma intanto per così un accenno è un radicamento anche popolare nella figura di Emma Bonino, intanto è stata salutata ieri da Jovanotti in occasione del suo concerto, Bisogna vivere liberi, la frase, l'espressione prendiamo dal Messaggero che Jovanotti ha dedicato a Emma. Poi c'è uno strano articolo sul giornale che titola sul Bonino polemiche sui funerali di Stato, l'articolo di Borgia, poi si cerca nell'articolo, ma non sembrerebbe che ci siano state polemiche da parte di nessuno, non vengono definite, non vengono attribuite ad alcuno. Prendiamo anche due commenti forse più tra virgolette classici di quelli che magari potrebbero piacere di meno a Mario Aiello, l'intervista a Marzano, la filosofa Michela Marzano sul quotidiano nazionale, cioè Giorno Nazione, Resto del Carlino. Qual è l'eredità di Emma Bonino? L'esempio, la coerenza, essere una persona che non ha mai detto qualcosa che non coincidesse con se stessa. Viviamo in un'epoca in cui è facile incontrare persone che a parole sono i migliori, le migliori, ma poi non incarnano le proprie idee. Emma ha incarnato tutto, perché tutto è partito dalla sua storia. Il suo impegno in politica è nato da un è successo a me e non voglio che succeda alle altre. La molla è stata l'aborto clandestino che l'ha portata a battersi per il diritto a poter abortire legalmente. Prima della legge chi se lo poteva permettere andava all'estero, ma le altre centinaia di migliaia di donne morivano sotto i ferri. La parola chiave delle sue battaglie è stata libertà, senza necessariamente che lei condividesse tutto, ma la vera libertà è dare agli altri la possibilità di scegliere. E di un racconto più personale di come la questione aborto abbia incrociato vita pubblica e privata di Emma Bonino, lo si trova oggi nell'intervista a Marcello Crivellini sul Corriere e cercheremo di arrivare anche a questa, ma intanto continuiamo con l'intervista a Michela Marzano su Giorno Nazionale Resto del Carlino e Veronica Passeri, che chiede: è un momento storico in cui in Italia e in Europa proprio il diritto di scelta è minacciato da nuovi protagonismi politici e anche dalla crisi economica. Cosa succederà? Si rischia di tornare indietro per le donne e per le minoranze. È un'epoca di riflusso in cui si dà poca fiducia alla capacità di ogni persona di poter scegliere per la propria vita. Si sta tornando al secolo scorso, al paternalismo. Anche il diritto all'aborto è a rischio? Assolutamente sì, risponde Michela Marzano. Sempre di più si cerca di mettere le donne sotto
tutela. E poi, come ha capito benissimo, ma Bonino, i diritti non sono mai conquistati una volta per tutte, non sono scontati, vanno protetti. Non, le pare che la tendenza attuale, sia quella di ridurre tutto a propria misura. In effetti funziona così. O si racconta l'intimo che dovremmo tenere per noi, dettagli che non hanno vocazione a diventare discorso comune, oppure si prende un personaggio, un tema collettivo e lo si utilizza per mettere in mostra se stessi. Emma Bonino detestava la retorica e tutto quello che ho letto ieri su di lei era retorica. Ma forse non tutto. Ma insomma, invece. Il discorso di Emma è la grande lezione delle femministe storiche, quando un fatto che io ho attraversato riguarda tutte le donne è un privato politico, un punto di partenza per una battaglia collettiva per ottenere dei diritti. E sempre su Giorno Razionale del Sol Carlino, l'editoriale è di Agnese Pini. Di lei ricordiamo il corpo fino all'ultimo, le ultime foto, le ultime apparizioni pubbliche, la fragilità, la magrezza, la carrozzina, il turbante, gli occhi che non chiedevano indulgenza, il corpo di Emma Bonino assottigliato dalla malattia. E però bisogna tornare a mezzo secolo prima. Firenze, 1974, ancora il corpo. Questa volta è quello di una ragazza su un treno di ritorno da una clinica clandestina dove appena aveva abortito, come Bonino avrebbe raccontato tempo dopo. L'umiliazione provata durante quell'esperienza fu tanto profonda da farle decidere che nessun'altra avrebbe dovuto subirla. L'anno seguente si consegnò alla polizia, trasformando ciò che la società voleva segreto e colpevole in una questione della quale la politica doveva rispondere. Il corpo sul quale la legge pretendeva di decidere diventava il soggetto che chiamava la legge a giustificarsi. Fra queste due immagini di Bonino, quella di oggi e quella di ieri, c'è l'estrema cifra della sua coerenza politica. Perfino le battaglie più personali non sono mai davvero private, così come il corpo delle donne non è mai soltanto una questione privata. Siamo abituati a pensare che sia stata la democrazia a emancipare le donne, accogliendole nelle urne e nei palazzi. Sono state però anche le donne, prendendo la parola su ciò che l'ordine esistente escludeva, a rendere più democratica la democrazia. E un altro passaggio dell'editoriale di Agnese Pini, è questo: Bonino diffidava delle donne considerate una categoria da proteggere, non cercava indulgenza né rivendicava una superiorità morale femminile, né rivendicava quote. Aggiungiamo noi, reclamava una soggettività piena che comprendesse la possibilità di scegliere, sbagliare, disobbedire e rispondere dei propri atti, esercitare autorità e partecipare al conflitto comune. Portò questa convinzione oltre la questione femminile e oltre l'Italia, nei Balcani, in Ruanda, nell'Afghanistan dei talebani, nelle campagne contro le mutilazioni genitali, la pena di morte. E la fame riconobbe sempre la frattura tra l'essere umano proclamato titolare di diritti e la persona concreta che il potere degna e considera meno degna. Anche il suo europeismo nasceva da qui. L'Europa era la possibilità che il diritto raggiungesse la persona quando lo Stato, la tradizione o la forza l'avevano lasciata sola. Bonino avvertiva che i diritti non durano per sempre, è la stessa vocazione che avevamo sentito riprendere da Michela Marzano nella sua intervista e che anche Pini ricorda. Bonino avvertiva che i diritti non durano per sempre. Oggi quelle parole hanno il suono di una previsione di Cassandra, perché ogni volta che una voce viene ricacciata nel privato, il potere recupera una zona sottratta alla discussione e al controllo.
arretra la democrazia, nella misura in cui torna a insinuarsi l'idea che una maggioranza, un'autorità morale possano decidere sulla vita di una persona al posto suo. E dunque l'ascito più prezioso di Emma Bonino e del suo corpo è questo: la libertà non è una conseguenza accessoria della democrazia, ma la sua prova più severa. Non è soltanto la democrazia a liberare le donne, sono anche le donne, ogni volta, che la costringono a mantenere la propria promessa universale, a liberarla da ciò che ancora la rende incompiuta. E queste riflessioni di Marzano e di Pini potranno magari essere appunto tacciate, criticate di non andare a prendere gli aspetti più così politicamente, diciamo, urticanti rispetto a un certo conformismo politico, può anche essere, ma questo non rende queste analisi, io credo, meno significative e anche meno vere, perché poi un conto sono le parole, gli omaggi a parole ai diritti delle donne, alle libertà individuali, e poi molto diversa è la pratica politica, e forse è questo che rende, diciamo così, meno scontati o da radical chic questi temi, non l'evocazione teorica, ma la trasformazione in battaglia e anche in risultati da ottenere, come lo stesso Marcello Veneziani riconosce da posizioni opposte. E a questo punto ci avviciniamo attraverso Emma Bonino anche così, a letture più politiche, lo era molto certamente anche quella di Aiello e Capezzone, ma politiche anche nelle vicende dei partiti. Ma intanto prenderemo le interviste a Pier Ferdinando Casini su Repubblica e a Giuliano Amato sul Corriere, però vogliamo vedere anche intanto per quanto riguarda le altre questioni che troviamo sui quotidiani oggi, il tema soprattutto a sinistra è della legge elettorale, questa norma, questa parte di norma che aumenta addirittura le firme per presentarsi alle elezioni, naturalmente soltanto per quei partiti che non sono già abbondantemente presenti in Parlamento, firme dalle quali viene esclusa la possibilità di raccogliere conferma digitale, c'è una ricaduta politica molto diretta ed è la possibilità di a questo punto di raccogliere le firme per il partito dei civici di Onorato. E allora Giuseppe Conte che si scaglia contro questa norma a difesa del progetto politico guidato da Onorato, lo fa in chiave anti-Renzi, insomma, la complessità che in altri giorni avrebbe magari meritato un maggiore approfondimento da parte mia, non oggi in questa rassegna stampa ampiamente dedicata alla figura di Emma Bonino. Questo lo segnaliamo per andare a vedere un articolo che va più, a proposito di politica, di partiti, va più dentro alle vicende radicali. Ilario Lombardo sulla stampa, si parte dalla
si parte dal, mi permetto di dire, cliché del Pannella, grande narciso del Cronos, che divora i figli, insomma, questa è l'impostazione in premessa, però vediamo come sintetizza Ilario Lombardo la storia dalla morte di Marco Pannella nel 2016, naturalmente astenendomi da ogni commento. Scrive questo: Marco Pannella muore nel 2016 e subito tutto precipita. Nel 2017 i radicali si separano dal Partito Radicale Transnazionale guidato da Maurizio Turco, ayatollah della teocrazia pannelliana fondata su una scelta ortodossa, il rifiuto della competizione elettorale, del parlamentarismo, la rivendicazione della lotta politica come eterna compagna di strada, referendaria, mistica, popolare. Bonino e Pannella avevano rotto, stratificando risentimento e scavando fossi tra di loro. Turco si tiene la mitica radio, si libera dalle galassie radicali, costringe l'associazione Luca Coscioni di Filomena Gallo e Marco Cappato e Nessuno Tocchi Caino, dell'ex segretaria radicale Rita Bernardini, a sloggiare dalla storica sede di Torre Argentina. Ci riesce, privandoli delle chiavi del bagno, un epilogo triste, paradossalmente comico, se si pensa a quella estrema forma di protesta di Pannella che fu bere la propria urina durante uno sciopero della sete. Le strade si dividono, ognuno nella propria lotta, quelle che Pannella aveva ideato per uccidere politicamente nella diaspora il proprio erede. Cappato diventa l'eroe civile della lotta per l'eutanasia, Bernardini e D'Elia continuano a battersi per l'abolizione della pena di morte, ma spostano molto l'attenzione anche sul degrado dei penitenziari italiani. Mario Staderini, anche lui ex segretario, si specializza nei ricorsi internazionali a difesa del buon funzionamento della democrazia attraverso i sistemi elettorali. Bonino porta con sé i suoi figliocci con Benedetto della Vedova e Riccardo Maggi, fonda Più Europa. Uno incarna la vocazione economica internazionale di Emma, l'altro attualizza la sua vita da attivista per i diritti. Rifiutano l'ultimo Pannella, scelgono la politica istituzionale nel centro-sinistra, ma come in tutte le famiglie maledette, a un certo punto le tare riemergono, questa volta si lacerano sulle prospettive elettorali. Della Vedova, con lui il giovane incontenibile presidente Alesi, propongono l'ingresso nella casa riformista di Renzi. Maggi, invece, scottato dal flop europeo della lista Stati Uniti d'Europa, punta a un cantiere del centro aperto per non consegnarsi mani e piedi al leader di Italia Viva. Qualche mese fa, Bonino, consapevole come una madre che l'eredità del sangue porta con sé la dannazione, intimò loro di non disunirsi. Ma a un radicale due cose non puoi chiedere: una è questa, l'altra è di non combattere. La mette così Ilario Lombardo sulla stampa. Recuperiamo una dimensione di tempi lunghi nell'analisi, nella rievocazione della figura di Emma con Pier Ferdinando Casini su Repubblica. Nella sua ultima legislatura da senatrice, Bonino fu vicina di banco dell'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, vecchia scuola democristiana, due mondi che nacquero opposti ma che nel tempo hanno trovato tante cose in comune, quelle fondamentali. Qual è la prima immagine di Emma Bonino che le viene in mente? Per me la sua vita pubblica si divide in due fasi. La prima, quelle delle battaglie radicali sull'aborto, il divorzio e le droghe leggere, con un anticlericalismo forte e un antagonismo esasperato verso la tradizione da cui provenivo. La DC era un Bonino che vedevo da lontano e da cui mi divideva moltissimo. Poi c'è quella che ho conosciuto quando avevo maggiori responsabilità politiche. Con lei ho avuto sintonia totale. Penso alle battaglie per l'Europa, il multilateralismo, la difesa del Parlamento contro il giustizialismo, ad esempio ai tempi di Mani Pulite. E poi la Bonino commissaria europea, ministra degli esteri, parlamentare.
C'è una battaglia della prima Bonino sulla quale ha cambiato giudizio, chiede Pucciarelli. Solo gli sciocchi non cambiano giudizio. Io ho 70 anni, Bonino ne aveva 77. Possiamo avere ancora le idee dei nostri 20 anni sul fine vita, sull'accanimento terapeutico. I processi scientifici ci pongono davanti a domande inedite. Lo stesso vale per la sessualità e l'omosessualità. Le mie posizioni, un tempo più dogmatiche, sono state messe a dura prova da una cosa che si chiama vita. Vivendo si incontrano esperienze e persone che fanno vacillare le proprie certezze. Se non accade, c'è ottusità, integralismo. Ho sempre pensato che nell'avversario ci sia un frammento di verità. Oggi lo penso più di ieri. Il bene e il male non stanno tutti da una parte. Disobbedienza civile, scioperi della fame, provocazioni. Quella politica radicale ha contribuito a cambiare il paese ed è ancora valida? Domanda Pucciarelli su Repubblica. Pier Ferdinando Casini risponde: tutte le minoranze che vanno controcorrente arricchiscono la vita democratica. Bonino e Pannella sono riusciti a essere minoranze capaci di cambiare le opinioni delle maggioranze. Se oggi Bonino viene celebrata quasi come un padre della patria, è perché quelle battaglie, anche scomode, hanno inciso più di intere maggioranze, hanno commesso anche errori. Il più grande, fu sposare il giustizialismo contro Leone, una delle grandi indecenze della vita pubblica italiana, e si riferisce al Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Ma ebbero l'onestà intellettuale di chiedere scusa. Bonino muore mentre molte delle idee per cui si è battuta sembrano arretrare, addirittura si torna a parlare di patriarcato. Casini risponde: se ne va mentre l'Europa è duramente messa in discussione e le organizzazioni multilaterali di cui era una testimone indefessa vengono quasi considerate inutili. Pur essendo filoamericana, era fortissimamente anti-Trump, perché Trump smantella concetti per lei fondamentali, multilateralismo, solidarietà atlantica, rispetto reciproco tra Stati Uniti e Europa. La Corte Penale Internazionale fu una grande battaglia radicale. Oggi anche quella costruzione viene umiliata. Nei momenti di grande disorientamento ci si aggrappa alle grandi testimonianze. Lo dico da democristiano e cattolico. Bonino ha dato una grande testimonianza di sé. E oggi le viene riconosciuta a 360 gradi. Non possiamo vivere di nostalgia, ma delle grandi personalità della Repubblica bisogna coltivare la memoria. Consiglierei di rivedere i suoi ultimi interventi parlamentari, sono manuali di buona politica, dice Pier Ferdinando Casini a Matteo Pucciarelli, che gli chiede anche: i radicali hanno vinto molte battaglie senza costruire una forza politica radicata, è stato il loro limite? Il leader politico del mondo radicale è stato Pannella, uomo di grandissime qualità, ma con una concezione molto personalistica del partito. Questo lo portò anche in rotta di collisione con Bonino quando lei divenne una donna delle istituzioni. Lo spontaneismo radicale, da una parte, ha tenuto viva quell'esperienza, dall'altra ha impedito che si radicasse come un partito tradizionale. Ma io non vedo Bonino come leader partitica. Faceva soprattutto battaglie d'opinione, non la vedo appassionata di tesseramenti. Nel 1976 Bonino accusò gli uomini di non avere mai avuto la pazienza di ascoltare il discorso femminista nel suo complesso. 50 anni dopo, da uomo e da padre, pensa di avere avuto quella pazienza? E l'ultima risposta di Pier Ferdinando Casini in questa intervista su Repubblica: credo che tutti dobbiamo fare autocritica su un difetto di pazienza, ma Bonino è stata anche una femminista che ha sempre rifiutato certi meccanismi di tutela delle donne, come le quote. Le preferenze se le andava a prendere. È una delle ragioni per cui ciascuno può riconoscere una parte di sé in lei. Bonino sfugge alle categorie. Era un anticonformista, femminista come poche altre e allo stesso tempo contraria alle quote rosa. Pier Ferdinando Casini, intervistato su Repubblica. E veniamo anche a Giuliano Amato. Anzi, prima colleghiamo qualcosa anche delle notizie di oggi, l'Europa, il tema dell'Europa. Ecco, su questo voglio segnalare un'altra apertura di quotidiano che non avevamo menzionato all'inizio.
Sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia, oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Siamo sul manifesto. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. Questo il manifesto. E poi ci sono due editoriali, lì credo di riuscire solo a segnalarli, che sono di Sergio Fabbrini su Sole 24 Ore e Ezio Mauro su Repubblica. E hanno un tema e anche una parte dello svolgimento non dissimile. Si parla dell'avanzata delle destre, le elezioni tedesche e i legami della politica. E l'idea di Fabbrini è che non sarebbe possibile il risultato dell'AfD in Germania senza, diciamo, il contesto del ruolo e dell'influenza in politica internazionale di Donald Trump. Il successo dell'AfD è dovuto certamente a una pluralità di ragioni interne alla Germania, tuttavia senza il vento che soffia da un decennio da Washington, quel successo sarebbe stato impensabile ed è un vento che soffia contro la democrazia liberale, diciamo, la sintetizziamo con questa espressione. Anche Ezio Mauro su Repubblica parla della controrivoluzione della destra in Europa e qui e conclude l'editoriale come dire, non è la prima volta che lo fa Mauro, come una chiamata alla scelta per Meloni. L'onda nera che si alza in Europa è un problema anche per la destra di governo che deve infine risolvere la sua natura. Però torniamo a Bonino con un'altra intervista che ci porta anche su altri temi ed è l'intervista a Giuliano Amato sul Corriere della Sera. A pagina 18-19. Emma Bonino, Giuliano Amato, un rapporto durato decenni, molta sintonia. Scrive Roberto Gressi. Presidente, che immagine ha di Emma Bonino? Emma si identificava in pieno nelle battaglie radicali, ma era dotata di un grande pragmatico realismo. Ma spingere al massimo e comunque poi portare a casa il risultato possibile. In questo io di Torino, lei di Bra, c'era da accomunarci qualcosa di piemontese. Come si traduceva in pratica? Due esempi. Certo, avrebbe voluto una legge diversa sull'aborto, più incisiva, ma capì e condivise l'equilibrio e il grande passo avanti che si compiva grazie alla legge 194, sulla quale in realtà i radicali presentarono un referendum abrogativo. Ancora, radicali, gandhiani ovviamente, ma lei, non violenta, si spinse a chiedere l'intervento militare internazionale contro il dramma delle stragi della pulizia etnica nel Kosovo. Era più realista di Pannella? Domanda Gressi. E Amato risponde: Pannella era un uomo molto intelligente, capiva sempre tutto subito, si rendeva perfettamente conto di quando un limite non poteva essere effettivamente superato, ma lo valicava lo stesso. Gli scioperi della fame e della sete contro i silenzi di Stato, Emma ci perse i denti. Ero presidente del Consiglio allora, chiesi alla RAI di rivoluzionare i palinsesti. Era giusto e doveroso informare, era nell'interesse del paese. Come definirebbe Emma Bonino? Era unica, grandi battaglie ideali, pragmatismo da statista.
Le calza perfettamente una frase di Altiero Spinelli scritta nei suoi diari. I visionari senza gli statisti non andrebbero da nessuna parte, ma gli statisti senza i visionari non saprebbero dove andare. Emma incarnava entrambi. Correva l'anno 1999, Emma candidata al Quirinale, dissi con convinzione che ci voleva una donna sul colle più alto. Ho sempre pensato al Presidente della Repubblica come organo di garanzia. E non con titolare di un indirizzo politico.

Ciampi fu un ottimo presidente, ma lei alle europee portò i radicali all'8,5%. Non mancati i contrasti. Il più netto c'è stato sul referendum sul fine vita, propone Roberto Gressi. E Amato risponde così: io ero presidente della Corte Costituzionale e spiegai in una conferenza stampa le ragioni della bocciatura. Il quesito era scritto male e apriva uno spazio gigantesco all'impunità dell'omicidio del consenziente. Faccio molta fatica, comprenderete, a non commentare, ma non lo faccio. Non si poteva fare di più? Domanda Gressi. Lo dissi già allora, la strada non era il referendum, ma un percorso per sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale. Da non più presidente della Corte, ebbi incontri riservati con l'avvocata Filomena Gallo, stimatissima da Bonino, per portare davanti alla Corte l'eutanasia. Veramente ce l'avevamo già portata con la disobbedienza civile. Una decisione poi è arrivata con una macchina che consente anche al sofferente impossibilitato a muovere gli arti di far agire la siringa con un movimento delle labbra o delle palpebre. Non capisco perché il Parlamento non dia seguito a questo percorso. Emma si disse affranta e amareggiata per quella bocciatura, di nuovo propone Gressi. E Giuliano Amato risponde: dopo la decisione della Corte non parlai con lei, ma non mi pare che Bonino si spingesse oltre l'amarezza. Ci furono ben altre manifestazioni di ostilità da parte di alcuni radicali. Ce l'ha con me. E anche contro la mia persona mi attribuirono indicibili disegni politici. La Corte bocciò anche il referendum sulla cannabis. Anche lì il quesito era scritto male e apriva le porte pure alla legalizzazione delle droghe pesanti. Mi faccia dire che i radicali di una volta erano bravi nello scrivere i quesiti referendari e non aggiungo altro. Mi permetto solo di aggiungere io che i radicali di una volta si sono visti bocciare, che erano ovviamente bravi nello scrivere i quesiti referendari, se ne sono visti bocciare a decine, allora forse non erano bravi neanche loro, o forse le motivazioni delle bocciature non erano nel come erano scritti i quesiti referendari. Ma continuiamo con l'intervista. Emma Bonino la invitò pubblicamente a entrare a far parte come ministro dell'economia del governo guidato da Enrico Letta. Le disse: non dica, ho già dato. Sinceramente non ricordo quella vicenda, non ricordo se fu un'idea tra le altre o una vera proposta. E poi un fatto personale, quando Emma lo aiutò a scegliere un regalo per sua moglie. Questa intervista di Giuliano Amato che ci consente di fare un riferimento anche al tema del fine vita, perché ci sarebbero varie cose, soprattutto diciamo così a livello locale, ma non sono posizioni, come dire, particolarmente nuove dei vescovi nel Triveneto. Non esiste il diritto a morire, ma il diritto a essere curati. Questo è il titolo dei giornali del Triveneto. Ma perché nel Triveneto? Perché domani si vota in commissione la proposta di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni nella provincia autonoma di Trento, quindi di nuovo attraverso gli strumenti della partecipazione diretta dei cittadini. Forse però la cosa più interessante è quella, Monsignor Pegoraro della Pontificia Accademia della Vita, avete ascoltato anche qualcos'altro?

0: nella rassegna stampa vaticana. Qui però prendiamo proprio un suo sto cercando, ah no, è sulla stampa, lo stavo cercando sul giornale sbagliato, lo stavo cercando su Avvenire, ma invece Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, interviene sulla stampa e in realtà seleziona un elemento in positivo sulla legge che pure è stata attaccatissima dai vescovi del Veneto, la legge approvata da Regione Veneto, che nasce anche quella da una proposta dell'Associazione Luca Coscioni di Iniziativa Popolare. Il tema suicidio richiama la sua prevenzione, scrive Pegoraro. Quando un malato chiede di morire, siamo chiamati a decifrare, a interpretare, a leggere nel profondo tale domanda. C'è ancora dolore controllato e tolto, c'è solitudine attorno, la persona sente di perdere la propria dignità. Sono queste le sfide che serve affrontare. Il Veneto, con la sua legge sul fine vita, si è autoimposto la proposta di un percorso di cure palliative che non sono obbligatorie per il malato. Visto che nessun trattamento può mai essere obbligatorio, obbligatorio vuol dire essere in grado di proporle, cioè averle a disposizione. E credo significativo che il presidente della Pontificia Accademia per la Vita sulla legge del Veneto scelga in realtà di non andare a un attacco diretto, ma anzi selezionare un aspetto, quello che naturalmente trova tutti concordi, quello sul potenziamento delle cure palliative. Ci sarebbe, secondo me, un altro dei temi della politica oggi è quella del centro, collegata molto alle vicende Renzi onorato, raccolta delle firme che ho evocato prima, ma anche poi naturalmente alla scelta strategica di fondo di Meloni, alleanza o no con Vannacci. Pane Bianco si occupa di questo, parlando della necessità di politiche di centro, non in quanto partiti di centro, ma di convergenze anche trasversali su alcune questioni fondamentali, in particolare sullo Stato di diritto e la politica internazionale. Possiamo solo segnalare due interviste invece anche molto più personali di ricordo di Emma Bonino, delle quali raccomandiamo la lettura, che sono quella alla sua assistente braccio destro, Carla Taibi, chiamava anche di notte, regalava sprazzi di vita, alla fine si è lasciata morire, questo il titolo, quest'estate il suo sguardo è cambiato, non fumava più, non ero preparata alla notizia, la trovate su Repubblica, l'intervista a Carla Taibi, e poi l'intervista, e chiudiamo con questo, a Marcello Crivellini, che racconta come storia vissuta quello che poi in termini di analisi politica e anche filosofica abbiamo trovato con l'intervista a Michela Marzano e anche l'editoriale di Agnese Pini. Marcello Crivellini, che è stato compagno di Emma Bonino, e proprio dopo l'aborto di Emma, la nostra storia ha preso una piega politica e anche lì non è stato più facile stabilire i confini tra una cosa e l'altra. Alessandra Ranacchi dice: Emma, scrive, Emma rimane incinta, lo stupore prevale sullo smarrimento, ma poi nulla, risponde Crivellini. Non abbiamo avuto mai alcun dubbio. Quella era una gravidanza sgradita. Dico meglio, Emma non ha mai avuto dubbio. Io ero d'accordo con lei. Mai un rimpianto, nemmeno subito dopo, dopo tanti anni. Se Emma lo ha avuto, non l'ha mai fatto vedere, forse nemmeno l'ho mai confidato a nessuno. A me non di sicuro. Poi ha sempre detto che figli non ne ha mai più voluti. Io invece mi sono sposato, una figlia l'ho avuta, Giulia, e poi racconta l'incontro anche con Emma. L'aborto di Emma ha dato il via alla nostra battaglia per una legge che mettesse fine alla piaga degli aborti clandestini e crudeli. È diventata la battaglia del Partito Radicale. Noi siamo diventati radicali per quella battaglia, dice tra l'altro Marcello Crivellini a Alessandra Racchi nella intervista a pagina 19 del Corriere della Sera. E con questo riferimento e con questo ricordo di Emma Bonino, chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, ricordando oggi e domani la Camera Ardente alla sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma.
1: Radio Radicale 8 e 51 minuti, la stampa e regime Marco Cappato, adesso la rubrica Derrick a cura di Michele Governatori.
2: Con la puntata 736 di Derrick, dopo tanto tempo, torniamo sulle banche. La mia, Fineco, è stata forse la prima online in Italia, permette anche operazioni complesse, tutte online. Eppure negli ultimi 3 mesi mi ha già chiesto 2 volte di stampare, firmare a mano, fotografare e rispedire via mail un modulo. In un caso si trattava di svincolare un deposito che avevo invece aperto online. Capito? Lo apri online, ma senza stampante non lo puoi chiudere. E hai voglia di dirgli cambio banca. Da un lato è una gran perdita di tempo, dall'altro anche solo confrontare le condizioni tra istituti è difficile, per non parlare del trasferimento dei fondi. Se parliamo di commissioni di trading, la loro articolazione è complessa. Di solito si tratta di un importo proporzionale alla transazione, spesso diverso per i vari mercati, con un valore minimo e uno massimo che hanno un impatto enorme sulla spesa effettiva. Mario Zannino, che ringrazio per l'aiuto a questa puntata, mi segnala che Intesa San Paolo ha recentemente abolito il limite massimo, rendendo le grosse operazioni costosissime, senza però togliere anche il limite minimo. E tornando alla digitalizzazione, c'è solo quando fa comodo agli istituti. Un trade che la banca frutta lo puoi spesso fare con 3 click, ma se devi aderire a un'operazione straordinaria, dove magari si tratta solo di dire sì o no, ci si sbizzarrisce in moduli da firmare, quando va bene facendo inutile editing di PDF, quando va male, come dicevo, stampando scartoffie, col rischio di apprendere ex post che c'è un vizio e perdere la finestra temporale utile, come è successo ad Antonio Iliceto, altro contributore che ringrazio, con Unicredit per l'OPA di Poste su TIM. Per trasferire un credito d'imposta sui capital gain tra banche, ti chiedono di spedire il rendiconto cartaceo dell'istituto in cui il credito è maturato a quello destinatario via raccomandata. Non è incredibile che non ci sia obbligo di scambiarsi digitalmente dati che afferiscono al ruolo di sostituti d'imposta. E se ti arrabbi e cambi davvero istituto, i tempi di trasferimento titoli sono lunghi e incerti, come se dovessero inviarli a cavallo tra un punto e l'altro dell'impero. E per tutto quel tempo non è possibile alcuna operazione. Auguriamoci che in quel tempo gli stessi titoli non vengano prestati per vendite allo scoperto, ipotesi molto maligna, lo ammetto, ma che spiegherebbe almeno l'interesse a tanta lentezza. Nel settore energia, per inciso, l'autorità impone da un lato forme di standardizzazione, fornisce un simulatore delle tariffe, e impone tempi certi per lo switch tra fornitori. Magari non risolve tutto, ma ci si potrebbe provare anche sui servizi bancari. Tra i problemi che causano queste inefficienze, escluderei la mancanza di redditività. Ricordate l'era dei tassi di interesse alti fino al primo decennio del secolo? allora i conti correnti erano fruttiferi. Adesso che i tassi sono risaliti, com'è possibile che lo siano solo conti di deposito per lo più vincolati? Leggo che fanno eccezione virtuosa BBVA e WeBank e credo ci siano altri casi di periodi fruttiferi, promozionali, limitati per i soli nuovi clienti. Cosa interessante perché mostra la convinzione che una volta preso, il cliente sia acquisito. Per verificare quando un settore non è correttamente competitivo, i microeconomisti hanno metodi sofisticati. Uno più cialtrone, ma che credo funzioni, è constatare angherie come quelle descritte qui. Comunque, alla mail del Customer Care Fineco mi sono rifiutato di mandare il modulo stampato firmato a mano e poi fotografato. L'ho firmato elettronicamente con la app CSIGN del Ministero degli Interni, senza ottenere alcuna risposta da un paio di giorni. Staranno cercando formule settecentesche per spiegarmi che non è abbastanza affidabile? Vi tengo aggiornati. Testi il link sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: Radio Radicale 8 e 55 minuti, così Derrick, Michele e Governatori, qualche aggiornamento dell'agenzia di stampa prima dell'appuntamento con media e dintorni tra qualche minuto. Lo Yemen, l'avanzata degli Houthi, colpita una base militare saudita, ma da parte iraniana. Il presidente Pezeshkian fa sapere: non siamo in guerra con Riyadh, dopo l'attacco all'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave saudita, i belli Houthi filo-iraniani rivendicano un raid notturno con droni e missili a depositi di armi e centri di comando nella regione di Sharura. Il presidente iraniano su X torna a ribadire: non ci piegheremo agli Stati Uniti, ma appunto precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita. Mentre una nave mercantile iraniana è stata colpita vicino all'isola di Qasem, in Teheran denuncia un morto e tre feriti, e questa è la situazione per quanto riguarda l'Iran. L'Ucraina, notizie di un nuovo attacco con droni contro infrastrutture energetiche russe, centri e petrolchimici, mentre Zelensky ieri ha proposto nuovamente un incontro a Putin alla G20 di Miami. Non importa cosa ci diremo, quello che conta è il risultato, ma la Russia frena e dal Cremlino Peskov dice: se vuole incontrare Putin, Zelensky sa che può venire a Mosca. Le notizie per quanto riguarda l'Ucraina, mentre un allarme sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il CEO di Anthropic, una delle principali società che è appunto protagonista dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, il CEO frena: l'intelligenza artificiale potrebbe dominare internet in 6 mesi, dobbiamo rallentarne lo sviluppo. Così Amodei: se non controllata, l'IA potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e gestire questi sistemi, dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo. È un allarme importante che è stato condiviso anche dagli altri protagonisti di questa tecnologia, OpenAI e Musk, che si sono detti d'accordo con l'appello di Anthropic. Mentre Donald Trump dall'Irlanda, dove è in visita, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'irritazione del premier britannico Burnham: non c'è il sostegno dell'opinione pubblica per il referendum. L'auspicio espresso di Trump nell'incontro a Dublino con il premier irlandese, prima o poi accadrà, ma appunto Downing è arrivato naturalmente come prevedibile il no di Downing Street, Donald Trump che dice la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, stanno cercando di appunto condizionare il risultato elettorale, lo hanno capito tutti, dice Trump, mentre torniamo sull'Ucraina, appunto i droni che hanno colpito le regioni, le raffinerie russe del Tatarstan a più di 1000 chilometri dal confine. E adesso è il momento di media e dintorni, come dicevamo sono le 9 in punto, quindi Emilio Targia con Edoardo Flaschner.
3: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale della domenica mattina nel quale cerchiamo di insomma approfondire un po' i temi legati al mondo delle nuove tecnologie, delle innovazioni tecnologiche e delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni, un po' i nuovi scenari della comunicazione. Anche quest'oggi è con noi Edoardo Flaschner, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buon settembre, perché se settembre è l'inizio vero dell'anno, no? Ormai gennaio
3: da un certo punto di vista, certo.
4: Non è più considerato tale.
3: Una nuova stagione, allora nuova stagione anche per noi. Edoardo Flaschner, analista, autore, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi degli ultimi 7 giorni. Il nostro archivio puntualmente ci segnala, casomai ce ne fossimo dimenticati, Edoardo, che il 4 settembre questa trasmissione ha compiuto 28 anni. Ti fa un po' effetto?
4: No, abbiamo iniziato fin da piccoli, per cui
3: esattamente
4: va bene.
3: È quello. Beh,
4: ancora 20-30 certo. Anni ce la possiamo fare, poi vediamo.
3: È una minaccia, questa è una minaccia. A proposito di minacce, Edoardo, fronte intelligenza artificiale pieno di minacce, secondo qualcuno, in parte sì, in parte no. Chatbot per creare opinioni pubbliche sull'intelligenza artificiale, ci spieghi meglio?
4: Sì. Allora, questo è un argomento trattato ormai anche da anni, prima con i social media, con i social, chiamati brevemente così, con gli stuoli di account, di post, eccetera, e poi sempre di più i racconti su quanto il sistema di connessione, chiamiamolo tecnicamente e in modo asettico così, il sistema universale di connessione dove tutti sono connessi a tutti, crea ondate, se non addirittura scientifiche, correnti d'opinione o addirittura trasformazione di opinioni pubbliche. E questo è un dibattito che segue, che va avanti da anni. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha messo il turbo a dei particolari oggettini che si chiamano bot, no? Sapete che bot o chat bot è abbreviazione di robot, e con questi si intende un qualunque softwareone che naviga in rete o che è arrivato sul vostro computer o sul vostro cellulare. È un dibattito doveroso, direi ormai tracimante, esondante, no? Parte sempre da apocalittici conti integrati e da bolla o non bolla, scoppia o non scoppia la bolla dei triliardi di dollari in gioco. Ecco, questo è il tema che ci martellano ormai quotidianamente praticamente su tutti i media, perché per ora per un po' l'intelligenza artificiale, solo questo nome, intelligenza artificiale vende bene. Vede bene una notizia in qualunque fascia oraria, in qualunque talk show, in qualunque trafiletto, vende bene. E ovviamente in questo macrosistema di contrapposti, no? Apocalittici contraddati, bolla o non bolla, facciamo noi ogni tanto delle zoomate, perché lì sarebbero, se ne parlassimo, sarebbe l'ennesima volta in cui si fanno brevi cenni sull'universo. Allora, facciamo delle zoomate su questo enorme sistema, andiamo su dei sottosistemi, chiamiamoli così, e li indirizziamo a seconda delle email dei nostri ascoltatori, le email che arrivano a media e dintorni @gmail.com. Ecco, in questo caso un buon numero di email ci chiede qual è la possibilità che i bot e le reti coordinate fra loro, gli account falsi, influenzino l'opinione pubblica facendo apparire spontanee posizioni che in realtà sono promosse artificialmente, gonfiate, pompate, ingigantite artificialmente. Anche questo lo sappiamo, però insomma adesso abbiamo magari qualche dato più preciso. Lo dico adesso, lo ripeterò durante la trasmissione. Non tendiamo a non rispondere più singolarmente, quindi mi scuso con gli ascoltatori che scrivono a media@gmail.com e si aspettano una risposta personalizzata. Raccogliamo nei mesi, in questo caso veramente nei mesi, alcune email su questo argomento sono arrivate a gennaio, poi a febbraio, insomma in tutti i mesi fino a oggi, ne raggruppo qualche decina, quando vedo che quell'argomento è molto gettonato tento di rispondere attraverso una di queste nostre sezioni. Allora, secondo i dati che poi pubblichiamo come al solito con un link alla nostra pagina di Facebook, X, cioè il social network X, ex Twitter per capirci, X avrebbe individuato una bot farm, un'azienda di bot, di chatbot, che chattano, chiacchierano, no? Alimentati, guarda caso, dall'intelligenza artificiale. Composta questa bot farm, questa azienda di soggetti artificiali che non esistono, composta da circa 200.000 account, persone fasulle, riconducibili, e questo è il punto, la pulce nell'orecchio, e questo è il punto, riconducibili alla Cina. Ecco, voi avrete notato che in media dintorni parlavamo molto degli Stati Uniti, che erano i primi della classe nelle tecnologie, nell'intelligenza artificiale, in tanti altri argomenti, generalmente per quanto ci riguarda, da spunti tecnologici. La Cina ha incominciato a essere altrettanto frequentemente citata da noi, perché le cose stanno cambiando e stanno, lo vedrete anche dopo per altri argomenti, e stanno lì davanti alla famosa competizione oggi USA-Cina, soprattutto nella tecnologia, ma poi con tutte le ricadute del caso anche geopolitiche e militari. Allora, una parte di questi 200.000 account fasulli avrebbe diffuso contenuti destinati, guarda caso, a influenzare il dibattito statunitense sull'intelligenza artificiale, che è un dibattito molto bello, molto accanito e caldo, quotidiano, e sui grandi data center necessari per farla funzionare. Noi stessi, no, stiamo da qualche domenica parlando molto di questi grandi data center, e i messaggi sostenevano questi 200.000 account, i messaggi di questi 200.000 account che sono stati studiati sostenevano tra l'altro che queste infrastrutture provocano aumenti delle bollette elettriche, sovraccaricano le reti energetiche, arricchiscono le grandi aziende tecnologiche a spese dei cittadini, quelle che io chiamo da anni oligarchi. Cose che però abbiamo raccontato da questi microfoni, anche OpenAI, secondo diciamo questa rilevazione, ha precedentemente bloccato account probabilmente provenienti dalla Cina, coinvolti in un'operazione di influenza che era rivolta soprattutto al pubblico americano, ovviamente, dico io, potremmo aggiungere, ma fra un po' non solo, è basata su argomenti simili, che peraltro sono argomenti plausibilissimi. Insomma, il punto più delicato è che la scoperta di campagne coordinate non dimostra che le critiche ai data center siano false. No, restano infatti questioni concrete. appunto il consumo crescente di elettricità, l'impatto ambientale delle infrastrutture digitali, ne abbiamo parlato, come no, anche la domenica scorsa, i possibili effetti sui prezzi dell'energia, sulle comunità locali che non le vogliono sempre di più, negano di volerle in casa loro, not in my backyard. E quindi il problema è piuttosto capire chi, questo è quello che interessa molto, chi alimenta queste narrazioni con questi stuoli di account fasulli e con i loro chatbot, con i loro bot, con quali strumenti, per quali interessi economici e geopolitici? Beh, ovviamente avendo detto fin dall'inizio che i 200.000 account sono riconducibili alla Cina, già abbiamo qualche idea di quale potrebbero essere in questo caso gli interessi economici, geopolitici, però tutto potrebbe essere anche molto più raffinato e complesso. Il dibattito comunque assume, è evidente, una dimensione, come si dice in questi casi, strategica, no? Cioè, da una parte gli Stati Uniti considerano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei data center essenziali per mantenere competitività tecnologica, sicurezza nazionale, diciamolo nel confronto con la Cina. Possiamo aggiungere, ricordando quello che abbiamo detto domenica scorsa, che potrebbe essere anche uno strumento di lotta politica interna degli Stati Uniti, addirittura proiettate sulle elezioni del midterm e quelle del 2028 e quelle presidenziali. Perché? Perché abbiamo fatto notare un argomento trasversale, cioè sia la destra che la sinistra che il centro, che le fazioni totalmente opposte nella politica americana, che ormai sono un dato di fatto, beh, in entrambe, in tutte le sfumature politiche, c'è una quota molto consistente che dice no, non vogliamo i data center. E quindi i politici che devono farsi eleggere devono intercettare al limite anche i votanti della parte, virgolette, opposta. Perché sanno che se l'argomento è quella, non io senatore o deputato non porterò mai in questa circoscrizione, in questa area elettorale, chiamiamola così, un data center, magari prendo voti. Quindi vedete che sta diventando anche un problema addirittura elettorale interno agli Stati Uniti e potrebbe diventarlo anche in altri paesi, come spesso capita. E detto questo, c'è anche l'altra faccia della medaglia che abbiamo appena accennato, che riguarda il potere delle grandi aziende tecnologiche, cioè la concentrazione di enormi risorse economiche in mano ai famosi oligarchi, operatori che ovviamente alimentano diffidenza, anche questo è un moto populistico che sta venendo avanti, e rafforzano le campagne di protesta contro l'intelligenza artificiale. Quindi questi benedetti apocalittici integrati sono diventati due gruppi da influenzare molto, e il caso che stiamo raccontando è che 200.000 account su X che si possono far risalire alla Cina, questo stanno facendo su questi due argomenti, no, l'intelligenza artificiale, tre argomenti, l'intelligenza artificiale, i data center e gli oligarchi dell'intelligenza artificiale, beh, su questi vogliono creare opinione pubblica. Poi per quale ragione? Guardate, dentro ci sono ragioni sia economiche, persino di borsa, di quotazioni in borsa, sia ovviamente, come abbiamo detto, potrebbero diventare strettamente politiche, certamente che influenzano coloro i quali vogliono intercettare un'opinione pubblica che in questo caso viene abbondantemente manipolata.
3: Edoardo, abbiamo dedicato un terzo del nostro programma a questa faccenda, ma è una questione piuttosto articolata e delicata. Intelligenza artificiale aperta, invece, un altro tema. Spiegaci un po' meglio.
4: Questo è un po' per tutti noi, o anche per l'azienda piccolissima, persino artigianale, fino a un gran conglomerato internazionale. Allora, l'intelligenza artificiale oggi è la chiamano in molti di largo consumo, potremmo chiamarlo consumer AI, no? Come c'è il consumer electronics, così c'è il consumer AI. Ormai noi lo sappiamo, sono strumenti molto potenti, capaci di svolgere numerosissime attività, a 360 gradi, ecco, ma non sempre rappresentano la soluzione migliore per aziende, professionisti, singoli, organizzazioni piccole, medie, grandi, profit, non profit. Quindi ci sono ormai, come sempre stato, ci sono esigenze che non sono sempre e comunque a 360 gradi, oppure sono 360 gradi in un territorio specifico e piccolo di operatività. E allora io accenno adesso ai cosiddetti modelli di AI, di intelligenza artificiale open, cioè modelli che possono essere utilizzati, o almeno in parte utilizzati e modificati direttamente da chi li adotta. Non è una novità, ma anche questa è una sottolineatura per rispondere a alcune delle email che arrivano a me e dintorni, @gmail.com. Allora, la categoria è molto diffusa, è quella dei modelli open weight, open weight, che sarebbe a peso aperto, in termini semplici significa che vengono resi accessibili i pesi del modello, cioè la grande peso che hanno un certo tipo di dati dentro il modello, cioè i parametri matematici che determinano il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni e mi produce delle risposte. No? Un'organizzazione vuole quindi adattare il modello ai propri documenti, ai propri dati, procedure, necessità. Ripeto, parliamo di piccolissime aziende fatte da tre persone o da enormi aziende, e vuole installare anche sui propri sistemi informatici questi sistemi. Questo non significa però che tutto sia aperto, e qui già c'è un problemino. Queste open weight, a pesi aperti, diciamo così, piattaforme intelligenza artificiale a pesi aperti in cui prendo un pezzo e me lo adatto, ecco, non sempre dovrebbero funzionare, ma non sempre funzionano. C'è già una organizzazione internazionale che definisce i criteri dell'open source e i modelli realmente open source dovrebbero essere studiati, modificati, utilizzati e redistribuiti. Il che vuol dire che mi faccio una mia personale specialistica piattaforma, dopo aver modificato i pesi, appunto, messo, come dire, il mio materiale, e posso addirittura diventare io distributore, come fossi OpenAI, Gemini, Copilot, Claude e via numerando. E questo è molto interessante, ovviamente, diventare tecnologicamente indipendenti e addirittura diventare fornitori. Un altro vantaggio è l'esecuzione locale, quindi uno è quello di i pesi me li creo io e me li riaggiusto io del modello, e l'altro è quello dell'esecuzione locale. Il modello può funzionare sui computer o sui server miei, della mia organizzazione, di me stesso, senza inviare necessariamente i dati a servizi esterni. E questo può essere particolarmente importante, ovviamente, quando si trattano di informazioni riservate o comunque che si vogliono risposte molto rapide. Insomma, il sistema AI è mio e me lo gestisco io.
3: Edoardo, invece sul fronte robotica e robot umanoidi, che è un tema che hai affrontato da tempi non sospetti, mi sembra di capire che si registrino su questo fronte parecchi investimenti negli ultimi tempi.
4: Sì, noi annualmente, ogni sei mesi, ogni anno, insomma aggiorniamo su qualcosa, appunto sull'investimento. In particolare in questo caso restringo il campo e sono investimenti in startup, cioè nuove aziende. Abbiamo raccontato tante volte che le grandi aziende possono fare la loro sperimentazione, le loro investimenti su nuove tecnologie, rischiare soldi che poi vengono magari persi, ma è comunque sempre, sono sempre ricerche utili, oppure andare a caccia di startup che hanno già fatto questo lavoro, sono già fallite, oppure hanno avuto un micro successo e stanno diventando brave o si sono dimostrate molto brave, e in quel caso sul mercato si muovono i grandi che comprano le startup, investono le startup direttamente o con varie modalità, quasi le compro, insomma le modalità sono varie. E molti di voi lo conoscono, sarebbe lungo raccontarle. In ogni caso, la cifra che ci interessa in questo momento è ancora una volta Cina versus Stati Uniti. Allora, Cina dal 2017 a prima metà del 2026, quindi dati molto recenti, ha investito 4 miliardi e mezzo per comprare, per investire in start-up, ecco, in varie modalità. Gli Stati Uniti 3 miliardi. E quindi vediamo già che in questo particolare campo. Va bene che è sempre detto altre volte che la Cina deve riguadagnare del tempo perduto, e quindi è chiaro che investe di più degli Stati Uniti, e questo confronto non è un confronto su tutta la situazione, ma solo su questo investimento, investimenti in startup. Attenzione, nella classifica che ho davanti c'è un dato interessante, quindi investimento nelle startup. Per che cosa? Perché ho dimenticato il soggetto. Nei robot umanoidi, che sono un po' la mia passione, lo sappiamo. E beh, è interessante vedere il grafico che ho davanti, che mi dice che oltre la Cina e gli Stati Uniti, che ho già detto, svariati miliardi in investimento, nella classifica mondiale di investimenti sulle startup di intelligenza artificiale abbiamo Canada al terzo posto, Giappone al quarto, Israele al quinto, Regno Unito al sesto, e al settimo posto abbiamo l'Italia, che di solito in queste classifiche non appare molto frequentemente, anche se sulla robotica si è sempre piazzato entro i primi 10 nel mondo e a volte entro i primi 5, bisogna dirlo. Ecco. Attenzione, queste macchine dette umanoidi sanno già svolgere compiti manuali ripetitivi come sollevare oggetti pesanti nei processi produttivi, nel magazzino, smistare pacchi e cose del genere. In ambito domestico hanno imparato ad aprire porte, recuperare oggetti senza frantumarli, accendere e spegnere le luci, e poi alcune sono arrivate anche a caricare e svuotare la lavatrice. Detto tutto questo, come ho detto tante volte, saremo invasi da robot umanoidi. Diciamo, io dico una media di 2 per casa, almeno sia nelle case ricche che nelle favelas, questa è la mia previsione. In questo caso, vabbè, costeranno un po' meno quelle che vanno nelle favelas o saranno di seconda e terza mano, ma io vedo i 16-18 miliardi di umanoidi. Segnatevi questa previsione, così potrete sbugiardarmi quando non avverrà.
3: All'occorrenza. Senti, invece, furto di immagini e copyright, anche qui c'è un mondo che muta, che cambia, con ovviamente qualche abuso rispetto al fronte nuove tecnologie che talvolta lo favorisce, però chiariscici un po' le idee.
4: Sì, guarda, anche questo è una puntata che ho voluto costruire sulle decine di email che arrivano a media@gmail.com per gruppi di interrogativi. Questo sembrerebbe un interrogativo un po' vecchiotto, ne abbiamo parlato altre volte sul web, come si fanno i siti, cosa succede con l'immagine, eccetera. Però è un ripassone che secondo me, visto che mi è stato richiesto abbondantemente, insomma io vorrei rispondere alla domanda che dice: se ho pubblicato sul mio sito un'immagine, sono sicuro che non viola il copyright di qualcuno che l'ha creata e potrebbero esserci conseguenze? Allora vi do fulmineamente 6 regolette per non sbagliare, per non pubblicare un'immagine che può compromettere seriamente il vostro sito web. Allora, per prevenire tutto questo, perché poi costa di solito molto di più pagare le sanzioni previste, allora, prima regola, semplice, banale: creare contenuti originali, visivi, immagini, foto, quello che è, grafici, quello che vogliamo, scattando una foto, creando con un programma l'immagine che volete e possedere al 100% i diritti, perché l'avete create voi e dovete dimostrare che l'avete create voi, ma non è difficile dimostrarlo. E quindi a questo punto il problema non dovrebbe sussistere, siete proprietari del sito, di quant'altra piattaforma online o app possedete le immagini che si vedono perché le avete create. Oppure regola numero 2, usate immagini solo con licenza, quindi acquistate da agenzie, si chiamano stock di solito, no? Quindi magazzini di immagini che possono essere di tutti i tipi, appunto da illustrazioni, possono essere immagini grafiche, fotografie, eccetera. E però dovete fornire, perché queste agenzie lo forniscono, documenti chiari sull'uso consentito e conservarne ogni ricevuta. Qui comincia a essere difficile perché di solito poi non ci si ricorda di farlo o si perde la ricevuta o in chissà quale dossier è andata a finire. Terza regola, preferire le cosiddette licenze royalty free, no? Con un pagamento unico permettono un ampio uso e ripetuto di quel particolare oggetto, per esempio un logo o cose di questo genere. Ci sono delle restrizioni di solito, ma c'è scritto, ci sono scritte. Il royalty fee è molto molto usato, perché con un unico pagamento poi dopo ne fate quello che volete. Cioè lo potete pubblicare su un libro, lo potete pubblicare in un'app, in un sito, eccetera, eccetera, eccetera. Quarta regola, attribuire correttamente agli autori, quindi indicando titolo, nome, URL, della fonte e tipo di esatto di licenza. Questo per esempio è richiesto in particolare da licenze Creative Commons, grande inversione a suo tempo, una licenza un po' particolare che distingue il tipo di restrizione, cioè non puoi usarlo per pubblicità, per scopi commerciali, oppure non puoi modificare questa immagine che hai comprato regolarmente e tutto quanto, oppure ci sono tante varie restrizioni, oppure lo devi usare nello stesso modo con cui hai trovato questa immagine usata, quindi se è per un social nei social e così via. Ecco, che sono le Creative Commons, appunto direi licenze creative che hanno superato la gabbia strettissima del copyright e quindi molto interessanti e molto usate. Quarta regola. Allora, la quinta regola è che non bisogna dare per scontato che l'immagine trovata su una piattaforma qualsiasi sia libera dai diritti a sua volta, perché spesso online circolano foto copiate da altri, ripubblicate senza autorizzazione, quindi occhio, non è detto che siccome quel sito, voi dite ma questo è stato preso da quel sito, io l'ho citato e tutto quanto, no, potrebbe darsi quella stessa immagine sia stata pubblicata in modo non consentito, rubandola. Ecco, allora controllate, ma questo è molto semplice, prendete una ricerca di un secondo, prendete l'immagine, usate uno strumento di ricerca che non nomino ma che avete immaginato quale possa essere, uno dei tanti, e basta un attimo per scoprire dov'è questa immagine, no? Si esamina i vari risultati e si risale a chi l'ha pubblicata per primo, individuando la fonte originale. A quel punto stabilite se pubblicarla o no, a seconda di qual è la fonte originale. Sesta regola, documentare tutte le autorizzazioni ottenute, archiviando le fatture, screenshot, licenze in modo ordinato, screenshot vuol dire fotografia dello schermo, dove appare quell'immagine, dov'è, com'è, perché l'avete comprata e magari la ricevuta del vostro acquisto.
3: Edoardo, manca un minuto, non facciamo in tempo a approfondire un tema che rimandiamo la settimana prossima perché è piuttosto interessante, lo scoprirete domenica prossima. Chiudiamo con la libreria che oggi Media Dintorni in qualche modo racconta e rilancia.
4: Sì, guarda, la libreria sta a Tirano, provincia di Sondrio, Tirano, e si chiama Tirali Story, detto velocemente Tirali Story, e ha un suo significato di valle molto preciso. Tirali Story, ok? Piazza Cavour, centro storico di Tirano, breve distanza dalla stazione e dal percorso del Trevino Rosso del Bernina.
3: Eh sì.
4: È proprio una bella libreria, perché ovviamente propone accurata scelta di narrativa d'autore, ma io punterei molto sul fatto, sulle graphic novel, sugli albi illustrati, letteratura per l'infanzia e poi montagna, natura, tradizione alpina. Ecco, io starei su questo spazio raccolto, cordiale, ospita, come fanno molto di queste librerie, laboratori, rassegne, eccetera. Libreria Tirali Story di Tirano, è gestita da Paola Pradella, va detto, e un commento di una lettrice è: una vera gemma nel centro di Milano, non un semplice negozio, ma un luogo caldo in cui perdersi fra gli scaffali.
3: Tirano. Allora,
4: Tirano.
3: Allora, grazie a Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato. Noi torniamo domenica prossima alle 9. Queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, ovviamente anche in versione podcast. Per scriverci invece, come sempre, mediadintorni@gmail.com.
1: Radio Radicale 9:30 minuti, ora la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
0: Buongiorno a chi ci ascolta, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 13 settembre, e sarà anche la domenica di apertura, il primo giorno di apertura della Camera Ardente di Emma Bonino, per Emma Bonino in Campidoglio, oggi e domani, e i funerali di Stato martedì. A questo dedicheremo la gran parte della rassegna stampa, approfondimenti, riflessioni, ci sono editoriali, diciamo, da diversi punti di vista, anche critici, con la figura di Emma Bonino, e magari partiremo proprio da qui, e anche interviste, ma prima i fatti del giorno. In realtà non esiste un tema portante nella giornata di oggi, ci sono le prime pagine dei giornali che vengono dedicate a temi diversi. Per esempio, prendiamo, ecco, forse i due principali fronti di guerra, quello medio orientale e quello dell'Ucraina. Allora, da una parte l'apertura del Domani: Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20, l'inverno sta arrivando, Vladimir Zelensky lo sa ed è pronto quasi a tutto, in realtà lo era già. Quella annunciata ieri non è la prima apertura del presidente ucraino a un incontro bilaterale diretto con il suo principale avversario, l'uomo che ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel 2022, Vladimir Putin. Il faccia a faccia potrebbe tenersi negli Stati Uniti, ha suggerito il leader ucraino, qualora l'omologo russo decidesse di partecipare al G20 in programma a dicembre. Una svolta, secondo il numero uno di Kiev, si potrebbe avere in Florida, a Miami, a casa di Trump. E la risposta del Cremlino: venga lui a Mosca, e lo zar ribadisce no a truppe europee a Kiev. Se volete approfondire le ragioni o di Putin per non incontrare Zelensky, o le condizioni di difficoltà che portano Zelensky a fare questa richiesta, per questa interpretazione la trovate con l'editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo sull'altro fronte, ed è l'apertura di Messaggero e Repubblica, prendiamo il Messaggero. Marcos, offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. E su questa offensiva Houthi Repubblica fa un titolo più politico relativamente al ruolo degli Stati Uniti d'America. Trump non ferma gli Houthi. Donald Trump non interviene per fermare l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire. Lui ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence. Secondo i media, il principe saudita Bin Salman giovedì avrebbe chiamato due volte nello stesso giorno il tycoon, chiedendogli di autorizzare attacchi contro gli Houthi senza ricevere l'appoggio sperato. Il presidente USA sostiene che i miliziani gli avrebbero assicurato di non volere la guerra. Ed è questo il taglio di Repubblica. Poi c'è la vicenda La Vitola, 10 ore a quanto pare, addirittura l'interrogatorio della moglie di La Vitola, la vicenda intricata, personalmente ho approfondito molto poco, ma non mi pare che venga fuori molto libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, però poi quale sia questa verità e che impatto abbia è difficile capirlo. Lady La Vitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba. Ecco, questa è l'unica notizia che si ricava da queste 10 ore, il fatto che ci sarebbe stato un incontro tra La Vitola e Ranucci senza telefoni 5 giorni dopo, se ho letto bene. Insomma, non so se abbia ragione il Messaggero a scomodare addirittura la definizione di commedia all'italiana. Ricordiamo le commedie all'italiana, forse questo può essere troppo, diciamo così, riduttivo rispetto all'importanza del caso, ma già che si usi questo tipo di vocazione di termine può essere significativo. Sulle elezioni in Svezia, il rischio di un'ulteriore, diciamo, della torsione a destra o ancora più a destra in un altro paese europeo, vediamo l'apertura del Manifesto e editoriali di Fabrini sul Sole e di Mauro su Repubblica. Nel frattempo prendiamo subito anche il tema dell'intelligenza artificiale, perché è la scelta del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale fa paura, premiamo. E lo troviamo anche, l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, i big dell'intelligenza artificiale concordi, rallentiamo lo sviluppo. È sul taglio medio anche del Sole 24 Ore, vediamo il sommario un po' più per esteso. Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato l'allarme subito raccolto dagli altri big del tech. Amodei ha affermato in un post che il settore dell'intelligenza artificiale deve rallentare il ritmo di sviluppo dei nuovi modelli, citando le crescenti preoccupazioni riguardo a rischi gravi per gli esseri umani. A stretto giro si sono uniti ad Amodei il numero uno di OpenAI, Sam Altman ed Elon Musk. La convergenza giunge dopo giorni di allarmi e frenate arrivate dai principali gruppi dell'innovazione tecnologica. E poi qui un dibattito importante si potrebbe aprire sull'altro competitore in termini di area geopolitica nel versante dell'intelligenza artificiale, la Cina. come eventualmente coinvolgere in questo, questa ipotesi di rallentamento, ma che cosa significa? Insomma, il tema è enorme. Devo dire, forse è malizioso accostare, ma mi aiuta proprio la prima pagina

in infizi che potremmo raccogliere con le risorse di un bonus, che potremmo raccogliere la sfida dell'intelligenza artificiale, però una riflessione sul tipo di priorità, messaggi e attenzione che la politica riserva alla, diciamo così, con quali priorità allo sviluppo economico, della ricerca, dell'innovazione industriale. L'accostamento di questi due titoli, che ovviamente è anche malevolo da parte mia, qualche riflessione la dovrebbe e potrebbe indurre. Emma Bonino, innanzitutto, le notizie e le informazioni. Questa mattina alle 11:45 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accoglierà in Campidoglio il feretro di Emma Bonino. Dopodiché, in sala della Protomoteca, sarà aperta ufficialmente la camera ardente della storica leader dei radicali, morta venerdì scorso all'età di 78 anni, che così per 2 giorni potrà ricevere un simbolico abbraccio da chiunque voglia salutarla per l'ultima volta. Negli orari indicati, oggi dalle ore 12 alle ore 19 e domani, lunedì, dalle ore 10 alle ore 19 è prevista l'apertura libera al pubblico, quindi sono questi gli orari alla sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma. Nella stessa sala, martedì alle 12:30, si terranno poi i funerali di Stato in forma laica, probabilmente con accessi contingentati. Nell'occasione avverrà la commemorazione ufficiale. Sono annunciate le presenze delle più alte istituzioni nazionali, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è detto profondamente addolorato per la scomparsa di Bonino, prima di ricordarla come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, nonché punto di riferimento non soltanto in Italia. Il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale Penale Internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica. Queste le parole di Sergio Mattarella. Ai funerali sarà presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha definito Bonino una voce forte e riconoscibile della politica e che domani è attesa in Consiglio dei Ministri per l'esame del decreto sulla deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa. Aggiungiamo un saluto alla memoria di Raffaele Costa. Anche per lui i funerali di Stato a Mondovì, secondo le regole, spettano ai presidenti degli organi costituzionali, ai ministri deceduti durante la permanenza in carica, ma i funerali di Stato possono essere resi su delibera del Consiglio dei Ministri a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla patria o cittadini che abbiano illustrato la nazione, come spiega la Presidenza del Consiglio. La cerimonia sarà curata direttamente dal cerimoniale di Palazzo Chigi, che questa mattina effettuerà un primo sopralluogo in sala della Protomoteca per stabilire quante persone sarà possibile far entrare nel giorno delle esequie. Di sicuro saranno presenti il sindaco della capitale Gualtieri, insieme a tutta la giunta capitolina, ma ci saranno quasi tutti i ministri, dal titolare degli esteri Tajani, al responsabile dei trasporti Salvini, numerosi esponenti della politica, a partire dai leader dei vari schieramenti. I vertici più Europa, naturalmente, ma anche tutti quelli che nelle ore seguenti alla notizia della morte di Bonino hanno espresso il loro cordoglio, e qui si fanno nomi di Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Calenda, l'Associazione Nazionale Magistrati, che l'ha definita donna capace di lottare per i diritti, di portare avanti battaglie sociali e civili. Un lungo applauso alla ex leader dei radicali, all'esponente liberale Raffaele Costa, è salito ieri dalla platea della festa nazionale.

0: dell'UDC. Questo è l'articolo, diciamo, con le informazioni Andrea Arzilli sul Corriere della Sera. Veniamo ai commenti, ricordi, gli approfondimenti della figura, del valore della figura di Amaborino, e in questi casi mi pare anche utile partire dalla critica, che poi in qualche modo, ma lo vedremo subito, è una critica molto, molto dura, ma che rende onore alla importanza e al ruolo di Emma Bonino. Ecco qua, siamo con Maurizio Belpietro sulla verità e iniziamo da lui. No, c'è una polemica, siamo al fine vita pure della parola. Ieri il titolo di apertura della verità era appunto fine vita e c'è stata una storica inviata di Repubblica, Alessandra Longo, che ha presentato un esposto all'ordine dei giornalisti, e quindi il quotidiano La Verità e Belpietro rivendicano la libertà di espressione. Siamo al fine vita pure della parola, questo è il titolo scelto. Ma l'editoriale su Emma è quello di Marcello Veneziani. La vedevi fragile e minuta, col turbante in testa dopo la malattia, messa in ombra dalla gigantesca estroneria di Marco Pannella. Ma Emma Bonino è la donna che ha più inciso nella storia civile del nostro paese negli ultimi 50 anni e più. E questa è l'apertura dell'editoriale di Veneziani, o se preferite, è la donna più in vista, più in prima linea per più lungo tempo, che si è identificata più di ogni altra con lo spirito del nostro tempo, i principali mutamenti degli ultimi decenni. È la prima femminista che abbia portato a casa risultati concreti, non chiacchiere distintivi. Non ha solo predicato, ma anche praticato le sue convinzioni. Sono note le battaglie civili individuali che i radicali di Pannella e di Bonino hanno sposato negli anni: il divorzio, l'aborto, i diritti civili, la libertà sessuale, l'emancipazione femminile, il riconoscimento delle coppie omosessuali e dei transgender, l'obiezione di coscienza, l'individualismo libertario, il primato del singolo su ogni comunità. A partire dalla famiglia, la scristianizzazione della società, ben oltre l'anticlericalismo, e poi l'animalismo, l'eutanasia, il suicidio assistito, la liberalizzazione della droga e del fumo, libera morte, il libero Stato e l'estrema battaglia che l'ha vista sulla breccia. La sinistra di oggi è figlia di quella svolta, dai diritti sociali e collettivi del vecchio mondo socialista, comunista, sindacalista, ai diritti individuali e privati del mondo libertario, laicista, radicale. Temi che hanno esondato anche in altri ambiti, moderati, liberali, destrorsi. Forza Italia inclusa. Emma Bonino ne è stata l'interprete più nota e più duratura sulla scena politica e civile. Nessun'altra come lei. Non fu bello vedere Papa Francesco andare da lei sul suo terrazzo Campo dei Fiori e rendere omaggio a chi aveva combattuto per una vita contro temi, istanze e principi cruciali per la cristianità. Andò lui a trovarla nel suo luogo privato, come non ha mai fatto nei confronti di testimoni della fede, credenti, benemeriti, sofferenti o altre figure importanti, anche eretiche e controverse. Lei, che ha rappresentato con coerenza la negazione della vita, della nascita, della famiglia, della religione, come sono intese nella tradizione cristiana. Il filo di umanità di quell'incontro non fu espresso dai due protagonisti, ma dalle carrozzelle in cui erano costretti il Papa e la papessa radicale, quel destino comune di fragilità e di mortalità. Bonino univa al profilo di militante radicale impegnata sul versante dei diritti anche la figura istituzionale di esponente europeista, atlantista, filo israeliana, pronta a dimenticare il pacifismo di Gandhi, che non era pacifista ma non violento, l'antimilitarismo, l'obiezione di coscienza, che fu per anni bandiera dei radicali per sposare le cause belliche di marca occidentale con relative guerre e corsa alle armi. La stessa disinvoltura ebbe nell'oscillare tra liberismo e statalismo, tra defiscalizzazione e pressione fiscale, tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi, senza che nessuno osasse accusarla di essere voltagabbana, opportunista, mercenaria, come accade di solito in questi casi. Per anni Bonino e Pannella hanno spiazzato i loro elettori facendosi per metà di destra con il liberismo e il garantismo e per metà di sinistra con la liberalizzazione dei costumi e il permissivismo e usando in modo vistoso la politica dei due forni sulla base di pratiche e convenienze. Berlusconi le dette corda col suo pragmatismo cinico e bonario di imprenditore senza scrupoli che ingaggia talenti di ogni provenienza. Ricordo tra le sue battaglie pure una curiosa coincidenza, e qui una battaglia contro il Chador. La Bonino è stata poi l'unica donna seriamente candidata al Quirinale. Ricordo in quel tempo un ex radicale pentito, Danilo Quinto, pubblicò un pamphlet, ma Bonino dagli aborti al Quirinale. Si raccontava che la Bonino per combattere la piaga degli aborti clandestini avesse procurato più di 10.000 aborti, a volte servendosi di mezzi di fortuna come la pompa di una bicicletta. Una volta Bonino e Pannella, un impeto di intolleranza libertaria, fecero saltare un dibattito in Rai perché non volevano che in studio ci fossi io, è il racconto che ci fa Marcello Veneziano. Veneziani su La Verità, e conclude così: nonostante tutto la pietas cristiana davanti alla resta la pietas cristiana davanti alla sua morte e la consolante certezza che malgrado tutto la vita continua e ogni giorno qualcuno nasce e rinasce. Riconosco alla Bonino coerenza e passione ideale civile nelle sue battaglie radicali, a voler esagerare la Bonino è stata una Giovanna d'Arco al rovescio con la sua fede capovolta. Aveva il sacro furore della santità abortita. Marcello Veneziani sulla Verità, e naturalmente c'è molto di caricaturale e grossolano nella costruzione politica di Mobrino, ma ovviamente non è il mio compito ora andare a, come dire, a replicare questo tipo di analisi. Mi piace però ripetere l'incipit che parte da posizioni evidentemente più critiche possibili dei contenuti e degli obiettivi della lotta politica di Emma Bonino. È la donna che ha più inciso nella storia civile del nostro paese negli ultimi 50 anni e più. Marcello Veneziani sulla Verità. E sempre per privilegiare ciò che, diciamo, rientra di meno nel filone della gran parte dei commenti, delle analisi di ieri, della giornata di ieri e della giornata di oggi, prendiamo anche Aiello sul Messaggero, che parla, scrive oggi, dell'anima liberale di Emma rimossa dalla sinistra. È in corso una vulgata in mortem di Bonino, nella quale Emma viene descritta come una sorta di santino laico della sinistra, come star del politicamente corretto, del mainstream progressista. Chi ha avuto il privilegio di conoscerla da vicino o di seguirne con attenzione l'attività politica sa bene che Questa visione unilaterale di un personaggio complesso non rende onore alla leadership radicale. I funerali di Stato martedì prossimo possono essere un'occasione, da qui alla prossima settimana, per fare una diagnosi sull'esperienza boniniana e per tracciare un bilancio che comprenda anche gli aspetti di Emma meno spendibili nel politicamente corretto. È stata un personaggio che non a caso, per esempio, piaceva a Berlusconi. Ma questo dice Aiello, perché era liberista, oltre che liberale, non amava, non riamata, lo strapotere sindacale che considerava non migliore e perfino più asfissiante della burocrazia e della partitocrazia. Era amata tanto a parole e votata poco nelle urne. Questo è il mio più grande rammarico, così diceva. Proprio perché le sue posizioni, oggi fatte passare come fossero in linea con il pensiero andante e il conformismo facile, erano viceversa urticanti. Era a favore del nucleare. Qui andrebbe approfondita questa nettezza di Mario Aiello, ma comunque scrive così: era a favore del nucleare e dell'agricoltura transgenica, questo certamente. Perché non sottolineare abbastanza questi due aspetti che invece ben descrivono la cultura politica della leadership radicale? Perché contrastano queste sue posizioni con la vulcata sinistrese, con l'annessione al politicamente corretto, con la costruzione unilaterale di un profilo sfaccettato e non classicamente incasellabile nella dicotomia destra-sinistra. E del resto aveva Bonino un suo cinismo tipicamente radicale, di scuola pannelliana, che la portava a giocare fuori dagli schemi. Perché quindi creargli addosso una gabbia? Il timore è che lo si faccia perché tutto fa gioco nella semplificazione mediatica e nella propaganda da campagna elettorale. Era una Emma che tra i diritti sociali e i diritti civili prediligeva i secondi. Come dice, con spirito di verità, una sinistrese vera di grande livello, come Luciana Castellina, alla quale comunque sembra sfuggire che la distinzione tra diritti sociali e civili appartiene a un'idea archeologica dei diritti. La sinistra storica, del resto, ha guardato a lungo ai radicali di Pannella e Bonino con diffidenza e con aperta antipatia. E anche questo mi pare certo. L'ex parlamentare verde Roberto Della Seta ha ricordato in queste ore giustamente un dibattito in TV che risale a decenni fa, in cui l'allora segretario del PC Alessandro Natta maltrattò Bonino additandola come una ragazzotta borghese che si preoccupava soltanto di bisogni e aspirazioni da ricchi. Perché non ricordare fino in fondo il fossato che divideva il movimento comunista dal movimento radicale, al punto che la formula derisoria gratta, gratta il radicale e ci trovi il liberale o il capitale, prima di essere rilanciata da forte braccio sulla prima pagina dell'Unità, viene fatta risalire alle controversie più feroci tra diverse famiglie antifasciste nel periodo tra le due guerre mondiali? Questo per dire quanto fossero ruvidamente contrapposte le diverse culture politiche sin dalle origini e per segnalare come nel tempo la distanza si sia in qualche modo attenuata, ma non al punto da assimilare sic et simpliciter Emma a uno dei fronti del bipolarismo muscolare in corso. Bonino, più di qua che di là, è un'immagine vera, ma fino a un certo punto. Fu candidata alla presidenza della Regione Lazio del centro-sinistra, ma in Europa come commissaria europea andò per conto del governo Berlusconi e non solo, come ha ricordato opportunamente Francesco Rutelli, il mezzo milione di voti che gli sarebbero serviti per battere il cavaliere nelle elezioni del 2001 mancarono proprio a causa della scelta radicale di fare una corsa solitaria. Sì, andrebbe approfondito anche questo, perché più che la scelta di fare una corsa solitaria, ci fu l'indisponibilità da una parte e anche dall'altra di andare a cercare un'alleanza politica quindi forse ancora più grave da questo punto di vista del quadro descritto da Aiello. E Israele, molto filo-israeliana, Emma, al netto delle ovvie critiche a Netanyahu, e voleva far entrare Israele nell'Unione Europea, terzomondista e multiculturalista, sì, ma a patto che l'Islam radicale venga combattuto con forza e anche militarmente, tramite le guerre giuste. Non solo le praticava Bush, ma le teorizzava anche il liberale Bobbio, in nome dei valori dell'Occidente. La sua posizione critica contro l'uso del burqa nelle nostre società e contro l'oscurantismo e la violenza sulle donne resta agli atti. Anche l'arresto a Kabul. Aggiungiamo noi. Diceva che mai e poi mai bisogna chiudere gli occhi di fronte al fondamentalismo islamico, e questo in certa sinistra veniva considerato collateralismo con la destra, e finiva che qualcuno la paragonasse alla detestata Oriana Fallaci. Va raccontata tutta, ecco la Bonino, anche quella meno adatta ai palati radical chic. Questo Aiello sul Messaggero, Daniele Capezzone sul Tempo. Muove una critica in realtà a Bonino un po' diversa, cioè anzi, diversa nel senso che muove una critica, quella di Aiello, semmai è una critica a chi ne presenta un quadro, diciamo così, spostato sul quadrante, o meglio compatibile con il quadrante sinistro della politica italiana, ed invece una certa, diciamo, adattamento dal suo punto di vista eccessivo proprio alla sinistra italiana, è il rimprovero, la critica politica naturalmente che muove a Bonino, Daniele Capezzone sul Tempo, speriamo di recuperarlo, e tratteggiando anche su questo una differenza con Marco Pannella. Parte Capezzone dalle critiche, in tanti l'abbiamo evocata, dagli apprezzamenti, in tanti le abbiamo evocate in queste ore, la cocciutaggine, la tigna, scherzava lei, il tocco radicale, una superiore determinazione la sua che procurava il miracolo anche in una battaglia che a un certo punto sembrava perduta. Un insegnamento per tutti, quasi più di metodo, quello riportato da Capezzone. Dirò anche il resto, però, il non buono, ciò che non mi ha convinto. Da almeno 20 anni Babbo Nino aveva scelto molto più che una collocazione politica a sinistra, quella ovviamente legittima, ci mancherebbe, tanto quanto una di segno opposto. Aveva scelto, ecco il punto, di curvare la traiettoria radicale e di modellarla per renderla in tutto e per tutto compatibile con i gusti e l'accettabilità del conformismo progressista del potere italiano. Ecco allora l'europeismo acritico, ecco le asprezze verso Berlusconi e il centrodestra, nonostante la nomina a commissaria europea che aveva rotto un lunghissimo ostracismo antiradicale, ecco la progressiva attenuazione delle battaglie liberiste in economia, ecco la nascita di un partitino woke e politicamente corretto come più Europa, ecco un legame internazionale sempre più stretto con George Soros, che era divenuto la sua bussola geopolitica, ecco una selezione accorta del dicibile e dell'indicibile, tutto comprensibile, sia chiaro, se il perimetro della praticabilità politica e culturale scelto da Emma aveva come riferimenti Prodi, D'Alema, Napolitano, Monti, Repubblica e il PD, tutto ciò richiedeva necessariamente una scelta, nulla che potesse dispiacere a quei mondi, poteva restare in primo piano per far posto a tutto ciò che era compatibile con quel contesto. Sta qui, a me pare, rivista con occhi sereni e distanti nel tempo, la differenza di fondo insieme a umana e politica rispetto alla traiettoria di Marco Pannella. Pure lui, a mio avviso, negli ultimi anni della sua vita, aveva purtroppo selezionato temi e parole, sacrificando forse la parte più scandalosamente liberale e dunque meravigliosa, a mio avviso, della sua avventura. Ma in lui, scrive Capezzone sul Tempo, l'irriducibilità non conformista era totale, la non omologabilità rimaneva assoluta, così come l'indisponibilità a compromessi su principi fondamentali. Non a caso a sinistra c'è stato rispetto post mortem, ma a ben vedere fretta di dimenticarlo, di archiviarlo, di liquidare la pratica. Non era normalizzabile e fu trattato di conseguenza. L'Italia è così. Non basta vivere, devi pure morire dalla parte dei buoni e dei giusti. Una ragione in più, a me pare, per portare gran rispetto a tutti i morti, ma pure per combattere ancora con l'obiettivo di rendere l'Italia ufficiale, meno conformista, meno schiacciata da una sola parte, più liberale, più aperta, meno di sinistra. Questo Daniele Capezzone, si potrebbe approfondire il tema, visto che ecco, il tema diciamo del liberalismo nel rapporto con la sinistra, ma anche nel rapporto con la destra, non dispiaccia a Daniele Capezzone, anche perché insomma ormai in termini di non soltanto di governo, ma anche di comunicazione, organi dell'informazione, insomma, ci sarebbe tutta la possibilità per dare anche da destra spazio a un'impostazione liberale, se ci fosse questa volontà. Andiamo a vedere, ma intanto per così un accenno a un radicamento anche popolare della figura di Emma Bonino, intanto è stata salutata ieri da Jovanotti in occasione del suo concerto, Bisogna vivere liberi, la frase. L'espressione prendiamo dal Messaggero che Jovanotti ha dedicato a Emma. Poi c'è uno strano articolo sul giornale che titola sul Bonino Polemiche sui funerali di Stato, un articolo di Borgia, poi si cerca nell'articolo, ma non sembrerebbe che ci siano state polemiche da parte di nessuno, meglio non vengono, meglio non vengono definite, non vengono attribuite ad alcuno. Prendiamo anche due commenti forse più, tra virgolette, classici di quelli che magari potrebbero piacere di meno a Mario Aiello. L'intervista a Marzano, la filosofa Michela Marzano, sul quotidiano nazionale, cioè Giorno Nazione, Resto del Carlino. Qual è l'eredità di Emma Bonino? L'esempio, la coerenza, essere una persona che non ha mai detto qualcosa che non coincidesse con se stessa. Viviamo in un'epoca in cui è facile incontrare persone che a parole sono i migliori, le migliori, ma poi non incarnano le proprie idee. Emma ha incarnato tutto, perché tutto è partito dalla sua storia, il suo impegno in politica è nato da un è successo a me e non voglio che succeda alle altre. La molla è stata l'aborto clandestino che l'ha portata a battersi per il diritto a poter abortire legalmente. Prima della legge chi se lo poteva permettere andava all'estero, ma le altre centinaia di migliaia di donne morivano sotto i ferri. La parola chiave delle sue battaglie è stata libertà, senza necessariamente che lei condividesse tutto, ma la vera libertà è dare agli altri la possibilità di scegliere. E un racconto più personale di come la questione aborto abbia incrociato vita pubblica e privata di Emma Bonino, lo si trova oggi nell'intervista a Marcello Crivellini sul Corriere, e cercheremo di arrivare anche a questa. Ma intanto continuiamo con l'intervista a Michela Marzano su Giorno Nazionale Resto del Carlino e Veronica Passeri, che chiede: è un momento storico in cui in Italia e in Europa proprio il diritto di scelta è minacciato da nuovi protagonismi politici e anche dalla crisi economica. Cosa succederà? Si rischia di tornare indietro per le donne e per le minoranze. È un'epoca di riflusso in cui si dà poca fiducia alla capacità di ogni persona di poter scegliere per la propria vita. Si sta tornando al secolo scorso, al paternalismo. Anche il diritto all'aborto è a rischio? Assolutamente sì, risponde Michela Marzano. Sempre di più si cerca di mettere le donne sotto tutela. E poi, come ha capito benissimo Emma Bonino, i diritti non sono mai conquistati una volta per tutte, non sono scontati, vanno protetti. Non le pare che la tendenza attuale sia quella di ridurre tutto a propria misura? In effetti funziona così: o si racconta l'intimo che dovremmo tenere per noi, dettagli che non hanno vocazione a diventare discorso comune, oppure si prende un personaggio, un tema collettivo e lo si utilizza per mettere in mostra se stessi. Emma Bonino detestava la retorica e tutto quello che ho letto ieri su di lei era retorica. Ma forse non tutto. Ma insomma, invece, il discorso di Emma è la grande lezione delle femministe storiche, quando un fatto che io ho attraversato riguarda tutte le donne è un privato politico, un punto di partenza per una battaglia collettiva per ottenere dei diritti. E sempre su Giorno Nazionale Resto del Carlino, l'editoriale è di Agnese Pini. Di lei ricordiamo il corpo fino all'ultimo, le ultime foto, le ultime apparizioni in pubblico, la fragilità, la magrezza, la carrozzina, il turbante, gli occhi che non chiedevano indulgenza. Il corpo di Emma Bonino assottigliato dalla malattia, e però bisogna tornare a mezzo secolo prima. Firenze, 1974, ancora il corpo. Questa volta è quello di una ragazza su un treno di ritorno da una clinica clandestina dove appena aveva abortito, come Bonino avrebbe raccontato tempo dopo. L'umiliazione provata durante quell'esperienza fu tanto profonda da farle decidere che nessun'altra avrebbe dovuto subirla. L'anno seguente si consegnò alla polizia, trasformando ciò che la società voleva segreto e colpevole in una questione della quale la politica doveva rispondere. Il corpo sul quale la legge pretendeva di decidere diventava il soggetto che chiamava la legge a giustificarsi. Fra queste due immagini di Bonino, quella di oggi e quella di ieri, c'è l'estrema cifra della sua coerenza politica. Perfino le battaglie più personali non sono mai davvero private, così come il corpo delle donne non è mai soltanto una questione privata. Siamo abituati a pensare che sia stata la democrazia a emancipare le donne, accogliendone nelle urne e nei palazzi. Sono state però anche le donne, prendendo la parola su ciò che l'ordine esistente escludeva, a rendere più democratica la democrazia. E un altro passaggio dell'editoriale di Agnese Pini è questo: Bonino diffidava delle donne considerate una categoria da proteggere, non cercava indulgenza, né rivendicava una superiorità morale femminile, né rivendicava quote, aggiungiamo noi. Reclamava una soggettività piena che comprendesse la possibilità di scegliere, sbagliare, disobbedire e rispondere dei propri atti, esercitare autorità e partecipare al conflitto comune. Portò questa convinzione oltre la questione femminile e oltre l'Italia, nei Balcani, in Ruanda, nell'Afghanistan dei talebani, nelle campagne contro le mutilazioni genitali, la pena di morte e la fame, riconobbe sempre la frattura tra l'essere umano proclamato titolare di diritti e la persona concreta che il potere degna e considera meno degna. Anche il suo europeismo nasceva da qui. L'Europa era la possibilità che il diritto raggiungesse la persona quando lo Stato, la tradizione o la forza l'avevano lasciata sola. Bonino avvertiva che i diritti non durano per sempre, è la stessa vocazione che avevamo sentito riprendere da Michela Marzano nella sua intervista e che anche Pini ricorda. Bonino avvertiva che i diritti non durano per sempre. Oggi quelle parole hanno il suono di una previsione di Cassandra, perché ogni volta che una voce viene ricacciata nel privato, il potere recupera una zona sottratta alla discussione e al controllo. Arretra la democrazia nella misura in cui torna a insinuarsi l'idea che una maggioranza, un'autorità morale possano decidere sulla vita di una persona al posto suo. E dunque il lascito più prezioso di Emma Bonino e del suo corpo è questo: la libertà non è una conseguenza accessoria della democrazia, ma la sua prova più severa. Non è soltanto la democrazia a liberare le donne, sono anche le donne, ogni volta che la costringono a mantenere la propria promessa universale, a liberarla da ciò che ancora la rende incompiuta. E queste riflessioni di Marzano e di Pini potranno magari essere appunto tacciate, criticate, di non andare a prendere gli aspetti più così politicamente, diciamo, urticanti rispetto a un certo conformismo politico, può anche essere, ma questo non rende queste analisi, io credo, meno significative e anche meno vere, perché poi un conto sono le parole, gli omaggi a parole ai diritti delle donne, alle libertà individuali, e poi molto diversa è la pratica politica, e forse è questo che rende, diciamo così, meno scontati o da radical chic questi temi, non l'evocazione teorica, ma la trasformazione in battaglia e anche in risultati da ottenere, come lo stesso Marcello Veneziani riconosce da posizioni opposte. E a questo punto ci avviciniamo attraverso Emma Bonino anche così, a letture più politiche, lo era molto certamente anche quella di Aiello e Capezzone, ma politiche anche nelle vicende dei partiti. Ma intanto prenderemo le interviste a Pier Ferdinando Casini su Repubblica e a Giuliano Amato sul Corriere. Però vogliamo vedere anche intanto per quanto riguarda le altre questioni che troviamo sui quotidiani oggi, il tema soprattutto a sinistra è della legge elettorale, questa norma, questa parte di norma che aumenta addirittura le firme per presentarsi alle elezioni, naturalmente soltanto per quei partiti che non sono già abbondantemente presenti in Parlamento, firme dalle quali viene esclusa la possibilità di raccogliere conferma digitale, c'è una ricaduta politica molto, molto diretta ed è la possibilità di, a questo punto di raccogliere le firme per il partito dei civici di Onorato e allora Giuseppe Conte che si scaglia contro questa norma a difesa del progetto politico guidato da Onorato, lo fa in chiave anti-Renzi, insomma, la complessità che in altri giorni avrebbe magari meritato un maggiore approfondimento da parte mia, non oggi in questa rassegna stampa ampiamente dedicata alla figura di Emma Bonino, questo lo segnaliamo per andare a vedere un articolo che va più, a proposito di politica di partiti, va più dentro alle vicende radicali. Ilario Lombardo sulla stampa si parte dal, mi permetto di dire, cliché del Pannella, grande narciso del Cronos, che divora i figli, insomma, questa è l'impostazione in premessa, però vediamo come sintetizza Ilario Lombardo la storia dalla morte di Marco Pannella nel 2016, naturalmente astenendomi da ogni commento. Scrive questo: Marco Pannella muore nel 2016 e subito tutto precipita. Nel 2017 i radicali si separano dal Partito Radicale Transnazionale guidato da Maurizio Turco, ayatollah della teocrazia pannelliana fondata su una scelta ortodossa, il rifiuto della competizione elettorale, del parlamentarismo, la rivendicazione della lotta politica come eterna compagna di strada, referendaria, mistica, popolare. Bonino e Pannella avevano rotto, stratificando risentimento e scavando fossi tra di loro. Turco si tiene la mitica radio, si libera dalle galassie radicali, costringe l'associazione Luca Coscioni di Filomena Gallo e Marco Cappato e Nessuno Tocchi Caino, dell'ex segretaria radicale Rita Bernardini, a sloggiare dalla storica sede di Torre Argentina. Ci riesce, privandoli delle chiavi del bagno, un epilogo triste, paradossalmente comico, se si pensa a quella estrema forma di protesta di Pannella che fu bere la propria urina durante uno sciopero della sete. Le strade si dividono, ognuno nella propria lotta, quelle che Pannella aveva ideato per uccidere politicamente nella diaspora il proprio erede. Cappato diventa l'eroe civile della lotta per l'eutanasia, Bernardini e D'Elia continuano a battersi per l'abolizione della pena di morte, ma spostano molto l'attenzione anche sul degrado dei penitenziari italiani. Mario Staderini, anche lui ex segretario, si specializza nei ricorsi internazionali a difesa del buon funzionamento della democrazia attraverso i sistemi elettorali. Bonino porta con sé i suoi figliocci con Benedetto Della Vedova e Riccardo Maggi, fonda Più Europa. Uno incarna la vocazione economica internazionale di Emma, l'altro attualizza la sua vita da attivista per i diritti. Rifiutano l'ultimo Pannella, scelgono la politica istituzionale nel centro-sinistra, ma come in tutte le famiglie maledette, a un certo punto le tare riemergono, questa volta si lacerano sulle prospettive elettorali. Della Vedova, con lui giovane incontenibile presidente Alesi, propongono l'ingresso nella casa riformista di Renzi. Maggi invece, scottato dal flop europeo della lista Stati Uniti d'Europa, punta a un cantiere del centro aperto per non consegnarsi mani e piedi al leader di Italia Viva. Qualche mese fa Bonino, consapevole come una madre che l'eredità del sangue porta con sé la dannazione, intimò loro di non disunirsi. ma a un radicale due cose non puoi chiedere. Una è questa, l'altra è di non combattere. La mette così Ilario Lombardo sulla Stampa. E recuperiamo una, diciamo, una dimensione di tempi lunghi nell'analisi, nella rievocazione della figura di Emma con Pier Ferdinando Casini su Repubblica. Nella sua ultima legislatura da senatrice, Bonino fu vicina di banco dell'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, vecchia scuola democristiana, due mondi che nacquero opposti ma che nel tempo hanno trovato tante cose in comune, quelle fondamentali. Qual è la prima immagine di Emma Bonino che le viene in mente? Per me la sua vita pubblica si divide in due fasi. La prima, quelle delle battaglie radicali sull'aborto, il divorzio e le droghe leggere, con un anticlericalismo forte e un antagonismo esasperato verso la tradizione da cui provenivo. La DC era un Bonino che vedevo da lontano e da cui mi divideva moltissimo. Poi c'è quella che ho conosciuto quando avevo maggiori responsabilità politiche. Con lei ho avuto sintonia totale. Penso alle battaglie per l'Europa, il multilateralismo, la difesa del Parlamento contro il giustizialismo, ad esempio ai tempi di Mani Pulite, e poi la Bonino commissaria europea, ministra degli esteri, parlamentare. C'è una battaglia della prima Bonino sulla quale ha cambiato il giudizio, chiede Pucciarelli. Solo gli sciocchi non cambiano il giudizio. Io ho 70 anni, Bonino ne aveva 77. Possiamo avere ancora le idee dei nostri 20 anni sul fine vita, sull'accanimento terapeutico. I processi scientifici ci pongono davanti a domande inedite. Lo stesso vale per la sessualità e l'omosessualità. Le mie posizioni, un tempo più dogmatiche, sono state messe a dura prova da una cosa che si chiama vita. Vivendo si incontrano esperienze e persone che fanno vacillare le proprie certezze. Se non accade, c'è ottusità, integralismo. Ho sempre pensato che nell'avversario ci sia un frammento di verità. Oggi lo penso più di ieri. Il bene e il male non stanno tutti da una parte. Disobbedienza civile, scioperi della fame, provocazioni. Quella politica radicale ha contribuito a cambiare il paese ed è ancora valida? Domanda Pucciarelli su Repubblica. Pier Ferdinando Casini risponde: tutte le minoranze che vanno controcorrente arricchiscono la vita democratica. Bonino e Pannella sono riusciti a essere minoranze capaci di cambiare le opinioni delle maggioranze. Se oggi Bonino viene celebrata quasi come un padre della patria, è perché quelle battaglie, anche scomode, hanno inciso più di intere maggioranze, hanno commesso anche errori. Il più grande fu sposare il giustizialismo contro Leone, una delle grandi indecenze della vita pubblica italiana, e si riferisce al Presidente della Repubblica Giovanni Leone, ma ebbero l'onestà intellettuale di chiedere scusa. Bonino muore mentre molte delle idee per cui si è battuta sembrano arretrare, addirittura si torna a parlare di patriarcato. Casini risponde: se ne va mentre l'Europa è duramente messa in discussione e le organizzazioni multilaterali di cui era una testimone indefessa vengono quasi considerate inutili. Pur essendo filoamericana era fortissimamente anti-Trump, perché Trump smantella concetti per lei fondamentali, multilateralismo, solidarietà atlantica, rispetto reciproco tra Stati Uniti e Europa. La Corte Penale Internazionale fu una grande battaglia radicale. Oggi anche quella costruzione viene umiliata. Nei momenti di grande disorientamento ci si aggrappa alle grandi testimonianze. Lo dico da democristiano e cattolico. Bonino ha dato una grande testimonianza di sé e oggi le viene riconosciuta a 360 gradi. Non possiamo vivere di nostalgia, ma delle grandi personalità della Repubblica bisogna coltivare la memoria. Consiglierei di rivedere i suoi ultimi interventi parlamentari, sono manuali di buona politica, dice Pier Ferdinando Casini a Matteo Pucciarelli, che gli chiede anche: i radicali hanno vinto molte battaglie senza costruire una forza politica radicata, è stato il loro limite? Il leader politico del mondo radicale è stato Pannella, uomo di grandissime qualità, ma con una concezione molto personalistica del partito. Questo lo portò anche in rotta di collisione con Bonino quando lei divenne una donna delle istituzioni. Lo spontaneismo radicale, da una parte, ha tenuto viva quell'esperienza, dall'altra ha impedito che si radicasse come un partito tradizionale. Ma io non vedo Bonino come leader partitica. Faceva soprattutto battaglie d'opinione, non la vedo appassionata di tesseramenti. Nel 1976 Bonino accusò gli uomini di non avere mai avuto la pazienza di ascoltare il discorso femminista nel suo complesso. 50 anni dopo, da uomo e da padre, pensa di avere avuto quella pazienza? E l'ultima risposta di Pier Ferdinando Casini in questa intervista su Repubblica: credo che tutti dobbiamo fare autocritica su un difetto di pazienza, ma Bonino è stata anche una femminista che ha sempre rifiutato certi meccanismi di tutela delle donne, come le quote. Le preferenze se le andava a prendere. È una delle ragioni per cui ciascuno può riconoscere una parte di sé in lei. Bonino sfugge alle categorie. Era un anticonformista, femminista come poche altre e allo stesso tempo contraria alle quote rosa. Pier Ferdinando Casini, intervistato su Repubblica. E veniamo anche a Giuliano Amato. Anzi, prima colleghiamo qualcosa anche delle notizie di oggi, l'Europa, il tema dell'Europa. Ecco, su questo voglio segnalare un'altra apertura di quotidiano che non avevo menzionato all'inizio. Sindrome di Stoccolma, anche sulla Svezia, oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Siamo sul manifesto. Il premier conservatore potrebbe restare in sella, imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. Questo il manifesto. E poi ci sono due editoriali, lì credo di riuscire solo a segnalarli, che sono di Sergio Fabbrini su Sole 24 Ore e Ezio Mauro su Repubblica. E hanno un tema e anche una parte dello svolgimento non dissimile. Si parla dell'avanzata delle destre, le elezioni tedesche e i legami della politica. E l'idea di Fabbrini è che non sarebbe possibile il risultato dell'AfD in Germania senza, diciamo, il contesto del ruolo e dell'influenza in politica internazionale di Donald Trump. Il successo dell'AfD è dovuto certamente a una pluralità di ragioni interne alla Germania, tuttavia, senza il vento che soffia da un decennio da Washington, quel successo sarebbe stato impensabile. Ed è un vento che soffia contro la democrazia liberale, diciamo, la sintetizziamo con questa espressione. Anche Ezio Mauro su Repubblica parla della controrivoluzione della destra in Europa e qui e conclude l'editoriale come dire, non è la prima volta che lo fa Mauro, come una chiamata alla scelta per Meloni. L'onda nera che si alza in Europa è un problema anche per la destra di governo, che deve infine risolvere la sua natura. Però torniamo a Bonino con un'altra intervista che ci porta anche su altri temi ed è l'intervista a Giuliano Amato sul Corriere della Sera. Ecco, a pagina 18-19. Emma Bonino, Giuliano Amato, un rapporto durato decenni, molta sintonia, scrive Roberto Gressi. Presidente, che immagine ha di Emma Bonino? Emma si identificava in pieno nelle battaglie radicali, ma era dotata di un grande pragmatico realismo. Ma spingere al massimo e comunque poi portare a casa il risultato possibile.
1: Radio Radicale, 10:35 minuti, ci fermiamo con la replica di Stampa e Regime, torniamo alla festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, innamorati del futuro, per seguire la terza giornata.
2: Dico però, voi, noi abbiamo avuto il migliore dei maestri possibili, io l'ho detto altre volte, Berlusconi. Berlusconi però non deve diventare solo un'icona, non deve diventare, come dire, un riferimento nostalgico. Voi diventerete sindaco, parlamentare, presidente di regione, nella misura in cui riuscirete a imitare Berlusconi, no, perché Berlusconi è inimitabile, non ne nasceranno come Berlusconi, ma nella misura in cui riuscirete a attualizzare la lezione di Berlusconi. Guardate, io dico spesso che ho visto tante persone che hanno avuto ottimi maestri, ma non tutti hanno fatto ottime cose nella loro vita. Quelli che sono riusciti a farlo l'hanno fatto perché hanno attualizzato questa lezione. Ecco, fate così e cercate di far rivivere davvero lo spirito di Berlusconi nella vostra azione e nel modo in cui guardate la società e la guardate verso il futuro. Il Mezzogiorno. Guarda, io ho un approccio diverso rispetto a molti che guardano al Mezzogiorno come a una parte dell'Italia che deve essere considerata, diciamo,
1: Sta
2: con
1: intervenendo
2: maggiore
1: Roberto Ciuto, il
2: attenzione.
1: presidente
2: Il
1: della
2: Mezzogiorno ha
1: Calabria, e il dibattito
2: dimostrato
1: futuro
2: di
1: contro
2: avere
1: passato, la
2: in
1: sfida che ci
2: molte
1: attende.
2: realtà, di centrodestra e di centrosinistra, persone capaci di governarlo e di governarlo bene, tant'è che tutte le ricerche dicono che il prodotto interno del Mezzogiorno sta crescendo più del prodotto interno del resto del paese. Ci sono state scelte positive anche da parte di questo governo, come la ZES, che ha facilitato molti investimenti nel Mezzogiorno. Che cosa bisogna fare davvero per vincere le elezioni nel Mezzogiorno e nel resto del paese? Beh, forse bisogna utilizzare questi mesi che mancano, questo anno che manca alla fine della legislatura, per avere finalmente qualche bandiera identitaria. Tu, direttore, parlavi di Berlusconi. Berlusconi era un uomo straordinario che aveva una grande creatività anche in politica economica, però poi riusciva a tramutare la sua creatività in iniziative che diventavano bandiere economiche. Per esempio, Berlusconi è quello che ha tolto la tassa sulla casa ed è ricordato anche per questo, è stata una grande bandiera. Questo governo che ha fatto cose egregie, perché è un governo che ha messo a posto i conti, è un governo che ha riparato ai danni del superbonus, dei 5 Stelle, è un governo che, per esempio, in politica economica forse ha difettato di questa capacità. Berlusconi manca a noi, ma forse manca anzi, sicuramente manca all'intero centrodestra. Per questo sono contento che Antonio Tajani, tutti gli altri che lavorano insieme a me in Forza Italia, abbiano deciso di proporre, per esempio, l'abolizione del bollo auto, perché forse rimane più impresso questo ai cittadini che la rimodulazione di 2 punti di IRPEF, giacché nessuno sa, pochissimi sanno quanto pagano di IRPEF. Se abolisci una tassa, in questo caso una piccola patrimoniale, questa roba diventa una bandiera. Ultima cosa, nel Mezzogiorno soprattutto, ma ormai in tutto il resto del paese, ecco, io vorrei che un'ultima bandiera che il centrodestra in quest'ultimo anno di legislatura si intestasse è proprio quella della sfida sulla modernità di questo paese. Questo è un paese che è il paese del Made in Italy, quindi della creatività. La creatività viaggia sulle gambe e nella testa dei giovani. E noi stiamo costruendo un paese che invece invecchia male, perché la maggior parte dei giovani, ormai non più solo dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, ma anche dalle regioni del nord, va fuori dall'Italia, va dove viene pagata meglio, dove questa creatività, questa modernità viene remunerata e valorizzata come dovrebbe. Attenzione, le grandi imprese, quelle che investono nel futuro, pagano di più i giovani. Noi invece abbiamo un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che funziona in maniera antica, per scatti di anzianità. Io vorrei che funzionasse per scatti di futuro, cioè vorrei che sia nel pubblico che nel privato, e questa può essere una cosa che deve dire Forza Italia, deve dire il centrodestra, sia nel pubblico che nel privato bisogna investire di più, perché è un investimento proprio

0: crescere la produttività delle imprese, per fare in modo che le imprese siano più produttive. Attenzione però, perché il rischio è che dopo il digital divide, soprattutto nel mezzogiorno, si realizzi un digital AI, cioè una lontananza dagli standard necessari per sviluppare produttività attraverso l'intelligenza artificiale. Chiudo. L'investimento sui giovani va fatto anche premiando il merito e premiando soprattutto il merito dei giovani. È un grande investimento per trattenere i giovani in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno. Fra un mese i giovani calabresi che hanno deciso di iscriversi nelle università calabresi cominceranno a ricevere il reddito di merito. In che cosa consiste il reddito di merito? Ringrazio Stefania Craxi, perché questa proposta è diventata patrimonio di tutta Forza Italia, perché è stata presentata al Senato con la firma di tutti i senatori ed è una proposta di Forza Italia, non è una proposta di qualcuno soltanto, ma una proposta dell'intero partito. Come funziona? Che succederà ai giovani calabresi? Beh, siccome ho visto che la maggior parte di quelli che lasciano il Sud, i giovani, lasciano il Sud nel momento in cui si iscrivono nelle università del Nord, poi non ritornano più, è un capitale sprecato. E poi ho visto dai dati di Alma Laurea che la maggior parte di quelli che invece decidono di rimanere a studiare al Sud poi trovano lavoro al Sud, perché il Sud non è più quello di un tempo, il Sud è diventato pieno di porti di saperi, di università straordinarie che formano giovani straordinari, ci sono imprese che vengono al Sud perché ci sono giovani laureati straordinari al Sud. Allora ho detto, perché non dare loro la possibilità di studiare in Calabria dando un incentivo? Gli do 500 euro al mese, altro che reddito di cittadinanza, reddito di merito, perché li do solo a quelli che prendono, che mantengono la media del 27 e che sono in corso con gli esami. Poi avranno il 750 euro se hanno la media del 28, 1000 euro se hanno la media del 29, del 30. Chiudo. Un pensionato mi ha detto: Presidente, mi posso iscrivere all'università? No, è solo per i giovani e per trattenerli. Però va bene.
1: Grazie.
0: Allora Berlusconi ci avrebbe insegnato oggi ad essere forse più capaci di produrre iniziative che possano diventare bandiere, che appunto possano essere comunicate meglio di come abbia fatto fino, di come ha fatto finora quest'ottimo governo di centrodestra, che però bandiere ne ha, come dire, creato poche in questi 4 anni.
1: Grazie Presidente. E stiamo parlando di, finalmente, una volta tanto, di contenuti. Maurizio, con te mi piacerebbe parlare del contenuto dei contenuti, la sicurezza. La sicurezza, anche alla luce della sfida di Vannacci, del generale, sarà un tema cruciale di questa campagna elettorale. E tu sei presidente della Commissione Difesa e della Commissione Esteri. Qual è il posizionamento di Forza Italia in questo campo?
2: Allora, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Faccio un fuori programma. Quest'anno non è venuto Thomas, non è potuto venire, lo conoscono tanti, è sempre presente. Mandiamo un applauso, un saluto a Thomas che ci ascolta e ci segue. E tutti lo conoscete, speriamo di poterlo incontrare a Milano e altrove. Allora, io non voglio fare polemica con nessuno, ma rivendicare alcune cose. Il tema della sicurezza non è il monopolio di alcuni all'interno del centrodestra. Noi abbiamo inventato, si parla di berlusconismo, rilanciato, il poliziotto e il carabiniere di quartiere, la prossimità. Noi dobbiamo fare della sicurezza una delle priorità di Forza Italia, senza alcun, come dire, motivo di suggezione. Chi non è stato al governo può promettere qualsiasi cosa. Noi, grazie

i rimpatri. Poi la gente giustamente vuole di più ed è preoccupata. Abbiamo assunto 45.000 poliziotti e carabinieri, gli altri possono vantare il 62% di poliziotti e carabinieri in più feriti dalle aggressioni che hanno fatto a Scatasuna e gli altri. Quindi credo che noi non dobbiamo avere alcuna soggezione.

0: questione. Dopodiché, siccome la Commissione si occupa anche di esteri, io voglio dire rapidamente anche sul discorso dell'Europa, che sta cambiando la politica dell'immigrazione con accordi come quello con l'Albania, lo vogliono fare anche altri paesi, una politica di espulsioni più rapide, anche l'Europa vuol fare. O l'Europa cambia strada, o l'Europa sarà rifiutata dai popoli. L'Europa deve ritrovare la sua identità, le sue cattedrali, i suoi centri storici, le sue motivazioni ideali. Non si può non avere l'Europa. L'Europa, ragazzi, noi diciamo sempre siamo europeisti, giusto? Siamo 500 milioni di persone. I cinesi sono 1,5 miliardi. Gli indiani hanno superato come popolazione i cinesi. L'Africa cresce in maniera dirompente. L'America, che è alleata, mette i dazi e crea problemi. O l'Europa è coesa o non conterà niente. Quindi siamo europeisti per una scelta di destino. Non è che la Sassonia, la Lombardia, la Baviera, la Catalogna da sole vincono la concorrenza. Però l'Europa si deve fare amare dai suoi popoli. Non può essere odiata da pescatori, contadini, bagnini, balneari. Deve difendere i giovani e i suoi diritti. Ma questo è un discorso complesso da fare altrove. Terza cosa, tu dici la sicurezza, diciamo, gli elettori. Berlusconi che cosa ha fatto? Ha unito un elettorato che era simile, che prima non era riuscito ad unirsi. Ci provò Sturzo, tu sei anche uno storico, nei primi anni 50. Non gli fecero fare l'unione dell'alternativa alla sinistra. Ci provò Tambroni nel 1960, causarono una rivolta di popolo. Solo Berlusconi nel 93-94 ha unito il centrodestra alternativo alla sinistra. Lo dobbiamo rivendicare e non lo dobbiamo dimenticare. E non lo dobbiamo dimenticare. Perché da questo ne scaturisce una conseguenza, ragazzi. Gli elettori del centrodestra sono uniti, perciò noi siamo più coesi, perciò i primi tre governi di durata sono due governi Berlusconi e il governo Meloni, perché c'è un elettorato, c'è un substrato unitario. Gli altri invece o si spaccano, o si dividono. Questo vuol dire che gli elettori di centrodestra, essendo simili, si spostano. Hanno votato a lungo Berlusconi come leader, hanno scelto per una stagione breve Salvini, si sono orientati in prevalenza con la Meloni. Però Forza Italia, dopo la scomparsa di Berlusconi, e non era facile, ha resistito, è salita al 10% alle elezioni europee. Noi quindi dobbiamo puntare a recuperare i moderati dell'altro versante, riformisti, ma dobbiamo anche attingere al vasto bacino del centro-destra, non sentirci assolutamente relegati alla posizione di figli di un Dio minore, perché questo centrodestra esiste perché Berlusconi lo fece, come ricordava Deborah, contro tutti. E allora dobbiamo attingere anche in una competition is competition, disse una volta Prodi, anche all'interno della nostra area, perché questo bacino vasto deve essere anche per noi l'area di riferimento, e lo è stata, perché con Berlusconi ha raggiunto ampi risultati. Quindi ultima considerazione, mantenere quello spirito di coesione. Berlusconi manca da 3 anni, ma grazie a un gruppo dirigente, grazie a Antonio Tajani, grazie a iniziative come quella dei giovani, ripartimmo proprio da Azzurra Libertà Gaeta ai primi di settembre del 2023. Berlusconi era mancato da poche settimane. Mantenere lo spirito di unità, di coesione, di compattezza che con Tajani abbiamo portato in campo e che ha fatto resistere Forza Italia alla più difficile delle prove. Resistere senza il leader nel suo nome e nel suo insegnamento. Questo l'abbiamo fatto soprattutto con i giovani. Grazie quindi a Simone Leoni, a Lorenzo Sospiri, a Nazario Pagano, ai giovani dell'Abruzzo, a tutti voi ragazzi. Abbiamo rivissuto in questi 3 giorni lo spirito migliore di contenuti, di passione, di unità. Grazie Antonio, perché abbiamo fatto un miracolo e questo miracolo deve continuare per vincere anche nel 2027. Viva Forza Italia, viva tutti noi!
1: Eccoci. Eccoci all'ultimo intervento di questo panel, ed è giusto che sia quello di Benigni, perché qui parliamo del leader storico dei giovani azzurri, e vorrei chiederti, ma in questa lunga corsa elettorale, il sole in tasca, i ragazzi di Forza Italia come lo porteranno, cioè quale potrà essere il contributo di innovazione che questa parte consistente del vostro partito può contribuire a dare. Cioè serve una scossa, ma proprio una scossa violenta alla politica di oggi, che venga dai giovani. La vostra scossa qual è e quale potrà essere?
2: Intanto permettimi di ringraziare tutti quei ragazzi e quelle ragazze che in queste settimane, in questi mesi hanno lavorato alla realizzazione di questo evento, la quarta edizione di Azzurra Libertà, e devo dire grazie a loro, perché senza di loro tutto questo non ci sarebbe. Grazie a Simone, a Livia, a Michele, ai ragazzi dell'Abruzzo che sono qua da giovedì mattina, da mercoledì sera a sistemare questo villaggio. Perché spesso ce lo dimentichiamo, noi siamo dirigenti di partito, siamo parlamentari, ma i dirigenti di partito e i parlamentari non sarebbero nulla senza una straordinaria comunità politica che è quella di Forza Italia, del suo movimento giovanile. Quindi grazie, grazie di cuore, perché ci spronate ad andare avanti e a portare in alto il nome di Forza Italia. E io penso che questa sia la nostra missione, quella di cercare di riportare il centrodestra al governo del paese. Mancano pochi mesi alle elezioni ed è una missione che in qualche modo ci spinge a impegnarci ancora di più per portare in alto i nostri valori, le nostre battaglie sull'eredità politica del presidente Silvio Berlusconi. E per farlo dobbiamo, penso, cercare di accrescere sempre di più il nostro consenso, per rendere ancora più centrale il nostro partito all'interno della coalizione. Ma penso che per crescere il consenso non basti limitarsi a parlare spesso solo di diritti civili. Attenzione a fare questo errore, perché Forza Italia deve essere sì una forza politica liberale, e vanno benissimo i diritti civili, ragazzi, perché noi siamo un partito innovatore anche all'interno della coalizione di centrodestra, ma non esisterebbero diritti civili senza i diritti sociali, che sono la cosa più importante in assoluto, di cui la sinistra si è dimenticata. Perché oltre che a parlare di diritti civili, adesso si sta già rimangiando anche la cultura woke, non si è mai occupata dei diritti sociali. E io penso che Forza Italia, se vuole tornare ad essere la locomotiva del centrodestra, deve essere un partito liberale, certamente, ma soprattutto un partito popolare e riformista. Ecco perché ringrazio i nostri capogruppo al Senato e alla Camera, Stefania e Enrico, perché stanno portando avanti delle battaglie su tanti temi che aveva a cuore il presidente Berlusconi, che incarnano i nostri valori, la tutela della casa, la tutela del lavoro, quindi meno Stato, più impresa, più strumenti ai giovani per restare in Italia e crearsi il proprio futuro. La tutela della salute, questi sono i diritti fondamentali di cui la sinistra si è dimenticata e che questo governo sta cercando di difendere e di rafforzare. E allora questa, secondo me, deve essere Forza Italia, una forza politica che non si rende marginale rispetto ad una coalizione, ma che occupa tutto lo spazio della coalizione. Perché, come dice Maurizio Gasparri, i nostri elettori di riferimento sono tutti gli elettori di centrodestra e non dobbiamo aver paura di confrontarci all'interno della coalizione. Ecco perché io credo che una forza politica come la nostra debba avere anche il coraggio di parlare di temi che spesso magari sono monopolio dei populisti, penso alla sicurezza e all'immigrazione. Noi non accettiamo lezioni da nessuno in tema di sicurezza e immigrazione, perché il primo che ha fermato gli sbarchi dei clandestini si chiama Silvio Berlusconi, il primo partito che ha fatto gli accordi bilaterali con i paesi del Nord Africa si chiama Forza Italia, e quelli che pensano di usare slogan facili per risolvere problemi difficili. Io dico che la remigrazione dei clandestini la sta facendo questo governo con meno 80% di sbarchi, 4 volte i rimpatri rispetto ai governi di sinistra. Questo è il governo dei fatti e non delle parole. Questa è la differenza tra noi e i populisti. Perché noi siamo pragmatici e non solletichiamo la pancia degli elettori solo per prendere un voto in più. Risolviamo i problemi. E a quelli che a destra bombardano il nostro governo dico: venite al tavolo a portare delle soluzioni invece che votare insieme al centro-sinistra, perché è molto più facile stare fuori e attaccare e sedersi al tavolo e fare gli accordi. Quindi mi rivolgo soprattutto agli elettori. Cari elettori che pensate di votare Vannacci, attenzione, perché c'è il rischio che succeda come quando si compra sui siti cinesi. Pensi di comprare Vannacci e poi ti ritrovi la Schlein e Conte. E noi questo non lo permetteremo mai. Mai i comunisti al potere. E lo dico con orgoglio a tutti quelli che dicono che Forza Italia sgrana l'occhio alla sinistra. Che Forza Italia... Giuro che non li ho pagati. Lo dico a tutti quelli che dicono che Forza Italia pensa di fare gli accordi.

0: sinistra, perché noi siamo il centrodestra. Il centrodestra l'ha inventato Silvio Berlusconi e nessun altro. E non permetteremo a nessuno, neanche dentro la nostra coalizione, di pensare di creare la narrazione che Forza Italia vada a sinistra. E quindi, e chiudo e concludo, ragazzi, mancano pochi mesi, preparatevi perché sarà una campagna elettorale impegnativa, faticosa, ma sicuramente appassionante. E io vi dico una cosa sola, che grazie al fatto che Forza Italia oggi continua ad esserci, è protagonista al governo, è un partito con una straordinaria comunità politica, il centrodestra tornerà al governo del paese anche alle prossime elezioni politiche. E soprattutto, per la prima volta nella storia, metteremo un presidente della Repubblica di centrodestra e non permetteremo alla sinistra di tenere ancora il capo dello Stato. E lo faremo con una grande guida, permettetemi di chiudere così, che è Antonio Tajani, che ci guiderà fino alle elezioni politiche, e sono certo che sotto la sua guida Forza Italia riuscirà ad ottenere un grande risultato e a riportare il centrodestra al governo del paese. Viva Forza Italia, viva i giovani, grazie.
1: Grazie a tutti, ai relatori, ai partecipanti, un saluto.
2: Radio Radicale, le 11 in punto, è terminato il primo dibattito della terza giornata di Azzurra Libertà Innamorati del Futuro, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia. Ora tra breve le conclusioni di questo appuntamento, che dovrebbero vedere gli interventi di Fulvio Martuscello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, Stefania Craxi, capogruppo al Senato, Letizia Moratti, presidente della Consulta del segretario nazionale, Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, e Antonio Tajani, il segretario nazionale di Forza Italia.
3: Seconda edizione dei premi Azzurra Libertà. Quest'anno abbiamo deciso di premiare tre figure importantissime per noi giovani. Per favore, potete fare un attimo di silenzio.
4: Ragazzi,
3: ragazzi, facciamo un attimo di silenzio, sediamoci, così possiamo premiare i nostri ragazzi.
2: Prima delle conclusioni, una premiazione appunto dalla...
3: Quest'anno abbiamo deciso di premiare tre ragazzi che si sono distinti nella nostra società come esempi positivi, soprattutto per noi giovani, perché rappresentano i valori in cui crediamo.
5: Ragazzi, vi chiediamo un attimo di attenzione e di riprendere posto per ricominciare e proseguire con l'evento. Questo è un momento importante perché daremo dei premi a ragazzi che si sono distinti per il loro impegno in diversi settori. Sono degli esempi, dei modelli per noi, dei modelli valoriali, e rappresentano soprattutto persone che hanno creduto in un'idea, l'hanno perseguita e hanno raggiunto dei risultati. sono la dimostrazione vivente che chi ci crede vince.
4: Scusate, siccome è un momento importante, più di quanto possa apparire, io ringrazio loro due che l'hanno, però vi pregherei di fare un attimo di silenzio, perché ci saranno alcune premiazioni molto significative. Non è soltanto una scelta così per simpatia. Quindi vi prego di fare un attimo di silenzio, di mettervi a sedere. Poi continuate a parlare, facciamo tutte foto, tutto quanto. Però siccome daremo riconoscimento anche a una persona che ha fatto molto, ha dato molto e è stata protagonista purtroppo di qualche cosa di molto negativo, vorrei che tutti quanti voi prestaste attenzione, perché la scelta che è stata fatta è anche una scelta molto, ma molto, ma molto simbolica per tutti quanti noi.
6: Grazie Antonio. Adesso ripasso la parola ai nostri presentatori. Un applauso per Siri e per Michele.
3: Allora, adesso presentiamo il primo premiato, Giustino Mucci, famoso per la pagina Berlusconismo Nostalgico. Lui si è... si è distinto come esempio positivo dell'utilizzo dei social. Oggigiorno parliamo spesso di un utilizzo negativo dei social, soprattutto tra noi giovani. Lui invece è l'esatto opposto, un esempio positivo che trasmette i nostri valori, i valori che ci ha insegnato il presidente Berlusconi. Facciamogli un applauso.
7: Allora, intanto ringrazio del premio, è un onore, sicuramente è un onore. L'unica cosa che posso dire è che aver raggiunto questo grande traguardo in pochissimo tempo, perché siamo una community di oltre 100.000 seguaci, 100.000 follower, dimostra di quanto il sentimento berlusconista sia profondamente radicato. E questo dal mio punto di vista è perché il presidente Berlusconi ha creato dei binari, dei tracciati su cui si è sviluppato tanto della nostra società, della nostra storia e anche del modo di comunicare e di pensare e soprattutto anche di immaginare il futuro che è come noi vogliamo che si crei e che diventi. Quindi ringrazio per questo premio e sono molto contento. Grazie. Grazie.
3: Il secondo premiato dei premi di Azzurra Libertà è l'agente di polizia Alessandro Calissa. Facciamogli un applauso.

Questo è quello che pensano gli italiani delle forze dell'ordine. Voi sapete chi è questo giovane abruzzese, ricorderete quando da solo venne aggredito da Scatasuna a Torino durante la manifestazione, presa a martellate, nonostante fosse in uniforme, era impegnato a difendere la legalità, a impedire che questi manifestanti violenti che lavorano per la pace in Medio Oriente, ma mi pare che la pace la dimostrano aggredendo le forze dell'ordine. Ma questo ragazzo è un simbolo, ma premiando lui noi oggi premiamo tutte le donne e tutti gli uomini che indossano l'uniforme

che garantiscono la sicurezza, che di giorno e di notte proteggono le nostre famiglie in Italia e all'estero, loro sì che lavorano per la pace, loro sì che difendono la libertà. Certamente noi abbiamo fatto di tutto perché anche la vostra retribuzione potesse aumentare, dal 1° gennaio le cose dovrebbero cominciare a cambiare. Però non c'è retribuzione migliore che l'apprezzamento, la stima e il consenso da parte del popolo italiano nei confronti di chi indossa l'uniforme nel nostro Paese. Perché chi indossa l'uniforme nel nostro Paese è un punto di riferimento come Vicepresidente del Consiglio, come Ministro degli Esteri, come segretario di questo partito, come parlamentare, come cittadino, ribadisco che le forze dell'ordine non si toccano. Noi stiamo e saremo sempre dalla loro parte. E sappiamo bene che non è assolutamente facile garantire la sicurezza, garantire il controllo quando ti insultano, quando ti riempiono di parolacce, quando ti lanciano anche cose che non dovrebbero, non solo la violenza, ma non solo pietre e cose, ma lanciano anche altre cose. Sapere restare lì immobili, in silenzio, senza rispondere, significa avere anche dei giovani come voi che hanno grande senso delle istituzioni, ma hanno grande equilibrio, perché anche per fare il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, quando sei in ordine pubblico devi dimostrare sempre e comunque grande equilibrio. Ecco, io vorrei che questi ragazzi che sono spesso impegnati in ordine pubblico venissero da voi giovani presi ad esempio, perché non è vero che si arruolano perché non hanno nient'altro da fare, non trovano un altro lavoro, perché questi ragazzi se lui non avesse creduto in quello che faceva quel giorno sarebbe tornato indietro e se la sarebbe data a gambe di fronte a un numero, diciamo così, preponderante di manifestanti. Invece è rimasto lì, si è difeso, è stato aggredito in maniera vigliacca, perché questi sono sempre capaci di andare 10 contro 1, dimostrando di credere in quello che fa, di credere nell'uniforme che indossa, di credere e di rispettare il giuramento di fedeltà alla Repubblica che ha fatto.

Quel giorno io lo chiamai al telefono mentre era ricoverato in ospedale, c'erano tanti altri carabinieri, poliziotti e finanzieri feriti. Ecco, il premio va anche a loro, ripete, a tutti coloro che indossano uniforme. Grazie per quello che hai fatto, sappi che hai la stima di tutti quanti noi e mi pare che l'applauso che ti è stato senza commenti.

0: se lo merita.
1: Buongiorno a tutti. Oltre a dire che per me è un onore essere qua, ringrazio il Presidente e il Ministero che mi ha dato l'opportunità di essere qua oggi, ringrazio tutti gli ospiti qua presenti e ci tenevo a ringraziare anche quei colleghi che nonostante non abbiano avuto la possibilità come me di parlare di fronte a una platea così vasta, svolgono il loro dovere in silenzio e con un senso di responsabilità che viene contraddistinto in poche persone. Grazie a tutti.
2: Grazie. Adesso adesso passiamo al terzo premiato dei premi di Azzurra Libertà. Lei è un'attivista iraniana, italo-iraniana, che si batte ogni giorno per i diritti delle donne iraniane. Facciamo un applauso a Shervin Ehrabi.
3: Buongiorno a tutti. Sia a chi c'è e anche a chi avrebbe voluto esserci ma non ne ha avuto la possibilità. Ci tengo a ringraziare molto Forza Italia Giovani per questo riconoscimento, il ministro Tajani, tutto quello che Forza Italia ha fatto in questi anni per le donne iraniane, per i diritti del popolo iraniano. E questo premio lo dedico ai giovani iraniani, sia quelli che vivono la quotidianità di questi giorni, quindi una guerra che incombe su di loro, la repressione interna, perché loro vivono in Iran ma è come vivere in una prigione, e poi anche ai giovani iraniani che continuano a fare da eco all'iraniano in Iran all'estero. Anche loro si trovano a fronteggiare difficoltà quotidiane, perché comunque fare attivismo da un lato sì ti dà una certa visibilità, ma significa anche assumersi i rischi di questa visibilità, esporsi contro un regime autoritario che reprime i diritti degli iraniani quotidianamente, al tempo stesso ti pone anche in difficoltà. Però c'è una poesia con cui vorrei concludere questo piccolo intervento ed è di un poeta persiano del 1200. Si intitola Bani Odam, esseri umani. E in questo senso quindi ci stacchiamo dalle ideologie, dall'anti-Trumpismo, l'anti-Netanyahu, perché siamo legati agli esseri umani. E dice proprio questo, dice: gli esseri umani sono nati dalla stessa essenza. Se una parte del corpo soffre, tutto il corpo sente il dolore. E se tu resti indifferente al dolore degli altri, non puoi essere chiamato uomo. E quindi con questo vi ringrazio ancora tanto.
4: Allora, l'ultimo premio Azzurra Libertà va ad un ragazzo che ha scommesso sulla sua idea, ha deciso di fare un'impresa, di farla in Italia, di farla al sud e di rimanere al sud. Ha raggiunto, dopo una lunga corsa, degli obiettivi molto importanti e adesso, dalla sua posizione, sta aiutando tantissimi giovani in Italia e fuori dall'Italia a realizzare i loro obiettivi imprenditoriali. Francesco Zaccariello, fondatore di E-Pharma.

0: eventi e microfoni.
1: Grazie, innanzitutto grazie al Presidente, grazie Simone, grazie Giovani Forza Italia. È complicato essere premiato dopo questi due casi che rappresentano una forza della natura, la gente di polizia che mi ha commosso e mi ha fatto sentire di essere orgoglioso di essere italiano. Io rappresento un altro volto dell'Italia, rappresento il volto di un giovane che ha il sogno di realizzare la propria impresa in Italia, la propria impresa al sud, la propria impresa a Napoli, in una provincia di Napoli. Io avevo 22 anni, non volevo lasciare la mia famiglia e i miei amici, volevo realizzare un'impresa digitale a Napoli, ci ho creduto, ho creato 200 posti di lavoro e le soddisfazioni... Credetemi, molto spesso pesiamo le imprese per il fatturato, per i soldi che può guadagnare il fondatore, ma il valore più bello è quello che ti arricchisce e quello che crea nelle persone. Io vi racconto brevemente la storia di Enrico, un ragazzo di Caserta che si è finanziato da solo gli studi universitari, ha avuto la fortuna poi di diventare uno dei primi dipendenti di Zalando a Berlino, ha lasciato l'Italia, poi è andato a lavorare in un'altra grossa azienda del mondo del fashion, Yux, è andato ad Hong Kong, è andato a New York, mi scrive su LinkedIn, dice complimenti per quello che stai facendo, io vorrei darti una mano, vorrei ritornare in Campania, vorrei ritornare a Napoli. Enrico è tornato, mi ha dato una grandissima mano, gestisce un team di 50 persone e oggi si è sposato con una ragazza che lavora con noi e ha creato la sua famiglia a Napoli. Il messaggio che voglio lasciarvi, si può fare impresa in Italia, si può fare impresa al sud, nelle piccole province, imprese innovative, alle spalle c'è un nome che è un riferimento non solo per la politica, ma è un riferimento per tutti coloro che vogliono iniziare a fare gli imprenditori. Io voglio dedicare questo premio ai giovani che hanno il coraggio di credere nei propri sogni. Credete nei propri sogni, credete nell'Italia, non molliamo.
2: Grazie. Bene, ci stiamo avviando alle conclusioni, quindi vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza e rimanere seduti. Si sono conclusi ormai questi tre giorni di confronto e dibattito, ma soprattutto di comunità e famiglia. Per questo vorrei chiamare gli amici e dirigenti del partito che hanno permesso e promosso anche questo evento, questa edizione anche quest'anno. Comincerei con l'onorevole Fulvio Martuscello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo. Non lo vedo.

0: Radio Radicale in diretta alla festa nazionale di Forza Italia Giovani, in diretta da Montesilvano, Azzurra Libertà, Innamorati del Futuro. Si sta per aprire la fase conclusiva dei lavori. Primo intervento del capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio Martoscello, che dovrebbe appunto salire tra breve sul palco, a cui seguiranno poi gli interventi dei capigruppo alla Camera e al Senato di Forza Italia, Enrico Costa alla Camera e Stefania Craxi al Senato, poi la Presidente della Consulta del Segretario Nazionale Letizia Moratti, il Segretario di Forza Italia Giovani Simone Leoni e infine il Segretario e
1: Allora,
0: Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio
1: l'onorevole
0: Tajani.
1: Martuscello, che chiamerei Letizia Moratti, presidente della Consulta del Segretario Nazionale.
0: Ora invece sta salendo sul palco Letizia Moratti.
2: Bello vedervi così numerosi, so che siete così numerosi ormai da 3 giorni, quindi ragazzi grazie, grazie dell'impegno che avete messo, che mettete non solo in queste giornate, ma nell'impegno che mettete per il nostro partito, perché abbiamo bisogno della vostra energia, della vostra freschezza, delle vostre idee. Sono stati 3 giorni intensi, ci avete consegnato le vostre preoccupazioni. Avete parlato del lavoro, avete parlato della sicurezza, avete parlato della casa, avete parlato dell'impresa, avete parlato anche delle vostre, dei vostri dubbi, delle vostre, difficoltà. Ecco, noi dobbiamo raccoglierle, noi dobbiamo darvi le risposte di cui avete bisogno concretamente. Quindi dobbiamo impegnarci per darvi meno tasse, perché il vostro primo stipendio vi consente autonomia. Dobbiamo impegnarci per il sostegno alla casa, in modo tale che per voi non sia un privilegio dover uscire dalla casa dei vostri genitori. Dobbiamo impegnarci in meno burocrazia perché possiate costruire la vostra impresa. Dobbiamo impegnarci per darvi quelle competenze che sono necessarie nel mondo del lavoro. Sappiamo di doverlo fare, ma lo vogliamo fare con voi. Vogliamo far sì che siate voi protagonisti di questa fase del nostro partito, una fase che si avvicina alle elezioni, una fase nella quale vogliamo essere protagonisti, con voi protagonisti, contro la sinistra e contro gli estremismi di destra. Protagonisti perché abbiamo la possibilità di esserlo, perché siamo concreti, pragmatici, lucidi, perché siamo persone per bene, perché siamo persone che sanno ascoltare, che sanno capire quali sono i problemi e che sanno come intervenire. Questo è l'impegno che abbiamo, un impegno in Italia, un impegno in Europa, un impegno che ci vede davvero contrapposti alla sinistra, contrapposti, perché noi siamo gli eredi di Berlusconi e Berlusconi non ha mai voluto gli inciuci con la sinistra. Perché la sinistra propone la patrimoniale, mentre noi proponiamo di offrirvi miglior lavoro, perché la sinistra è nostalgica del reddito di cittadinanza, cioè vi dice non impegnatevi perché tanto ci pensa lo Stato, ma non è quello che volete. Io sono sicura che quello che volete è avere opportunità di crescita, opportunità di risultato, opportunità di successo, perché credete nel merito, perché credete nelle vostre energie e nelle vostre forze. Le avete. Non permettete a nessuno di dire che non potete sognare, non è vero. Certo, i sogni si realizzano con l'impegno, si realizzano anche con la fatica, ma si realizzano, abbiamo visto dei bellissimi esempi anche questa mattina. Quindi impegno sì, ma non cedete al pessimismo. Non cedete al pessimismo perché anche in questo siamo eredi di Berlusconi, perché Berlusconi ci ha insegnato ad aver fiducia nelle persone, ad aver fiducia nel futuro. Voi e noi insieme possiamo costruire un bellissimo futuro se lo costruiamo con l'impegno, se lo costruiamo anche con la fatica, ma se lo costruiamo credendoci e avendo coraggio. coraggio, non dovete avere pazienza. Ma perché dovete avere pazienza? Voi siete portatori di idee, siete portatori di valori, siete portatori di proposte, credete nelle vostre proposte, credete nei vostri sogni, diventare un ottimo medico, un ottimo ingegnere, cambiare il vostro comune, cambiare l'Italia, cambiare l'Europa, che ne ha bisogno, che ne ha un grande bisogno. Perché anche in Europa dobbiamo essere attenti, no a quella sinistra che adesso si è messa in mente che deve intervenire sulle nostre case, sulle vostre case, perché ci vuole obbligare ad avere la casa green quando è difficile da avere, quando ci costa 40.000 euro. Questo non è possibile. Adesso ci vuole limitare il diritto di proprietà, perché vuole impedirci, vuole limitare la proprietà attraverso l'uso della nostra casa, la casa che tutti noi abbiamo comprato coi risparmi. Non è possibile. Noi questa sinistra non la vogliamo, non la vogliamo in Italia, non la vogliamo in Europa, ma non vogliamo neanche quegli estremismi populisti con ricette facili, irrealizzabili, con slogan che ci dicono di fare cose che peraltro noi stiamo già facendo, perché non accettiamo neanche dai populismi di destra gli insegnamenti sulla sicurezza. Non ne abbiamo bisogno, lo stiamo facendo anche qui, eredi di Berlusconi, lo stiamo facendo grazie al governo, lo stiamo facendo grazie a Forza Italia, che crede nella sicurezza, e noi siamo impegnati nella sicurezza nelle città, perché non possiamo lasciare, avremo delle scadenze elettorali importanti nei prossimi mesi, nel prossimo anno, e non possiamo lasciare le nostre città abbandonate a chi ha abbandonato le periferie. È inutile che parli di periferie, e mi riferisco a Milano, perché le ha abbandonate alla delinquenza, le ha abbandonate alla baby gang, le ha abbandonate. Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine sempre, li ringraziamo come li abbiamo ringraziati questa mattina, e quindi grazie a voi che vi impegnate, perché la politica è importante. Perché è più facile criticare sui social, è meno facile impegnarsi, difendere le proprie idee, andare nelle piazze, cercare i voti. È quello che voi e tutti noi facciamo. Facciamolo insieme per arrivare di nuovo al governo di questo Paese, per migliorare la nostra Europa, per essere coerenti alla parola libertà che ci ha insegnato il nostro Presidente. Grazie.
1: Adesso allora è il turno dell'onorevole Fulvio Martuscello.
3: Grazie. Ma quando avete preparato il vostro trolley l'11 di settembre per venire qui, ci avete messo i dubbi, magari le incertezze, chissà se ritroverò gli stessi amici, chissà se ritroverò lo stesso clima. Avevate passato un'estate magari leggendo i giornali e magari interrogandovi su quale sarebbe stato il futuro di questo partito. Con quel carico di incertezza, ma con quel carico anche di entusiasmo, avete chiuso il trolley e siete venuti qua. Lo stesso ho fatto io, nel chiedermi che cosa dovevo metterci dentro quel trolley, quale esperienza potevo raccontarvi. E poi ho pensato che la migliore esperienza, la migliore storia da raccontarvi era quella che ho vissuto io. Non perché volessi parlarvi di me, ma perché volessi parlarvi di voi. Vedete, io non sono figlio di un politico, non ho ereditato consenso, non sono un imprenditore che magari ha i mezzi per poter organizzare quel consenso. Eppure sono stato eletto 7 volte su 7 a preferenza. Sono stato 2 volte consigliere regionale, sono stato 2 volte consigliere regionale più votato d'Italia, e appena un anno fa ho preso oltre 100.000 voti. Lo racconto non per glorificare la mia storia, non sono qui per questo, ma lo racconto per spiegarvi e per ricordarci che cosa significa prendere i voti, avere consenso. Significa mantenere gli impegni presi, significa rispettare la parola data, significa attribuire ad ogni propria dichiarazione un valore, perché poi quella dichiarazione deve essere difesa da coloro che magari non sono consiglieri regionali, che non sono parlamentari, ma che vivono ogni giorno nelle sezioni e che devono in qualche modo raccontare quello che abbiamo fatto. Ecco, chi ha la responsabilità politica di guidare una regione come il sottoscritto, di guidare un popolo come ce l'ha Antonio, deve essere sempre consapevole che il punto di riferimento sono quei militanti che hanno la spilletta qui attaccata sul bavero della giacca, che non chiedono altro se non il rispetto del loro impegno, del loro lavoro, e pretendono una classe dirigente che sia all'altezza dell'entusiasmo che mettono ogni volta che si muovono per venire a queste manifestazioni. E allora alla classe dirigente di Forza Italia, a quelli che non perdono l'occasione magari di aprire una polemica, dico: venite a Montesilvano prima di parlare. Comprendete l'entusiasmo che c'è in ogni partecipante, in ogni militante che ha preparato quel trolley l'11 di settembre per venire qui, pagandosi il viaggio, sobbarcandosi ad ore e ore di autobus. L'altro giorno ho incontrato un vecchio presidente del Napoli che mi raccontava che nel 2000 il Napoli retrocesse, e gli ho chiesto come mai una squadra così forte retrocesse quell'anno. E lui mi disse: ho fatto due errori. La prima, anziché fare una bella campagna cessioni, ho fatto una campagna acquisti di calciatori che non avevano più nulla da darmi. E soprattutto non ho dato il giusto valore alla primavera, ai giocatori che giovani che non vedevano l'ora di entrare in campo e che probabilmente quell'anno avrebbero potuto salvare la squadra. Ecco, noi non dobbiamo fare l'errore che ha fatto quel vecchio presidente del Napoli Calcio. Noi dobbiamo essere consapevoli delle grandi risorse umane che abbiamo in questo partito. Dobbiamo essere consapevoli della grande voglia di partecipare di quel popolo che nel 1994 si è messo in marcia e non è assolutamente stanco né di sperare e né di credere. E lo dico perché in quel popolo, con quel popolo, c'era anche il sottoscritto, c'era Antonio, sempre dalla stessa parte. Non abbiamo mai cambiato partito, nella buona e nella cattiva sorte. Io ricordo il 1997, tanti di voi magari erano appena nati, perdemmo le elezioni comunali a Venezia con il 4%, a Napoli Repubblica titolò Forza Italia Game Over. Ci rialzammo e nel 2001 stravincemmo le elezioni politiche. E le vincemmo perché Silvio Berlusconi ci dette un grande, grandissimo insegnamento, che molto spesso è proprio dall'opposizione che si costruisce la vittoria, e frequentando le aule, capendo e conoscendo le tematiche di cui poi si deve parlare. Ecco, la capacità di essere classe dirigente si misura proprio da questo. Magari è facile arrivare, fare il parlamentare, fare l'assessore regionale o quello comunale, ma a partire dal basso, come tanti di voi hanno testimoniato, hanno fatto, consente di avere poi una classe dirigente preparata, una classe dirigente che ha voglia di vincere. E dobbiamo allora ricordarci che dalla condotta di ciascuno dipende il destino di tutti. Questo va ricordato a coloro che non perdono l'occasione magari di fare una polemica. Si vince e si perde tutti quanti insieme, e perché noi vogliamo vincere, vogliamo ancora governare questo paese, abbiamo una straordinaria responsabilità. Abbiamo la consapevolezza di un sistema elettorale che per la prima volta premierà coloro che hanno radicamento, le preferenze. Il sistema elettorale che è stato scelto dal Parlamento consentirà un rapporto diretto tra chi vota e chi viene votato. Vedete, non c'è cosa più bella, io lo dico, che è straordinario avere un leader come Antonio Tajani che conosce la preferenza, anche lui è sempre stato eletto dal 1994 con questo sistema. Che cos'è la preferenza? La preferenza è un numero di cellulare memorizzato sulla rubrica del vostro elettore, che lui può chiamare in ogni momento, sa che voi ci siete. Ecco, è un atto di amore che si consuma quel giorno. Pensate che cosa straordinaria. L'elettore arriva al seggio, prende la scheda elettorale dal presidente di seggio, si chiude dietro la tendina e sbarra il vostro nome, o scrive il vostro nome quando non sono elezioni politiche, come saranno, su quella scheda. Ecco, come si fa a non ricambiare poi con 5 anni di affetto, di disponibilità? La preferenza è proprio questo, è uno straordinario strumento di collegamento. Bisogna essere bravi, bisogna entrare in feeling con l'elettore. Io dico sempre che quando si entra in una casa bisogna capire subito chi comanda. Sono case in cui comanda il marito, case in cui comanda la moglie, case in cui comanda il cane. Quindi diciamo, bisogna capire in quella casa chi comanda. Poi la signora vi fa sedere sul divano, dice vi faccio un caffè. Ecco, il tempo in cui sale quella macchinetta del caffè è il tempo in cui dovete entrare in feeling con l'elettore che poi dovrà votarvi. E ricordate, c'è sempre un punto dove si entra e voi dovete essere capaci di trovare quel punto, di essere capaci di uscire da quella casa con la consapevolezza che avete guadagnato un voto per Forza Italia. E allora ci attendono mesi importanti, mesi in cui dobbiamo ritornare a cavalcare verso quell'obiettivo che ci siamo dati a Paestum. Io ritengo che quell'obiettivo che Antonio ci ha dato sia raggiungibile e non ho paura di dire che il 20% che ci siamo dati a Paestum noi lo raggiungeremo. Perché vedete, noi abbiamo un segretario che non si è posto come l'uomo da seguire, lui ha indicato la direzione, che è una cosa diversa. Perché non basta essere il più forte, non basta conquistare una leadership con la forza, bisogna essere colui che gli altri scelgono di seguire. E questo popolo che dopo quel terribile giorno di giugno del 2023 si è rimesso in marcia, ha scelto Antonio Tajani, ha scelto di seguire Antonio verso quella direzione. E vedete, Silvio Berlusconi è entrato nella mia vita nel 1994 e non ci è uscito in quel terribile lunedì di giugno del 2023. Silvio Berlusconi vive dentro di noi, ci ha portato qui a Montesilvano, come ci ha portato negli anni scorsi a Bellario, a Telese, a Paestum, a Milano. Siede accanto ad ogni militante. Silvio Berlusconi non è un ricordo, ma è un punto di riferimento. E allora oggi, quando abbiamo preparato il trolley per andare via, ci abbiamo adesso dentro la solita malinconia che mettiamo ogni qualvolta finisce un evento, però ci abbiamo messo anche dentro grandi certezze. Ci abbiamo messo grandi certezze perché abbiamo capito che abbiamo oggi qui la consapevolezza di avere l'ambizione di tornare ad essere il primo partito del centrodestra. Abbiamo l'ambizione di far parte di un partito che cresce, abbiamo l'ambizione di stare in un partito che unisce, abbiamo l'ambizione di stare in un partito che governa. Ecco, questa è la nostra sfida, questa è la nostra scelta. Scegliamo Forza Italia, consapevoli che ancora nel 2020

La politica può occuparsi di tante cose, può occuparsi di leggi, di bilanci, di istituzioni, di questioni internazionali, ma il suo compito fondamentale resta quello di immaginare il domani, e non può esserci un domani senza una generazione che vuole mettersi in gioco, preparare per l'Italia un futuro migliore. Quindi ritrovarsi qua oggi ad Azzurra Libertà non è semplicemente un momento associativo, organizzativo, ma io credo che sia un investimento sul futuro. Vedo tanti ragazzi e tante ragazze che hanno scelto di impegnarsi in una stagione politica in cui sarebbe più facile rifugiarsi nell'astensionismo, non partecipare, provare un sentimento di disincanto. Avete scelto invece la strada più difficile, quella della partecipazione. Grazie a tutti voi. È una scelta che Forza Italia deve saper valorizzare, perché la politica, quando è fatta seriamente, comporta sacrificio, responsabilità, volontà di conquista, non è semplicemente una ricerca del consenso facile, è servizio, è mettere la propria competenza al servizio di qualcosa più grande, non della propria persona, ma che va oltre l'interesse personale. Noi siamo figli di una politica liberale, riformista, garantista, europeista, siamo quel partito capace di mettere la persona prima dello Stato, siamo quel partito che difende le opportunità e non le rendite di opposizione, siamo quel partito che difende il merito e non i privilegi. Ed è per questo che guardiamo i giovani non come una categoria da proteggere con sentimento paternalistico, ma come una generazione da valorizzare. La differenza sta tutta qua. Noi non crediamo che il futuro dei giovani si costruisca, si garantisca aumentando le dipendenze, crediamo che si costruisca aumentando le opportunità. Non vogliamo dei giovani che si accontentano del minimo, ma dei giovani disposti a battersi per un futuro migliore, non distribuendo illusioni, ma creando le condizioni affinché ciascuno si possa esprimere al meglio e possa soprattutto valorizzare il proprio talento. Questo è il messaggio più attuale che ci ha lasciato il presidente Berlusconi: la fiducia nell'Italia e negli italiani. Avere fiducia nel merito, nel lavoro, nell'iniziativa, nella libertà. E questo è un messaggio che parla all'oggi, parla a tutti voi, perché siete la generazione che dovrà affrontare sfide gigantesche, sfide legate alle trasformazioni tecnologiche, alla competizione globale, all'intelligenza artificiale, alle nuove professioni, all'enorme cambiamento del mercato del lavoro che ci aspetta. E il compito della politica è fare in modo, creare le condizioni affinché possiate costruirlo voi. Viviamo in un'epoca di cambiamenti rapidissimi: l'intelligenza artificiale, la rivoluzione digitale, le nuove tecnologie stanno ridefinendo il modo in cui studiamo, in cui lavoriamo, in cui viviamo. E in questo scenario la vera ricchezza di una nazione non si misura soltanto nelle sue risorse economiche, si misura nella qualità delle sue competenze, nella sua capacità di innovare, nel valore del suo capitale umano. E la risorsa più preziosa che noi possediamo sono i nostri giovani, che per volontà di sacrificio, di conquista, nel mondo non sono secondi a nessuno. Per questo dobbiamo porci una domanda semplice ma decisiva: che cosa stiamo facendo abbastanza per consentire a questi giovani di costruire il proprio futuro in questo paese? Per questo Forza Italia ha deciso di mettere al centro della sua agenda, proprio iniziativa politica, una vera agenda under 30. Un'agenda che parte da una convinzione molto chiara: il merito deve tornare al centro e deve essere riconosciuto e premiato. Crediamo che una società giusta sia quella che offre a tutti pari opportunità, ma che sappia anche valorizzare chi studia, chi si impegna, chi investe sulla propria formazione. Un felice slogan degli anni 80 recitava: premio al merito.

0: merito e soccorso ai bisogni. Siamo ancora lì. Da questa convinzione nasce la nostra proposta del merito, del reddito di merito, che ho scippato al presidente Occhiuto, che ne ha già fatto una proposta già operativa in Calabria. L'abbiamo reso un progetto di legge nazionale già depositato in Senato da parte di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia, ed è una proposta che mira a sostenere chi investe sul proprio futuro, a rimuovere quegli ostacoli economici che possono limitare il percorso di crescita agli studenti più meritevoli. Investire sullo studio significa investire sull'innovazione, sulla competitività, sullo sviluppo dell'Italia. Significa valorizzare il talento come strumento di mobilità sociale. Ma sappiamo anche che sostenere gli studi non basta, ed ecco le ragioni dell'altra proposta che il gruppo del Senato ha depositato in Parlamento. Perché una volta completato il proprio percorso formativo, un giovane ha diritto a costruirsi un futuro, che vuol dire crearsi una famiglia, comprarsi una casa.
1: Radio Radicale, 11:47 minuti, sospendiamo un attimo l'ascolto in diretta di Azzurra Libertà, la festa di Forza Italia Giovani. Stava parlando la capogruppo al Senato Stefania Craxi, la torneremo a sentire tra breve. Ci colleghiamo in diretta invece con Antonello De Fortuna, che è in Campidoglio e ci riporta dell'arrivo del feretro di Emma Bonino. Infatti sta aprendo in questi minuti la Camera Ardente. Antonello, buongiorno.
2: Buongiorno Federico, intanto vi dico che le immagini potete trovarle live in diretta sul nostro sito. E adesso è arrivata l'auto col feretro di Emma Bonino alle spalle del Palazzo Senatorio, via del Tempio di Giove. Da qui c'è il sindaco Gualtieri che sta aspettando il feretro per accompagnarlo nella Camera Ardente allestita nella protomoteca. La Camera Ardente sarà aperta oggi dalle 12 alle 19, domani dalle 10 alle 19, sentite il picchetto d'onore col presentatore. I funerali di Stato sono previsti per martedì alle 12:30, sempre nella sala della protomoteca, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica ai Presidenti di Camera e Senato, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cioè Gualtieri, vediamo, siamo a pochi metri da lui, sta aspettando il feretro che è scortato dai carabinieri in alta uniforme per portarlo all'interno della sala della protomoteca. Qui ci sono le sorelle, la sorella Domenica, il fratello Giovanni, la sua inseparabile segretaria Carla Taibi, e adesso il piccolo corteo che potete vedere in diretta su Radio Radicale sul sito sta entrando nella sala della protomoteca, sarà allestita la Camera Ardente e poi saranno possibili gli ingressi. Quindi io vi richiederei la linea all'apertura della Camera Ardente tra più o meno una ventina di minuti.
1: Certo, certo Antonello, grazie. Allora ci sentiamo dopo e riprendiamo l'ascolto dalla festa nazionale dei giovani di Forza Italia. Stava intervenendo la capogruppo di Forza Italia al Senato, Stefania Craxi.
0: Per non abbandonare il proprio paese, e quindi abbiamo proposto l'azzeramento dell'IRPEF per i lavoratori under 30, anche questa è già depositata e significa sostenere i salari per quella fascia di reddito. È una misura concreta che si capisce immediatamente e quindi che consente di rafforzare l'occupazione giovanile, rendendo più attrattivo il mercato del lavoro italiano. Dobbiamo creare le condizioni affinché si studia possa poi rimanere liberamente in Italia, ed è questa la grande sfida che noi abbiamo davanti. Ed ecco perché Forza Italia, tutta la politica, ha bisogno delle vostre idee, della vostra preparazione, della vostra capacità di leggere i trasformamenti che sono in atto, e ha bisogno di persone che considerano la competenza non un ostacolo, ma una condizione della credibilità, perché le istituzioni possono rimanere forti quando dimostrano di essere competenti, in grado di dare veramente delle risposte ai cittadini. E la politica torna a essere autorevole quando sa dimostrare che può immaginare il futuro. Forza Italia vuole continuare a essere la casa politica di chi crede in questi principi, perché la politica deve essere un ponte tra generazioni, non uno scontro tra generazioni. Deve raccogliere l'esperienza di chi ha costruito e l'energia di chi vuole innovare. Ecco perché considero Azzurra Libertà più di un semplice evento. La considero un laboratorio permanente di idee. Vi invito a trasformarla in un laboratorio permanente di idee, un luogo in cui una nuova classe dirigente prende forma, un luogo in cui il partito ascolta, apprende, cresce insieme ai propri giovani. Quindi ancora una volta grazie. Grazie per il vostro impegno, la vostra partecipazione, la vostra voglia di partecipare, il vostro entusiasmo. Forza Italia ha bisogno di giovani che non si limitano semplicemente a chiedere spazio, che siano pronti a conquistarlo con la forza delle loro idee e delle loro proposte. E del lavoro. Per crescere sul territorio, l'anno prossimo ci aspetta un appuntamento di verità, ci saranno in tante città italiane importanti le elezioni amministrative, ci aspettiamo che molti di voi si candidino nelle nostre liste. Perché una forza politica cresce quando cresce l'esperienza e la competenza di chi la compone, e noi continuiamo a credere ai giovani perché continuiamo a credere al futuro di questo paese, un futuro che non si costruisce con la paura ma con la fiducia, non con la rassegnazione ma con il coraggio, non con l'assistenzialismo ma con la libertà, il merito e le opportunità per tutti. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di questa giornata, vi prego non fermatevi agli eventi, costruite veramente un laboratorio di idee che possa servire alla crescita del vostro movimento e così del nostro partito tutto l'anno, e ancora buon lavoro a tutti.
3: Grazie Stefania Craxi. Adesso, dopo tre giorni in riva al mare, avete respirato aria pura, vi chiedo quindi a pieni polmoni di farvi sentire per la nostra guida, il nostro punto di riferimento, il segretario di Forza Italia Giovani, Simone Leoni. Applausi.

Grazie a tutti e complimenti, perché ancora una volta noi giovani berlusconiani abbiamo dimostrato a tutti come si fa una manifestazione del genere. Sono stati 3 giorni di lavoro, di confronto, ma sono stati 3 giorni, io lo dico e lo sentite anche un po' dalla voce, di vero, sano e buon divertimento anche. Ma questo successo che abbiamo costruito, questa azzurra libertà che per la prima volta nella storia è andata sold out nel giro di 15 giorni, non è merito mio, è merito vostro, è merito di una squadra che non ha lavorato solo durante questi 3 giorni, ma ha lavorato negli ultimi 5 mesi, e quindi io la voglio qua a fianco a me. Chiamo sul palco la segreteria nazionale e i segretari regionali di Forza Italia Giovani, facciamogli un applauso. Più forte, che se lo meritano!

E io oggi da qua, insieme a loro, voglio fare anche un altro annuncio, visto che ci sono i giornalisti. Ieri mi sono confrontato col nostro responsabile adesioni, Tullio Ferrante. Ho avuto modo di fare un confronto con gli ultimi dati di tutti gli altri movimenti giovanili. E allora sono orgoglioso, per la prima volta, di poter annunciare da questo palco, con tutta la squadra, tutti insieme, che Forza Italia Giovani, raddoppiando gli iscritti con quasi 60.000 tesserati, da quest'anno è il movimento giovanile più forte d'Italia!

Ci eravamo ripromessi di diventare il primo movimento giovanile del centrodestra in un anno. Che ci volete fare? Siccome siamo un movimento giovanile fondato da un signore che ci ha insegnato a superare ogni ostacolo e a superare ogni traguardo, abbiamo fatto di più di quello che ci eravamo prefissi. E in questi 3 giorni abbiamo parlato di tante cose, abbiamo analizzato i problemi, abbiamo parlato delle questioni anche scottanti di attualità, e penso che questo sia necessario per un movimento giovanile, perché bisogna fare analisi, bisogna interrogarsi, non bisogna, come ci dice sempre il nostro Antonio Tajani, pensare di avere la verità in tasca, ma interrogarsi di continuo e mettere in discussione le proprie idee. E lo abbiamo fatto perché noi pensiamo che i nostri valori liberali, popolari, europeisti, riformisti siano valori su cui costruire un vero percorso politico di lunga durata, e perché sappiamo, siamo certi, che per noi berlusconiani c'è ancora tanta strada da fare, e saremo sempre più presenti, sempre più forti, perché se qualcuno pensa che con Silvio Berlusconi si è spento il berlusconismo, si sbaglia di grosso e lo scoprirà presto! Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, della rivoluzione che sta cambiando le nostre vite, e soprattutto per la nostra generazione, il mondo che conosciamo oggi sarà completamente diverso: il lavoro, l'università, l'istruzione, l'informazione. E non ci siamo limitati per analizzare il problema, perché sono orgoglioso di dire che abbiamo consegnato ai nostri capigruppo una proposta di legge per inserire l'intelligenza artificiale come materia di studio nelle scuole. E questo fa il paio con un'altra proposta che abbiamo consegnato negli scorsi mesi sull'educazione finanziaria nelle scuole, perché viva il latino, viva i sumeri, viva le poesie a memoria, ma non si può nel 2026 uscire dalla scuola senza saper usare l'intelligenza artificiale, senza sapere cos'è un 730 e senza sapere come si avvia un'azienda. Abbiamo parlato della casa, perché è un tema che riguardano i giovani. Oggi è un miraggio, purtroppo, riuscire ad acquistare una casa, fare un mutuo non è sempre facile, grazie a Consap, grazie anche ai provvedimenti del governo, sta diventando più facile, ma dobbiamo continuare a lavorare nella giusta direzione, guidati dai nostri valori, perché attenzione che chi a sinistra solleva il problema della casa ne è l'artefice, perché i prezzi salgono, perché i proprietari hanno paura di mettere in affitto lungo le proprie case, perché c'è gente che occupa quelle case e c'è persino qualcuno che li candida e li fa eleggere al Parlamento europeo. Abbiamo parlato delle grandi città, perché noi siamo eredi di una tradizione politica, quella di Silvio Berlusconi, del centrodestra berlusconiano, che ha portato tante persone in gamba, e qui abbiamo Letizia Moratti, abbiamo Pietro Vignali, abbiamo una classe dirigente che con Silvio Berlusconi ha governato tutte le più grandi città d'Italia, e noi non accetteremo di far sì che il centrodestra abdichi in partenza a governare le grandi città. Ieri ne abbiamo dato la dimostrazione grazie a Antonio Tajani, che ha fatto una scelta di rinnovamento con Matteo Perego, candidato sindaco di Milano, per togliere Milano ai Maranza e restituirla ai milanesi. Abbiamo parlato di salute mentale. Come sapete, per noi è sempre stato una priorità. Dopo il Covid i casi di disturbi legati alla salute mentale, i suicidi giovanili, sono aumentati purtroppo tantissimo. Anche la nostra comunità ne ha fatto le spese, e noi allora combattiamo affinché nel futuro non ci siano mai più casi di suicidio giovanile anche per Luca Palmegiani.

0: Abbiamo parlato di natalità e, se mi consentite una piccola digressione, da quello che mi sembra di capire, le nostre serate azzurre un piccolo aiuto alla crescita demografica del paese l'hanno dato. Però tornando seri, sulla natalità c'è da fare molto, ma dobbiamo essere chiari. Le nascite aumentano se aiutiamo i giovani ad avere più soldi in tasca, se aiutiamo le mamme a non dover più scegliere tra carriera e avere un figlio, non se togliamo il diritto all'aborto, e lo dico da cristiano. E abbiamo parlato di smart tax, della nostra proposta che si aggiunge a quelle già brillanti presentate dalla nostra capogruppo Stefania Craxi. Il punto di fondo qual è? Che se noi vogliamo far sì che la nostra generazione costruisca il proprio futuro, bisogna guardare i dati. La disoccupazione giovanile, grazie a questo governo, è scesa, ma resta ancora un problema di salari. Allora, se i salari ancora non sono adeguati al costo della vita, noi non chiediamo regali al governo. Noi chiediamo, da buoni liberali, che lo Stato levi le sue manacce dalle nostre tasche e ci lasci quello che ci siamo guadagnati col nostro lavoro. Abbiamo parlato di difesa europea perché noi ci sentiamo orgogliosamente italiani e profondamente europei, e queste due cose non sono in contraddizione. Chi pensa che siano in contraddizione non ha capito nulla dello spirito europeo, dello spirito italiano e dello spirito dei nostri padri fondatori. Abbiamo parlato di difendere i confini e penso sia stato davvero assurdo quello a cui abbiamo assistito in un momento molto delicato per il nostro paese, quando Antonio Tajani, col nostro governo, di fronte a una vera e propria invasione a Ceuta, hanno deciso di difendere i confini dell'Italia, proteggerci da infiltrazioni terroristiche, e mentre a livello internazionale infiammava uno scontro diplomatico, abbiamo avuto esponenti dell'opposizione che hanno cercato, per proprio calcolo politico, di fare lo sgambetto al proprio paese.
1: Radio Radicale, 12:05 minuti, e siamo di nuovo in collegamento con Antonello De Fortuna dalla Camera Ardente per Embabonino. Antonello.
2: Sì, solo per dire che è stata aperta in questo momento la Camera Ardente per Embabonino in sala della Protomoteca in Campidoglio. In prima fila ci sono il sindaco, la sorella Domenica, il collega Giovanni, la politica Carla Taibi. Poi ci sono gli esponenti più Europa Maggi della Vedova, ci sono ancora le persone, non è possibile entrare al pubblico, ma c'è una fila che intorno a Palazzo Senatori, poi diremo, appunto, poi sentiremo anche delle interviste realizzate tra la gente. Tanto il ferro è una bandiera europea e la foto, appunto, è quella di Embabonino, una foto scelta secondo della famiglia grazie al lavoro della sua fotografa Ilaria Magliocchetti, di fiducia, diciamo così. E a questo punto vi restituisco la linea, che è ben aperta fino alle 19 oggi, domani 10:19, poi funerale di Stato martedì alle 12:30.
1: Grazie Antonello. Allora torniamo alla festa nazionale di Forza Italia Giovani, sta intervenendo proprio il segretario del Movimento Giovanile.
0: Ma vuol dire anche far sì che chi ha una malattia terminale e non ha alcuna possibilità di cura possa avere la scelta e la libertà di decidere di cosa fare col tempo che gli rimane. Abbiamo parlato di sicurezza, perché in questi anni si è fatto tanto, ma i nostri ragazzi, soprattutto nelle grandi città, nelle periferie, ci dicono che ancora va fatto molto, perché sicurezza e libertà sono un binomio. Se i nostri ragazzi, e soprattutto le nostre ragazze, non si sentono sicuri e sicure di tornare da soli a casa la sera o di vestirsi come credono, allora vuol dire che non c'è ancora quella libertà che ci deve essere. E su questo noi dobbiamo avere tolleranza zero. E non è E non è un caso che noi oggi insieme ad Antonio Tajani abbiamo premiato quel coraggioso poliziotto che è stato preso a martellate da Scatasuna, perché c'è una differenza culturale tra noi e loro. Loro che vanno con i violenti dei centri sociali, noi che stiamo con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine.

Ma vedete, la sicurezza è anche la sicurezza delle donne, di poter dire basta, di poter dire no all'amore tossico. E quando sento dei personaggi che dicono che il femminicidio non esiste, vorrei dire a questi personaggi di andarlo a dire al papà di Lorena Isheri, che è stata buttata giù da un ponte la settimana scorsa. Vorrei dirgli di, se hanno il coraggio di dirlo, alle famiglie di Laura, di Cristina, di Giovanna, di Maria, di Carlotta e di tutte le vittime di femminicidio. E la risposta ve la do io: quel coraggio non ce l'hanno, perché erano ieri e sono oggi generali della discordia e della codardia.

E su questi personaggi conviene tagliare corto, perché sono altro che quinte colonne della sinistra, e nell'esserlo, nel loro modo particolare di esserlo, sono visceralmente anti-berlusconiani. E non dico questo con leggerezza, dico che sono anti-berlusconiani perché Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia, ci ha insegnato a fare politica sull'amore, sui sogni, sulla speranza. Gente come Vannacci fa politica sull'odio, sul disprezzo e sulla paura. E allora io dico che da Azzurra Libertà tutti insieme dobbiamo dare un messaggio chiaro a chi negli scorsi mesi anche nel centrodestra ha veleggiato, ha ipotizzato alleanze ed esistenze con passato nazionale. Noi dobbiamo essere chiari, perché io penso che non valga la pena di perdere la faccia per mezzo voto in più con persone come loro che hanno il futuro nel nome ma il passato nel cuore, e che offendono la dignità dell'essere umano, sia disabile e non, nero o bianco, etero o gay, donna o uomo. Noi con questa gentaglia non dobbiamo avere nulla a che fare. Anche perché le elezioni, sparando una scemenza al giorno, ce le farebbe perdere, e noi le prossime elezioni con dall'altra parte la peggiore sinistra degli ultimi 70 anni non le possiamo proprio perdere. Se noi perdiamo le prossime elezioni, ci troviamo al governo Conte, Schlein, Salis, Bonelli, Fratoianni. No, grazie! Sarebbe la fine per la nostra generazione. Noi questa edizione l'abbiamo chiamata Innamorati del futuro. Questo futuro non permetteremo più a nessuno di scipparcelo. Lo vogliamo difendere anche alle prossime elezioni. Non vogliamo un governo di sinistra che trasformi l'Italia in un paese dei balocchi, con la patrimoniale, con il reddito di cittadinanza, perché l'unica vera soluzione alla povertà si chiama lavoro, e il lavoro lo creano gli imprenditori. E allora annuncio una cosa che non sa nessuno, neanche i segretari regionali, la segreteria nazionale, ma siccome noi la sinistra al governo non ce la possiamo permettere, vi dico che quando ci saranno le elezioni politiche, Azzurra Libertà diventerà un tour per tutta Italia, in ogni città, in ogni provincia, in ogni regione, per battere la sinistra e difendere il nostro operato.

0: perché noi dobbiamo avere ben chiaro che questa non è un'elezione come un'altra. Noi qui ci giochiamo il futuro, tasse, sicurezza, se vincono loro danno il paese in mano ai Maranza. Nucleare dopo 30 anni di stupidità siamo riusciti a finalmente, grazie al lavoro del ministro Pichetto, a rimettere nelle fonti energetiche del nostro paese il nucleare pulito, sostenibile, che ci consentirà anche di abbassare i costi dell'energia che rendono oggi difficile a un giovane, caro Antonio, aprire un'azienda o andare a vivere da solo. E allora noi la loro vittoria non ce la possiamo permettere, perché è antitetica al nostro futuro, è antitetica ai nostri valori, e daremo loro battaglia in ogni angolo del nostro paese con tutti i nostri 57.000-58.000 iscritti. E lo faremo e lo chiamo qua con noi insieme al nostro condottiero, insieme al nostro leader Antonio Tajani, che accogliamo col nostro grido: libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà.
1: Rimanete qua, ragazzi, questa è la vostra festa. Tre giorni dedicati a voi mi hanno arricchito, mi hanno dato carica, mi hanno ripagato dei tanti sacrifici che si fanno per far fare bella figura al governo, per dare prestigio all'Italia nel mondo. Senza questa carica è difficile farlo, perché, come dico sempre, bisogna ascoltare, bisogna stare in mezzo al proprio popolo, anche il popolo giovanile, per capire, perché si cresce, perché ci si sente giovani, anche se ormai i capelli ti dicono che, insomma, sei andato avanti con gli anni. Ma la giovinezza non è soltanto una questione anagrafica, è anche uno stato dell'animo. E stare in mezzo ai giovani ti fa comprendere che se tu ci credi, se tu ti batti per le tue idee, per i tuoi valori, ti senti giovane anche quando non lo sei più dal punto di vista biologico. Ti senti giovane perché, ed è il consiglio che vi do, non cambiate mai. Non cambiate mai. Non cambiate mai. Non cambiate neanche quando si perde. Perché chi crede nella politica perché crede nei propri valori non li cambia quando c'è un risultato elettorale che non ti porta a vincere. Non lo cambi quando c'è qualcuno dentro il tuo partito che non la pensa come te, quando non ti senti valorizzato come ritieni sia giusto. Non le cambi perché magari non puoi fare il deputato e magari da un'altra parte te lo fanno fare. Perché poi quando fai il conto della tua vita e devi parlare a tuo figlio, che sia il figlio naturale o il figlio politico, tu gli devi dire che cosa ho fatto, a cosa ho dedicato la mia vita. Io l'ho dedicata sempre e comunque a combattere per i valori in cui credevo, senza mai cambiare bandiera. Anche quando era difficile, anche quando tutti ti dicevano che dovevi fare l'esatto contrario. Anche quando mi sono licenziato dalla RAI per andare a lavorare con Indro Montanelli per combattere battaglie di libertà contro la partitocrazia. e quando ho lasciato il mio lavoro per seguire Silvio Berlusconi senza sapere dove andare, senza sapere quanto avrei guadagnato, ma perché credevo che quell'uomo fosse il migliore portabandiera dei valori per i quali ero impegnato fin da quando ero ragazzo.

e non ho mollato insieme a tanti altri quando abbiamo perduto, per errori, perché era un momento negativo. Perché dopo una sconfitta c'è sempre una vittoria. Chi fa sport sa bene che quando cadi ti puoi rialzare e puoi segnare, fare gol anche dopo che sei caduto. E questo è quello che noi, cari ragazzi, dobbiamo tenere nel nostro cuore. In questi 3 giorni, parlando con voi, ascoltando le vostre idee, è giusto anche che ci siano idee controcorrenti, perché guai se un movimento giovanile diventa una sorta di organizzazione di parrucconi che dicono sempre sì al segretario del partito, ai capigruppo, ai dirigenti. Perché sennò non sarebbe un movimento giovanile. Però se posso darvi un consiglio, perché non tutti poi seguono questa regola, aveva ragione Fulvio Martuscello, si vince sempre uniti, si vince sempre insieme e il peggiore di noi è meglio del migliore degli altri, ricordiamocelo sempre. Non anteponete mai il vostro interesse personale all'interesse generale, perché non si vince così. Si vince mettendo il proprio interesse personale al servizio dell'interesse generale. Ragazzi, non si vince facendo dichiarazioni polemiche sui giornali. Si vince lavorando, si vince stando in mezzo alla gente, si vince ascoltando, si vince parlando. Si vince andando in mezzo alla gente anche laddove non ci va nessuno e raccoglierai consensi proprio perché vai dove non ci va nessuno, come abbiamo sempre fatto noi. E come state facendo voi? Perché vedete, diventare il primo movimento giovanile d'Italia è un grande successo e poi bisogna mantenerla questa posizione, non basta arrivare primi, poi bisogna vincere il Giro d'Italia, voi avete vinto una tappa, ora dovete migliorarvi sempre di più. Avere 60.000 giovani che firmano sotto una domanda di adesione è qualche cosa che ha un grande significato. Io non condivido l'idea che avere una tessera in tasca sia qualcosa che ti fa perdere la possibilità di dare idee. Avere una tessera in tasca ti dà più possibilità di dare idee, perché tu contribuisci con la tua adesione personale alla crescita di tutta la squadra. Qualcuno è stato pure critico nei miei confronti, come è giusto che sia, perché l'unanimità esiste soltanto nelle dittature, quella apparente, poi magari sotto sotto sono più contrari di quanto appaia. Ma io ho voluto, perché non sono Berlusconi, perché sono assolutamente convinto che gli eredi di Silvio Berlusconi siete tutti quanti voi, siamo tutti quanti noi, che questo movimento politico si scegliesse la sua classe dirigente, i segretari comunali, i segretari provinciali, i segretari regionali, il segretario nazionale, perché è soltanto una forza politica che è in grado di seguire i propri leader con convinzione, di scegliersi i propri leader, è una forza politica che vince. Non credo in una classe dirigente imposta dall'alto. Avremmo potuto dire, bene, chi è chi ci piace di più? È bravo Simone Leoni, bene, mettiamo Simone Leoni a fare il capo dei giovani di Forza Italia, perché magari è di Roma, perché mi è simpatico. No, con Stefano Benigni ci siamo parlati e abbiamo detto facciamo un congresso del movimento giovanile e i giovani sceglieranno chi è il loro leader. La democrazia non deve mettere paura. La democrazia mette paura ai deboli e a coloro che non hanno idee.
La democrazia mette paura a coloro che non credono negli ideali, perché se tu credi in qualche cosa, chi ti segue lo sa bene, se tu sei in grado di indicare una strada, la gente ti segue perché tu hai dimostrato di crederci per primo. E noi ci crediamo, ma ci crediamo anche arricchendo il nostro bagaglio delle vostre idee. Stefano l'ha detto molto bene, abbiamo trasformato in proposte di legge tanti suggerimenti che sono venuti dal movimento giovanile e che sono diventate le proposte di Forza Italia. Anche nella manovra, la proposta che avete fatto, che ha entusiasmato, mi ricordo una telefonata di Maurizio Casasco, il nostro responsabile economico, entusiasta della proposta che gli era arrivata dal Movimento Giovanile. La mettiamo nelle proposte che presenteremo al tavolo degli alleati, perché sono proposte intelligenti, proposte... Non abbiamo detto, vabbè, sì, mettiamola là, una proposta dei giovani, manco la leggiamo. No, è stata letta, studiata e apprezzata, e valorizzata, e lo sarà. Proposte di legge, proposte al tavolo della coalizione di centrodestra. Però ragazzi, il nodo di tutto è la nostra identità. Forza Italia non è un taxi, Forza Italia non è un poltronificio, Forza Italia... E ho apprezzato quello che ha detto la nostra capogruppo al Senato, perché se noi difendiamo la meritocrazia nel nostro Paese, dobbiamo difendere la meritocrazia anche all'interno del nostro movimento politico. Chi lavora va premiato, chi ha seguito va premiato, chi ha fatto il consigliere comunale, chi ha fatto il consigliere regionale, ha il diritto di andare in Parlamento. Fare l'amministratore locale è una grande esperienza, non si nasce deputati. Deputato non è una professione, come non è una professione il politico. La professione è quella che tu hai. Io sono giornalista, tanti di voi saranno ingegneri, avvocati, geometri, imprenditori. La politica è una grande passione, è un servizio a difesa delle idee nei quali tu credi. Questa è la politica. Non fai politica per diventare deputato. Tu non ti arruoli o non vai in accademia per fare il generale. Vai in accademia o ti arruoli per fare il soldato. E non c'è nessun buon generale che non sia prima buon soldato, perché non si nasce generali, ma se hai una vocazione a fare il soldato, qualunque grado tu abbia, sarai sempre comunque un buon soldato. E allora, durante queste tre giornate, ascoltando le vostre idee, i vostri interventi, ascoltando poi anche le sagge parole dei nostri capigruppo, salutiamo Enrico Costa, che non può essere qua perché, come sapete, ha perso il papà, che è stato nostro parlamentare, nostro ministro, nostro deputato europeo. Saremo domani in tanti a Mondovì e i suoi funerali di Stato. Abbiamo chiesto e ottenuto che ci fossero funerali di Stato per questo grande liberale che è stato segretario del Partito Liberale, ma è stato anche un grande uomo di Berlusconi. Ecco, dalle parole che abbiamo ascoltato, anche da Letizia, si può non soltanto fare una sintesi, ma ribadire chi siamo. Perché ragazzi, se noi non capiamo bene chi siamo, se ogni mattina non riconosciamo la nostra identità, è difficile poter fare tutte le cose di cui ho detto fino ad oggi. Essere leali, coerenti. Ha detto oggi il prete nel corso della sua omelia, ha usato due parole che ha usato in un altro evento un grande regista, che credo che sia il miglior regista italiano, Povi Avati, le parole per sempre. Fare delle scelte, soltanto chi è sciocco non corregge gli errori, questo per sempre significa fare una scelta ideale e valoriale. Ma chi siamo noi?
Berlusconi ci identificava in sei parole. Forza Italia è un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Sono soltanto parole o sono parole che devono essere coniugate nell'azione politica quotidiana? Quando diciamo siamo un partito cristiano, non siamo un partito di chierichetti o di campanari. Siamo un partito che mette al centro della propria azione politica il servizio alla persona. Perché se consideriamo che la persona venga prima dello Stato, che i diritti della persona siano inalienabili, tutti i diritti della persona, perché crediamo nel principio di solidarietà, perché non siamo sulla terra soltanto per pensare a noi stessi, ma siamo parte di una comunità. Anche un partito politico, anche il movimento giovanile di un partito politico è una comunità. Crediamo nel principio di sussidiarietà proprio perché crediamo nella persona e crediamo che lo Stato non sia il Leviatano di Hobbes, ma lo Stato sia un servitore del cittadino, perché il cittadino con i suoi diritti, ripeto, viene prima dello Stato ed è molto più importante dello Stato. Lo Stato deve dare delle buone regole, lo Stato deve essere rispettato e lo Stato ha il dovere di difendere quei diritti. Perché ci siamo schierati dalla parte sempre delle forze dell'ordine? Perché, poi ti rispondo anche su Netanyahu, non c'è mica problema. Se vai nei parlamenti. Ma io non mi vergogno di niente, sei tu che ti devi vergognare di essere un uomo di sinistra. Io sono fiero di quello che sono, siamo fieri di essere quello che siamo. Non pieghiamo la testa alla demagogia, non pieghiamo la testa ai provocatori, non pieghiamo la testa a chi viene qui soltanto per dare fastidio. Non pieghiamo la testa a nessuno, noi crediamo in quello che siamo, non abbiamo paura né dei Propal né di coloro che aggrediscono le forze dell'ordine. Noi sì, stiamo dalla parte delle forze dell'ordine perché difendono anche dei delinquenti Propal che in nome della libertà della Palestina conculcavano la libertà dei nostri negozianti, dei nostri cittadini. Caro signore, lo vada a dire ai poliziotti feriti dai suoi amici, lo vada a dire ai carabinieri feriti dai suoi amici, lo vada a dire ai finanzieri feriti dai suoi amici. Non abbiamo paura né delle provocazioni, perché se c'è un paese che si è battuto per la Palestina, per l'unità della Palestina, siamo stati noi, ma non l'abbiamo fatto con demagogia, non l'abbiamo fatto per chinarci al terrorismo, ad Hamas, alla jihad islamica, l'abbiamo fatto perché noi crediamo nella pace. E allora, visto che siamo cristiani, noi ci stiamo battendo per la pace. Battersi per la pace non significa non combattere il terrorismo. Battersi per la pace non significa battersi per la pace non significa battersi per la pace facevo passare l'elicottero. Battersi per la pace non significa essere arrendevoli o cedevoli. Battersi per la pace non vuol dire va bene che la Russia invada l'Ucraina. Battersi per la pace non significa, vuol dire che Israele deve scomparire dalla faccia della terra. Così come non vuol dire che i coloni israeliani possono fare tutto quello che vogliono in Cisgiordania. Noi non abbiamo paura. Siamo dalla parte della pace, del diritto e mai dalla parte della faziosità.
e la sfida la lanciamo noi a loro. Essere cristiani significa considerare la politica come servizio. Ricordatevi sempre, lo diceva bene Furio Martuscello, che qualcuno che ha scritto il vostro nome quando vi hanno eletto consigliere comunale, hanno barrato il vostro nome quando vi siete candidati alla Camera, ricordatevi sempre che quel numero di telefono vostro deve essere sempre a disposizione, non si cambia il giorno dopo del voto. Non rispondi soltanto il giorno prima, ma rispondi soprattutto il giorno dopo. Questo significa essere al servizio. Io ho lo stesso numero di cellulare, lo possono testimoniare tutti, dal giorno in cui mi sono candidato a sindaco di Roma. Non l'ho mai cambiato, ancora un cellulare a 6 cifre. Chiunque può chiamarmi, cerco di rispondere a tutti. Ecco, questo significa essere cristiani, questa concezione del rapporto della politica come servizio. Liberali. Liberali significa difendere la libertà, che è il presupposto di tutto. Senza libertà non c'è vita, senza libertà non c'è nulla. È l'unica cosa alla quale non possiamo rinunciare, per la quale noi ci dobbiamo battere ogni giorno. Ma la libertà non è soltanto quella politica. La libertà è quella che tocca ogni momento la nostra vita, quella che ci toglie ossigeno e che noi non possiamo assolutamente eliminare dalla nostra vita. Libertà significa, tradotta in politica, libertà economica. Perché noi diciamo che lo Stato non deve impicciarsi del risico bancario? Perché non facciamo il tifo per nessuno, facciamo il tifo per l'economia, perché vogliamo che il libero mercato permetta a diverse realtà di confrontarsi. E siccome siamo per la meritocrazia, chi è più forte e chi merita di più vince. Ma vedete, proprio perché siamo cristiani e liberali, noi cristiani crediamo in un valore fondante della Unione Europea, che si chiama economia sociale di mercato. Che cos'è l'economia sociale di mercato? È quell'economia che è basata sul mercato. Il mercato produce la ricchezza, ma quella ricchezza non deve essere soltanto per pochi. Chi accumula ricchezza deve avere la grande capacità di saperla distribuire, di saperla condividere con gli altri. Ecco perché noi diciamo che gli imprenditori sono soltanto uno strumento. Noi difendiamo i 4 milioni di piccole imprese italiane, perché sono anche uno strumento per far realizzare donne e uomini, ma sono anche lo strumento per creare occupazione, perché il lavoro, e ritorniamo alla parola, ti dà libertà. Se non hai lavoro, e ha detto bene Simone, siamo contro il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza ti toglie la dignità e ti toglie la libertà. Perché il reddito di cittadinanza, se lo percepisci, ti obbliga a votare per il partito che te l'ha dato. E questa non è libertà, significa limitare la democrazia in un paese, perché i voti non si comprano con i soldi, i voti si comprano con il lavoro quotidiano, con le proposte per come governi questo paese, non perché regali soldi per non andare a lavorare. Certo che devi dare sussidi, ma lo devi dare a chi non è in grado di lavorare, non a chi non ha voglia di lavorare. Perché con questo governo abbiamo dato libertà e dignità a oltre 1.200.000 cittadini che hanno avuto finalmente un posto di lavoro, e vogliamo andare avanti in questa direzione. Abbiamo ridato libertà abbattendo la pressione fiscale di 33 miliardi dall'inizio della legislatura ad oggi. Abbiamo ridato libertà ai cittadini, riducendo lo spread, abbiamo ridato libertà ai cittadini, facendo crescere la borsa,
Abbiamo ridato libertà ai cittadini, permettetelo di dire con un pizzico d'orgoglio, perché è un ministero di Forza Italia. Il Ministero degli Esteri, della Cooperazione Internazionale e del Commercio Internazionale, grazie alla collaborazione con le imprese, ha fatto crescere le esportazioni nel nostro Paese del 4,5% all'inizio di quest'anno e del 3,3% lo scorso anno. E Deborah Bergamini lo sa molto bene, perché anche su questo insisteremo, per dire che questi sono risultati concreti. Lo facciano la Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Al di là di fare critiche. Abbiamo trasformato il Ministero degli Esteri in un Ministero economico a sostegno delle nostre imprese. E l'opposizione che cosa ci dice? Che io mortifico i diplomatici? Perché? Perché ho nominato gli inviati speciali che si devono occupare di imprese che non sono diplomatici. Io ho nominato diplomatici e non diplomatici. Ma loro, quando erano al governo, hanno nominato un imprenditore ambasciatore d'Italia a Bruxelles. Quindi il rispetto per i diplomatici lo dovrebbero avere prima loro e poi dircelo a noi di averlo. Quindi quando parlano devono sempre contare fino a 10. Abbiamo detto cristiani, liberali, garantisti. Cosa significa essere garantista? Significa essere dalla parte dei malviventi, dei ladroni, degli imbroglioni? È l'esatto contrario. Noi vogliamo, nella patria di Cesare Beccaria, nella patria del diritto romano, che aveva due principi, in dubio pro reo, il reo non era il colpevole ma era l'imputato, in caso di dubbio si va sempre a difesa dell'imputato. E l'altro principio è nulla pena sine legge, cioè tu non puoi infliggere una pena se non c'è una legge. In questo Paese, ahimè, questo secondo principio, il primo è stato violato per condannare Berlusconi per un reato che non aveva commesso perché non era previsto dal codice penale. Essere garantisti significa volere che neanche un innocente vada in galera. Non significa dire che i colpevoli non devono andare in galera, è ben diverso. Noi vogliamo, proprio perché siamo garantisti, che tutti i colpevoli scontino la pena fino alla fine. Ma la pena non è la privazione della dignità. La pena è la privazione della libertà, che è cosa diversa, perché tu puoi tenere un detenuto, anche il peggiore, nelle condizioni più restrittive. Noi siamo favorevoli, eravamo favorevoli per Cospito, Anarchico, siamo favorevoli per tutti i mafiosi assassini, ma la dignità di una persona non può essere calpestata.

essere riformisti. Buttare tutto quello che c'è nel cestino? Assolutamente no. Noi non vogliamo assolutamente contestare i risultati che abbiamo ottenuto in tanti anni di democrazia, ma dobbiamo anche dire che ci sono molte cose che non vanno. Quando diciamo, per esempio, che ci sono delle leggi da riformare, quando diciamo che c'è una burocrazia che soffoca le imprese, che soffoca i cittadini, noi diciamo una cosa sacrosanta. Diciamo, certo, la macchina burocratica deve esistere per servire il cittadino, ma l'obiettivo deve essere sempre quello, servire il cittadino, non avere uno strumento di potere per conculcare la libertà del cittadino. Tu devi avere uno strumento che serve il cittadino, ritorniamo sempre al discorso del cristiano, il servizio. E quando allora noi lanciamo una campagna, come abbiamo fatto quest'estate, per ridurre il fardello burocratico, per continuare a sostenere l'azione che hanno fatto in maniera lodevole i ministri Zangrillo e Casellati, ma dobbiamo andare avanti, non basta, dobbiamo fare ancora di più a Roma e in Europa, lo dico a Fulvio, lo dico a Letizia, ai nostri parlamentari europei. Per ogni regola in Europa siamo soffocati dalle regole, per ogni regola che arriva nuova bisognerebbe cancellarne due, in modo da dimezzare le regole, perché troppe regole non servono a nulla, sono lacci e laccioli che accontentano soltanto un po' di burocrati di Bruxelles che vogliono dimostrare il loro potere. E lo stesso vale per l'Italia. Abbiamo lanciato una campagna, andremo avanti, sarà uno dei temi fondamentali anche della nostra campagna elettorale. Perché quando parliamo di riduzione della pressione fiscale è una parola gemella di riduzione del fardello burocratico, perché di quello soffre il cittadino, di quello soffre l'impresa. E quando noi parliamo di riduzione della pressione fiscale, diciamo che anche lì c'è tanta burocrazia. Cioè, nessuno di noi è in grado di fare una denuncia dei redditi, a meno che tu non sia un commercialista di professione. Io non sono in grado, ho una laurea, pure una d'onore, ma non sono in grado di fare la denuncia dei redditi solo. Ma non tutti quanti hanno poi la possibilità di pagarsi il commercialista. Allora, forse, ricordate Berlusconi, c'è una denuncia dei redditi con poche parole, poche cose da dire. Beh, la semplificazione amministrativa è legata anche alla pressione fiscale. Perché se tu non sei in grado di ridurre anche la pressione burocratica, paghi più tasse di quanto ne dovresti avere. A me l'altro giorno mi è arrivato un rimborso, per fortuna, inaspettato, perché avevo sbagliato io a fare la denuncia dei redditi. Ma quante persone lo fanno? Quando noi diciamo, per esempio, a proposito di denuncia dei redditi, una bella proposta di Maurizio Casasso che è diventata proposta di Forza Italia, facciamo in modo di detrarre le spese sanitarie nell'anno in cui le fai, non nell'anno successivo, perché se tu stai male hai bisogno di quei soldi subito, quindi hai bisogno di avere un fardello ridotto di tasse nell'anno in cui hai bisogno di soldi. Vedete, è tutto quello che noi facciamo, è collegato, perché sennò sembra che facciamo delle cose a spot, perché è importante, ragazzi, capire qual è il quadro politico e valoriale nel quale ci muoviamo. Cioè, tutte le cose che stiamo facendo, tutte le cose che ha detto Simone, che ha detto Stefani, che ha detto Letizia, che ha detto Fulvio, che hanno detto tutti coloro che sono alternati qua, i nostri vice segretari, arrivano tutti quanti ad essere parte integrante di una visione della società, di una visione della città. Quando diciamo che Carlo Masci, sindaco di Pescara, sarebbe il miglior sindaco della nuova Pescara, lo diciamo perché lui ha una visione di città che andrebbe bene anche alla nuova Pescara. Non è mai una cosa di poltrone. E così come quando noi diciamo che Matteo Perego sarebbe il miglior sindaco di Milano, lo diciamo perché ha una visione di città più sicura, più verde, più a misura di cittadino, che è frutto di una idea di paese, un'idea di uomo, un'idea di persona. Arriviamo agli altri. Si potrebbe dire moltissimo su tutte le cose, ma non devo fare una conferenza. Voglio soltanto arrivare a concludere con voi queste tre giornate perché voi possiate tornare a casa ben consci di quello che siete. Perché più siete consci di quello che siete, più sarete forti e determinati nel fare campagna per Forza Italia e per raccogliere consenso tra i giovani.
perché per convincere le persone bisogna innanzitutto essere convinti noi stessi.

0: dobbiamo sapere cosa dire, non dobbiamo dire cose a spot. Anche lo spot deve essere frutto di una visione complessiva, perché la gente lo capisce se abbiamo una visione complessiva. Dovete sempre avere argomenti ogni qualvolta parlate, non soltanto per andare in televisione. La formazione è fondamentale, Stefania se ne è occupata per tanto tempo, la formazione anche per i giovani è fondamentale perché? Perché non si diventa politici seri se non si conoscono le cose. E veniamo alle ultime due parole, europeismo e atlantismo. Sono i due fari della visione politica al di là dei nostri confini che abbiamo. L'Europa non tanto al di fuori, perché noi siamo Europa, non è l'Europa, noi siamo Europa. L'Europa che cos'è? L'Europa è la nostra storia, la nostra identità. L'Europa non nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sapete chi è il più grande, anzi il primo grande europeista della storia? Era un signore la cui opera è stata tradotta nel maggior numero di lingue nel mondo. E quel signore si chiamava Dante Alighieri, che è il padre della lingua italiana. L'Europa è la nostra civiltà, è una forza, è una realtà che non ha una tradizione, non ha neanche futuro. Che non significa che bisogna fare tutto quello che si è fatto prima, ma quelle radici, era lo slogan del nostro primo congresso, radici importanti per un importante futuro. E allora l'Europa è la nostra radice. Quando noi diciamo l'Europa è con le sue radici giudaico-cristiane, è l'Europa che ha una sua identità, che nasce dalla Grecia, i filosofi greci. Perché studiamo a scuola i filosofi greci? Soltanto per romperci le scatole, per sapere chi era Socrate, Platone, Taleta, Nassimena, Nassimandro. Perché le studiamo? Perché sono parte della nostra identità, perché sono parte del nostro modo di ragionare. Così come quando studiamo il latino, sì, può essere una rottura di scatole, fare la versione, per carità, copiamo, facciamo, ma perché studiamo il latino? Perché anche quella è parte fondante della nostra società, della nostra cultura, della nostra identità e del nostro modo di ragionare. Perché se studi la filosofia greca, i romani non hanno avuto grandi filosofi, insomma forse Seneca, ma insomma di più non c'erano filosofi romani, hanno preso quelli dei greci perché erano furbi, ma sapevano apprendere. Ragazzi, è come quando studiamo la matematica, anche questa, le grandi scoperte scientifiche, Galileo Galilei è parte dell'identità europea, i grandi pittori, i grandi musicisti, sono tutti patrimonio comune. Mozart non era italiano, però è patrimonio della nostra cultura e della nostra identità, come lo è Beethoven, ma come anche Verdi è patrimonio della cultura europea. Le grandi cattedrali che ci sono in Europa, ci sono soltanto in Europa le grandi cattedrali, che sono parte di una identità, come lo sono le abbazie, sono parte di un modello di società, sono parte della nostra identità. Perché studiamo il diritto? Certo, il diritto è fondamentale per regolare la vita quotidiana, ma il diritto è nato a casa nostra, il diritto è nato a Roma e non è un caso che nell'Europa comunitaria ci sia il diritto romano come diritto copiato da tutti, tramandato dai giuristi tedeschi e da Napoleone Bonaparte, che ha fatto tante cose brutte, ma questa era una cosa positiva. Vedete, quando noi parliamo di Europa non dobbiamo pensare ai palazzi del potere di Bruxelles, al palazzo della Commissione Europea. Io ho dedicato 28 anni della mia vita a quei palazzi e conosco pregi e difetti, tanti difetti. Ma proprio perché noi siamo convinti di questa nostra identità europea, siamo italiani perché siamo europei e siamo europei perché siamo italiani. Cioè è inscindibile questa identità. Io sono un sovranista europeo, sì è vero, sono sovranista ma europeo, perché il sovranismo nazionale è contro la nostra identità, è contro la storia, perché il sovranismo nazionale è qualche cosa che ti limita e non crediamo che un sovranista francese sia amico di un sovranista italiano, perché il sovranismo per sua natura pensa solo a se stessa, non pensa a chi da un'altra parte è sovranista. Anche sulla lotta all'immigrazione, noi se ci sono tutti i paesi sovranisti ce li mandano tutti da noi e non hanno una visione europea. Questo è il sovranismo. E quando si parla, qualcuno esulta per la vittoria di Alternative für Deutschland in Sassonia, non ricordano, perché forse magari non hanno letto, non hanno studiato, che Alternative für Deutschland è nata per colpire i paesi dell'Europa del Sud, per avere più rigore nei confronti dell'Europa del Sud, cioè per colpire l'Italia. E io, anche a livello europeo, ho sempre il diritto e il dovere di difendere la mia patria, all'interno della patria europea. L'Europa, l'abbiamo detto anche oggi, l'ha detto molto bene Letizia, commette tanti errori quando è governata dalla sinistra. Quando c'è una visione, per esempio, della politica ambientale, che è una visione che ha una papessa, Greta Thunberg, e un cardinale, l'ex commissario Timmermans, che fanno danni all'industria e all'agricoltura. Facile dire, voi che contestate il Green Deal, voi che dite che non bisogna avere una visione manichea della tutela dell'ambiente, siete contro l'ambiente, siete negazionisti. Assolutamente no. Noi non siamo negazionisti, noi diciamo soltanto che la tutela dell'ambiente deve tenere conto di una piccola, insignificante realtà che c'è nell'ambiente, che è la persona umana. In un equilibrio ambientale noi non possiamo tenere conto della persona. Ma quando noi attacchiamo certe scelte della Commissione, quelle che riguardano la casa, ultima scellerata proposta, lo facciamo per tutelare la persona. Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che ne dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito. Noi diciamo l'esatto contrario, tutto ciò che è proprietà privata va difeso, perché non si dice io se non si dice mio. Che non significa non mettere regole al mercato, perché abbiamo parlato di economia sociale e di mercato, perché noi vogliamo che ci siano delle regole nel mercato. L'economia sociale di mercato che cos'è? È come una grande partita di calcio, dove i concorrenti sono i 22 giocatori, lo Stato non deve intervenire, ma lo Stato ha il dovere di mettere le porte, di disegnare le righe, di mandare l'arbitro, i guardaline e il quarto uomo e dire quanto durano i tempi di ogni partita. Questo deve dare lo Stato, deve fare lo Stato. Poi vinca chi vince. Questa è l'economia sociale di mercato. Perché se non c'è le regole, se tutti quanti corrono appresso al pallone, il pallone va nel burrone, ci sono 22 giocatori, più l'arbitro, più i guardialini, più il quarto uomo che cascano tutti nel burrone. Se c'è la regola nessuno casca nel burrone. Questo è, significa difendere una base fondante di un'Europa che è stata costruita da grandi uomini, anche italiani, voglio citare non soltanto Alcide De Gasperi, ma anche Gaetano Martino. L'Europa è l'unico continente al mondo, allora parliamo di diritti, dove non c'è la pena di morte, perché nessuno si può arrogare il diritto di togliere la vita a una persona per nessun motivo. Che è lo stesso motivo per il quale siamo garantisti, perché nessun innocente deve andare in galera, ma nessun innocente deve essere ucciso dallo Stato perché è sospettato di aver commesso un errore, perché la verità giudiziaria magari è diversa dalla verità vera. E sono fiero come Ministro degli Esteri di combattere affinché la moratoria sulla pena di morte nel mondo, all'ONU, possa avere un numero crescente di adesioni. E stiamo ottenendo questo risultato. E abbiamo condannato, sentivo quel signore che evidentemente non segue molto la politica, che noi siamo stati i primi a condannare la reintroduzione della pena di morte da parte della Knesset, perché per nessun motivo si può togliere la vita ad una persona. Anche perché siamo un partito cristiano. Perché lo Stato non può arrogarsi di togliere quello che la natura ti ha dato, che Dio ti ha dato per i credenti. Questo vale per tutti i diritti, lo Stato li deve sempre e comunque difendere, lo Stato deve rispettare, solo le dittature lo hanno fatto, i nazisti, lo ha fatto il comunismo. Chi non la pensa come la forza egemone, come la pensa l'autocrate, allora deve essere messo al margine, o se no campo di concentramento, gulag, distruzione del popolo ucraino, distruzione del popolo ebraico, tutti ai forni crematori, disabili, omosessuali, nomadi, perché non rientravano nel progetto del Führer, oppure non rientravano nel progetto di Stalin. Per fortuna l'Europa è servita a battere queste due grandi dittature, i due materialismi della storia, perché facciamoci caso, uno è materialismo biologico, l'altro è materialismo storico. Sono due facce della stessa medaglia, perché se no non ci sarebbe stato Pol Pot, il libro nero del comunismo che Berlusconi diffondeva e che magari a tanti non piace. Ahimè, è una realtà che esiste e purtroppo esiste ancora in molti paesi, dove tu vieni decapitato perché la pensi in maniera diversa, perché siamo contro la pena di morte, contro le condanne a Hong Kong e in tanti altri paesi, per questo motivo. Questo è l'Occidente. È l'ultima parola, atlantisti. Perché siamo atlantisti? Perché gli Stati Uniti sono l'altra faccia dell'Occidente. Il mondo si è retto e le democrazie alla fine hanno sempre prevalso, e nel mondo non ha prevalso né il nazismo né il comunismo, perché c'era una grande forza che si chiama Stati Uniti, e gli Stati Uniti devono la loro forza anche a milioni di italiani che sono emigrati in quel paese nei secoli e che hanno permesso a quel paese di diventare grande. Sono due facce dell'Occidente, noi non dobbiamo certamente accoccolarci sotto l'ombrello americano, perché sarebbe sbagliato. Essere alleati significa essere amici, non essere sottomessi. Ma per non essere sottomessi dobbiamo avere anche il coraggio di fare alcune scelte che riguardano la nostra dignità. Quando si è trattato di dire no alla annessione della Groenlandia agli Stati Uniti, abbiamo detto no. Non abbiamo partecipato alla guerra in Iran. Qualche anno fa il papà di Stefani seppe dire di no alle richieste americane a Sigonella. E non per questo l'Italia non è alleata e non è solidale nei confronti degli Stati Uniti. E lo abbiamo dimostrato ancora il giorno 11, quando tutti quanti ci siamo stretti attorno all'America per celebrare i 25 anni degli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono. Perché quelli erano attacchi terroristici contro la nostra civiltà, non erano soltanto attacchi contro gli Stati Uniti, erano attacchi anche contro di noi. Quindi dobbiamo distinguere i valori dai confronti politici. E quando noi diciamo che serve una sicurezza europea, una difesa europea, non lo diciamo, ma non so perché, o fanno finta di non capire, non lo capiscono perché non hanno studiato abbastanza Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli. Non facciamo la corsa alle armi, facciamo la corsa a garantire sicurezza a 500 milioni di persone. Silvio Berlusconi non era certamente un guerrafondaio, e lo dicono le sue ultime parole. Bisogna guardare a Berlusconi. Io ho avuto la fortuna di essere sempre al suo fianco, non in maniera alternata, no? Quando mi conveniva o quando non mi conveniva, anche quando non mi conveniva ero al suo fianco. E allora bisogna studiare bene cosa ha detto Berlusconi nelle ultime settimane della sua vita. Marina Berlusconi ha fatto diffondere alcune lettere confidenziali, alcuni messaggi confidenziali che lui ha scritto proprio negli ultimi giorni, e diceva che Forza Italia è il partito dell'amore, il partito della pace. Quindi questo è l'altro fondamento, la pace. Ma qualche giorno prima, nell'ultimo discorso pubblico che lui fece dall'ospedale, registrato e trasmesso durante la nostra 3 giorni a Milano, lui insistette sull'Europa che doveva cambiare, l'Europa che non doveva più avere il voto all'unanimità, e per noi questo rimane un punto fermo, cercheremo di convincere i nostri alleati, che l'Europa doveva avere una sua difesa. Era il grande sogno di Gasperi, il grande sogno di Berlusconi. Una difesa europea significa... Perché, vedete, quando sento strillare i signori della sinistra, voi siete sottomessi agli americani, però non dobbiamo essere sottomessi agli americani, però dobbiamo fare di tutto per essere sottomessi agli americani. Quindi un conto sono le parole, un conto sono i fatti. Noi diciamo, noi non vogliamo essere sottomessi a nessuno, ma per non essere sottomessi dobbiamo anche essere autonomi per la nostra difesa, perché se pretendiamo che gli americani ci difendano e contemporaneamente li dobbiamo mandare a quel paese, mi pare un po' difficile. Questa è ignoranza politica. Se fossi un professore di politica, a Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni metterei veramente una insufficienza molto forte. Insomma, siamo tra il 3 e il 4. Gasparri è più severo 2, ma io sono magnanimo. Oggi il prete durante la messa ha detto che bisogna perdonare. No, io li perdono, però insomma devono essere almeno rimandati a settembre, non proprio bocciati. Gli elettori li bocceranno, però noi li rimandiamo a settembre, che poi dopo, adesso finiamo quest'anno, poi ce ne abbiamo altri 5, poi fra 6 anni magari loro possono tentare di fare l'esame. Però devono studiare un po' di più, Devono studiare un po' di più, non sono soltanto loro, ma insomma direi tutte le opposizioni devono studiare un po' di più, perché se tu reciti degli slogan a pappagallo e non sai che cosa vuol dire e non sai il resto, se ti fanno una domanda è un po' difficile rispondere. E allora noi dobbiamo avere una difesa. Le spese che noi facciamo, abbiamo fatto bene a chiedere i soldi di SAFE, perché servono a realizzare progetti che sono indispensabili per la nostra sicurezza, perché poi la sicurezza, vogliamo la sicurezza, chiediamo al governo di essere più sicuro, e con quali soldi tu rendi le strade più sicure, le stazioni più sicure? Se devi pagare gli stipendi alle forze dell'ordine, devi pagare gli stipendi ai militari, chi va nelle stazioni? Non è che ci va la Croce Rossa o ci vanno le ONG, ci vanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, e ci va l'esercito a sostenerli, e allora anche quello fa parte della sicurezza, Cioè non è che esiste solo la sicurezza alla frontiera, esiste anche la sicurezza interna. Ma se c'è una calamità naturale, chi viene? Arrivano i militanti del Partito Democratico e quelli del Movimento 5 Stelle, o ci vanno i nostri militari, i nostri carabinieri, i nostri poliziotti, i nostri finanzieri a intervenire quando c'è un terremoto, quando c'è un cataclisma? Se c'è un trapianto urgente di cuore, di fegato, di rene, chi lo porta? Lo porta o la Lamborghini della polizia o un aereo dell'aeronautica militare per salvare una vita. Anche a questo servono, Diciamo, devono essere pagati di più. Ma se non c'hai i soldi, come li paghi di più? Vedete, sono pieni di contraddizioni. Sono un po' veramente dei ciucci a scuola. Sono dei ciucci della politica. Per quello non vinceranno mai. Perché quando prendi le posizioni politiche non puoi prendere in giro gli elettori, loro gli elettori li prendono in giro ogni giorno, perché dicono di volere una cosa e fanno l'esatto contrario proprio per sostenere quello che loro dicono di voler cambiare. Quindi l'atlantismo è fuori discussione. Quindi ragazzi, tornate a casa convinti e soddisfatti di essere quello che siete. perché questa soddisfazione interiore vi darà sempre la voglia di combattere. L'insegnamento di Berlusconi, chi ci crede vince, chi ci crede combatte, chi ci crede vince, è una verità, perché Berlusconi era anche un grande psicologo senza aver mai avuto una laurea in psicologia, ma capiva l'animo dell'italiano, capiva l'animo della persona. E noi, se dimostriamo come militanti di Forza Italia di credere in ciò in cui diciamo, la gente ci verrà appresso, perché il cittadino italiano non è sciocco, sa se qualcuno si rivolge a lui convinto di ciò che dice, oppure non è convinto di ciò che dice e cerca di prenderlo in giro. Allora il cittadino, se capisce che tu credi in ciò che dici, ti segue. Tu gli indichi quella via. Ha ragione Fulvio. Noi dobbiamo indicare la via. E se noi indichiamo la via avremo seguito. Perché ognuno di noi ha il dovere di avere un seguito. Soprattutto all'esterno. Andiamo a cercare consensi. E vedete, il tesseramento non è una bestemmia. Il tesseramento è un segno di appartenenza. Io ho visto persone che erano fiere di avere nel portafoglio, mi fermano alla stazione, io ho la tessera di Forza Italia. Facciamole le tessere, ne abbiamo avute 250.000 e 60.000 sono giovani. Questo vuol dire che c'è un grande senso di appartenenza, una grande voglia di partecipare, una grande voglia di combattere per difendere le nostre idee, una grande voglia di vincere, perché se non hai la voglia di vincere non vinceremo mai. E per questo io sono assolutamente convinto che il centrodestra sarà determinante grazie all'azione di Forza Italia, e vinceremo le prossime elezioni perché ci crediamo, perché siamo convinti di poter aiutare gli italiani nel modo migliore, perché siamo fieri delle nostre idee, perché crediamo in un modello di società, perché vogliamo che ogni cittadino italiano sia meglio, che ogni giovane possa realizzare il proprio sogno, che ogni giovane possa essere protagonista, lavorando, faticando, realizzandosi. Per questo motivo vinceremo le elezioni. Non ci saranno campi larghi o campi stretti che tengano, perché di fronte alla volontà di chi vuole vincere, di chi ci crede, non ci può essere nessuna barriera, nessun ostacolo, nessuna Schlein, nessun Conte, nessun Fratoianni, nessun personaggio minore che ci attacca ogni giorno perché non è riuscito a raggiungere il 3%. Non ce vanno sta, direbbero a Roma, non ce vanno sta, perché loro non riescono ad arrivare al Parlamento europeo e poi se la prendono con noi. Se la dovrebbero prendere con loro stessi, perché non prendono i voti. Noi li prendiamo, li prenderemo, andremo avanti con grande determinazione per difendere il nostro modello di vita, che è quello che abbiamo raccontato in questi bellissimi 3 giorni. Grazie a tutti quanti voi e complimenti.
1: Radio Radicale, 13:10, e questa era la festa, quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, Innamorati del Futuro. Abbiamo sentito, abbiamo seguito in diretta da Montesilvano e abbiamo sentito l'intervento conclusivo del segretario nazionale, vice premier e ministro degli esteri di Forza Italia, Antonio Tajani. Adesso apriamo uno spazio invece dedicato ai lavori parlamentari, la seduta dell'11 settembre, 2 giorni fa, la mattina, la discussione sulla legge elettorale.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: La seduta è aperta, invito il senatore segretario Ternullo a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, grazie.
4: Grazie Presidente. Verbale della seduta del 10 settembre 2026, numero 451, presidenza del Presidente La Russa e delle vicepresidenti Ronzulli e Castellone. Aperta la seduta alle ore 10.10, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 9 settembre 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato resoconto. Il Senato passa a seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971, approvato dalla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Valente, Renzi, Biancofiore, Magni, Maiorino, Giorgis e Malan. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Replica il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Cataldi, Gaudiano, Musolino, De Cristofaro, Alfieri e Paita. Il senatore Malan chiede una sospensione dei lavori. Previo intervento del senatore Boccia, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 12.12 e nuovamente alle ore 14 è ripresa alle ore 14.48. Il Presidente comunica che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 2027 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127. Ripresa la discussione, interviene il Ministro Alberti Casellati. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 14.51 e nuovamente alle ore 14.52 è ripresa alle ore 15.08. In sede di esame degli articoli prendono la parola i senatori Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Enrico Borghi, Cataldi, Parrini, Maiorino, Malan, Renzi, Gasparri, Claudio Borghi, Furlan, Pirondini, Giorgis, Scalfarotto, Magni, D'Elia, Irto, Marton, Lisei, Ettore, Antonio Licheri, Lorenzin, Craxi, Valente e Paita e il ministro Alberti Casellati. Gli emendamenti 1.6/71 e 1.6 sono approvati con votazione nominale elettronica. I restanti emendamenti fino all'emendamento 1.7 sono dichiarati inammissibili, improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente seguita da controprova mediante sistema elettronico qualora richiesta, oppure con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 18.22, ripresa alle ore 18.53. Ripreso l'esame degli articoli, per un richiamo al regolamento interviene il senatore Lorefice, a cui risponde il Presidente. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori De Cristofaro, Parrini, Furlan, Lombardo, Pirondini, Lopreiato, Giorgis, Nave, Bevilacqua, Magni, Patton, De Priamo, Roic, Scalfarotto, Patuanelli, Spagnolli, Boccia e il ministro Alberti Casellati. L'esame dell'emendamento 1.100 è accantonato. Gli ordini del giorno G1.101, G1.119 testo 2 sono accolti dal Governo. I restanti emendamenti fino all'emendamento 1201 sono dichiarati inammissibili, improcedibili, preclusi o assorbiti o sono respinti con votazione per alzata di mano oppure con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene la senatrice Sabrina Licheri. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.09.
5: Bene, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Onorevoli senatori, con grande tristezza abbiamo appreso questa mattina che è venuta a mancare Emma Bonino, già vicepresidente del Senato della Repubblica, autorevole protagonista delle istituzioni italiane ed europee. Il presidente Ignazio La Russa mi incarica di comunicarvi che, d'intesa ovviamente con i presidenti dei gruppi, alle ore 11 ci sarà un momento di ricordo, ma in segno di rispetto sospendo la seduta per un minuto. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicate nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 10 settembre 2026 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026, numero 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali di infrastrutture e attività energetiche strategiche. L'ordine del giorno reca a seguito della discussione del disegno di legge disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, atto Senato 1971, approvato dalla Camera dei Deputati 61-1822. Nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 sull'emendamento 1.100. A firma del senatore Giorgis, la rappresentante del Governo ha espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. L'emendamento è stato accantonato e do quindi la parola al senatore Giorgis.
1: Andrea Giorgis, Partito Democratico.
6: Io chiederei a lei, all'Aula e alla Ministra di accantonare anche questo emendamento, cioè accantonarlo ulteriormente, trattando esso un tema molto delicato, molto importante, che è quello delle firme, in questo caso la modalità di raccolta delle firme, non l'ammontare delle firme necessarie per partecipare alla competizione elettorale, ma insomma, essendo comunque lo stesso argomento, chiederei di rinviarne la trattazione e svolgerla poi insieme all'altro emendamento. Grazie.
5: Grazie, sentiamo il parere del Governo.
7: Allora, attesa la delicatezza di questa materia, forse un momento in più di riflessione non guasta, quindi sarei favorevole all'accantonamento.
5: Sospendo la seduta per un minuto per vedere gli effetti, grazie Ministro, per vedere gli effetti di collegamento con altri emendamenti. Grazie. La seduta è ripresa. Dunque, guardate bene il vostro fascicolo, perché a seguito delle richieste di accantonamento del senatore Giorgis e per le vie brevi sono arrivate anche la richiesta di accantonamento dell'1.321 senatore Zedda, gli altri sono diciamo in qualche modo collegati. Se per voi va bene, andate a pagina 178, gli altri sono tutti accantonati, li vedremo poi, ma iniziamo a votare dall'1.229. Pagina 178, se siete pronti direi che possiamo partire. Allora, votiamo con parere contrario 1.229 insieme all'1.230 perché identici in unica votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.231, 1.232 identici in unica votazione per chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.233, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.234, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.235, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.236, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.237, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.238, favore. Senatore Cataldi, prego.
8: Grazie, Presidente. Su
5: 1.238.
8: Sì, perfetto, d'accordo. È uno dei tanti soppressivi parziali, cioè diciamo quelli che vanno a smontare una vita alla volta, un meccanismo che...
1: Movimento 5 Stelle.
8: Nel suo insieme, perché insomma, quello che abbiamo assistito è veramente paradossale. Partiamo da preferenze che sono taroccate, da voti che evaporano, quindi nel campo largo avete studiato un sistema per cancellarli, e un premio che va sostanzialmente a chi perde le elezioni e quindi al centrodestra. Ora, Presidente, voi sapete benissimo che questo meccanismo che avete inventato è una distorsione del sistema democratico, però lo giustificate con una vostra ossessione, l'ossessione della stabilità, Presidente. È come se la stabilità fosse l'unico valore della democrazia, al punto che avete voluto dargli il nome a questa legge truffa. Lo avete chiamato stabilicum. Presidente, forse ha ragione invece la collega Bellilacqua, che in commissione ha fatto notare tutte queste storture e questo modo taroccato di contare i voti, e l'ho chiamato il nome più adatto, Truffellum, perché questa è l'unica possibilità di chiamare una legge di questo genere. Presidente, non è che non siamo contrari alla stabilità, ma la stabilità non può cancellare la democrazia, Presidente. Ce l'hanno detto anche gli auditi. Le dittature sono stabilissime, ma non è che nel nome della stabilità si cancellano le regole democratiche. Ora, ci sono altri modi per garantire la stabilità in una democrazia. La stabilità della democrazia la garantisce l'omogeneità di una coalizione. Ma voi non siete un governo che garantisce la stabilità, perché la vostra stabilità è una stabilità del baratto. Perché parliamoci chiaro, perché si regge in piedi? Non perché siete coesi, perché avete, vi ricordate l'ordine del giorno che avevate fatto a inizio legislatura? C'erano tre elementi: c'era il premierato, c'era la riforma della giustizia e c'era l'autonomia differenziata. Due sono naufragate. Cosa è rimasto? È rimasto il capriccio della Lega, l'autonomia, che sostanzialmente uno dei partiti che oramai non rappresenta più quasi nessuno ha deciso e ha vinto nel suo risultato rispetto a tutto il resto della maggioranza di questo paese. Allora, Presidente, che devo dire? Crediamo nella stabilità, ma a questo tipo di stabilità preferiamo la democrazia. Grazie.
3: Grazie, quindi votiamo l'1.238. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.239, identico all'1.240. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.241, 1.242, identici. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.243, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.244, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.245, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.246, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.247, senatore Giorgis, prego.
6: Grazie, Presidente. No, colgo l'occasione solo per dire a chi magari ci ascolta che con l'emendamento che ieri è stato votato dalla maggioranza, non è vero che i parlamentari saranno eletti attraverso le preferenze. No, lo voglio dire perché sono state riportate anche con una certa enfasi delle dichiarazioni, anche dei cartelli che potrebbero, a mio giudizio, indurre chi segue i nostri lavori a pensare che davvero si siano introdotte le preferenze. Ora io vorrei spiegare che per i partiti più piccoli, per le forze politiche che non raggiungono percentuali intorno al 10%, non ci sarà un solo candidato e una sola candidata che potrà essere eletto attraverso le preferenze. Per quanto riguarda le forze politiche maggiori, invece, può darsi, a seconda dell'ampiezza della circoscrizione e a seconda del risultato in quella specifica circoscrizione, che qualche deputato o qualche senatore venga eletto attraverso le preferenze, sempre che quel candidato non sia in qualche misura inserito in una lista che vede al secondo posto o al terzo posto un candidato nel listone di cosiddetto premio, nel listone premio, che se dovesse quella forza politica conquistare il premio verrebbe eletto indipendentemente dal numero di preferenze che ho conquistato, e quindi anche in quel caso per le forze politiche maggiori devono sapere i cittadini che comunque se scelgono, se si riconoscono, se esprimono la loro preferenza a uno di quei candidati crocettabili, se quel candidato crocettabile ha davanti comunque un candidato che ha meno preferenze ma è inserito nel listone, benissimo, quelle preferenze non conteranno assolutamente nulla. Ora io dico questo non per fare l'apologia delle preferenze, lo dico per spiegare che avete introdotto una legge inganno, una legge che non rispetta i cittadini, perché la prima regola che bisognerebbe seguire nel legiferare è quella della chiarezza, è quello di assumersi la responsabilità politica delle proprie determinazioni, spiegarle, argomentarle e naturalmente fare in modo che i cittadini sappiano qual è il contenuto della scelta politica. Voi avete cercato in tutti questi giorni che cosa? Di ingannare i cittadini, di far credere loro che volevate introdurre le preferenze, introducendo invece una regola che le preferenze non le introduce affatto. La cosa che a me rattrista molto, Presidente, è che qui in quest'Aula non ci sia stata una discussione sincera, vera, sui pregi, sui limiti, sugli effetti dell'introduzione delle preferenze, su come il meccanismo che voi avete partorito rischi in realtà di ulteriormente indebolire la credibilità e la legittimità del Parlamento. Perché non spiegare in maniera sincera, in maniera chiara, quali sono i timori che voi ravvisate, le criticità che voi ravvisate nell'introdurre un sistema di preferenze vere? Noi vi abbiamo fatto delle proposte serie, perché noi vi abbiamo detto che tutto è meglio che le liste bloccate e tutto è meglio che un meccanismo farlocco che inganna i cittadini, e vi abbiamo offerto possibilità diverse: o preferenze, se preferenze devono essere però per tutti, oppure collegi uninominali. E poi vi abbiamo proposto in commissione perlomeno di discutere i pregi e i difetti di ciascuna soluzione, e voi in commissione ci avete impedito di discuterne, non avete replicato, e in aula non avete speso una sola parola sul merito delle proposte che avanzate. E questo io temo che sia un'ulteriore manifestazione della vostra idea di democrazia, e cioè un'ulteriore manifestazione dell'idea secondo la quale la democrazia è solo e soltanto l'elezione del capo. Una volta che si elegge il capo, la democrazia cessa di funzionare, cessa di chiedere argomenti, spiegazioni, giustificazioni, e tutto, insomma, viene rinviato alla prossima elezione e alla prossima scelta del capo.
3: Senatore Scalfarotto, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Io credo che sia anche importante che noi ci poniamo una questione, che è questa: l'elettore che andrà a votare con questa nuova legge elettorale quanto comprenderà di questo meccanismo? Perché, guardate, il meccanismo che abbiamo creato, che stiamo creando qui dentro, è un meccanismo estremamente complesso. Non è complessa soltanto la scheda, che poi a seconda di cosa accadrà con l'emendamento accantonato...
1: Scalfarotto, Italia Viva, Casa Riformista.
9: Fare il capolista, i sei candidati e anche il pezzettino del listone rischia di diventare un lenzuolo enorme. Ma poi questa vicenda che uno è capolista bloccato, però sta pure nel listone e quindi che può essere eletto, e quindi che la preferenza conta soltanto se quello, il capolista bloccato, sta nel listone, ma non tutti i capilista bloccati stanno nel listone. Per cui io elettore mi devo occupare di capire se il mio capolista bloccato è stato infilato lì dentro oppure no, per capire se sarà eletto oppure no, e quindi se la mia preferenza servirà oppure non servirà. E poi dovrò anche capire se la preferenza che ho espresso servirà oppure no, a seconda che anche il secondo e il terzo della lista siano nel listone. Tutto questo è difficilissimo da spiegare. E poi direi anche che c'è una questione di equità, nel senso che la facilità, la semplicità dei meccanismi spesso è anche sinonimo di trasparenza, perché quando le leggi sono troppo complicate nascondono sempre un inghippo. In genere, quando si fanno cose che il cittadino capisce poco, è sempre per qualche magheggio o per qualche magagna. Ora, il collegio uninominale e il voto di preferenza, quello che vediamo alle europee e alle regionali, hanno questo di bello, che si capiscono. Io, se devo votare nel collegio uninominale, ho un candidato per collegio, lo scelgo e finisce lì. Se invece devo votare con le preferenze, metto la croce sul simbolo, scrivo il nome, il cognome del candidato e finisce lì. Qui non si capisce veramente nulla. E guardate, voglio anche sottolineare un altro aspetto, uno, diciamo, che ho già avuto occasione di richiamare, di questa differenza genetica tra parlamentari, per cui avremo i parlamentari che la rete denominerà gli eletti e quelli che la rete denominerà i nominati. Perché guardate, io sono facile profeta: nella prossima legislatura tra colleghi ci si dirà, ma tu sei entrato con le preferenze? Ah no, perché tu sei stato messo nel listino. Io sì che mi sono trovato i voti. Tu chi sei? Com'è che sei qui? Questo ce lo troveremo su tutti i social media. Ma poi aggiungo, a coloro ai quali chiediamo di andarsi a trovare le preferenze e quindi di spendere soldi, fare i manifesti elettorali, le cene elettorali, i santini e tutto questo, poi gli diciamo guarda che dopo che ti sei trovato le preferenze potresti prenderne più di tutti ma non entrare lo stesso, perché quello sopra di te che ha preso meno preferenze di te l'abbiamo messo nel listino. A me pare una forma di imbroglio al gioco, per cui quello che succede è che si dice a qualcuno di utilizzare delle regole, di misurarsi con una prova elettorale, di andare a cercare le preferenze sul territorio e dopo che se le trovate saranno servite a fare eleggere quelli sopra di lui e non se stesso. Se voi pensate che questo costruisca una dinamica democratica e una vita all'interno dei partiti sana e diciamo così corretta e non turbata da questi meccanismi strani, io lo lascio alla vostra riflessione.
3: Grazie senatore, quindi votiamo il 1.247, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.248 inammissibile, 1.249 inammissibile. 1.250, senatore Borghi.
10: Grazie signora Presidente. Noi stiamo trattando di una questione delicata dal punto di vista anche del pronunciamento costituzionale, perché con buona pace anche del servizio pubblico che ieri, facendo rimpiangere l'agenzia Stefani del ventennio, ha annunciato urbi e torbi che dopo 35 anni tornano le preferenze.
1: Enrico Borghi, Italia Viva, Casa Riformista.
10: Qui a discutere di uno degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione dalla Corte Costituzionale, cioè il tema delle doppie liste bloccate, perché questa legge crea una condizione per la quale esiste una doppia blindatura per una serie di fattispecie di parlamentari che si troveranno contemporaneamente nella lista del plurinominale e nella lista del premio di maggioranza. Ora, siccome quando si è pronunciata su questi argomenti la Corte Costituzionale ha già fatto una certa giurisprudenza e siccome, se vogliamo allargare il campo rispetto alle possibili infrazioni costituzionali di questo testo, ne ravviserei delle altre. C'è il problema della dimensione del premio di maggioranza in rapporto alla soglia che si aggiunge alla doppia lista bloccata. C'è il tema del mancato rispetto della prerogativa costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale, perché questa legge bypassa completamente il vincolo costituzionale di elezione dei senatori su base regionale, attribuendo l'elezione ad una dinamica di carattere nazionale. E c'è, da ultimo e non da ultimo, un tema che anche noi di Italia Viva abbiamo sottoscritto in un emendamento presentato dal gruppo delle autonomie, il tema del Trentino, cioè questa strana fattispecie sulla base della quale i voti espressi al collegio uninominale del Trentino non concorrono alla determinazione del premio di maggioranza finale, cioè vengono dimidiati una serie di elettori sul nostro paese, per cui si stabilisce per legge che gli elettori del Trentino valgono la metà rispetto agli elettori delle altre parti d'Italia. Ora, è di tutta evidenza che qui emerge un problema sistemico. E allora, siccome sentiamo aleggiare dei rumors abbastanza insistenti, noi chiediamo che la maggioranza si assuma attraverso un ordine del giorno un impegno specifico, e cioè che non si indicano nuove elezioni prima del pronunciamento della Corte Costituzionale su questo testo, perché tentare un blitz come ai tempi del Porcellum, quando si fece una norma che era già allora palesemente incostituzionale, per poi rinviare la pronuncia della Corte alla legislatura successiva, che è uno sport che voi avete già ampiamente praticato, significherebbe reintrodurre elementi di tossina in questo dibattito istituzionale. Siccome questi elementi sono tutti sul tavolo e voi non li avete voluti eliminare, perché la loro eliminazione comporterebbe la rottura del vostro fragilissimo patto di potere che si regge esclusivamente su una serie di convenienze reciproche che prescindono il rispetto delle norme, vi chiediamo, vi sfidiamo a impegnarvi ufficialmente davanti al Paese che attenderete il pronunciamento della Corte Costituzionale prima di rendere operativo questo test.
3: Grazie, votiamo l'1.250, votiamo la prima parte, se respinta precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.252, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.253, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.254, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.255, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.256, 1.257, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.258, 1.259, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.260, 1.261, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.262, 1.263, identici, li votiamo insieme, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.267, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.268, Pirondini, senatore Pirondini sul 68. 268.
11: Sì, grazie. Le chiedevo il voto elettronico.
3: Elettronico il nome del gruppo, la votazione è diamo siamo pronti? Ha ragione, ho già espresso la mia contrarietà per questa temperatura dell'aula. La seduta è aperta, la votazione è aperta. Fa freddissimo. Votazione chiusa, il Senato non approva. 1.269, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.270, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.271, 72, 73, preclusi. 1.274, 1.275, preclusi. Votiamo l'1.276, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.287, precluso. 1.278, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.279, 1.280, preclusi. Andiamo al 1.285, votiamo la prima parte, se respinta preclude il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.287, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Gli emendamenti identici 2.500 già 1.289 e 2.501 già 1.290 per effetto della riformulazione sono riferiti all'articolo 2 e saranno votati successivamente. Quindi andiamo all'1.288, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, Il Senato non approva. 1.291 precluso. 1.292 assorbito dall'1.6. 1.293, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.294, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.200, no, inammissibile. 1.299, 1.300, 1.301 sono identici, li votiamo insieme, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo al 1.304 precluso, 1.305 precluso, 1.306 parere contrario, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.307 precluso, così anche il 1.308. 1.309 parere contrario, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.310 chi è a favore.

0: Senato non approva. 1.317. Senatore Boccia, prego.
1: Sì, sul Delia 1.317 chiedo il voto elettronico, grazie. Oh,
0: bene, la votazione è aperta. Va bene, aspettiamo. La votazione è aperta. Ma siete tutti così bravi a fare vicepresidenti? Venite qua. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.318. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.309, 1.320, identici in unica votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo agli ordini del giorno. Prima dell'ordine del giorno fate un salto a pagina 196, c'è l'1.315 perché esiste un testo 2. Damante, Gaudiano, Giorgis e altri, lo mettiamo in votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E andiamo agli ordini del giorno. G1.1. Parere del Governo.
2: Ora.
0: Barcaiuolo.
2: G1.1 Barcaiuolo,
0: sì.
2: lo accoglierei come raccomandazione.
0: Senatore Barcaiuolo.
3: Va bene, grazie.
0: Andiamo al G1.2, Ministro Casellati, Maiorino, Cataldi ed altri.
2: Parere contrario.
0: Senatrice Maiorino, lo votiamo lo stesso, cioè lo facciamo votare. Lo vuole votare? Sì. Allora mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Prego.
4: Posso?
0: Prego, sì, sì.
4: Sì, grazie. Solo per illustrare brevemente, questo era un ordine del giorno che chiedeva al Governo l'impegno a concedere anche ai giovani di 16 anni di poter votare, di poter quindi esprimere, di poter partecipare democraticamente a quello che è il momento sommo appunto della democrazia. Non ci aspettavamo, devo dire, altra risposta da parte di questo governo che verso i giovani non ha mostrato altro che disprezzo, indifferenza, criminalizzazione. Quindi è chiaro che questo ordine del giorno era destinato ad essere cestinato. La cosa ci dispiace moltissimo e sarà un nostro impegno quello di riportare i giovani davvero alla partecipazione, sentirsi parte di questo paese e non invece obbligati a lasciarlo, perché in questo paese non c'è futuro. Grazie.
0: Allora votiamo l'ordine del giorno G1.2 con parere contrario del Governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Non votiamo l'articolo 1 perché abbiamo accantonato tutta una parte, andiamo alle illustrazioni dell'articolo 2. Giorgis, allora chiedo per favore, colleghi, se volete illustrare alzate la manina, perché sennò Giorgis, Del Rio, Parrini, Fina, Franceschelli, Meloni, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Valente, Manca, Martella, Alfieri, Misiani, Roiz, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Basso, Zampa, Bazzoli, Delia, Crisanti, Camusso, Musolino, Magni, De Cristofaro, Lombardo, Cucchi, Lopreiato, Pirondini, Bevilacqua, Catalli, Maiorino, Gaudiano, Di Girolamo, Damante, Licheri, Patton, Lisei. Prego, senatore Patton.
5: Grazie, grazie Presidente. Questo è un emendamento molto importante perché riguarda la disciplina dei collegi uninominali

0: rispetto al premio di maggioranza. Come sapete, nella regione Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta rimane il sistema di voto uninominale e quindi c'è un problema di conteggio dei voti espressi negli uninominali sul premio di maggioranza. L'emendamento proposto consente l'utilizzo integrale dell'espressione di voto degli elettori per tutti i voti che sono espressi all'interno del collegio, dei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige, superando quindi la prima versione della legge che escludeva i voti espressi nella regione Trentino Alto Adige dal premio di maggioranza. È questa una occasione importante, appunto, che dovrebbe essere presa in considerazione perché consente anche agli elettori di questa regione di determinare in via definitiva il risultato finale, appunto, delle elezioni. Con i meccanismi attuali c'è il rischio che una serie di voti espressi direttamente alla persona indicata come candidato dell'uninominale non vengano poi attribuiti ai partiti che lo sostengono dentro il sistema dei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige. Quindi io invito tutte le forze politiche a fare una seria riflessione e anche a sostenere questo emendamento. Grazie.
1: Siamo, senatore Borghi, siamo sull'illustrazione, quindi non è una dichiarazione di voto. Allora andiamo avanti con Lisei e Testor, quindi per illustrazioni abbiamo finito. Parere del governo, se la ministra Casellati è pronta, altrimenti sospendo per un minuto, mi dica lei.
2: Allora, sull'articolo 2, parere favorevole al 2.174 Lisei ed altri con riformulazione. Poi c'è il 2.500 Valente, che era già 1.289 e 2.501 Testor ed altri, già 1.290, parere favorevole, così come riformulato. E su tutti gli altri parere contrario.
1: Grazie. Allora, quindi passiamo alle votazioni. Abbiamo il 2.2 è precluso. Senatore Giorgis, prego.
3: Grazie Presidente. Se ho ben inteso il parere della Ministra, perché non abbiamo finora mai sentito il parere del relatore, perché non c'è il relatore.
4: Scusi. Andrea Giorgis, Partito Democratico.
3: Sul 2.1.
1: È precluso l'1, non me l'ha fatto neanche io, è precluso il 2.1, è precluso.
3: Sopprimere l'articolo è precluso?
1: Da 1.6. Dall'1.6. E infatti eravamo sul 2.2, che è precluso anch'esso dall'1.6. E andiamo direttamente al 2.3. Se vuole può parlare sul 2.3.
3: Ho capito, cioè
1: le preclusioni sono state preannunciate ieri dal presidente La Russa,
3: E la preclusione è dovuta al fatto che abbiamo votato
1: l'1.6.
3: L'articolo 1.6, cioè abbiamo disciplinato.
1: Scusi, sta intervenendo giusto per rifare
3: 2.3.
1: Perfetto.
3: 2.3.
1: Grazie.
3: Grazie a lei, presidente. Quindi, nonostante noi siamo in un sistema di bicameralismo paritario, si è ritenuto che il voto espresso sulle modalità di elezione per la Camera dei Deputati si ripercuotano sulle modalità di elezioni per il Senato della Repubblica. Io, al di là di questi aspetti, vorrei però invece cogliere l'occasione per evidenziare come abbiamo sentito i pareri della Ministra, parere contrario a questo emendamento, il 2.3, e come dicevo prima non abbiamo sentito nessun parere da parte del relatore. Ciò è dovuto al fatto che non c'è un relatore, non è un relatore silente, no, non c'è il relatore. Ora, A voi potrà sembrare un aspetto puramente procedurale, tecnico, insignificante, ma il discutere in un'aula parlamentare una riforma così tanto importante e gravida di ripercussioni sul funzionamento della nostra democrazia senza il relatore significa che non è stato possibile svolgere in commissione una trattazione su tutti quanti gli emendamenti, e a un certo punto la maggioranza ha deciso di chiudere i lavori della commissione, strozzare i lavori della commissione, mortificare la possibilità di confronto per arrivare in aula nonostante appunto la commissione non abbia concluso la trattazione di tutti gli emendamenti. Ora, sia chiaro, io non sto sostenendo che in commissione non ci sia stato da parte del presidente relatore il tentativo di completare i lavori. Abbiamo fatto sedute al mattino, al pomeriggio, alla sera, siamo andati avanti per un'intera settimana anche con sedute notturne, ma il punto è che l'organizzazione dei lavori ha fissato, indipendentemente dall'andamento dei lavori della commissione, una data per la trattazione in aula, e altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in aula indipendentemente dall'esito della discussione in commissione. Ora, che cosa significa questo? Significa non avere nessun rispetto per il confronto parlamentare. Significa interpretare il proprio mandato politico di maggioranza come un mandato che alla fine non ha altro dovere di quello che far valere in ogni occasione il principio del numero e non il principio dell'argomento e della persuasione. Guardate che è un altro sintomo questo, un'altra dimostrazione, un'altra conferma dell'idea che voi avete di democrazia. Una democrazia fatta appunto soltanto di votazioni, cioè di certificazioni di chi vince e chi perde, di chi è maggioranza e di chi è minoranza. Un'idea di democrazia che è insofferente ai tempi del confronto, che è insofferente ai tempi della discussione, una democrazia che non si fa carico di trovare spiegazioni e di offrire spiegazioni a chi noi rappresentiamo. Perché guardate che se qualcuno dovesse per caso avere tempo e voglia di andare a leggere i resoconti sommari del confronto che si è svolto in commissione e troverà soltanto gli interventi delle opposizioni e si chiederà magari: ma perché la maggioranza propone questa legge? E quando viene il sospetto che sia una legge proposta per provare a vincere le prossime elezioni, anche se si continua a essere minoranza nel paese, beh, quel sospetto, capite, che se si vanno a leggere i resoconti sommari, non dico che diventa una certezza, ma certo si consolida, perché non trovare praticamente nessun intervento che spiega le virtù di questa proposta, nessun intervento che spiega come questa proposta di legge potrebbe migliorare il funzionamento della nostra democrazia rappresentativa, potrebbe contrastare l'astensionismo, potrebbe rendere le nostre istituzioni politiche più capaci di governare davvero i processi economici. Niente, non una sola parola, non un solo intervento. E devo dire, Presidente, che io mi sarei aspettato che almeno in aula, ci fosse, insomma, un po' più di sforzo, un po' più di riguardo, un po' più di rispetto, non tanto per l'opposizione, ma per tutti coloro che invece continuano a pensare, purtroppo temo con una certa ingenuità, che le leggi che qui si propone di introdurre, grazie Presidente, siano leggi che cercano di corrispondere all'interesse generale. Ma certo che è proprio difficile per chi volesse trovare questo interesse generale avere dagli interventi dei sostenitori della proposta di legge un qualche spunto o una qualche rassicurazione. Grazie Presidente.
1: Grazie, allora votiamo il 2.3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.6, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.7, 2.8, identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.9, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.11 è precluso, 2.12 è inammissibile, 2.13 è precluso, 2.14 è inammissibile, siamo al 2.15, votiamo la prima parte, se è respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi... Senatrice Musolino. sul 2.15.
5: Sì, la ringrazio Presidente, la celerità con la quale lei conduce i lavori talvolta rende difficile riuscire a segnalarsi, perciò la ringrazio. Questo emendamento, al pari di quelli che sono stati dichiarati preclusi, con francamente diciamo una decisione anche che non pensiamo di poter condividere, vogliono semplicemente portare l'attenzione sul fatto che questa legge attribuisce il premio cosiddetto di governabilità, sostanzialmente un premio di maggioranza, indipendentemente dal fatto che si raggiunga il 42% in entrambe le Camere. Cioè basta raggiungere questa soglia, e magari la stessa coalizione al Senato non ce l'ha, questo stesso numero di voti, e scatta l'attribuzione dei seggi con l'attribuzione del premio di governabilità anche al Senato, con una doppia violazione. Una principale, evidente, sul diritto di rappresentatività, perché l'abbiamo già detto, richiamando anche il principio espresso dalla Corte Costituzionale, i voti in entrata devono essere uguali ai voti in uscita. Il secondo è quel principio costituzionale che non può essere violato da una legge ordinaria, che stabilisce che l'elezione del Senato avviene su base regionale, e qui la base regionale è completamente pretermessa, è come se non esistesse più, è come se voi pensaste di avere fatto una riforma costituzionale dove l'avete eliminata, ma non l'avete fatta. Quindi al solito vi incartate in disposizioni di legge provando a fare per via ordinaria riforme costituzionali che comunque intaccano il dettato costituzionale, come è successo con l'autonomia differenziata, e poi vi andrete a infrangere sul muro della Corte Costituzionale, cosa che avverrà chiaramente anche qui, non soltanto per queste disposizioni e quelle dell'articolo 1, ma anche per l'altra, diciamo, abnormità giuridica dell'indicazione del candidato da proporre al Presidente della Repubblica per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica e comunque sempre fatto salvo il divieto di vincolo di mandato imperativo. Questa è la vostra disposizione, poi mi dite con quale tecnica legislativa lavorate. Grazie.
1: Votiamo il 2. No, prego, Senatore Parrini.
6: Dichiaro il voto favorevole a questo emendamento perché solleva la questione del premio di maggioranza, che ha tantissimi difetti per come è stato costruito dal centrodestra
7: del Partito Democratico.
6: Disegno di legge, non c'è niente che va bene in questo premio di maggioranza. Non va bene la soglia di scatto del 42%, che in un paese in cui l'affluenza al voto ormai è stabilmente sotto il 60%, è una soglia di scatto troppo bassa. Si consegna una maggioranza schiacciante di seggi a chi rappresenta poco più o poco meno di un quarto del corpo elettorale, e questo produce uno squilibrio nella nostra democrazia che assolutamente va condannato. Questo premio di maggioranza non va bene nemmeno per il suo tetto, si va ben oltre il 55%, si superano abbondantemente le soglie di garanzia costituzionale. Io vorrei far presente che questi tetti di 220 e 113 seggi sono due tetti al netto degli eletti all'estero, e quindi sono due tetti che rappresentano il 56% e qualcosa di più alla Camera e il 58% degli eletti al Senato. Non è un premio così concepito un premio di maggioranza, è un premio di strapotere e di onnipotenza che si dà al vincitore, consegnando al vincitore la possibilità di eleggersi in solitudine il Presidente della Repubblica e di mettere le mani in solitudine sugli organi di garanzia e controllo, peraltro avvicinandosi in maniera preoccupante alla soglia prevista per il cambiamento della Costituzione senza referendum. Ma c'è qualcosa di più che su questo premio va detto. Il premio è previsto anche per il Senato. Ed è un premio nazionale. Come sappiamo, lo abbiamo spiegato molte volte in commissione, c'è oggettivamente una parte del mondo dei costituzionalisti che ritiene che un premio calcolato nazionalmente al Senato possa essere dato. Ma nessuno ritiene possibile che un premio al Senato possa essere distribuito in blocco nazionalmente, cioè senza nessun aggancio ai risultati delle singole regioni, e quindi in aperta e flagrante contraddizione con l'articolo 57 della nostra Costituzione. In questo caso il problema del premio di maggioranza che voi prevedete non è tanto che venga definito nazionalmente, per i più intransigenti anche questo è un problema, ma che venga distribuito senza nessuna considerazione per i risultati territoriali, come un cadeau che si regala a chi vince le elezioni. 105 candidati che nessun italiano vede nella sua interezza, perché non compaiono se non in minima parte sulla scheda, e che contribuiscono a creare quello squilibrio tra poteri dello Stato che rappresenta una torsione della nostra democrazia costituzionale verso una svolta plebiscitaria e cesaristica che io credo non serva al Paese, perché non aiuta a governare meglio, non aiuta a risolvere con più efficacia i problemi economici e sociali degli italiani, fa soltanto ammalare la competizione democratica, rendendola più sbilanciata, meno sensata, meno sostenibile e più arroventata. Tutte cose di cui l'Italia non credo abbia nessun bisogno.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Di Cristofaro. Prego.
7: Sì, Presidente, per aggiungere qualche considerazione anche da parte del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra alle cose che venivano dette adesso dal senatore Parrini, che condivido, e anche dalla senatrice Musolino. Io penso che ci sono perlomeno tre elementi che non quadrano in questo premio di maggioranza di cui si sta discutendo. L'ultimo, clamoroso ed evidente, l'ha sollevato adesso il senatore Parrini, e ne aveva parlato prima anche la senatrice Musolino, riguarda la clamorosa contraddizione di questa legge che stiamo per votare con l'articolo 57 della Costituzione, quello che ci dice in maniera chiarissima che il Senato è eletto su base regionale. È evidente che l'attribuzione del premio di maggioranza, che invece verrà fatto su base nazionale e quindi comporterà, per esempio, che in una regione dove una coalizione vince le elezioni, se però quella coalizione non corrisponde alla coalizione nazionale che ha vinto le elezioni, si vedrà attribuire un numero di seggi inferiore a quella che le ha persi. Capite bene che questa è davvero una stortura, diciamo così, istituzionale, addirittura clamorosa, e io penso in totale contrasto con l'articolo 57 della Costituzione italiana. Tant'è vero che in passato, quando si è discusso nel corso degli anni passati su ipotesi di leggi elettorali che prevedevano anche premi nazionali, però si discuteva anche, come ricorderete, di cambiare quell'articolo della Costituzione. Anche nella riforma del premierato, che prevedeva per l'appunto premi di maggioranza, in quel caso collegati ad eletti per trascinamento al premier, si immaginava ovviamente di modificare l'articolo 57. Invece qui cosa si fa? L'articolo 57 non si modifica, perché non si può modificare, per ragioni evidenti, perché questa non è una riforma costituzionale, e però si mette in campo una norma che di fatto lo sconfessa. Ancora, questa è solo una, io penso, delle tre ragioni per cui non funziona questo premio di maggioranza. L'altra, almeno immaginato così com'è, l'altra questione che abbiamo sollevato più volte in questi giorni è che il premio ha caratteristiche effettivamente troppo ampie, e quindi il rischio che vengano pericolosamente avvicinate le soglie di garanzia che la Costituzione italiana prevede, per esempio per cambiare la Costituzione, oppure per eleggere i giudici costituzionali, o naturalmente per eleggere il Capo dello Stato, si avvicinano molto pericolosamente. E la terza è la più clamorosa di tutte, perché noi abbiamo già avuto in passato delle leggi elettorali, una per tutte, il Porcellum, che immaginavano un ampio premio di maggioranza. Qui c'è il ministro Calderoli, che fu ideatore di quella legge, quando nel 2013, in quel caso ne usufruì il centrosinistra, Italia Bene Comune vinse le elezioni alla Camera, ebbe un premio di maggioranza molto largo e furono eletti un numero di parlamentari molto superiori a quelli che erano i voti effettivi ottenuti da quella coalizione. Ma perlomeno quei parlamentari venivano distribuiti alle forze politiche per scorrimento, cioè non esisteva un listone separato. Perché è stata scelta questa strada? Io penso che noi questa cosa la dobbiamo dire in quest'aula nella maniera più chiara possibile. si è scelta la strada del listone del premio di maggioranza e non quella dello scorrimento, che sarebbe mille volte più logico e più democratico, perché il listone consente la trattativa fra le forze politiche. Non c'è niente da fare, perché tu, forza politica più piccola, quando vai a fare la trattativa per come viene composto il listone, hai un potere, diciamo così, ricattatorio, se usiamo un termine dispregiativo, o comunque vertenziale, se usiamo un termine meno dispregiativo, che però fa pugni con quello che dovrebbe essere un modo logico e normale attraverso il quale si definiscono i rappresentanti. Io penso che, un po' come accadeva nelle regioni quando in passato esistevano i listini, questo è proprio un metodo politico assolutamente inaccettabile. I listini sono stati tolti da mezzo nella stragrande maggioranza delle regioni esattamente perché era un piccolo pezzetto finito di rappresentanza che veniva eletto sulla base di una trattativa separata tra le forze politiche, e ci si è resi conto che non funzionava, che tu sottraevi completamente quel gruppetto di persone dalla rappresentanza. Io sono culturalmente contrario ai premi di maggioranza. Solo finire. Posso ammettere che un premio di maggioranza esiste, ma se lo volete fare, almeno attribuitelo per scorrimento, non attribuitelo ad una trattativa segreta.
1: Votiamo il 2.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.17, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.18, 2.19, identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.20, favorevoli, contrari, prego, sì, senatore Bazzoli, sul 2.20.
8: Sì, grazie Presidente. Era per annunciare il nostro voto favorevole e per unirmi alle considerazioni che hanno fatto testé i colleghi di opposizione
9: del Partito Democratico
8: sugli argomenti, sulle ragioni che ci hanno indotto a intervenire anche su questo articolo 2, che è l'articolo che riguarda il meccanismo elettorale del Senato. È già stato detto, in questo meccanismo che riguarda il Senato c'è un vizio di costituzionalità abbastanza evidente, che riguarda come il premio di maggioranza verrà ripartito, perché è un premio che non tiene conto del vincolo della regionalizzazione che è previsto in Costituzione, visto che sarà invece un premio che verrà assegnato sulla base dei risultati nazionali, e questo è uno dei tanti limiti di una legge elettorale che è stata congegnata male, che state affannosamente cercando di sistemare, di mettere a posto, ma che presenta e presenterà anche all'esito di questi interventi, noi riteniamo, numerosi vizi di incostituzionalità, e per cui io ritengo che abbia fondate ragioni il collega Borghi quando dice almeno, visto che ci sono tanti nodi, tante questioni sulle quali è bene che si pronunci la Corte Costituzionale, almeno dite al Paese che prima di mettere in azione questa legge elettorale, quindi prima delle prossime elezioni, attenderete la pronuncia della Corte, in modo che il Paese sia certo di andare al voto con una legge elettorale che non presenta vizi di incostituzionalità. È una legge che avete costruito con un premio di maggioranza che anche a noi non piace, e non piace perché, e lo abbiamo detto tante volte, non c'è nessuna legge elettorale al mondo che è costruita dando a chi vince un premio di maggioranza e nelle dimensioni che voi oggi state immaginando. Non c'è in nessun paese del mondo, perché in tutti i paesi del mondo ci sono meccanismi elettorali che sono o proporzionali o maggioritari, i proporzionali con eventuali correzioni come nel sistema tedesco, i maggioritari con meccanismi che garantiscono maggioranze perché attraverso i collegi riescono a dare una disproporzionalità che può garantire anche maggioranze molto solide, ma i premi di maggioranza che modificano in maniera così evidente, così forte, la volontà popolare non ci sono da nessuna parte del mondo. E quando voi avete fatto riferimento, l'ho sentito anche in questo dibattito parlamentare, quel poco dibattito che c'è stato perché gli interventi di maggioranza sono stati veramente pochi, quando si è fatto riferimento anche a meccanismi elettorali nei quali è stato immaginato un premio di maggioranza, e mi riferisco in particolare all'Italicum, che è un sistema elettorale che venne scritto dalla maggioranza di centro-sinistra di allora, io ho già avuto modo di dire che si trattava e si tratta di un meccanismo che era completamente diverso rispetto a quello che avete immaginato. Intanto perché era immaginato con un ballottaggio, e il ballottaggio è un meccanismo che comunque conferisce maggiore legittimità a chi vince rispetto a un premio di maggioranza che è assegnato semplicemente a chi oltrepassa una soglia. Ma poi era un sistema che era previsto per una Camera sola, che sarebbe rimasta a dare la fiducia al governo, e che aveva accanto un meccanismo di garanzia. Aumentavano i bilanciamenti e le garanzie, perché accanto a quella Camera che veniva votata con un ballottaggio c'era un'altra Camera, la Camera delle autonomie e delle rappresentanze territoriali, che avrebbe rafforzato il sistema del bilanciamento dei poteri dello Stato. Quindi era un meccanismo totalmente diverso. Quindi anche il richiamo a quanto venne fatto in passato dal centro-sinistra è un richiamo totalmente incongruo, perché voi state facendo una cosa che non c'entra niente con quello, con i tentativi di riforma che vennero fatti in passato, e che rappresenta, secondo noi, un rischio molto forte, perché è un rischio di verticalizzazione del potere, che è l'anticipo di quanto peraltro ha già detto anche. Un secondo, Presidente, ho finito. È l'anticipo di quanto peraltro ha detto anche il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, cioè è il tentativo di introdurre il premierato in modo surrettizio senza cambiare la Costituzione. Presidente, se posso, chiedo anche, in conclusione, chiedo anche il voto elettronico con appoggio.
1: Allora, votiamo il 2.20. Sì, a chiesto. Votiamo il 2.20, la votazione all'appoggio ci vuole, perché non l'ha chiesto un capogruppo. Appoggio, l'appoggio c'è, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa, il Senato non approva. 2.22, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.24, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.25, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.26, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.27, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.28, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva.
9: Ecco, questa era parte dei lavori del Senato di venerdì mattina, perché a questo punto, dopo l'esame e la votazione degli emendamenti 2.3 e 2.28 che abbiamo appena ascoltato, i lavori del Senato si sono fermati per alcuni minuti, o meglio, hanno sospeso la discussione dei disegni di legge riforma della legge elettorale per dedicare un momento alla scomparsa di Emma Bonino e Raffaele Costa. Questa parte dei lavori del Senato ve l'abbiamo fatta ascoltare in diretta venerdì scorso, per cui facciamo un passo avanti. La seduta è proseguita per una quarantina di minuti con gli interventi del Presidente del Senato La Russa e poi ancora dei senatori Spagnoli, Renzi, Gelmini, De Cristoforo, Craxi, Licheri, Cucciarelli, Boccia e Terzi di Sant'Agata. Dicevo, per una quarantina di minuti si è andati avanti con i ricordi di Emma Bonino e Raffaele Costa. Alle 12.44 poi si è tornati alla discussione dei disegni di legge di riforma della legge elettorale. Noi allora riprendiamo ora con l'ascolto di questa parte dei lavori del Senato, si prosegue con gli emendamenti a partire dal 2.29.
10: Bene, vi prego di prendere posto. Riprendiamo con gli emendamenti del... Completiamo gli emendamenti del 2, poi andiamo con qualcuno degli accantonati subito dopo, quindi fra poco, fra pochissimo. Ma intanto completiamo il 2. Siamo al 2.29. Favorevoli sono pregati di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Magni, 2.30. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 2.31, De Cristofaro. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ce n'è una serie inammissibili, il Senato non ha approvato. 2.50, Magni, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.53, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Ne abbiamo saltato uno, il 2.41, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Andiamo al 2.54. Favorevoli, contrari, il Senato non approva. 2.57. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.59. Cataldi. Favorevoli, contrari, il Senato con gli astenuti che non alzano non approva. 2.60. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 61, Maiorino, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.62, De Cristofaro, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. 2.64, lunghissimo, Patton, favorevoli, Patton, prego.
0: Solo per annunciare ovviamente il voto favorevole e chiedere il voto elettronico.
10: Grazie. Prego.
11: Grazie Presidente, per dichiarazione di voto e per chiedere la sottoscrizione di questo emendamento che richiama un aspetto che abbiamo già sottolineato in precedenza, signor Presidente. Bisogna essere molto attenti sul tema che ha posto il collega Patton, Spagnolli, Floridia e Lombardo con questo emendamento, perché
9: l'Italia Viva.
11: Il rapporto con il sistema delle autonomie nel nostro paese è regolato dalle intese che hanno un valore di natura costituzionale. Ora, questo testo di legge sta introducendo il principio che il voto degli elettori del Trentino, o meglio della provincia autonoma di Trento, vale meno del voto di tutti gli altri cittadini italiani, perché tutti i cittadini italiani andranno al voto e con il loro voto dato ad un partito concorreranno alla determinazione del premio di maggioranza finale. Gli elettori della provincia autonoma di Trento questa seconda facoltà non l'avranno, cioè potranno votare un candidato all'uninominale, ma il loro voto non verrà riversato nel computo del premio di maggioranza finale. Si dà il caso che sulla vicenda del Porcellum nel 2013 l'abnorme premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale dalla Corte scattò in virtù del fatto che ci fu un apparentamento con un partito, in quel caso della provincia autonoma di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei, che assicurò con i suoi 126.000 voti che la coalizione Italia Bene Comune raggiungesse la maggioranza e quindi scattando il premio abnorme dell'epoca. Oggi noi ci troviamo in una condizione esatta e contraria, cioè noi oggi stiamo stabilendo per legge che una porzione del nostro paese non concorre al risultato finale. Questo evidentemente pone due problemi costituzionali. Il primo, quello dell'uguaglianza del voto. Il secondo è il rapporto delle intese costituzionali fra lo Stato e la provincia autonoma di Trento. Quindi certamente questa norma è una norma intimamente antiautonomista, e lo dico in particolare agli amici e colleghi della Lega, ma sicuramente pone un problema di rilevanza costituzionale. Quindi noi, nell'annunciare il nostro voto favorevole e nel chiedere al collega Patton di accogliere la sottoscrizione del nostro emendamento, poniamo questo tema di riflessione al governo. Visto che siamo ancora in tempo, cambiate l'espressione del parere, date parere favorevole a questo emendamento, perché almeno da questo punto di vista non vi trovereste in una condizione che presto si rivelerà di grande imbarazzo.
10: La ringrazio. Prego, Verini. Verini, prego.
12: Sì, grazie. Grazie Presidente. Noi abbiamo adottato un atteggiamento di netta e dura opposizione, e molti interventi delle opposizioni, dei rappresentanti del mio gruppo, in commissione prima, nelle giornate di ieri, ma anche questa mattina, se posso usare questa espressione, sarebbero, se ascoltati, un contributo, un aiuto. Non perché qualcuno di noi speri in questa fase che voi abbiate il coraggio, forse anche la consapevolezza, di ritirare un provvedimento così gravemente sbagliato nel metodo e nel merito, ma alcuni dei nostri contributi sono stati dei veri e propri consigli a rendere questo grave provvedimento che voi vi accingete a votare meno grave, meno pasticciato, meno incostituzionale, meno sbagliato, meno lesivo del diritto dei cittadini di avere la possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di scegliere la composizione dell'aula parlamentare. Perfino adesso il senatore Borghi vi suggeriva: cambiate parere, perché se lo cambiaste anche sull'emendamento a cui lui faceva riferimento, ci sarebbe la possibilità che, come accadrà, la Corte Costituzionale, nel momento in cui esaminerà questo provvedimento, potrebbe, come dire, avere meno obiezioni di carattere costituzionale. Allora, perché questa sordità? Perché questa protervia? Ieri abbiamo visto, ma non è questo adesso su cui voglio particolarmente soffermarmi, abbiamo visto il vostro imbarazzo nel dover ingoiare per alcuni o nel dover imporre per altri, semplicemente per ragioni di tenuta di una maggioranza che però ha bisogno altro che di un piccolo scotch, ma avrebbe bisogno di un cemento che non avete, perché vedete, le coalizioni stanno in piedi se c'è una visione comune, se c'è un sistema di valori condiviso. Quando stanno soltanto insieme per il potere, nel momento in cui questo potere viene messo in discussione, allora c'è il si saldi chi può, allora ci sono i trabocchetti, ci sono, come accadde alla Camera la volta nel primo passaggio, ci sono nel voto segreto dei tranelli, perché non c'è la fiducia reciproca e voi siete costretti con un sistema come dire, di ricatto politico reciproco, magari discutendo di un emendamento perché avete in mente le candidature di una grande città su cui non siete d'accordo, e allora anche queste cose in qualche modo sono merce di scambio, segnali, avvertimenti. Ma credete, io ormai sono tanti anni che vedo il mondo politico, ne faccio parte e capisco che anche alcuni aspetti fanno parte anche della politica, ma quando prevalgono, quando sono solo questi gli aspetti e soprattutto quando questi aspetti vengono usati e sono parte determinante di una cosa che si chiama legge elettorale, che sono, rappresenta le regole della convivenza democratica, rappresenta la tenuta del sistema parlamentare costituzionale, beh, allora veramente avete toccato il fondo. Era questo che mi sentivo di dire. Immagino che non sarà ascoltato, ma è un appello che facciamo, certamente polemico, ma lo facciamo perché oltre che essere, anzi prima che essere parlamentari dell'opposizione, ci sentiamo parlamentari della Repubblica Italiana.
10: Grazie, prego.
13: Solo un momento, Presidente, per dire che è vero quello che dice il collega Borghi, mi rivolgo ovviamente alla Presidenza, sul fatto che purtroppo con questa norma che il collega Patton ha cercato di sanare, effettivamente i cittadini del Trentino Alto Adige, i voti dei cittadini del Trentino Alto Adige sono dimezzati, ma questo è un problema introdotto dalla legge Renzi, cioè dal Rosatellum, perché soprattutto sulla Camera dei Deputati la motivazione di avere collegi uninominali non esiste, perché non c'è nessun ancoraggio internazionale. È chiaro che il collegio uninominale ti porta a non poter far partecipare ovviamente al premio di maggioranza nazionale, però il problema esiste e io lo pongo alla maggioranza, perché effettivamente non è possibile che i voti dei cittadini della mia terra siano dimezzati rispetto a, non valgano quello che valgono i voti degli altri cittadini italiani. Grazie.
10: Allora, nessuno mi ha proposto accantonamento, quindi lo votiamo. Prego. Licheri, la prego.
14: Senza nessun tipo di polemica, è ancora un invito. In fin dei conti si tratta solo di fare una telefonata e chiedere questo: perché il voto espresso in Trentino Alto Adige non produce effetti sul collegamento in coalizione dei medesimi partiti o gruppi politici ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale e dell'assegnazione del premio di governabilità? Perché? Si tratta solo di alzare il telefono e dire: ma perché abbiamo scritto questa roba qua? Cioè, perché noi stiamo sovvertendo il principio dell'uguaglianza del voto? Perché noi stiamo creando degli elettori di serie A o degli elettori di serie B? Cioè degli elettori... Come? No, e beh, chiaro, ci pensa... Certo, certo, no, il senatore Casini dice: perché non lo possiamo emendare noi questo errore? Perché è evidente che c'è un errore. Oppure c'è una ragione che è giusto che si espliciti in aula. Può darsi che questa ragione sopravanzi quella che può essere un'eccezione di incostituzionalità. Ma se resta così, è inutile che abbassiamo gli occhi o abbassate gli occhi. Si tratta solo di fare una telefonata e dire: per quale motivo in questo paese, da questo momento in poi, un voto varrà X e l'altro voto varrà X più Y? È tutto qua. Grazie, Presidente.
10: Allora, è stato chiesto il voto elettronico, non l'accantonamento.
15: Presidente, allora a nome del gruppo chiediamo di aggiungere la firma, nonché il voto elettronico a questo emendamento.
10: Bene, stavo dicendo che c'era bisogno dell'appoggio, non c'è più bisogno, perché voi chiedete anche voi il voto elettronico. Nessuno ha chiesto l'accantonamento, per cui dichiaro aperta la votazione su questo emendamento. Sistema è pronto, votate. Dichiaro chiusa la votazione. Contrari 82, favorevoli 63, astenuti 0. Il Senato non approva. Mi aspettavo una richiesta di accantonamento, non è arrivata, vabbè. Torniamo indietro al Giorgis 1210, pagina 172. C'era un invito al ritiro che non è stato accolto, mi pare. Giorgis, sì o no? No. Quindi lo votiamo?
3: Aspetti, un attimo, sì. Presidente, un attimo.
10: Non vogliamo.
3: Siamo ritornati al 1100.
10: 1210, invito al ritiro. Pagina 172, abbastanza tempo.
3: Assolutamente no, il voto lo chiediamo, siamo contrari.
10: Non lo ritiriamo, lo votiamo allora. Chi è favorevole? Pirondini, prego.
16: No, sull'ordine dei lavori, Presidente, capire qual è la logica con cui stiamo procedendo, cioè non finiamo l'articolo 2 ma torniamo a degli accantonati, cioè capire qual è la logica con cui ci stiamo muovendo, perché stiamo proseguendo con l'articolo 2, adesso stiamo interrompendo l'articolo 2 per
10: altri emendamenti. Siamo andati con l'articolo 2 perché c'era stata l'interruzione, anziché partire subito con indietro, ho voluto dare il tempo di tornare tranquillamente in aula fino a quando c'è stata una discussione lecita e ottima su un emendamento. Esaurito questa fase, partiamo indietro dall'articolo 1. Non c'è niente di irregolare, è una valutazione sugli accantonamenti, possono essere ripresi in qualunque momento. Perché facciamo l'1210? Perché è prodromico ad alcuni dopo, cioè se passa questo vengono esclusi altri, c'è una ragione tecnica, diciamo, giusto? È così? Allora, possiamo dichiarare aperta la votazione, Pirondini? Chi è favorevole è pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, l'1.210 non è approvato, la prima parte. È precluso quindi l'1.211 e andiamo all'1.321. C'è un nuovo testo, non so se è stato distribuito, sì. Ne abbiamo parlato anche prima, ed è a firma Zedda e che prevede... Pirondini,
16: siamo un passo dal sorteggio degli emendamenti che stiamo votando, cioè, io vorrei capire qual è la logica con cui stiamo procedendo, Presidente, perché sembra quasi, come dire, che si vogliono votare emendamenti piuttosto che altri. Stavamo facendo l'articolo 2,
10: sì.
16: Allora credo che la prassi preveda che si arrivi in fondo all'articolo 2 e poi eventualmente si recuperino gli accantonati. L'articolo 2
10: non è obbligatorio.
16: Sembra quasi, come dire, che ci sia un progetto dietro, non è sicuramente così. Però è un modo un po' anomalo questo di procedere oggettivamente, perché non si interrompe l'articolo 2 che si stava procedendo per, come dire, recuperare...
10: C'è un motivo, glielo spiego subito.
16: Grazie.
10: Questo emendamento potrebbe assorbire o escludere o rendere inutili alcuni emendamenti.
16: Quali?
10: Quindi, alcuni. Quali. Se lei vuole saperli...
16: Ma credo che tutti lo vogliono sapere, quali eventualmente.
10: Allora, l'1.214, il 250, il 251... Il 256, il 256, lei penso si possa fidare, non è che io le dico una cosa che non esiste. Il 258, se approvato l'1321, non ci sono più, sono preclusi. Ecco perché prima di andare avanti col 2 devo tornare per forza a questo emendamento. Spero che sia stato esaustivo. Grazie. Sì, prego. Pieri. Eccoci.
17: Grazie. E su questo tema io penso che sia opportuno un'ulteriore pausa di riflessione, perché sono due questioni più delicate che sono state affrontate in quest'Aula rispetto alla votazione alla Camera. Una è stata quella della riproposizione delle finte preferenze su cui avete forzato, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, capilista bloccate preferenze.
10: L'altra, perché finte?
17: Posso dire la mia?
10: Sì, ma perché finte? Ma io posso permettermi di dire che...
17: Cosa ho detto?
10: No?
17: No.
10: Ma vere, vere preferenze.
17: È di garanzia. Il Presidente del Senato è di garanzia. Può avere le sue.
10: Vuol dire parziali.
17: E io posso avere le mie fino a prova contraria.
10: Vabbè, ognuno esprima l'opinione che ritiene. Infatti, purché sia...
17: Presidente, se mi avesse ascoltato subito dopo, ho detto che qualcuno può essere d'accordo e qualcuno può non essere d'accordo legittimamente.
10: Sì, quindi, certo.
17: Ognuno ha la sua opinione. E quello è un tema. L'altro tema discusso, che ha interrogato non solo la comunità dei costituzionalisti che sono venuti in audizione e ci hanno spiegato, ma era abbastanza banale e saltava agli occhi di tutti, come la norma cosiddetta antiframmentazione era una norma truffa, e qui mi prendo tutte le responsabilità della parola truffa, perché era un giochino che permette, in assurdo, ma non mi interessa centrodestra e centrosinistra, a chi prende dei voti in meno per il combinato disposto di alcune liste, magari che sono al 2,5%, passa la prima e le altre non passano, in qualche modo di penalizzare una coalizione a danno di quell'altra e di vincere con molti meno voti. Quindi era abbastanza evidente a tutti che su questo si dovesse intervenire. Allo stesso tempo, nel momento in cui si decide di non mettere nessuna soglia, perché si poteva anche decidere di lasciare legittimamente quello che prevedeva il Rosatellum, cioè la soglia all'1%, si è deciso invece di toglierla totalmente, arrivando a zero. È legittimo che si possa pensare di dare rappresentatività, una forte rappresentatività ai soggetti che si presentano, ma dalla norma dei 1500, che prevede tra i 1500 raccolta di firme a 2000, arrivare a 9000, oggettivamente tra 9000 e 10000 è qualcosa di assurdo. Faccio un esempio concreto: se la Lega non fosse stata in qualche modo presente in Parlamento...
10: Mi scusi se la interrompo, è una dichiarazione di voto la sua?
17: No, stavo...
10: E allora non ha...
17: No,
10: allora...
17: giustificando perché serviva una pausa di riflessione in più, perché forse non si è...
10: Allora portato... i tempi non sono di 5 minuti, prego, si avvia a concludere.
17: Sì, ma avvio a concludere. Quella cifra 9000 non avrebbe permesso alla Lega di presentarsi ad esempio in Molise, dove ha preso un numero di elettori minore rispetto alle firme che uno dovrebbe raccogliere. Stiamo parlando di questa cosa qui. Delle...
10: Stiamo parlando della dichiarazione di voto, quindi.
17: No, stiamo parlando...
10: Se lei mi vuole chiedere un rinvio, mi chieda semplicemente un rinvio.
17: Perché è una cosa così eclatante, per cui serve un rinvio, una pausa di riflessione, ma per tutti noi, perché è una cosa che ha a che fare con le garanzie democratiche. Mi permette di giustificare una richiesta di rinvio, almeno quello.
10: È un problema di tempi, è un problema di tempi, non di merito. Bene, cioè lei mi chiede un rinvio. C'è qualcuno che vuole intervenire su questo? Prego.
18: Riteniamo che sia opportuno invece procedere per continuità del nostro lavoro.
10: Bene. Allora, non essendoci unanimità, Patuanelli, lei è per il rinvio?
19: Sì, Presidente, anche per chiedere come mai questa ripausa, questa riflessione non viene concesso di farla, perché ha ragione il senatore Alfieri. Io rappresento che sempre la Regione Molise, che ha 243.884 aventi diritto, 137.000 votanti, 9.000 rappresenta il 6,53%. Cioè, è sostanzialmente impossibile raccogliere quel numero di firme in Molise per presentare una lista. Io credo che sia evidente, plateale, lapalissiano che non possiamo approvare un emendamento che di fatto non consente, non a liste civetta dallo zero virgola, e su questo siamo tutti d'accordo, non a liste civetta dalla zero virgola, ma forze politiche che rappresentano il 6,5% dell'elettorato. Cioè, non è pensabile andare avanti con questo emendamento. Allora chiedo una pausa di riflessione per trovare...
10: È chiarissimo, la ringrazio. Bene, siccome c'era una a favore e una contro su questa su questa proposta, il Presidente valuta la proposta e decide di far decidere l'Aula. Chi è favorevole al rinvio ad altra data è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Per me è contrario. Se volete la controprova, controprova, controprova, chiudete le porte. Lo tito. Chi è? Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di

0: Stato. Io l'ho chiamata senatrice. Ma uno può essere senatore, può essere senatrice. Va bene, va bene. Io a secondo, certe volte le chiamo senatore, certe volte senatrice. Vabbè, abbiamo scherzato in questo clima. Adesso andiamo avanti. Calma, Carlo, tranquillo. Lei non la chiamerò mai senatrice, stia tranquillo. Stia tranquillo. Era preoccupato. Allora, è stato riformulato in 7.000 massimo, ma 6.000, quindi il numero è che, sapete bene, nell'eventualità di elezioni anticipate viene abbattuto del 50%. Bene. Pirondini ha chiesto. Chi ha chiesto di parlare? Ditemi chi vuole intervenire, uno per gruppo. Primo è De Cristoforo, prego.
1: No, scusi Presidente, solo per far capire bene a noi e anche all'Aula, la riformulazione quindi del testo 3, lei ha detto com'è la cifra, non più da 9.000 a 10.000, ma...
0: Viene moltiplicato per 4 l'elemento già esistente minore, che era quello di 1.500. Quindi 1.500 per 4 quanto viene?
1: Da 6.000 a 8.000, deduco.
0: Esatto, a 6.000 a 7.000.
1: 2 per 4, 8, boh, vabbè. Va bene, in ogni caso, no Presidente, no, però cerchiamo di...
0: L'importante è che il clima sia sereno, vai avanti.
1: No, il clima potrà anche essere sereno, però l'emendamento, lo dico con sincerità, io lo considero molto sbagliato e molto grave. E peraltro, devo dire la verità, mi sembra anche proprio un segnale pessimo che quest'Aula dà all'esterno, come se volesse in qualche modo proprio rappresentare un elemento di impermeabilità, vabbè? Cioè, come a dire che tutto quello che vive qua dentro, che vive già in un modo o in un altro, più o meno viene salvato. Quindi se hai una componente, se hai un gruppo, anche se fai una componente all'ultimo secondo e trovi due persone che magari il giorno X arrivano al gruppo misto e si definiscono componente di qualcuno, in qualche modo te la cavi. Se però sei un soggetto politico che invece non accetta questi trasformismi, che fa politica in un altro modo, magari dal basso, magari sul territorio, e che quindi non ha nessuna voglia, nessuna intenzione di farsi rappresentare per l'appunto da qualcuno che in maniera trasformista si sposta da un gruppo all'altro, allora devi raccogliere un numero di firme che, francamente, Presidente, anche nella riformulazione, a me continua a sembrare un numero di firme abnorme, nel senso che comunque parliamo di 6.000 firme per collegio, è un numero molto molto largo, moltiplicato per 49 mi sembra collegi nazionali, dà vita a un numero che diventa inaccessibile anche per forze politiche che non ci sono in questo Parlamento, che sono fuori da questo Parlamento e che però legittimamente immaginano di potersi candidare alle elezioni, e il fatto per l'appunto che vengano privilegiati quelli che hanno già un piede dentro e vengano invece esclusi quelli che hanno un piede fuori, anzi che hanno entrambi i piedi fuori, francamente mi sembra molto sbagliato e molto discutibile. Aggiungo poi, Presidente, che trovo proprio indicibile questa cosa che è stata detta, lo dico ai colleghi, non potete usare questa motivazione, scusate, che però forse questo numero di firme si dimezza perché se ci sono delle elezioni anticipate allora non fa più fede questo numero ma fa fede il 50% di questo numero. Questo è un modo di ragionare veramente surreale, è come se si dicesse però se ci sono le elezioni anticipate il comma X, l'articolo X della legge Y non vale per una serie di ragioni astruse. Noi non lo sappiamo se ci sono le elezioni anticipate, anzi ora se n'è andato dall'aula ma è stato

0: qui fino a pochi minuti fa. Io ho letto nei giorni scorsi una intervista dell'autorevolissimo ministro Calderoli, qualcuno lo smentisca se è in condizione di farlo, e il ministro Calderoli ha detto nero su bianco in quell'intervista che il suo partito non vuole le elezioni anticipate e vuole governare fino all'ultimo giorno utile di questa legislatura, anzi addirittura qualche giorno in più, nel senso che Calderoli parlava del dicembre 2027 come possibile data delle elezioni. Quindi, ma che modo di ragionare? Se qualcuno ha già deciso che ci sono le elezioni anticipate, lo deve dire. Non è che potete raccontare balle, non è che potete fare il gioco delle tre carte, per cui quando conviene, in questo momento si dice ma tanto ci sono le elezioni anticipate. Qualche altra volta si dice no, si vota a scadenza naturale. E qualcun altro, come Calderoli, dice che si vota addirittura a dicembre. No, Presidente, ma non può essere un argomento, non può essere che si discuta del numero delle firme e l'argomento è però forse si vota prima. Questa cosa che forse si vota prima non esiste. Togliete da mezzo questo ridicolo argomento. Dovete difendere, se siete capaci, difendetelo. Io invece lo attacco, un argomento che trovo molto sbagliato, perché voi state dicendo con questo emendamento, con 6.000 firme a collegio, state dicendo che quei soggetti politici, quelle forze politiche che in questo momento non sono in Parlamento, in un paese, non dimentichiamolo mai, in cui vota il 50% delle persone, 50%, quindi astrattamente tu potresti avere una soggettività politica come è stato peraltro in questi anni. Sì, ho finito, però mi faccia solo finire il ragionamento. In questi anni abbiamo visto partiti passare... Un minuto.
1: Concluda.
0: Sì, abbiamo visto partiti passare dalla non esistenza a cifre molto alte nel giro di pochi mesi. È una cosa che nelle democrazie contemporanee può succedere e dovete prendere atto che questa cosa può succedere. E io penso che l'emendamento è proprio profondamente sbagliato e profondamente illiberale, onestamente.
1: La ringrazio. Chi è che si è iscritto a parlare? Mi pare Parrini.
2: Dario Parrini del Partito Democratico.
1: Grazie, dopo.
3: Grazie Presidente, io intervengo per fare con molta serietà un appello alla coscienza dei rappresentanti del governo, in particolare alla ministra Casellati e anche alla coscienza dei colleghi di maggioranza, perché non credo che se davvero hanno chiare le conseguenze di una disposizione così assurda, guardate che questa è una porcheria da regime sudamericano, ma veramente? Se avete chiaro che questa norma è assurda e antidemocratica e andate avanti, vi assumerete una responsabilità serissima. Aggiungerete una disposizione palesemente incostituzionale a tante altre che sono nel provvedimento e se interverrà una pronuncia della Corte prima delle elezioni, questa schifezza probabilmente sarà spazzata via dalla Corte Costituzionale, ma resterà la vostra firma su una porcheria. Ma sapete fare di conto, oppure non vi rendete conto dell'assurdità della norma, siete distratti, non sapete per cosa alzate la mano e allora sarebbe da condannare la vostra distrazione, ma sarebbe inferiore la colpa. Io vi invito a fare due conti. Nelle ultime elezioni in Italia, quelle del 2022, per la Camera e per il Senato, ci sono stati 28 milioni di voti validi. Se prevedete di moltiplicare dalla sera alla mattina, come in una democrazia sudamericana, il requisito delle firme per 4, portandolo da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per collegio, in un paese dove i collegi plurinominali sono 50, facciamo un numero pari, sono 49, ma mi aiuta per il calcolo, vuol dire che sono 300.000 sottoscrizioni a livello nazionale, vuol dire una cifra di firme superiore all'1% dei voti validi a livello nazionale. Ora, in quale paese civile democratico del mondo si è mai visto chiedere un requisito di firme superiore a un partito che vale l'1% dei voti validi. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Cioè, vi rendete conto di quant'è ridicola la proposta che fate? Di moltiplicare per 4 in 24 ore, dalla sera alla mattina, il requisito delle firme? Ma siete irresponsabili se andate avanti con questa cosa. È una cosa che non si può raccontare, è una cosa che non si può sopportare, è un abuso. Credetemi, è un abuso, e vi siete già trovati di fronte ai frutti della vostra assurdità. Per un mese questo paese ha discusso di una norma anticespugli con cui, in maniera del tutto arbitraria, si creava una situazione per cui un premio di maggioranza molto consistente poteva andare non alla coalizione più votata dagli italiani, ma un'altra. Vi abbiamo detto che era ridicolo, ve lo siete fatti dire 100 volte e alla fine, ora per fortuna, ci presentate un emendamento Zedda, il frutto della vostra vergogna, che elimina quella soglia. Adesso non ve lo fate dire 100 volte che state facendo una cosa ridicola. Basti il mio intervento, quello del senatore De Cristofaro, gli altri che ci saranno, non vi macchiate di questa ridicolaggine, per favore, colleghi. Non si può moltiplicare per 4 il requisito delle firme in 24 ore. Non si può avere un numero di firme pari all'1% dei voti validi. Noi abbiamo ricordato oggi qui personalità importanti che sono stato a capo di partiti che con l'1% sono entrati in Parlamento e hanno eletto deputati. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Io spero che non ve ne siate resi conto fin qui, che ve ne rendiate conto adesso, che ci concediate una pausa ulteriore di riflessione e che possiate riparare a questa mancanza di rispetto per la democrazia che macchierà il dibattito del Senato.
1: Grazie. Bene, Pirondini.
4: Presidente, sa perché noi ieri proponevamo di abolire i listoni, quelli dei parlamentari fedeli? Proprio per occasioni come queste. Perché oggi in maggioranza molti voteranno questo emendamento, pur sapendo che è una porcheria, perché sanno che è l'unico modo che hanno per tornare in Parlamento. Questo è lo schifo che sta avvenendo oggi. Perché molti di loro lo sanno benissimo che questo emendamento è una porcheria, ma lo voteranno perché devono essere fedeli al capo partito, perché se esprimono la loro vera opinione non tornano in Parlamento, ed è per questo che chiedevamo di levare i listoni dei parlamentari ruffiani che avete voluto invece lasciare. Questo è quello che sta succedendo, Presidente, perché stamattina siamo entrati qua dentro con il requisito di 1500 firme per le forze politiche che non sono mai state in Parlamento per potersi presentare, e oggi voi dite che bisogna salire da 1500 a 6000. Però attenzione, dobbiamo essere felici, perché prima avevano proposto 9000, cioè avevano proposto di tagliare due gambe alla democrazia. Siccome ora ne vogliono tagliare una sola, ringraziateli, anzi vi ringraziamo, grazie, grazie davvero. Non si possono scrivere le regole in base ai tornaconti, non si può scrivere una legge elettorale a pochi mesi dal voto facendo perno sui sondaggi, non si può decidere chi può presentarsi alle elezioni o no in base alle antipatie e alle simpatie. Questo metodo è oggettivamente un metodo pericoloso per la democrazia, per i motivi per cui ho cominciato il mio intervento, perché oggi molti di loro che sanno benissimo e che non condividono l'impianto di questo emendamento lo faranno, perché non hanno alternative se vogliono tornare qua. È questo il meccanismo che dovevamo interrompere ieri con gli emendamenti e che non si è voluto fare. Questo è un grave problema oggettivo per la democrazia. Non si scrivono le regole in base ai propri tornaconto, ma lo si fa in base a ciò che è giusto per questo paese, per i cittadini italiani e per garantire a tutti la possibilità di presentarsi alle elezioni. Le norme contro qualcuno non funzionano e spesso, Presidente, chi si è scritto le leggi per se stesso poi le elezioni le ha perse.
1: Bene. E Craxi? Senatrice.
5: Grazie.
1: Senatrice, posso chiamarla senatrice, sì.
2: Di Forza Italia.
5: Come vuole. Allora, vorrei rispondere a chi si sente detentore della purezza democratica. Vorrei ricordare che in questi tempi sciagurati si è consentito di entrare in Parlamento non chi avesse ricevuto i voti, né chi fosse stato scelto dai partiti, perché i partiti hanno la responsabilità anche di scegliere la classe dirigente in questo paese, e chi dice il contrario nega la natura democratica delle forze politiche e anche il loro ruolo costituzionale, ma è entrato solamente perché ha preso 50 like sul suo profilo Facebook. In questo paese sciagurato abbiamo visto un signore che è diventato presidente del Consiglio, sicuramente frequentando molte stanze, ma mai un'aula del Parlamento. Allora, la democrazia. Lei mi fa finire di parlare. La democrazia.
1: Allora, la lasciamo parlare o no? Sentito accuse terribili un minuto fa, sta raccontando dei fatti, prego. Dei fatti, prego, prosegua.
5: La democrazia si difende innanzitutto dimostrando di essere seri, e sapete tutti e sappiamo tutti perfettamente che questa norma di legge è una norma di buon senso atta a non far proliferare liste che non sono liste se non liste di disturbo. Vorrei ricordare che nel Lazio abbiamo vissuto la vergogna democratica di avere una lista Forza Lazio e una lista Forza Roma.
1: Cioè, mi pare, scusa un attimo, grazie, abbiamo appena sentito degli interventi non proprio teneri, con aggettivi, accuse pesanti, e nessuna perché la senatrice Craxi. No, dobbiamo mantenere sempre la capacità di ascolto anche quando qualcosa non ci convince. Prego, senatrice Craxi.
5: Allora, volevo dire, abbiamo vissuto
1: Senatrice Pilotti, la richiamo all'ordine. Prego.
5: A proposito di difensori della purezza democratica, lasciate parlare l'avversario politico. Allora, abbiamo vissuto in questi anni la vergogna qua nel Lazio di avere delle liste chiamate Forza Lazio e Forza Roma. Io penso che noi dobbiamo tutti lavorare affinché venga restituita dignità alle istituzioni democratiche, e questa serietà è un modo di farlo. Grazie, colleghi.
1: No, c'è Malan, mi pare ancora.
6: Sì, per dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, siamo già sull'emendamento Z, immagino. No. Siamo su quello prima?
1: No, siamo sullo Z.
6: Ecco, mi pare. Ecco. E dunque il voto favorevole, in quanto sappiamo bene perché si è dovuto eliminare le soglie, e cioè per fare in modo che la voce di ciascuno di coloro che esprime il suo voto a favore di una certa coalizione possa partecipare alla determinazione dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza a quella coalizione. Di conseguenza, per evitare di avere le liste, questi mi rifaccio a quanto ha detto la Presidente Craxi, per evitare di avere delle schede infinite, enormi, con le liste più pittoresche e meno rappresentative, si richiede un numero maggiore di firme. Questo è il ragionamento che è stato fatto, e il testo, per coloro che non hanno l'esenzione ai sensi degli altri dispositivi della legge, aggiungo che ricordo che l'emendamento, così come era stato presentato, prevedeva un minimo di 9.000, siamo scesi a 6.000, che riteniamo una cifra opportuna, e pertanto voteremo a favore.
1: Bene. Pattuanelli, ha già parlato.
7: Sì, però sull'ordine dei lavori non offendo nessuno e non sarò
2: del Movimento 5 Stelle.
1: Tu devi offendere, non quindi le credo.
7: Io l'ho detto già prima nel mio intervento.
1: Sull'ordine dei lavori, sì, perché sì, ha già parlato.
7: Sull'ordine dei lavori. L'ho già detto prima sul mio intervento. Anche noi riteniamo che debbano essere inseriti degli elementi che portino a non avere la lista Forza Roma e Forza Lazio.
1: Sull'ordine dei lavori, per la prego, questo è un altro argomento che lei vuole inserire. È uno per gruppo, il regolamento, Patuanelli.
7: Ripeto, questa cifra posta porta il numero di elettori del Molise al 4,37%. Non è una lista civetta, una che fa il 4,5%. Non raggiungiamo quell'obiettivo, ma raggiungiamo l'obiettivo di mettere un blocco, un muro di democrazia rispetto.
1: La ringrazio, Patuanelli. È già stato espresso questo argomento. È già stato avanzato.
7: Di fermarci qui e di accantonarlo.
1: Grazie. Era già stato avanzato, repetita iuvant, ma non sempre. Però invece il presidente Casini, anche lui, seguendo le sue orme, e quindi lei può essere orgoglioso di questo, vuole parlare sull'ordine dei lavori. Sì, prego, presidente.
8: Sull'ordine Casini. Dei lavori, presidente, perché io mi sto chiedendo perché il legislatore, che siamo noi, insiste a presentare con norme irragionevoli provvedimenti che saranno inevitabilmente al vaglio della Corte Costituzionale e come tali respinti. Questo determina peraltro un pregiudizio e un indebolimento della credibilità delle istituzioni parlamentari. E in questo senso, Presidente, un supplemento di riflessione secondo me non è offensivo per nessuno, perché è giusto il problema che pone la senatrice Craxi, ma è giusto che troviamo il modo nelle cose che si fanno, perché quando il modo è eccessivo non è più un provvedimento ragionevole per evitare una dispersione o certi elementi anche più
2: del Partito Democratico.
8: Diventa una cosa semplicemente anticostituzionale che come tale sarà inevitabilmente cassato. Noi ci scanniamo da una parte e dall'altra e ci sarà qualcuno che compirà un ruolo di supplenza nel Parlamento.
1: Grazie. Io mi inchino alle sue capacità divinatorie sulla valutazione della Corte Costituzionale, No, adesso non do più parola, non do la parola a nessuno. No, io non ho mai parlato di elezioni anticipate. Ho precisato che la norma attuale prevede il dimezzamento in caso di. È giusto, è una norma. In caso di. Non ho detto che ci sono le elezioni anticipate. Bene, questi non sono interventi sull'ordine dei lavori, li abbiamo fatti, ci fermiamo qui. Se non fossi presidente, allora, visto che siamo in questo clima, ricorderei che quando mi sono occupato di raccolta di firme, era la prima volta che nasceva Fratelli d'Italia, andai a parlare col ministro dell'interno e si basta che ci siamo costituiti in gruppo in una delle camere. Sì, un giorno dopo, un giorno, l'ultimo giorno della cosa, dissero no, dovete essere in due camere, e noi raccogliemmo le firme in tutta Italia senza esenzioni e senza dimezzamento. Mamma mia! Scusate di questo ricordo personale, scusate, ma io su questo sono neutrale. L'unica cosa che ho rimesso all'Aula era la decisione di rinviare. L'Aula ha già deciso che si vota oggi, non è decisione mia, è decisione dell'Aula. La mia vicepresidente, come faccio a dirle no? Io prego, vicepresidente.
9: Grazie, presidente. Un intervento brevissimo sull'ordine dei lavori, solo per ricordare una cosa, perché qualche minuto fa abbiamo ricordato una grande donna della nostra politica, Emma Bonino. E io voglio ricordare a tutti, in memoria anche di Emma Bonino, che Emma Bonino è entrata in Parlamento nel 76 quando i radicali hanno preso l'1,07%. E con questa norma Emma Bonino non avrebbe potuto fare le sue battaglie.
1: Non lo so. Non
9: allora io chiedo.
1: Magari le raccoglieva il doppio di firme.
9: La sua memoria.
1: Va bene, parole, va bene.
9: Ma nei fatti.
1: Non è sull'ordine dei lavori, come prevedevo, ma le ho dato la parola. Bene, a questo punto dichiaro col voto elettronico. Pirondini col voto elettronico, non altri motivi per intervenire. Dica.
4: Accendete e chiediamo il numero legale, grazie.
1: Ehi, Di Carlo, calma, forza, che vuoi, Pirondini? Che vuole?
4: L'ho già detto, ma ci sono problemi di ritardi di aerei, mi sa.
1: Non ho capito, scusi. Abbiamo
4: un numero legale, grazie.
1: Appoggio per il numero legale. Appoggio. L'appoggio non c'è. Bene. L'appoggio non c'è. Dichiaro aperta la votazione. Ma guardi, facciamo. Stiamo esagerando, perché il regolamento vale per tutti, eh? Non vale solo per la maggioranza, vale anche per l'opposizione il regolamento, ok? Cerchiamo di non esagerare. Comunque va bene, c'è la richiesta di numero legale. Appoggio. Adesso l'appoggio c'è, bene. Aperta la verifica per il numero legale. Dichiaro chiusa. Il Senato è in numero legale. Adesso quindi votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole all'emendamento Zedda è pregato di alzare la mano. Chi è contrario è pregato di alzare la mano. Chi si astiene è pregato di alzare la mano. Non si astiene nessuno. A un astenuto. Il Senato approva, ma se volete faccio la controprova. Controprova, chiudiamo le porte. Ma chi deve entrare? Chiudiamo le porte, controprova. Chi è favorevole e dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 87 voti favorevoli. Bene. Allora, andiamo. Dichiaro preclusi, come dicevo prima, ed è la spiegazione del perché l'abbiamo anticipato ad adesso. L'1.19, il 2.150, il 2.151, il 2.156, il 2.157, il 2.158 e... Chiamo il vicepresidente, fra l'altro, e andiamo a... Dove andiamo? Pagina. Andiamo al 2, torniamo. 228, pagina 228 è la pagina. Ci sono alcuni emendamenti identici con unica votazione, il 266 e il 267, Franceschelli e Gaudiano. Dichiaro per alzata di mano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Scusate.

0: Bene, pagina 229, emendamento 2.71, votiamo la prima parte, se respinto è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Inammissibile, inammissibile, inammissibile. 281 precluso, 282 precluso, 283. No, abbiamo il 278 prima, 278, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 283, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 284, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 285, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 287, 288 identici, li votiamo insieme. Senatore Cataldi.
1: Su questi soppressivi, anche se in realtà mi avrebbe fatto piacere poter intervenire su quelli che sono stati saltati a pie pari, che però ponevano un problema, nel senso che alla fine mi rendo conto che quella che era stata una dichiarata disponibilità data in commissione, la ministra Casellati ci aveva aperto i lavori con un intento ben dichiarato, no, di apertura verso un dialogo, tanto che io mi ero anche illuso perché dico sa, forse avrà ascoltato le audizioni, e gli auditi avevano spesso parlato anche di esempi che non sono nell'Italia, ci avevano parlato ad esempio di come in Grecia ci fosse una regola per cui una legge elettorale deve essere assunta con un accordo trasversale. In Grecia, colleghi, ce l'hanno fatto notare gli auditi, se non si raggiunge per una legge elettorale un accordo che raggiunga appunto una maggioranza dei due terzi, quella legge elettorale non entra in vigore. Vale per le elezioni successive, si va ad elezioni con la vecchia legge elettorale. Voi questa cosa non siete obbligati a farla, però quantomeno dovreste rispettare le indicazioni della Commissione di Venezia, che vi sta dicendo che dovete, che non si può legiferare entro l'arco temporale di 12 mesi dalle prossime elezioni. Ora, sulla carta è vero, no? Dovremmo andare ad elezioni a ottobre, però le esternazioni sembrano dare un'indicazione diversa. Io vi ho detto più volte, va bene, allora se voi siete sicuri di non andare alle elezioni anticipate, fate un'operazione di garanzia nel rispetto di quelle indicazioni. Dite che questa legge che fate oggi entra in vigore dopo 12 mesi. Quindi se rispettate questo termine la utilizzate. Se andate a voto anticipato, e siccome questa garanzia la pongono per evitare che la facciate su misura e sulla base delle statistiche del momento, date una garanzia di democraticità. Ora, quello che mi preoccupa, Presidente, gli emendamenti su cui volevo intervenire che sono saltati, cioè alla fine ci stiamo rendendo conto che ci siamo ridotti ad emendare anche su questioni di sintassi, a cambiare gli avverbi, gli articoli di legge, tutto questo per far sembrare che almeno il Senato esista ancora, perché guardate, avete dato l'unica disponibilità che l'avete data era dove non c'era altra strada, perché guardate questa... Dare la disponibilità, ho capito perché non potete darla, perché per darla significherebbe accettare almeno l'idea di rispettare la Costituzione, e già questo articolo non la rispetta perché state applicando un criterio nazionale, quello dell'Istone, a livello del Senato, dove il Senato viene eletto in base all'articolo 57 a livello regionale. Allora Presidente, che cosa succederà? Nessuno vuole avere la palla di cristallo, ma ce l'hanno detto gli auditi di questa legge, la Corte Costituzionale ci farà i coriandoli, e l'unica utilità che avrà questa legge sarà quella che avrà per le prossime feste carnevalesche. Grazie.
0: Votiamo identici il 287 e il 288, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 290, votiamo la prima parte, se è respinto preclude il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 292, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 295, votiamo la prima parte, se è respinto preclude il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.100 precluso, 2.101 inammissibile, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106 sono preclusi, 2.107, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva, 2.109, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva, 2.112, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.113, identico al 2.114? Sì. Li votiamo insieme. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.115, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Li votiamo insieme perché identici. 218, 219, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 220, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 221, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 222, chi è a favore, chi è contrario, senatore Parrini, sul 2.122.
2: Sì, questa disposizione ha a che vedere sempre anche con il premio di maggioranza. Noi abbiamo rivolto molte critiche a questo, come abbiamo rivolto molte critiche al modo di procedere della maggioranza per quanto riguarda i tempi della legge elettorale. Purtroppo è veramente triste doversi misurare con uno scenario in cui si può, a ridosso delle elezioni, senza nessun coinvolgimento delle opposizioni, senza dover raggiungere nessuna maggioranza qualificata in Parlamento, senza che vi sia nel nostro ordinamento la possibilità per una minoranza qualificata del Parlamento di chiedere un ricorso preventivo, di fare un ricorso preventivo alla Corte Costituzionale, che si possa, dicevo, fare una legge elettorale con le caratteristiche che abbiamo ricordato, una legge che ha un impatto costituzionale, cioè sugli equilibri della nostra Costituzione e sugli equilibri più delicati, quelli tra Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, delle dimensioni che questa proposta si porta dietro. E noi crediamo che questo sia estremamente da stigmatizzare. Abbiamo cercato di denunciare il problema che si apre nella nostra democrazia con questa legge nella maniera più chiara possibile. Uno degli elementi che bisogna sottolineare, ha fatto bene il senatore Cataldi a farlo prima di me, è che occorrerebbe che le leggi elettorali fossero fatte a larghissima maggioranza e dietro il cosiddetto velo di ignoranza, che è un'espressione che il filosofo Rawls introdusse nel dibattito politologico per dire che bisognerebbe fare leggi, soprattutto quelle che riguardano le regole del gioco, senza badare alle convenienze e agli interessi concreti di brevissimo periodo di coloro che le scrivono. Di questo non vi siete dimostrati molto capaci, e allora, se non vi siete dimostrati capaci di questo, davvero una norma come quella che c'è in Grecia potrebbe essere la norma che taglia la testa al toro. In Grecia, se una riforma elettorale non è approvata con i due terzi di voti favorevoli rispetto ai componenti della Camera, viene fatta entrare in vigore non nella legislatura successiva a quella del momento della presentazione, ma in quella che viene dopo, in modo da impedire che vi sia una manipolazione a proprio uso e consumo di una maggioranza ai danni delle minoranze delle regole del gioco. Sarebbe molto meglio esercitare una forma di autocontrollo, dimostrarsi non pronti a commettere esagerazioni e forzature, ma pare che esagerazioni e forzature in questa maggioranza siano lo sport preferito, e allora, se sono lo sport preferito, bisognerà che riflettiamo a norme che tengano a freno questi istinti non positivi per la democrazia e che impediscano di commettere queste violazioni dei principi di correttezza, violazioni molto gravi.
0: Se votiamo il 2.122, quindi chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Identici li votiamo insieme. 223 e 224, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.125, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Prego, senatore Pirondini.
3: Le chiedo la verifica del numero legale, grazie.
0: Appoggio. La verifica del numero legale, sì, siamo sul 202.126. Apro la votazione del numero legale. Sul numero legale. Aperta. La votazione è chiusa. Il Senato è in numero legale. Siamo sul 2.126, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 227 precluso, 228 precluso, votiamo insieme il 2.130 e il 2.131 perché identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.132 precluso, 233 a favore, contrari, astenuti, il Senato non approva. 234, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 235, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 242, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 247 precluso, 248 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 249 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 250, 251 sono preclusi. 252, 253 identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 256 è precluso, così anche il 257, 258. Votiamo il 2.159, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Prego, senatore Giorgis, sul 260, sì, e sì, sono sì, identici, lo votiamo col 261, prego.
4: Bene, grazie Presidente. Ma colgo l'occasione per mettere in luce un altro dei tanti aspetti assurdi di questa proposta di legge, che nel corso dei lavori parlamentari non solo non vengono affrontati, ma qua la situazione è peggiore ancora. Il voto che avete fatto, insomma, pochi minuti fa ne è l'ennesima prova. Ma voglio io invece evidenziare un aspetto, giusto così per lasciarlo agli atti, ma soprattutto per rendere consapevoli anche chi forse non ha letto con la dovuta attenzione come è strutturato il meccanismo di attribuzione dei seggi. Perché questa proposta di legge, a conferma, come ricordava prima il senatore Alfieri, che le preferenze che avete introdotto sono preferenze finte, sono preferenze che in realtà i cittadini possono sì esprimere, ma che non produrranno nessuna conseguenza, faccio la seguente ipotesi. Immaginiamo che una delle coalizioni ottenga un numero di voti che determinerebbe l'attribuzione, per quanto riguarda il Senato, di 85 senatori e che, naturalmente ottenendo questo consenso, abbia anche diritto al premio. Ora, il premio, sapete come viene attribuito? Attraverso un listone composto da 35 candidati. Ora, nella attribuzione dei seggi, siccome 85 senatori più i 35 del premio supera la soglia che è stata prevista, supera i 113 senatori possibili, che cosa bisogna che avvenga? Secondo la legge che voi state proponendo al Paese, verranno prima considerati eletti coloro che sono candidati nel listone premio. E di conseguenza, per ridurre il numero complessivo dentro la soglia dei 113, anche quei candidati che con l'attribuzione proporzionale, a seguito quindi dei voti realmente ottenuti, sarebbero risultati eletti, dovranno cedere il seggio, dovranno cedere la carica a coloro che sono inseriti nella lista bloccata. E voi capite che questo meccanismo conferma ancora di più, insomma, quanto la logica che caratterizza questa legge elettorale sia una logica incompatibile con l'istituto delle preferenze, cioè con l'istituto dell'attribuzione ai cittadini della possibilità di concorrere in qualche modo a determinare la composizione del Parlamento. Perché se invece voi aveste voluto davvero riconoscere un qualche spazio alla espressione di voto dei cittadini, avreste dovuto quantomeno attribuire il premio utilizzando il criterio dello scorrimento e non il criterio della lista bloccata, perché il criterio dello scorrimento avrebbe consentito di attribuire un premio che teneva conto dei risultati elettorali, delle preferenze espresse dai cittadini e di conseguenza avrebbe ripartito il premio anche in maniera corrispondente alle preferenze in termini di consenso alle liste politiche. Ma è proprio questo che voi in realtà non volete che avvenga. Voi non volete che l'attribuzione di 70 deputati e 35 senatori avvenga attraverso la scelta dei cittadini e soprattutto avvenga attraverso la pesatura di quello che è il consenso alle diverse forze politiche, perché chi sono i 70 che vengono eletti se si conquista il premio, o i 35 per quanto riguarda il Senato, non è affatto determinato sulla base dei rapporti di forza che gli elettori certificano attraverso il loro voto. Ben potrebbero essere i 70 deputati e i 35 senatori tutti appartenenti a un'unica forza politica, se questa forza politica nelle trattative per le candidature avesse la forza di imporre tutti quanti i candidati, indipendentemente quindi da quelle che sono le preferenze dei cittadini, non solo sui singoli candidati, ma da quelle che sono le preferenze dei cittadini alle diverse forze politiche. Questa è la vostra idea di sovranità popolare, questi sono il significato di quei cartelli che ieri avete alzato senza un minimo di pudore e di onestà intellettuale.
0: Grazie, precisamente sul tempo. Sì, senatore Marton, prego.
5: Grazie, io vorrei fare due conti con voi. Senatore Giorgis ha appena espresso una parte del problema, io ne espongo l'altra a completamento. Il premio di maggioranza per il solo Senato sono 35 senatori su 200. Se fate la proporzione, 35 su 200 fa 17,5% di premio rispetto al totale, che trasformato in voti sarebbe dai 5 agli 8 milioni di voti. Cioè voi vi attribuite dai 5 agli 8 milioni di voti dei cittadini senza colpo ferire. Vi state impadronendo di 5, o chi vincerà ovviamente, di 5-8 milioni di voti senza che si intaccheranno le preferenze. Allora il voto di quelli che esprimeranno le preferenze varrà sicuramente molto di meno di quelli che si attribuiscono come premio. Chi ha fatto gli emendamenti per chiamarlo premio l'ha chiamato bonus, in realtà era il nome più giusto, è un bonus o altresì un furto, 17,5% di premio, ripeto, 17,5% di persone che entrerà praticamente senza passare dal voto. Vi sembra normale questa cosa? Prima la senatrice Craxi parlava di liste di disturbo. Ma qual è la definizione di liste di disturbo? La lista Forza Roma, Forza Lazio, ma c'è anche Forza Italia. Allora la domanda è, bisogna essere ragionevoli. È stato espresso un problema che è serio, ma allora lo affrontiamo in modo serio. Non è che ci scippiamo 17,5% di posti di senatori o di deputati. A me sembra una cifra folle.
0: Bene, grazie. Votiamo quindi il 2.160, il 2.161 perché identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.162. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.163, chi è a favore, chi è contrario, il Senato non approva. 2.164, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.165, prego, senatore Pirondini.
3: Chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Va bene, la votazione è aperta. Il sistema è pronto? La votazione è aperta. Come? Sì. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo identici il 266 e il 267. Sì? Prego.
6: Solo per chiedere il voto elettronico, scusi.
0: Voto elettronico. Come? Il voto elettronico, sì, Verducci sulla dichiarazione di voto, poi bisogna mettere l'appoggio.
6: Sì, Presidente, appoggio. Perché questo è uno dei punti nevralgici del provvedimento, questo emendamento a mia prima firma è uguale ad altri emendamenti a prima firma di tutti i rappresentanti di tutte le forze di opposizione. Noi chiediamo di cancellare il premio di maggioranza e in questo premio, che voi in maniera neutra chiamate premio di governabilità, c'è in realtà una vera e propria concezione non solo di legge elettorale, ma del nostro sistema paese e della nostra democrazia. Non è un premio di governabilità, è una distorsione della nostra democrazia, una distorsione abnorme, mai accaduta prima, del rapporto tra consenso e rappresentanza, che avrà delle ricadute pesantissime sulla nostra democrazia e sulla nostra società. Alcuni voti dati dai cittadini conteranno meno degli altri, alcuni cittadini conteranno meno degli altri. Il voto non è più uguale. In questo senso, questa legge è in maniera manifesta un imbroglio. La democrazia è fatta di rappresentanza, colleghi. La rappresentanza è la voce dei cittadini. L'efficacia, la stabilità senza la rappresentanza non sono un valore, sono invece un pericolo. Senza la rappresentanza il pericolo è svuotare la democrazia, il pericolo è l'autoritarismo ed è il rischio a cui questa legge espone, perché sposta il nostro sistema su questo terreno. Il maggioritario svuota di senso il Parlamento, voi lo legate all'indicazione del Premier. In discussione generale ho già detto quanto questa sia una legge codarda, volete surrettiziamente evitare l'iter costituzionale previsto dalle nostre regole per evitare il referendum, perché scappate dal giudizio dei cittadini che a marzo hanno detto con forza che la Costituzione va preservata a protezione di tutti, non di una parte. Voi in maniera codarda scappate dal referendum. E qui voglio aggiungere una considerazione. Premio abnorme, indicazione del Premier configurano un superamento del sistema parlamentare e danno un colpo mortale alla rappresentanza. In questi anni il maggioritario ha già fallito, ha fallito ad un costo enorme. Il vulnus fu la legge porcata del 2005, la definizione è vostra, maggioritario più liste bloccate, cancellazione dei collegi, solo i capi partiti decidono, interi territori senza più rappresentanza, una dinamica leaderistica istituzionalizzata che ha impresso una torsione negativa a partiti che già erano in difficoltà, che ha dato un colpo durissimo all'articolo 49 della nostra Costituzione, partiti non più soggetti al servizio di una comunità territoriale, di un campo di forze sociali, di istanze, di bisogni, di necessità, ma solo al servizio di leader. Ecco, Presidente, questa distorsione voi qui la spingete oltre la soglia critica di compatibilità con la nostra democrazia e con le esigenze della nostra società. Per questo, con questo emendamento, vi diciamo ancora una volta di fermarvi. Colpite la Costituzione, con la Costituzione colpite la cosa più importante per un cittadino, cioè poter far sentire la propria voce, poter contare, poter far valere il proprio diritto, la possibilità di realizzarsi attraverso la politica, non attraverso un capo. Date la risposta più sbagliata alla crisi della democrazia, perché rispondete con un modello che snatura la democrazia, perché non può esistere una democrazia che sia autoritaria né una democrazia che sia illiberale. Questa contraddizione colpisce la democrazia, questa vostra legge la colpisce, per questo gli emendamenti che qui facciamo vivere, ma che soprattutto vivranno per una idea diversa di paese e di democrazia. Grazie.
0: Se, grazie, quindi votiamo con dichiarazione di voto. Prego, senatrice Gaudiano.
7: Grazie Presidente. La maggioranza presenta questa riforma come uno strumento di stabilità. In realtà costituisce un premio di governabilità, un premio di governabilità molto ampio, accompagnato da candidature bloccate. Un premio di maggioranza, così come è stato deciso in questa legge elettorale, non fa altro che rafforzare il controllo delle segreterie politiche. Abbiamo liste bloccate, candidature super protette, listoni super nominati, super favoriti. Allora io mi chiedo, ma qual è il ruolo dei cittadini in questa legge elettorale? Ditelo chiaramente agli italiani che è la vostra legge elettorale. Grazie.
0: Grazie, quindi è stato chiesto il voto elettronico, se il sistema è pronto. È pronto, la votazione è aperta. Dai, su. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo insieme perché identici il 268-269. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 270-271 identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 272 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 273 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Sul 274 è stato riformulato un testo 2, quindi chiedo al Presidente Calandrini un parere al 100 su questo, grazie. Il microfono a Calandrini.
8: Sì, come non c'era sul testo base nessuna osservazione, non ci sono osservazioni nemmeno nel testo 2 presentato. Nulla osta.
0: Quindi lo votiamo, chi è a favore? Il testo, possiamo distribuire il testo 2? Il testo 2 è in distribuzione. Benissimo, allora lo votiamo? No? Allora vado avanti, torno sul 274, votiamo il 275, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 276, votiamo la prima parte, se respinta preclude il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo avanti. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 279. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 280, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 282, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 284, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.185, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 286, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 288, 289 inammissibili, passiamo al 292, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.193, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.194, senatore Pirondini, sul 294.
3: Sì, le chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Allora, la votazione, il sistema è pronto, la votazione è aperta sul 294. La votazione è chiusa. Il Senato. Cosa c'è? Chiusa. Il Senato non approva. 295, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.200, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.203, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.204, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.205, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.206, precluso. 2.207, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.207 da solo. L'abbiamo già votato. 208 e 209 identici nella stessa votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.210, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.211, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Poi votiamo identici il 2.500 già 1.289 valente e il 2.501 già 1.290 testor. Con pareri favorevoli del Governo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Poi 2.202, chi è a favore, chi è contrario, 212, scusate, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.213, identico. Prego, senatore Irto.
9: Voto elettronico.
0: A nome del gruppo?
9: Sì.
0: La votazione, il sistema...

0: 2.500 con parere favorevole. L'abbiamo già votato? Ah, giusto, sì, sono questi due fogliettini che ho qui, perfetto. 2.217. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.218. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Torniamo all'accantonato del senatore Lisei. Il testo 250 era il testo che abbiamo distribuito. Il presidente Calandrini aveva dato il parere. 2.174, pagina 250, il testo l'abbiamo distribuito già prima, il testo 2, avevamo detto che lasciavamo qualche minuto, siamo andati avanti con altro, è l'ultimo emendamento da votare, prima dell'articolo 2. Prego, senatrice Maiorino.
1: Presidente, scusi, sull'ordine dei lavori faccio notare che abbiamo votato in corsa decine e decine di emendamenti su una norma come quella della legge elettorale, che è estremamente complessa ed estremamente delicata, nonché fondamentale. Ora, che ci venga sottoposto oggettivamente una riformulazione, ci viene messa sotto al naso, due minuti da osservare, capire quali sono le ricadute. Noi chiediamo la cortesia che si rinvii il voto, almeno su questo emendamento riformulato, alla prossima seduta, se si sta per chiudere, o che si interrompa qualche minuto per darci tempo di capire cosa c'è scritto, perché oggettivamente sono tempi che non sono sostenibili dal punto di vista parlamentare così. Grazie.
0: Ma allora, se ci sono obiezioni?
2: No.
0: Allora, siccome non ci sono obiezioni, rimandiamo a lunedì questo voto di cui la senatrice Maiorino ha chiesto la sospensione e l'intero articolo 2. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare la senatrice Rando.
3: Vabbè, dai, quasi finito il 2.
4: Presidente, colleghi e colleghe, chiedo la parola con grande fatica e dolore per ricordare una ragazza, figlia, una donna, madre, una testimone di giustizia, Denise. Ieri abbiamo appreso della tragica scomparsa di Denise, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa a 35 anni dall''ndrangheta perché aveva denunciato il compagno Cosco, ed è uccisa insieme a un gruppo di persone che ne hanno organizzato l'omicidio e la distruzione del corpo. La morte di Denise è una ferita profonda per tutto il Paese e ci impone una profonda riflessione. La mafia uccide chi si oppone al suo potere, chi denuncia, ma continua ad uccidere nel tempo anche chi sopravvive, generando vere e proprie ferite dentro la vita e l'anima di chi resta. Dalla volontaria dell'Associazione Libera ho conosciuto Lea, e sono stata con lei e Denise a Firenze 4 giorni prima di essere uccisa. Quel giorno Lea, rivolgendosi alla figlia Denise, le ha detto: tu devi studiare perché la tua libertà e il tuo coraggio dipendono dalla tua conoscenza. Queste parole mi sono rimaste veramente impresse. Tutto il mondo di Libera e Don Ciotti sono stati accanto a Denise.
5: L'hanno del Partito Democratico.
4: Nel suo cammino durante tutto il processo penale. A Milano, Denise, dopo la sentenza di secondo grado, perché era stato trovato il corpo di Lea, anzi no, i resti del corpo di Lea, Denise ha deciso di organizzare il funerale a Milano, perché ha detto: è la città dove la mia mamma era venuta per trovare la libertà per sé e per me. Al funerale civile a Milano, in piazza, il 13 ottobre del 2013, voluto e organizzato da Denise, era presente, ma non poteva essere tra la gente perché per motivi di sicurezza era in un altro posto. Ma c'era, e per salutare la sua mamma, e lo ha fatto con queste parole: grazie di cuore di essere venute oggi. Per me è un giorno molto difficile. La forza me la stai dando tu. Grazie per quello che hai fatto per me, per darmi una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetteremo mai di ringraziarti. Ciao mamma. Le parole di Denise. Denise ha avuto un coraggio enorme, grande, ma

0: ha versato troppo dolore, tante inquietudini, solitudine. Il peso del dolore schiaccia anche chi di fronte ha un grande coraggio. Ho conosciuto il coraggio di questa giovane ragazza e della donna che è diventata, ma anche le sue grandi ferite che portava dentro, ferite spesso che lasciano macerie. Ho visto che ha lottato fino in fondo per cercare risposta ai suoi tanti vuoti. Denise ha vissuto in equilibrio su un filo tenue di luce, il peso di un passato che non le ha concesso di essere semplicemente Denise. A 35 anni, la stessa età della sua mamma, è stata interrotta la sua vita, la sua speranza. Denise è vittima di questa mafia. La lezione di Denise nella sua tragedia è un monito per tutti noi. La protezione è anche la capacità di prendersi cura di chi è sopravvissuto, di accompagnarlo nel tempo, di non lasciare che le ferite provocate dalla mafia diventino destino. La mafia non devono vincere, lo dobbiamo a Denise, a Lea e alle tante donne, bambine e ragazzi che sognano e cercano la libertà. Ciao Denise.
1: Grazie senatrice Rando. Chiesto di parlare la senatrice Bilotti. Prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, in questi giorni un padre devastato dal dolore si è rivolto ai politici tutti. E io intervengo oggi in quest'Aula perché mi sento investita della responsabilità di fare tesoro di quelle parole. Sto parlando del padre di Lorena Esceri, scaraventata, ancora viva, da un cavalcavia, dopo essere stata rapita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto da cui ha tentato invano di riuscire a salvarsi. Franco Esceri ha trovato la forza di chiederci di essere uniti nella lotta contro la violenza sulle donne. Questa è la legislatura in cui all'unanimità è stato approvato il reato di femminicidio. Ed è stato necessario perché qui dentro abbiamo la responsabilità di guardare a quello che succede fuori, dove le donne vengono uccise perché rivendicano la loro libertà. È un reato che inasprisce giustamente le pene. Ma Presidente, Franco, da padre, sa che nessuna pena gli restituirà mai la sua Lorena. Ci ha chiesto di andare nelle scuole, di approntare nuovi strumenti normativi. E da Franco, prima ancora che la politica, hanno risposto gli italiani che in meno di un mese hanno raccolto 500.000 di firme per quell'educazione sesso-affettiva che una parte della politica, mi dispiace Franco, non vuole. E c'è anche un'altra cosa, Franco, che quella parte di politica non vuole o su cui evidentemente fa resistenza. La legge sul consenso. Una legge che nasce da un presupposto. La violenza sulle donne è un problema degli uomini. E se non tutti gli uomini sono violenti, tutti gli uomini sono figli di una società in cui chiaramente la cultura del consenso non è radicata al punto da contemplare l'accettazione di un rifiuto. Anche su quella legge la politica si era unita e poi si è divisa, proprio qui al Senato. Sappiamo com'è successo, sappiamo chi ha cambiato idea ed evidentemente sappiamo anche il perché. In questo momento quello che conta è che le parole di Franco non cadano nel vuoto, un vuoto che ha già risucchiato una donna che chiedeva solo di vivere libera. Ciao Lorena.
1: Grazie senatrice Bilotti. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 11.30, 453esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno, seguito della discussione sul disegno di legge elettorale. La seduta è tolta.
3: E questa quindi la seduta del Senato dello scorso 11 settembre, di venerdì scorso. Ci fermiamo con i programmi in convenzione di Radio Radicale.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Sono le 15:54 minuti, questa è Radio Radicale, da allora proseguiamo con la programmazione di oggi della nostra emittente, una programmazione che come avete sentito è un po' diversa dal consueto, ma anche perché questa mattina vi abbiamo voluto proporre in diretta i lavori di Azzurra Libertà, la manifestazione organizzata dai giovani di Forza Italia, a seguire i lavori del Senato di venerdì scorso. Oggi però è la giornata della Camera Ardente per Emma Bonino in Protomoteca al Campidoglio. Per noi lì c'è Antonello De Fortuna. Antonello.
5: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Siamo qui, siamo tornati in collegamento dalla sala della Protomoteca in Campidoglio. La Camera Ardente per Emma Bonino sarà aperta oggi fino alle 19, stanno sfilando centinaia di cittadini, tra questi abbiamo visto anche gli ex presidenti della Camera Fini e Casini, c'è la famiglia, il fratello Giovanni e la sorella Domenica, il feretro di Emma Bonino è avvolto in una bandiera europea a testimoniare il suo impegno. Domani la Camera Ardente resterà, aprirà alle 10, chiuderà alle 19, poi alle 19 seguirà una veglia funebre con interventi proprio dalla scalinata della Protomoteca qui su piazza del Campidoglio. Quindi martedì alle 12:30 i funerali di Stato che saranno deliberati domani dal Consiglio dei Ministri. Tante le attestazioni di stima da parte dei cittadini, ci sono i registri delle presenze qui davanti alla sala della Protomoteca, i cittadini comuni stanno scrivendo i loro pensieri, quello ricorrente è grazie Emma, grazie per quello che hai fatto per noi con le tue battaglie e con il tuo impegno. Allora vi lascio con le interviste realizzate proprio all'uscita della Camera Ardente.
6: Allora lei è venuta a rendere omaggio alla figura di Emma Bonino.
7: Sì, perché mi sembra doveroso come donna ringraziarla perché ha lottato per i diritti civili di tutte e soprattutto delle donne.
8: Donna di grande spessore per noi donne e con una grandissima passione alla politica.
9: Di Radicale, sì.
10: Lei sta firmando?
9: Sì.
10: La presenza, cosa ha scritto?
9: Grazie Emma per tutto ciò che hai fatto per le donne, per l'Italia e per l'Europa.
10: Il ricordo che ha delle battaglie di Emma?
9: Tanti, mi ricordo soprattutto la battaglia che fece per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale. Io all'epoca seguivo quei lavori della conferenza di Roma per il Foglio ed ero in contatto con lei e posso testimoniare del suo impegno, della sua passione instancabile, della forza di convinzione che metteva per convincere appunto i riluttanti, gli americani che non ne volevano sentire parlare. Fu un grandissimo successo e io spero che il suo esempio servirà alle nuove generazioni per coinvolgere le persone nella politica con la stessa passione e lo stesso impegno adamantino.
11: Sì, sono venuta a rendere omaggio a Emma Bonino che mi ha accompagnata da quando avevo 20 anni e sono ginecologa e quindi a maggior ragione
10: ha capito l'importanza di quella battaglia.
11: Assolutamente, quindi sono sempre stata vicina e sia lei che Pannella, Ciccio Messere della Iaglietta, delle Faccio, me le ricordo un po' tutte, un po' alla volta mancano, però è una cosa che è cresciuta con la mia post-adolescenza e con i miei valori nella mia professionalità, nella mia professione, che professionalità che è quella. Si augura che ce l'abbiano tutti, ma voglio dire la coscienza di aiutare una donna prevale sulla coscienza di quello che può significare interrompere una gravidanza che non è mai facile neanche da parte di chi la pratica.
12: Ad Emma Bonino, volevo molto bene a lei, è una grande donna, ho un buon ricordo, sono abbastanza commossa. Non ci sono più persone così, purtroppo.
13: Beh, Emma Bonino per le donne ha significato tantissimo. saremo sempre grati per tutti quelli che sono dei nostri diritti civili conquistati nel tempo con una serietà ed una perseveranza che vorremmo avere tutte, insomma, nel tempo. Quindi le siamo grate e vengo qui a salutarla, ci mancherà.
14: Ma come ho detto, perché è una persona che merita diciamo di essere ricordata e onorata, un impegno unico, e quindi siamo qui a renderle omaggio.
15: Lei, signora?
16: Per lo stesso motivo, è stata una grandissima donna e ha fatto tantissimo sia per noi donne, ma poi per tutte le persone di questo paese.
3: Torniamo dopo una pausa estiva ragionevole con quindicesimo emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane parla di elezioni nel mondo, e lo facciamo come di consueto con Simone Santucci. Buongiorno Simone.
17: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Allora Simone, Germania, Sassonia, partiamo da qui, insomma, anche perché è un tema che noi qui da quindicesimo emendamento non abbiamo mai sottovalutato, anzi.
17: No, è un tema che abbiamo sempre invece attenzionato con grande precisione, direi. Perdonami se prima di rispondere alla tua domanda voglio dare un saluto a Emma Bonino, grazie anche alla quale io intervengo ormai alla quarta stagione, questa che si apre oggi, di quindicesimo emendamento. Io ovviamente, per l'età che ho, l'ho conosciuta nell'ultimo periodo, mi appresto a fare 40 anni tra poco, soprattutto per quanto riguarda le battaglie della giustizia, ma ovviamente ho imparato a conoscerla non solo in virtù dell'amicizia che c'è con la radio e in generale con il Partito Radicale, col suo editore, con tutta quella comunità su cui non entro sulle divisioni eventuali che ci sono, ma veramente che c'erano soprattutto. Veramente è un ringraziamento a una figura gigantesca della politica italiana, della politica europea e della politica mondiale. Basti vedere noi che di questo ci occupiamo, delle rassegne anche internazionali, l'omaggio che veramente tutti i paesi hanno dato e stanno dando ad Emma Bonino, la figura gigantesca di Emma Bonino, per la sua storia e per tutto quello che ha rappresentato. Io vorrei solo, e poi qui concludo, ricordare un tema che poi ho visto poco nelle rassegne internazionali e che invece andrebbe sicuramente la radio, ho seguito molto, molto di queste antologie che in questi giorni la radio sta dando, la moratoria sulla pena di morte. Ecco, se quella roba è arrivata all'ONU e all'ONU fu approvata, credo fosse il 2006, era soprattutto grazie ad Emma Bonino e poi tutto il resto, ma non sono io a commentarlo perché lo fate soprattutto voi e lo fate meglio di me.
3: Assolutamente Simone, hai fatto bene a ricordare Emma, mi associo al tuo ricordo davvero con grande affetto e grande gratitudine. Torniamo alla Sassonia.
17: Sì, la Sassonia Alalt, perché poi di Sassonia ce ne sono tre e poi vedremo anche il perché e cercheremo di vedere le evoluzioni storiche se abbiamo il tempo. Però fa riemergere alcuni pensieri, alcuni aforismi. Io cito sempre volentieri in questa trasmissione Giulio Andreotti, non perché fosse il mio politico preferito, assolutamente no, tutto mi divide da lui e dal suo pensiero, però a livello di aforismi forse è sempre stato il migliore, quando diceva nel periodo subito precedente la riunificazione della Germania, amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due. Perché questo? Beh, era una preoccupazione europea, una preoccupazione che veniva per esempio dal Regno Unito, di Margaret Thatcher, che ovviamente nota antitedesca, ma antitedesca per quanto riguarda soprattutto la riunificazione. Beh, François Mitterrand, per ragioni storiche, era allora presidente, credo fosse fino al 1990-95, fece in tempo Silvio Berlusconi ad incontrarlo nel suo primo G7 a Napoli nel 1994, e poi soprattutto la politica italiana, che evidentemente con la Germania aveva rapporti alterni e rapporti anche molto buoni, sia con l'una Germania, la Repubblica Federale, sia con l'altra Germania, la Repubblica Democratica, perché comunque era la locomotiva del blocco sovietico. Su questo c'è poco da fare. Ecco, è proprio su questo che secondo me possiamo, come dire, cominciare a commentare il risultato in Sassonia, la Sassonia-Anhalt, che è una delle tre, la regione sicuramente più povera della Sassonia storica, paese che Federico II, re di Prussia, odiava e che ha anche invaso e in parte ha annesso. Salvo poi ricordiamo sempre che la Sassonia è terra di grandi regnanti europei. Sapete che Re Carlo viene dalla dinastia Sassonio-Coburgo-Gotha, poi hanno cambiato nome in Windsor nel 1917, gli stessi belgi vengono da questa casata, sono stati regnanti di Grecia e anche di Romania, esponenti di questa casata. Maria José, regina d'Italia, era una sassona con Borgo-Gotha. Quindi comunque parliamo di un territorio attenzionato dalla storia in modo forse più eclatante di quanto non meritasse, però di storia ne ha fatta. Partendo dai risultati che sanno già tutti, quindi, però noi ne avevamo parlato abbondantemente anni fa. Anzi, noi siamo oggi all'inaugurazione della quarta stagione di Quindicesimo Emendamento. E quante volte noi abbiamo detto qui: attenzione ad Alternative for Deutschland, attenzione soprattutto ai risultati che Alternative for Deutschland, AIDF, ovviamente nei notiziari, nei quotidiani, giustamente appare la sigla, ma il nome è questo, cioè un'alternativa per la Germania, ha raggiunto il 43,8% con 39 seggi in un land che è probabilmente il meno ricco, il meno importante del paese, ma il cordone sanitario che in tante altre regioni, ma parlo della Baviera, parlo della Nordrhein-Westfalia, che di solito è una regione molto di sinistra, anche a tradizione cattolica, ma anche del centro, parliamo del Württemberg, e poi le regioni tedesche per ragioni storiche e poi evidenti a tutti, i nomi sono cambiati, sono state accorpate perché la Germania storica non è più a livello regionale quella che noi conosciamo dagli Atlanti, dai libri di storia. Ecco, c'è un'avanzata gigantesca di questa formazione. Ora, la questione è: riuscirà Alternative for Deutschland ad esprimere il primo ministro presidente, diciamo il presidente di regione, si chiama così, ministro presidente? Probabilmente sì. Scusate, noi siamo in diretta, quindi io ho anche un bel pastore tedesco che commenta la situazione.
3: Tranquillo che non si sente.
17: Quando si parla di Sassonia, evidentemente non concorda con me. Ecco, 39 seggi, ne mancano 4 per formare la maggioranza. Ora, di questa maggioranza il problema è la CDU, il partito storico, il partito governo, il partito argine della storia della Germania Ovest, ma poi anche per un bel periodo della Germania Est, con 15 seggi, il 17,2%, può garantire poco rispetto ad una normalizzazione. La crisi dell'SPD, la crisi dei socialisti democratici, il partito più antico d'Europa, lo ricordo sempre qui, è Quindicesimo Emendamento, è ormai evidente, prende 8 seggi, esattamente come la Linke, che poi è l'erede del vecchio partito socialista operaio, che poi era il partito comunista della Germania Est. Ora, al di là dei risultati, che ripeto sono evidenti a tutti, ormai è passata quasi una settimana, anche se noi questo allarme lo avevamo lanciato ben tempo prima, interroga di nuovo sulla questione di come poi è stata portata avanti, di come è stata gestita la transizione tedesca della cosiddetta unificazione. Ora, io ogni volta che ho sentito parlare di unificazione tedesca storcevo la bocca e storco ancora la bocca, perché è stata di fatto un'annessione. Se non altro, erano due repubbliche. La prima era la Repubblica Federale Tedesca, l'RDT, e la seconda la Repubblica Federale Tedesca. Il nome della Repubblica è rimasto esattamente quella della Germania Ovest. È stata di fatto un'annessione. Sì, ci sono stati un bel po', una bella pioggia di contributi pubblici che però non hanno funzionato. Cioè, quando noi, io tra l'altro feci la diretta delle elezioni tedesche proprio in diretta qui su Radio Radicale con Francesco De Leo alla presenza dell'ambasciatore tedesco nella sua residenza. Ma poi anche prima, quando noi commentammo altre elezioni tedesche, noi avevamo visto esattamente che nei territori dell'ex Germania Est vinceva l'ultradestra.
3: Sì, ricordo, parlammo proprio di una cartina, cioè parlasti proprio di andare a vedere la cartina geografica.
17: Esattamente, era una questione impressionante. Perché andare a vedere gli ex confini dove poi i partiti politici si contendevano il primato. Ora, nella Germania Est, la parte più atea, perché anche questo ha grande importanza, in Germania, come in Russia, ha ripreso moltissimo la Chiesa. Ovviamente non parliamo di Chiesa cattolica, parliamo di Chiese riformate, ora luterana, ora diciamo riformata, quindi la parte calvinista, dove aveva preso molto piede. Tutto questo però non è riuscito a fermare l'avanzata di un'ultradestra che però su certi temi va molto d'accordo con la sinistra estrema. Tanto è vero che il partito BSV, di questa passionaria di sinistra, ma anche lei per filo putinista, Dunque, Andrea, una eventuale maggioranza, ma non è detto che questo riesca, perché poi potrebbe scontentare l'elettorato di entrambi, e quindi però riandare a nuove elezioni. Ora, in Germania si sta anche discutendo seriamente, perché alcuni alti esponenti della CDU, che ripeto è il partito che esprime il cancelliere, insomma, il principale protagonista politico e capo del governo della Germania Merz, di mettere al bando Alternative for Deutschland. Ma in molti analisti, anche di sinistra, ritengono che questo sia un grande errore. Sia un grande errore perché potrebbe, perché un po', se io non voglio fare mai riferimenti alla politica italiana, ma è un po' quello che è successo con alcune formazioni che si richiamano invece dichiaratamente al ventennio e che parlandone per metterle al bando hanno invece triplicato, quadruplicato i voti. In realtà io ho un'analisi differente che io metto a vostra disposizione e sono pronto assolutamente ad essere smentito. A me la destra di Alternative for Deutschland, che sta avendo grande successo nella Germania Est, che ripeto, io lo ricordo perché quante volte noi abbiamo detto che bisogna avere sotto mano la cartina geografica per ricordare la storia e per parlare di storia. Beh, guardate che la Prussia, gran parte della grande Prussia, da Federico II fino a poi alla fondazione dell'impero del 1870, che si fece a Versailles, dopo la guerra franco-prussiana, dopo la caduta di prigioniero di Napoleone III, gran parte della grande Germania che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni dell'Ottocento, del XIX secolo, e poi fino, se non altro, alla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, quindi con il Kaiser Guglielmo II, gran parte di quella Germania era la parte est. Quindi io credo che questa destra non sia propriamente, come qualcuno in modo un po' così forse superficiale, dice una destra neonazista, ma è una destra neo-bismarchiana, che lasciamo stare il che ha già una valenza tutta sua, tutte le politiche che riguardavano la discriminazione, la persecuzione, l'uccisione, soprattutto degli ebrei, soprattutto degli omosessuali, soprattutto degli zingari, soprattutto di tutte le comunità minoritarie in Germania e dei paesi invasi dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma guardate che il SDAP, quello che era il Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi, il partito nazista, beh, riprendeva esattamente le teorie bismarchiane di destra. Ora, mi pare evidente che, eppure una connotazione anti-ebraica c'è ed è pesantissima, ma non si dice, non si dice. Quindi a me questa fa ricordare molto una destra pre-impero, quella destra di Bismarck, quella destra che poi ha governato la Germania fino praticamente allo scoppio della prima guerra mondiale, dove poi la Germania venne fatta sostanzialmente a pezzi dai trattati, senza pure perdere una battaglia sul campo, tanto è vero che nessuno mai invase la Germania, che fu poi il nucleo della rinascita di quei pazzi nazisti che poi fecero quello che fecero. È una destra molto strana, che non si richiama alla storia precedente, o almeno quella immediatamente precedente, quella nazista, a differenza di quella per esempio in Italia, dove tranquillamente abbiamo qualche ex esponente dell'esercito italiano che fa una X che invece di dire 10 dice decima, insomma, ecco. Ma lì perché i conti con la storia? Ne parlavamo qui, credo proprio con Lembo, una puntata di qualche anno fa sul 25 di luglio, dove poi noi i conti con la storia, con il fascismo non li abbiamo fatti, mentre la Germania i conti li ha fatti talmente bene che pensa di riprendere consensi e purtroppo sta riuscendo a farlo, rifacendosi a una destra precedente, che praticamente ha fatto da mentore a quella destra che poi ha provocato lo sfacelo e le persecuzioni e quel abominio che poi è stato fatto durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: Beh, diciamo, sei stato delicato con quest'ultima annotazione. Senti, però questo che cosa significa per il resto d'Europa? Perché c'è un passaggio che vorrei su cui vorrei tu tornassi, che è questo minimo comune denominatore tra l'estrema destra e l'estrema sinistra in Germania, ma non solo in Germania, che è questa connessione, questa vicinanza alla Russia di Putin.
17: Sì, ma siamo d'accordo, Andrea, perché poi il problema è che quando si è anti-Europa, come lo è Alternative for Deutschland, come lo sono i partiti rosso-bruni, ma scusate, ma non siamo ipocriti, per favore, come lo è gran parte del cosiddetto campo largo di oggi, perché alcuni proprio se vedono la bandiera europea, come faceva Montanelli, si turano il naso, ma come lo è in Francia, come lo è in parte purtroppo in Spagna, come purtroppo abbiamo già visto in Regno Unito e in Francia, ne vogliamo parlare, in Francia probabilmente noi avremo il primo presidente di destra della storia che porta, come da noi oggi tranquillamente, poi nessuno ci fa più caso, anche perché insomma mi sembra molto normalizzata da noi sì la situazione, un partito che abbia la fiamma, la fiamma ha un significato, io lo dico ai nostri ascoltatori, chi non lo sa se lo vado a cercare, non ve lo dico io lo do per scontato, ecco. Il minimo comune denominatore, come dicevi tu poc'anzi, è l'allergia verso un'Europa unita, più stabile e più invadente, se vogliamo. Però poi noi abbiamo visto, io credo, poi questa è la mia opinione, in questi giorni se ne fa tanto dibattito, ovviamente dopo una grande europeista come Emma Bonino, quando ella stessa diceva che ci voleva più Europa e meno nazionalismi, però l'Europa purtroppo sta andando da un altro, su un altro verso. Una storia al contrario che io faccio fatica a comprendere, probabilmente perché noi nati nelle noi generazioni anni 70, anni 80 abbiamo visto quel sogno, in molti quel sogno l'hanno visto già completato e non hanno visto i passaggi. Ma io ricordo perfettamente, credo che fosse a metà degli anni 90, quando ci fu l'applicazione di Schengen, cioè quando per andare in Francia, per andare in Spagna, sì, non c'era più bisogno del passaporto,
3: improvvisamente,
17: per scontato. E per non tornare poi a tutte le vicende di quest'estate, Ceuta, ma va bene, non ci interessa, non è il nostro tema. Ma guardate che fino a 20 anni fa, per andare a, non so, a Nizza, per andare a Dubrovnik, per andare a a Mykonos, che sono, diciamo, le mete più popolari nei turisti italiani, bisognava esibire il passaporto. E questa è l'Europa, anche perché poi l'Europa è anche una cosa concreta. Purtroppo abbiamo di fronte una serie di partiti, una serie di formazioni che dicono che è proprio, guardate, l'avete mandato 2 giorni fa in onda, io ero in macchina, ho sentito per caso uno dei tanti contributi che avete mandato in onda, Emma Bonino diceva è facile dare la colpa all'Europa, perché poi l'Europa non è che ti risponde con una sola voce, quindi alla fine sì, è comodo, diciamo che è colpa dell'Europa tutto, però queste formazioni, Alternative for Deutschland, il Front National, Vox in Spagna, l'Italia è un caso a parte, perché vabbè, l'Italia è sempre normalizzata, vuoi o non vuoi, volente o nolente, ma vogliamo parlare di Farage nel Regno Unito? Ebbene, la colpa è sempre l'Europa. È facile, è troppo facile metterla in questi termini. Vedremo. Io spero che si schiantino governando, come poi è successo a tante formazioni populiste ed antieuropee che poi andate al governo si sono dovute. Guardate il Regno Unito come è finito. Eccolo lì, e con una vittoria clamorosa di un primo ministro che 2 anni dopo si è dovuto dimettere, non abbiamo ancora capito il perché. E dare la colpa all'Europa di tutti i mali, quando poi abbiamo Trump che bombarda l'Iran, abbiamo la situazione a Gaza con Netanyahu e però con Hamas, e abbiamo poi attorno questi finti amici di Putin, Kim Jong-un per esempio, ma lasciamo stare gli altri, e poi noi ce la prendiamo con l'Europa, che è l'unico presidio di libertà. Ecco, questo è un po' lo smarrimento dell'elettorato europeo. Noi lo denunciamo da qualche anno. Oggi, che è la puntata inaugurale, credo, della quarta stagione, probabilmente il voto in Germania, della Sassonia Alta, è un esempio. Ma guardate che andremo verso questo mondo qui, e vedremo poi quello che succederà, soprattutto in quello che era il faro delle nostre libertà, gli Stati Uniti d'America, dove invece in certe questioni sembrano più estremisti dei nostrani, degli europei.
3: E allora, Simone, questi ultimi 5 minuti che ci sono rimasti, prendiamoli proprio per parlare di quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove ci avviciniamo velocemente alle elezioni di midterm, con Trump che promette addirittura $5,000 a testa in caso di vittoria del Partito Repubblicano. Vabbè, insomma, midterm e elezioni locali negli Stati Uniti.
17: Sì, allora, a novembre sappiamo l'appuntamento, anzi spero di poter contribuire a una bella puntata di Radio Radicale, come abbiamo fatto in passato per questi appuntamenti, quindi fare una bella nottata e vedere la nostra direttrice che verso le 6:30 del mattino ci porta i cornetti, come è successo nelle ultime presidenziali, bellissime ma anche sconvolgenti per il risultato, ma perché non tanto per chi ha vinto, perché poi ho sempre detto che il Trump primo presidente era una persona, il Trump secondo presidente è totalmente un'altra persona, e lo dice l'indice di gradimento. Mai un presidente degli Stati Uniti è stato così impopolare come in questi 2 primi anni di Trump, perché poi a noi sembra tantissimo che Trump sia lì. Ragazzi, Trump è da lì da 2 anni, cioè, e ne mancano altri 2. Ci sono queste midterm dove lui si giocherà totalmente la sua popolarità, che è già molto bassa, e infatti stiamo vedendo dei personaggi. Parlo del Texas soprattutto. Perché dico il Texas? Perché il Texas, dovete sapere, a me piace sempre ripercorrere la storia su certi frangenti, su certe analisi. Il Texas è stato uno stato democratico da sempre, ma noi abbiamo spiegato più volte, chi vuole risentirsi troverà sul nostro sito di Radio Radicale tutta la storia. Da un certo punto, dagli anni 60, diciamo dagli anni 70 in poi, il Texas è diventato un feudo repubblicano. Perché? Perché i democratici del sud erano notoriamente schiavisti e sono sempre stati democratici. Il Partito Democratico era quello che inizialmente, dal 1860 in poi, la presidenza Lincoln, ma poi tutto il resto della transizione, si oppose, diciamo, all'abolizione della schiavitù. Sembra assurdo parlarne oggi, ma la politica americana è veramente complessa. Cioè, da quel punto di vista, il Partito Repubblicano era, col presidente Lincoln, che poi finì come finì, era il partito, se vogliamo, di sinistra. Il partito di destra era il Partito Democratico. Bene, fino alla presidenza Johnson, non il Johnson che subentrò a Lincoln, il secondo Johnson, Lyndon, che subentrò invece a Kennedy, quando lui poi mise in atto e sostanzialmente fece finire l'apartheid negli Stati Uniti. Il Sud, ma soprattutto il Texas, è diventato un feudo repubblicano, soprattutto poi con la presenza dei Bush, di Bush padre, che poi divenne direttore della CIA, vicepresidente di Reagan e poi anche presidente degli Stati Uniti. Ecco, per la prima volta nel Senato è un'elezione importantissima. Questo, tra l'altro, Talarico si chiama, che è un predicatore evangelista, rischia di farcela contro i repubblicani, che lì vincono in modo da decenni in modo tranquillissimo. E beh, quella sarebbe l'elezione che farebbe veramente saltare la presidenza. Attenzione, perché io sto leggendo degli articoli che dicono che Vance sarà probabilmente il candidato. Sapete, c'è questa battaglia tra Vance e Rubio. Io non escludo che Trump, nella sua follia attuale, possa poi lanciare la provocazione, che per ora rimane una provocazione, di volersi ricandidare. L'ho sempre detto che è molto pericoloso fare affidamento alla Costituzione degli Stati Uniti, perché abbiamo visto, soprattutto negli ultimi tempi purtroppo, che la Costituzione degli Stati Uniti, pur breve e apparentemente rigida, è molto flessibile. E se poi un tribunale accetta un'eventuale ricandidatura di Trump, e se poi Trump, come potrebbe fare a livello legale, si ripresentasse in alcuni stati e qualcuno lo votasse, come la mettiamo? Guardate che negli Stati Uniti c'è un'altra situazione completamente al buio, che noi dovremo attenzionare sin da adesso. Lo dico da adesso, ma questa cosa l'avevo detta, credo, il giorno dopo le elezioni di Trump in questa trasmissione. Attenzione, perché noi diamo per scontato che sia l'ultimo mandato. Ma se lui forza la mano, magari non ce la fa, ma potrebbe farlo.
3: E con questo interrogativo noi ci fermiamo, Simone, anche per questa puntata, puntata di ripresa di Quindicesimo Emendamento. Torniamo, come sempre, tra 2 settimane. Grazie a Simone Santucci.
17: Grazie a te, grazie a voi.
3: E grazie davvero a Simone Santucci. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione della nostra emittente di questo pomeriggio, come detto in precedenza, con alcune variazioni rispetto al palinsesto tradizionale domenicale della nostra emittente. Questo perché nella mattinata abbiamo voluto proporvi in diretta da Montesilvano la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia, Azzurra Libertà, dal titolo quest'anno Innamorati del Futuro. Ve l'abbiamo proposta in diretta questa mattina a partire dalle 10 circa. A seguire vi abbiamo fatto ascoltare la seduta del Senato di venerdì scorso, che invece non vi avevamo trasmesso in diretta perché, come potete immaginare, venerdì è stata una giornata complicata che abbiamo invece dedicato al ricordo di Emma Bonino. Ricordo che torneremo a tracciare anche nelle prossime ore, lo faremo questa sera nel notiziario serale di Radio Radicale, ma ancora poi nella giornata di domani. Tra l'altro vi ricordo che è allestita presso la sala della Protomoteca del Campidoglio la Camera Ardente, che sarà aperta oggi sino alle 19 ed ancora domani dalle 10 di mattina alle 19. A partire dalle 19 poi una cerimonia laica proprio in piazza del Campidoglio, e martedì, ancora da definire gli orari, i funerali di Stato che verranno predisposti domani nell'ambito del Consiglio dei Ministri. Il seguito della programmazione della nostra emittente invece tra poco alle 17 l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a seguire alle 18 puntini sulla I di Marco Cerrone, poi ancora Aria del Continente di Niccolò Rinaldi. Alle 18.45 vi recupereremo due delle rubriche della domenica mattina di Radio Radicale, la rassegna della stampa persiana di Irene Testa e Nazanin Ekder, e a seguire alle 19.15 la rassegna della stampa in lingua araba di Alessia Colonnelli. Alle 19.45 poi La Nuda Verità di Maria Antonietta Farina Coscioni, alle 20.15 l'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, alle 20.30 il nostro notiziario. L'altra rubrica della domenica mattina che non vi abbiamo proposto invece la recuperiamo adesso, e quindi vi lascio alla rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
15: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana, consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Anche questa settimana ci soffermeremo su una unica citazione, abbiamo fatto la stessa cosa la settimana scorsa, abbiamo utilizzato la stessa fonte, Micromega, tanti auguri Repubblica. Questo numero di Micromega ci permette di soffermarci su un tema che abbiamo affrontato molto spesso in questa trasmissione, nelle settimane, nelle puntate precedenti, cioè la nascita, la trasformazione, l'evoluzione della nostra Repubblica, e quindi questo numero monografico ci aiuta davvero ad approfondire alcuni aspetti di questa questione, naturalmente secondo la prospettiva di Micromega. Nelle settimane scorse poi vi abbiamo come sempre presentato contenuti anche da angolazioni diametralmente opposte, naturalmente lo continueremo a fare nelle prossime settimane, ma oggi approfittiamo appunto ancora una volta di questa pubblicazione perché c'è un saggio di Guido Krains, un noto storico, di cui vi avevamo detto qualcosa anche in chiusura della trasmissione della settimana scorsa, cioè la questione delle stagioni delle riforme. È un tema che sul tavolo degli storici ha assunto finalmente negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, diciamo, un'importanza maggiore, perché ci si era soffermati negli anni passati a sottolineare gli aspetti bui, quelli più difficili della storia della Repubblica, ma oggi il tentativo è quello di mettere insieme tutti i tasselli della vicenda repubblicana, e naturalmente gli elementi che emergono sono di interesse generale, diciamo così, e comunque ci aiutano a riflettere sul lavoro della memoria e quello successivo, diciamo così, degli storici. Ma leggiamo il testo di Krains, così capiamo meglio di che cosa stiamo parlando, perché ci saranno anche alcune osservazioni da fare a margine. Le stagioni delle riforme, dalle riforme degli anni 50, per esempio come la Cassa per il Mezzogiorno, il Piano Casa, al decennio riformatore per eccellenza, quello innanzitutto dello Statuto dei Lavoratori, dice Krains, e del nuovo diritto di famiglia, passando per i progetti attuati dai governi di centrosinistra che prendono avvio nei primi anni 60, breve storia delle stagioni di riforma dell'Italia repubblicana. Leggiamo, questo era il sottotitolo. Negli 80 anni di storia della Repubblica, segnati da climi culturali e politici molto differenti, lo spirito del tempo, tra virgolette, incide profondamente sulla qualità stessa delle riforme, in qualche caso anche sulla loro natura. Può essere utile concentrarsi, e qui Krains cita Storia della Repubblica, l'Italia dal 1945 ad oggi. È un tema manifesto di cui Grainz ha parlato qualche anno fa anche da Radio Radicale. Vi segnaliamo appunto queste registrazioni nel nostro archivio. Scrive: vi è in primo luogo la temperie immediatamente successiva al 18 aprile del 48, quando la durezza, le durezze della guerra fredda si intrecciano sulla necessità di rispondere alle gravi emergenze del paese. Emergenze portate spesso in piena luce da movimenti sociali diffusi che conoscono nel mezzogiorno un'esplosione inedita, sottolinea Krainz. Non casualmente, del resto, la prima legge parziale di riforma agraria relativa alla Calabria è decisa dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 1949, nell'emozione che attraversa il paese dopo l'uccisione da parte della polizia di tre contadini a Melissa, in Calabria, appunto. Rivendicavano i tre la concessione in affitto a cooperative contadine di terre lasciate incolte dai grandi proprietari. E questa questione è stata sottolineata anche recentemente. Anche in merito alla vicenda tragica, ecco, questo è uno degli aspetti tragici della storia del nostro paese, della strage di Piazza Fontana, in particolare nel libro dal titolo Orrenda strage a Milano di Emanuele Bernardi, che è venuto a Radio Radicale a parlarne. Piazza Fontana, la questione agraria, la finanza globale. Un testo importante questo di cui vi stiamo dicendo, perché mette insieme alcune cose appunto nel tentativo, nell'ottica di cui stavamo dicendo prima. E come vedete, Krainz, naturalmente dal suo punto di vista, sceglie di mettere l'accento su alcune questioni che però contribuiscono a comporre questo quadro generale. Il tema appunto delle terre incolte lo prevedevano i decreti emanati dai ministri Gullo e Segni. In quel clima nasce anche la Cassa per il Mezzogiorno nel 1950 e il Piano Casa o Piano Fanfani nel 1949, volti a incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori. È proprio una citazione tra virgolette, è una citazione dal titolo di quella legge. Prosegue poi Krainz: vi sono riforme attuate da governi di centrosinistra che prendono avvio nei primi anni 60, contrastati da resistenze conservatrici che ne attenuarono fortemente la spinta innovatrice e giungono sino a impedire, per esempio, la riforma urbanistica che sarebbe stata fondamentale nella tumultuosa espansione edilizia di quegli anni. Tante volte si è parlato di questa mancata riforma di cui risentono le nostre città. E vi sono infine negli anni 70, spiega l'autore, il decennio riformatore per eccellenza, un aspetto spesso offuscato nella memoria dai contemporanei incubi della strategia della tensione prima e degli anni di piombo poi. Il capitolo successivo a questo titolo, Un difficile avvio, si prenda, prosegue l'autore, dunque avvio dal dopoguerra. Ancora all'inizio degli anni 50 l'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia segnala che le famiglie con consumi essenziali bassissimi costituiscono il 58% della popolazione nell'Italia meridionale, il 19% in quella centrale e il 7% al nord, disuguaglianze notevolissime. Sono su 12 milioni di famiglie, 4 milioni e 400 mila non acquistano mai carne, 3 milioni e 200 mila solo una volta alla settimana, oltre 2 milioni e 800 mila famiglie vivono poi in case sovraffollate, di esse quasi 900 mila con più di 4 persone per stanza, oppure in dimore improprie, cantine, soffitte, baracche o grotte, mentre in molte case isolate nelle campagne l'elettricità non è ancora arrivata e l'acqua si prende ancora dai pozzi. dati che vanno letti assieme a quelli altrettanto crudi, dice l'autore, proposti dalla contemporanea inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. Il quadro complessivo è eloquente, la necessità di un processo riformatore è fortemente presente, per esempio, nel congresso di Venezia del 1949 della Democrazia Cristiana, consapevole questo partito della responsabilità, delle responsabilità che le vengono dalla grande vittoria elettorale dell'anno precedente. Su questa strada ci si incammina, dice Krainz, favoriti in modo decisivo dagli aiuti statunitensi del piano Marshall, parte del progetto di contenimento, aggiunge, del comunismo enunciato dal presidente Truman nel 1947, ma al tempo stesso condizionati anche dal clima della guerra fredda che si sta imponendo, condizionati più parzialmente sotterraneamente dalla stessa visione riformatrice di Giuseppe Dossetti. Questa notazione è interessante. Più carismatico oppositore interno di De Gasperi, nel suo integralismo profetico è decisiva, spiega, la centralità del Partito Cattolico e del suo progetto e quindi la presenza dei suoi uomini nei gangli fondamentali delle istituzioni, degli enti economici, come sostiene appunto nel congresso democristiano del 49. È secca allora la risposta di De Gasperi, aperte virgolette, la competenza tecnica è necessaria e non sempre disponibile, come ad esempio la tessera di partito, chiuse le virgolette. Ma di lì a poco, spiega Krainz, sarà la visione dossettiana, tra virgolette, a prevalere, sia pure in una versione deformata e molto meno nobile. È essa infatti a improntare in qualche misura l'attuazione della Cassa per lo Sviluppo del Mezzogiorno nel 1950, le leggi parziali di riforma agraria e prima ancora il piano casa che Fanfani disegna come ministro del lavoro. Qui contenuto anche naturalmente questa lettura della interpretazione, diciamo, degradata della iniziativa, diciamo così, della visione dossettiana, ma è interessante coglierne questa origine, come fa Krainz. Si inizi poi dalla Cassa per il Mezzogiorno, condizionata sin dal 1957 dal suo iniziale escludere le attività industriali, esposta a crescenti interferenze politiche. Nella prima fase il suo raggio d'azione riguarda l'agricoltura, le infrastrutture, con la costruzione di acquedotti, fognature, strade, diche, opere di bonifica che iniziano a rendere fertili molte aree agricole prima ingrate, un terreno in realtà decisivo questo per mutare il volto antico del Mezzogiorno. Fortissime resistenze conservatrici però ridimensionano poi in modo significativo la riforma agraria, cancellando la prevista riforma dei contratti agrari, e qui la citazione che abbiamo fatto in apertura è importante perché lì la storia di questa questione viene ricostruita, anche se da un punto di vista diverso, che avrebbe dovuto eliminare antichissime iniquità del rapporto fra proprietari e contadini e limitando la riforma fondiaria a provvedimenti parziali, la legge Sila per la Calabria, la legge regionale Sicilia, la legge Stralcio, su di un'area non vastissima, 680.000 ettari distribuiti fra 120.000 famiglie, una componente modesta negli anni in cui prende avvio un colossale esodo dalle campagne, eppure le leggi di riforma sono davvero il colpo di maglio, citazione, come fu detto, che comincia a rompere quell'altro mondo serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato. È una citazione, tra virgolette, che spiega l'autore, il Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, iniziava allora a far conoscere all'altra metà del paese. Un'area più ampia è coinvolta dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina, approvate dal governo alla vigilia del 18 aprile del 1948 e volta a favorire con modeste agevolazioni fiscali l'acquisto di terre da parte di famiglie di coltivatori. 1 milione di ettari solo fra il 48 e il 60, e per un quarto di essi i contadini hanno anche agevolazioni finanziarie tramite l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Si aggiunga che negli enti di riforma fondiaria si insedia sin dall'inizio una folla di impiegati largamente superiore alle esigenze reali, dice Grimes, assunti con criteri ampiamente clientelari, e si ricordi che in molte aree questi enti e la cassa per il mezzogiorno rappresentano per la prima volta uno Stato sin lì lontano ed estraneo. La discutibile gestione che caratterizza il loro agire avrà dunque effetti negativi che andranno ben oltre le conseguenze immediate. Questo è il giudizio di Kranz. Si consideri infine il piano casa, realizzato con fondi dello Stato e con il contributo del piano Marshall, ma anche con l'apporto degli imprenditori, sia pure in modo simbolico, dei lavoratori stessi. Una sigaretta al giorno per aiutare i tuoi compagni più bisognosi era lo slogan del governo. In 12 anni vengono realizzati 350.000 alloggi, il 10% delle costruzioni di quel periodo. Andiamo avanti e arriviamo al capitolo successivo, il centrosinistra, questo è il titolo. Nel 1950 l'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord comunista inasprisce ulteriormente il clima da guerra fredda, con conseguenze che in Italia sono più rilevanti che altrove per la sua collocazione di confine.

di Stalin. Un processo lento, contraddittorio, accelerato solo dalla spallata che nel luglio del 1960 pone termine al tentativo del presidente del Consiglio Tambroni di governare con il sostegno determinante di un movimento sociale italiano che ancora si richiama alla Repubblica di Salò, sintetizza Krainz. Comincia così il contrastato percorso che porta al varo dell'esperienza di centrosinistra. Nasce lì, ecco, in quella crisi, questo è importante, l'idea del centrosinistra, qui col trattino, in un quadro internazionale segnato positivamente dalle aperture del nuovo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, sia pure contrastato dalle burocrazie del Dipartimento di Stato, dice Krainz, e della Chiesa di Giovanni XXIII, sia pure frenato dalle burocrazie vaticane. Qui, interessante questa, diciamo, questa costruzione anche di questo periodo, con questo parallelismo. E naturalmente le aperture di Kennedy poi vanno interpretate in profondità. Ci furono pure malintesi di queste aperture in Italia, ma questo lo sto aggiungendo io. Agiscono, queste cose nel senso dell'apertura anche importanti convegni, di studio democristiani che si svolgono a San Pellegrino, ma occorrerà attendere il febbraio del 1962 per il primo centrosinistra guidato da Amintore Fanfani. Centrosinistra di programma, si dirà, perché i socialisti restano comunque esclusi dalla compagine governativa, un segno tangibile delle difficoltà del percorso riformatore. Qui Krainz naturalmente si concentra su queste riforme che sono venute da questo tipo, diciamo, di governi. È chiaro, ci sono stati anche altri interventi, poi ne abbiamo parlato tante, tante volte, ma la traiettoria, appunto, è chiara, è anche una riflessione su questi governi, su queste esperienze. Parliamo appunto delle difficoltà incontrate da questo percorso, subito confermate dal ridimensionamento, per esempio, della legge che avrebbe dovuto abolire la censura cinematografica e teatrale e delle grandi cautele della commissione antimafia istituita allora, cui scarso aiuto viene da prefetti non sempre estranei alle omertà del passato. E qui, insomma, beh, me ne sarei parlato tante volte di queste cose. In entrambi i casi, decisioni tardive, certo, ancora più tardiva è la legge del 1963 che viene a sancire il diritto delle donne ad accedere alla magistratura e alle altre professioni in cui erano escluse. E negli ultimi anni si è ricordato anche il dibattito parlamentare che è stato ricostruito grazie ai resoconti parlamentari, davvero con degli interventi incredibili, letti con il senno di oggi, ma anche con quello di allora, probabilmente, nella sensibilità di pochi, purtroppo. Così come la riforma, prosegue Krainz, che istituisce la scuola media unica, tema importante, estendendo l'obbligo scolastico ai 14 anni, abolendo la distinzione precedente fra scuola media e avviamento professionale, che non permetteva poi il proseguimento degli studi. Cessa così una discriminazione che aveva impresso, aperte virgolette, il marchio dei poveri al bivio dei 10 anni, chiuse le virgolette. E questa è una citazione, è un titolo del quotidiano Il Giorno, quotidiano nato pochi anni prima, impegnato nel processo riformatore, sintetizza Krainz. Altrettanto importante è la nazionalizzazione delle energie elettriche. Qui Krainz ripercorre tutta la questione, le diverse posizioni, quella di Riccardo Lombardi, quella invece di Guido Carli, la vicenda della SADE, ricorderete naturalmente anche la tragedia del Vajont. Però spostiamo un po' più avanti, perché quello che ci può interessare un po' più da vicino è quanto si scrive dopo. Non si dimentichi l'inizio di una positiva riforma silenziosa, cioè il progressivo, ancora incompleto, attenuarsi di quei controlli di polizia e di quelle pratiche repressive che avevano segnato anche gli anni della Guerra Fredda. Espressione di quella continuità dello Stato, e questo è un passaggio notevole,
tra fascismo e postfascismo, che Claudio Pavone ha analizzato in modo puntuale molti anni fa. Ne è il simbolo, per esempio, il perdurare, perdurante operare del casellario politico centrale largamente utilizzato dal fascismo per schedare e controllare gli oppositori.

0: e la cui azione diventa molto meno incisiva solo nel procedere degli anni 60 e viene abolito solo nel 1968. E non del tutto infondato poi, dunque, alla luce di queste cose, l'enfatico titolo con cui Nenni, il 5 dicembre del 1963, commentò sull'Avanti il varo del primo centrosinistra organico guidato da Aldo Moro. Da oggi siamo tutti più liberi, questo è il titolo. È illuminante poi la vicenda della principale riforma mancata, quella urbanistica. Qui anche il contesto ricostruito da Grimes ci riporta su alcune questioni che sono, secondo me, da approfondire. Proposta dal democristiano Fiorentino Sullo, ricordiamoci appunto un democristiano, è volta a dare regole elementari al settore, questa era l'idea. Una riforma resa drammaticamente urgente dal tumultuoso sviluppo edilizio di quegli anni, e qui si può dimenticare la questione dell'abusivismo, destinato a deturpare aree urbane e quelle investite da crescenti flussi turistici. Lo raccontano bene, per esempio, Francesco Rosi, Le mani sulla città, e Italo Calvino con la speculazione edilizia. Ma non vale l'evidenza, lo spettro di una seconda nazionalizzazione, qui fa riferimento al dibattito che era stato anche in questi termini sulla questione dell'energia elettrica, viene evocato da un coro in cui coesistono le sguaiatezze della destra più accesa, dice Grimes, il Borghese, il Tempo, e l'autorevolezza del Corriere della Sera. E alla vigilia delle elezioni del 63 la DC sconfessa questa riforma che poi, pur attenuata dal successore di Sullo, sarà definitivamente accantonata nel clima teso dell'estate del 64, quella che ha sullo sfondo le ombre del tintinnar di sciabole del piano solo del generale De Lorenzo. L'espressione è di Pietro Nenni, stesso presidente Segni, che a quel piano non era estraneo, e qui poi tante volte abbiamo detto che bisogna precisare, fa sapere che non avrebbe mai controfirmato una legge sulla nazionalizzazione della casa, ma non era quello nelle intenzioni. Naturalmente è tutto da dimostrare. Sarà inoltre accantonato più in generale quel piano quinquennale di programmazione economica che avrebbe dovuto essere il cuore dell'azione riformatrice. E certo, il quinquennale però non suonava proprio benissimo, ma questa è un'altra questione. Keynes non ricorda che tra le tensioni del 64 c'è anche quella sulla questione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, un tema che viene spesso sottovalutato, ma a giudizio di alcuni analisti contribuì ad alimentare certe tensioni con un certo tipo di realtà politico-sociale conservatrice del nostro paese. Questa, comunque, dice Keynes, ritornando alla riforma della urbanistica, questa è una vicenda esemplare, collocata come nel vivo della modernizzazione del paese. La campagna di stampa contro il governo espropriatore, così veniva indicato, il governo di Aldo Moro, evoca paure antiche, al tempo stesso mobilita desideri di possesso finalmente realizzabili, aggiunge Krainz, e apre la via a derive di lungo periodo. La sostanziale assenza di regole riguarda un bene fondamentale, incide quindi in modo non secondario non solo sul territorio, ma più ancora sul modello acquisitivo degli italiani. Viene ufficialmente sancito, cioè, che regole e sviluppo non sono compatibili. Qui forse è un po' troppo forte questa distinzione, ma appunto questa è la convinzione di Krainz. È facile comprendere quanti guasti ne deriveranno. E questo è così. È un quadro generale complesso, talora contraddittorio, come si vede. Rimane irrisolto poi un nodo di fondo, lo scarto crescente tra la trasformazione del paese e un'amministrazione dello Stato profondamente arretrata. Citazione, aperte virgolette, una macchina dotata di motore imballato, di freni capaci solo di inchiodarla e di un sistema di guida inesistente o arrugginito. E con tale macchina, scrive Riccardo Lombardi sull'Avanti il 12 maggio del 1964, che il governo di centrosinistra deve percorrere una strada accidentata e provvedere durante la corsa a cambiare o rinnovare gli ingranaggi. Abbastanza efficace. questa immagine, diciamo, di questo intervento di Lombardi. Quest'ultimo tentativo non viene neppure avviato, quello urbanistico, con effetti drasticamente negativi per il futuro. Arriviamo agli anni 70, abbiamo pochi minuti ancora per parlare del decennio riformatore, così bisogna chiamarlo, quello degli anni 70, che ha alle spalle l'ansia del rinnovamento del 68 studentesco e dell'autunno caldo operaio, dice Greinz. Del resto quel decennio prende avvio con l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori. Con esso, come si disse, la Costituzione entrava finalmente dentro le fabbriche. Pochi mesi prima, nell'aprile del 69, era stata approvata la riforma delle pensioni. Nello stesso scorcio di tempo trovano attuazione molto tardiva l'istituto referendario, gli enti regionali esplicitamente previsti dalla Carta e inizia ancora più tardivamente una progressiva abolizione di norme e codici ereditati dal fascismo, non di rado grazie alla spinta di giovani pretori non estranei spesso alla ventata innovatrice del 68 che pongono la questione alla Carta Costituzionale. E qui questa nota è interessante, non viene citato alcun partito, quindi alcuna organizzazione, quindi nemmeno il mondo radicale, però diciamo che ricordiamo da radicali chi sono stati i protagonisti di queste riforme, cioè Marco Pannella e il gruppo sparuto dei radicali in quegli anni. L'istituto referendario entra in funzione subito, tenta di utilizzarlo la destra cattolica, ricorda correttamente Greinz, conservatrice, per abolire la legge che istituisce il divorzio appena approvata nel 70. Proprio il risultato di quel referendum nel 74 rivelerà quanto il paese fosse mutato. L'ampio successo del fronte divorzista mostra al tempo stesso che si è fortemente attenuata quella distanza tra nord e sud in quella fase, che il referendum istituzionale del 46 aveva illuminato di luce cruda. Seguirà nel 75 l'approvazione di un diritto di famiglia finalmente degno di un paese civile basato sulla parità dei coniugi. Si aggiunga l'abbassamento del diritto di voto ai 18 anni, l'istituto del servizio civile, poi la riforma delle carceri che attenua in modo significativo antiche arretratezze, quella della RAI che assegna il controllo dell'ente al Parlamento, pone fine al monopolio governativo. Vi saranno poi nel 78 l'istituzione del sistema sanitario nazionale che abolisce la giungla assistenziale precedente, la legge Basaglia che pone fine alla vergogna dei manicomi e una legge sulla regolamentazione dell'aborto volta a cancellare i drammi delle pratiche clandestine che avrà conferma referendaria nel 1981. Avevano agito su questo terreno la spinta, gli stimoli del movimento femminista, il più innovativo e profondo movimento di quel decennio, costretto a combattere contro antichissimi pregiudizi e vergogne. Una battaglia dura, occorrerà attendere il 1981 per avere la cancellazione del diritto d'onore. E qui ricordiamo la citazione, l'osservazione fatta prima. L'elenco potrebbe continuare allargandosi ad esempio ai decreti delegati del 74 sulla scuola, che introducono per la prima volta negli istituti elementi di partecipazione, parola chiave in quel decennio, qui si cita Gaber, e allargandone anche a due esempi del 76, la legge Merli sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e nell'85 la legge Galasso sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, quella sulla ricostruzione del Friuli colpito dal sisma. Queste ultime sostituiscono un centralismo che aveva dato pessima prova di sé nel caso del Belice, come si diceva allora, con un decentramento rigoroso. Le decisioni vengono delegate dallo Stato alla Regione, dalle Regioni ai Comuni, e frutto anch'essa, ben vedere, del clima di quel decennio. Insomma, un panorama imponente. Ma è difficile sostenere che il Paese ne abbia conservato adeguata consapevolezza. E anche su questo è necessario interrogarsi, dice Greinz. Ha certo pesato il progressivo imporsi sulla scena e nella memoria di un terrorismo devastante, neofascista prima e prevalentemente brigatista poi, e ha pesato anche il vissuto di allora, portato ad attendersi una ventata innovatrice ancora più radicale in senso generico, rimasta una chimera, ad esempio una vera riforma urbanistica. A quell'offuscarsi della memoria hanno contribuito anche altri aspetti, differenti riforme che si sono arenate nella realtà delle mediazioni politiche, dello scenario politico di quei periodi, sto sintetizzando, ma insomma ecco. Poi l'analisi di Kreinz prosegue, si arriva anche a tempi più vicini, ma insomma avete visto, interessante anche l'accostamento della notte della Repubblica, per citare Zavoli, mettendo insieme sostanzialmente le due tragedie, quella del golpismo, diciamo così, e poi la del terrorismo neofascista, così viene chiamato, e quello prevalentemente brigatista poi. Insomma, due elementi naturalmente di natura diversa, opposta, che hanno però contribuito a non comprendere, a non vivere, a non partecipare della trasformazione delle istituzioni, della vita, della società italiana che era in atto e che alcuni hanno interpretato in prima persona. E lo ricordiamo ancora una volta, Marco Pannella, Emma Bonino, che è scomparsa proprio pochi giorni fa, e i radicali che sono stati testimoni protagonisti di quelle battaglie. Ma ecco, ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione, perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: 17 in punto, è il momento di trasmettervi l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. L'intervista è Michele Lembo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale e un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
0: Allora Maurizio, questa settimana apriamo da una notizia triste di questi giorni, la scomparsa di Emma Bonino. Se ne è parlato in vario modo, una notizia che naturalmente ci rattrista e ci consente poi probabilmente di fare un punto sul tema anche della memoria e di quella che è stata la vicenda del Partito Radicale, di quello che i protagonisti come Emma Bonino, come Marco Pannella, non hanno lasciato in eredità, ma l'idea di un metodo, ecco, di costruire delle cose. Questa forse è una delle questioni che possiamo mettere in evidenza noi in questa trasmissione oggi. Maurizio, naturalmente tutti hanno ricordato la conquista dei diritti civili. Forse ecco, questa storia circoscrivere la vicenda radicale a quella stagione, che pure è stata una stagione importantissima, però non ci consente di capire questo aspetto più ampio, ecco, che anche la vita vera di Emma ci consegna, nel senso l'idea di un metodo. Uno su tutti, per esempio, tra gli esempi che possiamo fare è la vicenda di Srebrenica, no? Tu tra l'altro eri nel gabinetto di Emma Bonino quando era commissario europeo, e è importante ricordare che proprio nell'esercizio delle funzioni di commissario europeo la notizia di Srebrenica è stata conosciuta. Ecco, non so se vogliamo partire da questa questione, di cui poi tra l'altro nella tua attività politica professionale ci puoi anche dire qualcosa proprio come fonte diretta, ma la parola a te Maurizio.
2: Sì, grazie. È giusto ricordare Emma per le cose che ha fatto, no? Poi ci sono anche quelle dette, ma se il detto non ha il fatto, evidentemente restasi lì a futura memoria. Ma la futura memoria di Emma è quella del fatto, e del fatto col Partito Radicale, non solo col Partito Radicale, perché lei inizia come militante insieme del gruppo Dia delle Facce sull'aborto, no? Poi arriva al partito e si occupa di tante cose. Diciamo che la campagna contro lo sterminio per fame l'ha vista come protagonista, le campagne sui diritti civili in senso lato un femminismo liberale, non diciamo ideologico. Tutta l'attività come commissario europeo, che poi portò a quella famosa campagna Emma for President, no? Quando Pannella candidò Emma Bonino a Presidente della Repubblica, con grande risultato, come dire, popolare, naturalmente senza riscontro politico. Ancora una volta, no, a segnalare questo divorzio tra i rappresentanti e i rappresentati, che spesso i rappresentanti non riescono a intercettare le volontà popolari. Emma è la festa delle donne, un fiore per Kabul, no? Quando ha lanciato a livello internazionale, ha rilanciato, diciamo, ha fatto conoscere ancora di più a livello internazionale la vicenda delle donne in Afghanistan sotto i talebani, che è di un'attualità sconvolgente. Ricordavi giustamente Srebrenica, mentre tutta l'Europa non vedeva, Emma è andata lì e ha detto: scusate, sono qui e c'è questo. Diciamo, ha fotografato una realtà che non si voleva vedere. E credo che la cifra di Emma è proprio quella di una militante che è riuscita ad interpretare, anche col proprio fisico, è riuscita ad incarnare un pensiero, un metodo, delle lotte, una visione del futuro, no? Una visione del futuro che abbiamo avuto, che abbiamo come Partito Radicale. Siete sempre avanti, no? Siamo sempre sul pezzo. Il problema è che il pezzo nessuno lo vuole vedere. Su questo anche Emma, diciamo, si è distinta dal resto della classe dirigente politica, direi universale, no? Nel senso che poi è stato un po' il ministro degli esteri, oltre che ministro degli esteri della Repubblica Italiana, è stato un po' il ministro degli esteri del Partito Radicale, no? È passato tutta la vita, diciamo, a partire dalla campagna contro lo sterminio per fame degli anni 79-80, che l'ha lanciata, no? Sul palcoscenico internazionale, i premi Nobel, 140 premi Nobel, il film del manifesto appello contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo, scritto da Marco Pannella. Cioè, c'è una lunga storia, no? Cioè, non può assumere, come dire, tutte le iniziative che ha incarnato Emma, sicuramente è stato un contributo importante nei decenni che l'hanno vista, no? Dirigente e leader con Marco del partito radicale. Poi il resto poi magari se ne occuperà la storia, però voglio dire, in questo momento è giusto ricordare la persona, no? Politicamente ma anche umanamente, nel senso che io ho visto in Emma una persona, cioè, così solare ma anche così sola, nel senso che, come diceva Marco, no? Abbiamo tutte delle enormi solitudini. E lì ci ritroviamo, no, nel partito per cercare di superarle. E penso che fin quando c'è stata una relazione con il partito, Emma non si è risparmiata, ha dato tutto quello che poteva dare, diverse volte si è anche ammalata, no? Quando andò in Africa, via dicendo, si è parlata proprio per l'iniziativa, per, sì, diciamo, a seguito delle iniziative non violente. Ed è giusto che, credo, la comunità internazionale, non solo il nostro paese, gli riconosca quello che è suo, cioè riconosca quello che è stato, quello che ha fatto, l'esempio che ha rappresentato per tante donne e per tante persone durante la malattia, perché anche durante la malattia non ha smesso di essere, come dire, un soggetto politico, e in politica lei è sempre stata un soggetto, nel senso che è riuscita ad affermare, diciamo, il Partito Radicale, ma anche ad affermarsi come persona, no? Nella sua singolarità.
0: D'accordo, naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori, è stato riproposto anche in questi giorni, in queste ore, alcuni sono stati riproposti, alcuni documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale. Attraverso l'archivio di Radio Radicale è possibile ricostruire interamente proprio la storia di Emma Bonino. Ma appunto.
2: Scusami se posso fare una nozione, poi oltretutto la Fondazione Marco Pannella possiede l'archivio di Emma, quindi sicuramente
0: ecco.
2: Adesso appena finito diciamo l'archiviazione delle carte di Marco fino al 79 cominceremo a lavorare anche sull'archivio di Emma.
0: Ecco, questo è l'aspetto delle carte che pure è importantissimo, gli archivi sono una questione complessa fatta di tante cose.
2: Più che altro per non far scrivere la storia a qualcun altro.
0: Certo, è perché la tutela è importantissima per questo. Allora Maurizio, parlavamo del metodo, forse attraverso questo filo che possiamo tirare anche questo pomeriggio ci possiamo collegare per un punto sulle iniziative in corso che seguono proprio diciamo questo linguaggio, quello del Partito Radicale. Lo abbiamo notato anche nelle altre puntate delle settimane scorse, si è parlato molto di vari pericoli legati all'emergenza di Vannacci nello scenario politico italiano, e non solo, si è parlato del gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri, una costante, non un'emergenza della storia del nostro paese. E su questi due fronti ci sono state due cose concrete, ecco, non in termini di giustizialismo ma in termini appunto di iniziative concrete dal punto di vista della giustizia per sapere davvero quello che sta succedendo, per venirne a capo, per sapere quali sono gli strumenti appunto ai quali i cittadini poi possono appellarsi per avere chiarezza e per avere la rassicurazione di vivere in un contesto democratico come si deve. Non so se sono stato chiaro, ma appunto la questione è le iniziative in corso.
2: Sì, le iniziative in corso è giusto continuare a ricordarle perché diciamo sono in corso, non sono certamente come dire superate, no? Dai fatti, cioè la realtà poi è quella, vedo che soprattutto sulle carceri si continuano ad alzare i toni, ma poi iniziative zero, no? Da parte di chi si occupa della questione delle carceri, continuano a venire fuori comitati ogni giorno e va benissimo, più attenzione c'è meglio è, però poi diciamo alla fine poi forse un'addizione va fatta, ecco, c'è tutta questo denunciare addirittura, no, da parte di organismi più istituzionali, sembrano vecchi e nuovi comunicati del Partito Radicale sulle carceri che violano la Costituzione, quindi il problema è quello, e quindi ho visto con molto piacere e favore che si incomincia a dire che carceri come emergenza, perché l'emergenza è un'emergenza, quella delle carceri non è un'emergenza, è una storia ormai consolidata, no? È la prassi della violazione della legge che vige nelle carceri, a carico dei detenuti e degli agenti, naturalmente, di tutti coloro che in quelle mura sono ristrette. Se è un luogo malsano per i detenuti, è un luogo malsano anche per gli agenti che frequentano gli stessi ambienti, diciamo, e per diverse ore del giorno vivono quella vita, in quella vita, e quindi è importante continuare a sottolinearlo perché non ci sia, no, una separatezza che è una separatezza forzata, perché oggettivamente non si possono mettere da una parte i detenuti e dall'altra gli agenti, c'è il carcere con tutti coloro che contiene. E diciamo, noi su questo abbiamo fatto una diffida al capo del DAP perché entro 30 giorni provveda a rientrare nei perimetro della legge. Il DAP, poco prima che noi facessimo che manifestassimo questa nostra volontà e poi la concretizzassimo poco prima, domenica 3 agosto, ha fatto 30 pagine, ha pubblicato 30 pagine sul sito per spiegare perché il sovraffollamento non esiste. Vabbè, non deve metterlo sul sito, non deve neanche dircelo a noi. Andremo al TAR, andremo al Consiglio di Stato, andremo alla Corte Europea di Giustizia, perché? Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché? Perché il caso Italia continua, nonostante tutto, ad essere il caso Italia, ad essere il caso di un regime politico che non rispetta le proprie leggi, che non rispetta neanche i propri cittadini, i propri elettori, non rispetta il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Ancora una volta, no? C'è un'ennesima legge elettorale, la legge elettorale deve servire, no, agli elettori, non agli eletti. E qui continuano a farsi legge elettorale a favore degli eletti, anzi nemmeno degli eletti, a favore di chi decide chi dovrà essere eletto, sottraendo un potere al popolo. So che ci sono diverse iniziative su questo fronte a livello di Corte Costituzionale, e probabilmente questo farà accelerare l'adozione di una nuova legge, perché abbiamo detto dal primo momento, il Rosatellum, dal nome di un deputato del PD all'epoca, no, giusto perché poi c'è chi fa le leggi elettorali buone e chi le fa cattive, no? Sono tutte leggi elettorali che hanno un solo scopo: tentare di vincere le elezioni e non tentare di ridare ai cittadini il potere di scelta. E quindi, diciamo, anche su questo la nostra posizione è ferma ad un punto che credo che proprio se andiamo in un bar e spieghiamo a quelli che ci stanno l'attuale legge elettorale, la legge elettorale che si vorrà fare è quella che proponiamo noi, ogni collegio di 100.000 abitanti, un candidato di partito, chi prende un voto in più è eletto la sera stessa appena finito lo spoglio, e poi alla fine si va a vedere chi ha vinto, e a quel punto ci sarebbe un passaggio. Dice, ma la governabilità passa dalla capacità e dalla forza di un partito di proporre candidati che possono vincere, perché hanno una certa credibilità, una certa storia, capacità, no? E non semplicemente per essere rappresentanti, come dire, perché con le preferenze si lavora sul territorio, bisogna vedere che tipo di lavoro si fa sul territorio per avere le preferenze. Ci ricordiamo le ragioni del referendum che portarono la grande maggioranza degli italiani a dire no alle preferenze, perché le preferenze furono il punto più alto della degenerazione di questo paese, il punto della degenerazione politica, politico-istituzionale di questo paese. Le si vuole reintrodurre in questa forma mista per tenere contenti gli uni gli altri, per dire ai cittadini vi ridiamo l'illusione di scegliere i vostri rappresentanti? Vedremo come finirà anche questa partita, perché probabilmente c'è una quota, no, di parlamentari, le donne, che saranno penalizzate. A meno che il capolista bloccato, diciamo a livello nazionale, non debbano essere metà e metà. Questo non è previsto, è prevedibile che non sarà previsto. Quindi anche su questo c'è un fronte aperto. Adesso il 16 settembre è l'anniversario della morte di Rashid Amini in Iran, da dove partì la lotta donna vita libertà. Ricordiamo subito la nostra marcia, l'unica marcia, i mesi di Irene Testa con i militanti della tesoreria del partito, con i militanti iraniani in Italia a protestare, a ricordare agli italiani un problema del quale non vogliamo sapere niente, ma ci riguarda riguarda già alcune periferie italiane, per non parlare di quello che sta già accadendo nel Regno Unito, dove ci sono quartieri interi affidati alla legge della Sharia e non a quella civile dello Stato. Ecco, abbiamo cercato di continuare a portare avanti delle lotte, perché per esempio, ricordando ancora Emma, il Tribunale Penale Internazionale, la lotta contro la pena di morte, cioè ce ne sono proprio tante da ricordare di lotte, ma c'è una foto che ricorda che appena Khomeini impose il velo alle donne, Adelaida Aglietta ed Emma Bonino si misero il velo e protestarono, anche con uno sciopero della fame, per quello che stava accadendo nel silenzio occidentale. Anche perché dobbiamo ricordare, apro una parentesi, che Khomeini riuscì anche ad arrivare al potere, no? A far fuori lo Shah con l'aiuto del mondo occidentale. Lui era esiliato in Francia e fu aiutato a tornare, inventandosi un primo ministro laico che fecero fuori molto subito, molto presto, e quindi partì, no? L'occupazione religiosa dello Stato iraniano. Ma sono cose che non è che capitano altrove e quindi non ci riguardano, perché ormai il mondo è difficile, come dire, contenere nella cartina geografica, nei confini geografici, un popolo. I popoli si spostano, no? E portano con sé il bene e il male di una civiltà, di un arretramento culturale, religioso, che, come dire, non è tollerabile. Ci sono discriminazioni che compiono le religioni che non nei confronti dei propri fedeli. In uno stato laico non si può permettere questo. Per non parlare delle religioni che vorrebbero fare dei propri precetti delle leggi dello Stato, tradurre i peccati in reati e quindi obbligare non solo coloro che credono in una religione, ma tutti coloro che vivono in un territorio dove magari anche la maggioranza è di quella religione, ma si vuole imporre anche a coloro che non sono di quella religione usi, costumi, precetti che uno, la propria intimità, rifiuta in quanto essere umano, non in quanto portatore di un'idea, di un'ideologia, in quanto essere umano. E quindi io credo che questi passaggi, no? Che poi si tiene tutto insieme, quello succede nelle carceri, succede quello che succede lì, non è la stessa precisa identica cosa, ma è lo stesso filone, antidemocratico, cioè contro la libertà individuale dei cittadini, contro lo Stato liberale.
0: Allora Maurizio, andiamo avanti su un tema che forse possiamo riallacciare a quanto hai già detto qualche istante fa, cioè il tema della religiosità, di come il problema anche del fondamentalismo abbia invaso in realtà le nostre vite e la nostra esistenza di tutti i giorni, come appunto hai detto tu, relativamente a quello che accade in alcune zone d'Europa e non solo. In questa settimana c'è stata un'altra ricorrenza importante, quella dei 25 anni dall'11 settembre, e ci sono già molti che non hanno visto l'11 settembre, che sono elettori, che sono cittadini a tutti gli effetti, che non hanno vissuto forse quel trauma, quel cambiamento repentino in cui appunto abbiamo assistito a questo riemergere del fondamentalismo, e abbiamo anche visto nelle nostre società le diverse risposte, chi ha pensato alle guerre di religioni e chi invece, come Marco Pannella, si è impegnato ancora di più per il tema della religiosità laica, ecco, un tema forse che possiamo in qualche modo ricordare anche per parlare dal nostro punto di vista di questi 25 anni.
2: Sì, assolutamente, nel senso che anche diciamo, l'11 settembre è stata anche la conseguenza di alcune politiche, ma anche di alcune distrazioni della politica. Nel senso che Osama Bin Laden nasce come agente americano e poi diventa il nemico numero uno degli americani. Ecco, una spiegazione andrebbe data, no? Una spiegazione andrebbe data, nel senso che evidentemente, ma la spiegazione ce la danno, come dire, ce la dà l'attualità. L'iniziativa di Trump, no? Sull'Iran, che parte come stiamo arrivando, donna, vita, libertà, aspettateci, e via dicendo, la gente scende in piazza e viene fucilata, anzi mitragliata. Quindi, perché poi l'interesse non era proprio la libertà degli iraniani, quanto, come dire, l'occupazione di un pezzo di canale commerciale, no? Dal quale probabilmente, anzi, dal quale passa il futuro di alcune, se non di tutte le società. Quindi l'aver, come dire, un po' sottovalutato o archiviato prematuramente alcuni fenomeni, ma non dico semplicemente già l'11 settembre, che sembra ieri, però è già un quarto di secolo, cioè non è poco, cioè una generazione, esatto, forse qualche cosa in più, parliamo in termini di informazione, no? E di consapevolezza dei cittadini di quello che è accaduto. Voglio dire, stiamo lasciando indietro la Shoah, no? E tutto quello che l'ha preceduta, cioè voglio dire, è proprio la cosa interessante da studiare oggi, oltre al ricordo della Shoah, è come Hitler è arrivato al potere, come Mussolini è arrivato al potere. Perché la cosa interessante è che non hanno fatto dopo il colpo di Stato, ma diciamo sono entrati nelle istituzioni democraticamente. I liberali anche i socialisti germani, i liberali dell'epoca, diciamo c'erano regimi liberali, i liberali genericamente dell'epoca dissero: beh, cerchiamo di contenerli, no? Che vuole fare? Facciamoglielo fare. Come il re in Italia fece fare la marcia su Roma, no? Che poteva essere tranquillamente fermato, diceva: beh, la marcia su Roma, la marcetta, fategliela fare. E così, voglio dire, in questa disattenzione, no? O in questa dimensione della politica che non tiene conto che anche le istituzioni democratiche vanno tenute vive, non vivono di vita propria. Non è una centrale nucleare che l'accendi e poi va avanti, metti quattro tecnici, no? E va avanti da sola a produrre energia. No, è una cosa che dovresti alimentare quotidianamente, dovresti discuterne, parlarne quotidianamente. Cioè dovrebbe essere un'attenzione continua a quella che sono gli sviluppi o le regressioni, no? della democrazia. Col Partito Radicale per 50 anni abbiamo urlato che l'Italia rappresentava un modello e un pericolo per il resto dell'Europa, ormai per il resto del mondo, diciamolo, del mondo, parlavamo del mondo occidentale, cioè delle democrazie che, pur di mantenere in vita le istituzioni, sono capaci di venire meno alle ragioni costitutive di quelle istituzioni, alle ragioni costitutive di quelle associazioni. Per cui noi ci troviamo oggi con le democrazie che, per far fronte a queste autocrazie, perché c'è l'Afghanistan e l'Iran, quindi ci portano tranquillamente nel Medioevo, no? Cioè l'Iran non è solamente il centro di Teheran che ci fanno vedere quattro cretini, che tutto tranquillo in Iran, e fanno vedere il centro di Teheran dove vivono i figli dei Pasdaran e dei leader religiosi. No, è chiaro che quelli fanno una vita diversa da tutto il resto del popolo, cioè è proprio una zona chiusa. È riservata a loro, non è che tutti possono andare lì o in qualsiasi città si possa vivere come nel centro di Teheran. Ed è facile, no? Vedendo le immagini dell'Iran, vedendo le immagini soprattutto dell'Afghanistan, dire vabbè, non è concepibile per noi un sistema di vita come quello. Ma già se ci spostiamo in Cina, dove lo sviluppo economico è stato pazzesco, e diciamo in alcuni settori ormai ci hanno superato, e in altri settori sono in grado già di ricattarci e di minacciarci, e questo grazie alla nostra insipienza, voglio dire. Io ho un punto fisso su questo, no? È l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi dargli il passaporto per girare il mondo a vendere dei prodotti che venivano, da un ciclo produttivo che non risponde ai criteri ai quali rispondono tutti gli altri paesi membri dell'Organizzazione Mondiale dei Diritti dei Lavoratori. Cioè, come in Cina, nel paese comunista, ma proprio nei paesi comunisti vengono violati i diritti dei lavoratori, se no che comunismo sarebbe? No? Il comunismo delle élite comuniste, è il comunismo del Partito Comunista, al quale possono accedere in pochi, che devono campare perché devono, come dire, mantenere una massa, e la massa cinese è una massa considerevole, in un recinto ben delineato. Poi magari ci sono alcune città cinesi, sono oltre molte dei capoluoghi di regione italiano, no? Come sviluppo, anche come benessere e via dicendo. C'è questo... questa disattenzione democratica, no? Sempre più, e la vedo sempre più, come dire, veloce, questa veloce disattenzione democratica, dove un sistema come quello cinese potrebbe anche andare bene. Se si lavora, si mangia, si ha la macchina, no? Diciamo, è compatibile. È compatibile con una vita desiderabile, certo. No, ci sono tutti gli elementi possibili. Vabbè, manca la libertà, cioè, la libertà ce l'hanno solo alcuni, ecco, più che mancare in senso generale. Alcuni hanno la libertà che naturalmente possono avere perché la negano agli altri, ecco. Noi abbiamo un appello, non possiamo decidere di fare qualcosa, possiamo decidere di impegnarci perché coloro che possano fare qualcosa lo facciano. Allora noi abbiamo questo appello sul quale sta lavorando Niccolò Rinaldi, sul quale stiamo cercando di raccogliere delle firme significative per la costituzione di una organizzazione mondiale delle democrazie che abbia proprio il compito, no, di monitorare, valutare, proporre iniziative per il consolidamento della democrazia, una democrazia fondata sullo Stato di diritto, come disse Marco, no? Stato di diritto non basta, perché anche la Cina ha un suo Stato di diritto, quindi Stato di diritto è una formula incompleta, la formula completa di Stato di diritto è democratico, federalista, laico, che poi sono i pilastri, no? Della civiltà, delle istituzioni occidentali. E quindi arrivare a questo non è assolutamente facile. Perché? Perché anche in un paese come l'America, no? Che è stato non solo il faro, cioè non il faro, dice vorremmo vivere come gli americani, no? Un modello di società, lo è stato. Ma è stato anche capace di azioni che hanno restituito ad altri popoli la libertà in Europa. In Europa, senza gli americani, probabilmente ci sarebbe il pronipote di Hitler e il cugino della sorella di non so chi, di Mussolini, no? Perché così vanno le cose. E grazie agli americani noi abbiamo conosciuto la libertà, no? Conosciuto la libertà che avevamo, riconosciuto, cioè prima del fascismo c'era un regime liberale discutibile, criticabile, era un regime liberale del Novecento, degli fine Ottocento, inizi Novecento, no? Il contesto era quello, la maturazione culturale, l'acculturamento delle masse, diciamo, era ancora da venire. Adesso, diciamo, c'è un livello di istruzione superiore, di conoscenza, non lo so se abbiamo fatto lo stesso passo in avanti, no? Un po' perché è negata, ma anche un po' perché quel poco che c'è non è appetibile, non è interessante, non riesce a penetrare, no, l'animo delle persone, a renderlo, a far capire come la democrazia ha a che fare con la tua vita, non con la vita dei politici. Grazie. Ha a che fare con la tua vita quotidiana, con la tua vita quotidiana, ed è un qualcosa di indispensabile, indispensabile. Quindi noi continuiamo da denunciare, ma anche a proporre qualcosa di nuovo, ricordando che questa è un'iniziativa che era nata, sì, nel 2002, cioè anche qui un quarto di secolo se n'è andato, ma io continuo a ricordare perché è attuale, non quello che facemmo, quello che se avessimo la forza faremmo sulla campagna contro lo sterminio, fame e sete, guerre nel mondo, perché quella campagna è di un'attualità allucinante.
0: Sì.
2: Se allora serviva per prevenire quello che sta accadendo, oggi serve per curare quello che sta accadendo. Purtroppo le sirene del potere, come sappiamo, no, hanno sempre la meglio, per cui ci ritroviamo in America con un tipo eletto, tutto quello, dovremmo vedere pure come si è arrivata alle elezioni, non solo su, anche dei suoi predecessori, cioè non è che voglio dire che lui sì e gli altri, no, tutti, cioè, anche lì il degrado democratico, il degrado del mito americano proseguito, è andato avanti, e oggi ci troviamo, io guarda, sono rimasto esterrefatto dal vedere leader politici, voglio dire planetari, però almeno a livello europeo, il giorno dopo la vittoria della AfD in Germania, stracciarsi le vesti. Beh, dovevano stracciarsele prima, non dopo, perché non sarebbe più a niente. Non sarebbe più a niente. E io credo che anche su questo adesso lo vedremo in Germania, no? Se si arriverà a quello che potrebbe essere probabile, e cioè la FD gli manca pochissimo per andare al governo della Sassonia, poi ognuno cerca di ridimensionare, ma è una regione piccola, è in fondo lì, è dell'est, erano comunisti, no, infatti erano comunisti e mo sono nazisti, cioè erano nazisti, sono diventati comunisti e poi sono diventati nazisti di nuovo, va bene, però vuol dire anche una cosa che si tiene, no? Si tiene questa necessità di regimi autoritari, nazionalisti, razzisti. Forse fa parte di una parte dell'antropologia umana, no? Questo modo di vedere, di pensare, di poter pensare. Come si fa a pensare oggi, nel 2026, che crei un recinto del luogo dove vivi? Cioè è impensabile, ma comunque c'è chi lo pensa e c'è chi è anche d'accordo con questo pensiero. Ma dicevo, in Germania c'è un grosso rischio che la FD, i neonazisti, vadano al potere con l'aiuto di un gruppo rosso-bruno, cioè dei comunisti, hanno preso il 5%, sono riusciti a entrare nel Parlamento regionale. Tanta è la frustrazione e probabilmente l'odio contro socialisti e popolari che alla fine il governo glielo fanno fare. Ecco, rispetto a questo, voglio dire, il modo di rapportarsi, parlando in Italia, con Vannacci, non è con lui non parliamo, con lui parliamo, ma dobbiamo parlare soprattutto ai cittadini. Dobbiamo parlare soprattutto ai cittadini. Sì. Certo. Queste cose vanno spiegate, nel senso che i cittadini devono conoscere i termini della questione e poi decidere. E poi decidere. Ma noi, cioè, voglio dire, una classe dirigente democratica ha l'obbligo di difendere la democrazia, perché il proprio potere gli deriva da un processo democratico e quindi ha il dovere di difendere la democrazia. Sicuramente non la si difende rinunciando ai propri principi, no? Mettendo fuori legge e via dicendo.
0: No, certo.
2: Non è quello il metodo. Il metodo è quello di dare delle risposte ai cittadini, perché dietro quelle scelte c'è un'insoddisfazione di fondo, e l'insoddisfazione di fondo viene dalla incapacità storica, ormai si può dire, dei liberali ad un certo punto, no? Ad un certo punto della vicenda politica dei liberali di fine 800, inizio 900 e di inizio degli anni 2000, a un certo punto si ritengono di aver raggiunto il massimo raggiungibile di società liberale e si fermano. E si fermano, non vanno avanti con le riforme. Se immaginano qualcosa e qualche controriforma per continuare a mantenere il potere. Cioè, c'è dietro quello che sta accadendo qualcosa che abbiamo già visto. Non si ripeterà chiaramente non ci saranno probabilmente marce su Roma o cose del genere, anche se qualche mattacchione sarebbe roba di carnevale, ecco, in questo momento storico. Ma qualcosa di equivalente sta succedendo, è la crisi della democrazia, è la crisi del mondo occidentale liberale, e quindi è l'avvento degli antidemocratici, degli illiberali. Perché voglio dire, non credo che Vannacci possa essere definito un liberale. Potrebbero inventarsi la figura del liberale reazionario, ma voglio dire, saremmo andati troppo in là. Ecco, non ci dobbiamo meravigliare di nulla, perché abbiamo già visto di tutto e quindi potremmo rivederlo.
0: Ecco Maurizio, abbiamo parlato anche della questione della Germania, che era un altro tema importante in effetti di questa settimana. Ecco, però ti volevo riportare un attimo sugli Stati Uniti, perché hai fatto accenno a quello che sta avvenendo, ed c'è una notizia curiosa anche un po', diciamo, sulla quale si è anche un po' scherzato in questa settimana. Donald Trump ha promesso $5,000 agli elettori in caso di voto per i repubblicani in occasione delle midterm, che rappresentano uno scoglio per Donald Trump davvero difficile da superare, perché tutti i sondaggi di queste settimane danno dei dati molto scoraggianti per la formazione appunto repubblicana. Un po' ha ricordato, qualcuno ha fatto battute anche sulla realtà italiana degli anni 50, il sindaco di Napoli Lauro, che con la vicenda delle scarpe, prima una e poi l'altra. Però ecco, questo può essere interpretato da diversi punti di vista, ma anche dal punto di vista di un degrado proprio del linguaggio, forse del linguaggio ma anche di altro politico.
2: Certo, ma Lauro, sindaco di Napoli, dava una scarpa prima al voto, poi se era eletto dava l'altra, no? Ma questa roba di Trump mi sembra che abbia più a che fare con Totò che con Lauro, cioè, nel senso che davvero il livello raggiunto è proprio basso, no? Ma il livello raggiunto nel trattare gli elettori, nel trattare i cittadini, no? Cioè, si invita alla prostituzione elettorale, cioè cose da pazzi. Una roba del genere andrebbe censurata in modo severo, in una società democratica. Invece ci si ride sopra, ma lì bisognerebbe poi capire questi soldi chi li caccia. Non credo che li cacci lui, questo è sicuro, perché conoscendo il soggetto, quello va in cerca di soldi, non penso assolutamente. E secondo me non lo vede neanche come un investimento, perché lui l'investimento lo vede su se stesso personalmente, diciamo, no? Va bene il partito, va bene il Parlamento, però diciamo ha trovato la via di superare alcuni scogli, alcune difficoltà che la democrazia mette davanti, no? Agli eccessi di potere. Lui si sta muovendo si sta muovendo molto bene su questo campo. Il rischio qual è? Che al posto suo arrivi qualcuno peggiore di lui, cioè nel senso che al peggio non c'è mai fine. Quindi diciamo, quella traiettoria andrebbe fermata con un forte programma non liberale, con un programma di riforme e quant'altro. Purtroppo, diciamo, nel campo democratico si sta affermando una corrente socialista, no, socialista all'americana,
3: esatto.
2: Non

0: buttati, no? Ho dei soldi che, siccome te li prestano, li devi spendere. È meglio spenderne meno, ma spenderli meglio, non che spenderli tutto pur di spenderli. Ma noi, devo dire, questa è una brutta, sarà una brutta finanziaria. Sarà una brutta finanziaria perché, voglio dire, il contesto internazionale lo conosciamo, no? Sarà, ma voglio dire, sarà una brutta finanziaria per tutti i paesi occidentali, non è una brutta finanziaria per l'Italia. Chi più chi meno, diciamo, c'è una crisi che sta diventando strutturale, che se, cioè lo è già strutturale, no? C'è questa crisi, e noi in questa crisi, nei prossimi anni, abbiamo caricato il fardello di un debito pubblico allucinante, perché oltre al debito pubblico poi ci sono, come dire, i debiti non ancora contabilizzati, ma impegni di spesa già fatti. Il PNRR, dovremo restituire soldi e nel frattempo per restituirli dovremo prendere prestiti, pagare gli interessi sui prestiti. Diciamo, ci siamo messi la corda al collo, il cappio ormai, bisogna vedere quando, quando sarà stretto, a meno che anche qui l'Unione Europea non faccia un passo avanti. Ed è quello che stanno chiedendo in tanti. In questo momento, a seguito del voto tedesco, in tanti chiedono che l'Unione Europea si rafforzi. Molti di questi che lo chiedono oggi sono quelli che lo hanno impedito ieri. Li conosciamo, abbiamo avuto a che fare con loro. Sono quelli che hanno frenato qualsiasi sviluppo di integrazione istituzionale e democratica. Qualsiasi passo avanti sulla via del federalismo. Per cui oggi abbiamo consentito a quella Germania che domani potrebbe mettere le armi nelle mani dell'AfD, li vorrebbero tenere fuori dai servizi segreti, perché in Germania si accede, diciamo, alla commissione di controllo sui servizi segreti, che diciamo, ha poteri di controllo molto superiori a quella italiana, per cui chi entra in quella commissione poi deve sottostare ad alcuni impegni che in Germania sono, come dire, cogenti, vengono fatti rispettare, ecco. E quindi quando raggiungi una certa percentuale elettorale, hai diritto che i tuoi rappresentanti entrino nella commissione di controllo, che più di controllo, dice, nella commissione che sa quello che fanno i servizi. Tant'è vero che quando i Verdi ebbero il diritto a entrare nella commissione di controllo dei servizi segreti tedeschi, chiusero la sezione che si occupava dei Verdi, che indagava sui Verdi. Giustamente, non puoi chiedere a uno che sta lì a controllare se stanno indagando un tuo, no, se stanno facendo quello che fanno i servizi segreti nei confronti del tuo partito, tu starsi zitto. Quindi, giustamente, ecco, immaginiamo una cosa del genere con i rappresentanti neonazisti. C'è anche chi adesso dice non vanno chiamati neonazisti, ma liberali conservatori, naturalmente. Gli diamo un'etichetta, no? Perché è brutto neonazista. È meglio liberali conservatori. E quindi questo è il futuro dell'Europa, cioè è il ritorno al passato. Il futuro dell'Europa è il ritorno al passato, nonostante tutti questi tentativi. Perché è chiaro che se con Vannacci non ci parla nessuno e vada lì a contrastare le sue idee, è chiaro che in assenza di dibattito quelle idee solleticano la pancia della gente, solleticano le periferie, solleticano i poveri, solleticano gli operai, solleticano l'ex classe media impoverita. Ma abbiamo visto in Germania il voto, gente povera, i poveri votano nazisti o comunisti. Cioè, la democrazia non è appetibile, cioè non dà da mangiare.
1: Questo è il punto.
0: E sperano che invece, no, un sistema molto più rigido possa procurare anche il cibo. Ecco, sono questioni che riguardano i democratici. E non è che possiamo appellarci a Vannacci perché non faccia quello che vuole fare. Noi che non abbiamo potere, ci appelliamo a chi ha potere.

0: perché faccia quello che deve fare, che è obbligo che faccia, avendo assunto, avendo voluto volontariamente assumere compiti di responsabilità di governo in questo paese e in Europa.
1: Maurizio, abbiamo ancora circa 7-8 minuti a disposizione per toccare un altro argomento di questa settimana, poi magari in chiusura ritorniamo sul tema sul quale abbiamo aperto, cioè la scomparsa di Emma Bonino, ma poi le due conclusioni. Ecco, però questa settimana c'è stata notizia di un'iniziativa di un sindacato, il SAPPE, abbiamo sentito da Radio Radicale anche il segretario generale di questo sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Donato Capece, che ci ha spiegato, questa iniziativa. È stato ricordato Marco Pannella, 10 anni dalla scomparsa, lo hanno fatto con un'iniziativa appunto i rappresentanti di questo sindacato, perché appunto hanno ricordato la disposizione specifica, e qui forse torniamo anche al tema del metodo di cui abbiamo parlato in apertura e che naturalmente e del quale abbiamo parlato anche a proposito di Emma. L'ascolto, ecco, Marco Pannella andava nelle carceri, hanno detto i rappresentanti del SAPPE, ad ascoltare, non tanto, non per farsi vedere. Ecco, questo forse è stata anche una sintesi abbastanza efficace dal punto di vista mediatico.
0: Sì, ma questo articolo che è uscito sul giornale del sindacato è molto interessante. È molto interessante perché è il punto di vista del più grande sindacato della polizia penitenziaria, ed è anche il sindacato più, non lo voglio catalogare politicamente, ma è il sindacato più duro, ecco, mettiamo nella difesa, non solo nella difesa dei diritti dei lavoratori della polizia penitenziaria, ma anche nelle proposte, diciamo, di come contenere i detenuti. Quindi questo lungo articolo cui spiegano il valore di Pannella per gli agenti della polizia penitenziaria, ma anche per una visione di carcere che poteva contenere gli uni e gli altri, no? Non era semplicemente il sindacalista dei detenuti o il sindacalista che faceva, no, il bilancino con Marco. È stato sempre profondamente convinto che quella fosse una comunità, non due comunità separate, voglio dire, ed è così, perché è un dato di fatto che per decenni si è voluto negare questa separatezza immaginaria, no, tra detenuti e detenenti. E Marco ha fatto di questi momenti, soprattutto il Natale, la Pasqua, il Ferragosto, perché? Perché non c'erano notizie.
1: Sì.
0: I telegiornali non avevano notizie, quindi la notizia
1: passava.
0: L'unica notizia politica di quei giorni era quella. Oltretutto non gli costava molto, perché la gente era distratta dalle festività. No, vedeva passare Pannella. Però poi se lo ricordava, no? Poi se lo ricordava. E io credo, scusa, esco un attimo fuori dal seminato. È stato interessantissimo quel sondaggio. Dice: se fossimo nella Prima Repubblica, cosa voteresti? Il 6% voterebbe Partito Radicale, che è una percentuale, diciamo, che nella Prima Repubblica non abbiamo mai avuto, no? No, tra parentesi. Abbiamo fatto un 8% alle europee del 99, ma tutt'altro contesto, non tutt'altro contesto. Nel 99 noi vendemmo dei nostri beni per fare la campagna elettorale, perché Pannella era convinto, a differenza di tutti noi, era convinto che se avessimo venduto questi beni e avessimo scritto due lettere a tutti gli elettori, non solo ai capi famiglia, a tutti gli elettori, quasi 40 milioni di lettere, no, 80 milioni di lettere, avremmo avuto 8 deputati. Cioè, era una cosa che nessuno gli poteva dare conto. Era una cosa allucinante, diciamo. Cioè, vabbè, dice, se fissato, se ha deciso di farlo, lo farà.
1: Sì, certo. Poi, e così andava.
0: E così andava. E insomma, non convinse granché, però lo si fece. E se noi vediamo i sondaggi. Noi abbiamo, in quel momento avevamo fatto la campagna Emma for President, no? Dove Emma aveva del 70-80% di gradimento da parte dei cittadini come Presidente della Repubblica, ma i cittadini non lo sapevano. Man mano che arrivavano queste lettere, ogni settimana, 1, 2, 4, 6, 8, a un certo punto si va al voto, Marco dice, se fossero state consegnate tutte saremmo arrivati e superato anche il 10%. Allora a quel punto dice, vediamo se sono state consegnate tutte. Ricordo che a Napoli venne fuori una montagna di lettere non consegnate, abbandonate in mezzo alla campagna, no? Per dire, ma non fu solo quello. Facemmo una causa alle Poste, naturalmente la perdemmo perché tra le tante clausole c'è anche quella che tu me la dai, se riesco a consegnare un segno. No, questo è il servizio, cioè qualcosa di dissimile. Perdemmo la causa, però voglio dire, ci furono 7 deputati eletti. Noi facemmo la campagna con 8 fotografie, cioè Marco disse, facemmo una campagna, vota la lista, gli eletti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quelli che noi chiediamo siano eletti, e ci fermammo a 7, mancò l'ottavo, oltretutto per poco. Il giorno delle elezioni, mai viste tante telecamere tutte in una volta, perché era una cosa inaspettata. Poi specialmente Pannella, no? Con Emma Bonino, cioè dice qua che succede. Succede che dopo 2 giorni, seconda conferenza stampa, non c'era più nessuno di nuovo, no? Ed è andato tutto a degradare in termini di conoscenza da parte dei cittadini di una presenza politica che non è scomoda per chissà quale motivo. È scomoda perché chiede il rispetto della legge. Cioè noi chiediamo il rispetto della legge e se le leggi le riteniamo ingiuste le violiamo, ma violiamo la legge. Cioè io credo che certe iniziative, no, ho un diritto, un privato non me lo fa esercitare, chiamo i carabinieri, non è che mi faccio giustizia da solo, no? Che sta diventando un po' una moda per diventare protagonisti della politica, sperando poi tra l'altro, perché è evidente che si tratta di provocazioni finalizzate magari a qualche schiaffo, qualche calcio, magari anche qualcosa di più. Io credo che questo con la non violenza non abbia nulla a che fare con la nostra storia. Dobbiamo stare attenti perché poi magari una campagna giusta, se condotta con metodi sbagliati, diventa una campagna sbagliata. Quindi la preoccupazione è quella, non è quella di mettere in discussione i comportamenti dell'uno o dell'altro, che uno risponde dei propri personali comportamenti. Emma ha risposto dei suoi personali comportamenti per mezzo secolo, ha fatto a modo suo, da individuo, no? Marco ha avuto sempre discussioni, voglio dire, non è stata sempre una cosa così... chi la rappresentava come un soldatino di Pannella, non è vero.
1: No, assolutamente.
0: Non è mai stato vero, tanto è vero, voglio dire, alla fine anche, come dire, c'è stata una separazione alla fine, no? Fa parte della storia, ma questo non può cancellare,
1: ma certo,
0: 50 anni di militanza politica, 50 anni nei quali Emma ha fornito un contributo importante alla vita del partito, del paese, dell'Europa, probabilmente anche qualcosa di più, soprattutto alle donne.
1: Certo. Maurizio, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Ecco, sei anche tornato su questa triste notizia di questa settimana, la scomparsa di Emma Bonino. Non resta che lasciarti la parola a questo punto per le conclusioni anche della puntata di oggi.
0: Le conclusioni sono il ricordare ancora una volta il sito del Partito Radicale. A giorni ci sarà una nuova edizione del sito, no? C'è un rifacimento completo dove mettiamo in risalto, ci sta lavorando Irene Testa da un po' di settimane insieme a Fabio Ambrosi, e sicuramente sarà, come dire, la vetrina attraverso la quale passare per conoscere il Partito Radicale. L'indirizzo è partitoradicale.it.
1: Allora, grazie a Maurizio Turco anche per questa settimana. Ci fermiamo qui, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla settimana prossima per il consueto appuntamento della domenica, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Radicale, i telespettatori di Teleambiente. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie ancora, Maurizio.
2: Sono le 18, è il momento di puntini sulla I a cura di Marco Cerrone.
3: L'intelligenza artificiale è entrata nei bilanci delle imprese, nei piani di investimento e nelle scelte su come organizzare il lavoro. Dopo anni dominati da scenari e previsioni, nel 2026 cominciamo a disporre di dati più solidi, ma questi dati non compongono ancora un'immagine uniforme. Alcune aziende misurano vantaggi concreti, mentre l'adozione resta lenta e diseguale. Nel mercato del lavoro segnali di ripresa convivono con un accesso più selettivo ad alcune professioni. Intanto la concorrenza tra modelli proprietari e modelli più aperti cambia gli equilibri proprio mentre aumentano gli investimenti in processi e data center. Letti separatamente, questi segnali sembrano raccontare storie diverse, insieme però mostrano un'economia dell'intelligenza artificiale ancora in formazione. In questa puntata proviamo a capire come si tengono insieme e quale posizione possono occupare le imprese italiane. Ciao, io sono Marco Cerrone e questo è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di avere in collegamento Stefano Da Empoli, fondatore e presidente di ICOM, l'Istituto per la Competitività, un think tank nato nel 2005 con sedi a Roma e Bruxelles, leader in Italia e in Europa sui temi dell'innovazione applicata in particolare ai settori del digitale, salute e sostenibilità. Stefano Da Empoli insegna economia politica all'Università Roma 3 ed è autore e curatore di numerose pubblicazioni dedicate all'economia e all'innovazione. Ha fatto parte inoltre del gruppo di esperti istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare le proposte per la strategia italiana sull'intelligenza artificiale e negli ultimi anni ha dedicato una parte crescente del suo lavoro agli impatti economici dell'intelligenza artificiale. Tra i suoi libri più recenti, entrambi editi da Egea, L'economia di ChatGPT tra false paure e veri rischi e insieme a Luca Gatto nel 2025 Intelligenza artificiale e competitività, guida operativa per le imprese. Innanzitutto grazie a Stefano Da Empoli per la sua partecipazione e il suo contributo.
4: Grazie a voi, è un piacere essere qui.
3: Prima di entrare nel dettaglio di alcuni temi, vorrei iniziare questa puntata con uno sguardo più ampio e complessivo per inquadrare il rapporto tra IA e produttività. Fino a poco tempo fa dovevamo ragionare, anche nelle scorse puntate, soprattutto per scenari e previsioni. Oggi però iniziamo ad avere un po' più di dati. Ad esempio, lei in un suo recente articolo cita uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali e della Banca Europea per gli Investimenti, basato su dati di oltre 12.000 imprese dell'Unione Europea e su un campione statunitense che è stato utilizzato come termine di confronto. E questo studio stima che nelle imprese europee l'adozione delle IA aumenti di circa il 4% la produttività del lavoro, oltre a evidenziare che benefici sono maggiori quando la tecnologia è accompagnata da investimenti complementari come ad esempio software, dati e formazione. Però questi incrementi non emergono ancora con la stessa chiarezza nell'economia nel suo complesso e quindi io le chiederei, per iniziare questa puntata, un bilancio del e al 2026 su due piani, cioè da una parte che cosa sappiamo oggi sugli effetti dell'IA sulla produttività che non sapevamo due anni fa e dall'altra che cosa manca affinché questi vantaggi osservati nelle singole imprese si diffondano e producono una trasformazione più strutturale dell'economia.
4: Allora, direi due cose per rispondere alla prima domanda. In primis, stiamo parlando di una cosa seria che può effettivamente avere un impatto molto importante sulla produttività delle singole organizzazioni e quindi anche delle singole imprese. Stiamo ancora discutendo se c'è una bolla dell'intelligenza artificiale o non c'è una bolla dell'intelligenza artificiale, ma questo riguarda, diciamo, il dato finanziario, che ovviamente è un dato estremamente rilevante. Però guardando alla produzione, mi sento di poter dire, a fronte, diciamo, di tanti scetticismi di pochi anni fa, è evidente che stiamo parlando di qualcosa di importante. Non sappiamo ancora esattamente quanto importante, ma certamente qualcosa di importante. La seconda cosa che a mio avviso è abbastanza evidente da tutti gli studi, che pure hanno risultati molto diversi tra di loro, è il fatto che non basta applicare la tecnologia e adottarla e usarla, occorre una riorganizzazione dei processi interni, occorre un'attività di formazione dei dipendenti, dei collaboratori, occorre capire insomma per cosa si applica l'intelligenza artificiale e in che modo la si applica, al di là diciamo della mera technicality riguardante insomma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma occorre che l'intelligenza artificiale risolva insomma dei problemi aziendali e lo faccia meglio diciamo di altre soluzioni. Quindi diciamo su questo direi che abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti, pur nell'incertezza che rimane sull'impatto complessivo, in particolare poi ci arriveremo insomma sui temi del lavoro. Quello che manca è, io credo, ancora troppe poche aziende utilizzano l'intelligenza artificiale. Le statistiche ci dicono insomma a livello europeo che nel 2025 solo il 20% delle aziende utilizzassero almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. In Italia siamo ancora un po' più bassi, intorno al 16,4%, sempre dati 2025, sicuramente sono i dati che stanno aumentando. Il problema però è appunto è quello che citavo prima, ossia non basta utilizzare la tecnologia, occorre farlo nella maniera migliore, più produttiva e più efficiente e anche più efficace insomma rispetto ai bisogni dell'azienda. Io credo che probabilmente vedremo i numeri crescere molto nei prossimi anni insomma sulle aziende che utilizzeranno la tecnologia di intelligenza artificiale, ma occorre non dimenticarsi anche il secondo pilastro, e solo quando metteremo a posto entrambi i pilastri, che saranno sufficientemente forti, avremo un impatto davvero importante sull'economia anche da un punto di vista del PIL. Insomma, ci auguriamo tutti, insomma, soprattutto in un paese come l'Italia, che è abituato alcuni decenni a crescere molto poco, possa accadere qualcosa di questo tipo.
3: E rimarrei in Italia e rispetto a quello che sta succedendo nelle imprese italiane. In particolare nel libro Intelligenza artificiale e competitività, che avete scritto insieme con Luca Gatto, proponete un percorso in 8 passaggi per accompagnare le imprese nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Di fatto la vostra tesi di partenza è molto chiara, cioè non basta appunto, come già ci diceva adesso, acquistare uno strumento, servono strategie, processi e anche persone poi preparate a gestire in maniera consapevole questi cambiamenti. Nel libro presentate anche una ricerca dove mostrate come l'86% delle imprese che hanno già adottato, hanno provato a introdurre l'intelligenza artificiale, valuta positivamente l'impatto, ma la maggioranza delle aziende italiane poi non le utilizza o non le integra ancora in modo strutturato e continuativo. E quindi io su questo le vorrei chiedere un approfondimento, anzi in realtà una tra virgolette diagnosi e una priorità, cioè dove si blocca precisamente oggi l'adozione dell'IA nelle imprese italiane, anche eventualmente in ottica comparativa con altri paesi, e quale intervento a questo punto non solo interno ma anche pubblico o di sistema potrebbe aiutare soprattutto le PMI a superare questi ostacoli?
4: Andando con ordine, prima cosa, specificità del sistema Italia, il sistema economico d'Italia è che molto orientato verso le piccole imprese, carità, sono la maggioranza insomma più o meno ovunque, però la dimensione media dell'impresa insomma in Italia rispetto ai sistemi capitalistici più avanzati è decisamente minore insomma, e dell'Europa in generale nei confronti degli Stati Uniti. Questa è una delle ragioni per cui in termini di produttività gli Stati Uniti sono più avanti insomma rispetto all'Europa, e l'Europa diciamo rispetto in media diciamo rispetto all'Italia. Quindi il primo tema è che, essendo la dimensione della impresa media tipica diciamo italiana molto piccola, molto spesso non ci sono esperti di area in quella impresa. In generale sono provider esterni insomma che forniscono la tecnologia, ci auguriamo insomma venga anche fornite le competenze, ma spesso lo sappiamo questa cosa non accade. Quindi direi la prima barriera è che sulla quale abbiamo cercato di lavorare con questo libro è la conoscenza iniziale, un orientamento del piccolo imprenditore che deve sapere che la rivoluzione artificiale sta arrivando anche per lui o per lei, e speriamo arrivi, diciamo, non come minaccia, ma soprattutto come promessa, diciamo, di magari, insomma, un'espansione anche delle attività che si possono fare grazie, insomma, all'intelligenza artificiale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Pensiamo all'AI agentica, che può aiutare proprio le imprese molto piccole, addirittura quelle con un solo dipendente, i cosiddetti solopreneur, a fare tutta una serie di attività che altrimenti non sarebbero state in grado di fare, evidentemente. Quindi il primo elemento è quello dell'orientamento, del capire, anziché essere terrorizzati e quindi rimanere fermi, insomma, che è una classica conseguenza, diciamo, della paura quasi ancestrale di fronte a una tecnologia che non ci conosce, diciamo, sapere cosa fare, cosa poter fare, insomma, quantomeno. E il secondo elemento, lo citavo già prima, è quello sicuramente della formazione. Per fortuna sono gli strumenti abbastanza user friendly, quindi, insomma, non bisogna essere programmatori informatici, insomma, per poterli utilizzare al meglio, però occorre saperlo fare, non è automatico e non è che semplicemente acquistando una licenza di, insomma, qualsiasi software AI riesce a ottenerne il meglio. Appunto, questo è un elemento che sappiamo e è stato reso evidente anche da quello che è accaduto in questi anni, insomma, un po' in tutti i paesi. Quindi, ecco, rimanendo e andando velocemente sul lato delle politiche, si dovrebbero pensare strumenti, soprattutto, diciamo, orientati verso le piccole imprese, e distinguerei, ecco, anche a livello dimensionale, le difficoltà vere le hanno le aziende, intanto le micro aziende fino a 10 dipendenti, ma anche tra quelle tra 10 e 50, faticano molto. Da 50 in poi, sì, magari, insomma, i risultati non sono quelli, diciamo, delle grandi aziende, però tendenzialmente sono abbastanza paragonabili. Quindi, io dividerei molto, insomma, la soglia di grandezza, insomma, sui 50. Quindi immaginare, diciamo, gli strumenti che diano, ad esempio, dei voucher che possano aiutare le imprese a farsi fare, ad esempio, un'analisi e dei piani di innovazione basati, insomma, sull'intelligenza artificiale, e capire quali sono, insomma, le tecnologie, gli strumenti e tutte le necessità di cui si ha bisogno, insomma, per implementare, insomma, l'intelligenza artificiale. E poi, seconda cosa, degli strumenti che intervengono sulla formazione. Già alcuni, insomma, sono previsti, però, ecco, è essenziale che vengano rafforzati rispetto alla situazione di oggi, ripeto, in particolare, insomma, per le piccole imprese.
3: E quindi, dal modo in cui le imprese adottano l'intelligenza artificiale, passerei adesso invece alle conseguenze sul lavoro, in particolare in realtà sull'occupazione complessiva e sulle opportunità per chi cerca di entrare nel mondo del lavoro. Noi siamo sempre più abituati a vedere titoli sui giornali, sui media, sui social, su licenziamenti attribuiti all'intelligenza artificiale, che fanno poi pensare a una traiettoria lineare: più AI, più licenziamenti. Però, andando a vedere una serie anche qui di dati, vediamo che il quadro è più articolato, e su questo vorrei portare all'attenzione due recenti ricerche anche per chi ci ascolta, così inquadriamo un po' il tema. Ad esempio, negli Stati Uniti, secondo Indeed, un grosso portale di annunci di lavoro, si vede come gli annunci, appunto, di lavoro per gli sviluppatori, quindi chi si occupa di sviluppo, sono aumentati di quasi il 15% rispetto alla fine del febbraio 2025. Restano però ovviamente oltre un quarto sotto i livelli precedenti alla pandemia. E questa ripresa, va sottolineato, è concentrata soprattutto nelle posizioni più alte, senior sostanzialmente, e nei ruoli, appunto, legati all'intelligenza artificiale. E abbiamo anche visto più di recente che big tech come Meta e Amazon sono tornati a crescere dopo i grandi layoff, le grandi riduzioni degli anni precedenti, pur ovviamente in presenza di ristrutturazioni e tagli mirati. di fatto è molto difficile ancora capire l'impatto dal punto di vista dell'occupazione, ma su questo le vorrei chiedere se a suo avviso il primo effetto strutturale dell'IA sarà o è una riduzione complessiva dell'occupazione o in realtà un restringimento delle opportunità di ingresso con, ad esempio, come dicevamo prima, meno posizioni basic, più junior e invece una domanda sempre più alta però verso i profili più esperti e con competenze avanzate.
4: Sì, allora qui appunto arriviamo a un campo in cui devo dire ancora c'è molta confusione, perché non ci sono studi, tra l'altro proprio l'anno scorso, esattamente un anno fa, erano di fuori alcuni studi scientifici, insomma, anche di economisti piuttosto noti, i quali dimostravano come per l'appunto non ci fossero effetti occupazionali generalizzati, ma in particolare sui giovani laureati. Questa evidenza nell'ultimo anno è stata un po' smentita da diversi studi, tra l'altro proprio la scorsa settimana, parlando nel suo speech insomma, che fa insomma, ogni estate a Jackson Hole, capo del nuovo presidente della Federal Reserve americana, ha proprio detto che in realtà non risultano dati sconfortanti proprio sui giovani in cerca di nuova occupazione, e ha lanciato diciamo, un messaggio rassicurante su questo. Quindi in realtà al momento l'unica cosa che mi pare si possa dire in maniera abbastanza incontrovertibile è che certamente ci saranno le riduzioni di occupazione in alcuni settori, ovviamente quelli più esposti all'intelligenza artificiale, dove la sostituzione dell'intelligenza artificiale è particolarmente facile e non pone particolari problemi. E io ho l'impressione che sarà molto meno così su tanti altri settori. Probabilmente, come anche qualche economista ha osservato, la differenza la dà anche la complessità dei lavori, cioè il lavoro non è fatto di una sola componente che viene sostituita e quindi la persona che lo fa viene resa disoccupata. Abbiamo un po' una concezione del lavoro da catena di montaggio. Gran parte dei lavori, per fortuna, non sono così, ma incorporano una serie insomma di funzionalità diverse, di mansioni diverse, che vanno magari da una un po' più tecnica legata a quel lavoro, ma che comunque è fatta anche quella da varie dimensioni, a una magari più relazionale, e quella ovviamente è molto più difficile da poter essere sostituita grazie all'intelligenza artificiale. Quindi ecco, questa multidimensionalità dei nostri lavori in realtà è la migliore garanzia e assicurazione contro il fatto di poter essere licenziati dall'intelligenza artificiale. Poi dopodiché questa cosa accadrà per alcune mansioni, per alcuni lavori, no, non c'è dubbio, però io non mi attendo a un'esoccupazione di massa. I dati, ripeto, che abbiamo visto, ma anche sui giovani occupati nell'ultimo anno, dopo appunto questi studi un po' più allarmistici, mi pare siano un po' più confortanti, e quindi al momento diciamo dobbiamo avere insomma una giusta preoccupazione, ma sicuramente non farci prendere col panico.
3: Chiarissimo, anche se nei limiti diciamo di tempo che abbiamo nella trasmissione abbiamo comunque guardato gli effetti dell'AI sulla produttività, le imprese e il lavoro, ma prima di chiederle una risorsa utile di approfondimento vorrei ascoltare la sua opinione su un tema molto caldo, che è sempre quello della sostenibilità economica della filiera che rende possibile poi tutte le trasformazioni di cui abbiamo parlato, perché sostanzialmente la corsa all'intelligenza artificiale richiede, ormai lo sanno un po' tutti, investimenti enormi in studio dei modelli, processori, data center, energia e così via. Ma non è ancora chiaro se i ricavi, soprattutto dei provider, saranno sufficienti a ripagare questi investimenti. Molto recentemente sono iniziate a circolare una serie di analisi, di calcoli, anche da parte degli stessi utenti, per comparare quanto oggi costa un abbonamento a uno dei, diciamo, dei vari tool che utilizziamo tutti i giorni, cioè GPT, Claude e così via, con l'abbonamento, diciamo, quello flat mensile, dove di fatto noi paghiamo un tot al mese, parliamo del massimo massimo che può essere 200 euro al mese nel piano quello più usato, e confrontandolo con cosa sarebbe successo se quello stesso utilizzo massimo fatto in quel mese l'avessimo fatto con il costo a listino dell'API, che per chi ci ascolta di fatto è un modo per sviluppare soluzioni più personalizzate e integrate nei flussi di lavoro senza passare per la finestrina, diciamo, del nostro chatbot. Questo confronto di fatto ha mostrato come un abbonamento da 200 euro potesse arrivare come prezzo di listino a $12,000-$14,000 al mese. Ora evidenziamo subito che questo confronto non misura il costo industriale del provider, ma appunto il costo di listino se fosse stato venduto in questo modo, e ci suggerisce forse che queste tariffe possono servire anche ad ampliare rapidamente la base degli utenti, rinviando poi la verifica reale della reale disponibilità del mercato a pagare in futuro prezzi più vicino al consumo effettivo, cioè della serie ci stiamo abituando e poi a un certo punto arriverà la bolletta salata. E dall'altro lato c'è la questione dei modelli open weight, cioè dei modelli open source che sono principalmente o cinesi o americani, che ci mostrano appunto come queste soluzioni oggi possono anche essere integrate senza passare per questo tipo di abbonamenti. Le vorrei quindi chiedere sostanzialmente questa diffusione dei modelli e questo tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale renderanno più difficile recuperare l'investimento oppure allargano invece il mercato e diciamo farà crescere più che altro una domanda di infrastrutture?
4: Sì, qua bisogna ricordare che c'è in opera un altro fattore, insomma, che è classico, diciamo, nello sviluppo delle tecnologie, cioè il fatto che il costo delle tecnologie va a scendere, ma a scendere in maniera esponenziale. Questo lo si sta già avvenendo, non so, con l'intelligenza artificiale, cioè il prezzo, diciamo, del singolo token è crollato, insomma, ormai di varie svariate centinaia, se non migliaia di volte. Il problema è che naturalmente, insomma, ne stiamo consumando tantissimi, quindi cioè, il consumo sta proporzionalmente aumentando, se non addirittura ancora di più, insomma, al momento. Quindi, diciamo, il tema è anche questo, cioè quello di guadagnare, insomma, una quota di mercato molto elevata, far avvicinare, insomma, la tecnologia. Questo ovviamente è il pensiero, non è che c'è una cabina di regia delle varie aziende, cioè ogni azienda naturalmente fa i propri interessi e ciascuna, insomma, cerca di attirare anche sulla leva del prezzo il consumatore. Quindi l'idea è nel frattempo, mentre questo prezzo scende, prima o poi, diciamo, arriveremo a un plateau, diciamo, nel consumo, nella domanda, insomma, di token, e nel frattempo il prezzo scenderà e ovviamente, insomma, l'impresa che avrà la fetta più importante del mercato sarà quella che uscirà più facilmente, più probabilmente, insomma, vincitrice da questa competizione. Quindi questo è un po' il gioco. E tra l'altro, dato che non è banale, a noi sembra banale, ma non è banale il garantire il fatto che questi servizi funzionino, perché la potenza computazionale rappresentata dai data center si deve espandere in misura, insomma, enorme, e appunto nel frattempo si stanno avendo investimenti pazzeschi. Ma questa è la ragione, cioè pensi il momento in cui, che ne so, Claude piuttosto che ChatGPT, piuttosto che Gemini, insomma, non danno più risposte, non funzionano più perché hanno raggiunto appunto una domanda, diciamo, computazionale superiore all'offerta che possono dare, insomma, i soggetti che offrono, insomma, questi servizi. E a quel punto il servizio è morto, insomma, come una linea aerea che fa saltare, insomma, i propri voli, piuttosto che il telefono non funziona o altre cose di questo genere. Qui loro devono fare lo sforzo massimo possibile per garantirsi il mercato maggiore. E in più, come diceva lei giustamente, insomma, c'è la concorrenza dei modelli open weight, che queste aziende, insomma, sì, insomma, adesso anche alcune di queste aziende li stanno lanciando, però, insomma, direi che a parte Meta, in ogni caso, insomma, in questo momento i leader dei modelli open weight sono chiaramente cinesi, E li stanno utilizzando, attenzione, anche in, cioè, non solo li stiamo utilizzando noi europei, ma li stanno utilizzando anche gli americani, anche fiori di aziende americane hanno dichiarato, e hanno, qualcuno ha rischiato di passare qualche guaio di utilizzare, insomma, degli open weight cinese. Quindi la concorrenza è fortissima in questo momento, quindi, per carità, è giusto immaginarli come, insomma, i padroni, insomma, per certi versi, dell'intelligenza artificiale, anche queste aziende in realtà stanno facendo una concorrenza spietata, insomma, l'una con l'altra al momento. Sul fatto, diciamo, che poi queste aziende improvvisamente a un certo punto alzino i prezzi, io non credo, diciamo, che a scenari di questo tipo, potrebbero, per carità, ci potrebbero essere equilibri di mercato diversi, per cui però ecco, immaginare che si arrivi, si converga verso prezzi equivalenti a quelli che venivano citati prima, addirittura, insomma, decine di migliaia di euro al mese, insomma, questa cosa che io non mi immagino, insomma. Se ne parlava anche su colossi quasi monopolistici, insomma, di alcuni servizi digitali. Questo non è accaduto. Poi, per carità, il monopolio rimane con i problemi, insomma, del monopolio, però un monopolio non si esercita, insomma, attraverso il prezzo. Può dare, semmai, insomma, problemi di carattere diverso, o magari in alcuni segmenti, insomma, di mercato, magari, insomma, chi vuole, non tanto il consumatore, ma magari chi vuole offrire attraverso quella piattaforma, insomma, azienda, un determinato, oppure il fatto, insomma, che si facciano cose strane, insomma, con i dati, sottraendo i dati o cose di questo tipo. Però guardando, ritornando sul prezzo, io credo che oggi le dinamiche siano tali per cui non mi immagino, insomma, un aggiustamento dei prezzi, anzi mi immagino questi rimangano, insomma, sufficientemente bassi, comunque rimanga la possibilità, almeno per il momento e per il futuro prossimo, insomma, di poter disporre di questi modelli di fatto gratuitamente, come spesso capita. Certo, questo poi avviene magari con alcuni contrappesi, come è accaduto nell'economia digitale, quindi appunto di nuovo la cessione di dati, in cambio la possibilità di poter usufruire del servizio e altre cose di questo genere.
3: Quali indicatori lei oggi seguirebbe per capire se questa corsa all'intelligenza artificiale sta costruendo un'economia, diciamo, sostenibile o invece sta alimentando una bolla?
4: Direi valori di mercato, capire se poi queste aziende, insomma, riescono a raggiungere una profittabilità. Al momento sappiamo che almeno i principali tra questi soggetti, oppure quelli che non riescono, come dire, a fare un bundle tra altre attività che magari danno profitti in alcuni casi anche enormi e le perdite che invece porta questo tipo di attività, ecco, questa cosa qui poi a un certo punto arrivi a uno stadio in cui invece ci sono, insomma, dei profitti, o almeno, diciamo, il cosiddetto break even, quindi il punto di pareggio venga raggiunto. In questo momento non ci siamo ancora, effettivamente. C'è qualcuno che è più vicino di altri, Anthropic è più vicino di OpenAI, però ancora non ci siamo, ancora non siamo lì. Appunto, io credo che questa cosa avvenga più che per un aumento dei prezzi, probabilmente, insomma, una maggiore presenza sul mercato business può aiutare, insomma, questo profilo. Assolutamente sì, magari, insomma, vengono immaginati alcuni servizi, alcune fonti di ricavo aggiuntivo, però ecco, il cliente consumer, io non credo verrà vessato, tra virgolette, per raggiungere, insomma, quel tipo di risultato. Quindi credo che alla fine della fiera, in un'economia capitalistica come quella di oggi, alla fine il profitto sia probabilmente il parametro, diciamo, più affidabile, insomma, nel medio termine, e ovviamente sperando, immaginando, insomma, che possano esserci, cioè, da un lato per queste aziende i profitti, dall'altro dei benefici per chi li utilizza.
3: Considerando che il nostro tempo è giunto al termine, però prima di concludere vorrei lasciare a chi ci ascolta una bussola, come facciamo in tutte le puntate, per continuare a approfondire i temi che abbiamo trattato oggi.
4: Allora, sui temi dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro, consiglio, ahimè, sono due consigli in inglese, quindi insomma, spero, però insomma, l'intelligenza artificiale ormai aiuta anche nella traduzione per chi non dovesse farsi aiutare dall'inglese. Un libro che è uscito tra l'altro da poche settimane di Luis Garicano, economista spagnolo che ha insegnato prima a Chicago, adesso alla London School, tra l'altro è notizia la scorsa settimana, l'executive director di questo Rhine Group, nuovo think tank di cui è copresieduto da Mario Draghi, e lui ha scritto questo insieme a due coautori, questo libro si chiama Messy Jobs, che fa proprio vedere come la complessità in qualche modo e la multidimensionalità del lavoro lasci, diciamo, relativamente ben sperare, anche se poi appunto nessuno osa fare previsioni particolarmente accurate sul fatto che poi gli umani possano conservare il proprio lavoro, insomma, senza essere licenziati dall'intelligenza artificiale, o al massimo, insomma, siano in qualche modo, ovviamente, possano adattarsi e spostarsi magari sulle cose su cui c'è più valore aggiunto nella collaborazione, insomma, con i nostri nuovi colleghi artificiali, e ciascuno di noi, insomma, più o meno possa farlo nei limiti, diciamo, del fatto che sempre con delle disruption tecnologiche in atto, purtroppo, diciamo, alcuni effetti, alcuni impatti in termini maggiori di disoccupazione in alcuni settori possono esserci. Però ecco, la cosa importante è che naturalmente, insomma, ci siano, diciamo, degli ammortizzatori sociali in queste situazioni, e che non ci siano disoccupazioni di massa e in generale, quindi non si sappia più dove mettere la testa. Per chi volesse, diciamo, non avesse tempo di leggere il libro, consiglio sempre il suo blog, Substack, si chiama Silicon Continent, che è molto del che fa insieme al figlio, che è un esperto di innovazione che sta negli Stati Uniti, dove tra l'altro, insomma, accanto all'intelligenza artificiale, insomma, si parla anche molto di Europa e della sfida, diciamo, competitiva, che è un altro tema che mi è particolarmente a cuore con gli Stati Uniti e il resto del mondo.
3: Bene, io ringrazio Stefano D'Empoli, il presidente di AICOM, per essere stato con noi e per il suo contributo. Grazie.
4: Grazie mille.
3: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo, potete trovarlo sul sito di Radio Radicale, www.radioradicale.it, e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntinisullai@gmail.com per domande, commenti e anche suggerimenti sui prossimi temi da affrontare, e intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sull'AI, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale, un punto alla volta.
2: Grazie a Marco Cerrone, sono le 18:33 minuti, adesso Area del Continente a cura di Niccolò Rinaldi.
5: Oggi parliamo di teatro, in particolare dei teatri marchigiani che quest'estate hanno ottenuto un importante riconoscimento da parte dell'UNESCO, essendo iscritti 8 di loro nel patrimonio dell'umanità. È la prima volta per l'UNESCO aver aggiunto alla lista di beni di valore universale un gruppo di teatri, non uno solo, ma proprio un gruppo che parlano a nome di una rete molto fitta di istituzioni teatrali diffuse su un singolo territorio. I teatri sono in realtà 10 iscritti nel patrimonio dell'umanità, uno è emiliano romagnolo, uno è umbro, ma 8 sono marchigiani. Ed è il frutto di un lavoro che è stato condotto da tanti amministratori marchigiani per molti anni. Ricordo tra gli altri Katia Mammoli dei Repubblicani Europei, che è stata a lungo consigliera regionale e assessora a Iesi, che è stata una delle persone che più si è data proprio da fare, si è impegnata per promuovere i teatri marchigiani a un livello appunto così prestigioso come quello della lista del patrimonio universale dell'UNESCO. Io stesso, devo dire molto modestamente, ma da parlamentare europeo tra il 2009 e il 2014 mi ero occupato più volte di questo aspetto del territorio e di questo riconoscimento del territorio italiano che è, devo dire, è assolutamente unico. Sono 8 i teatri che sono stati iscritti nel patrimonio dell'UNESCO, che sono i teatri di Ascoli, i teatri di Fermo, Macerata, Jesi, Fabriano, Offida, San Severino e Urbania, ma in realtà sono teatri che sono capofila di un gruppo molto più esteso, sono oltre 70 gli edifici teatrali all'italiana diffusi sul territorio marchigiano, tra città e anche centri molto molto piccoli. Pensate ad esempio, non so, un centro come Ostra, che ha un bellissimo teatro con 2 ordini di palchi, ma è soltanto uno dei 70 e passa di questi edifici che sono arrivati fino ai nostri giorni. Diffusi tra l'altro su tutto il territorio regionale, ne abbiamo 18 tra Pesaro e Urbino, 15 circa nella provincia di Ancona, 15 nelle province di Fermo e di Ascoli Piceno, più di 20 nella provincia di Macerata, e sono quasi tutti, con pochissime eccezioni, dei teatri all'italiana, cioè dei teatri che hanno una platea ma poi hanno un ordine di palchi, 2 ordini di palchi, 3-4 a seconda dell'importanza, della grandezza dell'edificio. A Jesi, ad esempio, il Teatro Pergolesi, che tra l'altro ha una facciata molto, molto estesa, molto prestigiosa, ha addirittura 4 ordini di palchi, poi c'è sempre il loggione. Gli ordini di palchi che sono la grande invenzione del teatro all'italiana, come si suol dire, che si è diffuso dalla fine del Settecento, tra il Settecento e poi soprattutto l'Ottocento, perché il teatro all'italiana ha portato in tutta Europa, perché poi si è diffuso sul resto del continente, un concetto completamente diverso di fruizione dello spettacolo. C'è da una parte il palco, e poi non c'è un auditorium o una platea o una galleria come nei teatri elisabettiani, ma ci sono tanti palchi, appunto. E in italiano abbiamo anche questo equivoco etimologico per cui diciamo il palco dove i cantanti o gli attori o gli strumentisti si esibiscono, ma c'è anche il palco dove il pubblico si siede e guarda poi lo spettacolo, perché anche il palco del teatro all'italiana è in qualche modo un luogo dove ci si esibisce. Con il teatro all'italiana si è cominciato ad andare a teatro per vedere quello che accade in scena, ma anche per essere visti dagli altri spettatori e per vedere gli altri spettatori. I palchi sono a di una dimensione che di fatto raccoglie un gruppo di amici o più spesso un gruppo di familiari, quindi 5, 4, 6, fino a 7, 8 persone, e tutti quanti sono su un piede di eguaglianza. C'è magari il palco centrale, quello riservato alle autorità, però poi tutti quanti si affacciano allo stesso titolo sulla platea, e anche il pubblico di platea, naturalmente, è importante, anche lui può essere visto dagli altri spettatori e può vedere gli altri spettatori. E questo vale anche per il piccolo pubblico, generalmente residuale, del loggione, quelli che con prezzi più modici possono accedere all'ultimo ordine, quello più alto del teatro. Il teatro, quindi, come fatto culturale, diventa un luogo dove si va a vedere qualche cosa, ma si va anche a vedere gli altri e a farsi vedere, un luogo di fatto di incontro, che con il foyer, con il caffè, con il grande ingresso, di fatto ha dato a questi teatri il titolo di piazza coperta. Un luogo dove la città si incontra, va per un evento prettamente culturale, però è anche un modo di intessere dei rapporti sociali. Un teatro che di fatto sdogana, per così dire, il ceto medio in Europa. Il teatro prima era il teatro di corte, il teatro riservato soltanto ai principi e a ai cortigiani, ai loro adepti, erano loro che andavano a teatro, loro che avevano il posto centrale e di fatto la rappresentazione era di fatto a corte privata. Il teatro all'italiana invece introduce il fatto culturale pubblico e il fatto dove tutti i cittadini, diciamo i cittadini abbienti, ma non soltanto il patriziato, non soltanto il principe, non soltanto i nobili, avevano un diritto di accesso su un piano di eguaglianza e ci si andava con i vestiti migliori per vedere, un po' come ancora per certi aspetti adesso, per vedere gli altri e per farsi vedere. Cioè è stato il teatro all'italiana un grande fattore di integrazione sociale e di coesione sociale e di identità di certi territori. Questo riconoscimento arriva quindi a edifici che sono tra l'altro particolarmente belli dal punto di vista architettonico, dal punto di vista delle arti minori, gli stucchi, i lampadari, i sipari che sono decorati, dipinti, che sono spesso anche fatti da grandi maestri. C'è un altro aspetto che in questa rubrica Area del Continente è poi particolarmente significativo dei teatri marchigiani, il fatto che sono stati un luogo di cultura europea, una cinghia di trasmissione tra il territorio e le idee che arrivavano da fuori delle Marche, da fuori del nostro paese. Il teatro era dove si ricevevano ospiti importanti che venivano a parlare, che magari presentavano delle conferenze, il teatro era il luogo dove si presentavano delle nuove opere, delle nuove musiche, dei nuovi drammi teatrali che arrivavano dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e via dicendo. Quindi era un luogo che disseminava la cultura europea e dai teatri marchigiani poi si sono propagati prodotti culturali italiani nel resto dell'Europa. Quindi luoghi che dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche culturale hanno rappresentato uno straordinario fattore di integrazione europea e di emancipazione anche di una classe sociale che era la classe degli artigiani, la classe dei liberi professionisti, la classe dei commercianti che in questo modo ottenevano un riconoscimento a livello cittadino. Non è un caso che, come è accaduto nelle Marche, i teatri non erano pubblici, erano generalmente frutto dello sforzo di un consorzio privato, dove le famiglie che potevano permetterselo si consociavano e mettevano i soldi, mettevano il capitale per aprire questo teatro. Ed è la ragione per cui anche teatri molto piccoli, teatri in centri che sono del tutto minori, erano fatti con la massima cura nelle Marche e erano dei piccoli gioielli, o sono dei piccoli gioielli appunto architettonici, perché era il fiore all'occhiello, una ragione di orgoglio di un tessuto sociale tra la fine del Settecento ed soprattutto l'Ottocento. Ad esempio il Teatro di Recanati è un teatro che fu finanziato tra gli altri anche dal padre di Giacomo Leopardi, che aveva quella biblioteca a casa sua che fu il punto di partenza delle riflessioni culturali, filosofiche e poetiche di Leopardi. Perché 8 teatri rispetto ai 70 che sono diffusi sul territorio marchigiano hanno ottenuto questo riconoscimento? Perché il protocollo dell'UNESCO è molto rigoroso, vuole che i teatri siano ancora nella loro struttura originale, per cui teatri che hanno subito degli interventi di ristrutturazione importanti e che hanno alterato alcuni canoni estetici originari sono stati esclusi e devono avere anche quegli elementi che erano tipici proprio dell'epoca e che si sono tramandati fino ad oggi. Ad esempio ci sono dei teatri tra gli 8 che sono stati iscritti che hanno ancora la macchina per fare i rumori scenici, hanno ancora questi teatri i sipari originali e non sono stati appunto sostituiti, e poi soprattutto devono essere teatri che mantengono la loro funzione originaria, vale a dire che ancora oggi sono dei teatri attivi con una stagione teatrale musicale che è fruita dai cittadini, e questo vale appunto per questi 8 teatri, ma in realtà anche per altri, ma Questi 8 sono stati appunto scelti proprio per l'eccellenza che essi rappresentano. Ma ripeto, sono 8 su 70, 8 su 70 e anche gli altri esistono, magari in alcuni casi sono stati appunto ristrutturati o non sono aperti, ma è un tessuto che è veramente diffuso ed è unico in Italia ed è unico in Europa, perché soltanto le Marche hanno questa capillarità di struttura architettonica dedicata al teatro, come l'UNESCO ha voluto riconoscere. Ed è un fatto che non è di poca importanza, perché ci porta poi a una riflessione su quello che è lo stato, voglio dire, dell'Europa oggi. Se

0: come si usano oggi, aperte, sono generalmente territori con tassi minori di criminalità, con tassi maggiori anche di occupazione, con una coesione sociale che è più importante, che è migliore. E quindi forse occorrerebbe, come è stato fatto nelle Marche nell'Ottocento, fare un grande piano di investimento per creare questi centri di aggregazione fisica, non virtuale, dove le persone vanno, si fanno vedere, ma vedono, incontrano e escono magari anche più istruite, più formate attraverso quella che è la fruizione di un fatto culturale. Quello che colpisce delle Marche è stata proprio la volontà collettiva di ceti sociali che si sono frugate le tasche e hanno tirato fuori i soldi con un'iniziativa privata per creare questa rete di istituzioni teatrali diffusa sul territorio. Ecco, forse oggi avremmo bisogno di questo slancio, di questa generosità, che comunque non è altro che un modo per fare i nostri interessi. Bene, per le Marche, siamo molto contenti e ci porta una volta di più a riflettere sul rapporto tra cultura e Europa, cultura non soltanto come circolazione di idee, ma in questo caso anche cultura come fatto di architettura artistica e fatto fisico di incontro.
1: Sono 18:47 minuti, questo era Area del Continente con Niccolò Rinaldi. Tra poco proseguiremo il nostro palinsesto con la rassegna della stampa persiana, quindi la rassegna della stampa in lingua araba e la nuda verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni, quindi l'agenda, l'ecoagenda di Italambiente e il notiziario serale. Ne approfittiamo per intanto darvi gli appuntamenti di domani e ricordiamo che dalle 10 il Consiglio dei Ministri ha nell'ordine del giorno la deliberazione dei funerali di Emma Bonino per martedì alle 12:30, mentre domani alla Sala della Protomoteca dalle 10 alle 19 la Camera Ardente. Continuiamo con il nostro palinsesto, è il momento della rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazin Iqder.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Mojtaba Boboakhani, manifestante delle proteste di gennaio, è rimasto ucciso durante un'irruzione delle forze dei pasdaran nel suo nascondiglio. مجتبی باباخانی معترض دیماه در یورش نیروهای سپاه به مخفیگاهش جان باخت. مجتبی باباخانی جوان کوردو ا اونو دی مانیفستانتی دل پروتست دل میز دی جنایو 2026 ا مورتو آلالبا دی مرکولدی 9 سپتامبر 2026 دورانت اون ایروزیونه دی گواردیانی دلا ریولوزیونه نل لوگو این کوی سی ناسکوندوا انسیم آل فراتلو. مجتبی باباخانی جوان کرد اهل مهران و از معترضان دی ماه 1404 بامداد چهارشنبه 18 شهریور 1405 در جریان یورش نیروهای سپاه پاسداران به محل اختفای او و برادرش جان باخت. سکوندو له اینفورماسیونی پرونوتا ایران وایر آلالبا دی مرکولدی 9 سپتامبر 2026 له فورس دی گواردیانی دلا ریولوزیونه هانو فاتو ایروزیونه نل ریفیو dei due fratelli, Mojtaba e Shoja Boboakhani. Durante l'operazione è scoppiato uno scontro armato, nel corso del quale Mojtaba Boboakhani è morto nell'esplosione di una granata a mano, mentre Shoja Boboakhani è riuscito a fuggire dal luogo circondato dalle forze di sicurezza. Una fonte informata ha riferito a Iran Wire che Mojtaba Boboakhani è morto nell'esplosione di una granata a mano prima che i guardiani della rivoluzione riuscissero ad arrestarlo. Secondo la stessa fonte, durante lo scontro anche due membri dei guardiani della rivoluzione sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasferiti in strutture sanitarie per ricevere cure. Mojtaba Boboakhani aveva partecipato alle proteste del gennaio 2026. Dopo le manifestazioni, lui e suo fratello Shoja erano stati ricercati dagli apparati di sicurezza e negli ultimi mesi avevano vissuto in clandestinata. L'episodio si inserisce in un

0: Contesto in cui negli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosi rapporti su interventi armati delle forze di sicurezza contro cittadini e persone ricercate nelle regioni curde dell'Iran. Tra i casi documentati in precedenza, Mojtaba e Meysan Veysi, Mehdi Tavakkoli, Somaiye Tavakkoli, Maryam Aslani e Seyed Ahmad Esmaili hanno perso la vita durante operazioni condotte dalle forze di sicurezza o dai guardiani della rivoluzione. In alcuni di questi casi, le famiglie e le fonti vicine alle vittime hanno denunciato l'impiego di armi da fuoco e spari diretti da parte delle forze di sicurezza. Fonte di questa notizia, Iran Wire. E اعدام هفتگی معترضان در ایران، ده‌ها نفر در انتظار اجرای حکم. In Iran, manifestanti giustiziati ogni settimana, decine attendono l'esecuzione della condanna a morte. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک اعلام کردند که مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. Human Rights Watch e Abdulrahman Brumand Center hanno dichiarato in un rapporto congiunto che negli ultimi mesi le autorità della Repubblica Islamica hanno giustiziato con cadenza settimanale manifestanti e oppositori politici, dopo processi definiti gravemente iniqui. Altre decine di persone rischiano inoltre un'esecuzione imminente. Nel rapporto pubblicato giovedì 10 settembre 2026, le due organizzazioni per i diritti umani hanno dichiarato che tra il 18 marzo e il 31 agosto 2026 almeno 59 uomini sono stati giustiziati sulla base di accuse politiche e di sicurezza e dopo processi iniqui. Tra loro almeno 29 erano stati arrestati in relazione alle proteste svoltesi tra 22 dicembre 2025 e il 20 gennaio 2026, mentre almeno altri 3, secondo quanto riferito, erano stati arrestati durante le proteste del movimento Donna Vita Libertà del 2022. Alcune delle persone giustiziate avevano soltanto 18 o 19 anni e molte altre erano poche più che ventenni. 5 di loro sono stati giustiziati in pubblico. Human Rights Watch e il centro Brumand affermano che il ritorno delle esecuzioni pubbliche segnala un uso crescente della pena di morte per diffondere paura e impedire nuove proteste. Bahar Sabah, ricercatrice senior sull'Iran preso Human Rights Watch, ha affermato che il governo iraniano manda alla forca i manifestanti, compresi gli adolescenti, sulla base di confessioni estorte sotto tortura e dopo procedimenti giudiziari sommari. Secondo il rapporto, nei casi legati alle proteste, il periodo trascorso tra l'arresto e l'esecuzione è variato da poche più di 5 settimane a meno di 8 mesi. La maggior parte delle persone è stata giustiziata entro 6 mesi dall'arresto. Saleh Mohammadi, lottatore 19enne, è stato giustiziato circa 5 settimane dopo l'arresto. Amir Hossein Hatami, manifestante di 18 anni, è stato giustiziato 84 giorni dopo l'arresto. Sohsan Azadfar Karateka, di 21 anni, è stato arrestato, processato e giustiziato in meno di 4 mesi. Le due organizzazioni affermano che il 16 dei 29 casi collegati alle recenti proteste, agli imputati non era stato neppure contestato il coinvolgimento in un omicidio. Alcuni sono stati giustiziati con accuse come nemicizia contro Dio, Muharebe e cruzione sulla terra, Fesade fel Ars, per azioni quali il lancio di pietra, il danneggiamento di proprietà, la rottura dei finestri dei veicoli delle forze governative o l'uso di bombe Molotov. I ricercatori hanno inoltre documentato casi di privazione dell'accesso a un avvocato indipendente, percosse, scariche elettriche, simulazione di esecuzione, prolungata detenzione in isolamento, stupro e privazione del sonno e del cibo. Il rapporto avverte che altre decine di manifestanti e oppositori politici, tra cui donne e persone di età inferiore ai 18 anni, rischiano la pena di morte. Fonte di questa notizia, Iran Human Rights Watch e Abdulrahman Brumand. بیش از 3 سال زندان مجازات حسین افراسیاب برای در اختیار داشتن استارلینک اولترتر انی دی کرچره لکندن ندی حسین افراسیاب پریل پوسسو دی استارلینک. حسین افراسیاب خواننده رپ محبوس در زندان دستگرد اصفهان به اتهام در اختیار داشتن یک دستگاه استارلینک و با تشدید مجازات در شرایط جنگی ابتدا به 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شده است. حسین افراسیاب رپر دتنوتو نل کارچر دی دستگرد ارا استاتو اینیسیالمنت کندناتو ا 5 انی ا 1 مز دی رکلوزیونه پر ایل پوسسو دی اون ترمینال استارلینک کون لاپلیکاسیونه دل گراوانته پرویستا این تمپو دی گوررا. لا کانت اینستاگرام دل آرتیستا دتنوتو ا ریفریتو که کون لا سنتنسا دفینیتیوا لا پنا اینفیلاتا اد افراسیاب استاتا ریدوتا 3 انی 9 مزی ا 20 giorni di carcere. L'account del rapper ha scritto che Afrosiab non aveva acquistato il depositivo, che il terminale Starlink in questione era ancora completamente siliato nella confezione originale. Secondo questa versione, lo aveva con sé esclusivamente per comunicare con la propria famiglia durante l'interruzione generalizzata di Internet. Nel racconto si sottolinea che una simile condanna inflitta soltanto a causa dell'inasprimento delle pene in tempo di guerra non è giustificabile in nessun parte del mondo e che Afrosiab non ha commesso alcun reato. Hossein Afrosiab è stato arrestato dalle forze di sicurezza a Shahin Shahr il 14 marzo 2026 e successivamente trasferito nel carcere di Dastgerd. Fonte di questa notizia, Harana. صفحه اینستاگرام مادر کیاوش میرقاسمی از کشته شدگان دی مسدود شد. بلوکات لا پاجینا دی اینستاگرام دلا مادر دی کیاوش میرقاسمی او چیزو دورانت ل پروتست دل جنایو 2026. یک ماه قبل ماموران امنیتی به منزل خانواده کیاوش میرقاسمی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه 1404 یورش برده و سمانه اساران مادر او را بازداشت کردند. Un mese fa le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell'abitazione della famiglia di Kiavash Mirgasemi, ucciso durante le proteste del gennaio 2026 e arrestato sua madre, Samane Asaran. In seguito all'intensificarsi delle pressioni sulla famiglia Mirgasemi, la pagina Instagram della madre è stata resa inaccessibile e il suo controllo è stato assunto con la forza dagli apparati di sicurezza. Tutti i post precedenti pubblicati sono stati cancellati e sulla pagina ne è rimasto soltanto uno, inserito per ordine delle autorità giudiziarie. Secondo quanto riportato, il 5 agosto 2026 le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell'abitazione di Samane Asaran, madre di Kiavash Mirgasemi, impegnata nella ricerca di giustizia per il suo figlio, e l'hanno arrestato nella città di Gurgaon. Il motivo dell'arresto sarebbe stato la pubblicazione di storie di protesta sul suo profilo di Instagram. Kiavash Mirgasemi, studente di 18 anni, è stato ucciso la sera del 9 gennaio 2026 a Gurgaon, colpito direttamente al cuore da un proiettile sparato dalle forze governative. Attraverso restrizioni digitali e arresti dei familiari, gli apparati di sicurezza cercano di impedire la diffusione delle notizie e la prosecuzione delle iniziative per ottenere giustizia e informare sulla repressione delle proteste. In precedenza, diversi familiari in cerca di giustizia e parenti delle persone uccise durante le proteste avevano denunciato le pressioni esercitate dagli apparati di sicurezza per costringerli al silenzio sulle ingiustizie subite. Tra queste figurano minacce online, fabbricazione di procedimenti giudiziari, ostacoli alle attività lavorative, mancato rinnovo delle licenze commerciali e blocco dei conti bancari. Fonte di questa notizia, Iran Wire. 5 سال حبس و امر به معروف مجازات مربی بازداشت شده در اعتراضات دیما. 5 anni di carcere e obbligo di estortare al bene secondo la morale islamica, la condanna dell'allenatore arrestato durante le proteste del gennaio. نرگس هیدری مربی فیتنس و بدنسازی اهل ایزه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نرگس هیدری استروتریچه دی فیتنس ا بادی بیلدینگ ا ارستاتا دورانت ل پروتست دل جنایو ا استاتا کندناتا 5 anni دی رکلوزیونه. L'organizzazione per i diritti umani Corun ha riferito che il Tribunale rivoluzionario ha condannato la donna, 38 anni, a 5 anni di carcere con l'accusa di atti contro la sicurezza nazionale. Secondo il rapporto, il Tribunale ha inoltre imposto a Narges Heidari come pena accessoria 1 anno di attività di esortazione al bene secondo la morale islamica. L'organizzazione Corun ha scritto che questa parte della sentenza è legata alle sue attività sportive svolte senza rispettare l'obbligo del velo. Anche suo fratello Nemat Heidari era stato arrestato in precedenza dalle forze di sicurezza il 30 dicembre 2025. Fonte di questa notizia, Corun. اعتصاب علیه چوبه دار سه‌شنبه های نب اعدام به 137 هفته رسید. شوپرو کنترو ال پاتیبولو این مارتدی دل نو ال ازکوزیونی راجونگونو لا 137ما ستیمانا. زندانیان در 62 زندان ایران روز سه‌شنبه 17 شهریور 1405 همزمان با 137 مین هفته کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در اعتراض به ادامه اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. I detenuti di 62 carceri iraniane hanno iniziato uno sciopero della fame martedì 8 settembre 2026 in occasione della 137esima settimana della campagna martedì del no alle esecuzioni per protestare contro la continua esecuzione delle condanne a morte. In un comunicato, i membri della campagna hanno dichiarato che nell'ultima settimana sono stati giustiziati almeno 11 detenuti e che dal 23 agosto 2026 il numero complessivo delle esecuzioni in Iran ha superato quota 45. Il comunicato richiama inoltre l'attenzione sulla condanna a morte pronunciata contro Ali Zarei, una delle persone che hanno subito lesioni agli occhi durante le proteste Donna Vita Libertà. I membri della campagna hanno anche denunciato la morte sospetta di Erfan Mirzai, prigioniero politico detenuto nel carcere di Dasgat a Isfahan, attribuendole la responsabilità ad agenti governativi. L'autorità giudiziaria della Repubblica Islamica non hanno ancora fornito spiegazioni sulle cause e sulle circostanze della sua morte. I membri della campagna martedì del no alle esecuzioni hanno definito l'aumento delle esecuzioni e l'emissione collettiva di condanna a morte un riflesso della paura del potere nei confronti delle proteste nazionali e delle future rivolte. Hanno inoltre richiamato l'attenzione sulla crisi economica, sull'inflazione a tre cifre, sull'aumento del prezzo del dollaro, sul rincaro ufficiale della benzina e sulla diminuzione del potere d'acquisito dei cittadini, avvertendo della possibilità di nuove proteste su vasta scala. La campagna martedì del no alle esecuzioni è nata tra il 21 gennaio e il 19 febbraio 2024 con lo sciopero della fame settimanale di alcuni prigionieri politici detenuti nel carcere di Ghezelhisar. Da allora i detenuti che aderiscono alla campagna scioperano ogni martedì contro le esecuzioni e il numero delle carceri partecipanti è progressivamente aumentato. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. جمهوری اسلامی دستورالعمل تازه حجاب اجباری را در دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد. La Repubblica Islamica emanerà nuove direttive sul hijab obbligatorio nelle università. معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها از تدوین دستورالعمل تازه‌ای برای اعمال حجاب اجباری در دانشگاه‌ها خبر داد. Il vice responsabile per gli affari culturali e politici dell'ufficio di rappresentanza della guida suprema nella università ha annunciato la preparazione di nuove direttive per l'applicazione del hijab obbligatorio negli atenei. Secondo quanto dichiarato, le disposizioni saranno presto emanate dai ministri della scienza. Martedì 8 settembre 2026, Saeed Karami ha dichiarato all'agenzia di stampa Mehr che l'ufficio di rappresentanza della Guida Suprema, dopo una serie di riunioni intensive con i responsabili dell'istruzione superiore, ha elaborato un testo comune sul hijab, riferendosi a quelle che ha definito le richieste presenti nel paese. Il funzionario governativo ha sostenuto che esistono già leggi adeguate in materia di hijab e che occorre soltanto tornare a prestarvi attenzione. Senza fornire ulteriori spiegazioni, ha inoltre affermato: nelle università certamente non assisteremo agli spiacevoli episodi che talvolta vediamo nelle strade. L'agenzia di stampa Force aveva precedentemente riferito che un gruppo di docenti e ricercatori universitari e dei seminari religiosi aveva inviato una lettera a Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, chiedendo l'emanazione e l'applicazione della legge denominata Sostegno alla Famiglia attraverso la promozione della cultura della castità e del hijab. I firmatari hanno inoltre chiesto che il contrasto alla mancata osservanza del velo sia inserito tra le priorità del governo per quella che hanno definito la tutela della sicurezza della società. Queste dichiarazioni arrivano alla vigilia dell'inizio del nuovo anno accademico. Dopo le proteste del movimento Donna Vita Libertà del 2022, le università iraniane sono diventate uno dei principali centri di resistenza contro il hijab obbligatorio. In risposta, gli ufficiali di sicurezza interna e le commissioni disciplinari delle Atenei hanno convocato o sospeso numerose studentesse a causa del loro abbigliamento, impedendo in alcuni casi loro di entrare nell'università o di sostenere gli esami. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. بیانیه تشکل‌های مدنی به مناسبت چهارمین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی. Dichiarazione delle organizzazioni della società civile per il 4 anniversario della rivolta Donna Vita Libertà. 10 تشکل مدنی و کارگری در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی با انتشار بیانیه‌ای بر تداوم این جنبش و اعتراض به فقر، نابرابری، تبعیض و سرکوب تأکید کردند. 10 organizzazioni della società civile e dei lavoratori hanno pubblicato una dichiarazione alla vigilia del 4 anniversario delle proteste Donna Vita Libertà, ribadendo la continuità del movimento e la propria opposizione a povertà, disuguaglianza, discriminazione e repressione. Nella dichiarazione le organizzazioni hanno indicato la morte di Mahsa Jina Amini, avvenuta dopo il suo arresto da parte della polizia morale, come l'evento che diede origine alle proteste del 2022, successivamente trasformatesi in un movimento diffuso in Iran e nel resto del mondo. I firmatari hanno definito le proteste del 2022 la prima rivoluzione femminile della storia iraniana, affermando che la repressione su vasta scala non è riuscita a fermare il movimento. Hanno inoltre sottolineato che negli anni successivi le proteste sono proseguite concentrandosi su questioni economiche, condizioni di vita e libertà sociale. Le 10 organizzazioni hanno anche accusato il governo iraniano di aver aggravato la povertà, intensificato la repressione e l'esecuzione e sfruttato il clima di guerra per contrastare le proteste. Nonostante queste pressioni, hanno ribadito il movimento Donna Vita Libertà continuerà a resistere e ad avanzare. Fonte di questa notizia, Dadgahan. اعدام عرفان میرزایی پس از شکنجه، خانواده از اجرای حکم بیخبر بودند. عرفان میرزایی جوستیسیاتو دوپو اسر استاتو تورتوراتو، لا فامیلیا نون ارا استاتا اینفورماتا دلزکوزیونه. عرفان میرزایی رپر و خواننده جوان 21 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه روز یکشنبه 15 شهریور 1405 در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. Erfan Mirzai, giovane rapper e cantante di 21 anni, arrestato durante le proteste del gennaio 2026 e è stato giustiziato domenica 6 settembre 2026 nel carcere di Dastgerd. Secondo le informazioni pervenute, Erfan Mirzoi era stato identificato e arrestato dopo le proteste. Le forze di sicurezza hanno affermato di aver trovato sul suo telefono un video degli scontri tra i manifestanti e le forze paramilitari Besigi. Fonti informate affermano che Mirzoi era stato accusato di muharebe, ovvero nemicizia contro Dio, e condannato a morte. I suoi familiari avevano cercato di impedire l'esecuzione e di salvargli la vita. Secondo quanto riferito, erano state persino versate ingenti somme di denaro nel tentativo di fermare l'esecuzione. La famiglia, tuttavia, ne è venuta a conoscenza soltanto dopo che la condanna era già stata eseguita senza aver ricevuto alcun preavviso. Secondo fonti informate, le forze di sicurezza avevano precedentemente minacciato i familiari di Erfan, avvertendoli che la condanna sarebbe stata eseguita qualora avessero diffuso informazioni sul suo arresto, sul procedimento giudiziario o sulla sentenza capitale. Le stesse fonti affermano che Erfan era stato sottoposto a torture e a violente percosse durante la detenzione. Sul corpo e sul volto sarebbero state osservate numerose ferite ed ecchimossi dopo l'esecuzione. Dopo l'esecuzione, il corpo di Erfan non è stato consegnato alla famiglia, ma trasferito dagli agenti nel villaggio di Qor'an. Le autorità non hanno permesso che fosse sepolto a Isfahan. La decisione sarebbe stata presa per impedire la formazione di un raduno e la diffusione di informazioni sulla cerimonia funebre. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Qalibaf dobare hamle konid be sherkat-haye nafti amrika hamle mikonim. Qalibaf ha dichiarato: se attaccherete di nuovo, colpiremo le compagnie petrolifere statunitensi. Mohammad Baqir Qalibaf, رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر جنگ آمریکا، شرکت‌ها و تأسیسات نفتی و گازی آمریکایی در منطقه را به حمله تهدید کرد. Mohammad Baqir Qalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica, ha minacciato di attaccare le compagnie e le infrastrutture petrolifere e del gas statunitensi nella regione in risposta alle dichiarazioni del segretario della guerra degli Stati Uniti. Lunedì 7 settembre 2026, Qalibaf ha scritto sul suo account X: è semplice e comprensibile. La filiera della produzione di petrolio e gas in questa vasta regione è dispersa, accessibile e vulnerabile. Ha poi aggiunto: le compagnie petrolifere e del gas statunitensi che operano in queste acque e perso questi impianti sono altrettanto vulnerabili. Rivolgendosi al segretario alla guerra degli Stati Uniti, il presidente di Parlamento iraniano ha inoltre scritto: se attaccherete i nostri beni, sarete attaccati. Abbiamo già dimostrato di possedere questa capacità. Chiedetelo alle vostre basi militari mese fuori uso. La reazione è arrivata dopo che il segretario alla guerra degli Stati Uniti aveva pubblicato un video dell'attacco contro alcune petroliere iraniane e condiviso un post del Comando Centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, avvertendo che Washington avrebbe colpito le petroliere dell'Iran in caso di attacchi iraniani contro navi statunitensi. Fonte di questa notizia, Radio Farda. شروط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ توسط سخنگوی سپاه اعلام شد. Il portavoce dei guardiani della rivoluzione annuncia le condizioni della Repubblica Islamica per porre fine alla guerra. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، شش شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ را اعلام کرده. حسین محبی، portavoce dei guardiani della rivoluzione، ha annunciato le sei condizioni poste dalla Repubblica Islamica per porre fine alla guerra. Ha inoltre dichiarato che Teheran ha esteso dallo stretto di Hormuz ad alcune zone del Golfo di Oman e del Mar Arabico l'area in cui intende intervenire contro le imbarcazioni. Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2026, Durante un incontro con i responsabili dei media nella provincia di Markazi, Mohebi ha affermato che se il nemico vuole porre fine alla situazione attuale, deve interrompere completamente la guerra e astenersi dal minacciare nuovamente l'Iran. Come ulteriori condizioni poste da Teheran, ha indicato il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano, la fine del blocco dello Yemen, lo sblocco di 24 miliardi di dollari appartenenti all'Iran e l'astensione da qualsiasi interferenza nei programmi nucleare e missilistico della Repubblica Islamica. Riferendosi alle restrizioni imposte alla navigazione, il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione ha dichiarato che la Repubblica Islamica sanzionerà qualsiasi imbarcazione che attraversi senza autorizzazione la zona vietata stabilita da Teheran. Secondo Mohebi, lo stretto di Hormuz rimane la principale area di intervento militare contro le navi che intendono attraversarlo senza coordinarsi con la Repubblica Islamica. Tuttavia, quella che i Guardiani della Rivoluzione definiscono una rotta soggetta a sanzioni comprende ora anche alcune zone del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Il portavoce ha dichiarato: in precedenza, se una nave nemica o persino un'imbarcazione commerciale cercava di entrare o uscire senza autorizzazione, consideravamo lo stretto di Hormuz l'area principale per il nostro intervento. Ora però l'area interessata è stata ampliata. Dall'inizio della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz è stato gravemente compromesso. La Repubblica Islamica sostiene di avere il pieno controllo di questa via d'acqua strategica. Prima dell'inizio della guerra, circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali transitava attraverso lo stretto di Hormuz, una delle rotte più importanti al mondo per il trasporto dell'energia. Fonte di questa notizia, Iran Wire. آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت در سایت کوکولنگ را تایید کرد. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma attività nel sito del Monte Kolang. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه 19 شهریور 1405 با استناد به تصاویر از راه دور تایید کرد که در سایت هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوکولنگ تحرکات و فعالیت‌های ساختمانی وجود دارد. Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha confermato giovedì 10 settembre 2026, sulla base di immagini satellitari, la presenza di movimenti e attività di costruzione presso l'impianto nucleare sottoterraneo noto come Monte Kolang. In un'intervista a Bloomberg, Grossi ha dichiarato che gli ispettori dell'agenzia non hanno finora avuto accesso alle reti di tunnel del sito. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, aveva ripetutamente fatto riferimento negli ultimi giorni alle attività presso il Monte Kolang. Mercoledì 9 settembre 2026 Trump ha affermato che gli Stati Uniti aveva osservato una certa attività nel sito e ha avvertito la Repubblica Islamica che qualsiasi azione provocatoria avrebbe suscitato una dura risposta da parte di Washington. Nel frattempo sono emerse notizie sul nuovo deferimento del dossier nucleare iraniano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sull'approvazione di una risoluzione contro l'Iran, sviluppi che potrebbero creare le condizioni per nuovi attacchi militari contro gli impianti nucleari del paese. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. مقاومت ملی یمن اسناد برنامه سپاه برای کنترل باب المندب کشف شد. Resistenza Nazionale Yemenita, scoperti documenti sul piano dei guardiani della rivoluzione per controllare Bab el-Mandab. ساعتی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی وابستگی حوثی‌های یمن به ایران و دستور گرفتن آنها از تهران را رد کرد، مقاومت ملی یمن مدعی کشف اسنادی درباره نقش سپاه پاسداران در برنامه‌های نظامی حوثی‌ها شد. پوکیور دو پوکی پورتاوچه دل مینیسترو دلی استری دلا رپوبلیکا اسلامیکا اویوا نگاتو لا دیپندنسا دلی حوثی یمنیتی دل ایران ای افرماتو که ایل گروپو نون ریچیو اردینی دا تهران لا رزیستنسا نازیونال دلو یمن آنونچاتو لا پرسونتا سکوپرتا دی دوکومنتی سول رولو دی گواردیانی دلا رولوزیونه نی پیانی میلیتاری دلی حوثی. L'ufficio stampa militare della Resistenza Nazionale, attiva sulla costa occidentale dello Yemen, ha dichiarato di essere entrato in possesso di informazioni e mappe che, secondo il gruppo, mostrerebbero un piano dei guardiani della rivoluzione per avanzare gradualmente e assumere il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. La Resistenza Nazionale ha affermato che le informazioni sono state trovate nel computer portatile di un comandante Houthi catturato dalle forze governative sulla costa occidentale dello Yemen. Anche la rete Al-Jumhuriya, affiliata alla Resistenza Nazionale, ha pubblicato immagini di mappe militari che, secondo l'emittente, mostrerebbero quattro fasi di avanzata verso lo stretto di Bab al-Mandab della città di Hodeida. Poche ore prima della pubblicazione del rapporto, Esmail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri della Repubblica Islamica, aveva risposto alle dichiarazioni di Marco Rubio affermando Ansarullah, cioè Houthi, è un attore indipendente che prende autonomamente le proprie decisioni, non riceve ordini da nessuno e non agisce come forza per procura di altri. Marco Rubio, segretario di Stato statunitense, aveva precedentemente definito gli Houthi, sotto molti aspetti, agenti e forze per procura dell'Iran, affermando che a suo giudizio era evidente che Teheran fosse dietro ad alcuni dei loro attacchi nei Bab al-Mandab. In precedenza, Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, aveva espresso sostegno agli attacchi degli Houthi contro le navi nel Mar Rosso, definendo queste azioni compiute, secondo lui, in difesa della popolazione di Gaza, un chiaro esempio di jihad sulla via del Dio. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Grazie a Nazanin Iqder, sono 19:23, adesso Alessia Colonnelli, la rassegna della stampa in lingua araba.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. اهلا بكم في حلقه جديده من استيراد الصحافه العربيه لراديو راديكاله. In questa rassegna tratteremo varie questioni, a partire dalle reazioni emiratine alla pubblicazione da parte di Haaretz, giornale israeliano, di un'indagine secondo la quale gli Emirati avvisarono o misero in guardia Netanyahu rispetto al possibile imminente piano di Hamas del 7 ottobre, già qualche giorno prima appunto del 7 ottobre 2023, leggeremo come la stampa emiratina ha commentato la questione e anche una serie di conseguenze di questo fatto, una delle quali è la decisione dell'Algeria di interrompere le relazioni diplomatiche con gli Emirati. Parleremo anche del vertice BRICS, il 18° tenutosi in questi giorni a Nuova Delhi, quindi in India. E infine parleremo anche degli Houthi. Ma iniziamo dalla questione appunto sollevata dal giornale israeliano Haaretz. E se ne abbiamo discusso, è stata una questione molto discussa anche sui media occidentali. E come ha commentato i vertici emiratini, come hanno commentato? Sostanzialmente non hanno voluto commentare. Il giornale Al-Khalij Emiratino, l'8 settembre, pubblica le dichiarazioni del Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti e si legge che il Ministero degli Affari Esteri ha confermato che il governo degli Emirati Arabi Uniti non commenta i rapporti dei media o le speculazioni riguardanti le conversazioni tra i leader dei governi. Dal 7 ottobre gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti, assicura il Ministero, si sono concentrati sulla riduzione dell'escalation, sul rafforzamento della stabilità regionale e sulla limitazione della violenza. Inoltre, gli organismi governativi degli Emirati e di Israele hanno mantenuto dall'inizio delle relazioni tra i due paesi, avvenuto più di 5 anni fa, canali di comunicazione aperti e diretti. Quando necessario, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri, tutte le informazioni di intelligence pertinenti sono state e continuano ad essere scambiate tra le parti interessate. Finora, quindi, questa è stata un po' la reazione ufficiale. Come dicevo, una probabile conseguenza di questa questione, dei rapporti stretti tra Emirati e Israele, sollevata da Arez, è la decisione di un paese della regione, l'Algeria, di interrompere i rapporti diplomatici con gli Emirati Arabi Uniti. Dopo che in realtà i rapporti tra i due paesi erano stati già incrinati da alcune questioni precedenti. E l'agenzia di stampa algerina ufficiale il 10 settembre pubblica un comunicato del Ministero degli Affari Esteri algerino che appunto dà notizia dell'interruzione delle relazioni diplomatiche con gli Emirati. E si legge il testo del comunicato che afferma: di fronte al crescente aumento delle azioni provocatorie o ostili provenienti dagli Emirati, l'Algeria ha mostrato già un elevato grado di moderazione, un forte senso di responsabilità e non ha mai risparmiato sforzi, partendo da uno spirito di pieno rispetto dei principi che regolano le relazioni tra gli stati. Ha anche richiamato l'attenzione della parte emiratina, avvertendola delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dai suoi comportamenti deplorevoli e ingiustificati. Nonostante questi numerosi avvertimenti, si legge nel comunicato, gli Emirati hanno continuato a persistere in tali comportamenti che hanno raggiunto livelli tali da non poter essere considerati accettabili o tollerabili nell'ambito delle relazioni esistenti tra due stati sovrani. Di conseguenza, avendo esaurito tutte le vie atte a preservare le relazioni bilaterali, il governo algerino ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. L'ambasciatore degli Emirati è stato ricevuto presso la sede del Ministero degli Affari Esteri giovedì 10 settembre, dove gli è stato ufficialmente comunicato il contenuto di questa decisione e inoltre è stato informato che gli è stato concesso un termine di 48 ore per conformarsi a tale decisione. E questa era l'agenzia algerina. Gli Emirati hanno risposto, sempre attraverso appunto fonti ufficiali, alla decisione algerina, e ne parla un articolo dell'agenzia di stampa ufficiale emiratina il 10 settembre stesso, quindi la risposta è arrivata dopo poche ore. L'articolo si intitola: Gli Emirati confermano l'interesse di preservare le relazioni con tutti gli stati nell'interesse dei popoli. E qua si legge dall'agenzia che alla luce della decisione della Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, paese fratello, di interrompere le proprie relazioni con gli Emirati assicurano l'interesse di mantenere relazioni con tutti gli stati e la loro costante volontà di sviluppare queste relazioni rafforzandole in modo da servire gli interessi comuni e favorire la comprensione, la cooperazione e la prosperità. Gli Emirati dunque auspicano che questa decisione sia temporanea. Il Ministero degli Affari Esteri sottolinea la considerazione che gli Emirati hanno per il popolo algerino fratello e in particolare per i membri della comunità algerina residente nel paese e i visitatori appunto dall'Algeria negli Emirati. Quindi questa è la risposta degli Emirati alla decisione algerina. Cambiamo argomento, andiamo adesso a parlare di BRICS. Come dicevo, si è tenuto il 18° vertice del blocco dei paesi BRICS a Nuova Delhi questa volta e hanno partecipato al vertice leader importanti, Xi Jinping, Putin, quindi leader di grandi potenze, ma anche alcuni paesi arabi che sono membri più recenti, come ad esempio l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti stessi. Da questo vertice è risultata una dichiarazione congiunta, che quindi è stata adottata da tutti i membri e che sottolinea la volontà dei membri di appunto rafforzare la cooperazione all'interno del contesto del BRICS e per quanto riguarda il Medio Oriente, la regione i paesi attraverso la dichiarazione hanno espresso profonda preoccupazione per la guerra in Medio Oriente, hanno esortato alla massima moderazione, sostenendo un approccio multilaterale che rispetti i punti di vista nazionali e in generale si trovano d'accordo per diciamo, un approccio non bellico per la risoluzione dei conflitti. Vediamo i commenti dei media dei paesi arabi che hanno partecipato a questo vertice perché appunto nuovi membri. Gli Emirati, ancora una volta, dal giornale Al-Kharij, un giornale emiratino, è stato pubblicato l'11 settembre un articolo che sottolinea le garanzie di far parte del gruppo dei BRICS e che cosa gli Emirati sostanzialmente guadagnano ad essere parte di questo gruppo. L'articolo si intitola Imarat fi BRICS, Sharakat tatawassau wa tawrun mutanamun fi al-tijara istithmari al-alami. Gli Emirati nel BRICS, partenariati in espansione, un ruolo crescente nel commercio e negli investimenti globali. Dunque, gli Emirati partecipano al vertice del gruppo BRICS, ospitato dalla capitale indiana Nuova Delhi il 12 e il 13 settembre, in un contesto caratterizzato da un'adesione ufficiale iniziata nel gennaio 2024 da parte degli Emirati all'interno del gruppo BRICS. Tale adesione, si legge, rafforza l'orientamento del paese ad ampliare i propri partenariati economici e commerciali, nonché la propria presenza sui mercati globali, apportando allo stesso tempo al gruppo un'economia che costituisce un centro globale per il commercio, gli investimenti e i servizi logistici. Quindi c'è un win-win. L'importanza dell'adesione degli Emirati è è in crescita, diciamo, si amplia, è in espansione, alla luce del peso del gruppo dei BRICS, i cui paesi rappresentano circa il 49,5% della popolazione mondiale, quasi il 40% del PIL mondiale e il 26% del commercio globale. Il commercio estero non petrolifero tra gli Emirati e i paesi del BRICS, riporta l'articolo, ha superato i 312 miliardi di dollari nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Seguono poi i dettagli diciamo, dei livelli raggiunti tra gli Emirati e singoli paesi che fanno parte del BRICS, sempre in materia di commercio. E poi l'articolo continua ad elencare appunto i benefici di questa collaborazione, di questa cooperazione all'interno del gruppo. Riporta che l'adesione ai BRICS consente inoltre di rafforzare i flussi di investimento verso gli Emirati, soprattutto appunto dai paesi del gruppo. L'adesione ufficiale degli Emirati al BRICS è stata preceduta da una serie di iniziative che hanno rafforzato il partenariato, tra le più importanti, via l'adesione degli Emirati alla nuova banca di sviluppo del BRICS nell'ottobre 2021, quindi già prima che gli Emirati facessero effettivamente parte del gruppo, dopo che questa banca di sviluppo del BRICS fu istituita nel 2015 per finanziare progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nelle economie emergenti e in via di sviluppo. L'importanza della partecipazione degli Emirati al vertice BRICS in India va oltre la presenza ufficiale, offrendo una piattaforma per ampliare il commercio, gli investimenti e i servizi e consolidare la posizione degli Emirati come ponte commerciale, logistico e di investimento tra i paesi del gruppo e i mercati globali, conclude così l'articolo. Del giornale Al Kharij. Ma come dicevo, anche l'Egitto, oltre agli Emirati, è uno dei paesi arabi che hanno recentemente raggiunto il gruppo dei BRICS. E quindi andiamo a leggere anche un articolo dal giornale Bawab al-Aram, giornale egiziano, quotidiano egiziano, che riporta il testo del discorso del presidente Assisi durante il vertice appunto dei capi di Stato e di governo del BRICS. L'articolo è del 12 settembre. E qua proprio è così, ecco, legge che il presidente Assisi ha partecipato ai lavori del vertice che si tiene nella capitale indiana. Dopo l'accoglienza, il presidente ha partecipato alla sessione a porte chiuse dei capi delle delegazioni degli stati membri, intitolata Governance globale inclusiva e rafforzamento dell'azione multilaterale. Durante la sessione è stata adottata la dichiarazione di Nuova Delhi dei leader dei BRICS. Di seguito, riporta l'articolo, il discorso del testo pronunciato dall'Egitto durante la sessione a porte chiuse. E leggiamo ora una parte appunto di questo discorso. In un momento in cui il mondo è attraversato da crisi interconnesse, le cui ripercussioni si estendono alla sicurezza, all'energia, al commercio e alle catene di approvvigionamento, il BRICS assume un'importanza particolare, in quanto quadro che riunisce paesi importanti del sud globale e che è in grado di svolgere un ruolo maggiore nel rafforzamento della cooperazione sud-sud per affrontare le sfide attuali. Gli attuali sviluppi in Medio Oriente, così appunto continua il discorso del presidente Assisi, gli attuali sviluppi in Medio Oriente e i loro effetti negativi sull'economia mondiale, sui movimenti commerciali ed energetici e sulle catene di approvvigionamento confermano lo stretto legame tra sicurezza e sviluppo. L'Egitto, in virtù della sua posizione strategica e del suo ruolo centrale nel movimento del commercio mondiale, riconosce l'importanza di preservare la stabilità e la libertà della navigazione internazionale. Pertanto, dobbiamo continuare a costruire su quanto è stato realizzato nell'ambito del BRICS e sfruttare le potenzialità dei nostri paesi attraverso la realizzazione di progetti e programmi specifici che sostengano gli obiettivi di sviluppo sostenibile, diversifichino le fonti di crescita, della crescita, rafforzino la produttività e riducano i divari nello sviluppo e nella tecnologia. In questo quadro e alla luce delle crescenti difficoltà legate al debito pubblico e ai limitati margini di manovra dei bilanci pubblici, l'Egitto apprezza gli sforzi compiuti nell'ambito dell'agenda della cooperazione economica e finanziaria del BRICS, per riformare l'architettura finanziaria internazionale, sviluppare strumenti di finanziamento innovativi e agevolati, nonché rafforzare il ruolo della nuova banca di sviluppo, già menzionata, nell'articolo degli Emirati, e adottarne la strategia per il periodo 2027-2031, quindi qua si discute, veramente da una prospettiva, dei paesi appunto in via di sviluppo e del cosiddetto sud del mondo. Il rafforzamento della sicurezza alimentare, della sicurezza idrica ed energetica assume anche un'importanza particolare, ha ricordato il presidente Assisi. In questo contesto apprezziamo i significativi progressi compiuti nel percorso di cooperazione nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente, e in particolare nei campi della sicurezza alimentare, dell'agricoltura sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse idriche. E parallelamente ribadiamo l'importanza di rafforzare la cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici, facilitare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai finanziamenti per il clima e sostenere una transizione giusta e realistica verso economie a basse emissioni, tenendo conto delle differenze nelle condizioni, negli oneri e nelle esigenze di sviluppo dei vari paesi. L'Egitto quindi considera il BRICS un'opportunità promettente e un quadro efficace per costruire partenariati concreti e sviluppare un sistema economico internazionale più equilibrato e maggiormente capace di rispondere alle aspirazioni dei nostri paesi e dei nostri popoli. E queste erano le parole del presidente Assisi durante appunto il vertice dei leader degli stati del BRICS. Riportato da Bawab al-Haram. Altro articolo sempre sul BRICS che mi interessa leggere è quello del giornale Al-Khalij, già menzionato, giornale emiratino, che riporta una prospettiva araba rispetto a come il BRICS, il quadro del BRICS potrebbe rafforzare i paesi arabi nello specifico. L'articolo di Al-Khalij del 12 settembre riporta in particolare le opinioni di alcuni esperti arabi, esperti di economia o di questioni appunto legate alle società contemporanee. L'articolo si intitola Esperti arabi, il BRICS amplia gli ambiti della cooperazione e rafforza la presenza del sud globale. Si legge che con l'apertura dell'attuale vertice del gruppo BRICS nella capitale indiana Nuova Delhi, il 12 e il 13 settembre, l'attenzione si concentra sul futuro del gruppo e sul ruolo alla luce delle rapide trasformazioni che sta attraversando il sistema internazionale. Secondo esperti arabi, il BRICS non si limita più alla cooperazione economica e commerciale, ma si è ormai trasformato in una piattaforma più ampia di cooperazione tra paesi del sud globale, comprendente i settori del finanziamento, della tecnologia, dell'energia, dello sviluppo e altri ancora. Quindi si è molto allargato rispetto a come era ai suoi inizi, secondo questo articolo e secondo gli esperti arabi. Gli esperti che Al-Khalij ha interpellato sottolineano che la Cina in particolare ha svolto un ruolo importante in questa trasformazione, sia attraverso l'ampliamento dei membri del BRICS e il lancio del formato BRICS Plus, sia spingendo per estendere l'ambito della cooperazione a nuovi settori. Il gruppo BRICS, nell'ambito del suo ruolo crescente e mantenendo il proprio carattere cooperativo e aperto, potrebbe inoltre offrire ai paesi del sud globale una maggiore rappresentanza nella comunità internazionale. Ovviamente qua poi l'articolo riporta le parole degli esperti arabi sui vari aspetti menzionati, quindi sul ruolo della Cina.

nell'ambito dello sviluppo con le grandi economie emergenti. Secondo Mohamed Abdelghani, che è professore e capo del Dipartimento di Economia all'Università Beni Souef in Egitto, l'adesione dell'Egitto al BRICS consente di ampliare i suoi legami commerciali ed economici, oltre a offrire opportunità per attrarre investimenti e tecnologia e promuovere la cooperazione industriale. Abdelghani sottolinea che la posizione geografica dell'Egitto, il canale di Suez e la zona economica del canale di Suez possono rafforzare l'importanza del suo ruolo all'interno del gruppo BRICS, soprattutto per quanto riguarda il commercio e le catene di approvvigionamento. Abdelghani propone di sfruttare le relazioni con i paesi BRICS per sviluppare la cooperazione industriale, sottolineando l'importanza del modello cinese, ancora una volta, incentrato sul trasferimento e la localizzazione delle tecnologie. Ritiene che la cooperazione tra Egitto e BRICS si basi su interessi reciproci, come il rispetto della sovranità degli stati e delle loro scelte in materia di sviluppo. Ciò consente, secondo lui, di creare partenariati che vadano oltre le tradizionali relazioni commerciali e si estendano a settori più ampi come investimenti, manifattura e tecnologia. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Musa Mohammed bin Huwaidan, che è direttore della Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Emirati, ha affermato che le relazioni tra Emirati e Cina costituiscono un esempio di cooperazione che acquisisce ulteriore valore grazie alla dimensione multilaterale offerta dal gruppo BRICS. Ha osservato che la Cina dispone di capacità industriali, mentre gli Emirati dispongono di capacità logistiche e di investimento. Dunque, la combinazione di queste capacità può sostenere una cooperazione più ampia. Infine, anche lui, come l'esperto egiziano, sottolinea che il BRICS è una piattaforma di cooperazione interessante perché per la sua dimensione multilaterale invece che solamente bilaterale e che continua ad esprimere i valori dei paesi del sud globale. E questo era l'ultimo articolo per quanto riguarda il BRICS, il vertice dei paesi del BRICS tenutosi in India, a cui, come ricordavo, hanno partecipato alcuni paesi arabi. E parliamo infine degli Houthi. Si è parlato molto nella stampa anche occidentale di come gli Houthi stiano estendendo il loro controllo verso lo stretto di Bab el-Mandeb, hanno controllato la città portuale di Moha e anche una delle isole nel Mar Rosso meridionale. E vorrei leggere oggi un articolo dalla prospettiva degli Houthi, quindi dall'agenzia di stampa che è legata alle autorità degli Houthi e che parla proprio della loro estensione appunto del controllo verso Bab al-Mandeb e a Moha. È da considerare questo articolo ovviamente un articolo di parte. Quindi, ma quello che è interessante e che forse anche manca nella narrativa mediatica occidentale è che gli Houthi legano questo avanzamento territoriale anche alla propria legittimità come forza politica governativa e amministrativa di una parte dello Yemen. Dunque, gli Houthi presentano a livello nazionale il conflitto in corso come una guerra contro l'assedio saudita e degli alleati dei sauditi nei confronti dello Yemen e come un conflitto per liberare il popolo yemenita dall'assedio saudita. Allora, l'articolo che leggo è pubblicato, come dicevo, dall'agenzia yemenita affiliata agli Houthi, pubblicato il 12 settembre e intitolato Sana'a fallire i calcoli del nemico sulla costa occidentale e pone fine a decenni di tutela su Bab el-Mandeb, tutela quindi assedio saudita e delle forze alleate all'Arabia Saudita, secondo gli Houthi. Lo stesso governo.

0: diciamo, internazionalmente riconosciuto nello Yemen è alleato dell'Arabia Saudita. Le vittorie conseguite dalle forze armate yemenite, qui si parla degli Houthi ovviamente, sulla costa occidentale, si scrive nell'articolo, rappresentano una trasformazione strategica che pone fine alle ambizioni espansionistiche del nemico saudita e dei suoi mercenari e consolida un nuovo equilibrio, restituendo allo Yemen la piena sovranità sulle proprie acque territoriali e sui suoi vitali accessi marittimi. In seguito alle rapide vittorie delle forze armate, le mobilitazioni militari del nemico e dei suoi mercenari sono entrate in crisi, mentre Riyadh ha accompagnato gli sviluppi con una campagna mediatica e una rappresentazione distorta della realtà, secondo gli Houthi, sostenendo l'esistenza di una minaccia alla sicurezza della navigazione marittima. Queste mosse mirano ad alimentare la discordia tra gli stessi cittadini yemeniti e a garantire che lo Yemen rimanga diviso in guerra, preparando il terreno per il ricorso a protezioni esterne e per l'internazionalizzazione del conflitto, così da consolidare la propria influenza e coprire il crollo dei propri strumenti sulla costa occidentale. I media dell'aggressore, quindi dell'Arabia Saudita, diffondono menzogne e accuse fabbricate nel tentativo palese di alimentare l'odio settario e confessionale e preparare uno scenario simile a quello che hanno cercato di applicare in Siria. Il controllo della fascia costiera e dei porti che si estendono da Al-Kawhar ad Al-Muhra va oltre i semplici guadagni militari. Secondo il testo, mette fine a decenni di tutela ed egemonia saudita sulle decisioni marittime yemenite e porta le vie d'acqua sotto il controllo esclusivo dello Yemen, cioè degli Houthi. Il controllo militare e geografico garantisce inoltre la piena sicurezza delle rotte marittime adiacenti a Bab el-Mandeb e fa cadere le carte di ricatto che l'aggressore, quindi i sauditi, aveva continuato ad utilizzare per imporre il blocco, l'assedio e provocare l'asfissia economica del popolo yemenita. Questo nuovo equilibrio sul terreno si traduce in una schiacciante vittoria politica a favore della capitale Sana'a, cioè il territorio controllato dagli Houthi. Le potenze regionali e internazionali sono costrette a trattare Sana'a come l'attore decisivo e unica parte in grado di garantire la sicurezza del Mar Rosso e del Bab el-Mandeb. Inoltre fa fallire i piani di divisione dello Yemen e subordina le questioni di sicurezza alla fine dell'aggressione saudita, alla revoca del blocco dell'assedio saudita e al pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti statali. Lo Yemen ha deposto una volta per tutte, si conclude l'articolo, il mantello della dipendenza e della tutela esterna e ha recuperato il suo diritto naturale a governare il proprio territorio e le proprie acque territoriali, secondo una visione sovrana e indipendente, facendo fallire i calcoli coloniali affinché Bab el-Mandeb rimanga yemenita e al servizio degli interessi nazionali e della sicurezza nazionale. E così gli Houthi commentano la propria estensione territoriale verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Con questa ultima notizia chiudiamo la rassegna di oggi. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana.
1: E grazie Alessia Colonnelli, sono le 19:55 minuti, adesso è il momento della nuda verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
2: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 13 settembre. Io non so ancora capire che rapporto abbia con la morte, in particolare quando ad andarsene sono persone che hanno avuto un rapporto concreto con l'esistenza, con quella che normalmente viene chiamata l'esistenza terrena. Sto parlando della morte, della scomparsa di Emma Bonino, avvenuta venerdì 11 settembre. Persona impegnata da sempre nella lotta per la rivendicazione dei diritti, anche per la rivendicazione quindi dei diritti delle persone con disabilità. Si è battuta con Luca Coscioni e Marco Pannella per la libertà di ricerca scientifica e dalla Nuda Verità, qui su Radio Radicale, va il nostro ciao Emma, con l'impegno, con la promessa che dedicheremo una puntata particolare del legame stretto, profondo, di un tratto della sua esistenza vicino agli impegni politici promossi, sostenuti, individuati da Luca Coscioni. Ecco, il rapporto con la morte, il rapporto con le scelte di fine vita. L'Università La Sapienza di Roma, il 17 e il 18 settembre prossimo, ospiterà la 24esima edizione del Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica. E cambiare la prospettiva sul suicidio, iniziamo a parlarne, è così il titolo dell'evento che ormai da tantissime edizioni accompagnano sostanzialmente la campagna internazionale per la giornata mondiale della prevenzione del suicidio. Il convegno internazionale è arrivato alla sua 24esima edizione, è coordinato e presieduto dal professor Maurizio Pompili, che del Sant'Andrea è direttore dell'unità operativa complessa di psichiatria. Un evento aperto, un evento aperto a professionisti, a clinici, a studiosi, e questo è un appuntamento dedicato alla prevenzione del suicidio collegata alla promozione della salute mentale. È un incontro dove tutta la comunità internazionale, italiana ed estera, si confronterà sulle più recenti evidenze scientifiche e su quelle importantissime strategie di prevenzione, di cura e di innovazione terapeutica. Un appuntamento importante: prevenzione del suicidio e salute mentale. Ma quando anche il cinema trova le chiavi per approfondire, interpretare, dare un senso a quei fatti della cronaca e della vita delle persone di tutti i giorni, ci appare più vicino alla quotidianità, più vicino alla realtà. Marco Bellocchio aveva 40 anni quando presenta a Genova Salto nel vuoto. Il regista piacentino parlava della sua lotta per trasformare la vita. È difficile presentare un film, ci si chiede subito che cosa sia più utile dire perché la gente vada a vederlo, farsi capire senza tradirne il significato. Ci ha provato con Salto nel vuoto. E la storia di una guarigione: una donna guarisce e proprio perché guarisce il fratello, il giudice Mauro Ponticelli, si ammazza. All'inizio la pazza è Marta, la sorella, di una pazzia che improvvisamente si è fatta delirio, si è fatta scandalo, ribellione. Era una donna rassegnata improvvisamente. Si ribella col delirio, impazzisce appunto perché non vuole morire. Il fratello si spaventa, non sopporta la follia che urla. Se la follia sta buona e tranquilla, vada, ma niente scandali. E da quel momento sogna di uccidere Marta o che lei si uccida. Sceglie un sicario nella persona di un attore, Giovanni Sciabola, che il giudice crede abbia saputo convincere la propria amante ad uccidersi. Marta si innamora dell'attore e da quel momento non ha più bisogno di insultare il fratello, di provocarlo, di odiarlo. Si sottrae alla logica del sadomasochismo quotidiano, diventa calma, quasi astuta, comincia a disobbedire alle regole della casa, determinata ma sempre affettuosa. Perciò il giudice impazzisce, perché Marta si separa realmente dal fratello senza abbandonare la casa, continuando a fare la casalinga. A questa capacità di separarsi contribuisce in maniera determinante un rapporto profondo, sincero ed anche estremamente semplice con la cameriera e suo figlio. La speranza che nasce dalla separazione con il passato e dalla scoperta della nascita e la possibilità di soddisfare il desiderio è il messaggio del film, sempre che lo si voglia vedere, non soltanto attraverso il personaggio del giudice. Perché sei il giudice che conduce il gioco e tutti gli altri personaggi sono strumentali a lui, ebbene Salto nel vuoto è un film disperato. E così è stato letto da molti critici, ma non è così. Marta è un personaggio autonomo, tiene testa al giudice, lo rifiuta. La sua separazione è radicale, anche se ancora con tanta paura. Il film parla anche della pazzia quotidiana, la pazzia normale, quella che si nasconde dietro il sorriso cortese, dietro la battuta pronta, dietro il cinismo di chi crede di aver capito tutto e non ha capito nulla. La follia del giudice integerrimo, cui danno fastidio i bambini, la follia di chi vive solo di ordine e di fantasticherie, ma anche la follia passiva di chi si fa impaurire e sottomettere dal giudice. Mi hanno chiesto, continua Marco Bellocchio in questo bellissimo articolo di presentazione del film Salto nel vuoto, l'articolo Io, la follia e il desiderio, e mi hanno chiesto perché continuo a occuparmi della follia, ma è obbligatorio per tentare di capire il mondo in cui viviamo. In questa società ingiusta tanti non posseggono neanche l'indispensabile per vivere, ma ci sono anche tanti che, possedendo più del superfluo, si comportano come se mancassero anche dell'indispensabile. Hanno terrore del domani e si accaparrano oro e riempiono il freezer di provviste. Sono posseduti dal terrore di morire di fame, di cadere in miseria, di finire in ricovero, di dormire sotto i ponti. Ritornano ancora le grandi ossessioni della piccola borghesia, quelle che hanno permesso l'avvento del fascismo. Si portano in tasca una capsula di cianuro perché dicono che non sopporterebbero la tortura. Ma chi li dovrebbe torturare? Fantasticano, non vedono la realtà e, parlando solo per luoghi comuni, cercano di rendersi inesistenti. Questa società fa di tutto perché si finisca così, dementi, uomini vuoti vivendo la nostra storia davanti alla televisione. Ma nonostante tutto c'è ancora vita, ci sono ancora i bambini, nonostante i matrimoni, la possibilità di cambiare, di trasformare la vita e di rifiutare la rassegnazione e la sopravvivenza. Ho fallito spesso, ma non mi sono mai arreso. Ai tempi dell'Unione dei comunisti, marxisti, leninisti predicavano che gli intellettuali borghesi, per trasformarsi, dovessero servire il popolo, vivere in mezzo al popolo, perché il popolo ha le idee giuste, eccetera, eccetera. Ma in realtà il popolo che veniva proposto non esisteva, non c'era, era un mito, un'astrazione infallibile, e tutto finì male, ed ancora una volta il desiderio rimase deluso. Da Mao alla psicanalisi, ma anche gli psicanalisti spesso non capiscono, non sanno interpretare, si addormentano mentre tu racconti sogni o ti riempiono di saggi consigli. Sono assenti, spesso il tuo analista è il peggior nemico, ti dovrebbe curare, invece ti trovi a combattere contro di lui. Freud è stato per me un altro fallimento, un'altra delusione. Oggi partecipo, mi scriveva Marco Bellocchio, ai seminari di Massimo Fagioli e le sue teorie psicoanalitiche mi convincono molto, con i suoi libri Istinto di morte, Conoscenza, La marionetta e Il burattino, e Psicanalisi della nascita e Castrazione umana, editi dalle Nuove Editizie Romane. Non si finisce mai di lottare, bisogna ricominciare sempre da capo. Un film del 1980, un film drammatico, con attori straordinari, da Michele Placido, Michel Piccoli, per Giorgio Bellocchio, Anna Orso, Antonio Povianelli, Gisella Borinati, Anouk Aimée, e un film difficile e tormentato, rapporto appunto fraterno, due fratelli che vivono quindi da anni un legame di dipendenza affettivo che è diventato quindi morboso, quindi in particolare per Marta, che inizia a dare segni di cedimento anche a livello psicologico. Quando però Marta decide di riprendersi in mano la propria vita, è Mauro a cedere. Questo è un passaggio molto molto importante, se parliamo, se vogliamo parlare di vita, di salute, di salute mentale. Certamente Bellocchio è il regista di preziosissimi film che trattano e discutono della vita, e narrando la vita narrano anche e parlano anche i tormenti, e quindi anche la morte. Ricordiamo l'addormentata che ripropone la sofferenza di un padre e il corpo di una figlia, quale è stato quello di Eluana Englaro. Marco Bellocchio è anche colui che ha realizzato un film su Eluana Englaro, Bella addormentata. Il caso Eluana, ebbe a dire, mi ha colpito come sintesi della disperazione e della ipocrisia di questa classe politica, parlava di allora, che pur, è attuale anche ora, che pur di non perdere l'appoggio della Chiesa è stata disposta a fare leggi incredibili che poi si sono perse chissà dove. Commentare quel film, il film Bella addormentata, furono politici, ex ministri, ce ne fu uno in particolare che non aveva visto il film, però un suo amico di fiducia, una persona che stima, sì, e gli aveva riferito di un assoluto disprezzo per la tesi di coloro che nel dubbio scelsero il principio di precauzione in favore della vita. Nel caso Englaro ci fu nel Parlamento e nel Paese un confronto alto che vide impegnata la buona politica politica da una parte e dall'altra. Non sarebbe dunque educativa un'opera nella quale la tesi opposta a quella di colui che l'ha diretta venga descritta come una cinica operazione di asservimento al capo partito e attraverso di esso alla Chiesa, verso la quale i pregiudizi di Bellocchio non sarebbero, tra l'altro, nuovi, si espresse così un ex ministro. E non fu da meno l'attuale ministro di questo governo che disse: prevedibile un film scontato, anticattolico, come era lecito attendersi, e dominato dai sentimenti dell'antipolitica. E le chiesero se avesse visto il film per esprimere un giudizio così forte e così negativo. Ha commentato un film che non aveva visto. Però da quello che mi hanno raccontato, continua, si tratta di un film scontato con una storia prevedibile che di fatto non racconta quasi nulla della vicenda di Eluana. Il film non l'ha visto, e però da quello che ha potuto capire, le pare sia un film in cui la politica è raccontata solo in maniera cinica e servile, mentre il film non dà conto della straordinaria e generosa battaglia politica che è stata fatta sia per salvare la vita Eluana, ma anche per impedire che un tribunale potesse decidere della vita e della morte di una persona. E quanto tempo è passato da quelle dichiarazioni e quanto si è fatto per superare queste affermazioni? Sicuramente non sono stati i politici, non sono stati le persone direttamente coinvolte nel processo legislativo per poter cambiare e per poter allargare le leggi esistenti, ma sono state le persone, sono stati i casi, e spesso, e ancora una volta, il cinema sa trovare le chiavi per approfondire, interpretare, dare un senso a quei fatti della vita, a quei fatti della cronaca che colpiscono e che stravolgono vite.
0: Ecco, la morte, la sofferenza. Mi sono chiesta un po' di giorni fa che fine abbia fatto quel messaggio in bottiglia. Era il 2015, una frettolosa occhiata a un titolo di cronaca mentre si sfoglia un giornale: Gallipoli, pensionata, uccide il figlio disabile. Poveretti, pensiamo, e poi si passa ad altro. Invece no, restiamo in quella pagina, leggiamolo quell'articolo. Il figlio disabile ha 39 anni, è preda di gravi disagi psichici, una depressione da cui non sa uscire e che anzi lo sprofonda sempre più in un gorgo senza fondo. E il padre, 75 anni, da poco vedovo, che non regge più la situazione e in un mite pomeriggio autunnale uccide il figlio con 4 colpi di rivoltella. Poi calmo, una terribile calma, telefona ai carabinieri e dice solo 4 parole: ho ammazzato mio figlio. Un'altra storia, a Sozzara, nel Mantovano, titola il giornale locale: si consuma un dramma della disperazione. Un altro pensionato di 88 anni si impicca al balcone della propria abitazione. Prima di farla finita uccide il figlio cinquantenne, disabile, affetto, si legge nella cronaca, da grave patologia invalidante. Lo teneva in vita un apparecchio respiratorio. I carabinieri, quando irrompono nell'appartamento, trovano l'apparecchio scollegato. Episodi isolati, cioè al contrario. E accade spesso che il carico di un figlio o di un congiunto disabile, la sofferenza che cresce,
3: trasformino il disagio in un pensiero fisso, ossessivo, e si cerchi una liberazione estrema, come dare e darsi la morte. A San Fele, vicino Potenza, i carabinieri si sono trovati di fronte a una vera e propria strage: 4 morti, un uomo, sua moglie e suoi 2 figli. Uno dei 2 ragazzi, 32 anni, è disabile. Poi la storia è stata ricostruita, il padre non riesce più a gestire il dolore per quella situazione, spara a tutti e infine si toglie la vita. Storie di disperazione, come quella che ha per protagonista vittima un ragazzo di 23 anni, disabile dalla nascita e gravi difficoltà motorie e psichiche, sgozzato dalla madre che a sua volta cerca di uccidersi. E ancora l'uomo che accoltella la sorella costretta su una sedia a rotelle, uccidendola dopo averle messo un sacchetto di plastica in testa, poi si lancia dal balcone, dal 6° piano. In questo caso è la donna ad aver chiesto al fratello di porre fine alla sua vita. Viene trovata una lettera nella quale la vittima scrive di avere implorato il fratello di eliminarla perché non ce la faceva più. Solitudine e disperazione vincono tante volte l'angoscia per situazioni che non si sa più come controllare e gestire trasformano persone normali, quotidianità normali, in assassini, perché la morte diventa l'unica soluzione per un dolore senza speranza. Persone sole, colpevolmente lasciate sole, si tratta di delitti, ma i loro autori possano essere davvero definiti ed essere ritenuti assassini. E quelle morti non sono il frutto di disperazione e solitudine nelle quali quelle persone sono lasciate. Le istituzioni non devono farsi carico di queste situazioni, di queste disperazioni, di queste solitudini. Quello dei disabili, dei fragili, delle loro famiglie, del disagio psichico, sono dei problemi enormi che vengono spesso taciuti, che sembra non interessare fino a quando non arriva la cronaca a evidenziare il disagio e il tormento. Qualcuno ricorderà il caso di un famoso attore che dilapidava la sua indubbia bravura in filmetti, cioè usa e getta, e alla domanda del perché lo faceva, immancabile la risposta: ho bisogno di denaro, di tutto il denaro, di tutti i soldi possibili per garantire a mio figlio l'assistenza di cui ha bisogno quando non ci sarò più io. Per quel figlio ha sacrificato il suo talento di prima grandezza. Storia amara anche questa, ma quell'attore, almeno quella scelta, ha potuto farla. Gli assassini, vittime come quelli di quell'articolo distrattamente letto, per cui mi chiedo che fine abbia fatto quel messaggio ormai di più di 10 anni fa. Non sono assassini, non sono vittime. Quella scelta molte volte non possono farla. È accaduto ancora, è accaduto a Pietralata, dove padre e madre si sono tolti la vita insieme alla figlia Bianca di 5 anni, disabile dalla nascita. E non solo, altri episodi di qualche settimana fa, la mano ad uccidere e a togliersi poi la vita è la stessa mano di chi proteggeva o tentava di proteggere un figlio, una persona o un congiunto con disabilità, con sofferenza. Quel messaggio non è mai davvero arrivato e qualsiasi altro si tronca qua. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: 20 e 21 minuti in questo momento, questa è Radio Radicale, adesso le tematiche della sostenibilità nell'ecoagenda Ditte l'Ambiente per Radio Radicale, poi ci sentiremo per il notiziario.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
5: Programmi politici contro l'ambiente, record climatici, appelli per arginare i PFAS, nuove trivellazioni in Italia. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli esteri. Dopo le elezioni territoriali tedesche dello scorso 6 settembre, continua a preoccupare il programma dell'AfD, il partito di estrema destra che ha trionfato in Sassonia, anche da un punto di vista ambientale. Tra le righe programmatiche figurano infatti l'uscita dagli accordi di Parigi sul clima e una revisione completa delle politiche di transizione ecologica. Il partito sostiene che la strategia basata sulla riduzione delle emissioni danneggi l'economia tedesca e mette in discussione il ruolo delle attività umane nel riscaldamento globale, proponendo di ridimensionare eolico e solare, di eliminare i sussidi per le rinnovabili e di limitare l'espansione degli impianti considerati addirittura dannosi per paesaggio e fauna. Al contrario, punta a prolungare la vita delle centrali a carbone e a mantenere un mix energetico fondato su carbone, nucleare e gas. L'attacco al Green Deal europeo è diretto e la proposta è quella di abolire anche la tassa sulla CO2 per ridurre i costi dell'energia. Eppure le notizie sul fronte climatico sono sempre più preoccupanti. Dalla CNR è arrivata la conferma: l'estate 2026 è stata per l'Italia la più calda mai registrata da quando esistono le rilevazioni. Attenzione a non pensare, come si legge in comunicati e notizie, che sia la più calda dal 1950. L'anno in questione di certo non è stato un anno altrettanto torrido, è stato semplicemente l'anno in cui sono iniziate le misurazioni. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stagione che ci stiamo mettendo alle spalle ha registrato temperature medie altissime, tanto da superare anche l'estate record del 2003. I dati indicano infatti che lo scostamento maggiore si è verificato ad agosto, con una temperatura media sul territorio nazionale di più di 5 gradi rispetto alla media di agosto del periodo 1951-1980 e di 3,5 gradi centigradi rispetto agli anni tra il 1991 e il 2020. Un riscaldamento su cui studi alla mano incidono in maniera rilevante le attività antropiche. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme sui PFAS, ossia sugli inquinanti eterni. Il documento presentato al Consiglio dei diritti umani dell'ONU fa appello alle istituzioni affinché si vieti totalmente l'utilizzo dei forever chemicals, salvo usi essenziali. Il report rivela la contaminazione globale. I PFAS sono presenti nell'acqua, nell'aria, nel suolo e persino nel corpo umano, con rischi per fegato, tiroide, sistema immunitario e fertilità, e denuncia le responsabilità industriali. Già negli anni 50 alcune aziende conoscevano la pericolosità dei PFAS, ma non divulgavano i dati, contribuendo a decenni di esposizione incontrollata. Tra i casi citati anche quello dell'ex impianto Miteni in Veneto, responsabile della contaminazione di oltre 350.000 persone. Le Nazioni Unite chiedono quindi bonifiche, risarcimenti, etichettatura obbligatoria e un trattato internazionale vincolante in materia. E in chiusura torniamo alle politiche delle destre europee sul fronte ambientale ed energetico. Se in Germania il programma dell'AfD preoccupa, non va così tanto meglio in Italia. Mentre festeggiava il record di longevità del suo governo, Giorgia Meloni ha deciso di rivendicare anche la propria politica energetica, ricordando il disegno di legge delega sul nucleare e annunciando anche nuove trivellazioni per il petrolio in Basilicata, attaccando implicitamente le linee del Green Deal. Pur dichiarandosi una non negazione del cambiamento climatico, la Premier ha deciso di ribadire il ricorso ad una fonte fossile come il petrolio. Di questo e in generale delle politiche nazionali dannose per l'ambiente parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Sergio Ferraris, direttore di Quale Energia.
6: Oggi assistiamo a un nuovo fenomeno politico. Nella destra occidentale l'ambiente non è semplicemente scomparso, è cambiato il modo in cui viene raccontato. Fino a pochi anni fa le forze riconoscevano la necessità di contrastare il cambiamento climatico. Si discuteva su strumenti, tempi, costi, ma l'obiettivo generale era condiviso. E infatti si arrivò comunque all'accordo di Parigi. Oggi non è più così, è tutto cambiato. Donald Trump ha riportato gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi e ha avviato una politica favorevole alle fonti fossili ai massimi livelli, con un attacco al clima e alle rinnovabili. In Germania, Allianz für Deutschland è ancora più esplicita. Nel programma elettorale chiede di uscire dall'accordo di Parigi, respinge il Green Deal europeo, contesta la politica di riduzione delle emissioni, vuole eliminare totalmente il prezzo della CO2 e promulgare l'utilizzo del carbone. Non siamo davanti a una diversa politica energetica. Sta cambiando il significato politico attribuito al clima, che viene trasformato da problema scientifico ambientale in una questione identitaria e politica, specialmente da parte delle destre. Problemi reali esistono, è inutile nascondersi. La transizione energetica ha dei costi, produce vincitori e vinti, richiede reti elettriche, accumuli, investimenti industriali, infrastrutture politiche e sociali. Può generare conflitti nei territori e proprio su queste difficoltà si inserisce una parte della destra radicale per favorire le fossili e che, bisogna dirlo, soffia letteralmente sul fuoco, invertendo così il problema. Ossia, il problema non sono i combustibili fossili, ma le politiche climatiche. Anche in Italia succede ciò. Vi faccio un esempio. Nel 2016 Giorgia Meloni sostenne il referendum sulle trivellazioni e invitò gli italiani a votare sì per difendere il mare, ossia che si bloccassero le trivellazioni. Una volta arrivata al governo, la posizione è cambiata radicalmente. Il governo Meloni ha riaperto la possibilità a nuove concessioni per aumentare la produzione nazionale di gas e sta incentivando l'utilizzo di gas fossili. Però, piccolo dettaglio, mentre la politica rallenta la transizione, i fenomeni climatici aumentano e continuano con i loro effetti nefasti. L'agosto 2026 appena passato, secondo l'osservatorio europeo Copernicus, è uno dei mesi di agosto più caldi mai registrati, con un aumento di 1,65 gradi. Siamo oltre l'1,5 previsto dall'accordo di Parigi. E in Europa abbiamo avuto incendi, siccità, temperature estreme, serie di ondate di calore, non una singola ondata di calore, ma delle intere serie. Siamo, oggi, nel 2026, alla resa dei conti climatici. Però, chi paga per le auto elettriche? Chi paga per l'efficientamento delle case? Chi finanzia le nuove reti? Che cosa succede ai lavoratori delle industrie fossili? Come si protegge un'impresa europea dalla concorrenza di paesi con regole ambientali diverse? Come ci si adatta al clima e a quali costi? La vera questione politica dei prossimi anni sarà quindi un'altra. Non decidere se fare oppure no la transizione ecologica, che andrà comunque fatta, in qualsiasi forma, in qualsiasi modo, ma andrà fatta, ma decidere chi ne sostiene i costi e soprattutto chi ne riceverà i benefici. E rinunciare alla politica climatica non eliminerà i costi, anzi, semplicemente li sposterà dalle bollette ai danni delle alluvioni, dalla trasformazione industriale alla perdita di competitività tecnologica, dalla prevenzione alla ricostruzione. Ecco quali saranno gli spostamenti. Oggi dobbiamo decidere chi pagherà i costi economici della transizione e chi pagherà gli effetti dei cambiamenti climatici. Il nodo cruciale è questo. Il punto politico centrale è: il cambiamento climatico può scomparire dai programmi elettorali alle prossime scadenze, ma non dalla realtà. In realtà sarà sempre con noi.
5: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Da anni raccontiamo la politica come uno scontro tra due grandi fronti, quello della destra e della sinistra, o meglio, per capirci, due grandi coalizioni, quelli conservatori e quello dei progressisti democratici, solamente che la realtà poi va da un'altra parte. Purtroppo i conservatori puntano a mantenere lo status quo per credere nella crescita economica, che nel breve termine magari può essere anche vero, ma poi nel lungo termine questa cosa non esiste. I progressisti invece puntano a far sì che la transizione, per esempio ecologica, sia un fatto veramente burocratico. Questo purtroppo dà un problema anche alle democrazie europee molto forte, perché oggi uno Stato a livello mondiale come la Cina invece sta facendo molti investimenti e uno sviluppo molto intenso rispetto al resto del mondo. Stanno investendo molto e i numeri parlano chiaro: oltre 1.000 miliardi di dollari per il fotovoltaico, che hanno portato in Cina a installare nel 2025 oltre 300 gigawatt di potenza, e nell'eolico oltre 100 gigawatt. Questi numeri sono più alti di tutte le installazioni degli altri paesi messi insieme, una vera e propria rivoluzione. Mentre l'Europa sta combattendo con appunto una deriva verso partiti troppo conservatori o addirittura che sfociano in dei problemi anche sociali, il resto del mondo va avanti, soprattutto appunto, come dicevamo, la questione della Cina. Le democrazie, specialmente quella italiana, si ritrova a buttare soldi verso le emergenze per un tornaconto magari elettorale, magari a breve termine, mentre non riesce a puntare il cuore oltre l'ostacolo, non riesce ad avere una visione di domani diversa dal gestire le questioni attuali. Perciò noi come Teleambiente chiediamo che questo tipo di investimenti vengano fatti mirati verso, per esempio, due settori che sono ad alto rendimento poi di ritorno di questi investimenti, e non appunto buttati sulla benzina per ridurre di pochi spiccioli la benzina al litro, ma di investirli per esempio sull'istruzione, ma addirittura sull'educazione 0-6 anni, perché dobbiamo preparare le generazioni future a poter gestire l'intelligenza artificiale o quello che verrà. Perciò in un mondo che cambia molto velocemente dobbiamo avere gli strumenti giusti per poterlo gestire. E poi quello appunto sulla questione delle rinnovabili, come abbiamo detto prima, la questione della Cina sta investendo molto mentre noi cresciamo molto lentamente, anzi cerchiamo di dare un freno per esempio alle comunità energetiche rinnovabili invece di aiutarle, solo perché appunto la politica va da un'altra parte. Anche la questione dei valori che noi dobbiamo mantenere non sono quelli appunto dei conservatori, ma dobbiamo mantenere le nostre tradizioni rispetto al diritto, rispetto a quei passaggi che noi abbiamo fatto nella storia dei diritti, del rispetto tra i popoli e tra le persone. Purtroppo oggi vediamo che questa cosa sta sfuggendo un po' di mano, perciò abbiamo istruzione, educazione che scende sempre più di livello, mentre aumentano le guerre e accettiamo soprusi senza grandi manifestazioni. Purtroppo ci stanno rubando il futuro, e se non siamo adeguati, non abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi, specialmente le generazioni future non avranno la cassetta degli attrezzi di questo mondo che cambia così velocemente, purtroppo ci troveremo con molte più diseguaglianze rispetto a oggi, e di conseguenza un'infelicità generale. L'Europa rischierà di essere l'ultimo dei grandi poli geopolitici rispetto alla Cina e all'America.
5: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
1: 20.35 ancora in diretta, il momento del notiziario serale, Antonello De Fortuna al microfono, Ivan Radice in regia, ci occuperemo, dedicheremo gran parte del notiziario alla scomparsa di Emma Bonino. Centinaia di persone hanno reso omaggio oggi alla camera ardente allestita nella sala della Portomoteca in Campidoglio. Sul feretro è stata adagiata una bandiera dell'Unione Europea. Domani la camera ardente sarà aperta dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 saranno celebrati i funerali di Stato. E allora sentiamo, ascoltiamo alcune interviste realizzate all'uscita dalla camera ardente. Iniziamo da Paolo Vigevano, ex parlamentare tra i fondatori di Radio Radicale.
8: Paolo Vigevano, abbiamo parlato ieri a caldo, a freddo vediamo una Roma che si prepara a dare un contributo di 3 giorni e la fila fuori la Portomoteca.
9: Sto guardando anch'io questa fila e me ne ricorda un'altra di 30 anni fa, quando su questa piazza restituivamo con Emma il finanziamento pubblico ai partiti insieme a Marco e a Sergio Stanzani, Francesco Rutelli, e oggi è bello che ci sia di nuovo questa coda per darle l'ultimo saluto.
8: Ti sei commosso? Ma questo vuol dire perché insomma le cose della vita poi si intrecciano ai ricordi personali, alle cose politiche.
9: Certo, io rivendico le mie lacrime, rivendico la mia commozione, perché vuol dire riuscire ancora a partecipare di momenti di felicità importante delle nostre vite. Ci vuole tempo per andare a ricostruire adeguatamente la storia, il valore di Emma. Una sola cosa vorrei ricordare, Marco diceva sempre, noi siamo, la nostra forza sta nell'essere in presa diretta con il Paese. Emma è la persona che forse più di tutti è riuscita a farlo e anche a dare la percezione all'esterno di questo nostro modo di essere. E quindi per me in questo momento è il valore più importante e da valorizzare e ricordare.
1: Era Paolo Vigevano, adesso ascoltiamo Riccardo Maggi, segretario di Più Europa.
10: Persone che stanno formando questa coda qui davanti dimostrano che hanno sempre visto in tanti di diverse età, di diverse generazioni, anche di diverse sensibilità politiche in Emma, un modo di stare nelle istituzioni, un esempio di come dovrebbe essere la politica, una politica disinteressata che lotta per conquiste che fanno bene a tutti. Emma amava le istituzioni, amava la democrazia, ha dedicato una vita a migliorarle.
11: Il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato?
10: Io la mattina di venerdì mi sono permesso di suggerire questa cosa alla Presidente Meloni, che ha immediatamente, devo dire, corrisposto, e quindi la ringraziamo per questa sensibilità politica e istituzionale, pur avendo su tantissime questioni ovviamente opinioni politiche diverse. E una cosa che stamattina ci è venuta dal cuore e abbiamo fatto senza che fosse deciso è stato poggiare una bandiera dell'Europa sul feretro. L'Europa per Emma era la necessità più urgente di tutti, era forse l'obiettivo politico più importante in questo momento.
1: La sede della Camera Ardente dei Funerali di Stato sarà il Campidoglio. Abbiamo sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
12: Una grande dimostrazione di affetto per Emma Bonino, c'è una lunga coda qui per la Camera Ardente, un suo ricordo, un suo pensiero.
13: Sì, ma tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica, della nostra democrazia. Mi hanno colpito tante persone davanti al feretro a dirle una parola, grazie. Ed è quello che tutti noi dobbiamo dire, forte sentimento di gratitudine, perché Emma Bonino con le sue battaglie ha svolto un ruolo molto importante, in tanti casi decisivo, per rendere il nostro paese più libero e quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace dello Stato di diritto, delle libertà civili, politiche, una europeista fortissima che si è battuta per un'Europa democratica, ha stata in prima linea su battaglie che hanno segnato la storia del nostro paese, conquiste fondamentali di diritti civili, ma anche si è occupata sempre in prima linea dei tanti conflitti nel mondo, del tema della fame, dei conflitti spesso dimenticati che l'hanno vista in prima linea. Insomma, per lei i diritti dell'uomo erano gli stessi in tutto il mondo e il nostro paese, anche grazie a lei, è un paese migliore, quindi è bello e significativo che ci sia questo omaggio. È stato molto giusto la scelta di funerale di Stato ed è un omaggio corale che tutte le forze politiche, tutte le istituzioni danno, ma anche e soprattutto tantissimi cittadini che sono qui e continueranno, siamo sicuri, nei prossimi giorni. Quindi noi siamo onorati naturalmente di poterla salutare qui in Campidoglio. Lei aveva un grande amore per Roma, una persona dolce e contemporaneamente tenace. Io naturalmente ci conoscevamo, abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, soprattutto sull'Europa siamo sempre confrontati. Insomma, sono tantissimi i ricordi che mi vengono, ma la cosa importante lei ha saputo svolgere con grande impegno e qualità, responsabilità istituzionali altissime. Come sapete, è stata commissario europeo, 2 volte ministro, e al tempo stesso però è sempre stata in mezzo alle persone, attenta ai problemi specifici, concreti, non ha mai guardato le cose dall'alto in basso, ecco.
14: Senta sindaco, coraggiosa, moderna, leale, cos'altro vorrebbe aggiungere a tutto questo?
13: Naturalmente il suo impegno per le donne, per l'emancipazione, la libertà delle donne, il diritto di scelta delle donne. Questo è stato uno dei filoni principali del suo impegno, con grandissima coerenza, ma non l'unico, appunto. Veramente impressionante, ripercorrendo la sua biografia, vedere tanti temi di cui si è occupati, dalle stragi dimenticate in Africa, alle guerre nei Balcani, dai grandi temi europei al tema del diritto penale internazionale, fino appunto alle battaglie civili sui grandi temi che hanno poi portato a legislazioni importanti, la vittoria che ha confermato il referendum sul divorzio, la 194, insomma. Emma Bonino è stata un protagonista sempre impegnata su tantissimi fronti e con grande intransigenza da una parte verso i suoi valori, i suoi principi, ma anche con sempre una capacità di dialogo e di ascolto. Quindi a me colpisce sempre la sua dolcezza, il suo sorriso, al tempo stesso la sua forza e determinazione nel perseguire le sue battaglie.
1: Ci mancherà tantissimo. Era la voce del sindaco di Roma Gualtieri, tra le personalità arrivate oggi pomeriggio alla Camera Ardente, 2 ex presidenti della Camera. Sentiamo prima Gianfranco Fini, fondatore di Alleanza Nazionale.
15: Ricordo di Emma Bonino anche relativa agli anni in cui avete lavorato insieme.
16: Allora, Emma Bonino rappresenta una pagina importante della storia repubblicana, per tante questioni che ha affrontato con lo stile, con il carattere che la contraddistingueva. Su alcune questioni la pensavamo in modo molto diverso, ma sia quando è stata commissario europeo, sia da ministro degli esteri, ci siamo confrontati su vicende, su aspetti della politica internazionale, trovando anche molti punti di convergenza. Sono sempre parole che possono apparire retoriche, ma la politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera.
17: Molti l'avrebbero voluta come Presidente della Repubblica.
16: È il Parlamento che decide chi è il Presidente della Repubblica.
1: Tra i primi a presentarsi stamane alla sala della Protomoteca, il parlamentare del Partito Democratico ed ex Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini.
18: Ma è stata una grande lezione. Non solo sui diritti civili, ma io voglio pensare soprattutto alla bandiera che accompagna Emma Bonino, che è quella dell'Europa. È stato un europeista come dovremmo essere tutti, se pensiamo che il nostro futuro sia, come inevitabilmente è, europeo. E poi una cultrice del multilateralismo in un momento in cui Trump ne dichiara il fallimento. Pensiamo al Tribunale Penale Internazionale, alle difficoltà in cui oggi è e all'azione che i radicali e la Bonino in prima persona hanno fatto. Una grande lezione di civiltà, di politica, di europeismo, di amore anche per l'Italia.
1: Chiudiamo la pagina delle interviste con quella Benedetto Della Vedova di Più Europa.

0: da sola, si individuavano gli obiettivi e si costruiva l'iniziativa politica per raggiungere quegli obiettivi. Emma è sempre stata una donna di parte e di partito, nessuno aveva dubbi sul fatto che Emma fosse una radicale o che fosse di più Europa, ma a partire dalla sua appartenenza poi sugli obiettivi, sulle iniziative politiche aveva una straordinaria capacità di dialogo con tutti.
1: Era Benedetto Della Vedova. Le altre notizie: droni russi, e parliamo quindi di Ucraina, hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo, 2 chilometri soli dalla frontiera con la Polonia. Fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa, fermato anche il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca intanto auspica parole, la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington, e apre la disponibilità di Xi e Modi a mediare la pace. E c'è una dichiarazione del presidente polacco Tusk: un drone russo ha colpito il territorio ucraino a soli 800 metri dal confine con la Polonia, ha dichiarato il premier polacco, avvertendo che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e che l'escalation potrebbe coinvolgere anche la Polonia. Andiamo in Svezia. I partiti di centrosinistra che sostengono la leader socialdemocratica Magdalena Andersson come candidata alla carica di primo ministro sono in testa con il 51,3% nelle prime rilevazioni di exit poll diffusi dall'emittente televisiva nazionale. Avrebbero raggiunto il 28,4% dei voti, questo solo il Partito Socialdemocratico, a cui sopra si aggiungeranno gli altri partiti della sinistra. La Svezia ha registrato file lunghissime ai seggi, dove la popolazione è chiamata a votare per il rinnovo del Parlamento, oltre che dei consigli regionali e comunali di tutto il paese. Ad Umea, nel nord della Svezia, alcune persone hanno aspettato fino a 4 ore per poter votare. Se gli exit poll verranno confermati, questo sancirà la sconfitta dei moderati, 18,1%, e della destra dei democratici svedesi, ferma al 17,1%. Con 62 voti a favore e 8 contrari, l'Assemblea del Kosovo ha approvato di misura la fiducia al quarto governo guidato da Albin Kurti. La votazione si è svolta in una sessione straordinaria convocata dall'Assemblea. Assenti i deputati del Partito Democratico del Kosovo, dell'Alleanza del Kosovo e della Lega Democratica. Nel suo discorso, Kurti ha rivendicato una crescita economica media del 6% del PIL negli ultimi 5 anni. Tra gli obiettivi del nuovo esecutivo, l'aumento dello stipendio medio nel settore pubblico a 1.000 euro mensili. Kurti ha inoltre annunciato l'abolizione del dazio del 10% sulle automobili importate dall'Unione Europea. Andiamo negli Stati Uniti. La questione iraniana si risolverà dopo le elezioni di metà mandato previste a novembre, lo ha detto Donald Trump parlando con i media al suo golf club di Dunbeg in Irlanda. Secondo invece i funzionari iraniani, una minoranza che fa parte della linea dura in Iran avrebbe segretamente sabotato un accordo di pace con gli Stati Uniti raggiunto all'inizio di luglio, ordinando attacchi contro 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo il giornale, il New York Times, il presidente Pezeshkian e gran parte della leadership iraniana erano all'oscuro dell'operazione. Gli investigatori hanno ricondotto la decisione a una fazione legata all'influente religiosa ed ex capo dell'intelligence Hossein Taeb, che si era opposto all'accordo fin dall'inizio. Elie Schlein sta parlando alla festa dell'unità: prendo qui un impegno, andremo al governo e ci andremo vincendo le elezioni, ha dichiarato alla festa dell'unità di Reggio Emilia che si conclude proprio oggi. Sono felice di fare il 4º discorso consecutivo alla festa dell'unità, dicevano che non sarei durata 2 mesi, invece ci poniamo il problema della scadenza del mandato. Così Elie Schlein parlando ai suoi elettori. Chiedo ai nostri alleati appunto di dare forma per affinare il nuovo programma di governo e per trovare il modo di coinvolgere tutte le persone, quindi aprendo, diciamo così, ad altre alleanze. Questo almeno la Schlein. Se riguarda le primarie, appunto, se faremo le primarie le vinceremo, dell'accordo o le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme, non abbiamo nessuna paura.

0: del voto, ma perché noi siamo il Partito Democratico, così ha dichiarato. E ha parlato di primarie anche Giuseppe Conte. Ritengo che le primarie non vadano fatte a ridosso della campagna elettorale. Se dovesse prevalere un candidato e rimanesse all'opposto, una comunità politica un po' disorientata, è giusto che il candidato abbia il tempo per parlare a quella comunità. Per cui servono dei mesi, così ha dichiarato Conte intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il notiziario termina qui e noi vi lasciamo con la presentazione proprio del libro di Giuseppe Conte, Una nuova primavera, registrata a Campobasso venerdì 11 settembre. Sentirete Antonello Barone dialogare con il leader del Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
1: Amici di Campobasso, amici che ci seguite in diretta streaming, un grande applauso a Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei Ministri e leader del Movimento 5 Stelle. Presidente, benvenuto a Sara Talk Live, Dialoghi sul futuro.
2: Grazie davvero, sono davvero felice oggi di poter trascorrere una giornata qui a Campobasso. Adesso, anzi, mi scuso per un po' di ritardo, però non l'ho sprecato, il tempo, perché volevo conoscere le eccellenze di questo territorio, le novità, le società che stanno cercando di far crescere anche questo territorio, offrire nuove opportunità ai giovani di Campobasso e del Molise.
1: Ne parleremo, Presidente, perché al centro di questo nostro dialogo c'è questo libro, Una nuova primavera, nel quale lei cerca ovviamente di raccontare la sua storia, ma anche di raccontare i valori e le prospettive che guardano al futuro del Paese. Ma prima di iniziare questo dialogo, Presidente, mi consenta di ringraziare Roberto Gravina, uno dei primissimi sindaci del Movimento 5 Stelle, perché ha voluto fortemente che questo evento si realizzasse in questa struttura, in un quartiere popolare, nel Parco De Filippo, con una struttura finanziata da fondi PNRR. Ne sa qualcosa?
2: E ne so qualcosa, sì, perché è stata una battaglia durissima, la racconto anche nel libro. Pensate che quando iniziai a parlare di Eurobond, all'interno stesso del governo, molti, anche politici esperti, mi dissero: Presidente, ma perché stai facendo questa battaglia? Perché stai annunciando questo obiettivo? Sono 20 anni che in Europa non ne vogliono sentire parlare. Così però ci esponiamo come governo, poi non riesce a raggiungere l'obiettivo e sarà un fallimento, quindi paghiamo un costo politico. Mia risposta. Ma io sono qui per rispondere ai bisogni e alle urgenze dei cittadini, ma non è che posso stare a fare il calcolo politico, ci riesco, non ci riesco, mi conviene espormi, non mi conviene espormi. Per me non è questa la politica. Se c'è da battersi per un obiettivo, per una prospettiva del genere, far risollevare l'Italia che era in ginocchio, c'è una possibilità su mille, io mi batto a capofitto.
1: Lei è uno che si batte sempre, lo racconta anche nelle prime pagine del libro, contro il bullo del paesino dove viveva, ma mi ha colpito nella prima pagina questo ricordo al fiume Fortore, e a Campobasso e nel Molise in questi giorni si parla molto di acqua, in cui si ricorda la sua infanzia felice quando il fiume era pieno d'acqua. Oggi invece sappiamo che c'è un cambiamento climatico, ma come un buon giallista, non è che lei nella prima pagina del libro ha messo quello che è il fulcro della sua visione? Il clima può essere al centro della sua proposta politica?
2: Ma non c'è assolutamente da dubitare che noi dobbiamo cambiare completamente sistema di produzione, dobbiamo anche in prospettiva abbracciare una nuova sensibilità, perché è un fatto oggettivo, e cioè le risorse su questa terra, le risorse naturali sono limitate, a parte il sole, a parte l'energia. Ecco, lì possiamo assolutamente, collegandoci alle energie rinnovabili, avere una fonte inesauribile di energie. Però per il resto non possiamo più continuare a vivere pensando come in passato che le risorse siano infinite e quindi continuiamo a consumarle. Questo consumismo estremo ovviamente ha dei limiti. E allora noi dobbiamo entrare in una prospettiva di sostenibilità. Pensate che una delle battaglie combattute è stata anche inserire nella Costituzione appunto il principio della tutela ambientale, della tutela della biodiversità. Chi ci ha preceduto, se parliamo di specie animali, specie vegetali, ce n'erano centinaia di migliaia che adesso sono scomparse e stanno scomparendo. Ci stiamo impoverendo da questo punto di vista. Allora noi dobbiamo vivere nella consapevolezza che questo pianeta non è nostro, ci abbiamo in custodia, perché lo dobbiamo tramandare a chi viene dopo di noi, che non sono degli estranei, saranno i nostri figli, nipoti, pronipoti. Dobbiamo assicurare una vita anche alle generazioni future.
1: Presidente, a proposito di figli, lei è, nel libro lo racconta molto bene, è la classica espressione di una famiglia moderata del sud Italia, con un padre e una madre che lavorano per mandare i figli all'università. Sua sorella la cattolica, lei invece amava l'idea di andare nella capitale, evidentemente sentiva nel suo destino che Roma le apparteneva, e con sacrificio e abnegazione è riuscito a prendere quell'ascensore sociale che tanti giovani negli anni 70-80 sono riusciti a prendere. Questo ascensore è rotto, i giovani di talento vanno fuori dall'Italia e non possono tornare. Cosa fare per invertire questa rotta?
2: Oggi l'ascensore sociale non è che è rallentato, addirittura si è fermato per tanti. Vi dico solo una cosa, io sono nato a Voltura Rappula, qui vicino, e voi sapete che Voltura Rappula, iniziamo da San Marco la Catola, poi c'è Voltura Rappula, venire a Campobasso era
1: un'avventura.
2: In città, si andava a fare la spesa grossa, la spesa importante. E pensate, nascere a Volturara, adesso credo che ci siano 300 abitanti, perché chiaramente stiamo parlando del subappennino Dauno che si spopola sempre più e ci sono poche opportunità di lavoro. Pensate che cosa ha significato nascere a Volturara Appula, dove ti sentivi ai confini del mondo. Oh, lo dico ai ragazzi che sono qui presenti, guardate che non c'erano i telefonini, i cellulari, non c'era internet. Nascevi a Volturara Appula, potevi vedere la TV per cercare di informarti. E cosa avevi allora? I libri. Tant'è vero che i libri, prima un po' riottosamente, e poi ho maturato una grandissima passione per la lettura, perché la lettura di tutto ho letto, dalla migliore letteratura alla saggistica, la storia, la filosofia, mi ha offerto le chiavi di comprensione della realtà per capire il mondo e ho avuto tantissima curiosità. Poi ci siamo trasferiti, poi alla fine col lavoro di papà che era segretario siamo arrivati a San Giovanni Rotondo. Ecco, però se torniamo all'ascensore sociale, io mi rendo conto che due impiegati pubblici come i miei genitori oggi, parlo costantemente con tante famiglie, non potrebbero permettersi neppure di avere dei figli all'università. Ecco, quello significa che l'ascensore sociale si è rotto. Perché se parliamo di piccola borghesia, oggi c'è un tale impoverimento per cui non riesci a soddisfare le esigenze dei ragazzi, dei tuoi figli, mandarli in palestra, mandarli a scuola, comprare scarpe ovviamente come i compagnucci che vedono, eccetera. Diventa tutto complicato, i salari reali sono crollati, abbiamo una spesa alimentare aumentata. Adesso l'ultima notizia è che addirittura i mutui, adesso i tassi di interesse sono arrivano al 3%. È una brutta notizia per chi ha un mutuo da pagare a tasso variabile. E allora in tutto questo c'è qualcosa che non sta funzionando. Perché non sta funzionando? Giorgia Meloni oggi al governo ci dice: da quando si è insediata, attenzione però, noi siamo qui per valorizzare il merito, perbacco, la meritocrazia. E che cosa significa? Significa che tutti avrete l'opportunità per arrivare ai piani alti della società, tutti avete l'opportunità per valorizzare il vostro impegno, le vostre risorse. Bene, e che sta succedendo? Ve lo dico io, dopo 4 anni di governo. Sta succedendo che tutti gli amici di Colleoppio sono tutti sistemati, a prescindere dalle competenze. Hanno tutti posti di grandissimo riguardo. Non vi preoccupate, sono attrezzato a tutto.
1: Un applauso al Presidente.
2: Hanno occupato, non sto qui a fare degli elenchi o degli esempi significativi, a prescindere dalle competenze dei posti di grandissima responsabilità. E tutti gli italiani che cosa sta succedendo? Un giovane su 4 prende 3, 4, 5 euro l'ora. E così le donne, sottopagati. 6 milioni di cittadini sono in condizione di povertà assoluta. Sapete cosa significa povertà assoluta? Che non hanno di che vestirsi, di che mangiare. Il ceto medio una volta viveva in modo, in condizioni relativamente discrete, oggi non arriva a fine mese, oggi a metà mese va in difficoltà. E allora tu che cosa mi dici quando mi parli di meritocrazia? La meritocrazia è lo specchietto per le allodole, lo specchietto per le allodole della politica che vuole perpetuare, questa è la verità, i privilegi di casta. La politica che ha fatto sta omaggiando i poteri forti per perpetuare se stessa nel garantirsi potere futuro. E tutti i cittadini è una presa in giro. Allora io a chi mi parla di meritocrazia dico certo che deve valere il merito, certo che dobbiamo privilegiare i talenti, però dobbiamo creare la condizione in Italia e ci dovete dare una mano. Perché non può essere una cosa di Conte, non può essere una cosa del Movimento 5 Stelle, non può essere una cosa di qualche partito che adesso andrà a formare un progetto progressista. Ci dovete dare una mano, dovete saper distinguere, aiutarci, sostenerci. Dobbiamo fare in modo che in Italia nessuno rimanga fuori dal consorzio umano, non ci siano invisibili. Non ci siano persone abbandonate a se stesse con la scusa della meritocrazia. La meritocrazia, sapete cos'è? Quello specchietto delle allodole che vi fa sentire anche incapaci, che se non raggiungete il successo vi fa anche deprimere perché vi fa sentire che è colpa vostra. E allora dico no, non è colpa nostra se oggi non abbiamo non parità di opportunità, ma addirittura a parità, lo dico anche nel libro, come ad esempio un filosofo illuminatissimo che insegna negli Stati Uniti in aule affollatissime, parità di condizioni. Dobbiamo realizzare insieme l'articolo 3, secondo comma, della nostra Costituzione. Tutti devono essere messi in condizione di potersi sentire partecipi, coprotagonisti della nostra convivenza civile.
1: Presidente,
2: poter partecipare alla vita economica, sociale, culturale del Paese.
1: Ovviamente lei nel suo percorso da studente il suo impegno, il suo talento ha avuto dei mentori che l'hanno riconosciuto. Fra i tanti che cita nel libro sicuramente quello del Cardinale Andrea Silvestrini è forse la figura più importante, perché lei cita anche il suo impegno che il Cardinale ha messo nell'Ostpolitik, a quella visione che la Santa Sede ha aperto nel dialogo verso l'allora est comunista. In qualche modo si ispira anche la sua visione politica, di politica estera attuale.
2: Sì, io poi ho avuto la fortuna nella vita di poter conoscere delle figure straordinarie. Una di queste è stato il Cardinale Silvestrini, che è stato a lungo anche, diciamo, ministro degli esteri del Vaticano. E ha avuto un ruolo insieme a Casaroli. Torniamo agli anni 70 del secolo scorso, ed è importante, vedete, perché star vicino a lui mi sono fatto raccontare bene. A un certo punto c'era, in un contesto di guerra fredda, no? C'era il blocco sovietico e c'era il blocco della NATO. Anzi, erano, pensate, occasioni di scontro bellico, di degenerazione dell'escalation militare, peggiori anche di quelle di oggi. Cosa c'è stato allora che ha funzionato e che oggi non funziona? In quel momento ci sono stati degli uomini dell'avvenire, come dice Aldo Moro, cioè persone che anziché guardare alle meschinità e fossilizzarsi su una logica di rivalità e di contrapposizione, hanno saputo interpretare il loro ruolo e le loro responsabilità nel senso del dialogo, della diplomazia. E allora pensate, hanno costruito un percorso che sembrava irraggiungibile, che ha portato il 1975 alla conferenza sulla sicurezza e sulla pace di Helsinki, riuscendo a far dialogare il blocco sovietico col fronte occidentale. E allora da lì, avendo studiato queste ed altre iniziative, guardate che negli anni Ottanta, qualche i più anziani come me lo ricordano, c'è stata la crisi degli oromissili. Vi ricordate Cruise e Pershing, i missili? Anche lì ci poteva essere uno scontro nucleare. E invece che cosa è successo? Sono stati gli uomini che hanno capito la responsabilità del momento e hanno addirittura sottoscritto l'INF, un trattato per progressivo disarmo, comunque non proliferazione delle armi nucleari. Oggi che cosa manca? Non abbiamo uomini dell'avvenire.
1: Presidente, lei nel libro dice che la simpatia con Donald Trump nasce probabilmente nel G7, quando solo voi due immaginavate che avrebbe avuto senso riportare la formula del G8 e rinvitare Putin.
2: Lì fui dirompente, come fui dirompente al primo Consiglio europeo, a tanti altri Consigli europei, anche a quel G7. Pensate, mi ero insediato nel 2018 da qualche giorno. Una scorpacciata di studi, di dossier sulla politica estera. Cioè, da quando mi insediai, in pratica non dormii la notte, il volo per andare in Canada a questo G7, mi studiai tutti i possibili dossier immaginabili a livello internazionale. E incrociai per la prima volta Donald Trump, che si era informato, mi venne incontro subito con un moto spontaneo di simpatia, mi disse: ah, io e te siamo degli outsider. Si riferiva al fatto che anch'io non ero mestierante della politica dal suo punto di vista, e cioè che venivo da professione accademica, professione legale, ed era il primo impegno in politica istituzionale. Io ovviamente sfruttai quell'amicizia, quel rapporto, quella simpatia, ma l'ho sfruttato non per inchinarmi, non per concedermi quello che mi era richiesto. Ho messo subito, devo dire la verità, con grande reattività e tempestività, gli dissi subito: beh, e allora se c'è questo moto di simpatia, devo chiedere assolutamente di aiutarmi. Il mio paese è in difficoltà, abbiamo un debito alto, e veramente, insomma, te con superpotenza puoi far molto per farmi crescere, per promuovere, diciamo, gli investimenti in Italia e via discorrendo. Ovviamente, sollecitando la sua vanità, lui mi disse: chiedimi che cosa posso fare. Con Giorgia Meloni è andata completamente in modo diverso. Lei, per farsi pubblicare i libri, le prefazioni, le traduzioni in inglese, eccetera, dal figlio, da Vance, eccetera, è andata lì, ha detto, non ha parlato, ha parlato Trump, ha detto: mi devi dare questo, questo e quest'altro. Per noi una cosa molto dolorosa, acquisto di armi americane, di gas liquefatto, acquisto addirittura zero tassazione ai giganti del web che hanno contribuito alle elezioni di Trump. Un disastro, un macello. Ma in quel G7 in particolare io ebbi la chiarezza, raffreddando un poco con Merkel, più che Merkel, forse Macron,
1: il primo ministro inglese,
2: io dissi: scusate, noi ci possiamo riunire in questo formato G7 10-20 volte l'anno, ma se buona parte delle crisi che noi stiamo vivendo e che vorremmo risolvere in giro per il mondo, in queste crisi hanno un ruolo da protagonista dei player globali, degli attori globali che non sono presenti intorno a questo tavolo, parlo della Cina e parlo della Russia, che vogliamo risolvere? Facciamo un G7 ma allargato, ad esempio al G8, per cui per una sessione chiami Putin e cerchi di farlo ragionare. E così la Cina mi guardarono tutti stralunati. E infatti, vedete come stiamo risolvendo. Oggi siamo al disordine mondiale.
1: Un disordine mondiale che però gli autocrati stanno in qualche modo alimentando. E sicuramente Putin è un autocrate, Trump oggi è su quella scia.
2: Ma non c'è dubbio che non possiamo certo dare la patente di democrazia alla Russia, a Putin, è un stato autocratico, lo stesso in Cina. Ma attenzione, quello che non vogliamo vedere è che un istituto scandinavo di primaria importanza ha certificato nell'ultimo report sulla democrazia che il 72% della popolazione mondiale vive in regimi autocratici o illiberali. Il 72%. Che cosa fai? Ci riuniamo tra di noi ritenendoci delle democrazie e quindi parliamo tra di noi? Come risolviamo i problemi? Oppure diciamo ai regimi autocratici: fino a quando non instaurete la democrazia, noi con voi non ci parliamo? Secondo voi è sostenibile? E poi veniamo un poco ai fatti nostri. Siamo delle democrazie. Bene. E che democrazie siamo? In Israele c'è una democrazia. È responsabile quel governo di un genocidio. Tra le pagine più vergognose della nostra storia contemporanea. E noi, il nostro governo, il governo europeo, tutti zitti, tutti zitti. Trump, democrazia, il faro della democrazia occidentale. Ma negli Stati Uniti possiamo dire che la qualità della democrazia oggi è qualcosa di cui vantarsi. Ormai è un'oligarchia che comanda gli Stati Uniti. Il dio denaro, c'è un'accumulazione di ricchezza e potere nei fondi di investimento, io lo dico nel libro, nei fondi di investimento.
1: Accusa BlackRock in modo molto chiaro.
2: BlackRock, Vanguard, State Street governano il mondo con risparmio privato, perché il risparmio è quello nostro, manco soldi loro. I nostri soldi vengono transitati in questi fondi e loro comandano il mondo. E così questo imperialismo digitale. Ormai sono loro che comandano, ma hanno più potere di Trump. E scusate, il faro della democrazia oggi che cosa fa? Va, prende, violando qualsiasi diritto internazionale, un presidente del Venezuela, lo prende e lo porta lì e non sappiamo
1: tra
2: se...
1: Tra l'altro Trump gli aveva suggerito di fare la stessa cosa con la Libia.
2: E io gli ho detto no, assolutamente, e noi rispettiamo il diritto internazionale. E ancora, in Iran, in modo assolutamente illegale, in modo unilaterale, aggressioni militari, eccetera. Vedete che cosa stiamo pagando anche in termini economici di queste follie, di queste guerre illegali. Trump sempre e Netanyahu sempre. E così via. E beh, questa è la democrazia di cui vogliamo vantarci. E allora o rispettiamo il diritto internazionale o non lo rispettiamo. Non possiamo avere doppi e tripli standard. L'Italia deve avere un governo che si batte per il ripristino del diritto internazionale, che assicura Netanyahu alla Corte Penale Internazionale, sanzioni economiche e finanziarie. In Italia io mi sono vergognato quando ho visto che il governo italiano ha messo su un aereo, un volo di Stato, un criminale di guerra responsabile di stupri come Al-Masri e l'ha liberato, l'ha ricondotto al suo paese.
1: Presidente, lei ha detto che come Trump non l'hanno vista arrivare, è classico, non l'hanno vista arrivare. E c'è una scena nel libro molto interessante, questa serata in una casa romana in cui siete riuniti voi potenziali ministri del futuro governo unico del Movimento 5 Stelle. Grillo la incontra per la prima volta, la vede in giacca e cravatta e dice: oh, uno normale. Ma poi lei ha fatto diventare il Movimento 5 Stelle un partito normale, un movimento normale, perché lo ha democratizzato.
2: No, noi non siamo un partito normale. Lo siamo.
1: Aspetta. Però dal non statuto allo statuto c'è stata una grande evoluzione. Non ha più un garante che può dire e fare quello che vuole, c'è lei che decide, con gli organi statutari.
2: Ho capito perfettamente, anche in senso positivo lei lo diceva, però... ecco, voglio essere provocatorio ma anche realistico, non siamo un partito normale, perché vede, abbiamo fatto un grande percorso, sicuramente. Quando io ho iniziato, pensate, la piattaforma su cui si decideva tutto era in mano all'esterno, nelle mani Casaleggio, che ricorderete forse qualcuno. Quando iniziai, io, nominato leader, non avevo manco l'archivio, la lista degli iscritti, non mi veniva consegnata, non sapevo chi era iscritto al movimento. Pensate un po', il leader che non sa il movimento e lo sa un soggetto privato, per quanto il papà, Casaleggio padre, abbia avuto un grande ruolo come fondatore, però non avevo una segretaria, non avevo un foglio, non avevo nulla di nulla.
1: E l'escamotage per recuperare quei dati è stato davvero avvocato, eh?
2: È stato, beh, insomma, un po' di esperienza di studi ce l'ho, un po' di esperienza professionale, quindi siamo dovuti ricorrere al garante. Per la prima volta c'è stata applicazione di un provvedimento che nei poteri del garante di ordinare al proprietario di quelle informazioni, di quei dati personali sugli iscritti, e cioè che il movimento di riaverli rispetto a chi in quel momento li sta trattando, che era il proprietario della piattaforma, ma non era proprietario dei dati, giusto?
1: Era... Una battuta al volo, il Tempo l'altro giorno ha detto che Grillo sta organizzando un partito, è preoccupato sì o no?
2: Assolutamente no, Grillo faccia quello che vuole. Io lo voglio chiarire perché adesso vedo che i giornali di Angelucci, del deputato Angelucci, deputato di maggioranza, che mi attaccano tutti i giorni, sono tre, lo ricordo per chi si fosse distratto, Tempo, Giornale e Il Giornale, mi attaccano tutti i giorni concentricamente, alternandosi, ma sempre con questo obiettivo. Adesso mi pare di capire che hanno annunciato che Grillo ritornerà, e adesso mi dicevano che farà il podcast, un podcast da questi più diffusi. Grillo faccia quello che vuole, lo dico preventivamente, qualsiasi cosa dica, per me rimane il fondatore del movimento, l'ho sempre rispettato, lui più volte mi ha insultato, voleva gestire in modo domenicale, proprietario, un'associazione come democratica, come il movimento, e questo non era possibile. Abbiamo fatto un percorso insieme, oggi c'è molta più democrazia. Perché non siamo un partito come gli altri? Perché innanzitutto noi non spendiamo soldi per sedi, per strutture, eccetera. Abbiamo adesso una piattaforma che non appartiene a Conte, appartiene al movimento. Abbiamo fatto un percorso con una Nova, da Tempo, primo Nova, in cui la base ha deciso il nuovo statuto, la base ha deciso gli obiettivi strategici, la base ha definito l'identità progressista del movimento, avete deciso voi. Io non ho partecipato, ho detto al tutto il gruppo dirigente, noi ci mettiamo da parte, lasciamo che... È stata una esperienza rivoluzionaria di democrazia deliberativa allo stato puro. Non siamo un partito tradizionale, sa perché?
1: Ci torniamo, Presidente, su questa
2: cosa.
1: No,
2: solo una battuta. Primo, perché ancora oggi, a differenza degli altri partiti, tutti gli altri partiti, non accettiamo dagli imprenditori finanziamenti, ci autofinanziamo. Perché a differenza degli altri partiti, noi ci tassiamo per restituire alla collettività opere a favore della collettività. 100 milioni nel corso della nostra storia.
1: Presidente, abbiamo citato Grillo, ma poi
2: tante altre cose.
1: La politica è anche l'arte, purtroppo lo sappiamo molto bene, del compromesso. Quindi Grillo, Salvini, Di Maio, Draghi, lei ha dovuto fare percorsi e pezzi di strada insieme a questi personaggi. Nel libro quello che veramente si sente...
2: Ho incontrato tanti ostacoli semplicemente perché facciamo una politica per i cittadini, e a un certo punto è successo che ci sono stati tanti, come dire, tentazioni, tanti ostacoli nel corso di questo percorso.
1: E di queste alleanze che poi si sono rotte, quella dove lei veramente fa un mea culpa è Draghi, che lo descrive nel suo libro come veramente il rappresentante di un mondo del capitale che lei in qualche modo vuole disarticolare.
2: Ma è evidente che Draghi, per la sua storia, Draghi sia l'esponente tra i più prestigiosi, basta leggere il curriculum, dell'establishment economico-finanziario, nazionale e internazionale. Allora è chiaro che per il movimento che vuole combattere battaglie, il movimento che vuole cambiare il paese, voi capite che non può, è un progetto politico, è un progetto radicale, che non può essere compatibile con quelle che sono le stanze dell'establishment economico-finanziario. Quindi era evidente che saremmo andati in urto, era evidente che il movimento non è nato per andare a incoronare un governo tecnico di larghe intese. Tant'è vero che la sofferenza politica è iniziata subito. È iniziata subito perché di fatto Draghi, il governo Draghi, ha iniziato sistematicamente a smantellare tutte le riforme che avevamo realizzato, il Conte 1 e il Conte 2. Quindi è stata una sofferenza, un disagio, che se qualcuno di voi lo ricorda, per massima trasparenza, noi addirittura abbiamo riassunto in una lettera pubblica che ho scritto a Draghi. Andate a riprendere quella lettera. Non c'è polemica politica. Non c'è il fatto che volevamo creare i bastoni tra le ruote. C'è il fatto che eravamo partito di maggioranza relativa, avevamo fatto un percorso, Renzi e Italia Viva ci ha fatto cadere nel mezzo della pandemia quando stavamo realizzando questo percorso, il governo più progressista della storia repubblicana.
1: Nel libro dice che Renzi probabilmente immaginava un Conte Ter, non era contento di avere il governo Draghi.
2: No, non è che io dico immaginava, è la realtà. Ecco, quando mi dico che sono, ovviamente le lingue malevole, dico che sono ossessionato da Palazzo Chigi, ebbene, è la storia che dimostra che non sono ossessionato da Palazzo Chigi. Per due motivi. Primo, quando è caduto il Conte 1, voi lo ricordate al Senato, quando parlai a Salvini, dopo il mio discorso, la Lega ritirò la mozione di sfiducia. Voleva continuare, si rese conto che non voleva più andare. E io dissi, se vi manca il coraggio, ve lo do io.
1: Presidente.
2: Io vado da Mattarella. Primo, finisco. La seconda prova è con Renzi. Quando Renzi fa cadere e stacca la spina al governo più progressista, io ero col 65% di consenso. Pensate che oggi Meloni, che ha ormai tutto il sistema radiotelevisivo, il 90% controlla direttamente e indirettamente, ha il 40% di gradimento. Io con il 65% Renzi, perché non voleva che gestissi io e il mio governo i 209 miliardi, li ha voluti far gestire a Meloni evidentemente, e a questo punto qui che cosa dice? Si va a casa. Quando viene incaricato per un verificare se c'erano le condizioni ancora per un nuovo governo progressista, Mattarella incarica Fico, presidente della Camera. In quei giorni ci riunivamo con gli esponenti di Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico e di Articolo 21, c'era allora Speranza che rappresentava quest'altra forza, e arriva la richiesta di Renzi. Perché lui non voleva Draghi, a differenza di quello che racconta. Lui sapeva che con Draghi non avrebbe contato nulla. Quindi lui sapeva che con le larghe intese lui men che meno col suo 2%. E allora Renzi fece arrivare la richiesta, può partire il Conte Ter, ci dovete dare infrastrutture e ministro Elena Boschi, oltre a qualche altro viceministro e sottosegretario. Allora dico, se vuoi fare il bene dei cittadini, e non ti puoi far ricattare, perché se ti fai ricattare una volta, mi hanno insegnato quei genitori di Voltura Rapula in quel paesino, se ti fai ricattare una volta ti fai ricattare tutta la vita.
1: Presidente, una risposta veloce da amante della politica, esperto di comunicazione. Nel discorso al Senato, quando cade il Conte 1, lei a un certo punto sfiora la spalla di Salvini. Io in quel gesto ho letto la costruzione del politico, che si era liberato dai danti causa politici Di Maio e Salvini e costruiva la propria autonomia politica. Lei lo rivive in questo racconto? Si è sentito in quel momento veramente autonomo nella costruzione di una leadership che ancora oggi sta esercitando?
2: Ma è ovvio che quando è iniziato, Ecco, io ho scritto anche il libro per spiegare che anche quando ho iniziato, chiaramente non avevo esperienza politica, no? Per quanto riguarda incarichi istituzionali di vertice o militanza politica. Però avevo un sistema di valori ben chiaro e l'ho raccontato. Ho avuto una vita di studi, una formazione anche ben precisa che definirei cattolico-democratica. Quindi quando mi sono poi insediato è chiaro che mi mancavano alcune conoscenze, insomma ti ritrovi a Chigi a un momento o all'altro, può essere un esperto legale, può essere avere una formazione valoriale solida, però ti manca un'esperienza. Ed è chiaro che ho dovuto, non avendo anche un partito mio, non ero iscritto neppure al movimento, anche se c'era questo rapporto di assoluta simpatia e sintonia col movimento, ho dovuto, come dire, attendere del tempo per consolidarmi nel ruolo politico, per maturare il ruolo politico. E chiaramente via via che ho governato, chiaramente ho acquisito sempre maggiore consapevolezza. Tant'è vero che c'erano, e lo racconto nel libro, ci sono stati degli scontri con Salvini, degli scontri anche qualche volta anche col movimento, e lo racconto con molta trasparenza. E evidentemente però quando sei il Presidente del Consiglio non è che ogni scontro ti metti e lo sbandieri all'esterno, cerchi di essere garante di un'azione politica, cerchi, come dire, di non di chiudere gli occhi ma senz'altro di andare oltre per cercare di perseguire degli obiettivi. Guardate, il primo governo, il Conte 1, abbiamo fatto lo spazzacorrotti, il decreto dignità contro il precariato, abbiamo introdotto il reddito di cittadinanza, la prima misura vera contro la povertà.
1: Sui decreti sicurezza, sente di averli fatti bene o c'era qualcosa da poter migliorare?
2: No, io l'ho detto chiaramente, i decreti sicurezza è stato, dopo tutte queste misure fatte al Movimento 5 Stelle, è stata la richiesta della Lega per andare avanti, l'abbiamo dovuto fare rispetto alla versione iniziale, con l'aiuto anche del Quirinale, la saggezza anche di Mattarella, l'abbiamo modificati rispetto alle richieste iniziali, ma sicuramente comunque siamo dovuti intervenire nel Conte 2 perché chiaramente i decreti di sicurezza hanno risposto all'esigenza della Lega di marcare anche in modo propagandistico quel territorio. Però detto, sicuramente c'è stato anche un momento più che di liberazione, perché così sembrerebbe che ti dovevi togliere dei sassolini, no? Dalle scarpe, quando feci quel discorso al Senato a Salvini. Io lo dico nel libro, da quando incontrai la prima volta Salvini insieme a Di Maio, perché loro volevano conoscermi meglio nella prospettiva di un incarico di Presidente del Consiglio, io lo dissi subito, partiamo. Loro tentò Salvini di dirmi, beh, però poi se la cosa non funziona, come dire, ti fai da parte.
1: Invece lei ha preteso la parlamentarizzazione della crisi.
2: Io dissi subito, guardate, se staccate la spina, non è che il Presidente del Consiglio continua a lavorare se non mi sostenete, però ve lo dico chiaramente, per me la crisi governo si fa in Parlamento. Quindi voi vi assumete la vostra responsabilità e si passa al Parlamento. E così fu. Quindi in quel momento per me è stato, in omaggio a una mia profonda convinzione, una crisi di governo non è un affare privato tra segreterie di partito. Si va davanti ai rappresentanti del popolo, si parla ai cittadini e si dice perché non si va più avanti. Dopo che ci hai messo la faccia e hai chiesto il voto ai cittadini e hai annunciato un programma che evidentemente non può più realizzare.
1: Presidente, lei ha attaccato quella che in questo momento è la forza tecnocratica americana, di questa concentrazione di potere che va oltre anche gli apparati democratici. Lei da Presidente del Consiglio lo è stato, quindi ha dovuto difendere quelli che sono gli interessi nazionali. Immagina di comprendere come sovrana un'Europa capace di non dipendere dagli altri, e quindi non dipendere dai chip americani, dalla tecnologia cinese, quindi un'Europa che abbia la forza nei prossimi mesi di costruire la propria autonomia. Secondo lei questa è una visione che il prossimo governo deve attuare oppure no?
2: Ma assolutamente dobbiamo lavorare in questa direzione, ma non è facile, non ci dobbiamo prendere in giro. Oggi sento parlare a destra di sovranismo, ma un sovranismo all'acqua di rose, cioè semplicemente una propaganda. Dobbiamo essere consapevoli perché la partita è difficile. Perché oggi, vedete, mentre una volta si giocava la supremazia sulle riserve valutarie oppure sugli eserciti, oggi si combattono innanzitutto guerre economiche e commerciali. Avete visto la guerra sui dazi? Oggi il primato vero è chi riesce ad accaparrarsi più terre rare, metalli critici. Sono tutti elementi per far funzionare queste nuove tecnologie, chip, semiconduttori, energia. Vedete le guerre di Trump? Noi diciamo che è un pazzo e sicuramente sta distruggendo l'ordine internazionale, non c'è dubbio. Ha fatto degli errori di valutazione pazzeschi, ma non è un pazzo. È andato a prendersi il greggio in Venezuela, il gas e il greggio in Iran sta cercando di controllare. Sono i due paesi i primi posti al mondo per queste riserve petrolifere di gas. E allora è lì che si combatte oggi la guerra. Purtroppo l'Europa è messa male. E attenzione, voleva per questo la Groenlandia, vi ricordate? Perché la Groenlandia ha assolutamente risorse naturali pazzesche, per buona parte ancora inesplorate. E allora che cosa facciamo in Europa? In Italia che cosa sta diventando? L'Italia sta diventando, e tra l'altro avevamo 209 miliardi, li abbiamo messi in mano a Meloni, meno male che era già pronto il PNRR. Ma siamo cresciuti dello zero virgola. La potenzialità espansiva di sviluppo sociale era maggiore. Io oggi sono felicissimo, sono andato a visitare oggi anche Isernia, qui delle opere realizzate col PNRR, asili, scuole, occasioni di lavoro, il bar che c'è qui alla villa, che addirittura offre lavoro anche a persone con disabilità.
1: Next Generation Union è stata una grande opportunità di andare verso quella idea di un'Unione Europea solidale. A suo avviso invece l'idea di una Europa che spenda per il riarmo insieme è una prospettiva?
2: Ma vedete, il problema del riarmo è questo. Noi dobbiamo sicuramente, perché io sono, lo dico sempre, pacifista, ma non antimilitarista. Perché comunque non puoi dire, certo sarebbe bellissimo poter disarmare tutto il mondo, come diceva Papa Francesco, dopo aver disarmato addirittura il linguaggio, le menti, disarmare anche la terra. Però quella è un'utopia che va coltivata. Ma un governo non può rinunciare allo strumento militare. Però attenzione, una cosa è fare una difesa comune europea. La difesa comune europea è un progetto che ha un senso anche perché ci permette di risparmiare. È inutile comprare, costruire e dar vita a tantissimi eserciti, comprare 13-14 tipologie di carri armati, di batterie missilistiche, ognuno si fa il suo drone e via discorrendo. Noi possiamo risparmiare, economie di scala, e potremo avere anche uno strumento militare più efficiente.
1: A supporto di Kiev, Presidente?
2: A supporto
1: di Kiev.
2: Ma noi Kiev la dobbiamo dopo, guardi, al 2022, febbraio 2022, che è scoppiata questa guerra. Lì è molto semplice. Abbiamo, perché ci ha detto Biden, ci ha detto Johnson, tutti quanti abbiamo detto assolutamente, non ci sediamo, non coltiviamo la svolta negoziale, perché noi possiamo riportare una vittoria, scommettiamo sulla vittoria militare sulla Russia. Anche la nostra Meloni, quante volte l'ha detto? Questa è stata fatta questa scommessa? Adesso possiamo dire che l'abbiamo vinta? La stiamo vincendo? No, abbiamo fatto una scommessa sulla pelle degli ucraini, sulla popolazione. Forse potevamo e possiamo aiutarli oggi con una svolta negoziale.
1: Ma è un diritto.
2: Come mai l'Europa non riesce a indicare un benedetto negoziatore? cioè si incontrano, si parlano, addirittura adesso si parlano, vanno gli inviati americani, parlano con i russi, con Zelensky. Zelensky ha detto che è disponibile a compromessi, adesso si incontrano, l'Europa è completamente afona, è rimasta Biden che ci ha fatto fare la scommessa sulla vittoria militare. E allora, se mi permettete, oggi la popolazione ucraina va aiutata per una svolta negoziale, bisogna partecipare a quel negoziato per difendere le ragioni della popolazione ucraina con la massima determinazione, con la massima forza, e non sarà facile. Perché? Perché dopo 4 anni e mezzo, purtroppo la Russia ha conquistato sul campo, sul terreno, un vantaggio che vorrà far valere su quel tavolo negoziale.
1: Però Kiev, che voleva conquistare dopo 3 giorni, per fortuna non la va, non è riuscito a conquistarla.
2: Guardate che noi all'inizio abbiamo con Draghi appoggiato anche i primi invii militari, perché c'era una simmetria, l'abbiamo detto, proprio per evitare che l'Ucraina potesse essere conquistata facilmente. Ma abbiamo anche vincolato quelle prime spedizioni di forniture anche militari al fatto che si lavorasse subito alla svolta negoziale. Noi non possiamo permetterci di costruire in Europa un riarmo oggi. Quel piano di riarmo europeo è stato confezionato in modo scriteriato. Per riarmare i paesi se lo possono permettere, come la Germania, la Polonia, lo stanno facendo i paesi baltici, noi non ce lo possiamo permettere. Quindi acuiremo ancora di più le differenze all'interno dell'Europa, sfasceremo completamente l'edificio comune. Alla fine della fiera, con le agevolazioni europee, la Germania ridiventerà una superpotenza mondiale in campo militare.
1: Con una destra che prende il 44% in un Land.
2: I neonazisti in Sassonia al 44,5%.
1: Presidente.
2: È il primo partito nazionale. Qualche interrogativo qualcuno se l'è posto?
1: Presidente, questo movimento di fatto neonazista potrebbe andare al governo grazie ai voti della sinistra conservatrice che lei tra l'altro ha avuto anche come ospite della edizione di Nova dell'anno scorso. Che giudizio dà di questa apertura?
2: Per quanto mi riguarda, nessuna apertura con neonazisti e neofascisti, con nessun governo anche di destra. Noi dobbiamo lavorare invece per un governo progressista, di forte impronta progressista. E non è facile, perché anche in questo campo io non so, adesso lo vedremo, perché lavoreremo anche al programma, stiamo lavorando per iniziare a lavorare al programma, noi stiamo completando Nova 18 e 20 di settembre a Milano, abbiamo tante proposte che ci avete suggerito voi cittadini, poi ci confronteremo. Ma è chiaro che oggi abbiamo bisogno di un governo progressista, che significa un governo che assolutamente ripristina il diritto internazionale, un governo che recupera risorse dai piani di riarmo sottoscritti in modo irragionevole e irresponsabile da Meloni, parlo sia del piano europeo che del 5% del PIL in sede NATO, spese folli, insostenibili, parliamo di 500 miliardi di spesa aggiuntiva in sede NATO per l'Italia da qui al 2035, una firma messa così in modo irresponsabile. Ecco, dobbiamo recuperare risorse dal riarmo, dobbiamo lavorare per ridare dignità alla politica, quindi al dialogo, alla diplomazia. La diplomazia non costa nulla, pensate un po', non costa nulla. Se si abile col dialogo, la diplomazia può ottenere molti più successi e non fai pagare agli italiani nulla, anzi.
1: Il suo consigliere diplomatico quando era a Palazzo Chigi, Piero Benassi, che è un caro amico, è molto citato nel suo libro.
2: Assolutamente, un ottimo ambasciatore che prese dalla Germania, volle a tutti i costi l'ambasciatore nostro in Germania, lo volle a fianco, abbiamo lavorato molto insieme. Noi dobbiamo, vedete, oggi si parla di sicurezza e ci vogliono convincere a buttare i soldi e le armi dicendo solo così possiamo ottenere sicurezza. Ma secondo voi, se noi ci riarmiamo, gli altri non si riarmano? Si riarmano tutti.
1: Mitterrand diceva che il nazionalismo è la guerra.
2: È assolutamente. Nella prima guerra mondiale si è arrivati attraverso il paradosso della sicurezza. Uno si riarmava, l'altro si riarmava ancora di più e poi alla fine si è andati in guerra. Noi invece dobbiamo costruire un concetto di sicurezza cooperativa. non basata sulla deterrenza militare, chi più si riarma, ma appunto sul dialogo, sulla diplomazia.
1: Presidente, torniamo al Movimento 5 Stelle. Nel libro lei dedica molto tempo a dare degli aggettivi rispetto al suo movimento, che è progressista, populista, non popolare, da populista a popolare, scomodo, radicale, ma soprattutto lei scardina lo schema destra-sinistra. Lei fa una dichiarazione molto importante, lei dice che non vuole né i meriti né le sconfitte dei partiti di sinistra nella storia nazionale. Lei di fatto si colloca al di fuori di questa dicotomia. Quindi se lei non dovesse avere la possibilità di vincere le primarie o di partecipare alle primarie, in qualche modo si sentirebbe svincolato da partiti che sono di sinistra?
2: Però io faccio un discorso più complesso. Quando dico il movimento non è di sinistra, perché la sinistra storica è impersonata da altre forze politiche, cioè Partito Comunista, Partito Socialista, oggi c'è il Partito Democratico. Io lascio a loro ovviamente la rappresentanza della sinistra storica. Noi siamo arrivati adesso, siamo una forza politica giovane, non apparteniamo a quella tradizione, quindi anche rispetto a chi ovviamente ha tutt'altra tradizione. Però poi c'è il rispetto, ma anche la necessità di connotare in modo molto più ampio questo raggruppamento, quest'area. Ecco perché preferisco parlare di forza progressista, di un'area progressista, perché c'è più spazio, c'è spazio anche per una tradizione liberale di sinistra, c'è spazio anche per il Movimento 5 Stelle e tutto ciò che ha, e tutte le conquiste che siamo riusciti a conseguire e tutte le battaglie che portiamo avanti, oltre che la sinistra storica. Ma attenzione, comunque la scelta di campo c'è. Siamo da questo lato. Perché siamo da questo lato? Allora, qual è il nocciolo dell'identità progressista? Forza progressista significa per noi che non ci rassegneremo mai, mai, di fronte all'iniquità, alle diseguaglianze. Non prenderemo mai in giro i cittadini dicendo: affidatevi alla meritocrazia per mantenere lo status quo di una società sempre più gerarchizzata, dove chi ha poco ovviamente comanda, chi ha tanto concentrato nelle mani di pochi guadagna sempre di più, si arricchisce sempre di più, rispetto invece a chi ha pochissimo o quasi nulla.
1: Questo campo che
2: e non questo è il campo progressista, che è diverso dall'altro campo, chiamiamolo conservatore o reazionario, capo di destra, come chiamarlo lo vogliamo, dove invece appunto si mira scientemente a mantenere lo status quo, una società gerarchizzata di diseguali.
1: Presidente, ovviamente la comunicazione politica, la campagna elettorale vuole un volto che poi incarni questo programma. Per arrivare alla scelta del leader del campo non largo ma progressista, come dice lei, le primarie sono essenziali?
2: Ma io non vedo altra prospettiva, perché quando ci viene detto a noi che non apparteniamo a questa elezione, per la prima volta andiamo in alleanza, abbiamo delle battaglie radicali da combattere, ci viene detto: beh, dovete accettare il segretario del partito più grande, è inaccettabile.
1: E se le fanno un diktat? Se le fanno un diktat?
2: Facciamo il contro diktat.
1: Presidente, abbiamo citato Renzi, c'è un senatore del PD, Filippo Sensi, che ai tempi del governo giallo-verde le faceva delle vignette senza faccia. Questa parte del Partito Democratico è in rotta con la Schlein. Secondo lei hanno diritto di presentare un eventuale candidato alle primarie?
2: Sta parlando di?
1: Filippo Sensi, il senatore Filippo Sensi.
2: Ma non mi piace parlare di singoli, dico semplicemente una cosa a proposito, che mentre il parlamentare che lei cita, che è nel PD, molto spesso ci insulta e mi insulta, dicendo ad esempio che con le mie posizioni ci incarta il pesce, e tutte queste uscite estrose, lui e qualcun altro, io dico solo una cosa: ditemi un esponente del Movimento 5 Stelle che insulta un dirigente del Partito Democratico. Ditemi, avete mai sentito? Fateci caso. Perché? Perché noi abbiamo passato, sa, la stagione dei vari

0: dritti verso i nostri obiettivi.
1: Quindi se la Schlein apre a candidature multiple del Partito Democratico, per lei può andare bene?
0: Eh beh, quelli sono fatti loro, poi decideranno loro chi si deve candidare.
1: Senta, la legge elettorale, ad ogni campagna c'è il governo che cerca di cucirsi addosso quella che è la legge elettorale che ritiene più opportuna, poi spesso c'è l'eterogenesi dei fini. Però quella che è la condizione attuale, se dovesse passare la riforma della Meloni, è che potremmo avere anche una condizione per la quale si torna alle consultazioni della Prima Repubblica. Se la Meloni, primo partito, senza nessuno che vince il premio di maggioranza, dovesse trovarsi nella condizione di fare un governo o con Vannacci o guardando a sinistra, lei è disposto a dialogare pur di fare un cordone sanitario contro Vannacci?
0: Beh, lei fa uno scenario orribile, disegna insomma.
1: Ma possibile?
0: Diciamo che Vannacci è lì tra loro, non deve fare tanti sforzi per parlarsi, non ci illudiamo. Lo dico a tutti quei fenomeni che pensano tanto andremo a vincere perché c'è Vannacci. Vannacci certo che sta creando un problema, anzi direi una psicosi quotidiana a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia stessi, soprattutto a loro che fischiettano fingendo indifferenza. Anzi adesso si sono dati di gomito dicendo fingiamo di ignorarlo. Ma è un elefante così grosso che gli occupa tutto Palazzo Chigi.
1: È il problema che cresce, tutto Palazzo Chigi, che cresce ogni settimana.
0: Esatto. E cresce, lo ripeto, è uno spazio politico che a Vannacci Giorgia Meloni ha offerto. Ha offerto con le sue giravolte, con le prese in giro, avendo tradito ovviamente tutti gli impegni che ha preso con i suoi elettori. E in tutti questi fallimenti ovviamente si crea lo spazio politico di crescita di Vannacci, ma starà lì, se lo prenderanno, si metteranno d'accordo, si vedrà. Se si dovesse girare da questa parte, in quello scenario orribile che le ha descritto, troverà da noi il massimo muro di intransigenza.
1: Una risposta molto chiara. Presidente, oggi è venuta a mancare una figura importante della nostra vita democratica, una figura che nel 2018 non ve le mandava a dire quando era in Senato, però ovviamente c'è grande rispetto a Emma Bonino, al quale vorrei rivolgere un grandissimo applauso. Che ricordi ha di quando la Bonino urlava contro la sua legge di bilancio del governo giallo-verde?
0: Ma guardi, io credo questo, che sono abituato al confronto politico, non mi spaventa nulla, accetto sempre chi ha un'opinione diversa da rappresentare, chi la pensa diversamente, anzi, come si diceva, è un pensiero attribuito a Voltaire, non è proprio suo, mi batterò sempre perché chi la pensa in modo diverso da me possa esprimere la sua opinione. Detto questo, oggi l'ho ricordata anch'io perché dobbiamo omaggiare la storia di lotte politiche e di passione civile di una figura importante della nostra storia politica e civile. Si è caratterizzata per tantissime battaglie di libertà, per l'affermazione dei diritti civili, sociali, e lo ha fatto anche riuscendo a travalicare i confini nazionali. Io ho ricordato ad esempio alcune significative battaglie, ha avuto un'importante funzione di promozione della giustizia internazionale. Pensate, la Corte Penale Internazionale si deve anche al suo grande impegno, l'istituzione di questa Corte di Giustizia. Si è battuta, ricordo tante battaglie, per l'abolizione della pena di morte, per contrastare quella pratica odiosissima, terribile, della mutilazione dei genitali femminili, delle ragazze in tanti paesi. Insomma, ha combattuto tante battaglie. E oggi la onoriamo, ricordiamo la sua passione, ricordiamo ovviamente tutte le sue lotte e battaglie e ci stringiamo ai suoi cari e anche ai suoi compagni di lotta politica, alla sua comunità politica.
1: Un abbraccio forte alla comunità dei radicali.

0: Presidente, solo una battuta perché è una notizia di cronaca. La magistratura oggi ha detto che gli alti forni dell'Ilva vanno chiusi perché è più importante la salute della produzione. È in linea col suo pensiero questa sentenza?
1: Ma guardi, le sentenze vanno sempre rispettate e non possono rispettarsi, ma il problema lì è uno solo. Vedete, io sono un presidente del Consiglio, forse qualcuno lo ricorderà, che addirittura mi dicevano di non andarci, sono andato all'Ilva più di una volta a visitare lo stabilimento e addirittura ci andai da presidente del Consiglio quando c'era addirittura uno sciopero in corso con una comunità anche cittadina di lavoratori con un'altissima tensione. Tutti quanti mi sconsigliarono di andare. Andai lì e mi confrontai anche aspramente con loro, ci fu pure un'assemblea dei lavoratori. Quella realtà la conosco bene, mi sono impegnato. Purtroppo poi ci hanno mandato a casa, non abbiamo accompagnato quel processo. Ma ci siamo battuti per avviare un processo di transizione energetica dello stabilimento, perché tu non puoi chiedere a una città di avvelenarsi. Io ho incontrato i lavoratori che andavano a lavorare ma consapevoli che si ammalavano. Capite? Tu non puoi chiedere a un cittadino di andare lì e ammalarsi perché lo stabilimento deve essere in piedi con un sistema di produzione che ormai è obsoleto. Mi sono battuto perché ormai la gara era fatta con Mittal, avevamo già questo nuovo imprenditore, perché ci fosse anche una partecipazione dello Stato in Invitalia. Abbiamo messo nuovi soldi, parlo di miliardi, per le bonifiche, bonificare le aree che vanno bonificate, per avviare la transizione di quello stabilimento verso un modo innovativo di produrre acciaio, perché quell'area a caldo così è obsoleta, non va più bene, l'avevamo detto anche noi. Pensate che il PNRR avevamo messo 1 miliardo per accompagnare questo processo. È arrivato questo governo, ha preso quel miliardo, l'ha buttato nella gestione esistente, si sono messi a fare, hanno detto che avevano tantissimi, volevano acquistare lo stabilimento, sono tutti spariti e adesso c'è ovviamente la pronuncia della Corte d'Appello di Milano. Ecco, questo è un altro fallimento di questo governo che ha bruciato 4 miliardi nella gestione dell'esistente senza continuare quel processo che avevamo avviato.
0: Presidente, io starei con lei a parlare ancora per tantissimo tempo, ma andiamo a concludere questa bellissima serata a Campobasso. Un applauso a questo pubblico che ci sta seguendo in modo attento e anche agli amici che ci seguono sui vari canali social. Il sottotitolo di questo libro, Presidente, è Per una nuova primavera. Il mondo invece sta vivendo l'inverno del nostro scontento. A suo avviso, quale sarà la possibilità per l'Italia di dare un nuovo senso della sua presenza a un mondo diverso?
1: Guardate, non bisogna illudersi. L'Italia da sola non può fare molto. Per avere un governo che abbia una visione, abbia un progetto, un governo coraggioso che non si vergogna quando ci sono i summit internazionali, un capo del governo che dica no, non sono d'accordo, stiamo andando nella direzione sbagliata, è importante. Perché noi sediamo nel G7, siamo paese fondatore nell'Unione Europea, sediamo nel G20 e ci viene riconosciuta per tradizione una grande capacità di dialogo, grande capacità diplomatica. Allora dobbiamo lavorare innanzitutto per indirizzare verso una svolta negoziale il conflitto russo-ucraino. Dobbiamo lavorare perché dobbiamo dire a tutto il mondo che noi non siamo complici di un genocidio e quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, ai suoi complici per il riconoscimento della Palestina. Dobbiamo ripristinare il diritto internazionale, dobbiamo batterci in Europa per recuperare risorse per tutelare il nostro sistema produttivo europeo, la nostra manifattura. Non possiamo diventare come in Italia un'economia di bar e di ristoranti. Certo che il turismo è fondamentale, ma dobbiamo incrociare le nuove sfide dell'intelligenza artificiale, della robotica, del calcolo quantistico. Dobbiamo investire nelle filiere produttive che sono in difficoltà, perché solo così possiamo gestire la transizione in atto e offrire un futuro ai nostri figli. Allora, per fare tutto questo e per cercare di venire incontro alle esigenze di chi è più in difficoltà, ecco, occorre un governo che sia autenticamente progressista. Non basta mettersi insieme, quello c'è l'1%, il 2%, facciamo il 3%, allora andiamo a vincere. Devi porre il problema di andare a Chigi per cambiare l'Italia. E per cambiare l'Italia occorrono 5 anni di lavoro. Non può essere che da questo lato ti fanno partire e dopo arriva qualche bell'imbusto e decido dopo 1 anno o 2, beh, adesso però dobbiamo cambiare.
0: È un bell'imbusto di Firenze.
1: Chiunque esso sia.
0: Va bene, non è un bell'imbusto di Firenze. Presidente, siamo nell'arena dedicata a De Filippo. Gli esami non finiscono mai. Qual è l'esame che deve affrontare lei?
1: Ma io l'esame, vedete, lo affronto tutti i giorni, perché chi ha una responsabilità politica non può affidarsi a, così, agli slogan, non può affidarsi alla polemica politica. Per rispetto a voi deve studiare di continuo, deve incontrarvi, deve capire i vostri bisogni, deve guardarvi negli occhi. Quindi per me ogni giorno è un esame.
0: Giuseppe Conte, una nuova primavera per chi vuole.
1: Grazie davvero.
0: Firma copie, Presidente, grazie davvero, grazie di essere stato a Sarà Talk. Festival del Sarà l'attende per una prossima occasione, magari in riva a Termoli. Grazie ancora, grazie Presidente. Grazie al pubblico di Campobasso, grazie.
2: E questa era la presentazione del libro Una nuova primavera di Giuseppe Conte, che si è tenuta venerdì scorso a Campobasso. Giuseppe Conte intervistato da Antonello Barone. Prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, come ogni domenica a quest'ora è il momento della conversazione tra Massimo Bordina e Marco Pannella. Lo facciamo anche questa settimana, grazie a Michele Lembo.
3: La conversazione settimanale a cura di Massimo Din con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione dell'11 gennaio 2004. Ricorderemo anche Emma Bonino in questa trasmissione di questa settimana, scomparsa, come sapete, venerdì scorso. E questa intervista che stiamo per ascoltare contiene un collegamento lungo con Emma Bonino in occasione della conferenza intergovernativa regionale sulla democrazia, i diritti umani e il ruolo della Corte Penale Internazionale, che si è svolse proprio in quelle settimane a Sanaa, nello Yemen di allora, abbastanza diverso, molto diverso da quello attuale, una iniziativa copromossa da diversi soggetti, tra cui anche Non c'è pace senza giustizia. Questo è il tema che ricorre in questa intervista in cui si parla anche dell'informazione nel mondo arabo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti. Tema legato alla questione della manutenzione della democrazia, tema al centro dell'iniziativa radicale fin da allora, e si riflette naturalmente anche sul ruolo della Corte Penale Internazionale, il possibile ruolo, le possibili ratifiche da parte dei paesi arabi. Il tema poi si sposta sulla politica americana di allora, il ruolo dei neocons, di cui si parlava moltissimo in quelle settimane, ma anche la guerra proibizionista alla droga, di cui negli Stati Uniti si parla dalla fine degli anni 60, è il tema del complesso militare industriale come presenza nello scenario politico statunitense. Ma la questione dell'integralismo e del fondamentalismo è tema che ricorre anche nell'intervista che stiamo per ascoltare, nell'analisi politica di Marco Pannella ed Emma Bonino, riferito anche in particolare al cristianesimo. Questi argomenti poi sono anche l'occasione per il leader radicale, per Marco Pannella, per ritornare sui suoi rapporti con il mondo radicale degli anni 50. Sentirete questa ricostruzione nella seconda parte dell'intervista, ma poi come sempre anche uno sguardo alla politica italiana di quei momenti, il rapporto con l'Ulivo e quanto invece faceva il governo guidato da Silvio Berlusconi. Questi alcuni degli argomenti di cui stiamo per ascoltare, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Sentirete anche un collegamento con Emma Bonino. Torniamo all'11 gennaio del 2004. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che questa sera è in videoconferenza. Vediamo se ci sta ascoltando, noi lo vediamo, dovrebbe andare tutto bene. Pronto?
5: Pronto, buonasera a
4: Perfetto,
5: tutti.
4: Perfetto, chiaro e forte, benissimo. Allora, gli ascoltatori questa domenica non hanno potuto seguire in diretta differita per la differenza di fuso orario la giornata, l'introduzione, diciamo, la cerimonia di apertura della conferenza di Sanaa, l'intervento di Emma Bonino, e credo proprio che partiremo da qui, anche perché è stato l'ultimo programma replicato prima di questa conversazione questa domenica sera. E poi naturalmente non mancheranno molti altri argomenti dei quali parlare. È alle porte esattamente la prossima settimana il primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Occorrerà senz'altro parlare poi ancora, vi è qualche eco anche oggi, un articolo di Zincone sul Corriere della Sera, di quella vicenda che per i giornali è la grazia ad Adriano Sofri, per i radicali è il ripristino di un potere del Presidente della Repubblica. E poi ancora la scomparsa di Norberto Bobbio, e poi l'attualità politica, l'assemblea di Alleanza Nazionale, l'assemblea dei cosiddetti girotondi, e poi ancora l'attualità radicale, la campagna di iscrizioni a Radicali Italiani, il prossimo consiglio generale dell'organizzazione appunto dei Radicali Italiani. Pannella, da che cosa cominciamo? Forse dallo Yemen?
5: D'accordo, benissimo.
4: Allora, tu senz'altro hai potuto seguire i lavori della conferenza non solo nella sua parte, diciamo, pubblica, ma senz'altro sarai introdotto anche, diciamo, al dietro le quinte, gli ultimi preparativi che hanno segnato questa settimana, e poi il peso della conferenza, che per la verità oggi sui giornali è passata, mi pare, per quello che ho visto, molto male, con delle colonnine, delle cose davvero poco approfondite rispetto all'importanza della questione e al fatto che poi in fondo sì, non c'è pace senza giustizia, è una ONG internazionale, però insomma ha un ruolo Emma Bonino, ha un ruolo Sergio Stanzani, hanno un ruolo i radicali, insomma, ecco, e forse questo ha pesato nella impostazione dei giornali, o no?
5: Certo, quello che però dobbiamo subito sottolineare, un evento c'è. Un nostro intervento, il quale è stato ascoltato in diretta, direi in gran parte del territorio medio orientale, da quello che ne sappiamo.
4: Sì.
5: È Al Jazeera, insomma, i due principali, non dico nemmeno, ma le due principali stazioni televisive del Medio Oriente. Tutte e due hanno dato in diretta e poi hanno ripreso, d'altra parte l'avevano preparata con molte interviste e dibattiti, l'intervento del Presidente del Consiglio dello Yemen e l'intervento di Emma Bonino. Non accade mai in Europa, ormai da molto tempo, e poi non ne parliamo in Italia. Non accade mai in Italia, non accade mai nemmeno in televisioni private, ormai nemmeno locali, che sia possibile ascoltare il discorso, un intervento lungo, completo, con delle tesi di fondo di un esponente radicale e quale. Allora segnaliamo questo, nella transnazionalità, che è la nostra storia ed è la nostra natura ormai,
4: sì.
5: Dobbiamo segnare questo, che delle televisioni che non sono soprattutto note come televisioni profondamente nemiche del terrorismo, profondamente nemiche delle posizioni anti-occidentali o dei dittatori, dei governi di quell'area, ebbene quelle televisioni hanno permesso alle donne e agli uomini, alle grandi masse del territorio medio orientale di ascoltare un intervento radicale ed un congresso, ed un convegno, una conferenza esplicitamente anche per quanto detto dal presidente yemenita e devo dire anche per gli altri commenti che piuttosto numerosi stavo seguendo anche di Mossa, del segretario della Lega Araba ed altro, credo che vi sia una informazione sulla realtà e non la potenzialità astratta, ma una potenzialità che si dimostra oggi con puntualità e concretezza, quindi con la possibilità anche di individuarne i limiti e le approssimazioni. Si parla, Mussa, segretario della Lega Araba, è l'ora di un Parlamento medio orientale, è l'ora che i cittadini arabi abbiano e possano vivere in paesi con i parlamenti. Certo, potremmo obiettare che sicuramente Saddam aveva il Parlamento, i dittatori hanno ormai da tempo sempre dei, tra virgolette, parlamenti, ma sono, mi pare, queste indicazioni piuttosto, non previste. Abbiamo visto qui in Italia, per esempio, Fuad Dahlan, che io ho conosciuto e noi tutti abbiamo conosciuto prima come un candidato e anche un politico del Movimento Verde Italiano, poi per un anno o due molto vicino alle nostre battaglie, al Movimento delle Campanelle ed altro, poi, con posizioni sempre più interessanti, ha fatto un intervento molto completo sulla manifestazione, la conferenza di Sana'a, ed è riuscito a non nominare Mabonino e i radicali. Lo devo dire con molta franchezza, lui qualche volta ci ascolta. C'è un limite all'opportunismo, forse, di buon gusto, nel senso che poi, bene o male, anche i lettori di Repubblica, insomma, o che sia, lo sanno, che questa, lo sapranno, finiranno per saperlo. Io temo che si tratti da parte del nostro amico di alcuni riflessi pericolosissimi per lui e per noi. Non è molto decoroso che in quel bel intervento, in quel bello spazio che ha avuto a disposizione, egli abbia voluto fare dello zelo che non credo sarebbe stato totalmente esatto o chiesto dal direttore dal giornale che lo ospitava.
6: Marco, quindi, sì.
5: Sì. No. Quindi diciamo si sposta la possibilità di essere intesi in questo momento, mi pare, dall'Europa e dall'Italia in Medio Oriente, punto.
6: Certo, sì. No, io ti volevo solo segnalare che, siccome, come sai, si è chiusa la seduta e adesso poi ci sono tutta un'altra serie di riunioni e di attività, diciamo, connesse, anche se c'è Emma Bonino che ha una disponibilità a intervenire, però dovrebbe intervenire subito. La cerchiamo.
5: Ma no, che grave.
6: La facciamo.
5: Io cerchiamo. Sono contro.
6: Sei contro, no?
5: Io
6: ecco.
5: Sono contro, ma se tu
6: me lo immaginavo, però io.
5: Il direttore.
6: Certo, penserò bene di forzarti e quindi adesso, fra un istante, ce l'abbiamo già. Ecco, un attimo e. Consentendo, ecco, perché poi deve andare ad una riunione, ha detto Emma, quindi non la facciamo aspettare, vediamo un attimo, così ci racconta e poi restiamo sul tema. Al Jazeera e Al-Arabiya, sì, tu hai detto sono televisioni che non sono profondamente nemiche del terrorismo, hai usato un giro di frase, però è molto importante, è paradossale quasi, no? Che proprio lì Emma Bonino.
5: No,
6: no, perché?
5: Perché appunto. Qui in Italia, ma in tutto il mondo, ormai che cosa sia democrazia, quanto viva di democrazia, quanto viva di dialogo, di informazione nelle realtà ufficialmente democratiche come quelle degli Stati europei e le non democrazie che stanno arrancando, ma forse in crescita democratica in giro per il mondo, vi sono a volte dei fatti eloquenti. Emma può essere ascoltata, applaudita, conosciuta con le sue idee, con la sua azione, come grande architetto. Credo che in Europa 50 anni fa avrebbe fatto sorridere, insomma, perché nel linguaggio massonico grande architetto vuol dire qualcosa. Emma è stata oggi salutata dal presidente dello Yemen come l'architetto di questa azione, di questo direi di questa politica.
4: Abbiamo Emma. Pronto? Dovrebbe essere in ascolto. No? Caduta la linea? Che è successo? È caduta la linea. Vabbè, allora riattiviamola. Capita. Va bene, insomma, niente, poi adesso poi torniamo anche un poco sul dietro le quinte di questo convegno, che è senz'altro importante, perché ci sono, tu citavi l'intervento del segretario della Lega Araba Amr Moussa, e poi ci sono stati anche altri interventi significativi. Adesso vediamo se Emma ci sa. Certo, c'è questa cosa, eccoci qua.
5: Said Ibrahim, certo. Ha potuto parlare mi pare in modo molto importante. Non so quanto
4: adesso ce lo racconta fosse... ce lo racconta Emma, vediamo che cosa ci dice. Pronto?
7: Emma?
4: Pronto?
7: Sì, pronto. Emma?
4: Eccoci. Sì, pronto,
7: Ciao. Ho detto pronto, solo che mi sento male e in più c'ho un eco di ritorno che non so come... Potete provare con una linea di terra, perché io mi sento veramente malissimo.
4: Va bene, basta che... Sì, va bene, allora
5: ti sentiamo.
4: Noi veramente ti sentiamo bene però, eh.
7: Ah, va bene, allora è solo ecco. Un guaio mio di eco di ritorno, va benissimo.
4: Sì.
7: Dite.
4: Niente, stavamo appunto parlando della tua, c'era Marco che dava la notizia ai nostri ascoltatori, che peraltro della trasmissione dello spazio dato da Al Jazeera e all'Arabia a questa conferenza, quindi una cosa anche dal punto di vista dell'informazione dei paesi arabi inusitata, nuova forse, no?
7: Sì, comunque molto rilevante, già dalla conferenza stampa di ieri a cui hanno partecipato, diciamo, più di 100 giornalisti, sicuramente quasi tutti provenienti dal mondo arabo e dal mondo anglosassone. C'è una presenza di giornalisti italiani in ogni caso, ma certamente lo spazio dato stamattina, le prime due ore di conferenza sono state trasmesse in diretta, non solamente dalla TV di Stato dello Yemen, ma appunto da Al Jazeera e parte dall'Arabia, che hanno anche organizzato ieri sera un dibattito di presentazione della conferenza a cui non ho partecipato perché il mio arabo ancora non mi consente, come dire, di partecipare a dibattiti di questo tipo. Sarà per prossimamente, insomma. Però certamente grande attenzione sulla stampa e i giornali del mondo arabo, devo dire, vedremo meglio domani, ma certamente alcuni interventi di oggi, se il messaggio riuscisse a passare, sono certamente molto determinanti. Il messaggio che non c'è una democrazia araba, una africana, una brasiliana e una occidentale, ma che i punti cardine di un sistema democratico sono uguali per tutti, è un messaggio che io ho cercato di passare e che è stato ripreso non solo dal segretario generale della Lega Araba, ma da moltissimi interventi. Altri hanno ovviamente reagito, però insomma il dibattito da questo punto di vista si è aperto ed è continuato in modo, mi pare, molto interessante sia nella commissione rispetto che parlava appunto del ruolo degli attori non governativi, quindi partiti, sindacati e quant'altro, mentre nella commissione numero 2 sulla democrazia è andata un po' meno bene, nel senso che anche la logistica non facilitava, però mi pare che alcuni messaggi siano stati ripresi e siano elemento di discussione.
5: Emma, ecco. Una domanda prematura pare, ma secondo te si muoverà subito e in concreto una parte almeno del mondo arabo per ratificare il Tribunale Penale Internazionale con i propri atti interni legislativamente necessari?
7: La commissione numero uno sulla Corte Penale Internazionale, che ha visto vari interventi, mi fa sperare che alcuni stati ratificheranno velocemente. Non solo lo Yemen, che ce l'ha come primo punto all'ordine del giorno del Parlamento alla ripresa, ma parlavo poco fa col ministro della giustizia keniano, che ci avevano promesso la ratifica mesi fa, poi si era bloccata. Il Bahrain ci ha chiesto di in qualche modo aiutarli, magari con un seminario, una cosa di spiegazione in Bahrain. Credo che essere riusciti a spiegare il concetto della complementarità mi sembra un passo importante. Insomma, io spero, mi aspetto, credo senza velleità, ma realmente, che nel giro di poco tempo cominceranno ad arrivare le ratifiche anche da questa parte del mondo.
5: Che mi pare sono solo due per il momento, no?
7: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì.
5: Dico che mi pare sono solo due per il momento, o sbaglio, le ratifiche
7: per ora
5: della Corte Penale.
7: Sì, per ora sono solo la Giordania e Djibouti.
5: Sì.
7: E il mondo arabo, che è stato molto attivo in tutta la fase dei negoziati fino alla conferenza diplomatica di Roma, molti sono firmatari per esempio, invece il processo di ratifica si è bloccato ad un certo punto. In Egitto per esempio il governo aveva mandato gli strumenti di ratifica in Parlamento e poi la Presidenza della Repubblica pare ha richiamato il dossier. Però credo che...
5: Scusa Emma, prego, no, scusa. Dai.
7: No, dicevo, e quando l'ha presentato in Parlamento c'erano stati anche degli editoriali molto positivi del Presidente del Parlamento, poi la Presidenza pare abbia richiamato il dossier e quindi si è infognato da qualche parte. Però, insomma, la delegazione governativa egiziana che poi è presente, ha accettato di venire anche all'ultimo minuto, noi speriamo che riporti a casa. Certo, va benissimo, non c'è pace, credo che veramente stiamo facendo miracoli di tutti i tipi, anche se posso usare questa occasione, poi glielo dirò domani, ma insomma di ringraziare davvero tutti, non so qual è l'ultima notte che abbiamo dormito, ma insomma Antonio Cerrone compreso. Ma certo sono sempre più convinta che se solo in modo più costante o coerente si muovesse una cosa che si chiama Europa, beh certo i risultati sarebbero diversi.
5: Scusa,
7: insomma, la nostra è una supplenza.
5: Massimo,
3: sì, ecco.
5: Posso proporre ad Emma, così off record, da bocca a orecchio, ci può dire qualcosa? Tanto siamo pochi, siamo noi, i nostri amici americani, perché mi pare che lì sono, c'è una delegazione molto numerosa e oltre all'ambasciatore nello Yemen mi pare ci sia anche con i suoi vice l'ambasciatore in Arabia Saudita, o sbaglio, americana, che dicono?
7: No, veramente non dicono nulla, però ne sono intervenuti. Però il fatto che ci siano è un dato molto importante perché sta la posizione americana rispetto alla Corte. Sono note anche le opposizioni meno evidenti e meno trasparenti di molti altri paesi che altrettanto si oppongono, insomma, almeno gli americani lo fanno in modo esplicito. Non hanno preso la parola, ma hanno certamente seguito tutti i lavori. In realtà fino a pochi giorni fa avevano detto che comunque che non sarebbero stati presenti, mentre invece c'è una delegazione capitanata dagli ambasciatori, insomma.
5: Sì, ma diciamo in modo non ufficiale, si è un po' parlato, avete avuto occasione, direi quindi non ufficialmente, ma che aria tira, come reagiscono individualmente,
7: so.
5: Eccetera, potrebbe essere
7: non lo
5: interessante.
7: Te lo posso dire, scusa Marco se ti interrompo, un limite che noi abbiamo in questo tipo di conferenze è che proprio per quelli che siamo e per i pochi che siamo, alla fine non riusciamo mai ad avere il tempo di contatti politici seri, perché corriamo da tutte le parti, responsabili di valigie perse, badge che non ci sono, stanze occupate, difesa delle stanze mano militari, insomma non vi racconterei di tutto e di più di quello che è successo in questi giorni, perché questa era una conferenza prevista per 200 persone e oggi eravamo più di 800, per intenderci, e le capacità strutturali di Sana sono quelle che sono. Quindi il mio rimpianto, e credo di quasi tutti, di Non c'è pace senza giustizia, e poi di presi da mille altre cose, di non avere poi il tempo di approfondire tutta una serie di rapporti che sarebbero interessanti. Quindi io, per esempio, sull'atteggiamento della delegazione americana veramente non proverò, se ho il tempo, a sentirli domani. Ma insomma, questo è uno dei limiti più grossi, te lo dicevo già la volta scorsa, rispetto alla conferenza del Cairo, di essere poi così presi da riuscire a cogliere un'atmosfera generale, ma ad avere veramente poco tempo tutti quanti di contatti politici approfonditi.
5: E come vanno adesso le commissioni, tra virgolette, e il documento finale, come si sta presentando?
7: Dunque, le commissioni
5: il manifesto di Sanà. Il manifesto di Sanaa, insomma, come viene fuori?
7: Ma appunto i governi stanno negoziando, la dichiarazione di Sanaa è di tutta evidenza una dichiarazione dei governi. C'era una prima proposta che è stata fatta circolare, il governo yemenita ha fatto circolare a tutti i colleghi, che peraltro è uscita pure sulla stampa integrale, sullo Yemen Times. E quindi il governo sta negoziando il risultato finale, il documento finale, e credo che anche le ONG, i partiti i protagonisti non governativi stiano pensando giustamente ad un loro manifesto, immagino più avanzato di quello dei governi. Mi sembra però che rispetto al testo originale relativo appunto ai cardini dell'elezione del governo, la separazione dei poteri, l'indipendenza del giudiziario, i diritti individuali e tutto quanto, la libertà di stampa e di organizzazione, della proposta iniziale dovrebbero rimanere. So che c'è stata invece un tentativo, che spero non vada in porto, di annacquamento di tutti questi punti da parte della delegazione del Kuwait, molto rigida, non parliamo sul ruolo delle donne, ma insomma su una serie di altri punti, contrapposta alla Giordania, peraltro, come sapete, come vi avevo detto al ritorno dall'ultimo viaggio in Germania e in Giordania dove eravamo insieme, Asma Kader è diventata la ministra portaparola del governo ed è qui presente alla conferenza, quindi credo che il governo yemenita stia cercando di mediare tra posizioni abbastanza distanti, molto conservatrici, stranamente, inaspettatamente, quella del Kuwait e ovviamente invece molto più aperturista quella della Giordania. Ma questo solo per farvi un esempio, Allison sta un po' facendo un po' il ruolo della redattrice, insomma, di questo testo, dovremmo avere un'altra riunione tra un'ora o due, e so appunto che e gli altri partecipanti stanno pensando ad una loro bozza, immagino, rafforzata rispetto a questo manifesto di Sana, che è il manifesto dei governi.
5: Sì, Emma, stavo dicendo prima che tu intervenissi che una cosa va notata. Io non so quanto siano in questo momento, non mi ricordo, gli abitanti del Medio Oriente.
7: 120
5: però immagino.
7: La Lega Araba.
5: Quanti?
7: Lega Araba, il paese della Lega Araba sono 220 milioni circa.
5: Bene. Ora diciamo, le due televisioni che abbiamo indicato, che è andato in diretta anche il tuo intervento, presumibilmente hanno raggiunto, raggiunto molti, molti, molti milioni di donne e uomini medio orientali. Esatto?
7: Sì.
5: Ecco, beh, questo è un evento, non accade in Italia nulla che possa avvicinarsi, anzi... Credo che lì ci sia il vice direttore del Corriere della Sera, Magdi Alam, credo, ma che notoriamente è stato sempre presente in tutte le televisioni italiane, le grandi, le piccole, eccetera. E per il momento non lo abbiamo visto né sentito, lo leggeremo, speriamo, domani sul Corriere della Sera, essendo il vice direttore. E quindi potremo immaginare che grazie alla carta stampata qualche centinaia di migliaia, se lo vorranno, di italiani potranno sapere qualcosa. Però io volevo ricordarti in mezzo al turbine che state vivendo che questo è una cosa senza precedenti nella storia radicale. Tu hai potuto parlare dell'essenza di prima linea della nostra storia oggi, giunta dove giunta, hai potuto parlare a lungo a milioni e milioni e milioni di donne e di uomini. Questo annotiamolo, non mitizziamone il valore, eccetera, ma valutiamolo. E credo che da questo punto di vista tu hai dato e noi abbiamo dato e diamo in questo modo la misura di quello che l'Europa, la presidenza italiana dell'Europa, il governo italiano, i governi europei, certo, so che è presente il sottosegretario Mantica, e visto il tipo di presenza che l'Europa ha assicurato, questo sicuramente è fatto del quale dobbiamo dare atto. Ieri ho parlato con Margherita Boniver, che è in procinto di andare in Estremo Oriente e in Cambogia vedrà un po' i nostri compagni, i nostri amici, anche quelli esuli dal Vietnam, ma Margherita non ne aveva saputo nulla praticamente, parlo ufficialmente, minimamente nulla. Però ecco, diciamo questo, annotiamolo, esiste una situazione nella quale in un'area del mondo tu hai parlato per una storia, io credo e spero futura soprattutto, oltre a quella passata, e quindi nel casino nel quale vi troverete fino all'ultimo secondo, questo è qualcosa da annotare e credo che non la annoteranno gli italiani, la stampa, come abbiamo sempre previsto, ora cambierà un po', ma ci dicevamo stanotte, o non mi ricordo più, oggi pomeriggio, che in realtà ancora una volta si è dimostrato che cosa? Che quando qualcosa che ci riguarda è mediatico, qualcosa è, direi, al massimo anche giornalistico, oltre che avere i grandi valori, in Italia, in Europa, questo diventa immediatamente clandestino. È qualcosa che, diciamolo, tu hai molto sentito ed avvertito, bene, è giusto avvertire questo, ma è anche, mi pare importante in questo momento sottolineare che il lavoro, la fatica di Non c'è pace, dei del partito, dei suoi militanti. In questo caso, dopo il Cairo, adesso davvero portano, sono arrivati a un risultato che, come sempre, quando le cose vanno male, io lo dico, uno potrebbe anche andarsene alle Bahamas, ma dopo questo, non c'è da invidiarti o da invidiarci, perché dopo questo credo che ci sarà una marea di cose da fare. Un successo, lo sappiamo, lo abbiamo appreso nella nostra vita e lo apprendiamo ogni giorno, un successo comporta un mucchio di guai.
7: Oggi ho fatto una... Ma sei disturbatissimo. Comunque, oggi abbiamo fatto una specie di dibattito radiofonico da qua, in collegamento con Londra, con la BBC World. Sono entrato stasera, poco fa, nella mia mail per verificare alcune cose. Insomma, mi sono trovata una serie di email da Abelaneiba, insomma, da tutta una serie di gente irachena o che vive a Baghdad o che aveva sentito la BBC e che comincia a mandare a mail della serie: ma è possibile organizzare una cosa in Iraq entro 4 mesi? Anzi no, 4 settimane, insomma, per cui ad adiuvando un solo di quello che dicevi, ma solo che qui per esempio l'esigenza di tutta questa conferenza è di creare qualcosa più permanente, che già programmi altre iniziative, altre cose, però sai, su questo ci vorrebbe davvero un'istituzione che, con dei fondi, con delle cose, cioè, fare anche solo un segretariato di monitoraggio per darci appuntamento tra un anno e seguire per un anno, sostenere per un anno tutte le cose che si possono non solo sostenere ma anche stimolare, fare eccetera, significa veramente un tipo di cosa che è veramente al di là delle nostre forze come radicali o come non c'è pace, che sarebbe invece de minimis rispetto a un'istituzione tipo come quella europea, se, o di qualche governo, insomma, se solo decidesse di vedere cosa succede, insomma.
5: Senti, ma perché non chiediamo al direttore un tantino di darti e darci una mano intervenendo anche lui?
4: Ma perché? Massimo? Eccoci qua. No, ma io stavo prendendo diligentemente appunti e quindi a questo punto io non ho molto da chiedere a Emma, che poi peraltro so che ha un impegno, ce lo ha già detto, quindi non avrei...
7: non ti ho sentito, Massimo.
4: Dicevo che ci avevi avvertito che avevi un impegno, non vorrei quindi prolungare sì, diciamo, questo disturbo, però insomma però la cosa che diceva Pannella sulla presenza degli statunitensi è importante, perché tu ricordavi come in effetti non era una presenza imprevista.
7: Assolutamente,
4: ecco, assolutamente. E le posizioni degli americani sul tribunale penale sono note, insomma, purtroppo lontane dalle nostre. Tu hai avuto l'impressione, io ritornerei su questo, d'accordo, sì, non ci sono stati interventi ufficiali, però insomma qualche segnale te l'avranno pur mandato, no?
7: No, certamente
5: magari Cerrone.
4: Non lo so, magari ci ha parlato Cerrone, però insomma.
7: Cerrone non si sa in che lingua parla con tutti.
4: In napoletano, lo dico io.
7: E non so, ma comunque il risultato di questo contatto napoletano-arabo ha fatto sì che ha funzionato tutto alla meraviglia oggi. Anzi, c'era il presidente che voleva comprare Cerrone e tutta l'equipe, insomma.
4: Non lo cederemo. Ma gli americani?
7: No, su quello no, c'è sicuramente messaggi di cortesia e di comunque di grande rispetto. Non c'è stato, dicevo, non solo nessun intervento polemico, ma neanche nei corridoi, nessuna dichiarazione di nessun tipo.
4: Ci sono giornali americani che seguono il convegno?
7: C'è New York Times dal Cairo che segue il convegno, vediamo cosa succede. Come sapete, per quanto riguarda la stampa internazionale in provenienza dal Cairo, abbiamo avuto una defezione perché sono stati tutti deviati sulla tragedia di Sharm el Sheikh dai francesi a tutti quanti gli altri, quindi questa è stata una defezione importante insomma, rispetto al ritorno europeo occidentale di quello che sta succedendo. Però insomma io proponevo in ogni caso di avere un contatto con gli americani prima di partire domani sera.
4: Benissimo.
7: Un po' per capire anche che cosa ne pensavano. Oggi erano ovviamente presenti tutti e tre i comitati, insomma un po' per capire un attimo anche la loro valutazione. Sicuramente loro conoscono il paese molto meglio di quanto non lo conosca io, insomma.
4: Ho capito.
5: Mantica!
7: Mantica. Ha presieduto oggi la commissione seconda sulla democrazia, spero di vederlo ancora nella giornata di domani. So che vede il ministro degli esteri martedì, perché l'Italia è uno dei più grandi finanziatori dello Yemen in termini di aiuti allo sviluppo. So che stanno avviando adesso un progetto di controllo delle coste per una ventina di milioni di euro, mi pare di ricordare. L'ambasciatore italiano qui è uno dei più attivi, è Giacomo Santelite, che ha anche molto aiutato, oltre che a salvare Corazza, insomma, anche per la conferenza. Devo dire che il governo si è messo in contatto con i francesi a Gibuti, insomma con chiunque per i due dispersi presunti naufraghi nel Mar Rosso. Tutti erano un po' strabiliati perché erano stati contattati dall'Italia da alcuni giornali e giornalisti che chiedevano domande del tipo: ma sarà un attentato terroristico? Tutti un po' stravolti perché nel Mar Rosso, francamente. Ma insomma, questo fa parte del bagaglio un po' di conoscenza o disconoscenza della situazione. Però insomma, vedrò domani, la conferenza dovrebbe chiudere verso le 2 o le 3 del pomeriggio, di avere tutta una serie di contatti prima di partire.
4: Benissimo, noi... prego, prego.
5: No, volevo dire, a parte le cose che si immaginano, quali sono i ministri degli esteri, che impressione hai? Lo so che è difficile avere contatti, ma è quello che sento, che sono particolarmente attivi, impegnati, diciamo, fra quelli della Lega Araba, ma anche gli altri, ci sono anche gli altri. I libici che fanno?
7: I libici per ora non sono intervenuti, anche se sono presenti a livello ministeriale. La mia impressione è che sia anche un grande occasione di contatto tra di loro. Mi è sembrato che i più attivi fossero i giordani, alcuni dei paesi del Golfo, poi ci sono etiopi, sudanesi, che in realtà è anche un modo di continuare a raffinare questo progetto di accordo di pace che si sta per firmare, anzi che si è firmato in Sudan, e che ci auguriamo ponga fine a questa guerra civile terribile degli ultimi 20 anni. Quindi ci sono anche molti incontri bilaterali tra di loro. La delegazione irachena è molto richiesta di incontri bilaterali di tutti i tipi, e peraltro ha fatto degli ottimi interventi anche nelle commissioni. La delegazione afghana mi sembra anche lei molto attiva. Questo mi sembrano ovviamente quelli più attivi in generale, insomma.
5: Vabbè, spero che avremo diversi presidenti del Consiglio e membri del governo iscritti nei prossimi mesi o settimane o ore al partito, e a parte questo, buon lavoro.
7: Grazie.
4: Grazie.
7: Dico questo per le ragioni che non ti voglio ripetere, che ti ho già detto mille volte, mi sembra un po' più difficile. Però ci risentiamo, insomma.
5: Va bene. Io un milione di volte ti ho detto, credo che lo sia ancora più di quanto tu non dica. Ma non è un motivo, no?
7: Perché è un motivo. Va bene, a domani.
4: Grazie a Emma Bonino. Vi ricordiamo che comunque tutto il congresso di Sanà potete trovarlo sul sito radioradicale.it nelle traduzioni inglese, oltre che nella lingua originale in arabo. Quindi poi oggi abbiamo avuto anche questa diretta radio che invece era con l'interprete italiano. Va bene, Pallella, però questa cosa degli americani in effetti è un poco un punto centrale, anche perché ci dà la possibilità di parlare un poco della politica statunitense in questa fase. C'è la vigilia elettorale in America, si sta scegliendo il candidato democratico con qualche difficoltà, la politica di Bush è molto dibattuta anche all'interno del Forum Radicale, oltre che sui principali giornali del mondo, insomma. Vogliamo parlarne un po'?
5: Ma, volentieri, nel senso che perché mi riguarda so di non sapere davvero, e quindi ecco anche gli interventi di Cosimo Andretta, per esempio, degli interventi di questi ultimi giorni sul Forum ogni volta, direi, mi sorprendono e qualche volta un po' mi sconcertano, cioè tutte le notizie poi particolari che abbiamo nel forum, e inviterei tutti quelli che ci ascoltano di avere la pazienza e poi di acquisire l'abilità di frequentarlo, sono di una ricchezza straordinaria. Allora, credo che io sono molto attento in questo momento. Non dico che devo esserlo, rispondendo alla tua domanda un po', mi accorgo di essere molto attento a che cosa. Certo, vi sono per esempio degli scritti dei neocons che non conoscevamo più di altri, magari, che sembrano davvero scritti da uno di noi. Certo, però, certo, noi abbiamo compreso, anche se non condiviso, i motivi per i quali Washington si muoveva per garantirsi attraverso accordi bilaterali, muovendosi da potenza egemone, no? Dai rischi di una corte penale internazionale di stampo vecchio ONU, per intenderci, di quelle nel quale abbiamo la Siria, la Libia e via dicendo, che presiedono prestigiosi momenti della vita delle Nazioni Unite relative ai diritti umani e politici e alla democrazia. Però il fatto che adesso si continui, dopo aver portato a casa queste contraddizioni rispetto al movimento costitutivo della giurisdizione armata di forza, della giurisdizione quindi internazionale, che si continui da parte dell'amministrazione americana in questa ostilità mi pone degli interrogativi. E allora, tanto per tirar fuori quello che accade dentro di me, domani, dopodomani, che ne so, ma mi chiedo, e forse Emma e tutti gli altri compagni, anche tu Massimo, sai che è un interrogativo che per esempio vorrei tradurre in un incontro lungo di bilancio con Milton Friedman. Dopo 40 anni o 30 anni di guerra alla droga, con tutto quello che comporta a livello sì internazionale il disastro degli effetti, sono molto d'accordo con Antonio Grippo e altri compagni che sottolineano che la campagna antiproibizionista debba innanzitutto fondarsi sull'interrogativo. il proibizionismo, la guerra alla droga produce risultati soddisfacenti, ne ha prodotti, è efficace e quindi è opportuno insisterci. Beh, io credo che un personaggio come Milton Friedman, che dal primo giorno ha avuto delle posizioni nettissime individuando i rischi di questo statalismo sfrenato, ideologico, antidiritto della persona, delle persone che muniscono gli stati e le organizzazioni internazionali di poteri che appunto dovrebbero fare inorridire qualsiasi liberale, che cosa ha prodotto di già e che cosa produce.

mondiale dato da Ike Eisenhower, presidente, ma non dimentichiamo anche perché, come e con quale passato è divenuto presidente, nel ammonire che il complesso militare e industriale rappresentava il principale nemico e pericolo per la società americana, non solo in astratto, no, per il mondo. Beh, dopo 40 anni di guerra alla droga e adesso i vari fondamentalismi, io conosco almeno due importanti ambasciatori in esercizio oggi, americani, che usano dire che un grande errore storico per l'America è stato quello di Roosevelt con l'antiproibizionismo, con la cessazione del proibizionismo. Allora, quello che mi chiedo, le cose che apprendiamo, ma non tanto e non solo su Guantanamo, no, come cappere si pronuncia, sulle notizie che vengono fuori in questi mesi e settimane, io credo che proprio noi, se possibile sempre più americani, dobbiamo esserlo rispetto per dare una risposta assolutamente diversa, altra, agli sdegni, alle disperazioni, dico quasi di tipo adolescenziale, generosissime, di Gore Vidal, di tanti altri personaggi apocalittici del dolore in nome della fedeltà alle idee dei padri fondatori della società americana. Allora, ecco, non vorrei che noi ci trovassimo a sottovalutare le evoluzioni e le involuzioni per cui una società che ha dimostrato ormai per secoli di riuscire a metabolizzare trasformandoli anche pericoli antiliberali, antidemocratici, antitolleranti, come è accaduto, che invece adesso possono invece vedere un cambiamento della storia e delle forze vincenti. Credo che sia un interrogativo che con molta freddezza dobbiamo porci. E personalmente, per esempio, con Daniele, che ringrazio perché sicuramente ha dato al nostro movimento dall'Italia, ecco questo vuol dire da radicali italiani e dall'Italia, un salto di qualità nella conoscenza della situazione internazionale, tra virgolette americana, nella quale ci muoviamo. Il problema del neocons a me pone sempre di più, ci sto pensando in queste ore, il problema della durata come forme delle cose. Per esempio, ho sentito delle evocazioni di Soros nei thread vari del nostro forum, Massimo, e uno diceva, per esempio, stiamo attenti alla situazione iraniana nella quale Soros può determinare l'insistere, il persistere in quello che molti di noi ritengono un errore rispetto all'Iran, è quello di continuare a puntare su Khatami. E non rendersi conto, si dice, sarà un eccesso, no, ma qui lo registro come umile cronista, scusami se qualche volta mi permetto, di questa storia dell'avvocatessa premio Nobel, che in questi giorni si sta muovendo anche rispetto alle elezioni future e alcuni problemi interni del Parlamento, delle candidature, si sta muovendo facendo dichiarazioni. Come dire, molto ottimistiche, no? Molto catamignane. Lì forse volevo chiedere a Emma se era arrivata o no questa signora, quello che voglio dire, non so quale sia la posizione pratica, e questo è importante, di Soros, da questo punto di vista. Intendo qualcuno che nella durata, nella lunga durata della sua storia, è un mio coetaneo, anche se poi lui, insomma, ci tende a sottolineare, pare che c'è un mese meno di me, insomma. Però Soros, nella sua lunga storia,
nella durata.

0: io trovo ragioni, cuore comune, e mi chiedo che cosa accade nella durata di quel grande fermento al quale dobbiamo essere attenti, neocons, nel quale però dobbiamo comprendere nella durata che cosa finirà per restare e prevalere. Oggi abbiamo quell'O'Neill, l'ex, per carità non lo conosco, ma l'ex sottosegretario americano, fatto fuori l'anno scorso, mi pare, si è dimesso, beh, che però oggi scrive nel suo libro che dal primo minuto nelle riunioni di governo, nelle riunioni di Casa Bianca, Bush diceva, vabbè, trovatemene una occasione, dobbiamo intervenire sull'Iraq, trovatemela una occasione in un modo. Allora qui viene fuori la nostra riflessione. Io avevo molto insistito che la nostra posizione era molto chiara e la responsabilità del governo e dell'opposizione italiana è stata di non far tesoro, per esempio, del grande sostegno della maggioranza assoluta dei parlamentari italiani alla nostra iniziativa che era quotidiana, settimanale, per dimostrare, mostrare anche in modo chiaro e concreto che Iraq libero era alternativo alla necessità del momento bellico. Abbiamo tentato di intervenire in aiuto, ci pareva evidente, anche di Blair, che credo in modo quasi esagitato faceva la spola fra Londra e Washington per quello che noi chiedemmo, che l'Europa, che l'Italia, che il nostro presidente, magari che i nostri oppositori autorevoli, intervenissero proponendo 15 giorni di ritardo della fase bellica dell'intervento militare. E sottolineo che non uno dei 501 parlamentari italiani, la stragrande maggioranza assoluta, non uno si dissociò da questa nostra e mia richiesta. Bene, non un leader disse una parola. Avemmo semplicemente una desolante giornata parlamentare alla Camera dei Deputati, che davvero credo sia un pezzo d'antologia. Se qualche tesi comincerà a essere data da parte dell'una o dell'altra facoltà di scienze politiche o di sociologia parlamentare per esempio, beh, credo che questo varrebbe uno studio di quella giornata, degli interventi, eccetera. Ecco, quindi scusami, sono stato un po' lungo, ma questo mi pare, ti rispondo, con le mie incertezze, con le mie riflessioni, però anche nella convinzione che la linea nostra avrebbe potuto determinare assolutamente, se seguita anche per un minimo, direi per un minimo di prudenza, dal governo italiano, al quale chiedevamo solo di un lunedì, di chiedere l'inserimento nella riunione del Consiglio Affari Generali a Bruxelles di questo tema. Basta, perché, lo ripeto, Papandreou da una parte e Blair dall'altra, e dovevi prendere l'altra ancora, avrebbero potuto creare un'enorme sorpresa. E il rammarico, ma anche a questo punto credo che sia normale. Il governo non è che avesse il dovere istituzionale, no, aveva la possibilità politica, l'ha usata in questo modo, come su tutto sta accadendo. Non dispiace a coloro che, avendo cara il sogno, la prospettiva o la battaglia disperata di trovare una fase di contratto, di accordo, sia pure parziale, nostro, con il governo, non comprendono che l'unico modo per continuare a sperare e continuare a tentarlo è chiaramente illustrando quello che accade, valutandolo e non sottovalutandolo se è negativo.
1: Senti, siccome il tempo passa, ma abbiamo ormai circa un'oretta, siamo già a metà della trasmissione, credo però che l'intervento di Emma Bonino è anche rivolto, diciamo, al futuro della convenzione di Sanà ci possa forse far risparmiare altri collegamenti, credo. E allora, io però, abbiamo parlato di informazione, vogliamo provare a spostare il discorso dell'informazione dalla conferenza yemenita a un caso invece tutto italiano e che ti ha visto protagonista, quello che tu chiami il recupero da parte del presidente, reintegro da parte del presidente di uno dei suoi poteri, e quello che la carta stampata chiama il tema della grazia a Sofri. Anche da questo punto di vista si può fare qualche considerazione nella settimana che si è conclusa?
0: Ma certo, guarda Massimo, torno a quel Massimo, a quel, non Massimo, a quel Cosimo Andretta, che si presenta, si qualifica come fondamentalista evangelico, come fondamentalista protestante. E oggi scrive, sottolinea, cioè, il problema è che a questo termine, semanticamente, si è finito per dare una valenza che è opposta a quella che in termini proprio storici e anche logici dovrebbe essere data. Cosa dice? Il fondamentalista nella storia cristiana è colui che sottolinea la opportunità, la necessità di una lettura letterale dei testi sacri. E non, lui dice, di una lettura integrale del testo sacro per conoscere e comprendere, e non c'entra nulla invece con il fondamentalismo del quale lui parla e che vive, con quel tipo di iniziativa che vuole legare ad una lettura dei testi sacri attraverso le mediazioni o no di organismi ecclesiastici, eccetera, vuole legarli alla imposizione di quella lettura e quindi con le azioni pratiche che comporta. Ho trovato, qui ha ragione quindi sempre questo compagno, quando dice, ma in fondo i radicali per me sono radicale perché siamo fondamentalisti nella lettura della legge, nella lettura dei testi, e vogliamo comunque partire da questo per poi trarre le iniziative, il da fare, il che fare. Su questo vorrei di nuovo porre un problema. Tu giustamente hai detto, parliamo in un altro modo, su un'altra cosa, della informazione. Io ho già detto nella riunione di direzione di Radicali Italiani ieri o avanti ieri, ho posto il problema trovando qualche risposta da noi che mi conferma questa natura straordinaria di open party, che non è una novità, che abbiamo concepito in modo anche formale con lo statuto del 1967-78 del Partito Radicale. Ma per cui diciamo le cose le più lontane da noi sono interne anche a noi e vengono vissute come componente del noi. Io ho fatto un esempio. Per 7 conferenze stampa credo che almeno in 5 ho esordito pregando, supplicando, protestando, perché ho detto sempre non si tratta quella nostra azione di un'azione di sostegno alla grazia a Sofri. L'ho detto, c'è alla Radio Radicale, è documentato, tutti l'hanno ascoltato, e questo l'ho fatto tre mesi, ho continuato. Tutta la nostra azione ha sollecitato il passaggio dalla posizione precedente, in prevalente in Italia, pro o contro, il contro essendo ipocrita, essendo ostruzionistico e basta, pro e contro la grazia ad Adriano, invece ponendo il problema, due problemi. Uno, l'istituto della detenzione, secondo la nostra Costituzione, le nostre leggi, le interpretazioni prevalenti e anche quelle mancanti come aggiornamento, quanto una detenzione cessa di servire la legge, le ragioni stesse che convalidano l'esistenza dell'istituto della detenzione, quando cioè il proseguirsi di una detenzione è qualcosa che colpisce la legge, colpisce la stessa forza repressiva e punitiva della legge, perché in parte anche di questo si tratta. Primo problema. E lì parlai del detenuto ignoto. Dissi: questo è problema che, grazie al caso Sofri, ci consente di porre, come abbiamo fatto per anche l'indultino, eccetera, il problema del detenuto comune, quindi del detenuto ignoto. Devo ringraziare Walter Vecellio, che ha voluto ricordare che in Liberazione Quotidiana nel 73 io feci una campagna di prima pagina, avendo solo 4 pagine a disposizione, per porre il problema di un detenuto che si chiamava, mi pare, Gianfranco Corti, sconosciuto da tutti, ma ponendo il caso appunto di un detenuto sconosciuto e della sua vicenda, scrivendo: i detenuti politici sono tutti, in un certo senso, detenuti di alta classe, in qualche misura sono detenuti di classe, nel loro linguaggio avrei detto borghese, perché possono contare su solidarietà, su notorietà, su anche organizzazioni che invece il detenuto comune non può nemmeno immaginare di trovare a suo fianco, insomma, a conoscerlo. L'altra cosa era: stiamo attenti, mi pare che il Presidente della Repubblica Italiana ci ha fatto sapere che lui è in attesa di poter dare la grazia a Sofri. Lui non ho mai detto che faceva bene o no. Abbiamo posto il problema: ma perché il Presidente ci dice che non lo può? E allora ho provocato, credo, una delle più belle pagine da questo punto di vista di discussione politica del problema del diritto e dei diritti e della realtà del diritto nel nostro Paese. Il Presidente della Repubblica come mai si trova spossessato, quantomeno c'è il possesso, dell'esercizio di questo potere e dovere esclusivo che lui ha, esclusivo nella Costituzione, anche se poi la Costituzione ovviamente richiama a controfirme e altre cose. Comunque il problema è stato un bel dibattito di 4 mesi. A questo punto il Presidente della Repubblica si è spogliato ufficialmente del suo potere e della sua responsabilità, ascoltando la Presidenza della Repubblica, quest'organo assolutamente anticostituzionale, ormai diciamolo, pericolosissimo e potentissimo, a tal punto che il Presidente della Repubblica, in sintonia con il Ministro Castelli, ha trattato da giuristi, da strapazzo, i suoi giuristi preferiti da sempre, quelli meglio conosciuti, e addirittura appunto ha chiesto, e questo non so quanto sia corretto, alle presidenze delle Camere di far votare una legge già presentata che dovrebbe conferirgli quel diritto, liberandolo. Allora, a questo punto cos'è accaduto? Dopo questo atto del Presidente della Repubblica si sono aperte le dighe delle cloaca massima italiana. E allora vedo anche oggi, devo dire, un articolo di Guzzanti, sta venendo fuori il peggio, ed è bene che sia così, che il peggio venga fuori, nei confronti della grazia Sofri. Ma quello che mi interessa però qual è? È che io ho fatto 2 interviste che mi hanno chiesto, dopodiché zero. Una Repubblica con Antonello Caporale, dopo che Repubblica aveva fatto delle ottime servizi, del quale mi veniva fatto dire, e nel titolo si alludeva a questo, che stavo preparando le più cruente manifestazioni di lotta, quindi lo sciopero della sete, per intendere, a favore della grazia Sofri. Menzogna gravissima, gravissima, gravissima. Poi, sulla stampa di Torino, 3 giorni dopo, peggio, cioè una bella intervista corretta, nella quale trattava, per obbligo, credo, perché la domanda doveva farmela, sul digiuno l'intervistatore. Ebbene, il titolo è stato: Pannella, 2 punti, sciopererò la fame in difesa della Grazia Sofri. Il risultato, io in questi giorni continuo a ricevere proteste di cittadini che mi dicono: ma perché tu ignori i detenuti comuni? Perché vuoi la grazia a questo qui, eccetera? Allora, e qui termino, perché tu l'avevi posta il problema della informazione, a questo punto ho detto al partito e dico: ma abbiate pazienza, se la mia immagine è totalmente opposta alla mia identità, se dico A contro B, cioè se parlo contro B per sostenere A, la gente è convinta che io persegua e voglia e dica di perseguire B. Allora, questo vale anche per delle elezioni, a maggior ragione. Oggi, se ci fosse, diciamo, un referendum delle elezioni a partire dal caso Sofri, io ho avuto 12 lettere di critica, nessuna di sostegno, perché evidentemente quelli che sono d'accordo sull'impostazione che noi abbiamo dato non hanno sentito il bisogno di sostenermi. Ecco quello che accade, ecco perché dico che l'evento sul quale dobbiamo riflettere, vedete, adesso è stato dato l'annuncio di un nuovo partito transeuropeo, insomma, no, transnazionale da Berlino. Vorrei dare un piccolo dato, è che questa sera TG1 ha dato bene questa notizia da Berlino e a tre riprese ha detto che per l'Italia sarà presente Rifondazione nel partito Sinistra Europea. Normalmente mi pare si chiama Rifondazione Comunista. Ecco come nascono le cose. TG1 in quel momento ha sentito l'opportunità di chiamare Rifondazione non Rifondazione Comunista. Poi per fortuna a livello visivo c'era, poi quando è stata fatta l'intervista a Bertinotti, c'era uno scritto Rifondazione Comunista. Ma perché? Perché nel momento in cui si annuncia la nascita di una cosa nuova, la sinistra europea, con grande simpatia, no, una grande cosa nuova, evidentemente dire che Rifondazione si chiama Rifondazione Comunista, ecco come, no, si distilla minuto dopo minuto. Questo in coincidenza con la dichiarazione di Bertinotti, che dice: noi non proponiamo nessuna diciamo divorzio dal comunismo, ma dagli errori e dagli orrori. Lo stesso Fausto Bertinotti, che non a Radio Radicale, perché appunto lui non ne ha bisogno, è sicuramente uno dei più cari alla informazione ufficiale, a tutti gli spazi da coprire, lo capisco, voglio dire, non c'è cosa che noi siamo stati e rappresentiamo che non la rivendichi. È una rincorsa che fa da un anno. Adesso l'ultima cosa è appunto questa, di una cosa non violenta. Anche lui fra poco spiegherà che si sa a coso, a Liberazione, che non violenta si scrive tutto attaccato, insomma, perché ormai siamo a questo livello. Diciamo che è un fatto però che credo peserà, non credo che lui potrà parlare se non con qualche dittatore che cercherà in questo modo di salvarsi, parlare come è accaduto a noi radicali attraverso Emma, all'intero Medio Oriente, attraverso i suoi mezzi e i suoi media più potenti, per spiegare la posizione e la politica radicale. Segniamolo questo e compariamolo con la realtà del nostro paese, le elezioni europee che si avvicinano, le altre elezioni politiche e appunto poi grandi dibattiti su come ci dobbiamo presentare. Io propongo a tutti i compagni che hanno questo problema, ma che ritengono ci sia un problema di fondo, di gioco radicalmente truccato e di programmatico tradimento dei punti base della democrazia, probabilmente loro ritengono che noi per presentarci dobbiamo fare un biglietto da visita e dobbiamo distribuirlo in treno o magari andare col biglietto da visita nei due secondi che avremo grazie alla nuova legge sulla nuova par condicio del presidente liberale Berlusconi e dei suoi oppositori.
1: Siamo partiti dall'informazione, siamo passati per Bertinotti, ma arriviamo a un problema centrale. Ma scusa, se la situazione, e non c'è motivo di dubitarne perché lo hai spiegato con grande chiarezza, è quella che è rispetto all'informazione, ecco, proprio il passaggio elettorale per i radicali, a questo punto diventa proibitivo, altro che due liste, qua come pensi, se questo è il giudizio e non c'è motivo di cambiarlo mi pare, come pensi allora che i radicali possano affrontare questa scadenza elettorale?
0: Ancora continuando, come abbiamo sempre fatto, nella nostra battaglia, pronti da corsari e da partigiani di cogliere errori, spiragli che si aprano. Noi nel 1971, mi pare, bruciammo le schede, perché allora in effetti non avevamo, avevamo ragione, nessuna possibilità di far passare attraverso la RAI di Bernabei in quel momento, o attraverso la stampa che avevamo, attraverso i 600 iscritti che eravamo in tutta Italia, far passare un minimo di informazione. E quindi a questo punto prendemmo atto, credo, seriamente della realtà e dicemmo che le nostre schede, democraticamente parlando, erano andate in fumo e andavano in fumo rispetto alla Costituzione e alla democrazia. Nell'83, in un congresso, stabilimmo di non presentarci alle elezioni. Subito dopo riflettemmo sul fatto che se ci limitavamo a non presentarci, potevamo appunto andarcene alle Maldive, perché diveniva una cosa del tutto privata nostra. Non avevamo modo di farlo sapere. Allora decidemmo di presentarci per poter fare, e la facemmo, una campagna elettorale che provocò la prima grande riduzione dei votanti l'Italia poté per registrare. Dimostrazione che in più allora candidammo, per motivi che ancora tutti gli italiani ignorano, lui stesso, vabbè, ma lui su quello è un'impresa disperata, Toni Negri, per i suoi compagni, per la giustizia italiana, per costringere in questo modo la giustizia italiana a fare un processo che avrebbe dimostrato, come ha dimostrato, che le imputazioni che erano date al 7 aprile erano false, che in tal modo si salvavano i veri colpevoli, che tuttora sono restati sconosciuti. Comunque fu una grande pagina e credo che noi continueremo a lottare. Certo, abbiamo stabilito Partito Radicale Liberale Europeo, Stati Uniti d'America ed Europa. Abbiamo stabilito eventualmente di fare delle nostre liste, così adesso Bertinotti c'è un tantino di più qualche suggerimento pratico. Magari le liste in Germania e in altri posti attraverso le candidature di uiguri, turchi, balcanici e via dicendo, di quelli che sono lì lavoratori da tempo. Di seconda generazione, beh, non sono pochi, e comunque dando, anche perché noi abbiamo i nostri compagni del Consiglio Generale che sono a volte i massimi rappresentanti ufficiali delle organizzazioni dell'opposizione nei paesi indigeni ed oppressi. Quindi, però voglio dire, tutto questo sono chiacchiere, nel senso che restano fra di noi. E la politica esiste e comincia a essere democratica quando non accade più come negli anni 30 e adesso, che le cose con le quali magari si bisticciavano, che so io, Ernesto Rossi, Colorni e Spinelli, oltre a quelle sulle quali erano d'accordo, erano conosciuti da loro e basta. Così lo stesso accade molto spesso, se non con quello che costituiscono a ghetto, in qualche misura, il ghetto dorato che abbiamo conquistato nella speranza e nella certezza di farne l'opposto che un ghetto, tant'è vero qualche volta possiamo dire forse, tranne gli ascoltatori di Radio Radicale, beh, nel ghetto ci sono tutti quanti gli altri. E quindi ecco, io ho fatto l'elenco dei propositi, l'elenco degli obiettivi anche nell'immediato che restano privati della possibilità di proporla alla democrazia. Non dispiaccia appunto a quella grande parte d'Italia che ritiene che la democrazia, grande parte d'Italia e del Partito Radicale, un po' più piccola devo dire, che ritengono che la democrazia in realtà è imperfetta, lo è dappertutto, e che quindi questo è un modo per trovare alibi alle proprie limitatezze.
1: E questo è il dibattito che ha caratterizzato il dibattito interno di radicali italiani in questi ultimi mesi.
0: Non abbastanza. Massimo, no, nel senso che diciamola fuori dai denti, in realtà senza la mia cattiveria, tra virgolette, calcolata, in questo congresso lo scontro non ci sarebbe stato, se non come in precedenza, con cose non dette, eccetera. E adesso infatti il seguito che viene dato da parte di chi doveva avere chissà che posizione è il nulla assoluto sul piano di proposte di iniziativa e di alternativa, quindi, ma non alternativa contraria, alternative di scelte nelle situazioni difficili, no? Poter avere un'altra cosa in più da fare. E tutto questo mi rende certo che quello che accade sempre nella storia di questo tipo è che i popoli oppressi in genere poi dopo un po' finiscono per sposarsi fra oppressori e oppressi, cioè nella durata avviene la roba tibetana, o per non dire le robe che accadono che sono accadute nella storia quando praticamente occupazioni sono state poi occupazioni per generazioni.
1: Questa è una preoccupazione che tu più volte hai manifestato nel corso della storia radicale, per la verità. È una cosa che ti ho sentito dire negli anni 70. Che non vuol dire...
0: È una occupazione continua.
1: Cioè una...
0: E non intendo farmi... c'è un ricatto nelle cose, no? E non intendo cedere adesso come non ho ceduto in passato. Questo è un modo per non discutere di politica, per non riconoscere gli errori. Non è vero, ci sarebbero tante cose da fare. Che cazzo, ma le dicano quali sono, le facciano, puttana Eva. È una cosa sconcia, sul piano delle cose economiche che accadono, centinaia di migliaia di famiglie, sui bond algerini, sulla roba Cirio, sulla roba... Parmalat, in qualche posto ci sarà pure scritto che io ho affermato, credo in solitudine radicale, che la Banca d'Italia era il sepolcro imbiancato della realtà corrotta e antidemocratica del nostro paese alla fine degli anni 70, quotidianamente a volte nei discorsi parlamentari. Perché? Perché appunto non controllava in modo coerente con le proprie funzioni il credito, perché appunto era connivente con la gestione mafiosa del Banco di Sicilia, camorristica del Banco di Napoli, facevo i nomi, Ventriglia, gli altri, i nomi dei magistrati soci della moglie di Ventriglia nelle varie cose, insomma tutte cose che non esistono più. Ecco cosa è la storia della politica. E poi appunto a questo punto ci vorrebbe vivo qui Bobbio,
1: ecco.
0: Perché su questo si è dimostrato esperto e mirabile quando ha detto che c'era una storia della quale lui si vergognava.
1: E allora
0: gli ha fatto onore, ma nessuno invece, come dice giustamente Adriano Sofri, il guaio dei radicali è che non abbiamo nulla da vergognarci, purtroppo, insomma.
1: Senti, già che lo hai citato, senza dubbio la scomparsa di Bobbio è stata giustamente ricordata da tutti i giornali, ci sono stati diversi articoli, alcuni più belli, altri meno, ma soprattutto offre il destro anche forse per ricordarlo qui attraverso i suoi incroci o i suoi i suoi scontri o le sue assenze rispetto all'iniziativa radicale. Tu come, che ricordo hai di Bobbio da questo punto di vista?
0: Guarda, più che un ricordo, una convinzione e un obbligo di riconoscimento di una generosità assolutamente non notata da nessuno, magari manco da noi. E la generosità, così come la vergogna, sono cose da mettere nel conto rare, una vergogna che si proclama, non solo si confessa, come ha fatto Bobbio. Allora, ho qui degli appunti. Bobbio, quindi, come vedete, non dico noi non abbiamo fatto nulla, io sicuramente risento del fatto che Bobbio ha collaborato relativamente molto poco con il mondo di Pannunzio, nel mio mondo, quello del mondo della mia adolescenza, della mia giovinezza e di questa mia vita, di questo mio tre quarti di secolo. E non era un caso, c'era una realtà torinese, gobettiana, tra virgolette, che si è rivelata una realtà debole, poi vabbè, per caso viene fuori pure il pensiero debole e la giustizia mite, ma nemmeno tanto per caso, nella stessa città, ai Cavour, la destra storica e via dicendo, vabbè. Allora, quindi questo mi ha tenuto lontano, anche quello che Bobbio ha riconosciuto, l'altra cosa della quale non ha detto vergogna, però ha detto è vero che rispetto al comunismo vi è stata un'atmosfera, diciamo pure, che non era del tutto diversa da quella rispetto al fascismo, non si potevano mandare lettere a Stalin, sarebbero state inutili, non sarebbero state lette, mentre quelle Mussolini avevano la possibilità di avere un eco, magari attraverso poi i segretari o il segretario di Mussolini. Allora, vediamo però qual è l'atteggiamento di Bobbio rispetto a dei radicali, quelli del mondo che avevano tutte posizioni molto diverse, ma anche noi, a figurarsi. Bobbio nel 1973, comincio dagli anni, aderisce ad un, grazie a lui, a questo adesso l'ho ricordato, Comitato per una Repubblica Costituzionale, chiuse le virgolette, che avevamo promosso come radicali di allora, per patrocinare appunto una Repubblica Costituzionale, attenzione, per una Repubblica Costituzionale, quindi contro il regime poi diciamo fatto, e aderisce al Comitato. Questo Comitato doveva assicurare, cito tra virgolette, patrocinio e garanzia perché all'inizio del 74 potessero presentate le richieste di referendum. Ebbene, quindi Bobbio aderisce a questo nostro comitato. Non erano tanti, però molti di più di quanto non si creda. Quel progetto inizialmente, quando Bobbio ha aderito al comitato, riguardava il referendum per il concordato fra Stato e Chiesa per l'abolizione, alcune leggi di finanziamento statale all'assistenza e alla scuola clericale, le norme autoritarie e non solo fasciste nel codice Rocco, compreso il reato di aborto. Sto elencando qui le cinque indicazioni del costituito comitato. 4. Il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. 5. Le norme restrittive della libertà di stampa ed un uso corretto e democratico della televisione. 1973, Norberto Bobbio, eravamo 600 iscritti. Presentiamo noi questo comitato e Bobbio, Norberto Bobbio, aderisce. Quando cominciamo a passare alla organizzazione concreta di questi referendum, il primo che decidiamo è quello per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, anche se non era necessario, facendo parte del comitato promotore di tutto questo, Bobbio aderisce al referendum e ne dà atto assieme a Nenni, Sartre, Bobbio, Terracini, Levi Montalcini, Moravia, appunto perché dichiara che è fondamento di una democrazia politica, il libero concorso attraverso la stampa, eccetera, eccetera. Poi, nel 74, quindi. Nel 76 Bobbio aderisce con le personalità che ho citato, anche come risulta da una pagina a pagamento sulla Repubblica, appunto a favore di questi referendum che ormai si configurano come 8 e poi forse 10, non ricordo. Nel 1979 Norberto Bobbio, mentre io sono denunciato per vilipendio delle forze armate della Resistenza, perché ho parlato di Via Rasella come parlai, interviene. Sì, Via Rasella fu un atto di violenza. Ritengo che Pannella abbia ragione nell'affermare che tutta la storia della violenza va rivista e che le cose da lui dette sull'episodio di Via Rasella rientrino in questa riflessione. Non vedo come ci si possa sottrarre una riflessione di questo genere e ritengo che ciascuno di noi abbia il dovere di farla liberamente, senza correre il pericolo di essere accusato di essere fascista o amico dei fascisti. Di fronte al Tribunale della Storia non ci sono sentenze passate in giudicato. E qui, mentre, lo ripeto, lui ha dichiarato, ero denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, con rispetto parlando, da Amendola, Lama e non so chi altro, per vilipendio delle forze armate della Resistenza per quello. Chiedo scusa, ancora continuo, facciamo un salto perché vi sono altre cose. Nel 1988, e io ho fatto solo polemiche con Carlo Galante Garrone, con Antonicelli, diciamo con gli ex, ma proprio molto ex, azionisti torinesi, gobettiani, tra virgolette, no? Eppure firma il manifesto di sostegno alla Camera dei Deputati per l'Unione Europea, firmato dai vari esponenti e da noi proposto, e lo firma Bobbio con pochi altri, per la verità. Il 10 novembre 88 Bobbio sottoscrive un appello perché io Pannella, dico non Bonino ovviamente nell'88, fossi nominato dal governo italiano come commissario a Bruxelles della CEE, quindi un fatto molto personale, straordinario. Poi nel 1994 Bobbio è fra i primissimi firmatari dell'appello per il Tribunale Penale Internazionale Permanente. Nel 98, ricordo quando Emma Bonino poi tra l'altro dormiva fuori di Palazzo Chigi, no? Se vi ricordate, perché il governo si occupasse di Radio Radicale, il 15 gennaio appunto io ho dovuto ringraziare in modo particolare, l'ho fatto, i senatori a vita Carlo Bo, Norberto Bobbio, poi Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, ma appunto, e qui sono contento di ricordare Carlo Bo con Norberto Bobbio, e quindi questo è il 15 gennaio 98. Ma insomma, vabbè, il 22 luglio del 2000 Bobbio firma l'appello contro l'espulsione del Partito Radicale Transnazionale dall'ONU richiesta dalla Russia. Ora Bobbio non mi pare che sia stato un firmatario abituale e facile, per quello che io ricordo, rispetto a tutte le varie iniziative. Ancora nel 2001 lui interviene durante le elezioni solidarizzando con lo sciopero della sete di Emma Bonino in piena campagna elettorale, la dichiarazione di Norberto Bobbio. Vogliamo limitarci all'ultimo anno? Nel febbraio 2003 e fra i primissimi sottoscrittori della mia proposta su Iraq Libero. Nel marzo 2003, ancora su Iraq Libero, con Eco, Bobbio, che seguono, quindi stanno seguendo, le note, e quando io chiedo quei 15 giorni di ritardo, no, al governo e all'opposizione. E c'è questa bellissima dichiarazione firmata da Eco e Bobbio, e devo dire che nell'ultimo anno sicuramente chi ha messo in condizioni Bobbio di aderire o no, informandolo, è stato, ebbene, è doveroso dirlo, ne sono felice, è stato soprattutto Furio Colombo, io non sono andato direttamente. E quindi dice appunto, ci sono pochi giorni, era la mia tesi, ci sono pochi giorni, facciamo ogni sforzo, il governo, il Parlamento italiano, quello europeo, lo facciano. E ancora nel novembre 2003, e tra i firmi, quindi l'altro ieri insomma, e tra i primi firmatari dell'appello per la nomina di Emma Bonino all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Che cosa significa questo elenco? Beh, ho detto che non abbiamo avuto simpatia, non abbiamo vissuto in questi decenni. Non si è manifestata. Un suo carissimo amico, che io amavo moltissimo da giovane, è Alessandro Galante Garrone, invece in questi anni è divenuto un critico costante e un po' animoso nei nostri confronti, quindi Bobbio si confrontava evidentemente anche con queste altre opinioni. Ebbene, Bobbio in queste condizioni, in questa situazione, ecco, io credo che potremmo moltiplicare per due gli interventi. Allora, un uomo come lui, al centro della realtà storica, un uomo che pure, appunto come nella bellissima articolo sul Riformista di Camurri, no? Che appunto ha saputo con verità, con semplicità, fare un discorso apologetico, vero, serio, del valore di Bobbio, mettendo in luce appunto anche quanto Bobbio abbia in fondo rimproverato nel suo comportamento l'eccessiva condiscendenza dei suoi amici nei confronti dei suoi errori. E questo è altra cosa, nel quale appunto lui disse ho vergogna e punto e basta, insomma. Allora, io dico che un uomo che è capace al centro di questo, dinanzi alle nostre iniziative così stilisticamente apparentemente opposte alle sue e soprattutto le mie personalmente, che continua nei decenni ad avere, beh, credo che questo è cosa che chi non ha avuto simpatia, magari immensa stima e fiducia, ma simpatia, o chi è mancato, beh, questo credo sia qualcosa che ne avendole enumerata sia un omaggio all'uomo, un omaggio al cittadino, un omaggio al democratico e al filosofo Bobbio.
1: Senti, abbiamo appena 20 minuti e abbiamo ancora molto da toccare. Salute! Allora, la prima cosa, se no poi rischiamo di saltare questa questione. Alla fine della settimana che si apre adesso c'è il primo congresso dell'associazione Luca Coscioni, è una scadenza importante, si sta preparando con molta cura, avrà una sede significativa, sono previste presenze significative, forse non quanto però tu avevi auspicato, che cosa dire?
0: Non ho l'ultima informazione per esempio su Umberto Veronesi, spero che venga, insomma. Ma su questo voglio essere molto franco. Ecco, forse se fossimo in Medio Oriente, nel Medio Oriente antidemocratico e via dicendo, questo convegno, questo congresso, la personalità e la vita di Luca Coscioni costituirebbero forse una possibilità di grande mobilitazione, di grande crescita della forza civile della società. Nei confronti di Luca vale, e di tutto quello che ha il suo nome e di questa battaglia, vale quello che io vado dicendo, ne parlavamo con Emma, quando v'è qualcosa di davvero importante e che storicamente poi si riconosce essere stato questo, a questo punto diventa clandestino. Luca è Luca Concioni per molti versi, non Luca Coscioni. Non è sostenuto della sua vita, ma direi è sostenuto dalla realtà italiana della sua morte. È sostenuto da Sirchia, da Berlusconi, da quanti in fondo. Eppure appunto lui ispira, anima, ci è necessario. Perché, torno a dire, se fosse necessario o opportuno parlare di un momento nel quale ci può essere una grande unità, tra virgolette, di classe radicale, di liberazione, tra virgolette, che liberi tutti, anche coloro che si oppongono, è appunto questa battaglia, questo congresso che stiamo per tenere, nel quale libertà della scienza, libertà di coscienza, libertà di cura, libertà di esercitare il proprio diritto alla vita, ecco, questo sì, c'è un diritto alla vita, mi pare, senza fare esagerazioni, o tanti diritti, ecco, che sono diritti per il vivere, del vivere, ecco, non diciamo diritto alla vita, perché la vita, quando si viene evocata, così diventa la vita maiuscola, e in nome della vita sono sempre stati compiuti, non solo dalla Chiesa Cattolica, i più grandi stermini di vite, da tutti i punti di vista. Quindi stragi vere e proprie di popoli, di religioni, di coscienze, di scienze. Quindi questa è una realtà. Allora, dinanzi a questa realtà, io mi chiedo quanti saranno coloro che ci ascoltano, che comprendono quanto questo riguarda la morte all'italiana, la morte con rantoli, malgrado le leggi degli ultimi 2 anni, una morte che non esiste altrove, no? Quella dell'eutanasia di massa, clandestina, ignobile, provocata dal proibizionismo rispetto al diritto ad una vita e quindi ad una morte dignitosa, no? Ragionevole, responsabile, scelta. Bene, il fatto stesso concreto della realtà delle famiglie e degli amici, delle amiche, delle persone vicine ai malati, oltre che dei malati. Bene, su questo credo che chi ci ascolta dovrebbe cominciare a dire che la solidarietà è solida, non esiste, non è quella dell'8 per mille, le solidarietà che hanno preso il posto della carità, che era, c'era un nostro amico Enzani che citava Pasolini, delle bellissime frasi che cercavano di restituirci il valore della virtù, della carità, no? Invece oggi c'è la solidarietà, l'assistenza, le altre cose, l'8 per mille, è impossibile esercitare carità, lo si deve fare attraverso lo Stato, il parastato, le deleghe, le baronie in questo settore. E diciamo quindi che è una battaglia, sì, baronie in questo settore che sono pagate per organizzare la carità, per organizzare la solidità della carità. E naturalmente su questo poi corrisponde ad imposizioni fiscali e via dicendo straordinarie e alle leggi ladre, truffaldine, come quelle per le quali lo Stato impone l'8 per mille, dopodiché impone una forma di 8 per mille per le quali lo Stato fa poi pubblicità alla Chiesa Cattolica, per la quale l'85% del denaro recuperato con l'8 per mille va alla cosiddetta Chiesa Cattolica e ai suoi momenti. Quindi io penso che ci voglia solidità, e la solidità sono 48 ore del proprio tempo, significa recarsi a questo congresso, altrimenti, voglio dire, appunto, diventa il solidarismo, non so che cos'altro, ma soprattutto diventa cosa che non ha nulla a che vedere con la libertà e la responsabilità della persona. Il contributo va dato in modo solidale, quindi solido, e la solidità per questo nostro congresso a Santa Maria della Pietà, emblematico, ci dice qualcosa nella nostra storia, è un congresso che richiede presenze e partecipazioni. E chi non ha e non trova la solidità del proprio tempo per partecipare a questa manifestazione di battaglia per il vivere e per la civiltà delle leggi, per la libertà, credo che a questo punto è stato alienato dalla capacità di esercitare carità.
1: E dall'assemblea, dal congresso dell'Associazione Luca Coscioni, prima di parlare proprio negli ultimi 10 minuti che ci restano, no, ce ne restano ancora per la verità di più, ce ne restano oltre 15, quindi diciamo negli ultimi 10 minuti,
0: Degli ultimi, è un resto sontuoso.
1: Negli ultimi minuti ritorniamo su Radicali Italiani, il Partito Radicale, c'è la campagna iscrizioni, ci sono cose pure importanti. Però tanto per buttare una rapida occhiata a come si è conclusa questa settimana, un weekend di convegni politici, quello di Alleanza Nazionale, Confini che parla di Gasparri, per la verità, ha parlato addirittura della possibilità di un appoggio esterno, insomma rapporti tesi nella maggioranza. Nell'opposizione invece Paolo Flores e Pancio Pardi che dettano la linea a Fassino e Rutelli, insomma, e quelli peraltro se la fanno pure dettare, insomma, abbiamo documentato un po' con gli interventi, ce n'è uno di Travaglio che a un certo punto ha tacciato il segretario dei DS di una visione malata della politica. E quello è rimasto lì e è stato a sentire. E insomma, questo è successo.
0: Ci sono gli ospedali psichiatrici, infatti, in alcuni regimi, in alcuni comunismi. Il dissenso è malattia.
1: Ma a Travaglio a tutto si può addebitare a Travaglio, tranne però un trascorsi nella sinistra. Guarda,
0: L'avvenire. Ma il presente e l'avvenire di questo tipo di sinistra.
1: Ah, sì, quello sì, infatti recluta i Travaglio, questo è vero. E vabbè, insomma,
0: è un travaglio, voglio dire, che noi abbiamo sempre immaginato come probabile, no?
1: Sì.
0: Il confluire di fascismi, comunismi e tante altre fondamentalismi e soprattutto anche poi posizioni anti-liberali.
1: Vabbè, allora insomma, che cosa diciamo di questi due convegni che Radio Radicale ha cercato di documentare, insomma, credo integralmente?
0: So. Potresti aiutarmi, Massimo, se ti fosse possibile, magari lì, di dire i 7 nomi, a nome, cioè Flores d'Arcai.
1: Ah sì, ha fatto un elenco bellissimo.
0: Flores d'Arcai che è vedovo, no, Flores d'Arcai è uno dei due grandi vedovi della Lady, Liberal Lady della democrazia italiana. Lui elesse con Eugenio Scalfari la presidente della Camera, ecco, la Pivetti, la elesse, l'accompagnava in giro come accompagnatore a corte della Lady Liberale, questo detto è vero. Bene, Flores d'Arcais questa sera ha detto che di avere 78 nomi di candidati per la sinistra, come deve essere, vincente, e ne hai mancati 7-8. Non so se tu per caso li hai sotto gli occhi lì.
1: No, sotto gli occhi non ce li ho, però se vuoi ricerco. Comunque ne ricordo qualcuno, ha citato sicuramente Tabucchi, ha citato l'incolpevole maestro Abbado, che poi ha detto, ma soprattutto poi con una escalation, non li ha letti tutti?
0: Il primo era quell'uomo di sinistra benemerito dai tempi di Scelba,
1: poi Oscar Luigi Scalfaro, vabbè, ma qui non diciamo.
0: Io ho eletto la presidenza.
1: Tu hai eletto, vabbè, anche tu hai contribuito. Però insomma, sì, fra l'altro, l'assemblea, come ha fatto giustamente notare qualche giornale stamattina, ha applaudito sostanzialmente vecchi democristiani, Scalfaro e Rosi Bindi, in sostanza. Ma poi nella cosa di Flores, tanto che si potrebbe farne uno spot, in una escalation a un certo punto, alzando sempre più la voce, è arrivato a candidare Francesco Saverio Borrelli come icona.
0: E D'Ambrosio.
1: Adesso magari se vuoi poi se hai il gusto di vederli tutti te lo ritrovo, ma insomma
0: questa è appunto, diciamo, se possiamo dire ci speculiamo, esageriamo, eccetera, però resta un fatto, che i termini del dibattito, ancora una volta, mi pare riescono a tralasciare i contenuti del governo, dell'alternativa, delle proposte, totalmente. Vorrei dire che ogni tanto adesso riviene fuori in altri temi il problema del socialismo liberale, del liberale.

0: del buon Togliatti. Bene, a questo punto, comunque per anni ho detto, il problema è di una componente liberale, della sinistra liberale, eccetera. Adesso, avendolo detto anche che il problema è, non l'ho mai negato, della componente liberale della destra, devo dire che da questo punto di vista resto il liberale e sinistra e destra, come Bobbio sottolineava, se non in senso pre-politico e metapolitico, non aveva più, non erano più, non sono più punti di riferimento che aiutano ad orientarsi, appunto, vorrebbe essere i punti di riferimento. Però detto questo, ma insomma è possibile, dunque Bertinotti, diciamo, è uno splendido, come dire oggi, ripetitore delle tesi radicali sui fondamenti di una politica civile, no? Uno per uno se le riprende tutti quanti, eccetera. E naturalmente lui si capisce, sente il bisogno di annullare ogni richiamo, ogni consapevolezza alla presenza concreta dei radicali, alla loro esistenza, come tutti quanti gli altri. Ma dico, è possibile che mentre si discute di uno schieramento che debba essere un'alternativa, ma non usano il termine. Non so se hai fatto caso, Massimo. Il problema di creare un'alternativa a questa politica della maggioranza? No, perché bisognerebbe allora discutere delle cose politiche fondamentali. La Bindi li ha strapazzati tutti quanti, dando ragione a Rutelli e alla Margherita sulla fecondazione assistita, eterologa o altre cose del genere. Dall'altra parte sappiamo quello che sta accadendo. Il problema qual è? È che questo è in sintonia con molte cose che stanno accadendo nel mondo, in America e altrove. Però diciamo che il nostro discorso elettorale e i loro confronti vogliono che discutiamo assieme. E propongo il discorso che a decine, forse di milioni, anzi, senz'altro, di persone nel Medio Oriente hanno udito ne vedranno e sentiranno i riassunti e i dibattiti proprio fra ieri e oggi della radicale Emma Bonino. Ma come credo, piattaforma sulla quale tutti, da Bertinotti a Berlusconi, direbbero che sono d'accordo, tranne non esserlo per nulla.
1: Il problema dei contenuti è in corso, ecco, siamo ormai un po' all'ultimo argomento, temo. È in corso la campagna di iscrizioni per radicali italiani. Come vedi questo passaggio che è importante, perché dopo il congresso
0: Ma
1: bisogna sempre.
0: personalmente l'ho chiesto a Emma e ha detto giustamente che ne parliamo sempre fra di noi, no? Ho detto, beh, sti presidenti del Consiglio del Medio Oriente forse si possono iscrivere al Partito Radicale questi, visto tra l'altro che per noi è più facile parlare a lungo, per esempio, con un dittatore o un ex dittatore o un paradittatore come Hun Sen, parlandoci, l'ho ricordato, 2 ore e mezza. O è semplice per Emma Bonino parlare con presidenti del Consiglio, governi, mi pare sono 52, no? Governi e paesi rappresentati a Sanaa, rispetto che parlare con dei leader del governo dell'opposizione qui. Allora, mi chiedo quando mai, però potrebbe venire fuori che c'è anche il problema dei radicali. Nei discorsi della destra o nei discorsi della sinistra. Cioè, il problema che converrebbe, no? Che siccome tutti si pongono il problema di vincere, soprattutto a sinistra, con la somma, no? Di tutti quanti quelli che sono disposti a vincere con loro, quindi fanno l'elenco. Non c'è perché? Perché parlare dei radicali, l'abbiamo detto, quello che spiega a chi vuole ascoltarlo. Detto Fassino, lo ricordo, se facciamo un accordo con i radicali scoppia il casino col potere sindacale.

0: non fosse altro. Ci scoppia un altro casino con la componente cattolica, via dicendo, democristiana dell'altra, e quindi chi ce lo fa fare non lo possiamo fare. No?
1: Sì.
0: Da quell'altra parte non c'è nemmeno il discorso. Io continuo a chiedermi una cosa e termino sulla tua domanda, le iscrizioni. Ma voglio capire quando esistono dei parlamentari, dei deputati italiani che valutino, non dico che lo pregiudichino, che valutino la convenienza o no, poi magari anche in termini di felicità, di piacere, di dialogo con i propri, di crescita o no della propria storia, quello di divenire i rappresentanti radicali nel Parlamento italiano subito, con tutte le cose che chi può raccontare loro quello che sentono da Radio Radicale potrebbero fare. Noi abbiamo di che fare, ma fare oggi subito. Dall'Italia e in Italia, ma dall'Italia un lavoro immenso, che manca appunto di risorse umane e parlamentari, mentre invece stanno lì a fare numero e a vivere di paura di non essere più, come clienti, riammessi, nelle corti padronali. Francamente, io credo che questo è il problema. Per radicali italiani, radicali per il radicale, è il problema delle iscrizioni di parlamentari che diano al Parlamento italiano la forza di una rappresentanza radicale.
1: Un'ultima cosa che mi era sfuggita. Abbiamo cominciato con lo Yemen, con quello che tu chiami un po' la Farnesina radicale. Ecco, questa settimana qualcosa è cambiato alla Farnesina ufficiale. I giornali ne hanno parlato, è tornato l'ambasciatore Vattani alla segreteria generale della Farnesina.
0: Ma questo io
1: Che le dici?
0: sì. Ma dico che è un giudizio evidentemente coerente con il giudizio ufficiale governativo del semestre italiano. Diciamo che Vattani è stato sicuramente il diplomatico che, essendo a Bruxelles con le funzioni che aveva, ha organizzato il sostegno alla politica del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri in Europa e all'Europa. Evidentemente lo ritengono, soprattutto Alleanza Nazionale, per quel che se ne sa. Ritengono che sia stato questo semestre un grande successo e quindi è coerente con questa, ufficialmente coerente con questa analisi, lo ripeto soprattutto di AN, questa scelta. Quanto poi questa sia una scelta alla base, una scelta plausibile, rispondente a un giudizio ragionevole e dicendo questa è un'altra storia, ma la nomina di Vattani è coerente con questo giudizio.
1: Ho capito, va bene. E mi pare, ecco, proprio negli ultimi 2 minuti, se vuoi tu concludere con quello che ritieni sia l'aspetto centrale della settimana che si apre.
0: Ma sicuramente riuscire a dar forza a questo messaggio. Quello che davo prima, il congresso dell'associazione, il congresso che si sta per inaugurare, è il congresso che richiede un contributo concreto perché è un'occasione unica. Lì si possono organizzare le forze per la libertà scientifica, di cura, per la libertà semplicemente che sono in causa, e non dare un contributo solido a se stessi per questa battaglia, non dando sostegni finanziari e di altra natura, beh, indubbiamente è semplicemente per inerzia stare dall'altra parte.
1: Va bene, allora poi ci la prossima settimana potremo fare anche un bilancio di questo congresso, perché appunto si tiene, lo ricordiamo, il 17 inizia al Santa Maria della Pietà, che ora è un è dismesso, è un è un'altra cosa rispetto a quel posto triste che è stato per lungo tempo, e naturalmente poi daremo tutti i dettagli anche organizzativi in questa settimana di questa importante, di questo importante appuntamento. Pannella, grazie, anche per questa settimana credo che abbiamo finito in perfetto orario, e però a presto risentirci prima di domenica prossima.
0: Grazie, grazie a te Bordin, e grazie ai nostri ascoltatori,
1: che preghiamo di restare in ascolto, perché fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Avete sentito anche un collegamento con Emma Bonino. Siamo tornati all'11 di gennaio del 2004, la conferenza di Sanaa, il tema della democrazia e dei diritti nel mondo, ma la questione dell'informazione non solo nel mondo arabo ma anche in Europa e negli Stati Uniti, la politica americana, quella italiana, il tema del fondamentalismo e dell'integralismo non solo nei paesi europei ma anche nel resto del mondo. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione, la quale vi abbiamo ricordato anche Emma Bonino, che è scomparsa nei giorni scorsi, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, termina così la programmazione di oggi di Radio Radicale, apriamo i programmi notturni della nostra emittente, ancora con la conversazione di Massimo Bordino e Marco Pannella, tra poco, tra una decina di di minuti. Prima però vogliamo ricordare ancora Emma Bonino, lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita. Quindi, come detto, tra una decina di minuti la conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella, poi Africa Oggi di Shukri Said, che non abbiamo potuto trasmettervi venerdì scorso, ed ancora la rassegna delle riviste di politica e storia di Michele Lembo, quindi Quindicesimo Emendamento con Simone Santucci, poi Visto dall'America di Antonello De Fortuna con Anna Guaita, alle 4:15 la conversazione di Massimo Bordin e Marco Pannella chiuderà la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale, ci lascerà ai programmi del mattino del lunedì, quindi alle 6:15 Fai Notizia di Daniela Sala, poi la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, alle 6:55 un'ampia sintesi della conversazione settimanale di questo pomeriggio con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, e alle 7:10 nuovamente in diretta con spazio transnazionale Francesco De Leo, e poi alle 7:30 Stampa e Regime con Alessandro Barbano. Ma subito, come detto, vogliamo ricordare Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Vincenzo Vita, che è responsabile informazione digitale di Sinistra Italiana, per tracciare un ricordo di Emma Bonino, che lei ha avuto modo di conoscere, immagino, anche in Senato. E anche prima, allora, chi era Emma Bonino, come l'ha conosciuta e soprattutto che ricordo ha di lei?
5: Beh, io ho avuto il privilegio di essere seduto nel banco sotto di lei al Senato nella legislatura, quella del 2008, eravamo praticamente come compagni di banco, parlavamo tantissimo, ne avevo una stima precedente, ma rafforzata da quelle conversazioni apparentemente informali, che però ti danno l'idea di una persona. E di Emma Bonino mi colpiva intanto un'ampiezza di vedute che stride con una certa immagine, certi
6: diciamo, stereotipi che riguardano le culture radicali. Emma era una persona molto aperta, piena di interessi, di curiosità. Ecco, e questo è l'altro aspetto che mi colpiva molto. E cioè lei, Emma, aveva una visione, non sembri una buttata, mondiale delle cose. Cioè lei parlava di quello che accadeva nel mondo con grande naturalezza, avendo fatto anche tanti viaggi nei suoi vari ruoli. Non dimentichiamoci che lei è stata deputata, senatrice, ministra di varie, diciamo, di vari dicasteri, è stata commissaria europea con un ruolo prestigiosissimo, ha avuto anche un'attività nel mondo, diciamo, dei rapporti internazionali, e questo attiene al suo aspetto istituzionale. Poi c'è tutto quanto l'aspetto di straordinaria forza per l'Italia, per il mondo democratico complessivamente, e cioè le sue lotte assolutamente incessanti, rigorose, fortissime per i grandi diritti. Se oggi noi in Italia abbiamo alcuni grandi diritti, insomma, dal divorzio all'aborto, ma il fine vita comincia a esserci finalmente anche nel linguaggio comune, ad Emma dobbiamo tanto, perché lei aveva questa caratteristica, insomma, di non darsi mai per vinta, ha fatto battaglie, lotte apparentemente impossibili, ma le ha rese possibili con una tenacia, anche qui, che confliggeva un po' con la sua struttura fisica un po' minuta, ma aveva però dentro quella sua apparente, diciamo, forza minore per il fisico, perché era una donna un po' esile, insomma, aveva questo tratto che poi la rendeva anche particolarmente vivace, anche, insomma, molto particolare, questo volto intelligentissimo, questi occhi. Contraddiceva invece un suo impegno assolutamente enorme. Io ho un ricordo personale, ma non mi va poi, quando muore una persona, di allargare la schiera di quelli che parlano di sé, però ho un ricordo bellissimo nel 1981, quando io ero ancora al PDUP per il comunismo, insomma, poi confluì il PDUP nel PC, dopo manifesto. Nel 1981 si discuteva la legge sulle editorie, io già mi occupavo di questi argomenti, che poi divenne la legge 416, che ancora oggi, insomma, è una delle poche leggi con qualche regola anticoncentrazione. E ricordo che c'era un dubbio di Adelaide D'Aglietta, che allora era segretaria, credo, no, dei radicali, e di Emma Bonino. E allora chiesi di poterle vedere, perché mi avevano un po' dato questo mandato anche ai gruppi della serie di parlare con loro, e venni ricevuto da queste due bravissime persone, rimasi incantato dall'intelligenza di entrambe, le quali mi fecero domande, mi ricordo Emma, sul testo, se c'erano o non c'erano alcune cose, come funzionava, e alla fine io me ne andai dicendo: ma vi ho convinto? E loro mi sorrisero in modo un po' beffardo, e poi comunque votarono. Ecco, ho un ricordo che non posso ovviamente dimenticare. Più in generale, se posso dire, anche io ormai, insomma, ho una qualche età, tra le persone che ho avuto il privilegio, ecco, di conoscere nella vita politica, lei sta nel Pantheon.
4: Era diversa o affine, secondo lei, da molte delle donne di sinistra che portavano avanti delle battaglie simili? Allora, ritiene che ci fosse una sorta di abisso, per esempio, tra lei e Nil De Iotti nel modo di fare, di porsi nelle battaglie, nel confronto politico?
6: Beh, certo che c'era una differenza, che poi fu anche la forza del movimento delle donne, perché guai a immaginare il movimento delle donne come una sorta di unicum. C'era una differenza, oltretutto, per storie politiche così diverse. Nil De Iotti aveva una gloriosissima storia politica e aveva una cultura comunista, diciamo così, classica, con i suoi enormi pregi, parlo con una certa, ovviamente, faziosità, perché io sono stato in quella storia, però anche con qualche difetto, perché nella cultura comunista, quella tradizionale, certe lotte per i diritti civili erano considerate lotte, non dico meno importanti, ma non così importanti, ecco. Emma Bonino invece rovesciò il tavolo senza, e questo è il suo grande merito, che credo sia riconosciuto da tutte e tutti, senza fare di questo una polemica astiosa e insuperabile, ebbe il merito di invece contribuire a una sorta di coessenzialità tra la lotta doverosa per i diritti sociali e quella altrettanto doverosa per i diritti civili. Nel recente dibattito sulla cultura woke mi è venuto proprio in mente il ruolo straordinario di Emma Bonino, che forse andrebbe riletta anche in quella chiave.
4: Una polemica, Emma Bonino non avrebbe mai fatto una polemica
6: mai,
4: del genere.
6: Mai, mai, mai, perché lei praticava una cultura dei diritti, ma non ne faceva una sorta di autonomia faziosa rispetto al resto. No, no, Emma Bonino in questo è stata una donna straordinaria, e poi ripeto, anche con qualità molto molto diverse, se posso permettervi, non faccio un peccato mortale adesso dai vostri microfoni, anche molto diverse da quelle di Marco Pannella. È chiaro che erano una coppia in un certo modo, una coppia politica, tuttavia c'era una diversità anche nel modo di porsi, anche se poi in quelle chiacchiere di cui ho memoria, come se fossero ieri, fatte al Senato con lei, io coglievo che lei aveva verso Pannella un qualche elemento di critica, ma anche una straordinaria dimensione di affetto e di stima. Ecco, però lei era diversa in questo, è diversa anche da tante donne della tradizione comunista, però proprio questa sua diversità ha contribuito anche alla più generale lotta per la liberazione delle donne.
4: Certo. Un'ultima cosa, un particolare molto superficiale. Allora, 50 anni fa, quando i radicali arrivarono in Parlamento, creò molto scandalo, andò a finire anche sui giornali il fatto che Emma Bonino era entrata a Montecitorio con gli zoccoli. Ci furono paginate di giornali, polemiche a non finire su questa cosa qui. Ha aiutato anche il modo di imporsi attraverso un modo informale di presentarsi in politica, secondo lei? È stato un modo anche rivoluzionario di presentarsi, e ha avuto un peso, secondo lei, questa cosa?
6: Sicuramente sì, è stata una scelta. Emma Bonino era tutt'altro che un'improvvisatrice, una donna di letture, di cultura, piena appunto di aspetti anche diversi da come magari appariva. Lei fece, credo, una scelta molto oculata, cioè dare l'idea che anche il modo di vestirsi, cioè la simbologia, fosse già politica, e questo è un merito che le si deve riconoscere. Diciamo anche la verità, insomma, che lei ha introdotto uno stile, e adesso senza essere come dire, banale, però quel suo modo di attenzione, c'è una caratteristica del suo modo di vestire anche quando era così in quella stagione un po' più informale, sempre però da sottolineare, lei era informale con gli zoccoli ma sempre elegante.
4: Bene, grazie per questo bel ricordo da vicino di banco a Palazzo Madama di Emma Bonino, che purtroppo ci ha lasciato oggi. Grazie a Vincenzo.
6: Grazie
4: Vita.
6: A voi, la ricordiamo commossi. Sì.
3: E questo era Lanfranco Palazzolo con Vincenzo Vita, siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente come di consueto, è il momento ora della conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella, lo storico appuntamento domenicale della programmazione di Radio Radicale, lo facciamo grazie a Michele Lembo che ci ha recuperato questa puntata dall'archivio della nostra emittente, buon ascolto.
2: La conversazione settimanale a cura di Massimo Din con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione dell'11 gennaio 2004. Ricorderemo anche Emma Bonino in questa trasmissione di questa settimana, scomparsa, come sapete, venerdì scorso. Questa intervista che stiamo per ascoltare contiene un collegamento lungo con Emma Bonino in occasione della conferenza intergovernativa regionale sulla democrazia e i diritti umani e il ruolo della Corte Penale Internazionale, che si svolse proprio in quelle settimane a Sanaa, nello Yemen di allora, abbastanza diverso, molto diverso diverso da quello attuale, una iniziativa copromossa da diversi soggetti, tra cui anche Non c'è pace senza giustizia. Questo è il tema che ricorre in questa intervista, in cui si parla anche dell'informazione nel mondo arabo, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, tema legato alla questione della manutenzione della democrazia, tema al centro dell'iniziativa radicale fin da allora, e si riflette naturalmente anche sul ruolo della Corte Penale Internazionale, il possibile ruolo, le possibili ratifiche da parte dei paesi arabi. Il tema poi si sposta sulla politica americana di allora, il ruolo dei neocons, di cui si parlava moltissimo in quelle settimane, ma anche la guerra proibizionista alla droga, di cui negli Stati Uniti si parla dalla fine degli anni 60, è il tema del complesso militare industriale come presenza nello scenario politico statunitense. Ma la questione dell'integralismo e del fondamentalismo è tema che ricorre anche nell'intervista che stiamo per ascoltare, nell'analisi politica di Marco Pannella ed Emma Bonino, riferito anche in particolare al cristianesimo. Questi argomenti poi sono anche l'occasione per il leader radicale, per Marco Pannella, per ritornare sui suoi rapporti con il mondo radicale degli anni 50. Sentirete questa ricostruzione nella seconda parte dell'intervista, ma poi come sempre anche uno sguardo alla politica italiana di quei momenti, il rapporto con l'Ulivo e quanto invece faceva il governo guidato da Silvio Berlusconi. Questi alcuni degli argomenti di cui stiamo per ascoltare, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Sentirete anche un collegamento con Emma Bonino. Torniamo all'11 gennaio del 2004. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella, che questa sera è in videoconferenza. Vediamo se ci sta ascoltando. Noi lo vediamo, dovrebbe andare tutto bene. Pronto?
0: Pronto, buonasera a tutti.
1: Perfetto, chiaro e forte, benissimo. Allora, gli ascoltatori questa domenica non ho potuto seguire in diretta differita per la differenza di fuso orario la giornata, l'introduzione, diciamo, la cerimonia di apertura della conferenza di Sanaa, l'intervento di Emma Bonino, e credo proprio che partiremo da qui, anche perché è stato l'ultimo programma replicato prima di questa conversazione questa domenica sera. E poi naturalmente non mancheranno molti altri argomenti dei quali parlare. È alle porte, esattamente la prossima settimana, il primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Occorrerà senz'altro parlare poi ancora, vi è qualche eco anche oggi, un articolo di Zincone sul Corriere della Sera, di quella vicenda che per i giornali è la grazia ad Adriano Sofri, per i radicali è il ripristino di un potere del Presidente della Repubblica. E poi ancora la scomparsa di Norberto Bobbio, e poi l'attualità politica, l'Assemblea di Alleanza Nazionale, l'Assemblea dei cosiddetti girotondi, e poi ancora l'attualità radicale, la campagna di iscrizioni a Radicali Italiani, il prossimo Consiglio Generale dell'organizzazione appunto dei Radicali Italiani. Pannella, da che cosa cominciamo? Forse dallo Yemen?
0: D'accordo, benissimo.
1: Allora, tu senz'altro hai potuto seguire i lavori della conferenza non solo nella sua parte, diciamo, pubblica, ma senz'altro sarai introdotto anche, diciamo, al dietro le quinte, gli ultimi preparativi che hanno segnato questa settimana, e poi il peso della conferenza, che per la verità oggi sui giornali è passata, mi pare, per quello che ho visto, molto male, con delle colonnine, delle cose davvero poco approfondite rispetto all'importanza della questione e al fatto che poi in fondo sì, Non c'è pace senza giustizia è una ONG internazionale, però insomma ha un ruolo Emma Bonino, ha un ruolo Sergio Stanzani, hanno un ruolo i radicali, insomma, ecco, e forse questo ha pesato nella impostazione dei giornali, o no?
0: Certo, quello che però dobbiamo subito sottolineare, un evento c'è, un nostro intervento, e quale è stato ascoltato in diretta, direi in gran parte del territorio medio orientale, da quello che ne sappiamo.
1: Sì.
0: e Al Jazeera, insomma, i due principali, non dico nemmeno le due principali stazioni televisive del Medio Oriente, tutte e due hanno dato in diretta, e poi hanno ripreso, d'altra parte l'avevano preparata con molte interviste e dibattite, l'intervento del Presidente del Consiglio dello Yemen e l'intervento di Emma Bonino. Non accade mai in Europa, ormai da molto tempo, e poi non ne parliamo in Italia, non accade mai in Italia, non accade mai nemmeno in televisioni private, ormai nemmeno locali, che sia possibile ascoltare il discorso, un intervento lungo, completo, con delle tesi di fondo di un esponente radicale e quale. Allora segnaliamo questo, della transnazionalità, che è la nostra storia ed è la nostra natura ormai,
1: sì. Sì.
0: Dobbiamo segnare questo, che delle televisioni che non sono soprattutto una, soprattutto note come televisioni profondamente nemiche del terrorismo, profondamente nemiche delle posizioni anti-occidentali o dei dittatori, dei governi di quell'area, ebbene quelle televisioni hanno permesso alle donne e agli uomini, alle grandi masse del territorio medio orientale, di ascoltare un intervento radicale ed un congresso, ed un convegno, una conferenza esplicitamente anche per quanto detto dal presidente yemenita, e devo dire anche per gli altri commenti che piuttosto numerosi stavo seguendo anche di Mossa, del segretario della Lega Araba ed altro, credo che vi sia una informazione sulla realtà e non la potenzialità astratta, ma una potenzialità che si dimostra oggi con puntualità e concretezza, quindi con la possibilità anche di individuarne i limiti e le approssimazioni. Si parla, Mussa, segretario della Lega Araba, è l'ora di un Parlamento medio orientale, è l'ora che i cittadini arabi abbiano e possano vivere in paesi con i parlamenti. Certo, potremmo obiettare che sicuramente Saddam aveva il Parlamento, i dittatori hanno ormai da tempo sempre dei, tra virgolette, parlamenti, ma sono, mi pare, queste indicazioni piuttosto, diciamo, non previste. Abbiamo visto qui in Italia, per esempio, Fuad Dallan, che io ho conosciuto e noi tutti abbiamo conosciuto prima come un candidato e anche un politico del Movimento Verde Italiano, poi per un anno o due molto vicino alle nostre battaglie, al Movimento delle Campanelle ed altro, poi, con posizioni sempre più interessanti, ha fatto un intervento molto completo sulla manifestazione, la conferenza di Sanaa, ed è riuscito a non nominare Emma Bonino e i radicali. Sì. Lo devo dire con molta franchezza, lui qualche volta ci ascolta. C'è un limite all'opportunismo, forse, di buon gusto, nel senso che poi, bene o male, anche i lettori di Repubblica, o insomma, o che sia, lo sanno, che questa, lo sapranno, finiranno per saperlo. E io temo che si tratti da parte del nostro amico di alcuni riflessi pericolosissimi per lui e per noi. Non è molto decoroso che in quel bel intervento, in quel bello spazio che ha avuto a disposizione, egli abbia voluto fare dello zelo che non credo sarebbe stato totalmente esatto. Ho chiesto dal direttore dal giornale che lo ospitava.
1: Marco, quindi,
0: sì. No. Quindi diciamo si sposta la possibilità di essere intesi in questo momento. mi pare, dall'Europa e dall'Italia in Medio Oriente, punto.
1: Certo, certo, sì. No, io ti volevo solo segnalare che, siccome, come sai, si è chiusa la seduta e adesso poi ci sono tutta un'altra serie di riunioni e di attività, diciamo, connesse, anche se... c'è Emma Bonino che ha una disponibilità a intervenire, però dovrebbe intervenire subito. La cerchiamo.
0: Ma no, che grave, no.
1: La facciamo.
0: Io cerchiamo. Sono contro.
1: Sei contro, no?
0: Io
1: ecco.
0: Sono contro, ma se tu
1: me lo immaginavo, però io.
0: Il direttore.
1: Certo, penserò bene di forzarti e quindi adesso fra un istante ce l'abbiamo già. Ecco, un attimo e consentendo. Ecco, perché poi deve andare ad una riunione, ha detto Emma, quindi non la facciamo aspettare, vediamo un attimo, così ci racconta e poi restiamo sul tema. Al Jazeera e Al-Arabiya, sì, tu hai detto sono televisioni che non sono profondamente nemiche del terrorismo, hai usato un giro di frase, però è molto importante, è paradossale quasi, no? Che proprio lì Emma Bonino...
0: No,
1: no, perché?
0: Perché appunto qui in Italia, ma in tutto il mondo, ormai che cosa sia democrazia, quanto viva di democrazia, quanto viva di dialogo, di informazione nelle realtà ufficialmente democratiche come quelle degli Stati europei e le non democrazie che stanno arrancando, ma forse in crescita democratica in giro per il mondo, vi sono a volte dei fatti eloquenti. Emma può essere ascoltata, applaudita, conosciuta con le sue idee, con la sua azione come grande architetto. Credo che in Europa 50 anni fa avrebbe fatto sorridere, insomma, perché nel linguaggio massonico grande architetto vuol dire qualcosa. Emma è stata oggi salutata dal presidente dello Yemen come l'architetto di questa azione, di questo direi di questa politica.
1: Abbiamo Emma. Pronto? Pronto? Pronto? Dovrebbe essere in ascolto. No? È caduta la linea, che è successo? È caduta la linea. Vabbè, allora riattiviamola. Capita. Va bene, insomma, niente, poi adesso poi torniamo anche un poco sul dietro le quinte di questo convegno, che è senz'altro importante, perché ci sono, tu citavi l'intervento del segretario della Lega Araba Amr Moussa e poi ci sono stati anche altri interventi significativi. Adesso vediamo se Emma ci sa, certo, c'è questa cosa, eccoci qua.
0: Said Ibrahim, certo. Ha potuto parlare mi pare in modo molto importante, non so quanto.
1: Adesso ce lo racconta, ce lo racconta Emma, vediamo che cosa ci dice. Pronto?
7: Emma?
1: Pronto?
7: Sì, pronto.
1: Emma? Eccoci. Sì, pronto,
7: Ho detto pronto, solo che mi sento male e in più c'ho un eco di ritorno che non so come. Volete provare con una linea di terra? Perché io mi sento veramente malissimo.
1: Va bene, basta che... Sì, va bene, allora
0: noi ci sentiamo.
1: Noi veramente ti sentiamo bene però, eh?
7: Ah, va bene, allora solo un ecco. Guaio mio di eco di ritorno, va
1: sì.
7: Dite.
1: Niente, stavamo appunto parlando della tua... C'era Marco che dava la notizia ai nostri ascoltatori, che peraltro della trasmissione dello spazio dato da Al Jazeera e Al-Arabiya a questa conferenza, quindi una cosa anche dal punto di vista dell'informazione dei paesi arabi inusitata, nuova forse, no?
7: Sì, comunque molto rilevante già dalla conferenza stampa di ieri a cui hanno partecipato, diciamo, più di 100 giornalisti, sicuramente quasi tutti provenienti dal mondo arabo e dal mondo anglosassone. C'è una presenza di giornalisti italiani in ogni caso, ma certamente lo spazio dato stamattina, le prime due ore di conferenza sono state trasmesse in diretta non solamente dalla TV di Stato dello Yemen, ma appunto da Al Jazeera e parte dall'Arabia, che hanno anche organizzato ieri sera un dibattito di presentazione della conferenza, a cui non ho partecipato perché il mio arabo ancora non mi consente, come dire, di partecipare a dibattiti di questo tipo. Sarà per prossimamente, insomma. però certamente grande attenzione sulla stampa e i giornali del mondo arabo, devo dire, vedremo meglio domani, ma certamente alcuni interventi di oggi, se il messaggio riuscisse a passare, sono certamente molto determinanti. Il messaggio che non c'è una democrazia araba, una africana, una brasiliana e una occidentale, ma che i punti cardine di un sistema democratico sono uguali per tutti, è un messaggio che io ho cercato di passare e che è stato ripreso non solo dal segretario generale della Lega Araba, ma da moltissimi interventi. Altri hanno ovviamente reagito, però insomma il dibattito da questo punto di vista si è aperto ed è continuato in modo, mi pare, molto interessante, sia nella commissione rispetto che parlava appunto del ruolo degli attori non governativi, quindi partiti, sindacati e quant'altro, mentre nella commissione numero 2 sulla democrazia è andata un po' meno bene, nel senso che anche la logistica non facilitava, però mi pare che alcuni messaggi siano stati ripresi e siano elemento di discussione.
0: Emma, ecco. Una domanda prematura pare, ma secondo te si muoverà subito in concreto una parte almeno del mondo arabo per ratificare il Tribunale Penale Internazionale con i propri atti interni legislativamente necessari?
7: La commissione numero 1 sulla Corte Penale Internazionale, che ha visto vari interventi, mi fa sperare che alcuni stati ratificheranno velocemente, non solo lo Yemen, che ce l'ha come primo punto all'ordine del giorno del Parlamento alla ripresa, ma parlavo poco fa col ministro della giustizia keniano, che ci avevano promesso la ratifica mesi fa, poi si era bloccata. Il Bahrain ci ha chiesto di in qualche modo aiutarli, magari con un seminario, una cosa di spiegazione in Bahrain. Credo che essere riusciti a spiegare il concetto della complementarità mi sembra un passo importante. Insomma, io spero, mi aspetto, credo senza velleità, ma realmente, che nel giro di poco tempo cominceranno ad arrivare le ratifiche anche da questa parte del mondo.
0: Che mi pare sono solo due per il momento, no?
7: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì.
0: Dico che mi pare sono solo due per il momento, o sbaglio, le ratifiche della Corte Penale.
7: Sì, per ora sono solo la Giordania e il Djibouti.
0: Sì.
7: E il mondo arabo, che è stato molto attivo in tutta la fase dei negoziati fino alla conferenza diplomatica di Roma, molti sono firmatari per esempio, invece il processo di ratifica si è bloccato ad un certo punto. In Egitto per esempio il governo aveva mandato gli strumenti di ratifica in Parlamento e poi la Presidente della Repubblica pare ha richiamato il dossier. Però credo che...
0: Scusa Emma, prego, no, scusa. Dai.
7: No, dicevo, e quando l'ha presentata in Parlamento c'erano stati anche degli editoriali molto positivi del Presidente del Parlamento, poi la Presidenza pare abbia richiamato il dossier e quindi si è infognato da qualche parte. Però, insomma, la delegazione governativa egiziana che poi è presente, ha accettato di venire anche all'ultimo minuto, noi speriamo che riporti a casa. Certo, va benissimo, non c'è pace, credo che veramente stiamo facendo miracoli di tutti i tipi, anche se posso usare questa occasione, poi glielo dirò domani, ma insomma di ringraziare davvero tutti, non so qual è l'ultima notte che abbiamo dormito, ma insomma Antonio Cerrone compreso. Ma certo sono sempre più convinta che se solo in modo più costante o coerente si muovesse una cosa che si chiama Europa, beh, certo i risultati sarebbero diversi.
0: Scusa,
7: insomma, la nostra è una supplenza.
0: Massimo,
1: sì, ecco.
0: Posso proporre ad Emma, così off record, da bocca a orecchio, ci può dire qualcosa, tanto siamo pochi, siamo noi, i nostri amici americani, perché mi pare che lì sono, c'è una delegazione molto numerosa e oltre all'ambasciatore nello Yemen mi pare ci sia anche con i suoi vice l'ambasciatore in Arabia Saudita, o sbaglio, americana, che dicono?
7: No, veramente non dicono nulla, però ne sono intervenuti. Però il fatto che ci siano è un dato molto importante perché sta la posizione americana rispetto alla Corte. Sono note anche le opposizioni meno evidenti e meno trasparenti di molti altri paesi che altrettanto si oppongono, insomma, almeno gli americani lo fanno in modo esplicito. Non hanno preso la parola, ma hanno certamente seguito tutti i lavori. In realtà fino a pochi giorni fa avevano detto che comunque che non sarebbero stati presenti, mentre invece c'è una delegazione capitanata dagli ambasciatori, insomma.
0: Sì, ma diciamo in modo non ufficiale, si è un po' parlato, avete avuto occasione, direi quindi non ufficialmente, ma che aria tira, come reagiscono individualmente, eccetera, potrebbe essere interessante.
7: Te lo posso dire, scusa Marco se ti interrompo, un limite che noi abbiamo in questo tipo di conferenza è che proprio per quelli che siamo e per i pochi che siamo, alla fine non riusciamo mai ad avere il tempo di contatti politici seri, perché corriamo da tutte le parti responsabili di valigie perse, badge che non ci sono, stanze occupate, difesa delle stanze mano militari, insomma non vi racconterei di tutto e di più di quello che è successo in questi giorni, perché questa era una conferenza prevista per 200 persone e oggi eravamo più di 800, per intenderci, e le capacità strutturali di Sana sono quelle che sono. Quindi il mio rimpianto, e credo di quasi tutti, di Non c'è pace senza giustizia, e poi di presi da mille altre cose, di non avere poi il tempo di approfondire tutta una serie di rapporti che sarebbero interessanti. Quindi io, per esempio, sull'atteggiamento della delegazione americana veramente non proverò, se ho il tempo, a sentirli domani, ma insomma questo è uno dei limiti più grossi, te lo dicevo già la volta scorsa, rispetto alla conferenza del Cairo, di essere poi così presi da riuscire a cogliere un'atmosfera generale, ma ad avere veramente poco tempo tutti quanti di contatti politici approfonditi.
0: E come vanno adesso le commissioni, tra virgolette, e il documento finale, come si sta presentando?
7: Dunque, le commissioni
0: il manifesto di Sanà. Il manifesto di Sanà, insomma, come viene fuori?
7: Ma appunto i governi stanno negoziando, la dichiarazione di Sanà è di tutta evidenza una dichiarazione dei governi. C'era una prima proposta che è stata fatta circolare, il governo yemenita ha fatto circolare a tutti i colleghi, che peraltro è uscita pure sulla stampa integrale, sullo Yemen Times, e quindi il governo sta negoziando il risultato finale, il documento finale. E credo che anche le ONG, i partiti i protagonisti non governativi stiano pensando giustamente ad un loro manifesto, immagino più avanzato di quello dei governi. Mi sembra però che rispetto al testo originale relativo appunto ai cardini del elezione del governo, la separazione dei poteri, l'indipendenza del giudiziario, i diritti individuali e tutto quanto, la libertà di stampa, di organizzazione, della proposta iniziale dovrebbero rimanere. So che c'è stata invece un tentativo, che spero non vada in porto, di annacquamento di tutti questi punti da parte della delegazione del Kuwait, molto rigida, non parliamo sul ruolo delle donne, ma insomma su una serie di altri punti, contrapposta alla Giordania, peraltro, come sapete, come vi avevo detto al ritorno dall'ultimo viaggio in Germania, in Giordania dove eravamo insieme, Asma Kader è diventata la ministra portaparola del governo ed è qui presente alla conferenza. Quindi credo che il governo yemenita stia cercando di mediare tra posizioni abbastanza distanti, molto conservatrici, stranamente, inaspettatamente, quella del Kuwait e ovviamente invece molto più aperturista quella della Giordania. Ma questo solo per farvi un esempio. Allison sta un po' facendo un po' il ruolo della redattrice, insomma, di questo testo. Dovremmo avere un'altra riunione tra un'ora o due, e so appunto che gli altri partecipanti stanno pensando ad una loro bozza, immagino rafforzata, rispetto a questo manifesto di Sana, che è il manifesto dei governi.
0: Sì, Emma, stavo dicendo prima che tu intervenissi che una cosa va notata. Io non so quanto siano in questo momento, non mi ricordo, gli abitanti del Medio Oriente.
7: 120
0: però immagino.
7: Lega Araba.
0: Quanti?
7: Il paese della Lega Araba sono 220 milioni circa.
0: Bene. Ora diciamo, le due televisioni che abbiamo indicato, che è andato in diretta anche il tuo intervento, presumibilmente hanno raggiunto molti milioni di donne e uomini medio orientali, esatto?
7: Sì.
0: Ecco, beh, questo è un evento, non accade in Italia nulla che possa avvicinarsi, anzi credo che lì ci sia il vice direttore del Corriere della Sera, Magdi Alam, credo, ma che notoriamente è stato sempre presente in tutte le televisioni italiane, le grandi, le piccole, eccetera. Per il momento non lo abbiamo visto né sentito, lo leggeremo, speriamo, domani sul Corriere della Sera, essendone il vice direttore, e quindi potremo immaginare che grazie alla carta stampata qualche centinaia di migliaia, se lo vorranno, di italiani potranno sapere qualcosa. Però io volevo ricordarti, in mezzo al turbine che state vivendo, che questo è una cosa senza precedenti nella storia radicale. Tu hai potuto parlare dell'essenza di prima linea della nostra storia oggi, giunta dove giunta, hai potuto parlare a lungo a milioni e milioni e milioni di donne e di uomini. Questo annotiamolo, non mitizziamone il valore, eccetera, ma valutiamolo. E credo che da questo punto di vista tu hai dato, e noi abbiamo dato e diamo in questo modo, la misura di quello che l'Europa, la presidenza italiana dell'Europa, il governo italiano, i governi europei, certo, so che è presente il sottosegretario Mantica, e visto il tipo di presenza che l'Europa ha assicurato, questo sicuramente è fatto del quale dobbiamo dare atto. Ieri ho parlato con Margherita Boniver, che è in procinto di andare in Estremo Oriente e in Cambogia vedrà un po' i nostri compagni, i nostri amici, anche quelli esuli dal Vietnam, ma Margherita non ne aveva saputo nulla, praticamente parlo ufficialmente, minimamente nulla. Però ecco, diciamo questo, annotiamolo, esiste una situazione nella quale in un'area del mondo tu hai parlato per una storia, io credo e spero futura soprattutto, oltre a quella passata, e quindi nel casino nel quale vi troverete fino all'ultimo secondo, questo è qualcosa da annotare, e credo che non la annoteranno gli italiani, la stampa, come abbiamo sempre previsto, ora cambierà un po', ma ci dicevamo stanotte, o non mi ricordo più, oggi pomeriggio, che in realtà ancora una volta si è dimostrato che cosa? Che quando qualcosa che ci riguarda è mediatico, qualcosa è, direi, al massimo anche giornalistico, oltre che avere i grandi valori, in Italia, in Europa, questo diventa immediatamente clandestino. È qualcosa che, diciamolo, tu hai molto sentito ed avvertito, bene, è giusto avvertire questo, ma è anche, mi pare importante in questo momento sottolineare che il lavoro, la fatica di Non c'è pace, del partito, dei suoi militanti, in questo caso, dopo il Cairo, adesso davvero portano, sono arrivati a un risultato che, come sempre, quando le cose vanno male, io lo dico, uno potrebbe anche andarsene alle Bahamas, ma dopo questo, non c'è da invidiarti o da invidiarci, perché dopo questo credo che ci sarà una marea di cose da fare. Un successo, lo sappiamo, lo abbiamo appreso nella nostra vita e lo apprendiamo ogni giorno, un successo comporta un mucchio di guai.
7: Sai, oggi ho fatto una... Ma sei disturbatissimo. Comunque, oggi abbiamo fatto una specie di dibattito radiofonico da qua, in collegamento con Londra, con la BBC World. Sono entrato stasera, ma poco fa, nella mia mail per verificare alcune cose. Insomma, mi sono trovata una serie di email da Adela Neiba, insomma, tutta una serie di gente irachena o che vive a Baghdad o che aveva sentito la BBC e che comincia a mandare a mail della serie: ma è possibile organizzare una cosa in Iraq entro 4 mesi, anzi no, 4 settimane, insomma, per cui adattivando un solo di quello che dicevi, ma solo che qui per esempio l'esigenza di tutta questa conferenza è di creare qualcosa più permanente, che già programmi altre iniziative, altre cose, però sai, su questo ci vorrebbe davvero un'istituzione che, con dei fondi, con delle cose, cioè, fare anche solo un segretariato di monitoraggio per darci appuntamento tra un anno e seguire per un anno, sostenere per un anno tutte le cose che si possono non solo sostenere ma anche stimolare, fare eccetera, significa veramente un tipo di cosa che è veramente al di là delle nostre forze come radicali o come Non c'è pace, che sarebbe invece de minimis rispetto a un'istituzione tipo come quella europea, se, o di qualche governo, insomma, se solo decidesse di vedere cosa succede, insomma.
0: Senti, ma perché non chiediamo al direttore un tantino di darti e darci una mano, intervenendo anche lui?
1: Ma perché, Massimo? Eccoci qua, no, ma io stavo prendendo diligentemente appunti e quindi a questo punto io non ho molto da chiedere a Emma, che poi peraltro so che ha un impegno, ce lo ha già detto, quindi non avrei...
7: non ti ho sentito, Massimo.
1: Dicevo che ci avevi avvertito che avevi un impegno, non vorrei quindi prolungare sì, diciamo, questo disturbo, però insomma però la cosa che diceva Pannella sulla presenza degli statunitensi è importante, perché tu ricordavi come in effetti non era una presenza imprevista,
7: Assolutamente.
1: Ecco, assolutamente. E le posizioni degli americani sul tribunale penale sono note, insomma, purtroppo lontane dalle nostre. E tu hai avuto l'impressione, io ritornerei su questo, d'accordo, sì. Non ci sono stati interventi ufficiali, però insomma qualche segnale te l'avranno pur mandato, no?
7: No, certamente.
0: Magari Cerrone.
1: Non lo so, magari ci ha parlato Cerrone, però insomma.
7: Cerrone non si sa in che lingua parla con tutti.
1: In napoletano, lo dico io.
7: E non so, ma comunque il risultato di questo contatto napoletano-arabo ha fatto sì che ha funzionato tutto alla meraviglia oggi, anzi.

0: Cosa succede? Come sapete, per quanto riguarda la stampa internazionale in provenienza dal Cairo, abbiamo avuto una defezione perché sono stati tutti deviati sulla tragedia di Sharm el Sheikh dai francesi a tutti quanti gli altri, quindi questa è stata una defezione importante, insomma, rispetto al ritorno europeo occidentale di quello che sta succedendo. Però insomma io proponevo in ogni caso di avere un contatto con gli americani prima di partire domani sera.
1: Benissimo.
0: Un po' per capire anche che cosa ne pensavano. Oggi erano ovviamente presenti tutti e tre i comitati, insomma un po' per capire un attimo anche la loro valutazione. Sicuramente loro conoscono il paese molto meglio di quanto non lo conosca io, insomma.
1: Ho capito.
2: Mantica
0: ha presieduto oggi la commissione seconda sulla democrazia, spero di vederlo ancora nella giornata di domani. So che vede il ministro degli esteri martedì, perché l'Italia è uno dei più grandi finanziatori dello Yemen in termini di aiuti allo sviluppo. So che stanno avviando adesso un progetto di controllo delle coste per una ventina di milioni di euro, mi pare di ricordare. L'ambasciatore italiano qui è uno dei più attivi, è Giacomo Santelite, che ha anche molto aiutato, oltre che a salvare Corazza, insomma, anche per la conferenza. Devo dire che il governo si è messo in contatto con i francesi a Gibuti, insomma con chiunque per i due dispersi presunti naufraghi nel Mar Rosso. Tutti erano un po' strabiliati perché erano stati contattati dall'Italia da alcuni giornali e giornaliste che chiedevano domande del tipo: ma sarà un attentato terroristico? Tutti un po' stravolti perché nel Mar Rosso, francamente. Ma insomma, questo fa parte del bagaglio un po' di conoscenza o di sconoscenza della situazione. Però insomma, vedrò domani, la conferenza dovrebbe chiudere verso le 2 o le 3 del pomeriggio, di avere tutta una serie di contatti prima di partire.
1: Benissimo, noi... prego, prego.
2: No, volevo dire, a parte le cose che si immaginano, quali sono i ministri degli esteri? Che impressione hai? Lo so che è difficile avere contatti, ma è quello che sento. Che sono particolarmente attivi, impegnati, diciamo, fra quelli della Lega Araba, ma anche gli altri, ci sono anche gli altri. I libici che fanno?
0: I libici per ora non sono intervenuti, anche se sono presenti a livello ministeriale. La mia impressione è che sia anche un grande occasione di contatto tra di loro. Mi è sembrato che i più attivi fossero i giordani, alcuni dei paesi del Golfo, poi ci sono etiopi, sudanesi, che in realtà è anche un modo di continuare a raffinare questo progetto di accordo di pace che si sta per firmare, anzi che si è firmato in Sudan, e che ci auguriamo ponga fine a questa guerra civile terribile degli ultimi 20 anni. Quindi ci sono anche molti incontri bilaterali tra di loro. La delegazione irachena è molto richiesta di incontri bilaterali di tutti i tipi, e peraltro ha fatto degli ottimi interventi anche nelle commissioni. La delegazione afghana mi sembra anche lei molto attiva. Questo mi sembrano ovviamente quelli più attivi in generale, insomma.
2: Vabbè, spero che avremo diversi presidenti del Consiglio e membri del governo iscritti nei prossimi mesi o settimane o ore al partito, e a parte questo.

0: difficile.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Dico questo per le ragioni che non ti voglio ripetere, che ti ho già detto mille volte, mi sembra un po' più difficile. Però ci risentiamo, insomma.
2: Va bene.
1: Io un milione di volte ti ho detto, credo che lo sia ancora più di quanto tu non dica. Ma non è un motivo, no?
0: Perché dica un motivo. Va bene, a domani.
2: Grazie a Emma Bonino, vi ricordiamo che comunque tutto il congresso di Sanà potete trovarlo sul sito radioradicale.it nelle traduzioni inglese oltre che nella lingua originale in arabo, quindi poi oggi abbiamo avuto anche questa diretta radio che invece era con l'interprete italiano. Va bene, Pallella, però questa cosa degli americani in effetti è un poco un punto centrale, anche perché ci dà la possibilità di parlare un poco della politica statunitense in questa fase. C'è la vigilia elettorale in America, si sta scegliendo il candidato democratico con qualche difficoltà, la politica di Bush è molto dibattuta anche all'interno del Forum Radicale, oltre che sui principali giornali del mondo, insomma. Vogliamo parlarne un po'?
1: Ma, volentieri, nel senso che per quel che mi riguarda so di non sapere davvero, e quindi ecco anche gli interventi di Cosimo Andretta, per esempio, degli interventi di questi ultimi giorni sul Forum ogni volta direi mi sorprendono e qualche volta un po' mi sconcertano, cioè tutte le notizie poi particolari che abbiamo nel forum, e inviterei tutti quelli che ci ascoltano di avere la pazienza e poi di acquisire l'abilità di frequentarlo, sono di una ricchezza straordinaria. Allora credo che io sono molto attento in questo momento. Non dico che devo esserlo, rispondendo alla tua domanda un po', mi accorgo di essere molto attento a che cosa. Certo, vi sono per esempio degli iscritti dei neocons che non conoscevamo più di altri, magari, che sembrano davvero scritti da uno di noi. Certo, però, certo, noi abbiamo compreso, anche se non condiviso, i motivi per i quali Washington si muoveva per garantirsi attraverso accordi bilaterali, muovendosi da potenza egemone, no? Dai rischi di una corte penale internazionale di stampo vecchio ONU, per intenderci, di quelle nelle quali abbiamo la Siria, la Libia e via dicendo, che presiedono prestigiosi momenti della vita delle Nazioni Unite relative ai diritti umani e politici e alla democrazia. Però il fatto che adesso si continui, dopo aver portato a casa queste contraddizioni rispetto al movimento costitutivo della giurisdizione armata di forza, della giurisdizione quindi internazionale, che si continui da parte dell'amministrazione americana in questa ostilità mi pone degli interrogativi. E allora, tanto per tirar fuori quello che accade dentro di me, domani, dopodomani, che ne so, ma mi chiedo, forse Emma e tutti gli altri compagni, anche tu Massimo, sai che è un interrogativo che per esempio vorrei tradurre in un incontro lungo di bilancio con Milton Friedman. Dopo 40 anni o 30 anni di guerra alla droga, con tutto quello che comporta a livello sì internazionale il disastro degli effetti, sono molto d'accordo con Antonio Grippo e altri compagni che sottolineano che la campagna antiproibizionista debba innanzitutto fondarsi sull'interrogativo. Il proibizionismo, la guerra alla droga produce risultati soddisfacenti, ne ha prodotti, è efficace e quindi è opportuno insisterci? Beh, io credo che un personaggio come Milton Friedman, che dal primo giorno ha avuto delle posizioni nettissime individuando i rischi di questo statalismo sfrenato, ideologico, antidiritto della persona, delle persone che muniscono gli stati e le organizzazioni internazionali di poteri che appunto dovrebbero fare inorridire qualsiasi liberale, che cosa ha prodotto di già e che cosa produce negli Stati Uniti. Allora, io che spessissimo ho detto la caratteristica degli Stati Uniti è che riesce a non solo tollerare, ma a metabolizzare, convertendoli spesso nel loro contrario, nel positivo, anche limiti negativi e di presidenti, di leaders, eccetera. Beh, credo che però dobbiamo stare molto attenti a non ritenere che questo possa durare in eterno. Cioè un bilancio eisenhoweriano, un bilancio che si ispiri al grande contributo mondiale dato da Ike Eisenhower, presidente, ma non dimentichiamo anche perché, come e con quale passato è divenuto presidente, nel ammonire che il complesso militare e industriale rappresentava il principale nemico e pericolo per la società americana, non solo in astratto, no, per il mondo. Beh, dopo 40 anni di guerra alla droga e adesso i vari fondamentalismi, io conosco almeno due importanti ambasciatori in esercizio oggi, americani, che usano dire che un grande errore storico per l'America è stato quello di Roosevelt con l'antiproibizionismo, con la cessazione del proibizionismo. Allora, quello che mi chiedo, le cose che apprendiamo, ma non tanto e non solo su Guantanamo, no, come Cappere si pronuncia, sulle notizie che vengono fuori in questi mesi e settimane, io credo che proprio noi, se possibile sempre più americani, dobbiamo esserlo rispetto per dare una risposta assolutamente diversa, altra, agli sdegni, alle disperazioni, dico quasi di tipo adolescenziale, generosissime, di Gore Vidal, di tanti altri personaggi apocalittici del dolore in nome della fedeltà alle idee dei padri fondatori della società americana. Allora, ecco, non vorrei che noi ci trovassimo a sottovalutare le evoluzioni e le involuzioni per cui una società che ha dimostrato ormai per secoli di riuscire a metabolizzare trasformandoli anche pericoli antiliberali, antidemocratici, antitolleranti, come è accaduto, che invece adesso possono invece vedere un cambiamento della storia e delle forze vincenti. Credo che sia un interrogativo che con molta freddezza dobbiamo porci. E personalmente, per esempio, con Daniele, che ringrazio perché sicuramente ha dato al nostro movimento dall'Italia, ecco, questo vuol dire da radicali italiani e dall'Italia, un salto di qualità nella conoscenza della situazione internazionale, tra virgolette americana, nella quale ci muoviamo. Il problema del neocons a me pone sempre di più, ci sto pensando in queste ore, il problema della durata come forme delle cose. Per esempio, ho sentito delle evocazioni di Soros nei thread vari del nostro forum, Massimo, e uno diceva, per esempio, stiamo attenti alla situazione iraniana nella quale Soros può determinare l'insistere, il persistere in quello che molti di noi ritengono un errore rispetto all'Iran, è quello di continuare a puntare su Khatami e non rendersi conto, si dice sarà un eccesso, no, ma qui lo registro come umile cronista, scusami se qualche volta mi permetto, di questa storia dell'avvocatessa premio Nobel che in questi giorni si sta muovendo anche rispetto alle elezioni future e alcuni problemi interni del Parlamento, delle candidature, si sta muovendo facendo dichiarazioni come dire molto ottimistiche, no? Molto catamignane. E lì forse volevo chiedere a Emma se era arrivata o no questa signora, ma quello che voglio dire, non so quale sia la posizione pratica, e questo è importante, di Soros. Da questo punto di vista intendo qualcuno che nella durata, nella lunga durata della sua storia, è un mio coetaneo, anche se poi lui insomma ci tende a sottolineare, pare che c'è un mese meno di me, insomma, però Soros nella sua lunga storia, nella durata, io trovo ragioni, cuore comune, mi chiedo che cosa accade nella durata di quel grande fermento al quale dobbiamo essere attenti, neocons, nel quale però dobbiamo comprendere nella durata che cosa finirà per restare e prevalere. Oggi abbiamo quell'O'Neill, l'ex, per carità non lo conosco, ma l'ex sottosegretario americano, fatto fuori l'anno scorso mi pare, si è dimesso. Che però oggi scrive nel suo libro che dal primo minuto nelle riunioni di governo, nelle riunioni di Casa Bianca, Bush diceva vabbè trovatemene una occasione, dobbiamo intervenire sull'Iraq, trovatemela una occasione in un modo. Allora qui viene fuori la nostra riflessione, io avevo molto insistito che la nostra posizione era molto chiara e la responsabilità del governo e dell'opposizione italiana è stata di non far tesoro, per esempio, del grande sostegno della maggioranza assoluta dei parlamentari italiani alla nostra iniziativa che era quotidiana, settimanale, per dimostrare, mostrare anche in modo chiaro e concreto che Iraq libero era alternativo alla necessità del momento bellico. Abbiamo tentato di intervenire in aiuto, ci pareva evidente, anche di Blair, che credo in modo quasi esagitato faceva la spola fra Londra e Washington per quello che noi chiedemmo. Che l'Europa, che l'Italia, che il nostro presidente, magari che i nostri oppositori autorevoli, intervenissero proponendo 15 giorni di ritardo della fase bellica dell'intervento militare. E sottolineo che non uno dei 501 parlamentari italiani, la stragrande maggioranza assoluta, non uno si dissociò da questa nostra e mia richiesta. Bene, non un leader disse una parola, avemmo semplicemente una desolante giornata parlamentare alla Camera dei Deputati che davvero credo sia un pezzo d'antologia. Se qualche tesi comincerà a essere data da parte dell'una o dell'altra facoltà di scienze politiche o di sociologia parlamentare per esempio, e credo che questo varrebbe uno studio di quella giornata, degli interventi, eccetera. Ecco, quindi scusami, sono stato un po' lungo, questo mi pare, ti rispondo, con le mie incertezze, con le mie riflessioni, però anche nella convinzione che la linea nostra avrebbe potuto determinare assolutamente se seguita anche per un minimo, direi per un minimo di prudenza dal governo italiano, al quale chiedevamo solo di un lunedì di chiedere l'inserimento nella riunione del Consiglio Affari Generali a Bruxelles di questo tema, perché, lo ripeto, Papandreou da una parte e Blair dall'altra, e dove dipende dall'altra ancora, avrebbero potuto creare un'enorme sorpresa. È il rammarico, ma anche a questo punto credo che sia normale. Il governo non è che avesse il dovere istituzionale, no, aveva la possibilità politica, l'ha usata in questo modo, come su tutto sta accadendo. Non dispiace a coloro che, avendo cara il sogno, la prospettiva o la battaglia disperata di trovare una fase di contratto, di accordo, sia pure parziale, nostro, con il governo, non comprendono che l'unico modo per continuare a sperare e continuare a tentarlo è chiaramente illustrando quello che accade, valutandolo e non sottovalutandolo se è negativo.
2: Senti, siccome il tempo passa, ma abbiamo ormai circa un'oretta, siamo già a metà della trasmissione, credo però che l'intervento di Emma Bonino è anche rivolto, diciamo, al futuro della Convenzione di Sanà, ci possa forse far risparmiare altri collegamenti, credo. E allora, io però, abbiamo parlato di informazione. Vogliamo provare a spostare il discorso dell'informazione dalla conferenza yemenita a un caso invece tutto italiano e che ti ha visto protagonista, quello che tu chiami il recupero da parte del presidente, reintegro da parte del presidente di uno dei suoi poteri, e quello che la carta stampata chiama il tema della grazia a Sofri. Anche da questo punto di vista si può fare qualche considerazione nella settimana che si è conclusa?
1: Ma certo, guarda Massimo, torno a quel Massimo, a quel, non Massimo, a quel Cosimo Andretta, che si presenta, si qualifica come fondamentalista evangelico, come fondamentalista protestante. E oggi scrive, sottolinea, cioè, il problema è che a questo termine, semanticamente, si è finito per dare una valenza che è opposta a quella che in termini proprio storici e anche logici dovrebbe essere data. Cosa dice? Il fondamentalista nella storia cristiana è colui che sottolinea l'opportunità, la necessità di una lettura letterale dei testi sacri. E non, lui dice, di una lettura integrale del testo sacro per conoscere e comprendere, e non c'entra nulla invece con il fondamentalismo del quale lui parla e che vive, con quel tipo di iniziativa che vuole legare ad una lettura dei testi sacri attraverso le mediazioni o no di organismi ecclesiastici, eccetera, vuole legarli alla imposizione di quella lettura e quindi con le azioni pratiche che comporta. Ho trovato, qui ha ragione quindi sempre questo compagno, quando dice, ma in fondo i radicali per me sono radicali perché siamo fondamentalisti nella lettura della legge, nella lettura dei testi, e vogliamo comunque partire da questo per poi trarre le iniziative, il da fare, il che fare. E su questo vorrei di nuovo porre il problema. Tu giustamente hai detto, parliamo in un altro modo, su un'altra cosa, della informazione. Io ho già detto nella riunione di direzione di Radicali Italiani ieri o avanti ieri, ho posto il problema trovando qualche risposta da noi che mi conferma questa natura straordinaria di open party, che non è una novità, che abbiamo concepito in modo anche formale con lo statuto del 1967-78 del Partito Radicale. Ma per cui diciamo le cose le più lontane da noi sono interne anche a noi e vengono vissute come componente del noi. Io ho fatto un esempio. Per 7 conferenze stampa, credo che almeno in 5 ho esordito pregando, supplicando, protestando, perché ho detto sempre: non si tratta quella nostra azione di un'azione di sostegno alla grazia a Sofri. L'ho detto, c'è alla Radio Radicale, è documentato, tutti l'hanno ascoltato, e questo l'ho fatto tre mesi, ho continuato. Tutta la nostra azione ha sollecitato il passaggio dalla posizione precedente, in prevalente in Italia, pro o contro, il contro essendo ipocrita, essendo ostruzionistico e basta, pro e contro la grazia ad Adriano, invece ponendo il problema, due problemi. Uno, quanto l'istituto della detenzione, secondo la nostra Costituzione, le nostre leggi, le interpretazioni prevalenti e anche quelle mancanti come aggiornamento, quanto una detenzione cessa di servire la legge, le ragioni stesse che convalidano l'esistenza dell'istituto della detenzione, quando cioè il proseguirsi di una detenzione è qualcosa che colpisce la legge, colpisce la stessa forza repressiva e punitiva della legge, perché in parte anche di questo si tratta. Primo problema. E lì parlai del detenuto ignoto. Dissi: questo è problema che, grazie al caso Sofri, ci consente di porre, come abbiamo fatto per anche l'indultino, eccetera, il problema del detenuto comune, quindi del detenuto ignoto. Devo ringraziare Walter Vecellio, che ha voluto ricordare che in Liberazione Quotidiana nel 73 io feci una campagna di prima pagina, avendo solo 4 pagine a disposizione, per porre il problema di un detenuto che si chiamava, mi pare, Gianfranco Corti, sconosciuto da tutti, ma ponendo il caso appunto di un detenuto sconosciuto e della sua vicenda, scrivendo: i detenuti politici sono tutti in un certo senso detenuti di alta classe, in qualche misura sono detenuti di classe, nel loro linguaggio avrei detto borghese, perché possono contare su solidarietà, su notorietà, su anche organizzazioni che invece il detenuto comune non può nemmeno immaginare di trovare a suo fianco, insomma, a conoscerlo. L'altra cosa era: stiamo attenti, mi pare che il Presidente della Repubblica Italiana ci ha fatto sapere che lui è in attesa di poter dare la grazia a Sofri. Lui non ho mai detto che faceva bene o no. Abbiamo posto il problema: ma perché il Presidente ci dice che non lo può? E allora ho provocato, credo, una delle più belle pagine da questo punto di vista di discussione politica del problema del diritto e dei diritti e della realtà del diritto nel nostro Paese. Il Presidente della Repubblica come mai si trova spossessato, quantomeno c'è il possesso, dell'esercizio di questo potere, dovere esclusivo che lui ha, esclusivo nella Costituzione, anche se poi la Costituzione ovviamente richiama a controfirme e altre cose. Comunque il problema è stato un bel dibattito di 4 mesi. A questo punto il Presidente della Repubblica si è spogliato ufficialmente del suo potere, della sua responsabilità, ascoltando la Presidenza della Repubblica, quest'organo assolutamente anticostituzionale, ormai diciamolo, pericolosissimo e potentissimo, a tal punto che il Presidente della Repubblica, in sintonia con il Ministro Castelli, ha trattato da giuristi, da strapazzo, i suoi giuristi preferiti da sempre, quelli meglio conosciuti, e addirittura appunto ha chiesto, e questo non so quanto sia corretto, alle presidenze delle Camere di far votare una legge già presentata che dovrebbe conferirgli quel diritto, liberandolo. Allora, a questo punto cos'è accaduto? Dopo questo atto del Presidente della Repubblica si sono aperte le dighe delle cloaca massima italiana. E allora vedo anche oggi, devo dire, un articolo di Guzzanti, sta venendo fuori il peggio, ed è bene che sia così, che il peggio venga fuori, nei confronti della Grazia Sofri. Ma quello che mi interessa però, qual è? È che io ho fatto due interviste che mi hanno chiesto, dopodiché zero. Una Repubblica con Antonello Caporale, dopo che Repubblica aveva fatto delle ottime servizi, del quale mi veniva fatto dire, e nel titolo si alludeva a questo, che stavo preparando le più cruente manifestazioni di lotta, quindi lo sciopero della sete per intendere, a favore della Grazia Sofri. Menzogna gravissima, gravissima, gravissima. Poi sulla Stampa di Torino tre giorni dopo, peggio, cioè una bella intervista corretta, nella quale trattava per obbligo, credo, perché la domanda doveva farmela, sul digiuno l'intervistatore. Ebbene, il titolo è stato: Pannella, due punti, sciopererò la fame in difesa della Grazia Sofri. Il risultato: io in questi giorni continuo a ricevere proteste di cittadini che mi dicono: ma perché tu ignori i detenuti comuni? Perché vuoi la grazia a questo qui, eccetera? Allora, e qui termino, perché tu l'avevi posta il problema della informazione. A questo punto ho detto al partito e dico: ma abbiate pazienza, se la mia immagine è totalmente opposta alla mia identità, se dico A contro B, cioè se parlo contro B per sostenere A, la gente è convinta che io persegua e voglia e dica di perseguire B. Allora, questo vale anche per delle elezioni, a maggior ragione. Oggi, se ci fosse, diciamo, un referendum delle elezioni a partire dal caso Sofri, io ho avuto 12 lettere di critica, nessuna di sostegno, perché evidentemente quelli che sono d'accordo sull'impostazione che noi abbiamo dato non hanno sentito il bisogno di sostenermi. Ecco quello che accade, ecco perché dico che l'evento sul quale dobbiamo riflettere. Vedete, adesso è stato dato l'annuncio di un nuovo partito transeuropeo, insomma, nuovo transnazionale da Berlino. Vorrei dare un piccolo dato, è che questa sera TG1 ha dato bene questa notizia da Berlino e a tre riprese ha detto che per l'Italia sarà presente Rifondazione nel partito Sinistra Europea. Normalmente mi pare si chiama Rifondazione Comunista. Ecco come nascono le cose. TG1 in quel momento ha sentito l'opportunità di chiamare Rifondazione non Rifondazione Comunista. Poi per fortuna a livello visivo c'era, poi quando è stata fatta l'intervista a Bertinotti, c'era uno scritto Rifondazione Comunista. Ma perché? Perché nel momento in cui si annuncia la nascita di una cosa nuova, la sinistra europea, con grande simpatia, no, una grande cosa nuova, evidentemente dire che Rifondazione si chiama Rifondazione Comunista, ecco come, no, si distilla minuto dopo minuto. Questo in coincidenza con la dichiarazione di Bertinotti, che dice: noi non proponiamo nessuna diciamo divorzio dal comunismo, ma dagli errori e dagli orrori. Lo stesso Fausto Bertinotti, che non a Radio Radicale, perché appunto lui non ne ha bisogno, è sicuramente uno dei più cari alla informazione ufficiale, a tutti gli spazi da coprire, lo capisco, voglio dire, non c'è cosa che noi siamo stati e rappresentiamo che non la rivendichi. È una rincorsa che fa da un anno. Adesso l'ultima cosa è appunto questa, di una cosa non violenta. Anche lui fra poco spiegherà che si sa a coso, a Liberazione, che non violenta si scrive tutto attaccato, insomma, perché ormai siamo a questo livello. Diciamo che è un fatto però che credo peserà, non credo che lui potrà parlare se non con qualche dittatore che cercherà in questo modo di salvarsi, parlare come è accaduto a noi radicali attraverso Emma, all'intero Medio Oriente, attraverso i suoi mezzi e i suoi media più potenti, per spiegare la posizione e la politica radicale. Segniamolo questo e compariamolo con la realtà del nostro paese, le elezioni europee che si avvicinano, le altre elezioni politiche e appunto poi grandi dibattiti su come ci dobbiamo presentare. Io propongo a tutti i compagni che hanno questo problema, ma che ritengono ci sia un problema di fondo, di un gioco radicalmente truccato e di programmatico tradimento dei punti base della democrazia, probabilmente loro ritengono che noi per presentarci dobbiamo fare un biglietto da visita e dobbiamo distribuirlo in treno o magari andare col biglietto da visita nei 2 secondi che avremo grazie alla nuova legge sulla nuova par condicio del presidente liberale Berlusconi e dei suoi oppositori.
2: Siamo partiti dall'informazione, siamo passati per Bertinotti, ma arriviamo a un problema centrale. Ma scusa, se la situazione, e non c'è motivo di dubitarne perché lo hai spiegato con grande chiarezza, è quella che è rispetto all'informazione, ecco, proprio il passaggio elettorale per i radicali a questo punto diventa proibitivo, altro che due liste. Qua, come pensi, se questo è il giudizio e non c'è motivo di cambiarlo, mi pare, come pensi allora che i radicali possano affrontare questa scadenza elettorale?
1: Ancora continuando, come abbiamo sempre fatto, nella nostra battaglia, pronti da corsari o da partigiani di cogliere errori, spiragli che si aprano. Noi nel 1971, mi pare, bruciammo le schede, perché allora in effetti non avevamo ragione. Nessuna possibilità di far passare attraverso la RAI di Bernabei in quel momento o attraverso la stampa che avevamo o attraverso i 600 iscritti che eravamo in tutta Italia far passare un minimo di informazione. E quindi a questo punto prendemmo atto, credo, seriamente della realtà e dicemmo che le nostre schede, democraticamente parlando, erano andate in fumo e andavano in fumo rispetto alla Costituzione e alla democrazia. Nell'83 in un congresso stabilimmo di non presentarci alle elezioni. Subito dopo riflettemmo sul fatto che se ci limitavamo a non presentarci potevamo appunto andarcene alle Maldive perché diveniva una cosa del tutto privata nostra. Non avevamo modo di farlo sapere. Allora decidemmo di presentarci per poter fare, e la facemmo, una campagna elettorale che provocò la prima grande riduzione dei votanti l'Italia poté per registrare. Dimostrazione che in più allora candidammo, per motivi che ancora tutti gli italiani ignorano, lui stesso, vabbè, ma lui su quello è un'impresa disperata, Toni Negri, per i suoi compagni, per la giustizia italiana, per costringere in questo modo la giustizia italiana a fare un processo che avrebbe dimostrato, come ha dimostrato, che le imputazioni che erano date al 7 aprile erano false, che in tal modo si salvavano i veri colpevoli, che tuttora sono restati sconosciuti. Comunque fu una grande pagina e credo che noi continueremo a lottare. Certo abbiamo stabilito Partito Radicale Liberale Europeo, Stati Uniti d'America ed Europa. Abbiamo stabilito eventualmente di fare delle nostre liste, così adesso Bertinotti c'è un tantino di più qualche suggerimento pratico. Magari le liste in Germania e in altri posti attraverso le candidature di uiguri, turchi, balcanici e via dicendo, di quelli che sono lì lavoratori da tempo, di seconda generazione, perché non sono pochi, e comunque dando, anche perché noi abbiamo i nostri compagni del Consiglio Generale, che sono a volte i massimi rappresentanti ufficiali delle organizzazioni dell'opposizione nei paesi indigeni ed oppressi. Quindi, però voglio dire, tutto questo sono chiacchiere, nel senso che restano fra di noi, e la politica esiste e comincia a essere democratica quando non accade più come negli anni 30 e adesso, che le cose con le quali magari si bisticciavano, che so io, Ernesto Rossi, Colorni e Spinelli, oltre a quelle sulle quali erano d'accordo, erano conosciuti da loro e basta. Così lo stesso accade molto spesso, se non con quello che costituiscono a ghetto, in qualche misura, il ghetto dorato, che abbiamo conquistato nella speranza e nella certezza di farne l'opposto che un ghetto, tant'è vero qualche volta possiamo dire forse, tranne gli ascoltatori di Radio Radicale, beh, nel ghetto ci sono tutti quanti gli altri. E quindi ecco, io ho fatto l'elenco dei propositi, l'elenco degli obiettivi, anche nell'immediato, che restano privati della possibilità di proporla alla democrazia. Non dispiaccia appunto a quella grande parte d'Italia che ritiene che la democrazia, grande parte d'Italia e del Partito Radicale, un po' più piccola devo dire, che ritengono che la democrazia in realtà è imperfetta, lo è dappertutto, e che quindi questo è un modo per trovare alibi alle proprie limitatezze.
2: E questo è il dibattito che ha caratterizzato il dibattito interno di radicali italiani in questi ultimi mesi.
1: Non abbastanza. Massimo. No, nel senso che, diciamola fuori dai denti, in realtà senza la mia cattiveria, tra virgolette, calcolata, in questo congresso lo scontro non ci sarebbe stato, se non come in precedenza, con cose non dette, eccetera. E adesso infatti il seguito che viene dato da parte di chi doveva avere chissà che posizione è il nulla assoluto sul piano di proposte di iniziativa e di alternativa, quindi, ma non alternativa contraria, alternative di scelte nelle situazioni difficili, no? Poter avere un'altra cosa in più da fare. E tutto questo mi rende certo che quello che accade sempre nella storia di questo tipo è che i popoli oppressi in genere poi dopo un po' finiscono per sposarsi fra oppressori e oppressi, cioè nella durata avviene la roba tibetana, o per non dire le robe che accadono quando, che sono accadute nella storia quando praticamente occupazioni sono state poi occupazioni per generazioni.
2: Questa è una preoccupazione che tu più volte hai manifestato nel corso della storia radicale, per la verità. È una cosa che ti ho sentito dire negli anni 70, che non vuol dire.
1: È una occupazione continua.
2: Non intendo
1: farmi. C'è un ricatto nelle cose, no? E non intendo cedere adesso come non ho ceduto in passato. Questo è un modo per non discutere di politica, per non riconoscere gli errori. Non è vero, ci sarebbero tante cose da fare. Che cazzo, maledicano quali sono, le facciano, puttana Eva. È una cosa sconcia sul piano delle cose economiche che accadono, centinaia di migliaia di famiglie sui bond algerini, sulla roba Cirio, sulla roba Parmalat. In qualche posto ci sarà pure scritto che io ho affermato, credo in Solitudine Radicale, che la Banca d'Italia era il sepolcro imbiancato della realtà corrotta e antidemocratica del nostro paese alla fine degli anni 70, quotidianamente a volte, nei discorsi parlamentari. Perché? perché appunto non controllava in modo coerente con le proprie funzioni il credito, perché appunto era connivente con la gestione mafiosa, dico mafiosa, mafiosa del Banco di Sicilia, camorristica del Banco di Napoli, facevo i nomi, Ventriglia, gli altri, i nomi dei magistrati soci della moglie di Ventriglia nelle varie cose, insomma tutte cose che non esistono più, ecco cosa è la storia della politica. E poi appunto a questo punto ci vorrebbe vivo qui Bobbio,
2: ecco,
1: perché su questo si è dimostrato esperto e mirabile.
2: Oh,
1: quando ha detto che c'era una storia della quale lui si vergognava.
2: E allora
1: gli ha fatto onore, ma nessuno invece, come dice giustamente Adriano Sofri, il guaio dei radicali è che non abbiamo nulla da vergognarci, purtroppo, insomma.
2: Senti, già che lo hai citato, senza dubbio la scomparsa di Bobbio è stata giustamente ricordata da tutti i giornali, ci sono stati diversi articoli, alcuni più belli, altri meno, ma soprattutto offre il destro anche forse per ricordarlo qui, attraverso i suoi incroci o i suoi scontri o le sue assenze rispetto all'iniziativa radicale. Tu come, che ricordo hai di Bobbio da questo punto di vista?
1: Guarda, più che un ricordo, una convinzione e un obbligo di riconoscimento di una generosità assolutamente non notata da nessuno, magari manco da noi. E la generosità, così come la vergogna, sono cose da mettere nel conto rare, una vergogna che si proclama, non solo si confessa, come ha fatto Bobbio. Allora, ho qui degli appunti. Bobbio, quindi, come vedete, non dico noi non abbiamo fatto nulla, io sicuramente risento del fatto che Bobbio ha collaborato relativamente molto poco con il mondo di Pannunzio, nel mio mondo, quello il mondo della mia adolescenza, della mia giovinezza e di questa mia vita, di questo mio tre quarti di secolo. E non era un caso, c'era una realtà torinese, gobettiana, tra virgolette, che si è rivelata una realtà debole, poi vabbè, per caso viene fuori pure il pensiero debole e la giustizia mite, ma nemmeno tanto per caso, nella stessa città, ai Cavour, la destra storica e via dicendo, vabbè. Allora, quindi questo mi ha tenuto lontano, anche quello che Bobbio ha riconosciuto, l'altra cosa della quale non ha detto vergogna, però ha detto è vero che rispetto al comunismo vi è stata un'atmosfera, diciamo pure, che non era del tutto diversa da quella rispetto al fascismo, non si potevano mandare lettere a Stalin, sarebbero state inutili, non sarebbero state lette, mentre quelle Mussolini avevano la possibilità di avere un eco, magari attraverso poi i segretari o il segretario di Mussolini. Allora, vediamo però qual è l'atteggiamento di Bobbio rispetto a dei radicali, quelli del mondo che avevano tutte posizioni molto diverse, ma anche noi, a figurarsi. Bobbio nel 1973, comincio dagli anni, aderisce ad un, grazie a lui, a questo adesso l'ho ricordato, Comitato per una Repubblica Costituzionale, chiuse le virgolette, che avevamo promosso come radicali di allora, per patrocinare appunto una Repubblica Costituzionale, attenzione, per una Repubblica Costituzionale, quindi contro il regime poi gli abbiamo fatto, e aderisce al Comitato. Questo Comitato doveva assicurare, cito tra virgolette, patrocinio e garanzia perché all'inizio del 74 potessero essere presentate le richieste di referendum. Ebbene, questi, quindi Bobbio aderisse a questo nostro comitato. Non erano tanti, però molti di più di quanto non si creda. Quel progetto inizialmente, quando Bobbio ha aderito al comitato, riguardava il referendum per il concordato fra Stato e Chiesa per l'abolizione, alcune leggi di finanziamento statale all'assistenza e alla scuola clericale, le norme autoritarie e non solo fasciste nel codice Rocco, compreso il reato di aborto. Sto elencando qui le 5 indicazioni del costituito comitato. 4. Il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. 5. Le norme restrittive della libertà di stampa ed un uso corretto e democratico della televisione. 1973, Norberto Bobbio, eravamo 600 iscritti. Presentiamo noi questo comitato e Bobbio, Norberto Bobbio, aderisce. Quando cominciamo a passare alla organizzazione concreta di questi referendum, il primo che decidiamo è quello per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, anche se non era necessario, facendo parte del comitato promotore di tutto questo, Bobbio aderisce alla referendum e ne dà atto assieme a Nenni, Sartre, Bobbio, Terracini, Levi Montalcini, Moravia, appunto perché dichiara che è fondamento di una democrazia politica il libero concorso attraverso la stampa, eccetera, eccetera. Nel 74, quindi. Nel 76 Bobbio aderisce con le personalità che ho citato, anche come risulta da una pagina a pagamento sulla Repubblica, appunto a favore di questi referendum che ormai si configurano come 8 e poi forse 10, non ricordo. Nel 1979 Norberto Bobbio, mentre io sono denunciato per vilipendio delle forze armate e della resistenza, perché ho parlato di Via Rasella come parlai, interviene. Sì, Via Rasella fu un atto di violenza. Ritengo che Pannella abbia ragione nell'affermare che tutta la storia della violenza va rivista e che le cose da lui dette sull'episodio di Via Rasella rientrino in questa riflessione. Non vedo come ci si possa sottrarre una riflessione di questo genere. E ritengo che ciascuno di noi abbia il dovere di farla liberamente, senza correre il pericolo di essere accusato di essere fascista o amico dei fascisti di fronte al Tribunale della Storia, non ci sono sentenze passate in giudicato. E qui, mentre, lo ripeto, lui ha dichiarato, ero denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, con rispetto parlando, da Amendola, Lama e non so chi altro, per vilipendio delle forze armate e della resistenza per quello. Chiedo scusa, ancora continuo, facciamo un salto perché vi sono altre cose. Nel 1988, e io ho fatto solo polemiche con Carlo Galante Garrone, con Antonicelli, diciamo con gli ex, ma proprio molto ex, azionisti torinesi, gobettiani, tra virgolette, no? Eppure firma il manifesto di sostegno alla Camera dei Deputati per l'Unione Europea, firmato dai vari esponenti e da noi proposto, e lo firma Bobbio con pochi altri, per la verità. Il 10 novembre 88 Bobbio sottoscrive un appello perché io Pannella, dico non Bonino ovviamente nell'88, fossi nominato dal governo italiano come commissario a Bruxelles della CEE, quindi un fatto molto personale, straordinario. Poi nel 1994 Bobbio è fra i primissimi firmatari dell'appello per il Tribunale Penale Internazionale Permanente. Nel 98, ricordo quando Emma Bonino poi tra l'altro dormiva fuori di Palazzo Chigi, no? Se vi ricordate, perché il governo si occupasse di Radio Radicale, il 15 gennaio appunto io ho dovuto ringraziare in modo particolare, l'ho fatto, i senatori a vita Carlo Bo, Norberto Bobbio, poi Giulio Andreotti, Gianni Agnelli, ma appunto, e qui sono contento di ricordare Carlo Bo. con Norberto Bobbio, e quindi questo è il 15 gennaio 98. Ma insomma, vabbè, il 22 luglio del 2000 Bobbio firma l'appello contro l'espulsione del Partito Radicale Transnazionale dall'ONU richiesta dalla Russia. Ora Bobbio non mi pare che sia stato un firmatario abituale e facile, per quello che io ricordo, rispetto a tutte le varie iniziative. Ancora nel 2001 lui interviene durante le elezioni solidarizzando con lo sciopero della sete di Emma Bonino in piena campagna elettorale, la dichiarazione di Norberto Bobbio. Vogliamo limitarci all'ultimo anno? Nel febbraio 2003 è fra i primissimi sottoscrittori della mia proposta su Iraq Libero. Nel marzo 2003, ancora su Iraq Libero, con eco Bobbio, che seguono, quindi stanno seguendo, le note, e quando io chiedo quei 15 giorni di ritardo, no, al governo e all'opposizione. E c'è questa bellissima dichiarazione firmata da Eco e Bobbio, e devo dire che nell'ultimo anno sicuramente chi ha messo in condizioni Bobbio di aderire o no, informandolo, è stato, bene, è doveroso dirlo, ne sono felice, è stato soprattutto Furio Colombo. Io non sono andato direttamente. E quindi dice appunto, ci sono pochi giorni, era la mia tesi, ci sono pochi giorni, facciamo ogni sforzo, il governo, il Parlamento italiano, quello europeo, lo facciano. E ancora nel novembre 2003, e tra i firmi, quindi l'altro ieri insomma, e tra i primi firmatari dell'appello per la nomina di Emma Bonino all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Che cosa significa questo elenco? Beh, ho detto che non abbiamo avuto simpatia, non l'abbiamo vissuta in questi decenni. E non si è manifestata. Un suo carissimo amico, che io amavo moltissimo da giovane, è Alessandro Galante Garrone, invece in questi anni è divenuto un critico costante e un po' animoso nei nostri confronti. Quindi Bobbio si confrontava evidentemente anche con queste altre opinioni. Ebbene, Bobbio in queste condizioni, in questa situazione, ecco, io credo che potremmo moltiplicare per due gli interventi. Allora, un uomo come lui, al centro della realtà storica, un uomo che pure, appunto come nella bellissima articolo sul Riformista di Camurri, no? Che appunto ha saputo con verità, con semplicità, fare un discorso apologetico, vero, serio, del valore di Bobbio, mettendo in luce appunto anche quanto Bobbio abbia in fondo rimproverato nel suo comportamento l'eccessiva condiscendenza dei suoi amici nei confronti dei suoi errori. E questo è altra cosa, nel quale appunto lui disse "ho vergogna e punto e basta", insomma. Allora, io dico che un uomo che è capace al centro di questo, dinanzi alle nostre iniziative così stilisticamente, apparentemente opposte alle sue, e soprattutto le mie personalmente, che continua nei decenni ad avere, beh, credo che questo è cosa che chi non ha avuto simpatia, magari immensa stima e fiducia, ma simpatia, o chi è mancato, beh, questo credo sia qualcosa che, ne avendola enumerata, sia un omaggio all'uomo, un omaggio al cittadino, un omaggio al democratico e al filosofo Bobbio.
2: Senti, abbiamo appena 20 minuti e abbiamo ancora molto da toccare. Salute! Allora, la prima cosa, se no poi rischiamo di saltare questa questione, alla fine della settimana che si apre adesso c'è il primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni, è una scadenza importante, si sta preparando con molta cura, avrà una sede significativa, sono previste presenze significative, forse non quanto però tu avevi auspicato. Che cosa dire?
1: Non ho le ultime informazioni, per esempio, su Umberto Veronesi, spero che venga, insomma. Ma su questo voglio essere molto franco.

Quello che io vado dicendo, ne parlavamo con Emma, quando v'è qualcosa di davvero importante e che storicamente poi si riconosce essere stato questo, a questo punto diventa clandestino. Luca è Luca Concioni per molti versi, non Luca Coscioni. Non è sostenuto nella sua vita, ma direi è sostenuto dalla realtà italiana. Nella sua morte, è sostenuto da Circhia, da Berlusconi, da tutti quanti in fondo. Eppure, appunto, lui ispira, anima, ci è necessario perché, torna a dire, se fosse necessario o opportuno parlare di un momento nel quale ci può essere una grande unità, tra virgolette, di classe radicale, di liberazione, tra virgolette, che liberi tutti, anche coloro che si oppongono, è appunto questa battaglia, questo congresso che stiamo per tenere, nel quale libertà della scienza, libertà di coscienza, libertà di cura, libertà di esercitare il proprio diritto alla vita. Ecco, questo sì, c'è un diritto alla vita, mi pare, senza fare esagerazioni. Ho tanti diritti, ecco, che sono diritti per il vivere, del vivere, ecco, non diciamo diritto alla vita, perché la vita quando si viene evocata così diventa la vita maiuscola e in nome della vita sono sempre stati compiuti, non solo dalla Chiesa Cattolica, i più grandi stermini di vite, da tutti i punti di vista. Quindi stragi vere e proprie di popoli, di religioni, di coscienze, di scienze. Quindi questa è una realtà. Allora, dinanzi a questa realtà, io mi chiedo quanti saranno coloro che ci ascoltano, che comprendono quanto questo riguarda la morte all'italiana, la morte con rantoli, malgrado le leggi degli ultimi 2 anni, una morte che non esiste altrove, no? Quella dell'eutanasia di massa clandestina, ignobile, provocata dal proibizionismo rispetto al diritto ad una vita e quindi ad una morte dignitosa, no? Ragionevole, responsabile, scelta. Ebbene, il fatto stesso concreto della realtà delle famiglie e degli amici, delle amiche, delle persone vicine ai malati, oltre che dei malati. Bene, su questo credo che chi ci ascolta dovrebbe cominciare a dire che la solidarietà è solida, non esiste, non è quella dell'otto per mille, le solidarietà che hanno preso il posto della carità. C'era un nostro amico Enzani che citava Pasolini, delle bellissime, frasi che cercavano di restituirci il valore della virtù, della, carità, no? Invece oggi c'è la solidarietà, l'assistenza, le altre cose, l'otto per mille. È impossibile esercitare carità, lo si deve fare attraverso lo Stato, il parastato, le deleghe, le baronie in questo settore. E diciamo quindi che è una battaglia, sì, baronie in questo settore che sono pagate per organizzare la carità, per organizzare la solidità della carità. E naturalmente su questo poi corrisponde ad imposizioni fiscali e via dicendo straordinarie e alle leggi ladre, truffaldine, come quelle per le quali lo Stato impone l'otto per mille, dopodiché impone una forma di otto per mille per le quali lo Stato fa poi pubblicità alla Chiesa Cattolica, per la quale l'85% del denaro recuperato con l'otto per mille va alla cosiddetta Chiesa Cattolica e ai suoi momenti. Quindi io penso che ci voglia solidità e la solidità sono 48 ore del proprio tempo. Significa recarsi a questo congresso, altrimenti voglio dire appunto
diventa

0: solidarismo, non so che cos'altro, ma soprattutto diventa cosa che non ha nulla a che vedere con la libertà e la responsabilità della persona. Il contributo va dato in modo solidale, quindi solido, e la solidità per questo nostro congresso a Santa Maria della Pietà, emblematico, ci dice qualcosa nella nostra storia, è un congresso che richiede presenze e partecipazioni, e chi non ha e non trova la solidità del proprio tempo per partecipare a questa manifestazione di battaglia per il vivere e per la civiltà delle leggi e per la libertà, credo che a questo punto è stato alienato dalla capacità di esercitare carità.
1: Dall'assemblea, dal congresso dell'associazione Luca Coscioni, prima di parlare proprio negli ultimi 10 minuti che ci restano, no, ce ne restano ancora per la verità di più, ce ne restano oltre 15, quindi diciamo negli ultimi 10 minuti,
0: degli ultimi, è un resto sontuoso.
1: Negli ultimi minuti ritorniamo su Radicali Italiani, il Partito Radicale, c'è la campagna iscrizioni, ci sono cose pure importanti. Però tanto per buttare una rapida occhiata a come si è conclusa questa settimana, un weekend di convegni politici, quello di Alleanza Nazionale, Confini che parla di Gasparri, per la verità, ha parlato addirittura della possibilità di un appoggio esterno, insomma rapporti tesi nella maggioranza. Nell'opposizione invece Paolo Flores e Pancio Pardi che dettano la linea a Fassino e Rutelli, insomma, e quelli peraltro se la fanno pure dettare, insomma, abbiamo documentato un po' con gli interventi, ce n'è uno di Travaglio che a un certo punto ha tacciato il segretario dei DS di una visione malata della politica. E quello è rimasto lì e è stato a sentire. E insomma, questo è successo.
0: Ci sono gli ospedali psichiatrici, infatti, in alcuni regimi, in alcuni comunismi. Il dissenso è malattia.
1: Ma a Travaglio, a tutto si può addebitare a Travaglio, tranne però un trascorsi nella sinistra. Guarda,
0: l'avvenire. Ma il presente e l'avvenire di questo tipo di sinistra.
1: Ah, sì, quello sì, infatti recluta i Travaglio, questo è vero. E vabbè, insomma,
0: è un travaglio, voglio dire, che noi abbiamo sempre immaginato come probabile, no?
1: Sì.
0: Il confluire di fascismi, comunismi e tante altre fondamentalismi e soprattutto anche poi posizioni anti-liberali.
1: Vabbè, allora insomma, che cosa diciamo di questi due convegni che Radio Radicale ha cercato di documentare, insomma, credo
0: non
1: integralmente?
0: So. Potresti aiutarmi, Massimo, se ti fosse possibile, magari lì, di dire i 7 nomi a nome, cioè Flores d'Arcais.
1: Ah sì, ha fatto un elenco bellissimo.
0: Flores d'Arcais che è vedovo, no, Flores d'Arcais è uno dei due grandi vedovi della Lady, Liberal Lady della democrazia italiana. Lui elesse con Eugenio Scalfari
1: Pivetti.
0: La presidente della Camera, ecco, la Pivetti, la LS l'accompagnava in giro come accompagnatore corte della Lady Liberale, questo detto è vero. Bene, Flores d'Arcais questa sera ha detto che di avere 78 nomi di candidati per la sinistra come deve essere vincente. E ne hai elencati 7-8, non so se tu per caso li hai sotto gli occhi lì.
1: No, sotto gli occhi non ce li ho, però se vuoi ricerco. Comunque ne ricordo qualcuno, ha citato sicuramente Tabucchi, ha citato l'incolpevole Maestro Abbado, che poi ha detto, ma soprattutto poi con una escalation, non li ha letti tutti?
0: Il primo era quell'uomo di sinistra, benemerito, dai tempi di Scelba,
1: poi Oscar Luigi Scalfaro, vabbè, ma qui non diciamo.
0: Io ho eletto la presidenza.
1: Tu hai eletto, vabbè, anche tu hai contribuito. Però insomma, sì, fra l'altro, l'assemblea, come ha fatto giustamente notare qualche giornale stamattina, ha applaudito sostanzialmente vecchi democristiani, Scalfaro e Rosi Bindi, in sostanza. Ma poi della cosa di Flores, tanto che si potrebbe.